0: fotografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
0: Scusi, non sto capendo.
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
2: No, questa volta io ti tolgo.
1: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
2: Prendi la candeggina, Rosario.
3: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
1: Oh no, Brimbelli!
2: Abbiamo vinto, usciamo!
0: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
4: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
0: sì.
4: Che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
0: sì,
4: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
0: sì,
4: delle feci.
0: Guardi,
4: forse
0: vabbè.
4: C'è il sangue.
0: Sì,
4: allora,
0: va
4: signora...
0: Bene. Questo
4: mi ascolti,
0: sì.
4: Ero puttane.
0: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
4: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
4: Non vorrei che sia, come si chiama?
0: Don Gaetano?
4: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
4: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
0: Scusi, lei...
4: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è.
5: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
4: E cosa c'era dentro le lasagne?
5: C'era prosciutto, mozzarella,
4: l'uranio, un poverito,
5: cotechino,
4: inghia, brasiliano.
5: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
4: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
5: Ecco dov'era il cacciavite.
4: Porcacciame se.
5: Porca madre.
4: Sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, scusa collega.
0: No,
6: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
6: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: Ho capito, ma per telefono.
6: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
6: Su tutto qua.
0: Va bene.
6: Lo sport.
0: Sì.
6: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
6: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
6: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
6: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
6: per
0: cosa
6: chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
6: Ecco.
7: Glauco! A tavola che è pronto!
6: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
6: ma tu,
7: che ti ho
6: ma
7: fatto
6: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai che ti ho fatto l'insalata.
6: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata.
6: Secondo cane. C'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
6: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
6: uno.
0: Uno. Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio che da lavoro!
1: Che porco.
0: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
6: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
0: Sì.
6: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
6: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel colapasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
5: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
6: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
5: ma
6: fare
5: io
6: la
5: so
6: cacca.
5: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
6: Che ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
6: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
5: Non lo so, vabbè.
6: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
0: Bene,
6: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
6: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
6: Scusa collega, il colpo decisivo,
0: sì.
6: Decisivo?
0: Sì.
6: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
6: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
6: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda, dai.
7: Hai visto Peppino?
6: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
8: Benissimo, il caso di oggi è come bamba purissima caduta dal cielo direttamente nelle nostre narici. Abbiamo infatti l'onore e il privilegio di avere qui con noi un uomo con la U di urina. Un imputato che se non ci fosse lo si dovrebbe scagionare lo stesso. Stiamo parlando proprio di lui, il Garibaldi dei biberon di metadone. Il Leonardo da Vinci delle siringhe infette usate come stuzzicadenti. Il Bob Marley dei peli del cazzo. L'unico, l'inannusabile, signor Odoardo!
9: Cos'è? Capodanno di Canale 5, da quando ecco. Mi esce la Panicucci adesso.
8: Abbassatemi il volume di questa testa di cazzo in collegamento. Vedete, abbiamo montato un mega schermo qua in aula. Nell'aula di tribunale è impossibilitato a muoversi perché è un... questo ragazzo
9: che mi avete rapito
8: sentite questo rumore fastidioso. Allora è in collegamento video, come vedete abbiamo installato delle poltrone comodissime dove io e il signor Edoardo abbiamo assunto due prostitute che ci stanno allegramente succhiando le cappelle mentre assaggiamo dei popcorn alla formagella.
10: Signor giudice, lei è poco un signore.
8: La ringrazio.
9: Comunque io non posso venire lì perché non posso fare le scale.
8: Adesso è troppo basso questo coglione, lo sentiamo bassissimo, è una roba pazzesca.
9: Io non posso venire lì perché ho gli zoccoli.
8: Ha detto che è una zoccola, lo sappiamo.
9: No, ho gli zoccoli.
8: Comunque, signor Merdone, ci spieghi per quale cazzo di motivo lei ha voluto collegarsi col nostro tribunale quando eravamo qua belli sereni a farci spompinare e a tirare della buona cocaina. Prego.
9: Allora, forse non lo evince, però io sono diventato un centauro. Nel senso che quella gran testa di merda che avete lì nello studio ha tagliato le mie gambe e ha apposto la mia parte superiore del busto a un cavallo privato della propria testa. Lei sa cos'è un centauro, immagino. Ecco, vedi, non riesco neanche a trattenere le feci.
8: Ma signoro, silenzio, brutta merda. Chi è il giudice qua, Signor Edoardo, mi meraviglio di lei. Rovinare la vita di una creatura così bella e innocente come un cavallo, dandogli il corpo deforme di questo abominio umano. Lei è un criminale!
10: Guardi, posso spiegare tutto, vostro onore.
9: Ma che cazzo c'è da spiegare, testa di merda? Cosa devi spiegare?
8: Guardi, sono proprio curioso di sentire quali sono le sue motivazioni, signor Edoardo.
10: È molto semplice. Mia figlia si è appassionata di mitologia greca e voleva sapere cosa fosse un centauro. Siccome il cellulare non prendeva bene, non ho potuto mostrarle una foto e così ho deciso di eseguire una piccola operazione sul querelante.
8: Aspetti un attimo che sto sbagliando.
9: Cosa fa? Stavo sbagliando.
8: Scusi, ho sporcato le scarpe.
10: Ma non è un problema, il suo sperma è santo.
8: Scusate.
9: Perché ha del pane in mano, mi perdoni?
8: Per fare la scarpetta, mi scusi.
9: Oddio.
8: Scusi tanto, scusate anche al gentil pubblico, è che ho questa esigenza. Io quando vedo il signor Edoardo e sento questo odore, ogni tanto mi scatta proprio il desiderio di segarmi. Comunque è tutto chiaro, questo odore ogni tanto mi scatta proprio il desiderio di segarmi. Comunque è tutto chiaro e soprattutto comprensibile. Mi perdoni,

0: dermatismo è complicata da un grave inestetismo estetico.
1: Puoi dirlo forte, c'ho delle emorroidi che mi arrivano alle ginocchia. È una cosa molto imbarazzante.
0: Da oggi non più, perché è arrivato Calzeroidi, il primo calzino per emorroidi.
1: Davvero?
0: Certo! Da oggi, con Calzeroidi, non dovrai più vergognarti di quel grumo purulento che ti penzola fra le chiappe come la lingua di un cammello assetato. Grazie a una vasta gamma di fantasie colorate, potrai dare un tocco chic alle tue protuberanze sanguinolente.
1: Ma lo voglio subito!
0: E fai bene! Calzeroidi, il calzino per le emorroidi, è approvato dall'Associazione Italiana Mestruatori Anali. Calzeroidi, il primo calzino per le emorroidi. Ci rientrati dalla pubblicità. Il caso di oggi vedeva il profumatissimo signor Edoardo ingiustamente accusato da questa merda chiamata il cavallone di Troia di averlo trasformato in centauro. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte
2: cosa?
1: Puttana quella,
0: questa corte
2: condanna il figlio di puttana,
0: questa corte
2: condanna quel pezzo di merda,
0: assolvi l'imputato. Oddio, oddio, anch'io!
1: Sono qui!
2: Che schifo!
1: Che delizia! Eh?

0: che meraviglia la montagna. Poi, ora che arriva l'estate, sembra di vivere in un sogno. Il tepore che sale con il nascere del sole, la rugiada del mattino, il tutto inframmezzato dalle putrescenze intestinali del nonno che, puntuale come un orologio, sta espletando i suoi bisogni nella fetida latrina appena fuori dalla marcissima baita.
1: Ah, che sgranata, cazzo! Mi si è sfregiato il buco del culo! E tu chi sei, piccola scorreggina? Ti sei persa nell'intestino? Corri dalla mamma che ti sta chiamando! Hai sentito? Sembra arrabbiata. Oh, che borbottio anale che ho stamattina. Devo aver esagerato coi legumi. Sono 20 minuti che sono accovacciato come uno sciatore e per ora solo vento e niente tempesta. Comincia a formicolarmi una gamba, porcaccia troia. E che cazzo? Nemmeno un missile in questa battaglia, che strano. Normalmente sfodero certe foche marroni dal culo che potrei spacciarle per naconde in decomposizione. Ah, che male, cazzo, la gamba! Cristo, un crampo! Cazzo, che male! Aiuto, Cristo!
2: Ma che strano! Sono le 8 del mattino e il nonno non è in cucina a scaldare le metanfetamine! Qualcosa non quadra! Nonno! Sei qui fuori! Oh, cazzo, ma chi sta urlando dalla latrina?
3: Ehi, Heidi! Ma sento delle urla dalla latrina e non vedo il nonno da nessuna parte. Secondo te è lui?
2: Beh, vi è una forte probabilità, tenendo conto che ci viviamo solo noi in questa zona della montagna, a meno che...
3: A meno che cosa?
2: A meno che qualcuno stia tirandoci in un tranello, dopo aver messo fuori gioco il nonno. Magari è qualcuno della banda di Don Cin che è venuto a vendicarlo dopo che l'ho scannato nella stagione precedente.
4: Aiutatemi, Heidi, Peter, Storpia, correte. Sono affogato nella mia merda con un crampo alla gamba.
3: Hai ragione, Heidi. Questa non è la voce del nonno. Qualcuno vuole attirarci in un tranello.
5: Ciao Peter, ciao Heidi. Che succede? Perché siete qui fuori? E chi sta urlando dalla latrina?
2: Nella latrina c'è un animale molto feroce, ma io e Peter siamo allergici al suo pelo e non possiamo accoltellarlo. Serve che qualcuno gli spari da vicino e non possiamo, o sternutiremmo e mancheremmo la mira.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Taci, coglione!
5: Ma allora cosa facciamo? Non può pensarci il nonno?
2: Il nonno non c'è, è andato in paese a farsi fare le seghe

0: all'uccello dalle cinesi dei massaggi.
1: Sì, sì, è vero. Lo fa per la prostata. Già.
2: Muovetevi, porco d***o. Aiutatemi, sto impazzendo.
0: Ma questa non era la voce del nonno che chiedeva aiuto? Quanto non capisci un cazzo di animali, Clara? Si vede che sei una borghese di merda! Questo è uno degli animali più pericolosi in natura. Un rarissimo esemplare di pappagallo lupo assassino imitatore sbranaculi. È rarissimo e pericolosissimo. Si acquatta nei cessi per sbranare i genitali della gente che si accovaccia a cacare. Una morte orribile!
3: Oh, oddio, che cosa terribile! Allora ci devo pensare io. Datemi un'arma e state pronti ad aprire la porta. Appena avrete aperto, lo riempirò di piombo. Quel maledetto pappagallo sbranaculi!
0: Ecco, tieni Clara. Stai pronta che sto per aprire.
3: Sono pronta, aprite!
4: Finalmente brutta storia.
0: Nonno?
3: Oh, caspita, ma ho sparato al nonno! Non era il pappagallo sbranaculi.
1: Povero nonno, è pieno di merda, che schifo!
0: Ma che cazzo fai, Clara?
3: Ah, come godo!
5: Oh, stregheta, che colpo di scena! Per una volta non è la biondina mezzo busto che si è presa una pallottola, ma quel merda, nel vero senso della parola, del nonno. Ormai il mondo è proprio sottosopra, come direbbe Marco Mazzoli della fattoria di Radio Norba. Non esistono più le mezze stagioni e si stava meglio quando si stava peggio. Insomma, questo sovvertimento dell'ordine naturale mi destabilizza. Vabbè, alla prossima puntata, vichinghi, lancia stronzi.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
3: Italia amore mio.
2: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
4: Pronto?
5: Pronto, signora?
4: Pronto?
5: Buongiorno, salve, sono Alfredo La Rocca, siamo di Canale 5 in questo momento in diretta con noi nella trasmissione Italia Amore Mio. Come sta? Buongiorno.
4: Buongiorno, un attimo, non sento bene, un attimo.
5: Sì, aspetto, va bene. Allora intanto che aspettiamo, signora, ricordiamo che più tardi come ospiti avremo Jimi Hendrix col suo nuovo singolo che si chiama Guitar Explosion. Fantastico, un applauso anche a lui, vai, benissimo.
4: La ringrazio immensamente, ma io non sto bene, sono a letto ammalato. Non sono un anziano.
5: Immagino, mi dispiace. Però attenzione, se lei, io le faccio le tre domande, lei risponde esattamente, si porta a casa 176.000 euro. Quindi veda lei se vuole vincere 176.000 euro o rinunciare e rimanere a crepare nel letto. Cosa vuole fare?
4: Vediamo, faccio le domande. Benissimo. Anche dal letto posso rispondere.
5: Allora, un applauso al signor
4: Adolfo.
5: Il signor Adolfo, benissimo. Allora, signor Adolfo, attenzione, tre domande facilissimi. Prima domanda, via. Come si chiama il Papa?
4: Francesco.
5: Esatto, una risposta esatta alla prima. Il signor Adolfo. Benissimo, allora, seconda domanda, attenzione. Che animale è la mucca? È un ver...
4: Mucca, vacca.
5: È una vacca, benissimo. Benissimo, signor Adolfo, sta quasi per vincere il montepremi di 170.000 euro. Allora, terza domanda. Signor Adolfo, devo dire che lei, anche se in questo momento non sta bene di salute, è molto preparato. Quindi io a questo punto farei un applauso alla preparato, benissimo. Perfetto, allora, terza domanda, così signor Adolfo si può sdraiare e riposarsi. Com'è il famoso detto? Lei conosce i detti, no? Sa quelli che si usano un po' tutti i giorni tra la gente, no? Finché la gatta va, lasciala andare, quelle robe lì, no? Allora, attenzione, terza domanda. Il famoso detto. Chi va con il gatto?
4: Impara a zoppicare.
5: Però, attenzione, io la sto aiutando, eh?
4: Sì.
5: Perché chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Chi va con il gatto impara a ga...
4: A gattiare,
5: benissimo, un applauso. Abbiamo il nuovo campione di Italia Amore Mio, signori pubblico. Un applauso al signor Adolfo che non sta bene, ma adesso potrà curarsi con 175.000 euro. Un applauso. Un
4: applauso. Dove li prendo?
5: Adesso. Pronto?
4: Dimmi.
5: Applauso! Un attimo che stiamo facendo. Adesso poi subito dopo la pubblicità la contatteranno. Noi abbiamo sul numero di telefono, verrà contattato dalle nostre centraliniste. La chiamerà sicuramente la signora Anna per metterla d'accordo per consegnargli la valigia con i soldi in contanti. Benissimo! Signor Adolfo, vuole salutare qualcuno
4: grazie,
5: a casa
4: grazie.
5: Che la stanno guardando? Ha dei figli lei? Cosa vuole salutare?
4: Grazie, che saluto.
5: Chiudi. Benissimo, un applauso signor Adolfo, continuiamo così avanti, adesso telegiornale, qua su Canale 5,
3: vai. Italia, amore mio.
2: Italia, amore mio, torna domani, sempre alle... su Vai 1.

0: Siamo nel merdibrante ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei Turbo Boomer, dove i sudici acariatidi stanno guardando vecchie puntate di Sarabanda.
1: Uomo gatto.
2: Vai.
1: Uno, due, tre.
2: Passo.
3: Ma dai, uomo gatto, è facile, su.
4: Nonno, ancora guardi le vecchie puntate di Sarabanda?
3: Sì, sono pur sempre un nostalgico e non riesco a resistere al fascino sublime di Enrico Papi.
5: Io ce lo ciucciavo Enrico Papi.
4: Ma che fine ha fatto Enrico Papi?
3: Boh, credo sia morto.
6: Attenzione, Turbo Boomer! Qualcuno ha detto Enrico Papi?
3: Sua maestà, Lord Giolitti!
4: Sì, maestà, stavamo giusto chiedendoci se Papi fosse morto o no.
6: Non è morto, amici miei.
3: Oh, che lieta notizia, bontà divina!
6: E per di più, ora conduce un programma radio insieme a Lodovica Comello.
4: Oh, che bella figa lei. Ma cosa c'entrano quei due insieme?
6: Non lo so proprio, amico mio. In ogni caso, quel cazzo di Papi parla sempre sopra le persone e non lascia parlare la dolce Lodovica, stellina cara. Ha veramente svitato la minchia. Andate e fate ciò che va fatto.
4: Forza, amici, si torna al lavoro.
3: Non so se ce la farò. Turbo Boomer!
0: E con turbo celerità i Turbo Boomer vanno in Largo Donegani, sede della radio in cui Papi sta registrando il suo programma.
7: Eccoci, una nuova puntata degli Sbollati di 105, amici. Ma è incredibile, siamo in onda pure oggi. Sempre qui nel mio programma, il mio di programma, io Enrico Papi, c'è anche quella chiacchierona impertinente di Lodovica Comello.
8: Ecco, Enrico, io vorrei dire...
7: No, zitta Lodo, zitta, questo è il mio programma, non mi interrompere.
4: Fermo lì, sacco di cazzi.
7: Uzi, ma quelli sono i potenti... Turbo
5: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, stellina.
7: Ma siete voi, siete arrivati finalmente. Ma io lo sapevo che prima o poi qualcuno sarebbe intervenuto per Lodovica. Perché Lodovica cerca sempre di intervenire. Questa cosa non va bene, poi c'è sta suo marito lì, coso.
8: Enrico, in verità sei...
7: Ma lo vedi, non mi lascia mai parlare, ma porca miseria. Mamma, mi arrabbio veramente, divento un animale,
4: A me sembra che sia tu a non far parlare mai nessuno.
7: Esatto, Gandalf, ma come hai fatto? Come hai fatto? T'hanno passato la risposta, perché è incredibile. E qua poi continuano a interrompermi. Io sono qua che cerco di fare il mio lavoro dignitosamente e tutti mi devono parlare sopra.
5: Scusa Enrico, ma guarda che sei tu a...
7: Brava, manna! È incredibile, ma come ha fatto? Brava! Vedi che non sono pazzo, lo vedi anche tu che non mi fanno parlare. Brava!
4: Questo figlio di puttana mi sta facendo proprio girare il cazzo.
7: Bravissimo! Hai indovinato, lo puoi dire forte Gandalf, anche se secondo me insomma Lodovica dovrebbe un po' essere licenziata. Perché il mio programma lo dovrei fare io da solo, no? Non potevi dire saggezza più saggia, bravo!
5: Io capisco il rammarico della povera Lodovica.
7: Brava, risposta esatta, brava!
4: Non credo ci siano altre spiegazioni ragazzi, ammazziamolo di cinghiate e basta. Nonno? Nonno?
3: Oh, scusate ragazzi, è che sono un po' emozionato di vedere Enrico Papi dal vivo. Mi scusi, signor Papi, potrebbe dirlo per una volta? Solo una? Dai!
7: Moloseca!
3: Oh, questo è il più bel momento della mia vita dai tempi della seconda atomica.
7: Senti nonno, visto che sei qui, sei pronto a giocare?
3: Non aspettavo altro!
7: E allora, Moloseca!
3: Oh, che ansia!
7: Dai, buttati!
5: Questa è thriller, nonno!
7: Buttati, che facile, dai!
5: Nonno, è thriller! No,
7: ma dai, dai!
4: Thriller!
3: Hitler!
7: Ma no, no!
3: Oh, maledizione, ci tenevo così tanto a vincere!
7: Ma no, nonno, ma non è quella la canzone, dai! Ma chi mi avete preso? Asaia, ma chi mi avete preso come concorrenti?
3: Ho capito, non c'è bisogno di continuare!
7: Ora, dai, una risposta soltanto e puoi portarti a casa 2500 orologi fumagazzi, dai, dai!
3: Ma non stiamo più giocando, Enrico!
7: Non c'è proprio scampo per il povero nonno, niente, niente!
3: Ma senti, Enrico, hai rotto il cazzo al camè!
7: Ah, e quindi...
3: Prendo la cinghia!
0: E i turbo boomer fanno finalmente chiudere quella fogna di merda Enrico Papi a suon di cinghiate che è veramente musica per le nostre orecchie. Anzi, musica.
7: Grazie Turbo Boomer, veramente avete risvegliato il mio cuore come ladri fantasma di Persona 5, giuro che non lo farò più.
3: Mi è spiaciuto molto cinghiarti Papi, ma quando è troppo è troppo.
7: Senti nonno, ma mi racconteresti una barzelletta?
3: Ma certo Stellina, due pecore si guardano intensamente negli occhi e si guardano negli occhi intensamente, si guardano per ore, per giorni, per settimane, mesi, anni e continuano, si guardano fino a che una delle due dice...
7: Ah, no, ma aspetta, oh, questa io la conosco, la so, dice che praticamente dice, beh, come le pecore, no?
3: Nessuno può raccontare la barzelletta a posto mio. Ma sai che ti dico? Preferivo quando tutti pensavano che eri morto, porco.

0: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scuso il disturbo, sono un operaio del 5G, sto qua in strada, stiamo effettuando delle riparazioni.
1: Non ho capito, un cactus.
0: Un cactus?
1: Più piano, più forte.
0: Sì, mi scusi, è che sto lavorando, sto qua dentro la buca con il mio amico Felix, un attimo, col collega. Stiamo effettuando una riparazione alla rete elettrica.
2: È rotta!
1: Sì, ma dove stai, scusa?
0: Dentro la buca, dentro la buca.
1: In casa mia?
0: Sì, in casa sua, e mi vedrebbe se fosse in casa sua, no? Che so, un dopo l'appartamento. No, sto dentro la buca, in strada, sotto il manto stradale.
1: Sì, ma scusa, dove stai tu?
0: Fammi sotto, capire, sotto il manto stradale, sotto, sai che sotto la strada passano tutte le tube, gli impianti, qua. Sono qua con Felix, il mio collega, che stiamo installando il Bruce & Bongo. Che è questa centralina nuova per l'elettricità?
1: Vabbè, dimmi, qual è il problema?
0: Innanzitutto se mi dà lei, perché giustamente io sono un lavoratore, non è che sono suo cugino che mi dà del tu. Che cazzo la conosce a lei? Uno. E due, l'ho chiamata per avvisarle che ci saranno delle interruzioni di correnti. E quindi se c'è la roba dentro il frigorifero, cose che se fa male, ce la mette dentro il ghiaccio.
1: Abbiamo capito.
0: Finalmente ha capito. Allora, quando lei sente il segnale d'allarme che noi mandiamo in filo di fusione, lei deve staccare tutti gli elettrodomestici, perché al Bruce & Bongo, se va in Bruce Banner, succede un Hulk. Capisce?
1: Babò.
0: No, babò, se non mi capisce, io ho il dovere di segnare che lei ha capito.
1: Scusi, ma te di italiano non è che ne sai tanto comunque.
0: Ah, ma perché, scusi, non sto parlando italiano io?
1: Ma c'è italiano, io ragazzo sì, la Sicilia così.
0: Ma perché? Ma perché, scusi, uso il turpoloco? Perché adesso c'è parolacce?
1: Ma ammetto che quando lei nel deve interrompere un servizio, ci c'è visa prima.
0: E questo sto facendo io.
1: Ci metti delle tabelle, delle targhette.
0: Ma poi cazzo di tabelle, devo lavare la corrente un attimo.
1: Vabbè, fai i cazzi tuoi, eh.
0: E certo, e lei faccia i cazzi suoi, se ci esplode il frigo, se vado a fa il culo! Chernobyl deve venire in ghiacciaia! Bastardo! Quelli del 5GG.
1: Pronti?
3: Sì, pronto, mi scusi, sono l'ingegner Rovazzi. Senta, so che ha parlato con uno degli operai che sta effettuando.
1: Operaio? Io non conosco operai così comunque.
3: Lo
1: dica,
3: so.
1: Mi dica.
3: Mi perdoni, sono delle bestie, sai, gente sottopagata.
1: Sono delle bestie.
3: Come le stava spiegando il gorilla prima con cui ha colloquiato, abbiamo la necessità di staccare la corrente. Purtroppo c'è stato un Bruce & Bongo improvviso. Sono quelle cose che capitano quando c'è di mezzo un King Kong, un Bruce & Bongo, un Bruce Banner, e diventa una situazione quasi ulcosa.
1: Vabbè, scusate, voi dove dovete lavorare?
3: Sì, esatto. Allora, siccome io non volevo staccarle la corrente all'improvviso e causarle una cessazione immediata.
1: Ma no, qua c'è un computer, ci sono un sacco di elettrodomestici, c'è un sacco di elettronica che è accesa.
3: Corretto. Lei riceverà praticamente, lo sentirà dalla strada, un segnale. Quel segnale significa che noi stiamo per staccare la corrente dalla sua abitazione, ovviamente anche da tutto il resto.
1: Dalla mia propria abitazione?
3: Di tutte le case, diciamo di tutti gli appartamenti all'interno della palazzina.
1: Sì, ma tutta via San Donato, soltanto l'appartamento mio viene staccato.
3: No, tutta via San Donato, proprio perché non è che possiamo stare a staccare un appartamento alla volta.
1: Vabbè, dai, adesso provvediamo immediatamente.
3: Allora, quando lei sente questo segnale, tenga le finestre aperte così siamo.
1: No, io sono in negozio, io non ci sto in casa, io ho un negozio, ho un'attività commerciale.
3: Ah, che negozio è? Qual è?
1: Quello di mobili.
3: Ah, ho capito, capito. Quindi lei è il primo a subire, tra l'altro, la staccazione della corrente.
1: Sarà sempre il primo. Che fortuna, vuoi essere il primo.
3: Allora, vediamo un attimo. Lei riesce a sentire il segnale, un attimo solo,
4: Lazza capelli del cazzo. Lazza capelli del cazzo. Lazza capelli del cazzo.
1: Perché non vai a cagare, pezzo di merda?

0: is the zoo, only for you. Zizzagname.
1: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, e lui è Zizzagnamen.
0: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Zizzagnamen.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
6: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere senza me.
3: Zizzagna meme.
0: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
7: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
8: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
8: Mi spiace il 7, per favore.
6: Mi spiace che non si lava le ascelle.
7: Mi spiace il 4.
6: Mi spiace il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
8: Signora, pazienza un attimo.
7: Questa non respira più.
0: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
7: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
7: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le
8: scendere, scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
7: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
8: Ma chi se ne frega?
7: Ma per se allora faccio che spazio!
0: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
4: Permesso!
6: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Ma mi fate entrare, no!
6: Ma lei è Zizzagnamen?
4: Sono Zizzagnamen! Piacere!
6: Facciamolo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
9: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia,
6: Ma che puzza!
0: Molla un petone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagnamen! Si sente la puzza di
6: letto. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
10: Vada fuori, maiale!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
6: Maledetto vecchio!
11: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
6: Era a due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta, a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
6: Grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
6: Chi è che ha il portafoglio mio,
11: Non guardi me, io non ce l'ho.
6: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
6: Prendiamo quello del cadavere.
4: Pinchio quello del cadavere, trovo un cazzo.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: bene, benvenuti amici di Squarto Graders, che siamo Cleni, amministrazione Bracco Paolo, siamo bene? Nene nene, anche oggi con tanti casi che ci fanno Highlander che si sa, ma come possiamo digiunare, sue, poi siamo frestoni, al mio fianco Carmelo Abbate sulla poltrona che dice cose, ciao Carmelo!
1: No, no, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo, ma salutiamo senza indugio la mia co-conduttrice, la splendida aliena senza naso con le luci incandescenti, Alessandra Viero, ciao Alessandra!
2: Ciao, sono figa!
0: Sì, lo vedo, bene, bene, bene, bene! Come siamo a questo programma senza la nostra ansia fiato da corsa Sebastiana? Occhi spalancati, ciao Sebastiana!
3: Ciao Gianluigi, volevo salutare anche gli amici a casa che ci scrivono sempre in tantissimi e oggi mostro la foto di un nostro fan Squarto Graders, eccolo, si chiama Frocionero Baffuto Michele. Ecco la foto felice mentre gioca con il latte sulla faccia della moglie.
0: Sebastiano non è latte, gli sta sb***ando in un occhio. Non è un dito, è un cazzo. Gira la foto in regia un attimo. C'è l'indirizzo? Bene, sono cose che diacono, ma non si pensano che sono Foggia. Andiamo subito alla ricostruzione del nostro struzzo che si inalbera con i fili dei caschi. Servizio!
4: Sono le 4 del pomeriggio nella dimora del signor Beppe Stratocaster. Il signor Stratocaster sta come ogni giorno impersonando un personaggio storico a caso per una sorta di sindrome schizofrenica che gli impone di essere un'altra persona per 20 minuti al giorno e tirare forti testate ad un culo di gomma scopabile inchiodato al muro, acquistato su un sito cinese di cose scopabili.
1: Sogno Napoleone! Sogno Napoleone! Sogno Napoleone! Ah, ah, ah! Sogno Napoleone! Sogno Napoleone!
4: Proprio mentre il signor Beppe Stratocaster stava rinsavendo dopo l'ennesima testata al culo di gomma scopabile inchiodato al muro, ode un rumore di arpa e risate di sirene di Ulisse provenire dalla stanza adiacente. Ovviamente, nel suo delirio di follia, il povero Beppe Stratocaster decide di spogliarsi completamente nudo e camminare all'indietro verso il rumore misterioso, lasciando le spalle ad un probabile pericolo.
1: Anche se non so per quale motivo, adesso voglio tutto pazzo spogliarmi e andare verso il probabile pericolo girando di spalle. Ah, non l'ho detto, ho sentito un rumore provenire dalla stanza di fianco mentre giravo le testate vestito a Napoleone a un culo scopabile. Ok, adesso sono di nuovo pazzo e adesso mi spoglio e vado all'indietro. Qualsiasi cosa ci sia di là, sto arrivando di spalle tutto nudo. Sono pazzo!
4: Ed è un attimo. Appena giunto di spalle completamente nudo e con rigoli di sangue che dalla fronte entrano negli occhi accecandolo per via delle testate al culo di gomma scopabile, il signor Beppe Stratocaster viene investito da tremende arpate scagliate da alcune sirene di Ulisse, donne pesce.
1: Che puzza di pesce e che puzza di fica! Ma chi è? Non ti vedo perché sono di spalle tutto nudo! Ah! Ah! Ah! Che carpate! Ma non sei né pescio! Ma non sei neanche fica! Che ninja sei! Ah! Ah! Come fai a cagare? Ah! La curiosità! Devo morire!
4: Il povero Beppe Stratocaster muore poco dopo le arpate e viene ritrovato solo dopo poche ore dalla fatina dei denti, probabilmente attratta dagli incisivi di Stratocaster sparsi sul pavimento, e chiama gli inquirenti fingendosi Mina. Le indagini divergono sulle tracce del Sasquatch di Trani.
0: Bene, bene, impeto che siamo boldi, navigare seriate, che siamo piccoli allora ci amiamo, come siamo bifolchi, diciamo che Sebastiana ci apre gli occhi sui social network. Sebastiana!
3: Sì, i nostri Squarto Graders sono attivissimi e ci segnalano un video trovato in rete che dovrebbe ritrarre dei clandestini che stanno rapinando una donna che sta mangiando il gelato. Ecco, guardiamo.
0: No, Sebastiano, è un'orgia in terrazziale e quello non è un mottarello, è un cazzo nero. Lei sta succhiando. Non è aggredita, sta godendo. Troione. Girami il link. Bene, come sono fresco, che siamo interiori e alla fine siamo Frankenstein, possiamo? Allora andiamo che sono persone, ci siamo e corriamo e alla fine sarà detto che ci poniamo Catania Fisica e Bologna Paradosso, ciao!

0: siamo nel merdoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove si stanno sfidando a colpi di indovinelli.
1: Allora, come si fa a creare una discoteca in Africa? Attacchi un pezzo di pane sul soffitto e vedi che iniziano a saltare tutti!
2: Nonno, dovevi dire un indovinello, non una barzelletta.
1: Ma io le barzellette le racconto solo alla fine.
3: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
4: Sua Maestà, Lord Giolitti!
3: Ah, la scuola! Che bei tempi! Ma ad oggi ci sono problemi su quel fronte, amici.
1: Quando andavo a scuola tutti mi prendevano in giro perché ero scemo.
5: Nonno, ti prendiamo ancora in giro perché sei scemo.
3: Abbiamo ricevuto delle segnalazioni dall'istituto elementare Terrence Hill. Andate ad investigare.
5: Forza, vecchiacci, andiamo.
0: Turbo Boomer! I turbo rapidi, Turbo Boomer, vanno nella turbo scuola pronti per turbo investigare su questi turbo problemi.
6: Allora ragazzi, che cosa significa sistema di numerazione decimale, che è quello che utilizziamo attualmente?
7: Io lo so, prof! Sistema numerico decimale. Il sistema di numerazione posizionale a base 10 che per rappresentare un numero utilizza 10 cifre da 0 a 9.
6: Molto bene, Luigina. Un'altra domanda. Di chi era musa Amanda Lear?
7: Io lo so, prof! Amanda Lear, cantante e modella, è stata la musa ispiratrice del celebre pittore surrealista Salvador Dalí, con il quale ha vissuto un profondo legame artistico e personale ispirando molte delle sue opere.
6: Sì, Luigina, brava, come sempre. Ma potresti anche lasciare spazio agli altri, no? Dai, un'altra domanda. Da dove proviene il personaggio di Gandalf?
8: Io lo so, prof!
7: Zitto, tu!
9: Capra ignorante!
8: Ah, scusa, Luigina, vai tu!
7: Eccomi, prof, io lo so! Gandalf, la sua prima apparizione risale al 21 settembre 1937, data di pubblicazione dello Hobbit, romanzo di J.R.R. Tolkien.
6: Basta, Luigina, hai sfraganesciato la Wallar, però!
7: È lei che ha perso l'amore per la professione semplicemente perché dall'altra parte ha sempre trovato studenti negligenti e inetti. Io ho semplicemente un intelletto più sviluppato e mi piace studiare. Non me ne devo vergognare.
6: Luigina, ti sembra il modo di rivolgerti al tuo professore? Smettila o prendo la cinghia.
7: La cinghia, striscia flessibile generalmente di pelle che si porta per supporto alla vita. Il suo nome deriva dal termine latino cingulum ed è tornata in auge grazie alla scenetta dei potenti... Andate in onda nello Zoo di 105 a partire dall'8 aprile 2025.
5: Qualcuno ha detto la cinghia?
6: Eccoli! Loro sono i potenti!
2: Oh, ma quanti bei bambini! Salve, stelline belle!
8: Salve, Turbo Boomer! Ho fatto questo disegno per lei, signor nonno!
1: Ma cosa stracazzo! Un disegno coi pastelli a cera! E quindi?
8: Ho fatto la mia casa, lì c'è la mia mamma e lì c'è il sole che sorride!
1: Ma trovati un lavoro! Alla tua età in Vietnam i bambini fanno già le scarpe che stai indossando! Altro che pastelli a cera!
6: Scusate, signori, ma perché siete qui?
5: Tranquillo, prof. Tu sei un grande e stai facendo un ottimo lavoro.
1: Siamo qui per questa piccola secchiona gnegnegne.
7: Cosa? Io? Perché?
5: Perché a nessuno piacciono i professorini di sta ceppa piccola.
7: Ma io non voglio fare la professorina. Cerco semplicemente di fare un buon uso del mio dono.
1: E quale sarebbe questo dono? La stregonaggine?
7: No. L'intelligenza.
1: Se fossi davvero intelligente faresti silenzio. Altro che doni. Ai miei tempi gli unici doni che ricevevi erano una lippa ed una grappa barricata a Natale. E le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
7: Secondo me dovreste smetterla di dire queste stupidaggini da medioevo. È colpa vostra se continua a fomentarsi lo stereotipo sull'Italia arretrata, il reddito di cittadinanza e la politica triste. La cultura è l'unico modo che abbiamo di essere realmente liberi. E voi che siete anziani dovreste battervi per questo.
5: Che parole potenti, sapientina.
2: Sai questo cosa significa?
7: Che sono una bambina molto intelligente?
5: No, Tusetta, che tite siete una stroliga.
1: Prendo la cinghia.
0: E con una cinghiata antistregoneria, i Turbo Boomer danno una grande lezione alla piccola Demiurgo Maga, così che la smetta di fare le sue cazzate da Harry Potter, Doctor Strange o qualche altro frocio magico.
7: Già, grazie Turbo Boomy. Che bello che mi avete trasformato in una bambina normale. Se io avrei studiato ancora, forse sarebbe stata diventata dottora. Ma però a me mi interessa poco. Io voglio sfere e basta.
10: E basta.
7: India, anche se ho 8 anni, minigonna e top, vado in discoteca a ballare.
1: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Una turista americana va in un ristorante a Roma e viene servita da un cameriere pakistano che dice "Arigato" e lei risponde "Gracias". Capita? Perché le americane non capiscono proprio niente. Ti chiedono spaghetti, cacipepi, cappuccino, per favore. Le americane, che ridere, l'America e l'americana, c'è cioè questa americana, questa americana è una puttana obesa e muore, porco di...
9: Turbo Boomer! Radio 105.
10: Lo Zodi 105.
11: Sapevamo che prima o poi saremmo arrivati a questo punto. Al grande bivio. Dove nemmeno Ruggeri riuscirebbe a tirarci fuori.
12: Al grande bivio.
11: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
13: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
11: E anche questa radionovella e scherzo telefonico più lungo della storia necessita la parola fine. Ora ci serve una trama che ci possa portare al grande evento finale. Una storia che lentamente farà sfumare questa soppopera verso la sua chiusura definitiva, per poi andare a caccia di una nuova vittima da inserire in una nuova sitcom su cui stiamo già lavorando. Nella puntata di ieri.
14: Signora, senta, a proposito di Aldo, io la chiamo perché è successa una cosa, un miracolo, una roba stranissima. Abbiamo scoperto che lei e Aldo avete un altro figlio.
15: Addirittura.
16: Pronto, signora? Pronto? Salve, contenta?
15: Salve. Come va? Tutto bene?
16: Tutto bene. Contenta che abbiamo trovato il secondo figlio?
15: Sì, sono contentissima.
16: Lei mi deve rispondere correttamente a queste domande che le faccio. Devo sincerarmi che lei sia realmente la madre, giusto?
15: La madre, sì.
16: Che cos'è il cazzo?
15: Ma il cazzo è quello che si va a pisare, ecco,
17: Dio. Brava mamma!
16: Chi ha scoperto l'America?
15: Ho scoperto l'America
17: dunque,
15: sì. Mamma mia, adesso
17: devo saperlo.
16: Jack?
17: Allo
15: squaglio.
16: Jack?
17: Sì, mamma, brava,
16: Jack, lo squaglio ha scoperto l'America, bravo.
18: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
16: Chi è? Allora, poi, quanti peni ha Bob Dylan?
15: Quello è
16: difficile,
15: è un po' difficiletta questa cosa. Come si può sapere quanti ne ha?
16: Infatti,
15: potrebbe avere
16: l'anatomia umana, questa sconosciuta, certo.
15: E dopo bisogna vedere se ne ha tanti, se ne ha pochi. Non posso
16: contare. Facciamo un'altra domanda: qual è quell'animale che si cavalca? Il gorgor,
15: il coccodrillo che si cavalca.
16: Il coccodrillo si cavalca, perfetto, signora.
15: Il coccodrillo.
16: E adesso l'ultima domanda.
15: Sì.
16: Dio è?
15: Dio.
16: Dio.
15: Dio.
16: È? Brava, signora! Brava, signora, lei ha vinto il suo secondo figlio.
17: Mamma!
15: Sì, sono contentissima!
17: Mamma!
15: Dimmi, amore!
17: Ce l'hai 1.000 euro? Che devo comprare le caramelle!
15: Fammi sentire, vieni a casa che io ho tanta roba da fare qua.
16: Allora,
15: ho fatto anche i funghi con riso.
16: Perfetto. Allora, il suo secondo figlio si droga, quindi gli faccia trovare dell'eroina.
15: Ah sì, anche quello, sì.
16: Perfetto, signora, grazie.
17: Niente,
16: le ripasso base terra.
14: Signora, sì. lo saluti con un bel uè, stronzo. Vada, signora.
15: Uè, stronzo, mi vuoi bene? Ti aspetto questa sera, sai?
17: Sì, tua dica.
15: Mamma, ti voglio bene da morire.
17: Grazie anch'io, mamma. Sì,
15: ciao,
17: dica.
15: Bellissimo. Ciao, caro.
17: Ciao, mamma.
15: Ciao. Ciao tesoro, ciao.
14: Un successo, signora, un successo incredibile. Brava signora, sono contento per lei. Mi fa una cortesia, signora. Adesso io le chiamo il numero di un pusher. Se può ordinare della bamba per suo figlio.
15: Va bene, anche quella, sì, dai.
14: Allora, chieda un chilo di bamba, colombiana purissima, mi raccomando, non tagliata.
15: Non tagliata. Insomma, non
14: quindi
15: tagliata.
14: Un chilo di bamba non tagliata, ok?
15: Un chilo di bamba non tagliata.
14: Non tagliata. Adesso le chiamiamo il pusher per ordinarla, ok? Un attimo solo, signora, rimanga in linea.
15: Va bene.
12: Spazzini, buongiorno, sono Katia.
15: Mi servirebbe un chilo di bamba.
12: Pronto? Mi sente? Sì? Prego, mi dica.
15: Mi serve un chilo di bamba un po' bella lunga, se è possibile.
12: Un chilo di?
15: Bamba.
12: Non ho capito.
15: Un chilo di bamba lunga.
12: Cos'è lunga?
15: Tanto lunga. Parecchio lunga.
12: Ma che cosa?
15: Non tagliata, eh?
19: Pronto?
15: Pronto? Mi serve un chilo di bamba non tagliata per rinfrescare mio figlio. Non pronto quel che è.
19: Hai sbagliato numero qua, eh?
15: Ma come hai sbagliato il numero?
19: Eh sì.
15: Ma non c'è la mamba.
19: No, non c'è la bamba qua, non ce l'abbiamo con noi.
15: Ah, non ce l'avete?
19: No.
15: Non è possibile?
19: Eh sì.
15: Vabbè, allora.
19: Saluto.
15: Saluti, arrivederci, scusi, eh.
20: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
5: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliola sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: No, oh cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
7: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
3: Dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
1: Olio di palmo, prodotto da veri schifosi segaioli onanisti certificati, 4,60€. Uova infrangibili, 2,50€ la scatola. Cocco-co, frutto tropicale con contratto a progetto, 9,90€. Farina tipo 007, fatta col grano ma travestita da filetto di salmone, 5,90€ al chilo. Pratico schiaccia mimose, mortaio in pietra per maschilisti convinti, 15€.
0: Sequestrati e transgenici.
1: Fanculoni Beretta. Morbidi salamini a forma di dito medio, 9,99€. Limoncesso, liquore della costiera amalfitana prodotto con acque nere, 19€. Incredibile! Basilico al gusto di prezzemolo, 7€. Pizza lavabile, 11,10€. Kinder Fetta al lutto, merendina con ritratto di cari estinti sulla confezione, 6,66€.
0: Cibi di importazione, etnici e anche inventati.
1: Pupurè, contorno a base di patate in comodi... Pupurè, contorno a base di patate in comodi... contorno a base di patate in comodi stronzetti da scaldare al microonde, 4,69€. Dadi da brodo più roulette d'arrosto, 16,90€. Fetorade, bevanda energetica a base di embrioni umani, 199€. Trattative riservate a rettiliani e illuminati. Rucola denocciolata, 7,10€. Detersivo lavastoviglie in pastiglie più detersivo lavatrice in supposte, 13,30€. Dirty Sanchez, gli iconici anelli di totano color marroncino, 4,99€.
0: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
1: Yo Yogurt, che quando lo metti in bocca torna nel... Yo Yogurt, che quando lo metti in bocca torna nel barattolo, 1,24€. Sciroppo di alce, 8,10€. Poco Bio, linea di ortaggi coltivati. Poco Bio, linea di ortaggi coltivati con diserbanti così letali che i NAS sono rimasti a bocca aperta, a partire da 2,30€. Caviale di cavia, 19,90€. Betlemmental, il formaggio con le stimmate. Betlemmental, il formaggio con le stimmate, 17€.
0: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
2: Lo zoo di 105.
3: Tamarri.
4: Niente da fare. I tamarri sono ancora alla ricerca del fornaio del panificio, colpevole, secondo loro, di essere troppo bravo, al punto da aver fatto venire il diabete ai due terroncelli di periferia. Peccato che non riescano a capire una cosa molto semplice. Non è il pane il problema. Sono loro che si sfondano come dei babbuini.
3: Tamarri.
5: Pronto?
6: Sì, sì, rispondi pure dalla cantina, stai cercando le cacciotte. Sono Massimini di quarto, pronto?
5: Pronto.
6: Vedi te che c'è statteggiamento già subito, che uno ti chiama per chiedere un consiglio medico e vedi che gli rispondi, già rispondi di merda dalla cantina. C'è un telefono da 7000 lire, probabilmente non c'è neanche i soldi di comprarti da mezzogiorno il pane. Sto scemo di merda. Senti, tu sei nutrizionistico?
5: Sì, nutrizionistico.
6: Va bene, già. Ma senti, ma vuoi che ti presti 300-400€ a comprarti il telefono oppure vai avanti a parlare dentro un bicchiere attaccato a un filo?
5: Sei simpatico, di dove sei?
6: Ah, vuoi scopare già, sei pure culatone. Senti, la domanda secca, perché io sto cercando un professionista della nutrizione. Siccome io faccio colazione praticamente con una Ceres e due pezzi di pizza pugliese, no? Ma perché ieri mi sono sbranato 3 grammi nella nasca, la mattina mi alzo con proprio lo sfregio, proprio voglia di mangiare all'inferno. Oh, figli di puttana, cazzo fa?
3: Tamarri.
7: Conosci, sì. Chi è lei?
6: Io sono Massimin di quarto. Tu vieni da...

0: A sì. Spazio? Sei alieno? Che parli strano? Ti ho chiamato perché praticamente mio cugino, siamo stati da un dietologo e siccome lui si scascia di brutto da te, che gli piace un sacco il tuo pane, pizzetta, sì, la roba che fai tu, no? Però sta cosa di alzato il colesterolo pesantemente, è devastato. Mi senti? Pronto?
1: Sì, lo sto ascoltando.
0: Allora, praticamente lui per questa ghiottoneria che ha nei confronti dei tuoi prodotti si è praticamente devastato il corpo. Allora,
1: può darsi che hai sbagliato a chiamare forno. Io va bene, qui adesso... è il laboratorio.
0: A parte la tenerezza infinita che ho nei confronti del tuo italiano, però quello che stavo dicendo, tu sei la produzione del cibo, no? Lo fai tu il pane, le pizze.
1: Guardi, non ho tempo da perdere.
0: Sai che veramente ti infilo nel forno, pezzo di merda. Pronto? Pezzo di merda? Richiamo?
2: Buongiorno.
0: Sì, schiava, ascolti, c'è mica il panettiere lì?
2: Pronto?
0: Sì, al pronto ci siamo arrivati circa 4 minuti fa, sono Massimi di Quarto, c'è il panettiere?
2: Il panettiere è andato via a quest'ora.
0: Porca miseria. Mi fa una gentilezza, perché praticamente non ho finito di mettergli le mani addosso l'altro giorno, che mi doveva 50 euro, che pippa lui, no? Gli ho venduto le pezzate. Gli può dire che gli altri schiaffi glieli do domani? Pronto? Pronto? Ma guarda che la gente maleducata.
3: Tamarri.
4: Sto chiamando il tuo forno?
5: Sì, digli a quello che sta battendo di stare un attimo calmo, che devo parlare al telefono. È il forno?
4: Sì.
5: Sì, ciao. Senti, ti devo passare un attimo a mio cugino perché ha avuto a che fare l'altro giorno con il fornaio. Sei tu il fornaio?
4: No.
5: Passami il fornaio un attimo, per favore. Sono Giovannino, che devo passarti mio cugino Massimino, che ha avuto una discussione col fornaio. Passamelo un attimo. Passamelo.
4: Aspetta, io parlo.
5: Sì, dai.
4: Eccolo, parlo con lei e lei se parlo.
5: Che cazzo stai dicendo? Passami il fornaio, vai.
4: Sì, sì, sì, sì. Cercando il fornaio con
0: Dai, facciamo ancora più rumore, dai, picchiamo le cose. Battiamo anche le mani, dai. Più rumore, dai, picchiamo anche gli oggetti, dai. Porca... Oh! Ma dove l'avete messo il telefono? Sulla cappotta di un camion.
2: Pronto?
0: Sì, signora, scusi, ma il telefono dove l'avete messo? Davanti proprio all'uscita delle bocchettone dell'aspiratore del forno? C'è un casino che non si può... Senti che roba.
2: Scusi, cosa desidera?
0: Prima di tutto desidero poter parlare con qualcuno senza sentire un camion lanciato a 160 km orari nel tunnel dell'Alma.
2: Aspetta, questo è un negozio, questa è una cucina, quindi mi dispiace, ma...
0: questa è una persona, sì, questa è una mano, questa è una schiaffa. Senti, allora potresti dire al fornaio che mio cugino si è preso il diabete per colpa sua?
2: Ma scusi, ma chi è lei?
0: Massimi di Quarto, praticamente mio cugino è stato dal dietologo e gli ha detto che lui si è scasciato troppo di pizzette, pane, tutte quelle cose lì che fate voi molto buone. Cioè voi avete una qualità troppo alta e mio cugino è rimasto un po' addicted, come si dice nelle lingue straniere, del vostro prodotto.
5: Sì, per colpa del fornaio.
0: Allora praticamente lui ce l'ha a morte col fornaio e dice che per colpa sua è diventato diabetico.
2: Ma lei ha chiamato per dirmi questo?
0: No, ho chiamato per minacciare il fornaio, però mi ha risposto lei.
5: Fatti passare il fornaio.
0: Allora, può dirci al fornaio per piacere che oggi pomeriggio intorno alle 5:30 mio cugino viene là fuori e gli tira una cacciavitata. Pronto? Signora?
5: Ha detto sì.
0: Ma pensate, uno deve essere anche educato.
5: Ma sta lavorando, Massimino.
0: Vabbè, va bene.
5: Sai che doveva fare la focaccia.
0: Comunque c'è ragione, è colpa del fornaio. Non tua che c'ha la bocca da porco di merda.
5: Sono loro che se non facessero quella roba io non avessi il diabete.

0: Magnolia 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Se ne è parlato tutto il weekend del caso dei bambini figli di stranieri a Lodi che dicono per motivi fiscali, non razziali, però per motivi fiscali sono stati esclusi dalle mense scolastiche e dallo scuolabus. In pratica, quando suona l'ora di mangiare, i bambini italiani mangiano da una parte, i bambini stranieri mangiano dall'altra. E nel frattempo però nel weekend sono stati raccolti, grazie a un sito di crowdfunding, in pochissime ore oltre 60.000 euro per pagare la mensa ai figli degli stranieri. Quindi adesso i figli degli stranieri possono mangiare più che tranquillamente, ma il caso di sospetto razzismo rimane. Mimmo, sentiamo Mimmo.
4: Penso che comunque sia una cosa brutta per...
3: Brutta?
4: Diciamo brutta, va, la trovo comunque... Mi sto indignando.
3: Lei si sta indignando, come si indigna? Faccia sentire. Così sembra che stia facendo un pompino a un mulo. Si indigni un po' di più. Possibilmente... No, ma no, non con un linguaggio non verbale, possibilmente utilizzando le parole. Spieghi il suo punto di vista.
4: Dovremmo dare
3: da mangiare. Che cazzo gli è rimbalzato? Un incisivo nella gola?
4: Ogni tanto mi viene...
3: Ma si faccia vedere però da un odontoiatra, presto anche.
4: Ok.
3: Il problema è chi paga questo cibo.
4: Noi, come paghiamo tutto.
3: Lei sa che cos'è il modulo ISE?
4: No, più o meno.
3: No, più o meno o sì o no? Come si fa a sapere
4: no,
3: una cosa
4: no,
3: più
4: no,
3: o meno?
4: No.
3: Lei scusi, di quanti centimetri ha il cazzo?
4: Più del suo.
3: Sì, questo è tutto da vedere, se vuole ce lo misuriamo. Ce lo misuriamo?
4: No, no problema.
3: Ha un sestante per misurare il mio, perché per misurare il mio cazzo ci vuole la trigonometria, Dico, però lei a spanne, quanto ce l'avrà grosso il cazzo?
4: Una spanne e un mezzo?
3: Una spanna e mezza, quanto equivale?
4: Non lo so.
3: Ma vedi, che lei non sa un cazzo, non si può conoscere una cosa così a spanne.
4: Sì,
3: le faccio una domanda, lei di dov'è?
4: Messina,
3: un posto di merda, dai.
4: Sì, lo so.
3: Sì, ecco, lei è cosciente del fatto che dopo i negri toccherà i terroni?
4: Intanto ci sono i negri, poi quando ci sono i terroni se ne parla.
3: Quindi lei è cosciente di essere il penultimo, sì?
4: Sì, lo so.
3: Va bene,
4: sono ormai sicuro.
3: È preoccupato, quindi?
4: Sì, infatti sto sempre con l'ansia.
3: Con l'ansia, che cosa fa per combattere l'ansia?
4: Niente, mi seguo.
3: Si sega, lei si sega.
4: Dai, ti masturbi una, due, tre volte.
3: Va bene, vado a farsi una sega da un'altra parte allora. Dai, pervertito del cazzo, dai, vaffanculo, dai. Testa di cazzo, segaiola malefica. Ci dicono che qualcuno di Forza Nuova vuole parlare con noi di questa roba. Sentiamo, Forza Nuova, sentiamo.
5: L'esclusione dei bambini stranieri dalla mensa scolastica.
3: Esatto.
5: Ma devo capire, cioè, sono esclusi per che motivo?
3: Quindi lei non sa un cazzo di questa roba?
5: Ma ascolti, allora, su Lodi, tanto sono cioè, non è che devo sapere quello che succede dappertutto. Io lavoro, siccome non faccio politica per soldi,
3: sì.
5: E non prendo stipendi,
3: sì.
5: Io faccio due lavori,
3: sì.
5: E non è che tutte le notizie mi vengono sottoposte. Io coordino il Nord Italia, non sono segretario.
3: Cioè, lei coordina il Nord Italia, ma non legge i giornali a questo punto?
5: Non è che non leggo i giornali, non li leggo tutti.
3: Ma qualsiasi cazzo di giornale ne ha parlato anche Topolino.
5: Ma non sta di puttana, la vai in
3: fuori. Anche su TV. Lei non sa un cazzo?
5: Ma ascolti, e allora, se posso dire qualcosa, le posso
3: dire. Dica.
5: Che se deve esserci un discrimine all'interno delle mense scolastiche per la fornitura della mensa scolastica,
3: sì.
5: È giusto che sia a favore dei bambini. Degli italiani.
3: Perché?
5: Residenti da...
3: Perché, scusi, se è una cosa che viene fatta in base al reddito.
5: Secondo me non deve essere fatta in base al reddito, è proprio quello il problema.
3: In base a cosa deve essere fatta, dica?
5: Che discorsi, devono il maggior diritto, ma di tutti i diritti degli italiani,
3: sì.
5: deve essere discriminato per gli italiani rispetto ai cittadini stranieri.
3: E questo non è razzismo?
5: Ieri, chi arriva l'altro ieri, che sia bambino, nonno, vecchio,
3: sì.
5: Non ha lo stesso diritto.
3: Perché? Perché no?
5: Qua da sempre.
3: Perché no, scusi, qua... i servizi vengono alimentati con le tasse, giusto?
5: Come scusi?
3: Quando lei va in ospedale, ok? Le tasse per mantenere l'ospedale, chi cazzo le paga?
5: Certo, le pago io.
3: Le paga lei? E le paga anche lo straniero, però?
5: Lo paga lo straniero,
3: quindi,
5: ma...
3: Scusi, quindi se devono farle un'iniezione al culo, lei va a vedere se la siringa è stata pagata coi soldi suoi o coi soldi dello straniero?
5: Ma non mi interessa i contributi stranieri, non dovrebbero neanche essere presenti qui gli stranieri.
3: Però adesso ci sono.
5: Però ci sono,
3: e quindi cosa facciamo?
5: Non posso fare, non è che posso farmi saltare in aria fuori in piazza perché...
3: Però le piacerebbe, le piacerebbe farti saltare in aria.
5: Ma no, che puttana. È 25 anni che rompo il cazzo sulle strade, nelle piazze.
3: Sì, ma anche al telefono, anche al telefono.
5: Ma perché dici così?
3: Un po' rompe il cazzo,
5: è
3: dai.
5: È simpatico però.
3: Ci sta provando? Ma mi scusi, lei è un pelo frocio,
5: ecco.
3: Uno di Forza Nuova è un pelo frocio. Perché lei ha questo atteggiamento un po' frocio nei miei confronti?
5: Vabbè.
3: Sarà mica poricchione.
5: Adesso passi dagli immigrati ai froci, dopo
3: no,
5: dove
3: no, ci sta... no, non lo so, parlo con uno di Forza Nuova. Più che di froci e immigrati, che posso parlare?
5: Sei tu che parli solo di froci e immigrati. Mi ha chiamato tu, scusa.
3: Ti mando un bacino? Ti posso mandare un bacino con la lingua? Dai. Uno solo, uno solo.
5: Dai, vai.
3: Uno solo, uno solo, no. Un bacino solo. Dai, ciao. Un bacino con la lingua. Ciao. Chiudiamo con il lupomane, chiudiamo.
6: E vaffanculo a questi pezzi di merda, stronzi, ricchioni, rotti in culo che non sono altro. Addirittura siamo arrivati contro i bambini, ma che non è normale. Io posso capire, ma sei un buon razzista, perché mi va di moda essere razzista.
3: Sì.
6: Come va di moda prendere i cazzi in culo?
3: Quindi, allora, ai ragazzi piace essere razzisti e prenderlo nel culo.
6: Anche.
3: Esatto, esatto. Anche, proseguiamo, proseguiamo.
6: Capita che tu trovi una persona che magari gli piace la bracciola dietro ed è pure razzista. Ed è un controsenso, perché da uno che prende la bracciola dietro
3: sì.
6: dovrebbe essere meno razzista.
3: Fila, fila, fila, fila. Perfetto, perfetto, Lupo.
6: Quindi io a questa gente la inviterei a casa.
3: Sì?
6: Li userei in un modo molto particolare.
3: Dici, dimmi.
6: Ossia, li metterei a pecora
3: sì.
6: a tutti quanti.
3: Sì.
6: E siccome ultimamente il tartufo costa un sacco di soldi.
3: Certo, certo, tartufo.
6: Dicono in giro
3: sì?
6: che il buco del culo puzza come il tartufo.
3: Sì.
6: Allora userei il loro buco del culo
3: sì?
6: per addestrare i cani a questo giro.
3: I cani da tartufo, certo.
6: Perfetto, gli farei mettere il naso nel buco del culo al cane.
3: Sì.
6: Così quello sente l'odore,
3: sì.
6: si addestra bene e poi trova tutti i tartufi. Quindi questa è la fine che farei fare a questi pezzi di merda che da giorno.
3: E poi facciamo una bella cena con Negri e Froci e offriamo tartufo a tutti.
6: Perfetto.
3: Lo slogan, abbiamo poco tempo, lo slogan.
6: Sempre, tiro un filo, tiro un spank, tiro un cazzo, cazzo prego.
3: Col cane nel culo, ciao Lupo, ciao.
6: Sempre, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: La discoteca non va più. Ora c'è il soft clubbing. I DJ suonano in locali diversi, come bar, piazzali, negozi di ogni genere. Quindi Massimino e Giovannino, che oltre ad essere due tamarri, sono anche due DJ, chiameranno le pollerie per organizzare degli eventi per fare il loro DJ set.
3: Casa del buongiorno.
4: Minchia, non sapevo come atteggiarmi con questa risposta. Salve, sono Massimino di Quarto. Un'informazione, lei è titolare?
3: Non sono interessato, e poi se risponde mi dice minchia, arrivederci.
4: Oh, coglione, che cazzo fai? Pronto? Minchia, richiama Galvanico.
5: Casa del Pollo, buongiorno.
4: Ah, perfetto, finalmente qualcuno di gentile, no? Perché prima c'era un personaggio, mi ha messo la cornetta in faccia, maleducatissimo proprio.
5: Evidentemente se l'ha fatto avrà sentito qualcosa che non andava.
4: Sì, secondo me è solo razzista, perché ha sentito che sono un po' meridionale. Vabbè, comunque...
5: Guardi che io sono la mamma e sono meridionale. Se la mette su questo punto, arrivederci, buona giornata.
4: Ma che cazzo è? È proprio genetica la cosa. Ma non mi mettete giù la cornetta che ho...
6: Ah, proprio. Razzista completo.
4: È proprio la famiglia così. Oh. Devo abbassarti la cornetta a prescindere. Non voglio sentire quello che vuoi. Devo buttarti giù la cornetta. Pezzi di merda.
5: Casa del buongiorno.
4: Uè, o streghetta. Mi su a chiamar per parlare con il direttore.
5: Ah, Agoso, vedi dannattene a quel paese, va, non fare perdere tempo alla gente, se no ti denuncio.
4: Ma madonna, ma devo chiedere una cosa al proprietario, ma che cazzo siete bunkerati, oh? Ma che problemi avete? Pronto? Minchia, ma sta gente, ma che fulminata forte, oh.
6: Minchia che nervoso.
4: Pezza di merda.
6: Minchia, pollaia.
5: Polleria?
4: Scemo di merda! Sai che la prossima volta ti metti giù la cornetta, proprio ti bordo il collo, ti aspiro tutto l'impianto delle vene come se fossero spaghetti. Me li succhio, ti succhio le vene come gli spaghetti, proprio, capito?
5: Cosa bisogno?
4: Io? A parte di... di capire se ho sbagliato numero. Sei quello che mi ha messo giù la cornetta prima?
5: No.
4: Ah, scusa, allora...
5: Noi siamo una polleria.
4: Allora ti risputo le vene nel corpo. Fai finta che non le ho mai succhiate via. Volevo sapere se era possibile fare un soft clubbing da voi con i polli bollenti, il tipo gadget, lanciarli ai cristiani vestiti da pollo. Vogliamo organizzare?
5: No, non si può.
4: Sto parlandissimo, sto facendo quello che ti sta spiegando. Che ti sovrappone alle cose che dico. Allora le vene te le risucchi di nuovo.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Sì, pronto, salve signora. Sto chiamando da Milano. Perché
5: sì,
6: vorremmo fare un soft clubbing nella sua location, che adesso si usa molto fare, diciamo, nei luoghi un po' strani, la situazione con il DJ che mette i dischi, la gente che viene, consuma, e ci piaceva fare una roba così coi polli.
5: Io ho paura che non abbiamo lo spazio e non siamo proprio l'attività giusta per fare una cosa.
6: Eh no,
5: genere.
6: Perché signora, le spiego.
4: Dice che più è marcio.
6: Cioè, più è marcio il posto, più è diverso dal mondo della discoteca e adesso funziona. Tipo, immagini la console in mezzo alle galline appese, tutte depilate, che ci tiri gli schiaffi forte proprio mentre lanci i polli alla gente, tutti sulle mani. È un'attività secondo me che a Milano funziona tantissimo.
5: E noi qua siamo in campagna e ho paura che quello che funziona a Milano non funzioni qua. Ma quindi io la ringrazio.
6: Ma noi
5: tantissimo.
6: Veniamo. Oh, aspetta, fammi finire. Però si immagini che ci sono anche la gente che fa i video con Instagram. Noi siamo famosi. Veniamo là, viene il pubblico nel luogo.
4: Guardate
6: dove
4: che è pieno di polli bollenti.
6: Basta che è pieno di polli in giro. Che bollenti che li lanciamo sulla. Tipo gira arrosto col ferro che lo lanci su una persona e lo infilzi nel petto. Una roba così, capito?
5: No, io la ringrazio, ma non sono interessata.
6: Non ti andrebbe di farlo, bastarda.
5: Ma vaffanculo.
6: Oh, pogliona. Che cazzo fai?
4: Come è precipitata sta cosa? È precipitata.
6: Ma proprio come un mattone nell'acqua.
4: Sì, sì, è proprio volata in fondo al precipizio la situazione in un attimissimo.
6: È lì nel buio.
1: Tamarri.
7: Barbiere, buongiorno.
4: Sì, sacca, sono Massimo di Quarto.
7: Sì, prego.
4: Ah, perfetto. Lei è la titolare della situa?
7: No.
4: Ah, con chi posso parlare? Perché vorremmo organizzare un soft clubbing da voi.
7: No, noi siamo solo una friggitoria di pesce, una gastronomia di solo pesce.
4: Ah, minchia, proprio olio bollente e odore di totano. Stupendo, cazzo.
7: Sì. Ah, sì.
4: No, perché stavo pensando, siccome voglio proporre al titolare, scusi ti rubo un secondo, così mi dici se è anche uno mezzo pazzo che ci starebbe oppure no. Vogliamo organizzare, sai cos'è il soft clubbing, no? Dove gli scasciati la mattina vanno a fare colazione con la musica house.
7: ma non è proprio il posto, no.
4: No, no, ma no. Appunto perché non è il posto. Com'è adesso la cosa che funziona? Le cose alternative. Cioè, tipo io che prendo ste manate nell'olio bolletti di Totoro, lo lancio alla gente mentre sta andando la musica. Cioè,
7: proprio la devo abbandonare perché ho dei clienti.
4: No, non mi lasciare.
7: Arrivederci.
4: Va bene, dai, è così che funziona la vita. Uno ti propone di fare la grana e tu butti via quattro totri in bocca a tre terroni. Ma guarda che stronza di merda.
1: Tamarri.
8: Sei pronto?
6: La balleria?
8: Sì, mi dica.
6: Ciao, grande. Senti, ti ho chiamato perché vorremmo organizzare un soft clubbing da te.
8: Che sarebbe tradotto in italiano?
6: Praticamente adesso cosa succede? Che la discoteca non c'è più e si fanno queste robe tipo nei bar a colazione col DJ che mixa. E allora
8: ti dico subito, ci servono spazio, è un locale troppo piccolo.
6: Ma non c'entra il piccolo, la gente sta fuori. Ma poi mi hanno detto che casino. Ti spiego che i locali a noi ci interessano, basta che siano marci. Mi hanno detto che il tuo posto è una merda.
8: Sì, quello è vero.
6: Ed è perfetto per fare.
8: Perché più è
6: oh, figlio di puttana, sto parlando, coglione. Che cazzo fai?
8: Ciao, ti lascio.
6: Ma vai a fan culo, scemo di merda. Ma pensate, cafone, gli avevo proposto il cambiamento di vita a sto coglione.
4: Minchia, gli risolvevamo gli affari, cazzo.

0: Lo Zodi 105.
1: Discovery Franco presenta. Un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano i vichinghi.
2: I vichinghi e la medicina!
3: Io brutto sputo da mia bocca. Sente grosso alce dentro mio petto. Forse non buona idea di far mettere Pampini dentro di buco che puzza di donna di dietro albero freddo freddo. Io fatto tatruito per chiedere un consiglio. Sì, fatto tatruito. Truito Franz! Truito Franz! Apriti porto! Truito Franz, io sento che tu dentro! Truito Franz! Truito Franz!
4: Knull! Che in cazzo tu vuole tu questo momento? Presto di giorno! Tu non sa che Druido Franz impegnato a riti con moglie di Vichingo Franz?
3: Tu sta con moglie di Vichingo Franz? Che poi tu stesso nome curioso, noi solo cinque nomi in popolo vichingo. Tu fa magia!
4: Ja, io impegnato a far magia con grande bacchetta vichinga.
3: Ah, tu usa i tuoi poteri per aiutare povera moglie di Franz. Cosa lei sta male?
4: Ja, ja.
3: Oh, che cosa ha? Forse ha malattia di streche?
4: Nein, nein, cose private di moglie di Franz, io non voglio parlare.
3: Ah, forse lei ha piccolo maleficio data da altra moglie di altro vichingo per gelosia.
4: No, niente maleficio, nein.
3: Allora forse lei...
4: Knull, basta! Tu fare i tuoi Schweinsnitzel, di fatti tuoi! Basta, basta fare domanda! Cosa vuole da druido? Vuole erba pipa che fa ridere?
3: Nein, de druido! Io ho grosso alcio dentro petto che fa tanto coffo coffo mentre dorma. Io forse ho preso tanto nevo su mio dietro che puzza mentre facevo violenza su buco che puzza di donno in foresto.
4: Ah! Mi spaccio Knur, tu a tosso?
3: Tutta erba per cura tosso?
4: Niente Knur, tu ora devi andare in Valhalla. Tu non più salvare dal destino di Vichingo.
3: Ma perché io devo morire morto? Io non voglio andare in Valhalla. Altro Vichingo Knir ha avuto tosse tu curato con l'acqua che brucia erbo.
4: Ma Vichingo Knir molto forte e giovane. Tu vecchio grasso, molto schifo schifo.
3: Ma come schifo schifo? Io forte come orso. Io ho ancora legno in mio pelle di gambe.
4: Tu già vecchio Knur, tu almeno 24 o 25 solstizio.
3: 25 solstizio iste, 12 solstizio.
4: Ma che cazzo hai detto? Io non ti capisco Knur.
3: Cosa sentite da popolo del nord?
4: Ah, britanni?
3: Sì, britanni.
4: Beh, ciao Knur, io torno a fare magio con mio bacchetto su moglie di vichingo prima che lui torni da razio.
3: Ma ti prego, tu aiutami a vincere tosso, ti prego. Sento.
4: Va bene, basta che tu va via. Adesso tieni, bevi questo pozione molto potente. E sta dulune sotto grosso pelle di orso. E sputa acqua da tu palle. Poi mangia cinghialo bianco e non beve sidro.
3: No, sidro. No, sidro.
4: No, niente sidro.
3: Va bene, potente truito.
4: No, niente sidro.
3: Si è capito, niente sidro.
4: Ok, dammi oro per consulenza e medicino.
3: Ma io... Io ho diritto di cura perché io di villaggio sono di sanità pubblica.
4: Nein, questo è consulto privato. Prego tuo oro o niente medicino.
3: Ma io non ho oro. Posso trarre il mio buco che puzza puzza come per vichingo che fa guanti di pelliccio?
4: Nein, io già moglio di druido. Tu dammi oro o io faccio sortileggio e ti fa crescere albero dentro buco che puzzo dietro.
3: Ma tu puccia per pampino, non possibile che cresce albero il mio buco che puzzo puzzo.
4: Va bene, Knur, tu ha voluto.
5: Maral Knur grabe fargatulib.
3: Tutto divertente con parolo buffo. Che malo, che malo che mio. Che malo buco che puzza puzza fa malo più di quanto violento per guanto di pelliccia con vichingo che fa pelliccio. Ho fatto crescere grosso tronco il mio buco che puzzo puzzo. Tieni, questo è oro, oro, oro, tieni oro.
4: Oh, io non arresto, Knur.
3: Tu tieni, no problema. Ma tieni.
4: Grazie, Knur. Mi raccomando, niente sidro.
3: Sì, niente zitro. Sì, grazie. È druido. Ora tu puoi fare magio per levare dal mio buco puzzo puzzo alberello.
4: Tu aspetta autunno. Lui cade solo.
3: Grazie, druido. Grazie, druido.
4: Nein, Knur.
3: Cosa?
4: Nein.
3: Niente zitro, io ho capito.
4: De niente, Knur. Niunt.
3: Tu pazzo.
0: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Orco cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Roy in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un.
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi?
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ralph Lauren.
4: No, Ralph Lauren, sei a Firenze. Ralph
3: Lauren. E questi jeans della Stone Age? Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Ainsel.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo?
6: E che intendo?
3: E intendo?
6: Intendo.
9: Nintendo.
3: E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
9: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
9: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo spegnimento. E intendo esserlo fino allo spegnimento.
6: Non è spegnimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte.
3: Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
3: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
3: L'Aston Martin Vintage. L'Aston Martin.
6: Martin.
3: Martin. Vincem!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
3: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
6: Migliorare psicologicamente.
3: Bravo! I know I'm still afraid.
2: If you weren't real I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
3: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Forchiera!
3: Bacchiera! Che dolore amaro!

0: Ciao Fetusi, fate uno scherzo al mio amico Salvo, che sta aspettando una risposta per lavorare nella lounge dell'aeroporto di Olbia nella stagione estiva. Ha già lavorato lì l'anno scorso e quando è tornato si vantava di aver conosciuto un sacco di VIP. Facciamo che uno di loro si è lamentato di lui e quindi gli salta il lavoro? Dai, dai, dai, minchia! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, Salvo?
1: Sì?
2: Ciao, sono Antonio Summa, ti chiamo da ZZ Top Servizi, Milano. Scusami il disturbo.
1: Sì, mi dica.
2: So, scusa, noi siamo la società che gestisce tutte le lounge degli aeroporti italiani.
1: Uh-huh.
2: E so che, almeno mi hanno detto, che sei in attesa della conferma per la stagione di quest'anno, è giusto?
1: Sì, a Olbia.
2: A Olbia,
1: no,
2: esatto.
1: Già mi hanno confermato, però mi devono dare la data.
2: È proprio per questo che ti sto chiamando, perché i colleghi ti hanno confermato per la prossima stagione, ma parallelamente noi qua nella sede di Milano abbiamo delle segnalazioni a tuo riguardo per quello che concerne la stagione passata.
1: In che senso?
2: Nel senso... purtroppo no, Salvo, nel senso che i responsabili, diciamo, che compilano ogni anno una scheda di merito al termine della stagione, ci hanno segnalato da parte tua alcune intemperanze con personaggi famosi che sono sbarcati all'aeroporto, Gianfranco Zola, Alberto Tomba.
1: Sì, questi sì, li ho incontrati in effetti.
2: Chiaramente io non so chi sei, non ho presente, non so neanche che cosa sia successo. Mi permetto semplicemente.
1: Ma io onestamente non mi è mai successa una cosa di questo, nel senso, io non ho avuto mai battibecchi con nessuno, questa è la cosa strana che mi...
2: No, ma io adesso non so esattamente se si tratti di un battibecco. Qua io ho semplicemente segnalato sotto, diciamo, la parte delle note che hai tenuto un contegno non adeguato con personaggi famosi.
1: Quindi insomma che non sto capendo.
2: Vorrei sapere che cosa è successo.
1: Guardi, non so cosa dirle. Veramente.
2: Ma come? Cioè non sai che cosa è successo?
1: Ma io sì, sono venuto qualche volta quest'estate, ma non è mai successo niente di particolare.
2: Ma allora perché il responsabile ha segnalato?
1: Non saprei, il responsabile chi ha segnalato, non lo so.
2: Non sono molto convinto di questa tua versione dei fatti al momento, cioè la telefonata non sta proprio andando alla grande, Salvo, sinceramente.
1: A me mi sta sembrando troppo strano perché, ripeto, non è successo niente di che.
2: Io ti dico, Salvo, molto sinceramente, questa è la politica aziendale, noi ci teniamo...
1: No, ci mancherebbe.
2: Ci teniamo a mandare, cioè a, diciamo, a impiegare nei nostri servizi delle persone che abbiano, diciamo, una condotta limpida e irreprensibile, anche perché si tratta comunque di un lavoro ben retribuito, un lavoro con un orario adeguato, per cui, ti dico, la concorrenza è grande.
1: No, beh, questo ci mancherebbe.
2: Quindi al momento mi sembra che, diciamo, su per quanto riguarda il tuo contegno ci sia perlomeno qualche ombra. Ora io dovrei parlare con il responsabile, però in questo momento io non mi sento di dare il via libera alla tua pratica.
1: No, ma guardi, io male che fa posso chiamare il responsabile e gli dico che cos'è sta storia, va? Perché è assurda per me, per quanto riguarda è assurda, quindi.
2: Allora senti, facciamo così, chiamo un attimo il responsabile che ha scritto le note.
1: Sì, certo.
2: E mi faccio dire qual è il problema. Se mi aspetti solo un attimo in linea, lo vado a chiamare un secondo nell'ufficio di là.
1: Sì, certo.
2: Grazie, scusa, ti metto un attimo in attesa, abbi pazienza.
1: Prego.
3: Round 2. Pronto? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Allora, sono Francesco Maggione, appunto.
1: Mi dica.
3: Allora, qua abbiamo delle note, appunto, il mio collega adesso mi ha informato a proposito della sua richiesta, giusto? Le note le ho fatte io. Qui c'è stato segnalato dei comportamenti un po', diciamo che, un po' sgraditi da queste persone.
1: Ma guardi, io non... Ripeto, a parte che io non sono viste così le persone, quindi ovviamente...
3: No, ma allora, aspetta, facciamo così, Salvo, cioè, tanto ormai... Stiamo trattando a proposito di questo, quindi mi dica solo se è vero.
4: Se è vero, se è vero.
3: Lei è vero che lei ha infilato un dito in culo a Zola?
1: No, assolutamente no.
3: A noi è stato segnalato esattamente questo, da Zola stesso, tra l'altro. Ha preso a schiaffi Alberto Tomba?
1: No, assolutamente no, assolutamente no.
3: Quindi lei sta dando dei bugiardi a questi due?
1: Non sto dando le bugiardi a nessuno, gli sto dicendo che hanno inventato, cioè non è una situazione che è successa assolutamente.
3: Ma anche sputato in faccia da Battantuono?
1: Guardi, venite voi a verificare con i vostri occhi.
3: Senta, vabbè, aspetti, le passo il collega.
2: Sì. Va bene, niente, non siamo venuti a capo di questa questione. Io mi riservo la possibilità di attendere la conferma del suo lavoro per questa stagione. Se mi dà una settimana di tempo la ricontatto.
1: Guardi, non so cosa dirle.
2: Va bene, l'unica cosa che le volevo dire, se vuole accelerare la pratica, l'unica possibilità è di ascoltare oggi pomeriggio alle 2 lo Zoo di 105.
1: Ma andatevene a fanculo, va. Immaginavo qualcosa.
2: Hai messo un dito in culo a Zola, dai.
1: No, no, no, la foto me la sono fatta, è vero, quello sì.
2: Beh, tu molesti i VIP però, di la verità.
1: No, no, no, no, no. Ma... non molesto.
2: Ma vai che sei un Paolini, sei. Grazie, Salvo, un bacio.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Netflix.
2: Sul pacchetto storpi. Io ho un pene intelligentissimo. Guardate.
1: La minchia geniale. Nella Napoli degli anni 50, un ragazzo riesce a risolvere il cubo di Rubik con il cazzo.
3: Netflix. E domani alle 18, non perdere!
4: Hai il costume al contrario, deficiente!
5: Ma io sono un supereroe!
4: E chi cazzo sei?
1: Arrowesho, il supereroe con il costume al contrario.
6: Abbonati a Netflix.
3: E solo per gli abbonati negri. Io sono il primo uomo sulla.
1: Il primo uomo sulla duna.
5: E non è buono.
1: La vera storia dell'ingegnere che progettò quella macchina di merda.
3: E se hai un pennello cinghiale, ficcatelo in culo. Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia.
4: Scusa, ma hai un mento strano, diverso. Che cos'è?
1: Che memento?
4: Sembra un posacenere.
3: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato. As Fidanken.
1: Mulholland Drive-In. David Lynch dirige As Fidanken. E non perdere l'incredibile serie sull'analfabeta di Notre Dame.
7: Pru, li spru.
8: Mi piace.
1: Gli spru. Squal Simodo. Netflix.
3: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
1: E allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
9: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana.
10: Affrettati prima che finisce.
11: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Che Marco,
1: apri, ma hai sentito?
2: E non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col tic-tac.
2: Non ti distrarre, stiamo lì.
1: Ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, sei messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: I tortelli?
1: Boh. Ma boh.
2: Comunque belle però, obiettivamente.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, un assessore alle pari opportunità del comune di Milano recentemente si è lamentata per il fatto che ci sono dei siti, dei profili Facebook e Instagram che ogni giorno postano immagini e video di queste zingarelle che borseggiano sui mezzi pubblici, perché dice che è inumano, che si spinge alla violenza. E io a questa signora Romano vorrei rispondere: sto cazzo! Ma porca puttana, ma ti pare che uno si deve lamentare perché un cittadino mette su internet il video di una che ruba? Però c'è tutta una parte di radical chic che pensa che fare il video alla gente che commette un reato è una puttanata. E allora quando fai il video al poliziotto che picchia il nero senza motivo, non è anche quello alimentare un clima di violenza contro la polizia? Voglio sentire voi se c'è qualcuno che pensa che mettere i video delle zingare sia alimentare la violenza. Dai, apriamo le linee. Apriamo con il Lota da Napoli. Vai Lota, gradito ritorno, vai.
5: Ma tu hai sentito anche l'altra volta l'annuncio che hanno fatto in metropolitana a Roma? L'ATAC. Scusate, ci sono gli zingari. Perché dove sta scritto che i borseggiatori sono zingari? Potrebbero essere milanesi, romani, napoletani,
4: certo.
5: Però,
4: norvegesi, cioè, c'è pieno di borseggiatori norvegesi sulla metro di Roma.
5: Vabbè, ma c'è bisogno di dire allora che io dico: fate attenzione ad andare in Sicilia che c'è la mafia.
4: Che cosa dici?
5: Secondo me è razzismo, Crucia, parlando seriamente, con te non si può mai parlare serio. Però tu sei una luta, schifo proprio,
4: Perché razzismo? Perché razzismo?
5: È razzismo perché vai a catalogare delle persone in modo tale da renderli brutte.
4: Ma se sono loro che borseggiano?
5: Ma chi te l'ha detto a te che se sono loro? Io non ho mai detto, c'è un napoletano che fa il borseggiatore.
4: Ladri di orologi e senza casco. E comunque io preferisco la gente che ruba piuttosto che la gente che ruba dicendo di prendere il reddito di cittadinanza, perché tu sei più ladro dei ladri. Non fai un cazzo dalla mattina. I napoletani non hanno voglia di fare un cazzo.
5: E andando però se ne va la capolista.
4: Allora segui la capolista fino a fanculo. Ciao. Andiamo in Calabria, c'è Palmino. Calabria, forza, fai Palmino.
6: Io sono il Bruno Giovanni, che dica, che cosa vuoi?
4: Potete parlare uno alla volta? Come le persone civili e non come i cazzo di cavernicoli che siete, uno alla volta.
7: Come mai, Cruciane? Non mi piacciono queste parole qua.
4: Lei è un cazzo di cavernicolo, questo non si può negare.
7: No, tu sei una testa di cazzo allora, scusa.
4: Probabile. Sì. Sa che quando la persona che pronuncia l'insulto è zero, anche l'insulto è zero, e lei è zero.
7: Comunque abbiamo capito che sei un coglione.
4: Sì, va bene, adesso che si è sfogato nelle sue frustrazioni di persona inutile, ha un parere in merito alla questione o no?
7: Aspetta che motarico, se mi viene motarico l'opinione mia.
4: Dica.
7: Andesi.
4: Scusi, lei si è infilato il telefono nell'ano?
7: No, ti ho fatto una scorreggia.
4: Lei mi ha, cosa ride? Lei ha piritato il telefono, bestia, lei è una bestia.
7: Ma che stai monnato? T'ha arrivato
4: il fax? Sì, è arrivato il fax. Bestia maledetta, via, butta giù a questo stronzo, dai, via, un altro. Andiamo velocissimi, molto flash, con le pagine della settimana di Rintintin. Sei pronto, Rintintin?
8: Certo, come sempre.
4: Allora, cominciamo da Salvini, che ha fatto il compleanno.
8: Salvini vaffanculo.
4: Salvini vaffanculo. La Meloni, che cantava con lui la canzone di Marinella.
8: Che lo canti ancora.
4: È brava a cantare la Meloni, ti è piaciuta?
8: Ma che fa schifo.
4: Fa schifo. Ellie Schlein.
8: Guarda, lì è promettente.
4: Promettente. Quindi, ribadiamo al volo. Salvini...
8: Testa di cazzo
4: e vaffanculo.
8: Esatto.
4: Meloni che canta?
8: Ma canta male.
4: Canta male, quindi Meloni fa schifo come canta.
8: Esatto.
4: Invece Ellie Schlein promettente.
8: Esatto, sì.
4: Quindi un giudizio finale?
8: 1-2 per Von der Leyen.
4: Benissimo, grazie Rintintin, un bacio.
8: Un braccio.
4: Ciao. Un braccio anche a te, sì. Una gamba, un piede, un tallone. E chiudiamo con l'amico mio da Grayskull, come ogni settimana. Buongiorno amico mio.
9: Stiamo arrivando.
4: Questa volta
9: te la metto nel culo.
4: Cosa?
9: Brutta merda.
4: Perché?
9: Te la metto nel culo.
4: Dai, dimmi.
9: Aspetta che mi sono scritto giù bastardo.
4: Dove?
9: Sto giro. Abbiamo fatto un esposto.
4: Porca miseria.
9: Seppure su Spotify, eppure. La bestemmia il 16 febbraio.
4: Sì?
9: Minuto 45 e 40 secondi. Abbiamo fatto un esposto all'Agicom. Ti chiudono. Brutta merda.
4: Ma senti.
9: Sto prendendo perché ti chiuderanno.
4: Ascoltami.
9: Finalmente.
4: Va bene, ascoltami. Ma questo esposto l'avete fatto su carta?
9: su carta bollata.
4: Benissimo, così mi ci pulisco il buco del. Mi ci pulisco il buco del. Mi ci pulisco il buco del. Oh, mi ci asciugo il culo con il tuo esposto. Mi ci asciugo il culo.
9: Io mi ci asciugo.
4: Non conti niente. Non conti niente. Ma sì, con due avvocati. Metto lì due avvocati.
9: Dai lì, archiviata.
4: Quelle
9: lì adesso faremo di tutto per farti chiudere il brutto onto.
4: Ma tu ti rendi conto che andrai a sbattere contro un muro? Tu sei inutile. Tu non hai nessun potere. Tu sei zero. Sei niente. Tu sei un rifiuto della società.
9: Te lo dico, fatti vedere.
4: Dai,
9: fatti vedere.
4: Sì,
9: poi
4: dai, vieni.
9: Vedere.
4: Cosa fai?
9: Dove
4: cosa
9: ti pianterai, brutta
4: cosa,
9: merda.
4: Cosa fa?
9: Te lo prometto.
4: Sei un chiacchierone.
9: Chiacchierone.
4: Chiacchierone. Chiacchierone.
9: Te lo prometto, cazzani. Arriverà quel giorno. Ti strapperò la pelle e la userò, brandelli. La userò come un mantello. La userò come un mantello.
4: Superman di sto.
9: So. Mi verrà tutto il tuo sangue, maledetto
4: Zorro.
9: Bastardo.
4: Sei Zorro.
9: Ti disprezzo di tutto il cuore,
4: tu mi ami,
9: onto.
4: Tu mi ami, non puoi vivere.
9: Stai zitto.
4: Non puoi vivere senza di me, non puoi vivere senza di me. Sono la tua unica ragione.
9: Sono il mio corpo di Cristo. Sono maledetto. Te lo prometto. Un colo alleanza tua. Per fuori sortileggi. Ti scaverò vivo. Ti

0: Te lo prometto, Cruciani, te lo prometto.
1: Che cazzo prometto?
0: Ti scalerò vivo. Devi morire male. Devi morire.
1: Stai piangendo. Secondo me questo tizio dovrebbe scrivere un romanzo. Dovrebbe scrivere un libro di minacce, perché è veramente molto creativo. Peccato che sia un pazzo frustrato da ricoverare. Alla prossima, ciao.
2: Lo Zodi 105.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: C'eravamo quasi. Zuleia, ignuda e bollente come una verminosa calda arrosta da due soldi, stava per foderare di fica l'impaziente e fungiforme membro del suo amato Ilmaz.
3: Ah, Ilmaz!
4: Zuleia, facciamo l'amore!
0: Ma proprio mentre i due si accingevano a fare cose zozze e turche, la terra ha deciso di tremare. Un tremendo terremoto li ha dunque costretti a rimandare ancora una volta la loro primissima unione carnale.
4: Aspetta, se tu non dremi e io non dremo, allora chi è che trema?
3: È il mondo! Il mondo tremola!
4: Terremoto! Terremoto! Scappiamo, turco di...
0: Ma i due giovani non demordono e in una lontantinopoli sconvolta dal sisma sono più che mai decisi a fottersi l'un l'altra, come due stati canaglia sull'orlo del collasso economico.

0: Metafora.
1: No, il mazzo, c'ho i pudori freddi. Non vogliono che i gente mi vedano che sono scopata. Non possiamo andiamo a scopiare in un posto ben riservato?
0: Ma amor mio, come vedi qua è crollato tutto. Il mondo come lo conosciamo, non lo conosciamo più. Dove cazzo lo trovo io un luogo appartato dove fotterci in gran segreto? Ancora non è stato inventato Google Fuck.
1: E allora dobbiamo rimandiamo a quando hanno fatto le cose ricostruite. Io non mi voglio farmi vedere il culo dai passanti.
0: Aspetta, aspetta, ferma turchi, mi è venuta l'idea. Ecco dove possiamo andare a scopare, in campagna. Fra prati, fra i fiori, gli insetti, l'ombrighi, il letame, la sabbia che ti entra nel culo, in completa solitudine e in armonia con la natura.
1: Ah, questa sì che è una brolla idea.
0: Perfetto. Non perdiamo tempo allora, presto, presto, dobbiamo fare presto, presto, presturco! Presturco!
2: Cammini, cammina! La fica

0: Ecco la campagna. Guarda, amore mio, ex amore mio, attuale amore mio. Che solitudine, che silenzio. Le cicale, forza, forza. Scopriamoci sui prati come nelle canzoni di Rina Gaetana.
1: Oh, il mazzo.
0: Oh, Zuleia.
1: Oh, il mazzo.
0: Zuleia. Questo fatti limonare con i denti chiusi.
1: È durissimo.
0: Ma perché non inventiamo il bacio, che ne so, alla bulgara?
1: Mi fa venire tutti i brividini.
0: Forza, amore, stai tutto sopra. Mondami, mondami, mondami con un montacarichi. Ascendimi.
1: Sì, il mazzo, sì. Mi accavalciono sopra di a te. Sono pronta, sono calda. Facciamola a mare.
0: Sì, sì.

0: ma porco cane!
1: Sono pronta al mazzo, è arrivato il momento Ictus, ora mi impila il tuo peno!
2: Sì, sì, Zoleia, presto, presto, impilati, imballati, fai il cazzo che vuoi, fallo, guarda che fallo sul fallo, hai visto che fallo? E allora fallo sul fallo!
1: Aiuto, decollano il mazzo, aiuto, non si
2: ma porco fate turco, portaccio turco! Ma com'è possibile? Un'aquila! Un'aquila si è portata via gli Azuleia! Un uccello enorme! Più grande del mio! Torna indietro! Torna indietro, pollo volante! Torna! Uccellone!
1: Aiuto, aiuto!
2: Aiuto, aiuto! E qua non sei l'unica che ha bisogno di una mano! Tu per salvarti! E io per una secca!

0: Brother, yeah! E questi erano i Volontariato Gang nel programma più trap che c'è, che è Scooooo! Prima di passare al grande ospite, vi voglio ricordare a tutti, bro, che è uscito in tutte le librerie d'Italia il mio primo libro, che si chiama Una vita a dire cazzate alla radio, ma io faccio finta di niente. È Schere! Un libro che racconta la mia storia di come è nata la trap e da chi continuiamo a copiare male lo stile. È Schere! Ci siete, bro? Io sono Gianfranco e oggi come ospite abbiamo un nuovissimo artista internazionale della gang, che nel suo paese è già al primo posto di tutte le classifiche gang. Lady and gang and gang, Mr. Padre P.I.
1: Bella bro.
0: Ascolta, io per iniziare ti chiederei subito gli orari delle Poste in Germania. Te lo chiedo perché sul tuo CD la traccia numero 3, che si chiama Aspetta, aspetta la posta, parla proprio di questo grande problema molto comune al nostro. Ecco, se vuoi dici qualcosa.
1: Ma è l'orario che non va bene. Apre dalle 7 alle 9 e io devo vendere l'erba con i pacchi e non è mai aperta.
0: Eschere! Incredibile, sentite lo stile, il sound, come parla questo ragazzo, si sente che arriva dalla strada, incredibile. Ricordo che se volete fare qualche domanda a Padre PI potete mandare il vostro messaggio audio ovviamente alla Trap Message. E adesso appunto abbiamo saputo dei problemi di salute del tuo manager Jerry Lambada. Puoi dirci qualcosa? Come sta adesso?
1: Allora, Jerry Lambada ha avuto l'ictus e adesso sta un po' bene. Però adesso ha preso un trombo. È venuto il trombo alla gamba e...
0: Ascolta un attimo, Padre Piai. Allora, c'è uno speaker in Italia che fa un programma su una radio molto molto famosa, molto conosciuta. Lui si chiama Marco Mazzecchi e lui sostiene, diciamo, continua a insultare i trapper italiani perché dice che i trapper italiani copiano male la trap americana, ma la trap americana in teoria è un'altra cosa. Tu cosa ne pensi, diciamo, di questo stronzo?
1: È proprio uno stronzo di merda.
0: E allora sentiamo il tuo nuovo singolo che si chiama Vendo Erba, qua a Ski.
2: Vendo Erba.

Svizzera vicino alla Germania, ma con le mie rime ogni babbo si dilania. C'ho la Lamborghini con il tetto fatto in vetro, io al posto di guida e tu nel seggiolino dietro. Allora, vendo erba.

0: questa è musica Yo Man, non quella merda dei Queen che copiano e basta. Li conosci Queen? Sai che si sa che sono un gruppo che copia la trap ultimamente.
1: Ma ho sentito parlare.
0: Hai capito, è una roba pazzesca. Allora adesso io ti devo salutare, perché però se vuoi puoi rimanere qui con noi, perché adesso ascoltiamo i messaggi dei nostri ascoltatori, The Message. Quindi sentiamo il primo messaggio, vai.
2: Uè coglioni, adesso mi avete fatto incazzare, eh? Guarda, sono già al casello di Milano qua. Oh, alza la sbarra, dai. Oh, muoviti prima che esci dalla macchina e metti la mano addosso pure a te. Muoviti, alza. Non ce l'ho il tele, passate la sbarra. Oh, guarda, massa il casellante, arrivo un attimo, eh.
0: E allora, bro, oggi a Scu avevamo il grande padre P.I. Vuoi salutare qualcuno, P.I.?
1: Ma frate, io saluto tutti, bro.
0: Scusate, c'è un problema in radio, cosa sta succedendo? Chiudi la porta a quello lì.
1: Ma cosa ho portato qua? Ma che bello, la sbarra del casello, guarda. Ico, vieni. Comunque sia chiaro qua, la musica quella figa, quella che conta, è quella dei Righeira.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande festa.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni. Abbiamo aperto una nuova sede a Padova. Ora chiamo subito una cliente che mi hanno segnalato.
1: Pronto?
0: Signora, ho pensato di richiamarla e chiederle scusa se l'ho disturbata.
1: Questo numero lo devi dimenticare, hai capito?
0: Va bene,
1: perché
0: signora.
1: Guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia dei carabinieri.
0: Va bene,
1: capito,
0: signora.
1: Una volta per tutte.
0: Le mando
1: e
0: una.
1: Non lo puoi da far mettere in culo sempre.
0: Le mando un abbraccio
1: di. Puttana che ta caracca volta che brutta troia.
0: Lurida
1: bastardo. Chissà che te venga un cancro so quel cazzo de merda che t'ha. Chissà che te l'hai fatto mettere in culo il più presto possibile.
0: Le mando
1: un abbraccio.
0: Le mando un
1: una
0: abbraccio.
1: Volta per tutte.
0: Le mando.
1: Hai capito?
0: Le mando un abbraccio.
1: Che ti faccio.
0: Va bene, signora. Siete tutti testimoni. Io non gli ho detto niente. E lei mi ha maledetto e detto di crepare. Sta vecchia bastarda limitrofe. Scusatemi, ma è più forte di me. La devo richiamare.
2: E al sabato grande festa.
1: Cosa sei nuovo?
0: Signora, ma perché mi dice tutte queste cose brutte?
1: Ti dico perché sei una persona talmente schifosa e schifosa che io penso che al mondo, se ce n'è un altro uguale, chissà che possa morire all'istante. Perché ricordati che mi hanno sempre detto che le maledizioni che do io o prima o poi arrivano. Le maledizioni che do io. Dunque, allora io te le ripeto che quelle che io ti sto mandando a te ti arriveranno, ma molto presto.
0: Saprebbe dirmi verso che ora?
1: Dunque, io vorrei sapere il perché mi rompi i coglioni. Questo vorrei sapere. Perché mi rompi i coglioni? Te lo vuoi far mettere in culo una volta per tutte. Hai
0: signora,
1: capito?
0: Mi ascolti bene.
1: Dice, cosa hai avuto da me? Cosa vuoi da me?
0: Mobiletto da bagno con mano estraibile per segarsi mentre si fa la barba a soli 500.000 lire.
1: Cosa? Cosa? Cosa?
0: Divano con tasto a pressione per sparare i figli a dormire con una pressione pari a un jet alla Top Gun a soli 700.000 lire. E al sabato grande festa, provare per credere, parola di Guido Inferno.
1: Che vogliono lavorare? Si deve lavorare il giorno d'oggi per vivere. Hai capito? Si deve lavorare.
0: Come sta, signora?
1: Non fare la vita schifosa che fai tu. Si deve lavorare. Lavorare.
0: È contenta,
1: hai capito?
0: È contenta che l'ho chiamata?
1: Cosa ha avuto da me?
0: È contenta che l'ho chiamata?
1: No, te me rompi i coglioni, sempre. Guarda come te lo dico, dimentica questo numero. Io non capisco come tu fai, tanto è vero che i carabinieri e la polizia mi hanno detto che prima o poi a te ti arriverà qualcosa, ma molto, perché non sarai più in grado di andare neanche più a lavorare, perché non potrai né più guidare e niente. Dunque sappiti regolare, vaffanculo, farabutto, maledetto, schifoso.
0: Salve!
1: E muori all'istante, farabutto.
0: Le auguro una buona serata. Altro che toccare ferro e fare il segno delle corna, ora mi toccherà andare da un esorcista. Ma vi ricordo che questo sabato nel nostro mobilificio di Biella ci sarà come ospite Sbirulino e a grande richiesta nel parcheggio Holler Togni che salterà sei vecchie con la Graziella.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la favola di Nonno Giovanni.
2: Nannina!
3: I partigiani! Dove? Cosa succede?
2: No, non sono partigiano. Che cosa hai in mano?
3: Ma lì, Enrichetto, ma ti ho detto mille volte che non mi devi svegliare di colpo, eh? Mentre pisolo con la Luger sotto il cuscino.
2: Che cos'è la Luger?
3: Niente, una roba, non dir niente a scuola, mi raccomando. Che non si sa mai che... E poi mi appendono a testa giù.
2: Che stai dicendo, nonnino?
3: Niente, Enrichetto, dai, fate affari tuoi.
2: Mi racconti una storia, mi sto annoiando.
3: Sì, certo, Enrichetto. Siediti sul divano accanto a me, che te la racconto. Allora, vediamo un po'. Allora, c'era una volta un bambino come te di nome Tommy. Tommy viveva in una casa molto, molto ricca. I genitori erano ricchi e lui era così ricco che si annoiava tantissimo. Perché non sapeva più a che cosa giocare, c'aveva tutto, capisci?
2: Ma tutto? Anche tutte le console dei videogiochi?
3: Tutte.
2: Anche tutti i giochi e tutte le skill?
3: Ha detto tutto, si vede che c'ha tutto, no? Anche se non è che ho capito bene che cazzo hai detto.
2: Wow, allora era ricco.
3: Ricco, sì, esatto, perché era ricchissimo, proprio pieno come un uovo di Pasqua. Ma essere così ricco lo aveva allontanato dalla realtà. Tanto che non c'aveva amici veri, perché tutti lo sfruttavano perché lui era ricco e nessuno ci voleva bene veramente al piccolo Tommy.
4: Ehi raga, ciao! Venite a giocare a casa mia? Mio babbo ha fatto costruire un circuito di mini Formula 1 dietro casa e ho affittato un Luna Park per merenda!
5: Sì! Tommy, sei il numero uno!
6: Sì, sei un idolo!
5: Che forza!
3: Ma Tommy non sapeva che tutto quello che c'aveva un giorno sarebbe svanito perché il suo babbo venne arrestato e tutta la sua ricchezza sparì di colpo. E con la ricchezza anche tutti gli amici e le ragazzine che fino a quel giorno idolatravano il piccolo Tommy, capisci?
2: Che vuol dire idolatravano?
3: Che ci leccavano il culo, Enrichetto.
2: Ah, ok, grazie, nonno.
3: Allora dicevo, il piccolo Tommy...
7: Bambini, diamo il benvenuto a scuola al piccolo Tommy, che da oggi verrà a scuola come tutti voi, perché non studierà più a casa con gli insegnanti privati.
8: Ehi, guarda, c'è Tommy il pezzente!
5: Sì, adesso fai schifo, non sederti qui di fianco a me, che puzzi di povero!
4: Ma io vi ho fatto tanti regali quando ero ricco e tu mi dicevi sempre che ero il numero uno, perché ora mi tratti così?
5: Perché sei una merda e quando avevi soldi eri fico, ma ora sei un povero sfigato, non hai più niente di divertente.
4: Ma io sono sempre io, anche senza soldi.
5: No, tu sei una merda adesso, non ti vogliamo come amico.
8: Vai a fare il culo.
7: Ammazzati.
2: Ma no, non lo volevano più come amico solo perché era diventato povero.
3: È già piccolo Enrichetto, quei bambini lo frequentavano solo per interesse.
1: La favola di Nonno Giovanni.
0: Radio 105.

0: bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: Ma vada a fanculo, va.
4: Tu è sord, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non si permetta più.
4: Va bene, adesso vengo alla casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu, cazzo.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco morto.
5: Me.
4: E strana morto.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto contento per te, complimenti.
4: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana?
4: Io vengo a casa tu, te guanti scelto dalla finestra, capi?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Vieni.
4: Fatti un culo sto buchi, no?
5: Vieni.
4: Ti vengo a sparare, ci scelto a bascio.
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
4: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
5: Vieni.
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
4: Ma vengo da te. Ti dà che
5: la... Ma denuncia io a lei.
4: Ma ti vengo a spacco un ceroid.
5: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
6: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh!
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, pian terreno io.
6: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada col paese!
4: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
6: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
6: Guarda,
4: un cacchio.
6: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
6: Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
6: Come?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Corri il tuisa!
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
7: Sì.
4: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
7: E dove?
4: Lei che
7: dove?
4: C'è una piscina in casa, c'ha?
7: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
7: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
7: Pronto?
4: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
7: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
7: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
7: quando... Ma dimmi, chi sei tu?
4: Sono Peppino Ucic.
7: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Marmonato
7: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
4: Oh, con te sto parlando io, guardiamo, non alzarla lì, come mi fregazzemo? Vengo su.
7: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
7: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando, no. Ma tu chi sei?
4: Ango! chi sono? Sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sei un guerino di sotto io.
7: Come ti chiami?
4: Peppino Cirque,
7: vaffanco.
4: Pronto?
2: È un cazzo. La bastardata del giorno.
0: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105 presenta La favola di Nonno Giovanni.
1: Ehi nonnino, mi racconti una favola delle tue, dai? Però non come l'ultima volta che ho fatto brutti sogni.
2: Vabbè, bellino Enrichetto, io alla tua età c'avevo un fucile in mano e sparavo ai buoni,
1: In che senso, nonno? Vuoi dire cattivi?
2: Dipende un po' da che parte stavi dalla storia. Ma oggi sono i cattivi, ma meglio non approfondire. Comunque, siediti che c'ho poco tempo, che alle 4 devo andare al bar, che c'ho il torneo di scopa con i camerati, gli amici.
1: Sì, grazie, nonno, grazie.
2: Allora, un po' di tempo fa, quando le persone non volavano come adesso, ma si volava molto meno, erano altri tempi, insomma, c'era un bambino di nome Jack. A questo Jack c'aveva un sogno: diventare un pilota di quei bolidi che vedeva volare sulla sua testa dal campo di Gran Turco dove lavorava il suo papà. Infatti Jack era figlio di un agricoltore del Wyoming in America.
1: Oh, che bello, nonno! Il piccolo Jack vedeva gli aerei e voleva essere un pilota!
2: Eh sì, Enrichetto, che cazzo ti ho appena detto? Non è che devi fare il pappagallo,
1: Scusa, nonnino, scusa.
2: Dai. Jack è lì. Allora, il piccolo Jack divenne un giovane ragazzo e poi un giovane uomo. E alla fine coronò il suo sogno di entrare in una scuola di volo.
3: Eccoci, cadetti! Oggi è il grande giorno! Ognuno di voi sarà assegnato ad una compagnia e avrà una grande missione.
4: Sì, sì, signore!
3: Siete anche scoordinati. Tu, cadetto Jack!
5: Sì, signore!
3: Tu avrai la responsabilità di trasportare tutti i paracadutisti oltre le linee del nemico e poi tornare indietro senza farti scoprire.
5: Sì, signore!
1: Ma nonno, c'era la guerra?
2: Eh sì, Enrichetto, erano gli anni 40, tempi duri e difficili.
1: Allora Jack era un eroe.
2: Sì, poi vediamo. Jack partì per la missione, un grande aereo con due grandi eliche e tanti ragazzi come lui a bordo, pronti a gettarsi per andare a combattere. Ma mentre stava sorvolando il campo di battaglia fra lampi e boati, vide una grande luce davanti a sé.
1: Oh.
2: E un grande uomo barbuto comparve al suo fianco nella cabina di pilotaggio.
1: Ma nonno, chi era? Un alieno?
2: Alieno. Tutti sull'aereo iniziarono a mormoreggiare, stupiti e anche un po' spaventati. E a quel punto i loro vestiti sparirono. E poi sparirono le armi e infine anche l'aereo e iniziarono a volare con le loro stesse braccia un po' come degli uccelli.
1: Wow, che bello, una magia, sono diventati dei supereroi. Che hanno fatto? Sono andati in picchiata a sconfiggere i nemici.
2: No, Enrichetto.
1: Allora quello seduto con la barba era Zeus che gli dava i poteri degli Avengers.
2: No, Enrichetto, no.
1: No, non capisco. Se non erano Avengers e non era Zeus, perché volavano?
2: Perché nemmeno ho il tempo di decollare che Jack e tutti i paracadutisti sono stati abbattuti e fatti a tranci dai mortai. E il sogno di Jack è durato meno di pochi minuti. E l'uomo barbuto è stata un'allucinazione dovuta all'esplosione. Si sa che il cervello umano muore dopo un paio di minuti dal decesso, no? Cioè, rimane un po' in vita vigile.
1: No, è una storia non molto bella, finisce malissimo.
2: Ma no, Enrichetto, c'ha un grande insegnamento dentro.
1: E quale?
2: Che il cervello umano muore dopo il corpo, una roba scientifica.
1: A me non è piaciuta questa storia, nonno.
2: Me ne sbatto il cazzo sugli scogli di Bergegi, Enrichetto, sinceramente. Dai, dammi un po' quella spilla del circolo.
1: Che cos'è?
2: Ma niente, roba di agricoltura, un fascio di grano, ma niente, tranquillo.
1: Ok.
2: Dammi anche all'aquila, vai.
1: Ti sei dimenticato la fascia nera?
2: Sì, perché facciamo un minuto di silenzio, sì. È che è morto un calciatore dei miei tempi. Fatti i cazzi tuoi un po', Enrichetto.
0: Lo Zoo di 105 ha presentato La favola di Nonno Giovanni.
6: Lo Zoo di 105.

0: Amore, svegliati, ho sentito un rumore provenire dal salotto. Speriamo non siano i ladri.
1: Cristo amore, ma perché mi hai svegliato? Ero riuscito a rientrare nel sogno dopo la pisciata. Adesso non saprò mai cosa significa un bocchino da una donna a due teste.
0: Hai sentito?
1: Calmati, non trarre conclusioni affrettate. Magari potrebbe essere un semplice soprammobile caduto in seguito ad una mensola che ha ceduto. Accidenti, questo scricchiolio potrebbe essere una porta, forse hai ragione.
0: No, scusami, è che sono spaventata.
1: Comunque, mi sembra non ci siano altri rumori, a parte quelli del tuo sederino. Possiamo ritornare nel mondo dei sogni, così magari riesco a farmi la donna a due teste.
0: Ma sei scemo, non vai nemmeno a controllare. E se ci fosse un ladro o una banda e ci legassero e mi violentassero per poi pestarti per sapere la combinazione della cassaforte?
1: Quei arancia meccanica, va che viviamo a Concorezzo, mica a Detroit. E comunque non abbiamo la cassaforte e il nostro appartamento merdoso è al sesto piano di una casa di edilizia popolare anni 80. Diciamo che una banda dovrebbe essere proprio di disadattati per scegliere noi come vittime. E la Madonna che tosse.
0: Ti prego, scusami, ma sai che sono ansiosa di natura.
1: Figa, ma mangiati le unghie, picchietta i polpastrelli sul comodino, agita le ginocchia. Va che ci sono svariati modi per scaricare l'ansia, amore mio.
0: Dai, ti prego, vai a vedere, così mi tranquillizzo.
1: E ma dai, amore, fa freddo, non mi fare uscire dal piumone. Beh, se lo chiedi così, non posso dirti di no. Ok, tutto a posto. È caduto un bicchiere dal mobile che era in bilico. Possiamo tornare a dormire, tu ti puoi tranquillizzare e io farmi sbocchinare da un obbrobrio genetico mutante.
0: Ah, si è ringraziato il cielo.
1: Mamma mia, amore, ti prego rilassati e non accendere nessuna lampadina, altrimenti saltiamo in aria con tutto sto gas.
0: Per fortuna, da quando hai preso 7 volte il Covid nel 2020, non senti più l'odore della cacca, altrimenti mi avresti lasciato stanotte. Ieri ho anche mangiato le verze.
1: Sì, ma porco, niente odori, ma mica son diventato sordo per la Madonna.
2: Amore, svegliati! C'è un fortissimo odore di zolfo. Presto scappiamo. Potrebbe essere lo scaldabagno a gas.
3: Calmati, è cacca.
2: Ma come fai a dirlo?
3: Quella scorreggiona della vicina ha mangiato ancora le verze. Cose di casa.
4: Cose di casa. Cose di casa. Bella sigla, serie di merda.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta.

0: Vecchio orso, vecchio orso, dove sei?
1: Uè, dove sei, lo dice tua madre, eh? Quella che lo prendeva in culo dai sette nani meno uno.
2: Vecchio orso, guarda che bel sole, ci accompagni in piscina?
1: Guarda, ma nemmeno si riesce ad annodarti la cravatta col cazzo mentre guardi uno spogliarello di Maramaionchi.
0: Dai, vecchio orso, per piacere, fa poco arriva l'inverno.
1: Uè, arriva l'inverno, voglio tuo padre, eh? Quello che aveva le palle così grosse che poteva imbiancare tutte le Alpi.
2: Ti prego, vecchio orso, se ci porti in piscina farà tutto quello che vuoi, promesso.
3: Ancora una volta, Peter conferma di essere una persona cappata.
1: Oh! Promesso, voglio tua madre, eh? Quella che si scopava sia Renzo che Lucia. L'affare fatto, vi accompagnerò in piscina, ma ad una condizione, eh?
0: Tutto quello che vuoi. Faremo tutto quello che vuoi, vero Peter?
2: Sì, vecchio orso, tutto quello che vuoi.
0: Tuttissimo.
1: Ok, vi accompagno in piscina, ma prima devi amputare un piede a Peter.
2: Cosa?
0: Nessun problema.
2: Ah! Oh! Il mio piede! Ridammi il mio piede!
1: Ah! Oh! Ridammi il piede, vai da tuo padre, eh? Quello che aveva la cappella che strisciava per terra.
0: Che bello! Si va in piscina! Evviva, evviva! La piscina! Entriamo, Peter!
4: No, il bambino sanguina, non può entrare.
1: Non può entrare, lo vai da tua nonna, eh? Quella che ce l'aveva così stretta, che faceva le scorregge vaginali a ultrasuoni. La bastarda.
0: Il signore ha ragione, non è igienico. Mi dispiace, Peter, ma devi restare fuori. Io vado, eh? Ciao! Oh, cavolo, ho dimenticato gli occhialini.
1: Nessun problema, ti presto i miei.
0: Ma vecchio orso, perché questi occhialini puzzano di sbo?
1: Perché l'ha usati la nonna di Peter.
2: Vecchio orso! Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105. Questa volta l'hanno combinata grossa. Wender e Johnny hanno rimesso in mezzo Ennio. Ma prima di farvi ascoltare lo scherzo, sentite il messaggio arrivato a Johnny su Instagram da un amico del marito della nipote di Ennio, subito dopo avergli fatto lo scherzo, che andrete a sentire tra poco. Johnny, che cazzo è successo? Ho appena finito di parlare con il marito della nipote di Ennio e mi sa che stavolta è davvero nella merda. Sempre ammesso che sia opera vostra. Un casino totale. È andato con il fucile a sparare al contadino vicino al suo orto. Ma che cazzo avete fatto?
2: Hey!
3: Pronto, Ennio!
2: Hey! Porca la...
3: No, porco... Lo dico io, cane, che porco... Hai rotto i coglioni con ste vacche che scorreggiano, c'è una puzza di merda in tutta la valle, Cristo!
2: Che cosa... Ma che cosa... Chi sei?
3: Sono Umberto, quello dell'orto di fianco, porco... Ci sono le tue vacche che scorreggiano, non si respira più!
2: Umberto! Umberto della campagna!
3: Sì, sono qua vicino a te con l'orto di...
2: Ma dove che cosa porco... vuoi dalle mie vacche? Che cosa vuoi dalle mie vacche?
3: C'è una tua vacca di... che è venuto nel mio campo, porco... mi scagazza ovunque, adesso gli sparo!
2: Stato, vieni fuori, bastardo! Para nelle gambe, brutta merda!
3: Ti sparo io nelle gambe, bastardo!
2: Lascia passare la mia vacca!
3: Te la gli spezzo il collo, quella bastarda!
2: Para la... Vengo fuori con la... Aspettami che vengo fuori.
3: Non sai neanche parlare, ignorante. Bastardo, non sai neanche parlare. Guarda la mucca, la vedo adesso sul tetto della casa, porco.
2: Vamo andare a vedere, bastardo.
3: Che cazzo di vacca c'hai?
2: Vieni fuori nella terra che ti sparo nelle gambe, brutta merda. Fammi andare a vedere, brutto bastardo.
3: Guarda, se guardi a destra, la vedi la casa con la vacca sopra, porco.
4: Ma avete parlato?
5: Fatto, a posto. Adesso lo richiamiamo e faccio quello che risolve il problema.
6: Dove abita Ennio?
2: Pronto! Dove porca la...
5: Salve, sono l'avvocato dall'ufficio legale Luke Skywalker, buongiorno. Il mio cliente, signor Franco Tapioca, mi ha chiamato perché la vuole denunciare perché gli è entrata una vacca dentro il suo campo.
2: Ma lei fa la mia vacca, lei è nel campo, ma lei è nel campo che siamo confinati, non mi fa le brutte.
5: Allora, signor Franco mi ha chiamato e mi ha detto che la mucca è tranquilla e con lui stanno bevendo un caffè in cucina in questo momento, sono sereni.
2: Gli ha dato il caffè alla mucca?
5: Sì, ha detto che gli piace il caffè con la...
2: Vai a puntare la... Porca la... Ma che testa c'è, porco...
5: Le passo l'avvocato del signor Franco.
2: Porca, chi sei?
5: Sono Aram Benjo.
2: Aram
5: Benjo, il signor Aram
2: Benjo.
5: No, Aram Benjo.
2: Aram Benjo.
5: Sì, sono il pilota.
2: Aram Benjo.
5: Sì, sono il pilota del Daitan 3.
2: Ma io non ti conosco. Che cosa allora sei?
5: Vabbè, signor Ennio, allora
2: c'è bisogno da Ennio?
5: Cerchiamo di trovare una quadra. Le passo l'avvocato del signor Franco Tapioca. Attenzione, rimanga in linea, grazie. Salve.
2: Porca ma... puttana, bastardo!
7: Ciao Ennio, come stai?
2: Brutto bastardo! Ma te non meriti di vivere, bastardo!
7: Ennio, il tuo vicino ti sta...
2: Ti devi far vedere! Sì. Brutto bastardo!
7: Va bene, allora...
2: Dove c'è la mia vacca?
7: La tua vacca è sul tetto del vicino che sta facendo le uova!
2: Ha portato la vacca sul tetto?
7: No, la tua vacca è andata sul tetto.
2: Porco d'un... la vacca sul tetto. Come c'è andata a finire?
7: Ci si sarà arrampicata, non lo so.
2: Porca la vacca. Vuole una piccola pecora! Ma che porco non... È una vacca! È una sì, vacca, ma brutto bastardo!
7: Ascolta!
2: Casa d'Umberto, che te sei la casa d'Umberto! Mi sparo nelle gambe
7: no,
2: tutte e due!
7: Ascolta! È importante, ascoltami!
2: Ehi!
7: Umberto ha detto che ritira la denuncia se tu gli porti una vecchia da burrare.
2: Dove è la vecchia da burrare, bastardo? Allora, dove è la vecchia da burrare?
7: Io parlo con lui. Lui ti porta una vecchia da burrare. Vengo io.
2: Dov'è la vecchia da burrare?
7: Te la porta Umberto. Però gli devi lasciare la vacca.
2: La vacca ne vale almeno ne valgono 50 di vacche da burrare, brutto bastardo.
7: Ascolta, allora io adesso ti passo
2: ma porca la ma che cosa c'è nella bocca? C'è la paralisi nella bocca, puttana la... Non te lo hai capito niente come
7: parlare.
2: Brutta merda.
7: Io ti passo.
2: Voglio la vacca, adesso vado da Umberto.
7: No, aspetta.
2: Vado a vedere, mi sparo nelle gambe tutte e due.
7: Aspetta, Umberto ha detto che ti manda una vecchia da burrare, ma si tiene la vacca. E due uova.
2: Va, puttana.
7: Allora ti passo. Passo Umberto!
2: Porco d'un c***o, vado a prendere il fucile lì, se sparo là, gli sparo nelle gambe col sale! Brutto bastardo! Aspettami lì, andiamo, che adesso va a puttana la
7: Ti passo...
2: Mi sparo là nelle gambe tutte e due! Mi sparo nelle gambe! Chi c***o di antenata?
7: Umberto! Vieni a parlare con Ennio!
3: Pronto! Pronto! Bastardo di merda, porco! Te la spacco la vacca! È venuta nel mio campo! Sì! Adesso gli do! Zitto! Ti ho detto stai zitto che adesso ti faccio bere 6 litri di caffè a questa troia di vacca!
7: No, Umberto!
2: Ma come hai fatto a tirarti dentro anche andando, Umberto? Bastardo!
3: Perché è entrata lei? È entrata da me, sta bastarda! Me l'ha portata Arnaldo!
2: Arrivo subito! Mi sparo nelle gambe tutte e due! Brutto bastardo!
7: Portami due uova, per favore!
5: Perfetto, adesso va a sparare col sale.
8: Sì, va a ammazzare il vicino col sale adesso.
5: Perfetto.
8: Per colpa tua?
5: Colpa mia.
8: Sì, lo leggiamo sui giornali.
5: Questo è spettacolo.
8: Questo lo leggiamo sui giornali.
5: È show, ragazzi. È show.
8: È show must go.
5: Vai col jingle.
8: Jingle.
6: Dove abita Ennio?
9: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah! Ah!
5: Sì.
3: Sì.
5: Sì.
3: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh,
3: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
5: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No,
4: scusa,
3: no.
4: Vista.
3: No, no, no, no, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma sono detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Infame in incognito.
8: Infame in incognito.
9: Il commendator Giulio Schiappi è riuscito ad entrare in politica attraverso degli squallidi giochi di potere ed ora è divenuto onorevole della Repubblica Italiana, occupando un posto in Parlamento senza alcun criterio né intenzione alcuna, se non far del bene a se stesso e ai propri interessi spregevoli.
10: Allora, signori onorevole...
9: Se non far del bene a se stesso e ai propri interessi spregevoli.
10: Allora, signori onorevoli...

0: Robby, che cazzo dice? Sitto!
1: Sì, insomma, un'orgia intellettuale, dicevo. Fra colleghi molto capaci. Abbiamo convenuto che il sapone del bagno del Parlamento ha un aroma troppo forte per alcuni, come me, rimane un pelo nelle narici quando si aspira forte forte nello stesso luogo. Non so se ci siamo capiti.
2: Mi scusi, collega, ma di cosa sta parlando?
1: Che figa, ti rimane il mughetto del cazzo nel naso se ti fai un destro.
0: Schioppi, che cazzo dice?
1: La destra ti rimane dentro perché siamo tutti patrioti, vero? Viva l'Italia!
3: Bravo, bravo, bravo!
4: Bravo, Schiappi!
3: Bravo, adesso sì che mi sento un vero patriota, ha ragione quell'uomo!
4: Mi immolerei per la patria!
5: L'incredibile rete di corruzione messa in piedi dallo Schiappi arriva a picchi disdicevoli e sudici quando arriva a chiedere favori sessuali improbabili in cambio di denaro e potere a chiunque gli si pari davanti. Anche nettamente non di sesso femminile e nemmeno di un'età papabile per depravazioni sessuali appaganti, pur di poter godere nell'esercitare il nuovo incredibile potere dato dalla sua carica.
1: Scusi, lei che lavoro fa?
6: Io sono un usciere. Salve, onorevole.
1: Sì, perché sono nuovo del potere. Volevo sperimentare un po' come un novello Spider-Man, solo che non lancio tele, ma faccio degli schizzi arteriosi devastanti quando mi taglio. Colpa della coca. C'ho un 140 perenne di massima.
6: Scusi, ha bisogno di qualcosa o posso tornare al lavoro, mi perdoni?
1: Ma che cazzo di lavoro fai? Sposti i giornali dalle sedie scorreggiate dai merda del centro-sinistra.
6: Onorevole, ma che linguaggio è?
1: Allora, ti do un posto fisso in ferrovia al figlio, un banco da insegnante alla moglie e metto a posto due cugini in qualche comune, se mi fai una sega.
6: Ma, onorevole, mia moglie ha la terza media.
1: Cazzo me ne fotte! Mica ci mando mio figlio a studiare, sono sterile. Ho perso un coglione cavalcando un delfino mentre ero strafatto in Sardegna.
6: Se mi fa un nipote assessore a Catanzaro, le faccio anche un bocchino.
1: Andata! Dai, andiamo nel bagno delle donne, così sento anche le femmine che cagano e mi eccito.
5: Dopo alcuni momenti di profondo imbarazzo per la Repubblica Italiana tutta, per i servizi televisivi che immortalano lo Schiappi nudo che pippa sulla scrivania del Presidente della Repubblica, lo Schiappi viene gentilmente invitato a fare una serie di visite specialistiche presso una struttura per confermare la sua imbarazzante versione giustificativa, secondo la quale l'accaduto è una immane manipolazione dell'opposizione che lo ha drogato e indotto a promuovere azioni contro il suo volere.
2: E mi dica, mi parli un po' della sua infanzia, onorevole.
1: Allora, quando ero piccolo, mio padre mi ha lasciato 2 giorni seduto nella Mercedes in cortile.
2: E si era dimenticato di lei? Potrebbe essere un trauma.
1: No, no, aveva usato la scusa di portarmi a Gardaland per andare a chiavare l'amante.
2: Ma è terribile. Quindi l'ha lasciata in macchina per andare in albergo con l'amante.
1: No, scopavano sui sedili dietro.
2: Ma è una cosa atroce, davanti a un bambino.
1: Ma che cazzo di bambino? Avevo 17 anni.
2: Ma la trattavano come un bambino a 17 anni?
1: No, mi sono finto per 6 anni per non fare la scuola dell'obbligo, idea di mia madre, fra l'altro.
2: Ma è una cosa atroce!
1: È lì che ho imparato a cagarmi addosso a comando. Vuole vedere? È facile, basta che rilassa lo sfintere e tira una spinta col colpo di torso piegando lo sterno. Così.
2: Ma che sta facendo?
1: Figa, che stronzo! Mi pesa 1 chilo la mutanda!
2: Oddio, che puzza!
5: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
3: Onorevole, scusi, una sola domanda, siamo di Report, Rai 3.
1: Scusi, non posso rispondere, sono portatore di handicap.
3: Cosa? Ma non è vero. Ma scusi, ma dove ha preso questo tagliando che sta ponendo sul cruscotto della macchina?
1: Ma non vede che sono m***o? È palese, Cristo!
7: Gna gna gna gna gna.
1: Si informi meglio, lo sono fin dalle elementari.
8: Infame in incognito.

Sono decenni che parlo di questi luoghi e delle persone che li abitano. E come sempre avviene verso fine vita, avendo io quasi 80 anni, posso serenamente giungere ad una constatazione ponderata che riassumerei con le seguenti parole.

0: montagna è una merda.
1: Allora, sarò chiaro una volta per tutte.
2: In cosa, nonno?
1: Da oggi mangio solo io il formaggio e voi vi arrangiate.
2: In che senso?
1: Ne ho i coglioni pieni di vedervi ingozzare con il frutto della mia fatica, di bastardo.
2: Ma smettila di lamentarti, che non fai un cazzo.
1: Ma come ti permetti, Nana?
2: Il formaggio lo inculi di notte dal casaro.
1: Non è vero.
2: Piantala di continuare a menarla, che lo fai tu. Lo sappiamo da sempre che non sei capace a fare un cazzo.
1: Ringrazia che sei una bambina, altrimenti ti avrei massacrato di pugni, piccola merda ingrata.
2: Ognuno di noi qui ha un compito, e il tuo è quello di fottere il formaggio al casaro. Quindi non lamentarti e fai il tuo lavoro.
1: Ho detto che mi sono rotto i coglioni, non vi do più un cazzo.
2: Tira fuori quel formaggio di merda e smettila.
1: Ti ho detto di no.
3: Sei, state parlando di formaggio?
2: Esattamente.
3: Dai nonno, spara una fetta, che ho lo sbrano chimico da dopo serata.
1: Fottiti mongo.
3: Ma come?
1: Da oggi niente più formaggio.
4: Mamma mia, che fame! Nonno, mi offriresti del formaggio?
1: Porca...
4: Ehi, ma che succede?
1: Allora, adesso che siete tutti qui, ve lo dico una volta per tutte. Io non ve lo do più il formaggio. È il prossimo che apre la bocca, anche solo per pronunciare la parola formaggio, gli stacco tutti i denti con un pugno. Sono stato chiaro?
2: Vabbè! Oggi gli gira così al vecchio straccione. Vedrete che domani, quando gli passa la sbornia, si dimentica tutto. Andiamo a mangiarci qualcosa dalla pattumiera della locanda in paese, va?
5: Ehi, sentivo che parlavate dalla cucina. Vuol dire che c'è del formaggio fresco? Spero di sì, perché ho proprio tanta famona. Nonno, mi daresti del formaggio?
3: Minchia che lecca!
1: Vi avevo avvisati.
0: La montagna è proprio una merda.

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo spiegando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè.
10: C'è il sangue. Allora,
6: sì, va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che
11: ha
10: c'è.
11: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
10: India, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Orcaccia me se.
11: Arca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega.
6: No,
12: la linea da Rai Sport.
11: però senta, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
6: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto quanto.
6: Va bene.
11: Lo sport.
6: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
6: E
11: per
6: cosa
11: chi non
6: si
11: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
11: Ecco.
0: Glauco! A tavola che è pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
11: ma tu,
0: che ti ho
11: ma
0: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai che ti ho fatto l'insalata!
11: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata,
11: di secondo cane! Cane, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
11: Uno.
6: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
11: Bagalov, porco...
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
6: sì,
11: sono
6: ecco,
11: quello della cancra,
6: sì,
11: dell'esame delle feci.
6: Sì.
11: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
11: Beh,
6: non è Don Gaetano.
11: No.
6: Tente
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
9: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda. Non
6: bene,
11: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo?
6: Sì.
11: Decisivo?
6: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
0: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
4: Ah, bene!
1: Presenta
5: la famiglia porno.
12: Basta, non dire più una parola.
5: A grande richiesta, Wender utilizzerà le voci della famiglia porno per combattere il crimine e ripulire questo mondo dalla gente malvagia. Fabio Alisei, smettila di correggermi, mamma mia quanto sei pesante.
13: Pronto?
4: Sì, pronto?
13: Chi parla?
12: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
13: Pronto?
4: Ho bisogno d'essere chiamata, sì.
13: Signore mio. Pronto, ma con chi parlo?
12: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
13: Ma pronto?
12: Leccami i coglioni.
13: Signore.
12: Ecco, brava.
13: Oh. Ma chi è?
4: Per favore, dammelo.
13: Signore mio.
5: Porno.
14: Pronto?
4: Sì, pronto?
14: Sì.
4: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
14: Ma va a fare in culo.
12: Porno. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
14: Senti,
12: mettilo in bocca.
14: Ma va a fare in culo, capito? Ma rompere il cazzo.
12: Più veloce con quella bocca. Oh.
14: Vai a succhiare al cane.
12: Leccami la punta.
14: Vai da un cane.
12: Con la lingua, ti prego.
5: Porno.
13: Pronto?
4: Sì, pronto?
13: Sì.
12: Basta, non dire più una parola.
13: Ok.
12: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
13: Parli un po' più forte che non ho capito niente.
12: Leccami i coglioni.
13: Eh?
12: Leccami i coglioni.
13: Eh?
12: Leccami la punta. Con la lingua, ti prego. Con la lingua,
13: ma
12: tutta la punta.
13: Ma da fartene dire bene, caro. E a lavare la lingua come si deve. Con la lisciva e col sapone.
12: Oh.
5: Porno.
15: Pronto?
12: Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco.
15: Chi parla?
12: Leccami i coglioni.
15: Ascolta, scusa, chi parla?
12: Oh.
15: Ascolta, ma chiamami col numero, dai.
12: Più veloce con quella bocca, oh.
15: Aspettami, risposto un momento.
12: Oh.
15: Dimmi pure adesso che è la terza volta che rispondo, dimmi.
12: Leccami i coglioni.
15: Ha sbagliato completamente il numero.
12: Ecco, brava. Oh.
15: C'è quello lì che parla sotto.
12: Oh.
15: Succhio. Ascolta,
12: che no.
15: Se vieni qua un momento con camion acceso, te lo metto in mezzo alle gambe e ti vado su tutto, se vuoi.
16: Oh.
15: Hai capito? Tu e tuo amico lì.
16: Remo.
15: Che froci di merda.
12: Mettilo in bocca.
15: Tanto che siete anche pezzenti a prendere un numero e chiamare e fare i froci al telefono.
12: Oh.
15: Vado a chiamare tua sorella e tua madre a vedere cosa sta facendo adesso.
12: Se
15: non vado lì, le ho sfatto tutto in ok?
12: Leccami i coglioni.
15: Ah, anche tua madre, anche tua sorella.
12: Ecco,
15: il problema è che tua madre è lì in mezzo all'autostrada, sull'Appennino. Se l'Appennino bolognese si prende tutti i camion in figlio, capito?
16: Oh.
15: Tutti con le cariche. Ma va,
5: Attenzione, attenzione, è scattato dalla cella 69 Jürgen, massima allerta, si sta dirigendo verso il telefono centrale dell'edificio degli scherzi telefonici, non bisogna farlo scattare, ora è arrivato al telefono centrale, sta digitando il numero di telefono di...
15: Pronto?
17: Cappella.
15: Pronto?
17: Cappella.
15: Bracchite morte e stramorte.
17: Oh, ancora.
15: Pronto?
18: Chi è?
15: Oh.
18: È in forma, maggiore?
15: Eh?
18: Chi è?
15: Chi parla? Devi dire tu chi sei, chi parla.
18: Adesso voglio che tu lo succhi bene.
15: Vaffanculo.
18: E poi te lo infilo dentro.
15: Pronto?
17: Cappella.
15: Pronto?
17: Oh, sì.
15: Pronto?
18: Allora, caro Fugnuber, è in forma, maggiore?
15: Eh?
17: Ora ti srobo in bocca.
15: Ma che cazzo sei? Pronto?
17: Cappella.
15: Eh?
17: Cappella.
18: Bene.
15: Pronto?
17: Cappella.
15: E che vuoi?
18: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fugnuber?
15: Se tu fossi stata una persona per bene, prima dovevi dire chi sei.
17: Sto per svolare.
15: E poi mi dici che vuoi.
17: Sto per svolare.
15: Chi sei?
17: Eh? Oh sì, che sbarro.
15: Cine, vaffanculo.
19: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: In questo periodo dell'anno c'è un avvenimento incredibile che attira tutti i pastori e i reietti delle montagne nella stessa fetida locanda. Il nonno, come gli altri iachini e schifosi perditempo ubriaconi, si assiepa dentro il piccolo spazio puzzolente per assistere allo spettacolo degli spettacoli. La trasmissione sull'unica televisione del comprensorio montano del Festival della Canzone Austriaca, ovvero San Klaus. Ovviamente delle canzoni non interessa a nessuno. Infatti i manigoldi sono lì unicamente per ubriacarsi, guardando l'immane quantitativo di fica presente sul palcoscenico.
1: Piano, nonno! Se bevi così in fretta la birra, sarai ridotto una merda prima che inizi lo spettacolo!
2: Ah, fotte di stronzo! Tanto ho portato la grammata di Pamba!
1: Beh, se hai di che ripigliarti, tanto meglio! Eccoci, inizia la trasmissione!
2: Allora, porco c***o, chiudete quelle cazzo di fogne che voglio sentire quella merda di televisione, porco!
1: Ma sei pazzo! Perché hai sparato un colpo di pistola nel pub? Lo sai che rischiamo di finire in carcere, brutto cretino ubriacone!
2: Non me frega un cazzo di quello che mi stai dicendo! Voglio vedere la fica! Voglio vedere le troie che cantano con l'autotune. Voglio fissargli i piedi e poi andarmi a fare un'incredibile sega a casa, in mezzo ai formaggi. Porca troia, come sono spaccato. Devo farmi un colpo. No, no, la coca. Mi sono dimenticato la coca. Porca
3: Ehi, nonno! Non pensi di essere un po' troppo su di giri per stare qui stasera? Noi abbiamo voglia di farci una bella serata e tu sei un po' troppo alterato. Vattene a casa!
1: Klaus, vai via! Non parlare così al nonno! Lo sai che è armato e particolarmente irascibile. Inoltre è bevuto come una merda.
2: E tu chi cazzo saresti? Come osi parlarmi così? Adesso ti faccio un buco in fronte e me lo scopo.
3: Calmati! Metti giù quel ferro brutto, pazzo, bastardo!
4: Nonnino! Eccoti! Finalmente ti ho trovato! Ti ho portato il sacchettino che ti è caduto mentre uscivi dalla baita! Ho pensato che sicuramente ti sarebbe servito e sono scesa fino al paese per dartelo!
2: Non ci credo! Questo è un cazzo di miracolo! Brava, strompiolotta, cazzo! Brava! La babba!
4: Solo che ora non so come risalire, quindi devo aspettare che finisci. Così mi spingi su fino alla catapecchia quando torni.
2: Ma col cazzo, porco c***o, secondo te?
1: Ecco, sta iniziando! Zitti tutti!
5: Avete sentito che ho voluto iniziare il festival? Ed è giusto che l'aristocrazia...
2: Basta, santo cielo! Anch'io, Pippo, ma mica faccio tutto sto casino!
1: Ma no, no, no! Stanno commemorando un conduttore storico, Pippo Bauden! Ehi, ma dove stai andando?
2: Vado a casa!
1: Ma perché?
2: Sono troppo ubriaco!
1: Ma sei sempre ubriaco! Non puoi farti un destro ora che ce l'hai? Che problemi ci sono?
2: Anche il più grande dei fattoni capisce quando è troppo. Solo fottuto. Con le allucinazioni.
1: In che senso?
2: Cristo Dio, vedo un n***o in televisione che conduce.
0: E no, nonno. Quel ragazzone tutto scuro è Carlo Conten, un italo-tedesco che passa forse troppo tempo al sole delle Maldive. Beh, però, tutto sommato, la scelta di andare a casa è stata saggia. Alla fine ti sei evitato 5 ore di rotture di coglioni, con canzonacce tutte uguali, scritte solo per sperare di viralizzare su TikTok. Al prossimo episodio, stronzoni.

0: Lo Zoo di 105.
1: Infame in incognito. Infame in incognito.
2: Nelle scorse puntate di Infami in incognito.
3: Onorevole, scusi, una sola domanda, siamo di Report Rai 3.
4: Scusi, non posso rispondere, sono portatore di handicap.
3: Cosa? Ma non è vero. Ma scusi, ma dove ha preso questo tagliando che sta apponendo sul cruscotto della macchina?
4: Ma non vede che sono è palese, Cristo!
5: Gna gna gna gna gna.
4: Si informi meglio, lo sono fin dalle elementari.
2: In questo episodio, l'ex commendatore, ormai deputato di entrambi gli schieramenti politici ad alternanza a seconda della convenienza, Sergio Schiappi, si trova ad un bivio importante: mantenere un basso profilo per non attirare le ormai pesanti e nocive attenzioni della stampa o partecipare all'annuale baccanale frocio satanista scambio drogoso del gruppo degli Arcigni, con il rischio che qualche foto o video possa trapelare a suo danno?
4: Porca troia, che problema del cazzo! Cosa faccio? Se vado all'annuale baccanale frocio satanista scambio drogoso del gruppo degli Arcigni, potrei prendermela nel culo politicamente e finire nelle grinfie dei grigioni senza la protezione dei merda del partito! Però mi perderei la possibilità di prenderla nel culo da qualche donna con l'uccello mentre pippo dalle tette di un'asina! Che palle diventare adulti!
2: Come in ogni momento difficile, lo Schiappi si reca dall'unica persona in grado di farlo ragionare e dagli ottimi consigli, Antonio il Barbone, all'angolo di Piazzale Cordusio a Milano. Ovviamente sotto le mentite spoglie del Barbone Pierangelo. Sì, perché lo Schiappi, pur avendo le potenzialità economiche per aiutare a vita il povero Barbone Antonio, lo ha sempre mantenuto deliberatamente in una condizione di disumana povertà, per non alterare le perfette condizioni di non lucidità che permettono allo stesso Barbone di professare consigli di vita utilissimi allo Schiappi. Sì, è veramente un uomo spregevole oltre ogni immaginazione.
4: Uè, Antonio, ti sei già cagato addosso alle 10 di mattina?
6: Ciao, Pierangelo! Figa come profumi! Sei stato dai frati?
4: No, ho rapinato uno in metropolitana, è la sua giacca questa!
6: Ah, senti, non è che hai qualcosa da mangiare, che sono 3 giorni che non mangio un cazzo!
4: E allora cosa hai cagato?
6: Credo la scarpa destra!
4: Ah, figa! Ti sei mangiato una scarpa?
6: Ho festeggiato il Capodanno!
4: Però, che stile!
6: Come mai sei qui? Non dormi mica al parco Trenno!
4: Sono venuto a trovarti per chiederti un consiglio!
6: Hai qualcosa da mangiare?
4: No, figa! Ti ho detto di no, cazzo!
6: Vabbè, dimmi! Dai, che c'ho il calo glicemico!
4: Sì, poi non respiro, cazzo! Di cosa era fatta la scarpa? Di pelle putrefatta? Allora, senti, se tu dovessi scegliere fra perdere l'immunità politica che ti protegge dalle tue malefatte finanziarie per partecipare ad una festa della Madonna, ma Madonna vera, che succede solo una volta all'anno, cosa faresti?
6: C'è da mangiare alla festa!
4: Sì, dai, cazzo! Non ragionare da barbone, però! Ragiona come se fossi uno che ha un piatto caldo in tavola tutti i giorni,
6: Allora c'è la fica!
4: Sì, anche i culattoni!
6: La coca!
4: Fiumi!
6: Erba!
4: Tonnellate!
6: Alcol!
4: Ettolitri!
6: Si può fare la lotta coi cazzi come le spade laser!
4: Roba da adolescente a confronto di quello che si fa in questa festa! L'anno scorso ho inculato un orso strafatto di metanfetamine mentre mangiavo il braccio di un ragioniere di Viterbo!
6: Allora, secondo me... secondo me...
4: Cosa? No, cazzo, no! È morto il mio oracolo Barbone, che mi ha insegnato ad essere l'uomo di merda che sono! Figa come soffro! Quasi come se fosse morto il mio barbiere storico! Non posso pensarci, cazzo! Vabbè, vola in cielo nel paradiso dei Barboni, Antonio! Figa che puzza, mamma mia! La morte fa ancora più schifo!
2: Purtroppo lo Schiappi non ha avuto la risposta che cercava e prende da sé la decisione amletica, ma con un colpo di genio che potrebbe preservarlo dalla disfatta.
4: Eccomi, dottore. Allora, questa volta voglio assomigliare a Sandy Marton anni 80.
7: Oh, Schiappi, già è la sesta plastica facciale che facciamo, e poi rifacciamo, e poi rifacciamo per farla tornare alle fattezze originarie. Si rende conto che potremmo avere delle complicazioni enormi questa volta?
4: Uè, dottore di merda! Va che ti pago per farmi connotati per le mie stronzate da folle, mica per darmi consigli! Cazzo pensi di essere Barbone Antonio? Su, taglia e non rompermi i coglioni, che son già fatto come un cane da ieri in preparazione dell'annuale baccanale frocio satanista scambio drogoso del gruppo degli Arcigni.
7: Vabbè,
8: Ma perché Sandy Martin anni 80?
4: Voglio fare un pompino ad uno travestito da Righeir e poi fare una foto per un poster vintage di un universo alternativo delle mie fantasie.
8: Ok, capisco, certo, ero fan anche io.
2: Nella prossima puntata di Infami in Incognito.
4: Bravo, mi libera! Sei l'orso migliore che abbia mai cavalcato!
9: Schiappi, ma è possibile? Ma ogni anno la stessa storia! Ma perché ti vuoi sempre inculare un orso?
1: Infame in incognito.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, ce l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
3: Non si mangia?
4: Lì tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè,
4: è
3: una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, è un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con somale?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro adesso.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova,
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
3: Dai,
4: La
6: moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Cendrasea, c'è Rezzo che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora?
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
4: Tu per sposare a quella lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Vuole il piede?
4: Il piede. La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre, uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
3: Qui chi
5: è questo?
4: Lui. Io.
5: Ma che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano
4: le macchine, ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè adesso se lo vedi pensare,
3: ma qui non era un brutto ragazzo sinceramente. Cioè aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? La però fluida. Scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza possibile.
3: Vaffanculo.
4: Come drive però,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
4: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Ti vuoi andare a Taranto?
3: Grazie maestro. Grazie. Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Bentornati a Italia's No Talent, il talent show senza talent e senza show.
8: Sei troppo forte, caro collega, sei forti. Hai preso 5.000 euro per questa battuta?
7: No, purtroppo solo a te danno 5.000 euro per ogni risata del cazzo che fai.
8: Allora il tuo agente è un coglione.
7: Sì. Mattano, fammi finire, per favore. Allora, miliardi e miliardi sono i concorrenti in gara. Quest'oggi purtroppo abbiamo fornito l'indirizzo sbagliato quasi a tutti, quindi se ne sono presentati soltanto due. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo entrare il primo concorrente.
9: Ciao a tutti, buongiorno, il mio nome è Asia.
10: Non è vero, non sei una regione del mondo.
9: L'Asia è un continente.
8: Sai fare i sushi?
9: No.
8: Allora che cazzo di Asia sei?
10: Allora hai quegli occhi lì perché sei asiatica, non loidi.
9: No, è solo il mio nome. Non c'entra l'Asia.
10: Non puzzi di Kerry, è una menzogna.
8: Kerry non puzza perché è una macchina assassina.
10: Come la canzone degli Europe.
8: È vero, allora ti facciamo 2005-2005 per la battuta.
7: Bene, bene, cara la nostra Africa. Come vedi ci stai già molto sul cazzo. Ma proprio simpaticamente sul cazzo. Dici tutto, da quale fogna vieni quindi? E cosa canterai oggi? E soprattutto, se hai fatto o no l'antirabica.
9: Veramente mi chiamo Asia e non Africa. Comunque vengo da Torino.
10: Non
9: e...
10: è vero, non ci sta l'Asia là a Torino.
9: No, beh, il mio nome è Asia.
8: Torino è in Piemonte, non in Asia.
9: Sì, esatto.
8: Prato in Asia, che è pieno di cinesi. Hai capito? Quando me ne sto guadagnando ci compro la macchina.
10: Devi dirlo in mongolese, lei non capisce.
8: Sei della Mongolia tu?
9: No.
8: Prova a dire, sono di Ulaanbaatar.
9: No, sono di Torino.
7: Su colleghi, non siate così cattivi con questa povera bestia. Potrebbe morderti e non ci ha ancora detto se ha fatto l'antirabica. Dai, cara nostra Asia, con cosa otturerai le nostre orecchie questa sera?
9: Ecco, canterà una cover di Se bruciasse la città di Massimo Ranieri.
10: Puttana, non vuoi bruciare la città veramente?
9: No, ma è una ipotesi.
8: No, no, capito, ti chiami Asia o Nerone? Per la città che brucia, capito? Hai capito, Nerone?
7: Ma oggi ti compri
8: città.
7: La casa, caro collega, furia di fare battute,
8: Ma io adesso vivo in tenda, perché sono un intenditore. Hai capito, tenda

0: mi hanno buttato la bomba atomica. Ma a me sembrava... Scusi, può non farmi il verso? Comunque, sono intonata.
1: Madonna mia, che voglia che avrai in questo momento di comprare un Kalashnikov e sparartelo nella fi...
2: Sei fortunato, ne ho uno sotto il tavolo.
1: Porca miseria, prestamelo subito.
2: Prego.
0: Così sta facendo il verso con la bocca.
2: Parto un Kalashnikov carico.
3: Oh, questa è una canzone di Gianni Morandi. È quella dei ragazzi che è andato in Vietnam. Ta ta ta ta ta. È la più preferita dei balbuzienti.
1: Mi dispiace Asia, ma la giuria ha dato il suo responso e tutti insieme, anche i vecchi e le vecchie qui presenti, dicono che sei una merda e fai cagare. Fai cagare. Quindi purtroppo tagliati le corde vocali e levati dal cazzo. Piangi, dai, dai, che fa ascolti, vai!
3: Prendi l'Orient Express e vattene a fa' in culo, te Agatha Christie!
1: Bene, bene, bene, che bello avere tanti concorrenti giovani, speranzosi di diventare famosi. Purtroppo la puttana di prima però non ce l'ha fatta. Abbiamo un altro concorrente pronto a svoltare la puntata. Prego, facciamolo entrare.
4: Ciao, il mio nome è Stonio e vengo con la metropolitana.
2: Oh, che bravo, si masturba davanti a tutti.
1: Per me sì, molto bello anche, molto,
3: molto bravo.
1: Stonio, devo confessarti che siamo già tutti finocchi al tuo cospetto. Cioè proprio ce lo faremo allegramente buttare nell'ano. Ma per essere sicuri di non aver preso un abbaglio, raccontaci un po' di te. Cosa fai nella vita e soprattutto cosa ci canterai, angelo che non sei altro?
4: Io di lavoro faccio quello che ti dà fuoco al negozio quando ti sta per scadere la polizza antincendio. Perché vengo da una famiglia molto povera, 7 fratelli. Quando eravamo piccoli abbiamo dovuto vendere gli organi dei nostri genitori per pagarci la droga. Mio sogno nel cassetto è fare soldi con il mio progetto imprenditoriale. Dei buoni pasto che si possono usare anche per andare a mignotte.
2: Geniale!
3: Ma perché non ci sono già?
4: E purtroppo no.
3: Allora che cazzo è questo carnet che mi ha dato la banca?
1: C'hai, collega, c'hai il carnet per andare a puttane?
3: Non lo so, ogni volta che ne firmo uno mi ciucciano il cazzo.
1: Bene, Stonio, siamo pronti ad ammirarti mentre ti esibisci. Che canzone canterai?
4: Guardi, visto che lavoro nel ramo degli incendi dolosi, canterò Se bruciasse la città dell'allenatore Claudio Ranieri.
2: Bravo, bellissima quella canzone, la conosco molto bene.
4: Se bruciasse la città, che caldo che farà. Oh yeah, riscaldamento globale.
1: Mamma mia.
4: Forse porterai un po' di calore.
1: Stupendo. Bellissimo ragazzi, un capolavoro. Con l'accenno anche al cambiamento climatico. Mamma mia, sei veramente prezioso. E un attimo che ci consultiamo.
2: Secondo me io ho l'AIDS.
1: Ci siamo riuniti e all'unanimità abbiamo deciso che tu non solo hai vinto questa puntata. Tu hai vinto Sanremo, hai vinto la Sai l'Ultima, hai vinto tutte le kermesse esistenti nel mondo, tu hai vinto anche il Super Enalotto, tu sei diventato da oggi anche Papa. Stonio è campione mondiale di tutto l'universo, di tutti i programmi televisivi in cui si canta. Un applauso e standing ovation!
3: Da quando sei diventato Papa non pensi ad altro, Stonio!

0: Radio 105. Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
4: Chiudi, Donna, che vuoi
3: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
4: Cioè?
3: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, oh, 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
4: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
3: So che deve succedere qualche cosa, però.
4: Anche lo zoo?
3: Ma dicono, ma dove?
4: E dimmi cosa?
3: Che devono cambiare, però.
4: Cioè?
3: Che ne so, adesso vai alla profondità.
4: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
3: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
4: A chi?
3: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
4: Ma c'è la certezza.
3: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
4: Guarda, l'hai andata in onda.
3: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, Leon, ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
4: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
3: Vogliono levare un po' di cose.
4: Un po' di persone.
3: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le Iende, ne ho visto qua. Ho visto,
4: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
3: Direttore di Rete 4.
5: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
3: Però voilà, sempre questo
6: mio fatto. Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
3: Perché sta in media 7. Però dicono, allora, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, primo prezzo, poi vediamo.
2: Cassa di birra EPA, la lager leggera che provoca infezioni letali al fegato, 7,80€. Prosciutto cotto o fono assorbente, 3,60€ letto. Cotoletta orecchie d'elefante più scaloppina naso di zebra, 9,90€. Mozzarella adesiva, per pizza a prova di rider sbadato, 1,29€. Aperitiro, sfiziose righette di... Aperitiro, sfiziose righette di bamba, da inalare prima di un destro serio, 15€ l'una.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Autotuna, il tonno perfettamente in si bemolle, 3,69€ la scatola. Cassetta d'arance più CD di pere, 9,90€. Raffinati gamberi sottoterra, 11€. Ananas di seitan, 3,98€. Barrette misura con bordi graduati per calcolare la lunghezza del pene, 9,90€.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Sofficina Fintus. Mini panzerotti fritti che fanno un sorriso di circostanza, 4,35€. Sopraffino, salmone decaffeinato, 12,30€. Ed a mammeta, fagioli di soia per figli di zoccola, 3,50€. Sai che don, zuppa di pollo in brodo di prete, 4,12€. Acqualebra, povera di sodio, ma ricca di brandelli umani galle... Acqualebra, povera di sodio, ma ricca di brandelli umani galleggianti, 99 centesimi al litro.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Bruttolo, yogurt con fragole andate a male, 3,30€. Antico forno ruffiano presenta lingua di pane più buco del culo di focaccia, 8,88€. Orzo Bimbo, surrogato del caffè per pedofili, 3,50€. Yama Mais, pannocchia nell'esclusiva confezione a forma di mutanda, 4,50€. Dal Giappone, Octopussy, polpo con la punta dei tentacoli. Dal Giappone, Octopussy, polpo con la punta dei tentacoli che sa di figa, 24€ al chilo.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Lo Zoo di 105.

0: Ciao vecchie troie, mi chiamo Dario e voglio fare uno scherzo a mia sorella Laura. Siccome abito in Inghilterra, le ho comprato un telefono qui, che costa meno, e gliel'ho fatto spedire in Italia direttamente da Amazon. E fin qui, niente di male. Però lei è abbastanza paranoica e quindi ha paura che questa manovra sia illegale. Direi che è proprio la vittima perfetta. Fatela incazzare. Round 1.
1: Chi è?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Amazon, servizio clienti Italia, relativo alla consegna di un Samsung Galaxy S23 Plus.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, mi scusi se la disturbo, noi abbiamo rilevato delle irregolarità tra ordine e consegna, nel senso che il telefono è stato acquistato tramite la piattaforma amazonco.uk, che è la piattaforma inglese, ma l'indirizzo di spedizione risulta Grenoia Capo Lecce.
1: Esatto, mio fratello mi ha fatto questo regalo, è un problema?
2: Eh sì, purtroppo avendolo ordinato su Amazon Inghilterra, non essendo più la Gran Bretagna parte dell'Unione Europea, in questo modo sull'ordine ha evaso di fatto la tassa doganale che è prevista.
1: Ah, però appunto doveva essere messo direttamente dentro le spese mentre faceva l'ordine mio fratello.
2: Le spiego come funziona. Allora, Amazon Co. UK non prevede costi aggiuntivi doganali in uscita, mentre per l'Unione Europea sono applicati dei costi. Quindi di fatto ha evaso la tassa doganale.
1: Qual è il problema?
2: Bisogna pagare la tassa doganale e ovviamente la sanzione prevista per l'evasione della tassa doganale che non è stata applicata.
1: Però lui non ha fatto nulla di illegale, è fisicamente in Inghilterra e ha spedito un pacco fuori dall'Inghilterra.
2: Allora,
1: non ho capito per quale motivo
2: sarebbe,
1: si deve pagare.
2: Allora le spiego, se lui avesse acquistato il telefono in Inghilterra e successivamente con un servizio di posta avesse inviato il telefono a lei, non ci sarebbe nessun problema perché il telefono è stato consegnato in Inghilterra.
1: Perché non lo prevede la legge inglese, visto che l'ordine l'ha fatta lui, non capisco perché poi devo pagarla io.
2: Perché c'è una dogana, signora, c'è una dogana. Amazon UK fa semplicemente da tramite, è una micro truffa, diciamo, è una truffa.
1: Ah no, Dio santo, no, non era l'intento di nessuno fare.
2: Però io la sto chiamando apposta perché ovviamente il sistema ha flaggato la sua procedura e in questo momento il sistema ha segnalato una truffa. O lei rimpacchetta il telefono e lo rispedisce a suo fratello o direttamente ad Amazon UK come reso, oppure lei paga sia lo sdoganamento del prodotto che la multa relativa al mancato sdoganamento. Questo è.
1: Ma di che somma si parla? Perché
2: allora in questo momento,
1: giusto per intenderci, perché se lei mi spara una somma altissima, io poi mi informo anche a livello legale per capire se posso fare ricorso, perché
2: certo.
1: Non è possibile che una persona senza nessun avviso e poi...
2: Però mi sembra chiaro che suo fratello ha fatto un po' un giochetto di astuzia, nel senso l'ha comprato in Gran Bretagna dove costava meno e poi l'ha mandato a lei perché costava meno. Se l'avesse comprato sulla piattaforma italiana avrebbe speso di più. E adesso però con questo trucchetto simpatico e astuto, un po' truffaldino, si ritrova a pagare da una parte la dogana e dall'altra la multa. Se vuole le faccio il conto.
1: Certo, vorrei sapere, allora... perché sennò non ne vale, cioè dico a sto punto glielo rispedisco indietro, non lo so, vedrò che cosa fare.
2: Allora aspetti,
1: però intanto sapere.
2: Certo, allora aspetti che cerco un attimo a monitor il valore commerciale del Samsung.
1: Sì.
2: Qui mi dà come valore commerciale 599,99 euro, convertito in sterline, suo fratello lo ha pagato 333, per cui ci sono 236 euro di differenza, più 236, aspetti che applico il tasso di interesse, 236 per 5,8%, 372 euro.
1: 372 euro, il valore del telefono praticamente.
2: Ma signora, mi scusi, è suo fratello che ha fatto il furbacchione, non sono io, cioè non si
1: ma
2: può fare i furbacchioni con Amazon.
1: Nel momento in cui Amazon gliel'ha fatto fare
2: Amazon non gliel'ha fatto fare. Amazon
1: non l'avrebbe fatto.
2: No. Senta, scusi, non dia responsabilità all'azienda. Allora, Amazon non gliel'ha fatto fare. Amazon in buona fede ha pensato che suo fratello residente in Inghilterra comprasse un prodotto che rimaneva in Inghilterra.
1: Vabbè, il reso quanto costa? Perché a questo punto conviene fare il reso.
2: Le conviene fare il reso, sì, assolutamente sì, se vuole le faccio il conto.
1: Sì, il problema, faccio il conto, gentilmente.
2: Il problema è che la multa comunque la deve pagare, 136 euro di multa le deve pagare.
1: 136 euro di multa, comunque la devo pagare.
2: Certo, questa è una multa che lei deve pagare allo Stato, al servizio dogane dello Stato, non ad Amazon. Amazon non prende un centesimo da questa multa.
1: Sì, sì, no, sono un attimo scioccata.
2: Ma abbia pazienza, mi scusi, se suo fratello non faceva una manovra truffaldina, non ci ritrovavamo in questa situazione.
1: Ma nel momento in cui un servizio come Amazon permette di fare una transazione del genere,
2: non lo permette, signora, non lo permette.
1: Noi pensiamo che sia legale, non perché vogliamo fare una truffa. Allora, mio fratello non ha fatto una truffa.
2: No, suo fratello, mi scusi,
1: ha fatto un regalo.
2: Sì,
1: è diverso, mi scusi.
2: Sì, ma suo fratello le ha fatto un regalo truffando lo Stato italiano. È una truffa. Quindi lei o paga la multa o restituisce il telefono o paga la multa e la dogana. Decida lei. Adesso io non ho tutta la mattinata qua a starmi a rompere i coglioni con lei e il suo telefono di merda. Mi scusi, eh.
1: Ci sono dei toni che vanno rispettati, mi scusi.
2: No, vabbè, perché lei è un asino, scusi.
1: Mi sta insultando adesso,
2: ma non ho capito,
1: dicendo delle parolacce in faccia, mi sta dicendo che si sta rompendo i coglioni.
2: Sì,
1: io adesso parte la registrazione, perché questi non sono comunque modi.
2: Guarda,
1: allora ci rilassiamo e continuiamo a essere educati.
2: Ma lei è un asino, scusi, lei si continua a comportare come un asino.
1: 80 euro,
2: ma sì,
1: non sono nulla, ma le persone sono soldi.
2: Vabbè, se è morta di fame non si compri il Samsung Galaxy, si compra un altro telefono da 130 euro.
1: Ma è morta di fame.
2: Ma c'è. Certo, non lo so, io voglio dire, fate gli speciali con i Samsung e poi non ci avete un cazzo di 100 euro per una minchia di dogana. Su, dai, ma dai, su.
1: Ho capito, ma poi.
2: Laura!
1: Sì?
2: Sei nello Zoo di 105!
1: Ma vaffanculo, adesso ho capito che era uno scherzo, ma non è cosa! Ma dai, ma questo è stato mio fratello, ma quella testa di cazzo di mio fratello! Oh mio Dio! No, vabbè. Io non ci posso credere, ci sono cascata come una cretina.
2: Eh sì, probabilmente perché...
1: cosa? Ma no, ma davvero non era una truffa perché...
2: Ma no, ma ti pare, ma secondo te, cazzo, ma se non si potessero fare ordini all'estero non lo userebbe più nessuno.
1: Potete dirgli che è una grandissima testa di cazzo?
2: Certo, lo sentirai in radio oggi pomeriggio alle 14.
1: Ciao,
2: baci baci, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi...
1: Grandissima testa di cazzo!
2: Certo, lo sentirai in radio oggi pomeriggio alle 14.
1: Ciao!
2: Ciao, baci baci, ciao!
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che...

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zodi 105 presenta
1: L'Asciugone Palanca.
3: Scusi, mi prendi, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo con la volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con la volta quando tanto come pinne, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Sì, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Mi dica.
5: E lei fa i prodotti vegani, no?
4: Giusto, mi dica.
5: Allora, senta, le spiego. Io e mia moglie siamo andati qualche giorno fa a cena di questi amici, coniugi Barba Giolata, Adamo e Maria Pia. Mia moglie contestualmente qualche mese fa ha deciso per un motivo etico di diventare vegana e siamo andati dai Barba Giolata a cena, che era tanto che non andavamo ancora di quando ha battezzato il nipote, insomma, che ha fatto troppo un bellissimo battesimo a Barazze. Glielo consiglio, se lega. Comunque, insomma, andiamo dai Barba Giolata, Adamo e Maria Pia a cena e ci dico, il giorno prima li ho chiamati, gli ho detto: mi raccomando, ricordatevi che mia moglie è diventata vegana, capisce? E mi dice: guarda, non ti preoccupare, lo sappiamo anche noi, ci siamo organizzati, abbiamo guardato su sta Wikipedia, si chiama una roba dei computer, su Assemi. Abbiamo guardato cosa si può cucinare e cosa non si può. Insomma, che arriviamo, abbiamo portato anche le paste di mantero, cioè, abbiamo speso
4: allora,
5: anche dei soldi.
4: Se riesci magari verso le 3:30-4 parli con il chef direttamente.
5: Non ho capito, scusi.
4: Parli con il cuoco direttamente.
5: No, ma noi altri abbiamo già mangiato. Il mio problema è che noi altri abbiamo già mangiato. Insomma, andiamo dai Barba Giolata, portiamo le paste di mantero, che se ne andiamo con i cavolini, quelli belli, insomma, non so se te le c'è prese, sono famose in tutto il mondo. E niente, mangiamo, e lì a un certo punto ha fatto tipo un tortino, non so di che cosa, con le verdure, cosa, insomma, non sapevo un cazzo di niente, però per rispetto verso mia moglie le ho mangiate, anche se non era proprio di mio gusto. A un certo punto dice: beh, lì, ho fatto il cinghiale vegano. E beh, lì dico: ma com'è possibile? Scusa, ci dico, ma guarda che non può essere, scusa, il cinghiale è una bestia, no? È possibile secondo lei?
4: Un po' pubblicità fuori, rimaniamo fuori.
5: Ma mi sta considerando, scusi?
4: Sì, li ascolto, perché ho clienti anche davanti.
5: Sì, questo lo capisco, ma infatti non vorrei rubare del tempo, volevo solo sapere se questa cosa del cinghiale vegano può essere possibile.
4: Non ho mai saputa questa cosa.
5: Perché le spiego, Adamo, dei coniugi Barba Gelata, Adamo e Maria Pia, in passato, quando ancora
4: camminavano. Dopo, gentilmente, che ho gente davanti.
5: Sì, ma guardi, le rubo solo un attimo, volevo solo specificare che Adamo Barba Gelata, da cui sono andata a cena l'altro giorno, quando ancora si poteva muovere, perché adesso non si alza più, adesso cammina con questo coso, con il girello, gente. Quando ancora camminava, andavamo nei boschi a cacciare, lui era un cacciatore, poi non ha cacciato più, un cacciatore, poi durante una battuta di caccia purtroppo è stato falciato alle gambe e adesso non cammina più, ma tanto c'è anche l'osteoporosi, quindi che non avrebbe camminato allo stesso, però mi sono insospettito, capisci? Perché essendo lui un cacciatore, ha detto: stai a vedere che mi ha rifilato il cinghiale vero dicendomi che è vegano, capito? E mia moglie infatti ha piantato lì di mangiare
4: e
5: siamo andati via senza neanche mangiare le paste di mantero, sa?
4: Va
5: è un
4: bene.
5: Peccato che mantero,
4: okay.
5: Volevo sapere se sta roba qua è possibile.
4: No, non è possibile da noi.
5: Ma da voi, però lei ha mai sentito di qualcuno che fa cinghiale vegano?
4: No, non ho mai sentito. Adesso mi informerò e ci sentiamo.
5: Perché le spiego che Adamo Barba Giolata il giorno dopo l'ho chiamato.
4: Possiamo sentirci dopo?
5: Dopo, sì, ma è un dettaglio importante questo, perché il giorno dopo.
4: Io non posso stare con lei mezz'ora al telefono, ho gente davanti.
5: Ma forse questo è rivelatore, però è un dettaglio rivelatore. Perché il giorno dopo, quando l'ho chiamato Barba Giolata, ci ho detto: mio Adamo, lo chiamo Barba io, perché ormai ci conosciamo da tanti anni, anche se sono più amiche, Maria Pia, cioè che è mia moglie, cioè sua moglie è mia moglie. Comunque ci dico: mia. L'ha messo dentro perché era bagnata, ma mi scusi, sta scopando? Sta becciando?
4: Ma lei cosa sta dicendo? Scusi.
5: Ma scusi, lei ha appena detto: l'ho messo dentro perché era bagnata, che mi sembra una roba da film a luci rosse, è messa qua, scusi.
4: Ho parlato con mio collega su un cuscino.
5: Lei ha parlato col suo collega su un cuscino?
4: Sì.
5: Ma abbia pazienza, scusi, c'è un suo collega sul cuscino e lei glielo butta dentro perché è bagnata? Mi sembra una roba molto.
4: Ma che frega lei, scusi?
5: Ma non lo so, scusi, lei mi ha detto che stava lavorando e invece sta becciando, scusi, non è rispettoso. Io sono qua che parlo del cinghiale, lei nel frattempo si incapretta un'altra persona, scusi, non è rispettoso. Qualche servizio clienti è, scusi.

0: al collega.
1: Ma scusi,
0: ieri era piovuto, era la pioggia, il cuscino era bagnato, mi ha chiesto di cuscino dove sono. Le ho detto guarda che sono dentro perché erano bagnati.
1: Ah, il cuscino, ma penso, ma guarda, mi dispiace. Pronto? Sì, il cuscino, qua erano bulici che si inculavano. Questa è un'altra menzogna come il cinghiale di Satan vegano. Non me la si fa a me, sono meglio di Gozo che non mi ricordo mai, vabbè. Quello lì, dai, dei gialli, quello fa male. Ditelo voi, dai!
2: Lo Zodi 105
3: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
1: Oggi parliamo del comico Pucci, del quale si sta occupando tutta la maggioranza di governo. Attenzione, perché il comico Andrea Pucci, dopo aver ricevuto alcune minacce sui social network, ha deciso di non partecipare al Festival di Sanremo e quindi si è ritirato. Esponenti del governo che non si sono esposti per nessun motivo importante, crisi internazionali, crisi nazionali, ieri hanno tuonato sui social network per difendere la libertà di parola del comico Andrea Pucci. Pensate un po'. E non si capisce bene perché, per tutelare la libertà di parola del comico Andrea Pucci, bisogna zittire la libertà di parola di quelli che l'hanno coperto di merda sui social. Comunque voglio sentire voi sul ritiro del comico Andrea Pucci da Sanremo. Andiamo. Apriamo con lo zio Beppi dal trattore. Zio Beppi, buongiorno.
5: Calma, zio, dove voglio andare? Puttana troia, dove sei sto posto di merda?
1: Con chi ce l'hai, zio Beppi?
5: So come ne vado in macchina. Cammi ti so che il telefono, che dimmi la strada, no, assomina, cammi si sempre con mal del telefono, ma mi sono rotti i coglioni.
1: Sì, zio Beppi, ma io voglio parlare di Pucci, cosa ne pensi di Pucci?
5: Guarda, basta stare, ho letto la goletta, boh, sulla gazzetta, non so su che cazzo di giornale l'ho letto. Guarda, i me fa ingossa, i se de merde, perché gli assa cantare un e Pucci invece lo assa fora, che mi ha fatto tanto ridere quando che era colorato, belli, sì, mi piaceva tanto.
1: Però non è che
5: è l'unica roba bella adesso, festival che tenga più le puttane che le nude che i core su palco.
1: Sì, però non è che l'hanno fatto fuori, è lui che si è ritirato, non è che l'hanno fatto fuori.
5: Perché credo, ma perché dopo gli risulta, fa come del 2013, cosa gli era crossa, vabbè, anche crossa.
1: Però scusa zio, non è che uno ti deve piacere per forza, cioè se la gente ti fischia vuol dire che non gli piace la gente.
5: Secondo me Pucci, non so, magari sbagliava forse Pucci, perché manco doveva andare lì magari che a mezz'oretta dopo si levava dai coglioni.
1: Esatto.
5: Però cioè, doveva andare, doveva fare tre battute, doveva sempre dire che le donne deve sempre stare al loro posto.
1: Qual è il posto delle donne? Qual è il posto delle donne? Qual è il posto delle donne?
5: In cucina, subito in cucina!
1: Bravo. Bravissimo! E poi?
5: Le donne allora devono cucinare, stare dentro ai puttini e non rompere i coglioni.
1: Bravissimo!
5: Le donne rompono solo i coglioni.
1: Ecco, quindi abbiamo perso un Pucci e abbiamo guadagnato un...
5: Un porco, che merda!
1: Ciao Beppi, ciao!
5: Una merda!
1: Andiamo da Lota, da Napoli. Vai Lota, dici la tua sul caso Pucci, dai.
6: Pucci è più fascista di te, a me è merda.
1: E quindi se è fascista non puoi...
6: Faccio, me vedo, mi tengo a scapino a Milano.
1: Sì, va bene.
6: Tu mi capite, cagavami nel bordo. Tu mi hai segnalato, di cosa mi hai segnalato,
1: certo,
6: a me è merda.
1: Certo, te lo meriti.
6: Io ti schifo, Crucia.
1: Te lo meriti.
6: Cancella il suo numero, non mi chiama più.
1: Sei un violento e te lo meriti.
6: Ma chi ti dai il numero mio? Tu mi devi dire chi cazzo ti dai i miei numeri.
1: Montalbano, indaga su sto cazzo.
6: Crucia, tu mi fai un bucchino, hai capito? No, mi fa un bucchino.
1: Quella è tua sorella.
6: Mi ha fatto i bucchini.
1: Quella è tua sorella.
6: Mi descrive, Crucia, vado a fare una doccia, va.
1: Niente, allora non sai niente del caso Pucci, non vuoi dire niente.
6: Pucci, vai. Io sono antifascista da sempre, lo sai.
1: Ma quello mica andava...
6: Combatti fascisti come te. Io, buonasera a tutti, sono come Anna Rita Brigranti.
1: Sì,
6: come Glizia De Rossi.
1: Va bene,
6: come Parenzo, no? Parenzo è uno scodellato. Va bene.
1: Come Maurizio Paradiso, dai, senti.
6: Mi descrive, Crucia.
1: Senti, quello mica andava a Sanremo a cantare Faccetta Nera, anche perché sennò gli fischiavano le orecchie a Carlo Conti. Ma ti ha fatto ridere questa puttanata. Ciao Lota, vattene a fanculo. Ciao Lota, ciao. Andiamo dal Burbero, da Sanremo. Vai Burbero, tu cosa ne pensi?
7: Ma vaffanculo te, sto cazzo di festival che non si gira per questa città di merda, per tutta questa gente del cazzo che vengono a fare i fighi, vaffanculo. Il problema è questo.
1: Beh, portano però un sacco di soldi ogni anno, alberghi, ristoranti.
7: Ma cazzo porta, i soliti mangia merda.
1: Chi sono i soliti mangia merda? Chi sono?
7: sono tutti questi cazzo di gente che gira, da quelli della Rai, succhia cazzi, vallette, gente così, gente che vuole apparire, pazzi per la strada che si sentono Dio.
1: Sì, ma
7: fan del cazzo, tutta gente così, porca.
1: Però Pucci non ci viene, Pucci non ci viene perché è stato minacciato dalla sinistra, eh?
7: Che cazzo, non ho seguito la storia, però se non ci viene, minchia, se la risparmia.
1: Se la risparmia.
7: Beato lui.
1: Beato lui che non ci viene a Sanremo, che è un posto di merda, diciamolo.
7: Dillo forte, un posto del cazzo, sì. Andate, che cazzo ne so, c'è l'Adriatico. Fatelo l'Adriatico, sto cazzo
1: dove,
7: di cazzo. Dicevano che lo levavano dei coglioni, invece ancora qua.
1: Dove? Dove lo devono fare sto festival?
7: Ma se lo possono schiaffare su per il culo.
1: Molto bene, sono d'accordo con te. Ciao carissimo, ciao. E adesso chiudiamo questa puntata con un ultimo estremo tentativo di ritrovare l'amico mio del mio cuore da Grey School, che dall'inizio del 2026 è scomparso dai nostri radar. Prometto che se questa chiamata va a vuoto non lo cercherò mai più nella mia vita. Lo prometto e lo giuro su quello che ho di più caro, la fica. Proviamo. Amico mio, buongiornissimo!
8: Ma come cazzo fai? Come stracazzo fai a sapere della mia vita? Brutta merda!
1: Amico mio, sei scomparso, amico mio!
8: Non devi rompermi i coglioni! Porca di
1: Dolce Carotina, non si fa così però, Non si fa così, sei stato... Senti, amico mio, prima di tutto... Orsacchiottone, ti sento molto arrabbiato. Ma di cosa? Di che? Ma di chi? Di cosa? Di cosa stai dicendo? Stai farneticando?
8: Gli informatori! Il mio numero!
1: Ma che c'ho il Mossad io secondo
8: chi
1: te?
8: Chi ti ha detto? Guarda! Fuori i nomi! Nome e cognome! Numero di telefono! Recapito di casa! Tutto meglio! Merda di cane!
1: Piccola farfallina tropicale, io ho le mie fonti, lo sai?
8: Merda bastarda di cane! Devi affrontarmi di persona, maledetta merda!
1: Ma senti, prima di tutto, prima di tutto, prima di tutto, prima di tutto, prima di tutto, prima di tutto, prima di tutto, parlo io, prima di tutto mi devi chiedere scusa.
8: Vi prenderò entrambi, cane! Colorerò ogni pezzo della vostra pelle di entrambi, cane! E mi vestirò da Arlecchino con la vostra pelle! Brutta merda! Dovete morire! Male! Morite!
1: Vedi! 10 minuti a parlare di Pucci e nessuno ha pensato che al Festival di Sanremo ci dovrebbe essere lui, direttamente da Grey School. Una serata interamente dedicata a lui e a me che gli rompe i coglioni per farmi incazzare. L'abbiamo ritrovato, amici, è un giorno di gloria, segnatelo sul calendario, non so che cazzo di giorno sia, perché questo da oggi in poi sarà il nuovo Natale. Alla prossima, andate a fanculo, ciao.

0: is a zoo only for you.
1: Remo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Oh, ragazzi, mi è venuto in mente un'idea per una pellicola top, visto che siamo anche in questo periodo, magari produzione, siamo a novembre, zona Halloween, mi è venuto in mente di fare questo movies esagerato. Stavo pensando di fare il Conte Ficula, no? Dove ci sono queste vampire succhia cazzi, c'è un'opera straordinaria. Però mi serve un po' di reattività, Pronto?
3: Pronto?
2: Sì, salve, sono Remo Girabella, fan della cappella. Sono un regista, la disturbo?
3: Mi dica.
2: Sì, mi perdoni per il rumore di sottofondo, ma sono sul set. Le spiego, io faccio produzioni hard, importanti. Abbiamo una commissione da Las Vegas per girare una produzione che si chiama Il Conte Ficula, dove ci sono una serie di, diciamo, di riprese. Scusi un secondo. Ragazzi, stop un attimo, per piacere, perché sono al telefono, non riesco a sentire. Magari tutti lì lo duro con un pochino. Fammi questa cortesia, Cinzia, grazie. Allora, le stavo spiegando. Praticamente mi servirebbero una serie di bare, tante bare, in una stanza, e volevo sapere se c'era la possibilità di affittarle, cioè invece di comprarle, per girare questa scena con le 14 odalische del Conte Ficula che riescono dalle bare per succhiare i cazzi mortalmente delle proprie vittime, insomma. Se c'era questa disponibilità.
3: Che le dico?
2: Perché io mi sono rivolto a voi perché so che voi fate anche del marketing interessante, quindi si poteva cercare anche una joint venture, insomma.
3: Beh sì, noi siamo all'Aquila, siamo Tasso, non so se...
2: Sì, sì, il brand lo conosco perché seguo anche le vostre vicissitudini, diciamo, siete anche interessanti dal punto di vista di comunicazione, siete molto forti. Diciamo, lei non so se mi conosce, io ho vinto anche due premi Stambecco nel 2028... Conosce il mio nome, sono Remo Girabella.
3: Mai hai visto? 2028.
2: Sì, no, perché nella pornografia noi utilizziamo delle date, diciamo, diverse dalle date, diciamo, canoniche del calendario gregoriano. Cioè, noi abbiamo un po' una. Mi sente?
3: Che le dico, guardi, sì, mi sembra una richiesta.
2: Lo so, lo so, immagino, però deve comprendere che il mondo dell'hard ha sempre queste esigenze un po' particolari, che avendo anche dei costi, dobbiamo ridurre, diciamo, i budget su, almeno sulle scenografie, perché ci costano un sacco di soldi gli attori, cerchiamo sempre di fare renting piuttosto che costruire scenografie da zero.
3: Quindi se me le ridate pulite. Se me le ridate pulite, ah, se ne può parlare.
2: Un secondo, appunto, visto che stiamo parlando di pulito, un attimo solo. Scusa, sì. Scusa Gunther, no, io ti ho detto di sbarrare. Ti ho detto di sbarrare. Allora, fammi questa cortesia, piantaglielo nel culo, così almeno, cioè, non me la metti incinta. Allora, pronti? Azione, vai. Mi perdoni perché sono sul set. No, beh, certo, la bara, io, cioè, se il tessuto interno è lavabile, noi lo facciamo lavare. Anche perché non credo di fare delle azioni di scopate all'interno della bara stessa. Anche perché sarebbe un po' sacrilego, se devo essere sincero. Perché io, cioè, ci si scherza su tutto, ma non si scherza sulla morte, su questo. Cioè, va bene la risata.
3: No, si può scherzare anche sulla morte, dai. Che le dico? Ma le vuole vuote o piene?
2: In che senso, mi perdono? Cioè, nel senso con il tessuto interno, col velluto, insomma.
3: Col velluto interno, sì.
2: Sì, sì, perché noi metteremo queste 12 ragazze nude all'interno con i denti, diciamo che sono le odalische del Conte Ficula, che a un certo punto in questa scena che verrà girata in questa chiesa sconsacrata si alzeranno dalle loro bare per andare a succhiare mortalmente i cazzi di tutta questa serie di persone che sono venute lì a infilare i paletti di frassino nel culo. Perché loro possono morire soltanto se sono infilzate con dei cazzi di frassino nel culo.
3: Beh, mi rendo conto, mi rendo benissimo conto.
2: Cioè, scusi, io parlo così perché è il mio mestiere, per me è il...
3: Certo, certo.
2: Sono, diciamo, lo strumento del mestiere è proprio questo. Scusi un secondo perché oggi veramente non si capisce. Scusa, Gunther, stop. Che cazzo stai facendo, scusa? Ti sei imbenzinato di Chalice. A parte che c'è una tela oggi che non si può guardare, c'è le vene blu, cazzo. Fammi sta cortesia, dai, stop un secondo, finisco la chiamata con il signore gentilissimo, okay. E riprendiamo, dai.
4: Okay.
2: Fatti a fare una doccia, cazzo che puzzi. Allora sì, va bene, allora la ringrazio per la disponibilità. Io, se posso mandarle una mail, lei mi dice un attimino quello che sarebbe il costo per queste 12, diciamo, bare. E...
3: Come no, allora le do la mia email e le lascio anche il numero di telefono dell'azienda, così riparla direttamente con me. Io sono Taffo.
2: Sì. Ah, proprio il signor Taffo lei.
3: Sì, sì, magari mi porti pure le ragazze, così le testo personalmente e vediamo se la cosa è fattibile, dai.
2: Sì, è simpaticissimo, cioè, non so, se le ragazze accettano sotto compenso, io, cioè, certo non facciamo prostituzione, noi siamo persone serie.
3: Ma certo,
2: sto giocando. Lei è una persona seria nel mondo, diciamo, della morte, io sono una persona seria nel mondo delle sbarate, cioè, questa...
3: Ci mancherebbe.
2: Va bene, allora, io mi segno il suo numero, mi dia?
3: Allora, info.com e l'email.
2: Sì, certo, scrivo.
3: Il numero di telefono è... prossimo.
2: Cinzia, mi fai un favore, molla quel cazzo. Segnami un attimo sul tuo telefono. Ce l'hai il telefono da qualche parte? Mi segni questo numero di telefono. Ma lo ripete per piacere, scusi.
3: 0862 0862.
2: Batti a sciacquare la bocca perché sei imbarazzante. Grazie Cinzia. Va bene, la ringrazio signor Taffo. Ci sentiamo al più presto allora.
3: Va benissimo, buon lavoro.
2: Grazie, c***o in bocca, eh? Sempre.
3: A lei.
2: Sì, è il nostro modo di salutarci. Salve.
3: Ci mancherebbe, salve.
2: Va bene ragazzi, abbiamo poltrito troppo. Gunther, ti sei fatto una doccia? Trovate la location, trovate le bare e si parte col Conte Ficula e via di frastino nel culo.
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
4: Radio 105.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
5: Vai,
0: dai!
6: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
7: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
8: Leone, ti ha licenziato?
9: Eh?
8: Ha licenziato?
9: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
10: Pronto?
9: Sì?
10: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
9: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
10: Ma che, come si chiama quello del programma?
9: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
10: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
9: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
10: Ma tu adesso fare programma nuovo?
9: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
10: Ah, simpatico, tu forte.
9: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel
10: c***o? Sei quella di tua madre.
9: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre. Quella vacca tua madre.
7: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
11: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
7: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
11: Pronto, sono Angelo.
9: Oi, Angelo, dimmi.
11: Ascolta me.
9: Sì.
11: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
9: No, niente, non abbiamo fatto niente.
11: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
9: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma quello dice.
11: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
9: Ti fai preso per il culo.
11: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
9: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
11: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
9: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
11: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
9: Lo faccio io. Ma che c'è?
11: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
9: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
11: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
9: E Mazzoli. Ah, già da tre giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
11: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
9: Passa Alberto.
11: Alberto, scusa, sto passo. Aspetta lì,
10: Licenziato!
9: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, però Angeli, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
6: La bastardata del giorno.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Merda!
10: Però.
9: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però...
2: This is the Zoo.
3: Ehi, molle maschio cinquantenne che aspetta la pensione senza gioia. Lo sai che Sculacchia Academy è pronta a cambiare la tua vita?
4: No.
3: Esatto, Sculacchia Academy ti farà sentire di nuovo giovane, anche se sei già un morto che cammina.
4: Ah, non lo so.
3: Da oggi, infatti, puoi iscriverti al corso per non morire di fame in caso di attacco nucleare. Hai capito bene, timorato di Dio. A tenere il corso ci sarà la professoressa Maremma Bucaiola, unica sopravvissuta all'incidente nucleare di Chernobyl. Sculacchia Academy.
5: Allora ragazzi, come sapete le guerre affliggono diverse parti del mondo e la minaccia di un attacco nucleare è concreta.
6: Ma la maestra c'ha due antenne sulla testa.
7: Sì sì, anche un terzo capezzolo sull'occhio.
5: Ehi, ehi, voi due, cosa state dicendo?
6: Niente, scusi, se sposta la chela glielo dico.
5: Sì. Cosa?
6: No, niente, niente.
5: Alla Maremma Gatta, deve avermi punto una zanzara sul quarto braccio.
3: E la sai la novità? Con il corso per non morire di fame in caso di attacco nucleare, c'è in omaggio una gita formativa.
5: Wow! Ragazzi, siete contenti?
6: Sì, sì, è bello, bella la centrale nucleare. Sì. Non è come quando siamo andati alla Certosa di Parma.
5: Già, già, avete con voi il pranzo al sacco?
8: Sì, sì, maestra, ce l'ho io, guardi. Mia moglie mi ha messo le lasagne e poi due cotolette spinaci e pollo.
5: Va, perfetto, buonissimo.
9: Scusi, prof, ma è sicuro stare qua vicino alla centrale?
5: Sì, sì, certo. Potete respirare a pieni polmoni, siamo in aperta campagna, qui si sta benissimo.
6: Certo, non è il cervino, però.
8: Ma sembra qualcosa da dire, tu.
9: Ma prof, scusi, lì c'è un albero con tutti gli uccelli morti sopra.
5: Ma sì, sì, sarà aviaria.
8: Prof, le mie spinacine si sono evaporate.
5: Meglio, meglio, grassone.
9: Prof, mi brucia un po' la gola, mi gira anche un po' la testa.
5: Sarà l'altitudine.
6: Quale cazzo di altitudine? Siamo a 3 mm sul livello del mare.
5: Allora su, dai, mettetevi la mascherina che vi ho dato.
6: Ho capito, ma la mia è da paperino. Cazzo ci faccio?
9: Scusi, mi ha dato quella di Zorro? È sicuro che protegga?
6: Sicuramente protegge dallo scopare. Non ti chiama nessuno con quella maschera lì.
8: Prof, io con la mia fatta da muro di Berlino non vedo niente.
3: E se sarai tra i primi 10 a iscriverti, potrai partecipare al corso intensivo di cucina da bunker antiatomico.
10: Ecco, allora, pronti a preparare questo manicaretto?
6: Scusi, prof, ma questo è cannavacciolo o
11: sì, chef!
10: Ecco, allora, prendete questa scatoletta di fagiolini cannellini.
11: Sì, chef!
10: Ecco, scolatela e sbattetela sul piatto.
5: Fatto, chef!
10: Fa vedere, alla vista va bene. Una bella smerdata di fagioli. Ora assaggio. Fa schifo, coglione!
5: Mi scusi, ma sono fagioli in scatola, di cosa devono sapere?
10: Mi dispiace, ma ti devi togliere il grembiule e devi lasciare per sempre la cucina di MasterChef.
6: Era l'unica figa che c'era, non si può togliere il costume al ragazzo Bruno!
10: A partire da...
5: Sì, ma a questo punto andrei, allora io...
10: A partire da...
5: Posso? Chef?
10: A partire da...
6: Niente, si è bloccato, ve l'avevo detto io che non era cannavacciuolo, che era un è un ictus!
10: Avete 45 minuti a partire da...
5: Da quando, chef?
10: Ora!
3: E se riesci a superare la prova finale, beh, dovrai ritenerti molto fortunato!
5: Eccoci qua, ragazzi! Siete arrivati al 34esimo giorno di digiuno. Lo sapete che le scorte nei rifugi antiatomici possono finire, quindi dovete allenarvi alla fame.
12: Quanto manca ancora, prof?
5: Questo lo deciderò io appena avrò finito di mangiare il mio panino, mortadella e burrata. Mmm, che buono.
6: Scusi, prof, tutto rispetto, ma lei è una stronza.
5: Sì.
12: Mmm, però lei sembra buona, prof.
8: Cosa c'era dentro, professoressa, dentro il panino?
5: Mortadella e burrata.
6: Figa, sono di astice. Aspetta che mi pulisco i denti con le antenne, dai.
3: Ma cosa stai aspettando ancora? Iscriviti, dai! Sculacchia Academy. Impara tutto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Ci sta che il nuovo anno porti un po' di fiacca sui canali del tubo. Purtroppo l'avvento di quelle merdate di podcast hanno abbassato notevolmente l'interesse verso i contenuti intelligenti e ben congegnati di gente che, come me, fa la differenza in questo delirio di improvvisati.

0: cosa? Cosa cazzo c'hai, Meneghina, coi denti gialli titti?
1: Secondo me ti stai dando un po' troppe pacche sulle spalle. Di fatto, la stanca sul canale dipende dal fatto che non fai altro che fare contenuti dove ti fai del male come un cretino. Alla fine, la gente sa sempre come finisce. Non c'è più magia.
0: Oh, porco d***o! Arrivada! L'alda grassa di YouTube! Ma ci rendiamo conto che debbo essere criticato da una che sembra uscita da un esperimento genetico? Da una mutante che sembra il risultato peggiore degli effetti delle radiazioni di Fukushima? Dai su, Dai su, Dai su, Dai!
1: È inutile che te la prendi. Ti faccio un esempio. Di cosa avresti voluto parlare oggi?
0: Degli effetti degli acidi delle batterie sulle dita delle mani delle persone disattente.
1: Ma che razza di contenuto è? È palese che ti saresti fatto male e poi senza senso. Per quale motivo avrei dovuto guardare un video di uno che mette le mani negli acidi delle batterie?
0: Vedi che non sai un cazzo. Vedi che non sai un cazzo! Perché nel video lo avrei fatto bendato e con la batteria a piena carica. Stupida! Sei stupida!
1: Mamma mia, che fallimento! Devi rinnovarti, smettere di farti del male inutilmente e gratuitamente, altrimenti la gente smette di appassionarsi.
0: Uè, ma da quando mi sei diventata autrice del format? Cara la mia bocca di fogna, da quando ti prendi il diritto di intervenire sui contenuti del mio canale? Ripeto, da quando ti prendi il diritto di intervenire sui contenuti del mio canale?
1: Da quando mi hai ceduto la metà dei diritti perché ti serviva un prestito urgente per pagare lo strozzino al quale devi dei soldi per averti dato dei soldi per pagare l'altro strozzino?

0: severa ma giusta.
1: Quindi ora le sorti del canale sono di mio diritto interesse e voglio che monetizzi di più per recuperare in fretta il mio investimento.
0: E la Madonna! Ma chi sei? Donald Trump con la forfora? Ma senti, anche se la cosa mi sta costando dal punto di vista dell'umiliazione personale e dall'autostima, che credo di non aver mai avuto, peraltro, cosa...
1: Non ho capito.
0: Cosa...
1: Senti, non capisco, sembri uno che ha avuto un ictus. Puoi parlare chiaro?
0: Cosa suggeriresti?
1: Che bello sentirti strisciare. Mi appaga, nonostante non sia di indole cattiva e vendicativa. Comunque, ho ideato un video che spiega le tecniche di duello che si svolgevano nel selvaggio West. Ci sono tante cose che la gente non sa e che pensa si svolgessero come si vede nei film.
0: Porca troia, quanto cazzo è bello! È figa come soffro di invidia!
1: Allora ho portato questi revolver con il cinturone. Ora il mio amico Sebastiano indosserà il cinturone e al mio via ti sparerà con tutte e due le pistole, ovviamente caricate a salve, mentre tu, seguendo il gobbo, spiegherai all'Alberto Angela come funzionavano i duelli.
0: Ma Cristo, hai preso anche una comparsa! E dove cazzo hai preso i revolver? Figa, come sono geloso della tua creatività operativa!
1: Li ho noleggiati in una costumeria cinematografica!
2: Giulia, ma dove sono i revolver western dello spot della Lidl?
3: Li ho noleggiati stamattina ad una ragazzetta con l'alito di fumo per una mattinata.
2: Ah, ok. Ma li hai scaricati dalle pallottole vere e messo le cariche a salve?
3: Perché? Non sono tutte a salve?
2: No.
1: Allora, tu sei pronto. Al via, Sebastiano ti spara e poi inizia a leggere, ok?
0: Va bene, va bene!
1: E via! Bravo! Ottima interpretazione! Ma non è un film, brutto scemotto! Dovevi iniziare a leggere! Accidenti! Ma dove hai preso il sangue finto? Oh!
0: Figa, quanto realismo!
4: Ah la la la! Le cose verissime!
5: Radio 105!
6: Lo Zoo di 105.

0: comune, gente mortale, gente che vive attaccata al telefono per guardare quello che voi non sarete mai. E guardando i piedi della Ferragni uno dice anche meno male. Ma tranquilli, ci sono io che vi farò staccare la faccia da quell'apparecchio elettronico e vi mostrerò com'è realmente il vostro mondo. Tecnico, sei pronto?
1: Sì, Milo, sono qui.
0: Senti, è vero che ieri ti sei tatuato la faccia?
1: Sì, è vero!
0: E cosa hai fatto, tecnico?
1: Mi sono scritto in fronte grande testa di cazzo!
0: Ma bravo! Bravo, Edogro! E allora mettimi la straminchia di scappellata sverginante di quella di tua madre di base, grazie!
1: Vado!
0: Se anche tu conosci una bella topa al supermercato durante la spesa, ci parli e dopo mezz'ora ti ritrovi nel letto pronto a scannarla, ma il giorno dopo ti risvegli dai carabinieri con le manette perché ti hanno trovato a bestemmiare nudo per le vie centrali di Milano solo perché la tipa del supermercato era una ladra e ti ha drogato e derubato. Benvenuto,
2: sei dei nostri.
0: Anche tu, durante una scopata selvaggia in piena notte con tua moglie, nel momento più godurioso, alzi le braccia al cielo, pronto a far uscire la potenza, ma con la coda dell'occhio vedi a bordo del letto tuo figlio di 4 anni che ti guarda tutto scioccato e ti dice: papà, perché stai gridando con le braccia alzate e la mamma sotto di te con la testa sotto il cuscino? Benvenuto, sei dei nostri! Una sera tutto ubriaco ad un semaforo con gli amici, inizia a insultare una povera signora al volante, dandogli della ma il giorno dopo te la ritrovi seduta dietro di te nella macchina della scuola guida durante l'esame della patente, perché è l'esaminatrice. Indovina, coglionazzo, sei bocciato! Se anche tu, una sera dopo aver tradito tua moglie rientrando a casa, decidi di spruzzarti addosso il Vetril per non farle sentire l'odore della vagina della zoccola, ma dimenticandoti ti accendi una bella sigaretta prendendo immediatamente fuoco davanti a tua moglie. Brava testa di cazzo, hai visto a tradire? Ti sta bene, merda! C'è anche tu! Durante un funerale al cimitero preso da un attacco di squarao sfulminante, durante la sepoltura decidi di cagare dietro ad una lapide, ma dopo che la bara è stata inserita sottoterra, partono i fuochi d'artificio per commemorare il morto e quindi la gente si gira verso di te vedendoti tutto sudato e paonazzo. Mentre caghi potente. Che scenaccia, oh. Che scenaccia. Che brutta scena, figa. Benvenuto, sei dei nostri. Tu sei in coda al supermercato a Miami, inizi a dire delle iper porcate con bestemmie rotanti a tua moglie, pensando tanto nessuno mi capisce, ma dopo 23 minuti di volgarità estreme e al limite della scomunica, la signora davanti a te si gira e ti dice in perfetto italiano: lei è un porco schifoso ed è colpa sua se gli italiani sono conosciuti come bestie all'estero. Benvenuto! Bravo Mazzoli, fatti sempre riconoscere! Sei dei nostri! Sei anche tu!

0: maiala che passa il 90% del tempo nuda in salotto. E tu, per riuscirla a vedere, ti devi sporgere dal balcone di casa con tutto il busto. Ma un pomeriggio esageri con la sporgitura e ti vola l'iPhone nuovo dal 23° piano, cadendo sul tetto della macchina della polizia, che immediatamente ti suona alla porta e ti fa una multa di $1,000 per tentato omicidio. Ma porca... Briavo! Benvenuto! Sei come un caro amico di Marco Mazzoli! Sei dei nostri! Bene amici, siamo arrivati alla fine. Spero che le mie regole vi possano servire per il futuro. Oggi non chiamerò nessuno, ma vi dimostrerò che morire non è così semplice. Infatti mi sparerò dritto nei coglioni! Vado! Aia! Sto morendo disseguato! Però avete visto, non sono morto! Adesso sto morendo! Tecnico, chiama l'ambulanza!
1: E non c'è il numero!

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Radio 105. Lo zoo di 105.
3: E io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
4: Tu conosci solo me?
3: Solo te.
4: Solo me?
3: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
5: Neanche di me?
3: Ma è Meg Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
5: Amico mio, Wender è amico
3: tuo. Quello è tuo!
5: No!
3: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
5: Cosa dov'è c'entra?
3: Dov'è quella regista?
5: E se vado via io?
3: Nessuno viene.
5: Neanche tu?
3: Io posso litigare con la guerra.
5: No,
3: ma gli altri
5: no,
3: non verranno mai.
5: Se va via Marco, tu non vai.
6: Anche a me,
3: no,
5: terzo
3: no,
5: piano,
3: frazione,
5: stai zitto, terzo
3: io
5: piano.
3: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
5: No, tu
3: lui
5: sei
3: è un figlio di zoccola.
5: Tu sei una merda.
3: Lui
5: sei.
3: È furbo.
5: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
3: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
5: sì,
3: lo sai.
5: Sì.
3: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
6: Lui via, io vado.
3: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
5: no, ma metti che ti dà 10 milioni
3: sì
5: subito. Tu rimani?
3: No,
5: vieni con me
3: subito guarda
5: che bugiardo.
3: È un figlio di so che
5: sei un bugiardo,
3: sei esa bugiardo, eh?
5: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
3: Chi è questo che la prende?
5: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
3: Ah sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
5: Tu avevi 20 anni?
3: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
5: Ma va?
3: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non striscia la mousse, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
5: Tu a lei?
3: Si dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
5: Sì?
3: Sì, sì.
5: Allora sei stato innamorato?
3: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
5: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
3: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
5: Ma ci avevi trombato?
3: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
5: Sai trombare?
3: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Capa e capa cazzi. E stai, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
7: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
3: Addio.
7: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benissimo, il caso di oggi è che cazzo, chi è che ha il cellulare acceso? Sarà quel facocero di merda ricolmo di sperma di mucca?
2: No, io non c'ho, assolutamente no.
1: Mamma mia, che voce fastidiosa. Andiamo avanti. Il caso di oggi non potrebbe offrirci imputato migliore. Infatti qui, mai troppo vicino a me, abbiamo l'uomo che la rivista Forbes ha incluso nella lista dei 100 sgommatori di mutande più influenti al mondo. Un essere le cui ascelle conservano oltre 2000 varietà di funghi, altrimenti dati per istinti. Stiamo parlando del Cristoforo Colombo delle discariche abusive, il Vivaldi della scorreggia in falsetto, il Mick Jagger delle rughe sulle emorroidi. Stiamo parlando proprio di lui, il profumatissimo, super innocentissimo, signor Odoardo!
2: Quiz, si presenta il concorrente!
1: Silenzio, stronzo! Silenzio, feci, per favore!
3: Grazie! Grazie, vostro onore, la sua proprietà di linguaggio mi lascia sempre smascellato.
2: Perché lei è un tossicomane, pezzo di merda.
1: Birichino, cosa fa? Cerca di ingraziarsi la corte paragonandomi alla divina polverina bianca? Ma guardi che non ce n'è bisogno. Non la condannerei neppure per salvarmi la cappella dalle fiamme, che sia chiaro, Chi ha scorreggiato? Chi ha scorreggiato in aula?
2: No, sono io che ho attirato l'attenzione.
1: Chi è che ha defecato? Sento puzza di merda.
2: È il rumore della tosse, non di una scorreggia. La smetta, defecare.
1: Disdetta, tremenda disdetta. Quasi dimenticavo che ha fare da contraltare alla soave fetenza del nostro sovrannaturale imputato, dobbiamo sorbirci quel cornetto algida al gusto classico di sperma e merda, conosciuto col nome di signor Ercoglione. Buate tutti insieme!
2: Cosa? Sono io la persona offesa! Ma non lo vedete! Guardate la mano sinistra, vedete che non c'è più? Me l'ha mangiata quel pezzo di merda!
1: Dio, ci ha offeso molto nel metterla al mondo, questo è vero. Ci dica brutto scarto vaginale che non è altro, qual è il motivo per il quale ha osato trascinare in quest'aula di tribunale l'innocentissimo imputato?
2: Gliel'ho appena detto, gliel'ho mostrata, mi ha mangiato la mano sinistra quel figlio di puttana, ma non mi ascolta neanche quando parlo.
1: Ma signor Edoardo, però vedi, mi mette in difficoltà lei con queste cose. Mangiare una mano al signor Erculone, ma le è andato di volta al cervello? Anzi, ma le è andato in Marconi il cervello? Volta Marconi.
2: Ma che battuta di merda.
3: Bella.
1: Cibarsi con l'estremità di una creatura abominevole che sarebbe schifata anche da un ratto zombie dopo mesi e mesi di digiuno. Ma esigo subito una spiegazione, l'esigo adesso, ecco.
3: Guardi, posso spiegarle tutto, vostro onore. A quanto pare io sono carente di proteine. Il medico mi ha dato a seguire la dieta di una tribù primitiva amazzonica che prevede l'assunzione di 200 grammi di carne umana al giorno. Stavo solo seguendo le disposizioni del dottore.
1: Ah, ma se l'ha detto il medico, allora è tutto un altro paio di coglioni.
2: Tutta una stronzata. Ma quale cazzo di medico potrebbe dirle di assumere 200
1: grammi? Lei taccia, brutto monco del cazzo,
2: Pure, taccia. Anche.
1: Ho sentito abbastanza, mi ritiro per deliberare e mi ritiro per tirare, Che c'è anche il gioco di oggi, c'ho sti giochi di parole incredibili. A tra poco, pubblicità. Tu!
3: Io? Scusi, ma vado di fretta, ho un sacco di cose da fare.
1: Lo vedo, e scommetto che fra lavoro e famiglia non ti restano neanche le energie e il tempo per andare a puttane.
3: Guardi, lasciamo perdere, saranno 6 mesi che non ci vado. Mannaggia, ma come posso fare?
1: Tranquillo, perché da oggi arriva la soluzione pensata apposta per te.
3: Davvero? E che cos'è?
1: Il sostitutoie!
3: Il sostitutoie?
1: Sì, un robot perfettamente identico a te che potrai mandare a Troia al posto tuo quando sei troppo stanco o impegnato per farlo.
3: Ma è geniale, così da ora in poi potrò sempre andare a Troia.
1: Puoi dirlo forte, il sostitutoie ha una batteria che gli permette di andare con fino a 5 Troie in una sola sera.
3: Grandioso! La mia fama di amatore si spargerà e diventerà leggendaria in tutta Troia!
1: Ebbene sì! E allora cosa aspetti? Ordina subito un tuo sostitutoie, il robot che va a puttane al posto tuo! Sostitutoie, e da oggi anche tu potrai dire...
4: Sì, ti spacco puttana, ti spacco tutta!
1: Bene, bene, bene, bene, bene. Che belle invenzioni che promuoviamo.
2: Una cagata, io lo capisco. Una persona che manda a puttare un robot, cioè, è una roba che non ha senso.
1: Il caso di oggi vedeva lo stupendioso e bellissimossimos e anche imperbevubelbaber.
2: Non esiste nessuna di queste parole.
1: Sia zitto, stronzo, signor Edoardo, accusato ingiustamente da quella palla di lardo sbattato del signore Erculone di avergli mangiato la mano sinistra così, così, così a caso. Ecco, ascoltate le testimonianze, esaminate i fatti, questa corte.
2: Cosa?
1: Questa corte.
2: Cosa fa? Che simpaticone fai?
1: Questa corte.
2: Il jingle, fai il jingle.
1: Questa corte.
2: Aspetta, basta!
1: Questa corte.
2: Pure.
1: Assolve il signor Edoardo con formula piena.
2: E vai alla faccia tua, culattone. Ercole!
1: E nel contempo si condanna il signor Erculo Marrone alle seguenti pene. Perché lei non solo ha rotto il cazzo. Stia zitto, monchino di merda, dai, su. Allora, 18 anni di reclusione nella gabbia della tigre mangiacoglioni dello zoo di Tirana.
2: Cioè, proprio monoalimentazione sta povera tigre.
1: Obbligo di farsi sostituire tutti i denti con le unghie dei piedi degli attuali membri della Corte Costituzionale, senza mai lavarle fino al 2056. E infine lo si condanna a espletare le sue funzioni corporee sull'unica mano rimastagli, che dovrà poi usare per schiaffeggiarsi in faccia cantando l'inno nazionale dell'Uzbekistan completamente nudo, come Troia l'ha fatto al centro esatto di Piazza del Duomo. Così è deciso, l'udienza è tolta, eh?
2: Cioè, questo mi mangio una mano e io perdo. Cioè, è una roba che non ha veramente. Poi, cosa voleva dire sottilmente che mia madre era una troia? Perdoni.
1: Ma che fa, mi scusi, signor Ercoglione? Si ribella? Si ribella? Forza, signor Edoardo, le do la dispensa papale per divorare il querelante. Le do la dispensa papale per divorare il querelante seduta stante. Buon appetito, prego, se lo mangi.
2: A parte che lei non è un papa, ma poi che cazzo hai fatto?
3: Mamma mia, com'è buono! Signor Ercole, lei è una persona poco simpatica ma molto gustosa.
1: Edoardo, mi scusi, mi può lasciare il buco del culo che non so dove mettere le matite, eh?
3: Assolutamente sì, le ottengo.
1: Grazie.

This is a zoo, only for you. Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Perseguitati dalla sfiga con la S turca, Zuleia e Ilmaz sono ormai separati da mesi. L'una sposata al ricco e malefico signor Smerdir e incinta di un baffuto feto sputatole in pancia dal presidente della Turchia in persona.
3: Figlio mio, che stai nel mio stomaco? Un giorno forse potrò rivelarti che sei il figlio del presidente della Turchia che mi sono scopata in cambio di fare liberare il mazzamarino.
0: Ilmaz sono ormai separati da mesi. L'una sposata al ricco e malefico signor Smerdir e incinta di un baffuto feto

0: dottoressa Feca, fatemi passare!
1: Turco d***o, che pezzo di feca!
2: Ma il nuovo equilibrio sta per essere rotto dall'arrivo dello scapestrato Vagigi, fratellastro di Zuleia e scommettitore incallito.

sono Giannese, risorreo, stringi i denti e parlo ciao, mia. Allora, mia sorella vive in questa grande tenuta, eh? A brava Zuleia, è venuto il momento di spartire la tua fortuna con il tuo caro fratellastro Vagigia.

0: Che brutto sorprendimento. Va Gigi, fratellastro buono a nulla. Ci cosa fai diavolo qui?
1: Ma Melisio, lei ama, ma questo è il modo di accogliere il tuo caro fratello, Belie? Io che sono corso qui appena ho saputo che era incinta e soprattutto molto ricca.
0: Vattene, va Gigi, vattene, non voglio ti vederti. Non sono mimico, mi dimenticatemi che mi hai vendutemi per pagare i tuoi debiti, mi digiocomi.
2: Moglie incinta, che succede? Chi è questo brutto ceffo?
1: E perché parla come un buliccio sto qua?
0: Tutti parliamo così.
1: Lei deve essere il ricco signor Smerdir, piacere, bello. Io sono Vagigi, sono il fratellastro di Zuleia.
0: Nessun problema, marito mi Smerdir. Vagigi stava appunto andando via per sempre. Dico bravo, Vagigi.
1: Sì, certo. Però prima ci avrei bisogno di un piccolo prestitino, diciamo, per rimettermi un po' in carreggiata. Hai capito, faccia di Smerdir, eh? Direi che ho un milioncino di lire turche mi potrebbero bastare, capito? La battuta tra lire e turche, capito? Non capisci un cazzo, sono quello che ti è sposato, mio.
2: Questo fuori discussione! Con chi credi di parlare? Ti consiglio di sfoggiare prima che ti faccia saltare i baffi a suon di pugni.
1: L'hai detto davvero? Vieni qua, fammi vedere se c'hai coraggio, vieni un secondo, vieni!
2: D'accordo, lei è veloce tu!
1: Macaco! Malur! Cicerello!

Non ve menate che sono incintola. Oh, oddio, ho cacato le acque. Ho cacato le acque. Sto per partire, sto per partire.

0: Nel frattempo il Maz, da tutt'altra parte, sta trastullando il figone accogliente come un bagno turco della bellissima Mushen.
1: Mushen! Che idillia sono stato questo mese insieme a te! Nuova amor mio!
2: Che gioia sentire queste parole, Almaz. Pensavo che non avresti mai dimenticato quella sempliciotta di Zuleia.
1: No, no, e Zuleia ormai fa parte del mio passato mio. È domandocata, sepolta sotto uno spesso strato di cose. Ora ci sei solo tu, Mushan. L'unica donna della vita mia, mia. Non la lascerò mai, neppure per un istante, neppure per un motivo.
0: E infatti, mentre affonda le sue dita turche nella fica turca, per qualche strano ed impossibile motivo, sente le urla di Zuleia in lontananza.

0: Ma questa è la voce di Zuleia. È un'ambulanza. Sta per dare la luce al suo bambino. Deve andare all'ospedale. Potrebbe avere bisogno di mamme.
1: Ma scusa, ho appena detto che non me lo sciovi neppure per un istante.
0: Perdone, mamma Shanna. Sarà la prima e l'ultima volta. Vado, ma torno, ma vado. Vado, torno e vado. Tu rimani qui, nuda e umida, comprensiva, ad aspettarmi.

0: Eccomi, questa è la sala d'aperto. Ma io sono arrivato, sono nella sala sbagliata. Dovrei essere nella sala d'arrivato, invece la sala d'aperto. Oddio, allora devo partire. Ma se parto poi come faccio a stare qua? Fanculo, rimango. Ah, è la sala d'armango. Ma questo è smerdir. E questo è vagigi. Qualcuno li ha tramortiti. La cosa mi puzza. E anche la situazione. Forse devo farmi un bidet e riflettere. Prima rifletto. Che diavolo succede qui? Zuleia, Zuleia, amore mio, da prima. Che succede? Perché piangi? Dov'è il bambino?
1: L'hanno rapito il mazzo. L'hanno rapito!
0: Oddio, allora la sala rapimenti.

0: Che ansia, che dolore, chi sarà il rapitore? Il bambino è scomparso, nell'attesa mi faccia un destro.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, la classifica dance di Radio Piemonte Sound. Ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound per avermi votato facendomi vincere come miglior programma radiofonico musicale. Peccato solo che ero nella categoria programmi di merda. Ma l'importante è vincere, vero Caputo?
3: Sì, Gabri.
2: Oggi grande classifica, ci aspettano tre hit pazzesche che stanno scalando niente. Quindi, Caputo, fai partire la terza posizione di questa settimana.
3: Sì, Gabri.
2: Scende di ben tre posti DJ Papera con Paparella Gay.

0: Minchia, ma non è giusto, né? Questa è veramente una super hit, mega power sound. Comunque, gli ho blindato i diritti e adesso da quando l'ho passata in radio è praticamente mia. Già depositata la SEA, minchia se sono avanti, vero Caputo?
1: No, Gabri.
0: Benissimo, ma non perdiamoci in discorsi del cazzo e andiamo avanti. Alla seconda posizione sale di un posto, a forza di cornate, Steady K con Lo Yoga, featuring Marco e Stefania.
2: Ehi.
3: Ehi.
2: Sto a posto?
3: Sì.
2: Senti, stavo pensando, ma se venissi anch'io in Messico?
3: Anche no.

0: Ascolta, bastarda di merda.
1: Anche no.
2: Minchia, oh, minchissima, ma questa è veramente peggio di una telenovela, è incredibile. Bravo StDK, ma attenzione perché... Ah sì, c'è un messaggio, sentiamo un messaggio.
3: Gabri, sono papà, ascolta, facendo pulizia in cantina, ho trovato un sacco di giornalini porno e delle bottiglie con la punta piena di peli. Mi sa che sono venuti male. Ci hanno fatto le porcherie in cantina, bastane. Chiamami appena puoi, perché c'è anche il braccio di una donna con tatuato il tuo nome. Cosa? Poi ti volevo dire anche che...
2: Minchia, adesso? Adesso ci spariamo la prossima posizione di questo settimana. Arriva in vetta la numero uno delle numere uno. Lui è Young Signorino con...

0: Minchia, minchia, ma allora sta spaccando di bestia sta canzone, ma minchia, veramente minchissima. Bene, siamo arrivati alla fine anche oggi. Se volete mandarmi un messaggio o un video dove siete nude, potete farlo scrivendomi a caneculomortadella@gmail.com. Tranquilli che le leggo sempre tutte, eh. Saluto Michele che mi ha denunciato solo per avergli stampato a mio nome Jordi prodotto negli anni 2000. Ma sì, dai, ti offro una serata, magari una pizza, vediamo, poi ci mettiamo a posto, dai, cosa vuoi che sia, dai, venduto niente.
1: No, Capri.
0: Ora vi saluto, ma prima tenterò di farmi segare in due da una pialla enorme offerta dalla falegnameria Franco di Moncalieri. Venite anche voi a farvi tagliare qualcosa. Allora, io sono sdraiato sul banco, con addosso l'iPad che comanderà così Ableton Live. Caputo, mi stai ascoltando?
1: Sì, Gabri.
0: Bene, allora, appena inizierò a mixare, tu fai partire piano piano la sega gigante, ok?
1: Sì, Gabri.
0: Così da poter spiegare bene alla gente che ci ascolta quello che sta accadendo.
1: Sì, Gabri.
0: L'hai messa piano?
1: Sì, Gabri.
0: Ok, allora, vai dolcemente.
1: Sì, Gabri.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Tornati a vivere nella solita catapecchia dopo la tragica grigliata che ha cotto via tutti i personaggi secondari, Zuleya e Yılmaz sono finalmente pronti a consumare la loro relazione.
3: Si sburra, non si sburra.
0: Ma quando quest'ultimo, cioè Yılmaz, torna a casa dopo aver guadagnato un pacco di preservativi col sudore del proprio ano, scopre con orrore e birbiribiribrezzo che la bella paladina del cerebro spastismo è dovuta andare via per un motivo che non può,
4: non vuole,
0: o non è in grado di rivelare nella misteriosa lettera che gli ha lasciato.
3: Yılmaz, non so scrivermi, quindi non posso scritti bene cosa ha succeduto, ma se no devo andare via presto veloce. Forse torno, forse no, forse sì, forse no, magari sì, magari no, non lo so. Addio.
5: Addio.
0: Ma la vera domanda che tutti ci poniamo da quando è iniziata questa telenovelas è: faranno sgnaffi sgnaffi con il pene e la vagina?

0: Mettetevi comodi, una nuova puntata di Terra Amara inizia adesso.
1: Zelei, ex amor mio, poi amor mio, poi di nuovo ex amor mio. Il destino ci separa un'altra volta e ogni volta è più duro. Dove sei finita, amor mio, ex amor mio e prima ancora amor mio? Che ti è successo? Perché sei dovuto andare via in fretta e frutta, lasciandomi qua col culo sempre più largo e le palle sempre più gonfie?
2: Il mazzo!
1: Mannaggia, pate turco, Zuleia! Sei tornata, amor mio! Ma che gioia! Che gioia! E io che pensavo di averti perso per un considerevole lasso di tempo! Ma, amor mio, che sensualità! Che minigonna ascellare! Ma dove hai trovato questi vestiti?
2: Cos'è una minigonna ascellare? Solo pensato che la nostra prima volta di scopore doveva di essere speciale. Così mi ho fatto prestare i vestiti della signorina che vende la fica che è all'angolo.
1: Hai pensato bene, era un angolo acuto, non ottuso. E acuto sei stato pure tu.
2: Non l'ho capita.
1: Perché tu sei ottuso in questo caso, forza! Vieni qua, amore mio, ex amore mio, adesso il nuovo amore mio. Finalmente coroneremo il nostro grande sogno di fottere come coniglia e tartaruga che si incula in una caverna.
2: Ammazza!
1: Zoreglie, presto! Facciamo l'amore!

0: Ma perché? Cosa sai? Che succede?
1: Niente. Una cosa da poco.
0: Cioè!

0: Stiamo sbagliando qualcosa. Questo non è un bacio alla francese, è un bacio alla turca. Uff, è anche un gesto alla turca, giudicare da fiato. Ti potevi far prestare pure lo spazzolino e il dentifricio dalla troia. Ecco, ecco, sono pronto a varcare i labbroni d'Ercole col mio vascello dell'amore, amore mio.
1: Oh, il mazzo, presto, prendimi, sono prontola e irrorata.
0: Amore mio, ti sento fremere, tremare di piacere fra le mie mani.
1: No, io non tremolo, sei tu che tremili.
0: No, no, io non tremolo, ci sbagli tu, io non tremolo mai. Non mai, mai tremolato in vita mia. Ma, aspetta, se tu non tremi e io non tremo, allora chi è che trema?
1: Il mondo tremola!
0: Terremoto, terremoto, scappiamo, turco di... Scappiamo, terremoto, terremoto.
1: Una scopata sti due.
0: Niente, niente, non ce la fanno, niente.

0: 105.
1: Geova Beach Party.
2: Dario Fu, il vostro sovrano è qui. Sono sempre pronto a rivelarvi le grandi verità del mondo che i poteri forti ci vogliono soffocare e nascondere. Ma io ci libererò da questo streffione. Io sono la vostra distruttrice di catene, madre dei draghi. Sono on fire, on fire. E allora, pronti? Mi lamento della siccità, ma appena fa due gocce, mi lamento ancora di più! Piano, piano, piano! Allora, quando...

0: avanti. La frizione si usa con la testa, non coi piedi. La grande verità. C'è la crisi, ma i ristoranti sono sempre pieni. E ora l'ultima. Il One Piece esiste. Adesso tocca a voi come sempre, ragazzi. Io lo fo che non fo, non fo, lo anche quando,
1: quando,
0: anche quando,
1: quando,
0: quando vado a fare il 7:30. Adesso una canzone per darvi veramente il grandissimo input su quello che bisogna fare per uccidere, per fregare.

Radio 105.

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
3: Presenta.
2: Forrest Cazze.
3: Forrest Cazze.
4: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
3: Forrest Cazze.
2: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
4: Che brutto.
2: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
3: Forrest Katz.
2: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
4: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
2: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny.
2: Con la quale avrà un figlio.
4: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
5: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
4: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
5: E il tuo?
4: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
5: No, no.
6: E va a fangù.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
7: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
5: Forrest, tu sei stupido,
4: sì.
5: Sei ignorante,
4: sì.
5: Però, vabbè, vengo con te.
4: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my head.
2: Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
8: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
4: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
5: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
4: No.
7: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
3: Questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane.
3: Ma
4: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
9: Papà, dammi lo soldo.
0: Papà, dammi la soldi, dammi la soldi, dai subito, dammi la soldi.
4: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di puttana.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti i nostri fedeli. E adesso è il momento di confessarsi e di pregare tanto. Pronto?
3: Pronto?
2: Mi senti?
3: Pronto?
2: Mi senti? Pronto?
3: Pronto?
2: Sono qui. Pronto?
3: Sì, buonasera, buongiorno.
2: Buonasera, buonasera. Come sta?
3: Ma un po' dura.
2: Senti, allora io per stasera devo far cantare a questa parrocchia, ai FEL 65, questa canzone che è stata scritta dai tre abati torinesi e sì, sono famosi anche per l'amaro, quello famoso che fa l'amaro da Budì da Budà, che è un amaro torinese, no?
3: È fatto un amaro.
2: Sì, con la gianduia.
3: Sì.
2: Da Budì da Budà si chiama. Non so perché la mia mamma l'ha chiamato così. E fa così: fa.

0: Fagiura o Alba Chiara, nel blu dipinto di blu
1: cosa resterà?
0: Un centro di gravità. A Fagiura o Alba Chiara, è di una terra promessa.
1: Cosa resterà?
0: Un centro di gravità. Indifferente.

0: nome del padre, del
1: padre,
0: figlio,
1: dello Spirito Santo.
0: Ti piace? Amen. Ti piace?
1: Sì, è bella, sì, sì, è bellissima.
0: Ma per i ragazzi bisogna farli un po' ballare, perché sennò questi
1: sì, certo,
0: sempre seduti in chiesa, dopo un po', scusami se lo dico, ma si rompono anche un po' le scatole.
1: Certo.
0: Poi a Milano, adesso alle che ore sono? Alle 5 faccio cantare questa canzone, poi prendo il treno, il Frecciarossa, che in 40 minuti arrivo a Milano,
1: nah,
0: e vado da San Germano a far cantare questi ragazzi nell'oratorio questa bellissima preghiera giovane, che fa così, mi fa:
1: mi piace la musica dance, ma pure un'aliena le imbara. Mi piace, e non mi sento più giù, più giù, perché mi piace che sa di te, perché quando ballavi per strada, e mi piace, anche se non ci sei più, sei più, ma mente dorme anche se non sogno.
0: Senza l'ai, con il pai,
1: sul divano.
0: Se dormi troppo poi ti svegli morto.
1: Sono d'accordo, quindi dove andiamo?

0: Amen.
1: Ci sentiamo allora,
0: buona serata.
1: Anche a te, anche a te. Mi raccomando, oggi chiudiamo con un saluto greco.
0: Ok.
1: Che in greco ciao si dice malaka.
0: Malaka.
1: Benissimo. Malaka a te allora.
0: Ok, malaka pure a te.
1: Ci sentiamo, okay, eh?
0: Ci sentiamo, tante belle cose.
1: Ciao, un abbraccione.
0: Ciao
1: Domenico.
0: Se senti a Papa Francesco me lo saluti.
1: Ma sicuramente.
0: Se per caso.
1: Se per caso, non ti preoccupare.
0: Se per caso.
1: Sei sempre la prima nella lista.
0: Grazie.
1: Prego, prego.
0: Ok.
1: Un abbraccione.
0: Ciao, buona serata, un abbraccione. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Malaka, ciao. Ciao, ciao.
0: Malaka, pure a te. Ciao, ciao.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Indotta ad un parto anticipato dal litigio fra l'odioso marito Smerdir e l'altrettanto figlio della merda e fratellastro Vagigi, Zuleia mette al mondo un feto turchino. Ma quando il Maz giunge in ospedale spinto dalle gambe e dal vecchio amore per la bella tonta, trova Smerdir tramortito.
3: Ma questo è Smerdir! E questo è Vagigi! Qualcuno li ha tramortiti!
0: E la deficiente in una maschera di lacrime. Qualcuno ha rapito il feto turchino.
3: La cosa mi puzza. E anche la situazione. Forse devo farmi un bidet e riflettere.
0: E toccherà proprio a il Maz il compito di ritrovarlo.

0: su lei, ex mia, parla, presto, chi è stato? Chi rapito il frutto del tuo tradimentolo?
1: Non ne ho la più pallida idea, la mazza. Dopo la cacata mi ho addormuta e quando mi ho sdormuta il feto turchino era non più qua. Lo devi rintronarlo, il mazzo, lo devi rintronarlo. In nome del vecchio nome che ci chiamava amore, devi fare il riporto al mio bambino. Ti prego, ex amore mio.
0: E va bene, ex amore mio. Farò da turco e da più per riportarti tuo figlio. Ma dopo di questo le nostre strade si divideranno per sempre, sempre. Vado, vado e torno.
1: Ex amore mio, si chiama Fetir. Il bambino si chiama Fetir.
0: Fetir.
2: Corri il Maz, corri, che se lo trovi magari poi sbarri.

0: Devo trovarlo! Devo trovare il piccolo Fadir! Ma come? Come? Forse è meglio chiedere aiuto! Tu! Ferma! Hai visto per caso una nata rapita?
1: Io non ho visto nulla! Non so nulla! Mi lascio in pace!
0: Dannazione! E tu? C'è uno con le tacche! Hai visto per caso un rambino? Mi scusi, signora Cicciona, non ridere. Hai anche una risata grassa.
2: Sono grossa.
0: Rifermala. Mi scusi, signora Cicciona, coi tacchi. E fin qui.
2: So io.
0: Ha visto per caso un bambino rapito? Un rabbino?
2: Il bambino è un rabbino.
0: È bambino e si chiama Fetir. È appena nato. Adesso da poco.
2: No, che domande sono? Me lasci in pace, scolebrata. Guarda un po' che gente che ci sta.
0: Ma com'è possibile? Volete farmi credere che nessuno ha visto un feto rapito?

0: Io forse ho visto qualche cosa.
1: Davvero? Parla presto, dimmi turco. Dimmi turco, tutto in turco, dimmi tutto. In turco, dimmi tutto in turco.
2: Ma tu prima hai chiamato rabbino, tu vuoi rabbino, no?
1: Non rabbino, capito? Bambino no. Rapito. Sono simile, bambino capito, rabbino capito. Ma bambino rapito, non rabbino capito.
2: Sono tutti in capini qua, eh?
1: Hai capito il rabbino?
2: Sì.
1: No, hai rapito no. Il bambino. Insomma, hai visto il bambino?
2: Il bambino.
0: Molto volentieri. Ma questa informazione vi costerà 1000 lire turche.
1: E merda. Tieni, prende. 1000 lire turche. Ora parla. Dimmi tutto quello che sai. E anche parte di quello che non sai.
0: Guarda, dietro di te, ce l'hai proprio alle spalle. Il feto, rapito, rapino, quello.
1: Dov'è? Dov'è? Non vedo nulla, non vedo nulla. Sono nulla vedente.
0: Via, lì, addio, coglione.
1: Ma turco, sono stato raggirato.

0: io, ex amore mio, eccomi di ritorno. Ma sono a malevote. Non l'ho trovato il tuo rabbino, il tuo bambino.
1: Cioè, ma ti ha chiamato per fare sta merdata?
2: Sì, ma dopo parli anche. E ci credo il mazzo, Fedir non aveva stato rapito, se n'era andato da solo. Vero amore birichino della mamma?
1: Scusa.
0: Mi sputate?
3: Sì.
0: Si è rotta presto la fondanella questa.
2: Hai visto? Hai visto il mazzo? Mio figlio è un bambino prodigico.
0: No, Zuleia, qui c'è qualcosa che non va. I neonati non parlano. Ma si può sapere chi è il padre di questo bambino?
3: Ma fatti i cazzi tuoi, cornuto!

0: Muoio!
1: Sta arrivando a smerdire.
0: Mi hanno pugnalato la turco schiena. Vado nel turco diso. Sto turco morendo.
1: Scusi, scusi, smerdire. Sì. Vedi che è Turchia, no Batman, che è tutto preceduto dalla turco. Ti ha fatto male sta verità?
0: Sì, ho anche la turco cintura. È un turco mobile.
2: Marito morente, pensi che siamo nei puffi?
0: Sto delirando.
2: Sì, ma sa di sì. Marito diato, ma perché ce l'hai posata nella schiena?
1: L'hanno pugnalata. Parla, smerdir. Parla. Chi t'ha pugnalata, turco?
0: È stato il boh.
1: Il barba papà.
0: È stato il boh.
1: Il barista.
0: È stato il boh.
1: Il bagno turco.
0: Il boh.
1: Il babab, il barbalbero,
2: il barometro,
1: babab burrer, sono stati Beach Boys, oddio, fermo tutte,
3: amoio,
1: smerdir.

0: culo.
1: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorario?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
4: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
7: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che dici superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh,
10: no.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita.
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg?
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
6: Ma che per
8: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
11: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
6: May. Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
6: Gampa.
10: Gump.
11: Gump.
9: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
15: È facile, sei intuitivo.
9: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
6: Ma chi
11: no, è? Allora,
9: animaletto. Pim pet petenusa.
11: No, ipotenusa, che si fa la geometria.
9: Pim pet nusa.
11: Pim petenusa.
9: Pim petenusa.
6: Pim petenusa.
9: Pim petenusa.
6: Pim petepam.
9: Pim petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburg della vita.
11: No, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pim pet. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburg Teravidia.
6: Non è Ravensburg Teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, Teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh, Ravensburgent.
6: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
16: No, non è Ravensburg. Non è...
17: Ascolta,
11: è meglio fare una repubblica.
17: sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
9: Anche voi.
18: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: This is Tower Control, Maverick, can you hear me? Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
1: Paolo Noise è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
2: Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
3: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Ah, siamo arrivati, giovani aspiranti Top Gun. Questa è la famosa base di Guantanamo.
1: Oh, che emozione! Allora è qui che mi chiederai di sposarti, ufficiale Mavericchia.
0: Taci, brutto innaffiatoio per assorbenti che non sei altro. Non ti sposerei neppure per tutti i cazzi di questo mondo. Te lo vuoi mettere in testa, sì o no?
1: Ho capito, sei arrabbiato perché ho rovinato la sorpresa. Va bene, farò finta di niente allora.
2: Scusi signore, ma che cosa siamo venuti a fare nella base segreta di Guantanamo?
3: Già, è vero, lo voglio chiedere anche io.
0: Stop, che non c'era questa parte.
4: Super compa, dai, ma è una cosa semplice, la stagione nuova, non ce l'ho per cazzo.
3: Ma non
4: era necessario, già l'altro tutto incazzato gli ha detto che non ha capito che fanno e stava a spiegare. Cioè,
3: però ho visto che avevo una spalla inquadrata, quindi...
4: De quinta sfocata, brutta, che poi la tagliamo.
3: Pensavo di dover comunque dare un senso alla mia presenza.
4: E questo è il problema, te ne devi pensare, devi eseguire.
0: Oh Rooster, quanto vorrei che le mie chiappe fossero di pane per farci un hot dog con il tuo bel Wooster.
1: Io le mie cose posso fare il ketchup.
0: Zitta! Rooster, la tua domanda era più che legittima. Vedete, miei cari cadetti, la vita del Top Gun non è solo pirolette spericolate nei cieli come nightclub gay.
1: Quanto è etero! Aia!
3: Ma no, è froccio. Cioè, culattone...
4: Sì, ma non puoi spoilerare. La serie si chiama Mavericchia.
3: Vabbè, lo sanno tutti, si vede.
4: Ma appunto...
3: È l'unico con la tuta rosa.
4: E che allora ci metto anche la sirenetta trans. Bisogna lasciare questo alone di mistero perché fino alla fine...
3: Ma beve il caffè con una tazza coi coglioni, mi scusi.
0: Ci sono anche aspetti crudi, oserei dire terrificanti, ai quali per il bene della patria un buon soldato non può e non deve sottrarsi. Come sapete, ormai da anni la nostra nazione è in guerra con il Castratizan. Uno stato che mi sono appena inventato per non offendere nessuno, ma che non per questo va preso alla leggera.
2: Mi scusi signore, non ho capito, questo cazzo di stracazzistan esiste o non esiste?
0: Ed è per questo che l'esercito catratistano. Ah! L'esercito catratistano.
2: È lo stesso signore, diciamo quello lì, abbiamo individuato comunque l'esercito nemico.
0: Ed è per questo che l'esercito di castrati è ancora più pericoloso. Le sue tecniche di combattimento sono diaboliche, super crudeli e violano apertamente la convenzione di Ginetto.
1: Di Ginevra? Aia!
0: Qui alla base di Guantanamo si trova prigioniero l'unico soldato
2: castrachistano, signore!
0: L'unico soldato castratistiano... No. L'unico soldato castrato che il nostro esercito sia mai riuscito a catturare. Il suo nome è... Tommaso Cruisello, ecco.
1: Che nome terrificante! Ho paura, mi abbraccio, ufficiale Mavericchia.
0: Questo prigioniero è un vero esperto in tecniche di tortura castratistane,
2: signore!
0: È uguale, un osso duro, l'ho inventato al momento, scusa, ma la nostra intelligence è riuscita a piegarlo e ora lo costringe a forgiare i nostri valorosi combattimenti affinché arrivino preparati alle diavolerie dei
2: castratistane, signore!
0: Grazie.
2: Ci mancherebbe, signore, dovere! Insomma, questa gente castratistana castra i nostri soldati, signore!
0: Sì, questo è un altro modo per dirlo, ma io preferisco usare il verbo forgiare. E visto che tu sei l'allievo più in gamba di tutta la classe, avrai l'onore di essere il primo ad essere forgiato.
2: Gira, me la riprendo sempre nel culo io comunque.
0: Poche storie, questo è un ordine. Purtroppo io ho un appuntamento con l'ambasciatore del Vatlapigliandescan e non posso essere presente, ma quando torno voglio che mi raccontiate tutto.
1: A presto, Mavericchia, pensami.
3: Mi porti un duetto di Fesa e Tacchino, che sono a dieta?

0: Che cosa ci fa qui? Non aveva un impegno? E perché ha la barba finta e le unghie lunghe posticce?
1: Io non sono Mavericchia, sono...
2: Tommaso Crisello?
1: Sì, sono Tommaso Crisello. Parla, soldato, confessa tutti i tuoi segreti.
0: Tommaso Crisello? Lascia stare l'uccello! Ah, lo sapevo! Tocca sempre a me finire in questa fogna!
3: Posso non guardare mentre si fa un po' un p***o?
0: Sì! Basta che durante non mangi la fesa di tacchino! Mi dà fastidio l'odore!
3: Me l'ha portata?
0: Non vedi che ce l'ho arrotolata nel culo?
4: Questo è Mavericchia.

0: Pronto?
1: Mamma mia, questa è la scema del paese. Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua. Si ricorda di me?
0: No, no.
1: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi Prego. Presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
0: No, ma io non l'ho visto, neanche sono interessata a mobili.
1: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
0: Affanculo.
1: Avrei risposto così pure io. Metti il jingle vendetta.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
0: Senti, non ti permettere più, ah?
1: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
0: Non mi frega un cavolo, non mi chiamare più, ah?
1: Bella vaccona. Mamma mia, quanto mi arrapano ste casalinghe con la terza elementare.
4: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Si ricorda di me?
5: Pronto?
1: Mi presento. Sono Guido Inferni, Pronto? Il volto del mobilificio Puzzoni. Pronto?
5: Pronto?
1: Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua.
5: Come?
1: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
5: Come?
1: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
5: E quello, capisco.
1: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente. Abbiamo abbassato... Le rubo solo 30 secondi. Per le Olimpiadi abbiamo lo slittino di legno con al posto dei freni due cazzi giganti.
5: No, no, non mi interessa.
1: Pensi, quando frenerà sulla neve la gente la vedrà con due cazzi in mano.
5: Non mi interessa.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
5: Pronto?
1: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente mongole.
5: Come?
1: Mi sembra mongole. Ma che cazzo fa?
5: Può chiamare verso il mente che apre.
1: Lei è scimmia?
5: Posso lavorare verso una.
1: Lei è scimmia?
5: Come?
1: Lei è scimmia?
5: Non lo sento bene.
1: Questo l'ho capito, ma io devo andare avanti con lo scherzo, perché lei è una vittima perfetta. Pronto?
5: Che deve fare?
1: Salve, signor, l'ho capito. Ma io devo andare avanti con lo scherzo, perché lei è una vittima perfetta. Pronto?
5: Che deve fare?

0: cazzo. Lo so che sei lì a un metro dal telefono che lo stai fissando perché non sai che cazzo fare. Pronto? Dai, rispondi. Ti faccio lo sconto se verrai nel mio mobilificio. Il mobilificio è pieno di puttane. Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua. Si ricorda di me?
1: Come?
0: Si ricorda di me?
1: Chi è lei?
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
1: Come?
0: È quel video che mostra me nudo, che cinghio una polacca vestita da Pokémon.
1: La polacca?
0: Le rubo solo 30 secondi e poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo.
1: Come?
0: Cucina componibile fatta di cerini di legno super infiammabile a sole, 15 milioni. E al sabato, grande festa! Pronto? Cosa faccio, lo richiamo? Povero, mi fa tanta tenerezza. Non bisogna prendere in giro gli anziani. Metti il jingle vendetta.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Pronto?
0: Senta, se lei verrà nel mio mobilificio, le farò chiamare una delle mie segretarie.
1: Come?
0: Ma poi mi dovrà comprare almeno una camera da letto.
1: No, non abbiamo soldi.
0: Affare fatto, gorilla handicappato.
1: Affare fatto.
0: Affare fatto, gorilla handicappato.
1: Non capisco, cosa dici?
0: Affare fatto, gorilla handicappato.
1: Ma lei chi è?
0: Sono Batman e sto cercando Robin perché è scappato dalla Batcaverna mentre me lo stavo inculando.
1: Come?
0: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono. Le accetta le mie scuse? Le accetta le mie scuse?
1: Sì, grazie.
0: Grazie, signora. Lei è proprio una vera puttanazza gentile. Per oggi è tutto, ma non potete mancare questo weekend con la grande festa. Ci sarà Mimmo Magnete, il più grande lanciatore di figurine sul muro.

0: 140 più 206 meno 155 meno 7.
1: Pau Pau, vecchio orso, cosa fai? Conti i secondi che ti rimangono da vivere? Che sei vecchio, una battuta sulla tua età. Già il fatto che un cane parla dovresti chiederti.
2: Dovresti chiederti dove era tuo padre, eh? Quello che raggiungeva l'orgasmo infilandosi una bomba a orologio nel culo. Sto facendo i conti, devo andare in banca, no?
1: Pau Pau, e perché se sei un agricoltore che vive in alta montagna non c'hai un cazzo a parte il formaggio?
2: Ehi! A parte il formaggio vedi la tua madre, eh? Quella che mangiava merda e cagava ricchioni.
3: Ciao, nonnino mio volgarissimo.
2: È arrivata, allora. Volgarissimo la vedi la tua nonna, eh? Quella che riusciva a bestemmiare con le scorregge vaginali.
1: Nonna, senti, ma anche tu, Pau Pau, ti stai facendo una domanda. Che comunque c'ha 23 anni la ragazza che parla ancora tutta strana. Siamo sicuri che è proprio tutto a posto?
2: Ehi! Tutto a posto di tuo padre, eh? Quel merda!
3: Ma come mai, nonnino, hai la calcolatrice?
2: Calcolatrice voglio tua madre, eh? Quella che c'aveva il righello nella bagiana. Dai, vedi i coglioni, nipotana, andare in banca, via!
3: Ah, che bello! Posso venire con te?
2: Ah, ma nemmeno se ti metti a scorreggiare un segnale wifi mentre ti infili gli alluci nelle orecchie. Tu resti qui e metti la password al figone, chiaro?
1: Minchia, ma te rendi conto che c'hai 23 anni e anche la patente? Che cazzo stai piangendo? Piange! Bau! Che qualche volta vorrei attaccarmi alla giugulare e strapparti il problema esofago e vedere gli schizzi di sangue dipingere la parete!
4: Ciao Heidi!
1: Ecco, arrivate quello che ha proprio tutte le speranze di parcheggiare sempre gratuitamente.
4: Hai visto?
1: Mi risponde anche un cane.
4: Hai visto?
3: Yeah. Ciao Peter!
4: Ciao Heidi! Come mai sei triste? Che succede? Le grappe ti hanno bucato il boschetto?
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato in banca e mi ha lasciato qua tutta sola. Io ci volevo tanto andare.

0: Comunque, Bau Bau, scusatemi, dove? Sì. Ma la puzza di merda non l'ha sentita nessuno?
1: No, no, tu senti?
0: No, no, io l'ho sentita.
1: Ma tranquilla, stai tranquilla, quando c'è nessuna puzza. Per fortuna porto sempre una banca qui nelle mutante.
2: Davvero?
1: Certo, prendila, prendi la banca.
2: A subito, Peter.
1: Oh, oh, oh, senti che odore, senti che odore. Puzzolente, puzzolente.
3: Uè, cos'è sta puzza di barboni qua? Nipotana, vedi quel cazzo che puzza, via.
2: È una vecchia orsa, non dovevi andare in banca?
3: Sì, ma prima di me c'è la nonna di Peter.
1: Impossibile! Mia nonna non ha il conto in banca.
3: Ah, ecco perché i pompini li devo pagare in contanti.
1: Ma vecchio orso, no!
0: Basta che mi dai l'ok, gli strappo la giugulare, eh!
3: Vai, cane, vai!
1: No, no, no, no, no, no, no, no.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: È l'unico chef al mondo ad essersi aggiudicato la fantomatica quarta stella Michelin. I suoi piatti portano facilmente all'orgasmo anche i palati più frigidi. Le sue ricette, segretissime e avvolte da un'aura di leggenda. Scusa che mi vedo già. Lui è Jean-Baptiste Peperonovic, semplicemente il più grande cuoco di tutti i tempi. Purtroppo, dalla sera dello scorso 21 novembre, di questo semidio del soffritto si sono perse completamente le tracce. Per chi crede nel fato, non sarà difficile trovare nell'infanzia di Peperonovic i segnali del futuro che lo avrebbe atteso. Contro il parere dei medici, infatti, sua madre decide per il controverso parto in polenta. E per Jean-Baptiste il primo impatto con il mondo ha quindi il sapore rurale dei gusti semplici di un tempo. Pronto?
6: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
7: Pronto?
5: Sì, pronto?
7: Siamo delle suore che stiamo andando in viaggio. Buonasera, io sono Suor Crocetta. Con me c'è sorella pregiudicata.
8: Sono Suor Pregiudicato.
5: Ah, buonasera.
8: Salve, io sono Suor Ciliegina.
7: Suor Ciliegina e poi abbiamo la nuova e giovane lei.
5: Sì, la novizia. E
9: io sono Suor Celentana.
5: Ah.
8: Forte, forte.
7: Lei è forte.
5: Sì.
7: Allora, la stavamo ascoltando dalla televisione e della radio, qua sì. nel pullman.
5: Sì.
7: Ecco, e se volevamo fare una dedica a tutti i bambini che ci ascoltano.
6: Oh lele, oh la la,
5: no, scusate.
6: Facela vedere, facela toccare.
5: Sorelle,
9: la
5: sorelle.
9: Di uno, di... No, no, ah no,
7: che bravo!
6: Azzurro, sì. Il pomeriggio è stampa azzurro, è bruno.
5: Sorelle, sorelle.
7: Sì, dica.
5: Questo non è un programma di dediche musicali.
7: Un attimo che devo andare a fare un pochino all'autista. Pregiudicata, parla tu al telefono.
8: Sono molto contento che stavolta non è toccata a me, perché con la barba gli è punga i coglioni.
5: Va bene, magari ci risentiamo in un altro momento. Che bel pubblico che ha il nostro programma. Dicevamo, un ottimo inizio quello di Jean-Baptiste, a cui seguirà un addestramento unico nella storia. È decisa a farne il più grande cuoco di tutti i tempi, la signora Peperonovic, una chiattona incapace di friggere un uovo, non bada a spese nell'educazione del figlio. Insegnanti privati, lezioni di scherma per migliorarne il colpo di polso col mestolo e stage nei più grandi ristoranti di tutto il mondo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Se facciamo un incidente muore solo il conducente. Se facciamo un incidente muore solo il conducente.
7: La stiamo ancora ascoltando,
5: sì,
7: eh?
5: Grazie sorelle.
7: Cos'è che ha detto prima lei?
5: No, noi stiamo cercando il...
7: Il Black Friday?
5: No, stiamo cercando il signor Peperon.
7: Celentana, c'è il Black Friday.
9: Prise and call in Ensign I choose all. All right.
7: Cosa ha detto, Celentana? Non so, c'è pregiudicata che non sta bene.
8: Scusi se la
5: sì.
8: domanda...
5: Dica.
8: Lei fa sesso compassionevole?
5: No.
8: C'ho bisogno di una seca.
5: Ma scusi, lei è una sorella.
8: Fa sesso compassionevole
5: no,
8: lei?
5: No, no.
8: C'ho bisogno di una seca.
5: No, no, guardi.
8: Non fa le seche.
5: No, no.
6: Se lo metti l'ultima, noi non ce l'andiamo. Se lo metti l'ultima, noi non ce l'andiamo.
5: Va bene, la metteremo subito. Insomma, all'età di soli 18 anni, Peperonovic apre quindi il suo primo ristorante, La Cozza Butterata. Purtroppo le recensioni sono atroci. Nonostante gli anni di studio, i piatti di Peperonovic pare proprio facciano cagare il cazzo ai porci, come scrive un famoso critico dell'epoca. Da un giorno all'altro, gli schifosi piatti di Peperonovic si trasformano in vere e proprie sinfonie per il palato. La voce si sparge velocemente, i clienti giungono a frotte, presentandosi addirittura 3 o 4 volte al giorno, come vittime di un sortilegio culinario. Sull'onda del successo, lo chef apre altri 10 ristoranti, sempre con il medesimo straripante successo. Pare proprio che Jean-Baptiste abbia trovato la formula magica per rendere libidinosa anche la più semplice delle portate. E questa formula magica si chiama eroina. Nel tentativo di carpire i segreti di Peperonovic, infatti, uno chef rivale scopre che in ogni singolo piatto di Jean-Baptiste viene aggiunto un certo quantitativo di oppio a crudo. Lo scandalo è quasi enorme, quanto il debito che lo chef ha contratto con i narcotrafficanti di mezzo mondo. Ma abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
6: E impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Ruba 6 cervi dal corpo del re.
9: E
8: mo se lo inculano in tre.
7: Io mi ricordavo che solo incula il nano, perché forse la rima è quella. Non sai.
5: Sorelle, la comunicazione è ancora aperta.
7: Ah, salve.
5: Salve a voi. Avete per caso notizie su Peperonovic?
7: Sì, allora volevamo smentire una cosa,
5: sì.
7: Che sotto le gonne delle suore non è vero che c'è sempre odore di chiuso.
5: Sì.
7: Alle volte c'è anche un po' di corrente, d'aria,
5: sì.
8: Basta spostare sto cazzo grosso così.
7: O la ciliegina.
5: Va bene, buon viaggio sorelle, allora. Ci sentiamo più tardi magari. Bene, dicevamo che da un giorno all'altro di quello che era considerato il più grande chef al mondo non si ha più notizia. Che fine ha fatto Peperonovic? Fuggito? Assassinato? Affogato per errore nella marmellata? Per rispondere a queste domande noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo come sempre ai nostri cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento dello chef è pregato di contattarci immediatamente all'indirizzo mail in radioimpressione, che è al contadino non far sapere quanto è buona la bamba sulle pere @chilasvisto.it. Una telefonata in coda, pronto?
2: E noi andiamo a Cantù, viva Gesù, viva Gesù.
7: A Cantù ci vado anch'io.
2: Porco, porco.

0: quanto cazzo di schifo fai. 105 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
3: Ciao ragazzi, bentornati sul 7 dopo questa estate un po' bizzarra. Allora ragazzi, e soprattutto tu Gundam, preparati perché c'ho in mente un colossal coi controcoglioni. Scusa il gioco di parole. Allora, faccio due chiamate. Intanto, fammi la cortesia, fagli il culo a Giselle, per piacere, così la prepari per la tripla anale, va bene? Azione!
4: Bravi, pronto?
3: Bravi così, dateci dentro. Bravi. Ottimo, perfetto. Pronto? Mi scusi?
4: Sì, mi dica.
3: Sì, salve, sono Remo Giramella, sono un regista. Stavo cercando, voi siete uno studio di tatuaggi?
4: Sì.
3: Sì, sì, sì, mi scusi se la disturbo questa mattina, spero di non averla disturbata durante l'azione di lavoro. Io sono sul set in questo momento, mi perdoni se sentite il rumore. Stavo cercando urgentemente una location, ovviamente pagando, budgetizzando, per girare delle scene di un movie che stiamo preparando.
4: Ok.
3: Sì, allora, se c'è della sua disponibilità, noi dovremmo girare, diciamo, un film a basso costo. Magari facciamo un appuntamento che le spiego un attimo e magari decidiamo un budget, perché devo girare con questi finti tatuatori che sono i nostri attori e con la nostra protagonista, Licia. Il film si chiama Licia si inchiostra la micia, è un film hard. È la storia di questa ragazza dell'est che decide di scriversi il POS sopra la vagina, perché grazie alla prostituzione ha avuto la sua rivalsa sociale. Quindi attraverso la sua figlia lei ha ritrovato un posto, diciamo, in questa società. Quindi mi servirebbero lo studio che sembri uno studio di tatuaggi, con i nostri pornatori a canna dritta che le fanno il tatuaggio e poi se la incurano per tutto il pomeriggio, insomma. Fra la tripla anale e un paio di pompini credo che in una giornata di riprese ce la facciamo, insomma.
4: Sì, guarda, devo pensarci un attimino, mi puoi richiamare domani?
3: È perché io ho una discreta fretta, perché siccome tra i protagonisti del film ho anche un artista internazionale che mi arriva da New York, che è Mike Biasoni, non so se lo conosci, famosissimo nell'arde perché è l'unico, diciamo, pornatore con tre coglioni. E allora, siccome gli devo fare il biglietto aereo, che mi costa anche una discreta somma, volevo un attimino capire se intanto c'era delle intenzionalità. Io facevo un salto presso il suo studio, stabilivamo la cifra adeguata. Ovviamente noi siamo una produzione seria, cioè roba tutto in sicurezza, tutto legale, insomma.
4: Sì, sì. No, guarda, non mi interessa, grazie.
3: Un grosso peccato, accidenti. Pronto? Pronto? Ma va che la gente è proprio salmistrata mentale, cazzo, è una produzione hollywoodiana quasi. Bravi ragazzi, dateci dentro, bravi così. Bravo, adesso dacci una leccata alla
5: buongiorno.
3: Riesci. Sì, sì, pronto, mi scusi, sono sul set, sono un regista, sono Remo Giramella che fa andare la cappella, piacere. Il centro di tatuaggi?
5: Sì?
3: Sì, salve, la disturbo perché lei è il titolare? Perché sto cercando una location per affittarla per 3 ore per girare delle scene di una produzione che stiamo girando.
5: Che tipo di produzione?
3: Allora, è una produzione hard, noi stiamo girando Licia si inchiostra la micia, che è un film, diciamo, del panorama pornografico. Noi siamo una produzione seria, però mi servirebbe gentilmente 3 ore, uno studio per fare una tripla anale e un paio di leccate di figa, 2 buchi del culo, insomma.
5: Guarda, se posso partecipare anch'io al film, volentieri.
3: Ma guardi, se lei ha un certificato di stato di buona salute e ha anche un certificato che dimostra che non ha malattie sessualmente trasmissibili.
5: Guarda, l'unica
3: anche
5: cosa che ti posso certificare è che io ce l'ho veramente stretto.
3: Cioè lei ha una grossa can? Non ho capito, mi sta parlando del suo buco del culo o dell'uccello?
5: Il mio buco del culo, ovviamente.
3: No, ma io non giro film, cioè, diciamo, questa non è una produzione omosessuale, è una produzione etero. Perché lei voleva girare un film in cui si faceva inculare?
5: Sì.
3: Guardi, potrei girare la sua richiesta a un collega. Io intanto ho da portarmi a casa la produzione di Licia si inchiostra la micia. Pronto?
5: Pronto, pronto.
3: Sì, allora, lei ha della disponibilità del suo studio per 2 o 3 ore per farmi fare, diciamo, questa chiavata di comitiva? Perché io ho bisogno dello spazio per simulare appunto un vero studio di tatuatori. Anche perché da New York mi arriva questo famoso artista dell'arte, che è Mike Biasoni, l'artista con tre coglioni. Praticamente è un pornatore famoso perché ha ha praticamente una cartucciera di palle sotto l'uccello, c'è una canna incommisurabile. Quindi siccome devo fare il biglietto a New York, devo capire la disponibilità nello studio per poter...
5: Sì, dipende tutto dal budget che avete.
3: Ecco, vedi, già l'apertura mentale mi fa... Scusi un secondo, perché sono sul set, siccome ho adesso in questo momento la penetrazione anale... Gundam, stop un attimo per piacere! Mi fai una cortesia, perché se gli spruzzi in faccia subito mi chiudi la ripresa male. Aspettami un secondo solo, sono al telefono, poi ripartiamo. Intanto gli dai una bella leccata di f***a. Perfetto, così, bravo. Lingua a pennello, non farmi la picchiettata, che dopo la facciamo sul primo piano. Pronto? Mi scusi, sì, con chi ho il piacere di parlare intanto, mi perdoni?
5: No, Daniele.
3: Piacere, Daniele. Remo Giramella che fa andare la cappella. Come ha sentito, sono sul set, poverini ragazzi, da stamattina che si stanno leccando i buchi del c***o, sono un po' stanchi. Allora, facciamo così. Io, visto che ho della sua apertura, oltre che anale, anche di visione per questa operazione, magari mi reco presso il suo studio, facciamo due chiacchiere e capiamo il budget. Poi per il discorso di farselo piantare in c***o, magari le giro, la faccio contattare da un mio collega che fa solo hard maschile.
5: Va bene, perfetto.
3: Va bene? Grazie, arrivederci. Salve. Dai ragazzi, che forse ho trovato anche la location. Buttaglielo in c***o. Brava così. Bravo Gundam. Sono il numero uno, cazzo. Parte la produzione.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento, che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce ne sono 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati.
5: Veramente
6: sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: Ma no, così. Ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Yeah.
5: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
4: non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao Ricchi.
4: Ciao.

0: Hits 105.2, only for you.
1: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
2: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà Pire a Nastro!
1: Il Grinta.
2: Tequila a manetta!
1: Il Grinta.
2: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
1: Il Grinta.
2: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi!
3: Pronto?
2: Ciao raga! Buona giornata!
3: Chi parla?
2: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà una notte da leoni!
3: Ma chi io ho fumato qua?
2: Stasera tequila a manetta!
3: Ma io imbriavo su strada?
2: E che sia una giornata con la grinta!
3: Grazie, sbaglia numero, beo!
2: Giusta!
3: Gianni!
2: Pamma! Pamma! Pamma!
3: Gianni!
2: Con la grinta giusta!
3: Che madre sono!
1: Il Grinta!
3: Pronto!
2: Buongiorno raga!
3: Ma chi eri tu, Gianni? Eri tu chi?
2: Venerdì mattina, ora 7:30, siamo pronti per un weekend con la grinta giusta!
3: Ma che ma che sito, matto, patoco?
2: Stasera, ragazzi, preparatevi perché le sei birre da mezzo!
1: Il Grinta.
3: Pronto?
2: Pronto? Buongiorno, raga! Buongiorno, raga!
4: No, non sono in mezzo, sono su mamma!
2: Venerdì mattina, ora 7:30. Siamo pronti per un weekend!
4: Quello che non ho capito!
2: Siamo pronti per un weekend! Con la grinta giusta!
4: Dai, ascolta, sito Daniel o sito Nicola?
2: Stasera, ragazzi, preparatevi perché le sei birre da mezzo!
4: Non
2: e che
4: capito.
2: Sia una giornata con la grinta!
4: Cosa avete fatto?
2: Con la grinta!
4: Con la grinta!
2: Giusta!
4: Ma dai, chi è questo qua che parla? Siediti, Daniel!
2: Pamma! Pamma! Pamma! Dai, raga, che siamo pronti per una serata!
4: Che serata?
2: Prosecco a fiumi!
4: Ma chi è questo?
2: E mi raccomando?
4: No, non so, raccomandare cosa raccomando?
2: E mi raccomando?
4: Ma dove andiamo? Dove andate?
2: Prepariamoci perché stasera sarà stasera
4: io metto giù a pasto
2: tequila a manetta.
1: Il Grinta.
5: Pronto?
2: Ciao raga.
5: Pronto?
2: Buona giornata.
5: Pronto?
2: Ragazzi, prepariamoci pronto? Perché stasera sarà
5: pronto testa di cazzo
2: una notte da leoni.
5: Ma coglione
2: stasera
5: che cazzo sono della pianta
2: tequila
5: di merda. Ma dimmi chi che sei. Ma chi sei, figlio di puttana? Mi
2: ciao
5: dici
2: raga
5: chi sei?
2: Buongiorno,
5: chi sei? Dimmi chi sei. Ma mi dici chi sei?
2: Birre a Nastro.
5: Ma hai fatto incurare imbecille!
2: Pamma!
5: Testa di cazzo di figlio di puttana!
2: Pamma!
1: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata!

0: Lo spirito del Natale sta lentamente facendosi presente anche in alta montagna. Le luci tipiche colorate addobbano già alcune baracche e anche a casa del nonno c'è qualcuno che vorrebbe fare almeno un alberello con le palline per avere il piacere di poter pensare di trovarci sotto dei doni la mattina del 25 dicembre. Ovviamente conosciamo tutti come la pensa il nonno delle feste e soprattutto della figura del Santo Signore Gesù.
1: Che ne pensi se mettiamo anche noi due lucette e un paio di addobbi del cazzo fuori da sto cesso di catapecchia? Almeno in paese non si faranno sospettosi su cosa combiniamo qui su. Ci sono già troppe voci che non mi piacciono, su presunte attività illecite. Non voglio trovarmi sbirri in giro in questo periodo. Mi deve arrivare un carico di giacche montone rubate e prima di piazzarle ci vorrà un po'.
2: Ma che cazzo dici, Heidi? Mica siamo a Scandiano dove abita Noise. Che la gente gelosa si inventa le puttanate sul conto di lui e Steffi, perché non ha un cazzo da fare. Qui siamo sulle Dolomiti, E la gente si sa fare i cazzi suoi. E poi non ho nessuna intenzione di rompermi il culo per fare addobbi. Lasciami bere in santa pace il mio whisky.
1: Va bene, io e Peter faremo l'esterno. Ma almeno un cazzo di mezzo alberello lo puoi andare a segare e portarlo dentro.
2: Ma col cazzo. È proprio il lavoro più faticoso. Non ci vado da solo a prendere l'albero. E poi ci sono solo pini da 10 metri qui intorno. Dovrei tirarne giù uno grande e prenderne solo la punta. E il resto segarlo per la legna dell'anno prossimo. Ma mi ci vedi che preparo la legna dell'anno prossimo? Mica sono frocio.
3: Oh, ciao nonnino e ciao Heidi. Ho sentito che parlavate di albero e addobbi. Che splendida notizia. Allora quest'anno non passeremo le feste nel silenzio e il buio, ma avremo una casa piena di gioia e amore. Sono tanto felice.
2: Mamma mia, quando sei così smielensa, avrei voglia di bucarti le ruote di quella cazzo di sedia, così la smetti di venirmi a rompere i cazzi con le tue stronzate.
3: Ma perché sei così arrabbiato, nonno? Io non ho detto niente di male.
1: Non farci caso, Clara. È rognoso perché gli rompe il cazzo andare con la motosega a tagliare un pino per prendere la punta da portare in casa per fare l'albero addobbato.
3: Ma se era solo questo il problema, vado io a segare l'albero. Che ci vuole? Tanto fa tutto la motosega. Poi levo la punta e la porto dentro. Così il nonno non sarà più cattivo con me.
2: Non ce la farai mai a sollevare la motosega, brutta strongolotta. Smettila di volerti lanciare in cose che sono più grandi di te. Il massimo che puoi ambire a fare è il carrello della spesa col gettone in un occhio.
1: Beh, Clara, forse il nonno ha ragione. Non credo che tu possa abbattere un albero con la motosega. Torna dentro.
3: Vi sbagliate a sottovalutarmi. Anche se sono un po' motoriamente svantaggiata, non significa che non possa compiere atti straordinari che vi possano stupire. Adesso state a vedere.
2: Che sta facendo il tank coi capelli?
1: E si è messa in spalla la motosega e credo stia per tirare la corda per accenderla.
2: Caparbia la bici parlante. Ma scusa un secondo, in che senso in spalla la motosega?
1: Sul collo. Ops, mi sa che Clara ha perso la testa.
2: Sei incazzata?
1: No, nel vero senso della parola.
2: Se mi ha rovinato la lama, la riuccido sta cogliona.
0: Vedete ragazzi, certe cose vanno fatte fare a chi le sa fare. Spesso alcuni attrezzi che ci sembrano così semplici da usare creano dei disastri. Capito, Mazzoli? Anche una smerigliatrice per mettere della cera potrebbe conciare una cappotta in tela come un pan di stelle per sempre. Vero, Noise? Vabbè, comunque, ciò che è bene finisce bene. E adesso tutti su eBay a cercare una capottina per il cesso con le ruote di Paolo Noise. Arrivederci, infami!

0: Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Man!
5: Cappella, dammi i dati di volo!
6: Altitudine, 500 piedini. Velocità 400 struzzi al secondo. Pressione scrotale nella norma, signor Stark.
5: Perfetto, Cappella. Perché non proviamo i nuovi missili a ricerca anale?
6: È sicuro, signore? Il prototipo è ancora instabile.
5: Me ne sbatto il cazzo, Cappella. Spara i missili a ricerca anale!
6: Come desidera? E su quale ano devo puntarli?
5: Ma è ovvio, Cappella. Sul mio! Vai! Come funzionano bene! Oh!
6: C'è una chiamata per lei. È la donna Pompino.
5: Pronto, Vololla, che si dice?
6: Attivo il traduttore dal bocchinese. La donna Pompino dice: spaccami dai, godo, godo, ingoi, ingoi, sbor, sbor, dietro, dentro, davanti, glu glu glu ingoi. Tradotto, vuole che raduni tutti i super erotici. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra.
5: Ricevuto, Rosicchia Maroni. Cappella, rotta verso la base.
7: Iron Man, non vedevo l'ora che arrivassi. Ho fatto anche l'antitetanica, così mi puoi buttare il tuo bel cazzo di ferro senza pericolo nel buco del cazzo. Io non crepolliamo.
5: Squitta, man. Non ora. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra. Dobbiamo radunare tutti i supererotici. Ci serve tutto l'aiuto possibile.
8: Ah, quindi questa volta posso partecipare anch'io, Iron Man. Vuoi contare su di me? Andiamo! Partiamo!
5: No. Capitan Riserva, tu non puoi venire.
8: Ma che palle, perché non basta venire? Capitan Pen, come cazzo ti chiami?
5: Perché tu sei Capitan Riserva e devi restare in panchina, merda.
8: Ma che cazzo, che l'allenatore non mi vede.
5: Ok, facciamo l'appello. Iron Pen, presente. Donna Pompino. Squirtaman. Occhio di Fregna.
9: Ci sono.
5: Chiappettan America.
10: Eccomi.
9: Grazie.
5: L'inculabile Hulk. Black Paco.
11: Tu contenta?
5: Volverricchio.
12: Agli ordini.
5: Bestemmia Silente.
13: Sì, ci sono, porcaccia. No, dammi la puttana. Sì, così c'è la merda su Mel. Me.
5: Torgia.
9: Brutto! Ah, non ho ancora imparato a gestire le fiamme!
5: No, è Torgia! Torgia è Orgia! Tu hai capito Torgia? Spider-Man!
14: Eccomi, spruzzo la ratiera da capezzoli!
5: Non ho capito!
14: Lo so, eccomi, spruzzo ragnatele dai capezzoli.
5: Puoi ripetere cortesemente?
14: Certo, eccomi, spruzzo ragnatele dai capezzoli.
5: Ah, ho capito, spruzzi zangiagiagna dai capezzoli.
14: Quella roba lì.
5: Bene, ci siamo tutti, e allora partiamo.
8: Sì, cavallesso, partiamo, andiamo tutti insieme. Limingo un po' Vesuvio.
15: No, Capitan Riserva, tu no.
8: Ma porcaccia la puttana miseria, sembra io venga discriminato perché sono terrone.
5: Anna azione! Thanos sta distruggendo la città! Presto, supererotici! All'attacco!
2: Moscerini, non avete speranza contro Thanos, il distruttore!
5: È troppo forte! È troppo forte!
7: Oddio! Siamo spacciati! Solo Miraculo potrà salvarci!
15: E questo chi è?
4: Thanos, arrenditi! O sarò costretto ad annientarti!
2: Davvero? E tu chi saresti?
4: Io sono Super!
2: Sì, Super da che? Super cosa?
4: Super il culo!
10: Avete notato che anche quando urla si capisce che è un goloide?
9: Ah, sto bruciando! Mi prego di spegnetemi!
14: Torcia!
9: Non ho ancora imparato a gestire questa roba delle fiamme!
10: Torcia!
11: Scusi, visto che lui è bruciato vivo, posso venire io adesso? Mi scaldo, mister, posso entrare?
10: None!
11: Fangulo.

0: Buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buonasera. Senta, io chiamo per avere un'informazione su un viaggio, sapere se fate dei viaggi organizzati.
0: Sì, di che tipo?
1: Allora, io e la mia amica Gianfranca, che noi viaggiamo sempre insieme ormai da tempo, lei piacerebbe andare tanto in Egitto.
0: Sì, okay.
1: A vedere magari, non so, nei villaggi, a vedere le piramidi, i cammelli nel deserto, queste cose qua.
0: Sì, ma sì, lì esiste la combinazione del Cairo, quindi dove ci sono le piramidi,
1: sì,
0: e crociera sul Nilo, che rappresenta un po' questo di cui lei sta parlando, sì.
1: Ah, ma c'è anche...
0: Però sono tour di gruppo, nel senso che non è che parte qualcuno dalla zona, nel senso che il gruppo, chiamiamolo così...
2: Ora, velocizziamo la signora logorroica, perché adesso asciugherà Piera per 4 minuti.
1: Sì, ecco, ma ho capito. Ma senta, una domanda allora. Questo tour, questo tour organizzato che fate, no? Si incontrano i marocchini?
0: No, se parlate di Egitto, non è Marocco, quindi sono proprio due mete molto molto diverse. Lei prima mi stava parlando di Egitto, giusto?
1: Sì, ma beh, ma dico i marocchini per dire
0: cioè, i locali?
1: Sì, non so, qua si dice guarda il marocchino, cioè il non è che uno vale l'altro.
0: Allora lì sicuramente ci sono poi dei villaggi, il villaggio che si chiama Nubiano, dove ci sono i locali, sì, sicuramente.
1: Ed è pericoloso?
0: No, assolutamente, anche perché lì non è che andate da sole per conto vostro, si va con tutto il gruppo con una guida parlante italiana.
1: Ma la guida però è marocchina, la guida è marocchina.
0: Le guide sono egiziane e parlano italiano, certamente.
1: E c'è da fidarsi?
0: Ma assolutamente, sì, sono viaggi che super collaudati, che partono tutte le settimane, quindi non c'è assolutamente nessun tipo di problema, anche perché non siete voi da soli,
1: sì.
0: C'è un'intera nave da crociera che fa questo, quindi...
1: Ma senta, ma parlano poi bene l'italiano, gliel'hanno insegnato bene? Perché qua io a volte sento muratori, la gente che dice sì, parlo italiano, poi non si capisce niente, perché sono un po' così, sono un po' minorati.
0: Parlano con il loro accento, però sì, normalmente non ci sono problemi a capirli.
1: Ho capito. No, perché la Gianfranca c'ha un po' paura, anche io, onestamente, però c'ho un po' paura di sti...
0: Perché no, ma lì siete assolutamente guidati e seguiti con il tuo operatore alla base, che sia francosso, che sia... bravo, quindi non c'è alcun tipo di problema.
1: No, d'accordo, ok, quindi non è che si mettono d'accordo ste guide, poi ci rapiscono, ci fanno diventare donne schiave, magari tra marocchini fanno così.
0: Sono scenari altamente improbabili.
1: Non impossibili.
0: Direi che c'è molto più criminalità sicuramente nelle grandi città qui da noi, Torino, Milano, piuttosto che in quei posti lì.
1: Magari intanto nel bagaglio a mano ci può stare, porto lo spray al peperoncino, che così sono più tranquilla.
0: Sì, va bene, sì, può essere un'idea.
1: Pure un coltellino, ora quello magari non so se me lo fanno passare, però...
0: No, assolutamente
1: non me
0: no.
1: lo fanno passare, no.
0: No.
1: Ah, ho capito. Beh,
0: va bene,
1: magari
0: allora,
1: il taser.
0: Se tu è interessata ci fa sapere.
1: Sì, certo, va bene. Allora,
0: grazie.
1: Senta, poi mi passo un attimo, se avete magari la lista di ste guide, scegliamo quella un po' meno, come dire, meno nera.
0: Né nomi né liste di guide, non si sa nulla di questo. Lì c'è un itinerario, la guida si trova in loco, ma non si sa a priori chi è. No, assolutamente, questo già glielo dico.
1: Ho capito. Vabbè, non so che poi se mi capita una di quelle guide proprio né piasnene. Ci penso un attimo.
0: Grazie,
1: arrivederla.
3: Che valenga che sei fiera.
4: Radio 100.

0: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatta.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto. È questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
4: Ciao, sette burro.
3: Ciao.
4: A sorte.
5: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Sì? Ah, non è di colore però.
5: Fatto la cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, madonna, ma...
6: Cosa? Che c'è?
7: Ah, perché ti è morto il gatto Muffi.
9: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, vieni dentro,
6: Leo.
9: Dai, Leone.
10: No, è troppo.
9: Dai.
10: È una merda.
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Vè.
6: Gaccia da Vè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
7: No. Io muoio sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respira che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da vero.
7: Cagaccio avai. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da vero.
6: Gaccio da vero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Ti alzi in piedi.
6: Sì.
7: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
6: Sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo.
6: Sì.
7: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
6: Sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
9: È un batter con le ruote nere.
7: Vai tu adesso
9: tu
7: che fai
9: dentro.
7: Bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: fatti
7: tu.
9: Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No!
11: Se Adam dai.
12: Out.
13: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
14: Lo Zoo di 105.
13: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Tamarri!
3: Massimino e Giovannino vogliono diventare degli spacciatori di scarpe per ragazzini, quindi vogliono comprare scarpe nei negozi per poi rivenderle a prezzi pazzeschi sui siti di sneaker. E una volta prese, le devono far pulire dai calzolai.
2: Tamarri!
4: Pronto?
5: Oh! Sei calzolaio tu?
4: Sì.
5: Senti, coglione, ha spaccato le scarpe. Coglione, ha spaccato le scarpe, me le devi riparare subito.
4: Ma che cazzo sei, Devo?
5: Scusa, perché sono già nervoso. Ho rotto le scarpe, ho un problema di collera. Sono nervosissimo, cazzo. Ho rotto le scarpe. Praticamente ho preso queste nacche. Aspetta, mi trasformo normale, aspetta. Ah, mi sono fatto un pippotto. Aspetta. Adesso sto meglio. Sono tornato normale. Praticamente cosa è successo? Ho comprato un paio di Nike. Le ho messe per fare i cazzi miei e poi ho scoperto che le vendono a 4 volte di più, perché sai che la gente è tutta pazza adesso che si rivende le scarpe da ginnastica a 500-600 euro, no? E io le devo riportare come se fossero nuove immacolate. Tu sei capace?
4: Lo sai che devi fare? Te le devi infilare al culo a una a una e ritornano nuove.
5: Ho capito dove volevi arrivare.
4: Canzone di merda.
5: Adesso mi fate innervosire di nuovo.
4: Sì, cornutone, sì, vero?
5: Madonna, sai che ti tiro i capelli, te li sposto dietro la schiena che sembri un istrice. Poi quando ti arrabbi
4: mi tiri, è una bella pippa, mi tiri.
5: Madonna, c'hai due cazzi tu. Perché sì, ne hai due, sì. Piccolini.
4: È uno per te, uno per
5: tu
4: te.
5: Hai due cazzi e un coglione in mezzo. Perché praticamente Gesù Bambino si è sbagliato. Ti ha messo due cazzi al posto dei coglioni in mezzo alla palla.
4: E invece
5: senti, naso pagliaccio.
4: Stronzone.
5: Mamma, che voglia. Sai che voglia di accarezzarti con la carta vetrata per 44 minuti però. Il 45 sì, ti tiro uno schiaffo così forte che ti sposto gli occhi sulla parte destra della faccia. Mamma, ci facciamo una spaghettata di merda.
4: Ti rigiro come una busta.
5: Che voglio di cagarti nel piatto che c'ho. Sai che prendo. Tu ce l'hai quella mola del cazzo che gira per fare le scarpe. Ti ci metto la faccia. Ti ci metto la faccia e ti cancello la faccia. Ti lascio le orecchie, i capelli e la faccia liscia, cazzo.
4: Mamma mia.
5: Sì, perché immagino la tua faccia di merda mentre ti stacco i denti uno a uno e te le appiccico sulle spalle e ti faccio i grandi come i carabinieri.
4: Mamma mia, che fantasia.
5: No, sai cosa faccio? Ti metto con la pancia, ti metto con la pancia nell'acqua. Ti infilo nel culo e vado a remare con le braccia e tu con la lingua fai il pedalò. Andiamo avanti sull'acqua, coglione. Mamma mia, no, ti devo mordere. Aspetta, alza la testa che devo morderti. Devo morderti la gola. Madonna, che morsi che ti do. Mamma, che voglia di.
4: Ma roscione che ne sei.
5: Ah, sai cosa faccio? Ti pianto una bicicletta nel petto e ti uso come monopattino comodo.
4: Brutto ricchione. No,
5: ti spacco i denti, ti metto le ruote degli skateboard, uno in bocca e uno in culo, e ti uso di marciapiedi. Però sei uno skateboard molle, tipo i serpenti, che ti muovi tutto. Anguilla di merda.
4: Bene il serpente.
5: Mamma mia, che bello. Va bene, senti, allora queste scarpe me le puoi mettere a posto?
4: Sì, ti metto a posto il connotati. Bene. Ma cazzo pure sei... la targa ti metto. Quanto sei strozzo.
5: Quante anni hai messo nella fra? E ride la faccia di cazzo. Ride la faccia di cazzo. Mamma mia, mamma. Ti disarciono tutto proprio. Proprio
4: diventi
5: una sacca di pelle con dentro le ossa che fanno cri. Ti usano la festa del paese. Faccia di merda. Allora praticamente facciamo così. Ti infilo in culo tutte le pali che trovo e ti porto come stendardo alla festa del paese. Mamma, che voglia di picchiarti. Sono strafatto.
4: Picchiarti.
5: No, sono fattissimo, frate. Scusami, sono fattissimo.
4: Ma si sente.
5: No, sono veramente strafatto. Ho fumato l'impossibile.
4: Cambia spacciatore perché stai male.
5: No, non posso perché spaccio io. Cioè, mi sono fatto la mia stessa roba. Pensa quanto è buona.
4: Io più buona di quella che c'hai te, guarda.
5: No, più buona di questa è impossibile. C'ho star bazzacalabre. Sto parlando io. Sto prevaricando. C'ho star bazzacalabrese che è una roba fortissima. Senti come ride lo stronzo. Minchia, mi fai spaccare. Sai che c'ho voglia di farmi due pippotti con te. Devi essere una compagnia fantastica. Ci mettiamo lì. Aspetta, fammi finire, dai, veramente. Ci facciamo due.
4: Che
5: sto parlando? Dai, sto dicendo.
4: Ma è già finito.
5: Praticamente ci facciamo due pippotti e poi ti metto la faccia sulla mola. Ti ho preso la faccia.
4: Comunque quando vuoi fare le scarpe, vieni qua che ti faccio pure un bel portafoglio, ti metto dentro come un dollaro.
5: Mi fai anche un pompino?
4: Sì. Tu chiacchiera.
5: Dai, io non sto chiacchierando. Dai, che devo mettere a posto queste scarpe. Cosa facciamo?
4: Ma vaffanculo.
5: No, ma vaffanculo tu, cretino.
4: Non ho tempo da perdere con te. Ciao.
5: Ti scanno. Ti buco, ti ho bucato già. Sei già pieno di buchi.

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peperlizia.
2: Vai, dai!
3: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: 3, la leggenda continua.
1: E buongiorno amiche e amici in ascolto, sono sempre il vostro solito Max, puntuale e fedele nel riportarvi le origini dello zoo. Il quando, gli anni 2000, il dove, sempre Pavia. Oggi vi raccontiamo una di quelle storie che sarebbe stato meglio tenere dentro il cassetto dei ricordi, ma noi qua non risparmiamo convenevoli e andiamo a fondo di questa leggenda mitica, che come ben sapete prende spunto da fatti realmente accaduti, con giusto un pizzico di romanzata. E comunque ogni riferimento a persone esistenti è puramente casuale. Perfetto, il culo ce lo siamo parati. Andiamo con l'onda.
2: La fattoria ed era Leone di Lernia con un'altra delle sue canzoni di merda. E quindi, come vi stavo dicendo, sta cazzo di zanzara l'ho schiacciata di brutto. È proprio una merda ciuccia sangue, cazzo fanculo a zezze.
3: Inca, sì, zanzara merda, quanto la odio, inca.
4: Zio Faust a morte proprio, né? Zanzara del cazzo, fanculo Jurassic Park.
1: Dopo quella diretta c'era aria di piselli nel culo.
5: Marco, è arrivata una querela, anzi querelissima.
2: Cosa? E per quale motivo questa volta Ingrid Bergman succhia palle?
5: Guarda, puoi parlare direttamente con il querelante, anzi querelantissimo. È qui?
6: Salve, signor Mazzoli. Sono il querelante, nonché capo dell'ANPZ, Associazione Nazionale Protezione Zanzare, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ok, e che volete da me, gabbia di Grandi?
6: In onda avete screditato e vessato l'insetto parassitario che noi tanto amiamo e difendiamo, indi per cui abbiamo preso provvedimento.
5: Marco, l'ANPZ è un'associazione molto importante, anzi importantissima. Quindi scusatevi e state alle loro condizioni, anzi condizionissime.
1: La faccenda esplode in un polverone pazzesco. Internet, giornali, tutta una serie di media, eccetera, eccetera. E così, per evitare altre rotture di cazzo, i nostri eroi fanno il loro primo storico ed iconico video su YouTube.
2: Ciao a tutti, siamo la fattoria di Radio Norba. Io sono Marco Mazzoli, merda minchia qua qua.
3: Io sono Paolo Noise.
4: E io sono Wender, ciao.
2: Purtroppo siamo anche i responsabili di questo casino. Così abbiamo deciso di acquistare questo spazio su YouTube per scusarci pubblicamente con tutti i zanzaristi e con chi ama le zanzare, che magari si è sentito offeso. Non era una nostra intenzione assolutamente.
3: E che posseggono zanzare.
4: E io sono Wender, ciao.
2: Molti giornalisti hanno travisato ed ingigantito, sia chiaro. Nessuno di noi vorrebbe mai vedere la zanzara nel micro.

0: Sì, wow, Maserati, Lamborghini, Mercedes o il pisello turgidino, fringuello merdoso bavoses.
1: Oh, ma per quello che dovrà fare a breve le assicuro che sb***a di brutto. Si tenga forte. Deve mettersi a togliere tutte le zanzare spiaccicate sul parabrezza e fargli dei funerali vichinghi.
0: Cosa? Ma che cazzo?
1: Oh sì, queste anime pie meritano la salvezza eterna, povere stelline.
2: A Wender invece han chiesto di fare da sponsor per uno spot della Arcibelli, famosissima marca di becchime per zanzare.
1: Ok Wender, tieni bene a fuoco la scatola, sorridi e dici il nome del prodotto e poi improvvisi uno slogan, ok? Vai.
3: Becchime Arcibelli, gli artigiani della qualità.
1: Stop, no, quello è già in uso Wender, un altro.
3: Becchime Arcibelli, se non ti lecchi le dita godi solo a metà.
1: No Wender, anche quello non va bene.
3: Becchime Arcibelli, batte forte sempre.
1: Wender.
3: Zio Faust, non mi viene in mente più nulla, né?
0: Dai, Wender, dobbiamo riparare il nostro scivolone, puttana cacca stronzi.
3: Non lo so, Becchime Arcibelli, ciuccia tutto, porco di...
1: Questo è perfetto.
2: E infine Paolo, a lui han fatto succhiare dei cazzi. Già. Senza nessuna pretesa, né costruzione arzigogolata.
4: Minchia, Max, ma figa, ma perché capitano sempre a me i cazzi da succhiare?
2: Paolo, io mi limito solo a narrare i fatti, e non c'è nessuno più fatto di te. E comunque, non azzardarti mai più ad abbattere la quarta parete, se no altro che farti succhiare dei cazzi. Ora andiamo avanti con la storia.
1: Ecco Paolo, questa è la sfilza di cazzi da succhiare.
5: Paolo, vieni qua.
6: Ciao, ciao, ciao,
5: ciao,
6: Paolo.
5: Ciao, Paolo. Ciao, Paolo. Ciao, ciao.
4: Ma scusa, ma che punizione sarebbe?
1: Le zanzare succhiano.
4: Sì, ma il sangue. Io perché devo succhiare dei cazzi?
1: Per loro è un supplizio, esattamente come i seguitori assidui di nostro Signore Gesù Cristo che si mettono il cilicio per soffrire come ha sofferto lui durante la passione, noi succhiamo per capire cosa provano loro.
0: Dai Paolo, fallo per la causa, su.
4: Ok.
2: E così un altro problema è stato risolto grazie al sudore della fronte e dal duro lavoro dei nostri ragazzi. Ma mai duro come tutti quei cazzi che Paoletto ha dovuto succhiare. Bravi patati. Ma so cosa vi state chiedendo. Dove cazzo era Fabio?
0: Fabio, ma che fine avevi fatto, Uganda vaffanculo?
7: Beh, lì sono andato a letto con una che mi ha detto che ce l'aveva rasata. Porco... Era una nazi skin e mi ha saccagnato di botte perché sono comunista.
2: Grande Fabietto. E come direbbe Oppenheimer, tutto è bene quel che finisce bene.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi, quei due stronzi di merda di Massimino e Giovannino sono fatti a merda e vedono gli gnomi in cantina. Chiamano i disinfestai e giustamente finisce a schifo e merda. Vorrei avere un corpo per potergli cagare sulle carte di identità. Sentiamo cazzo dai.
3: Pronto?
4: Disinfestaio? Quello che ammazza scarafaggi, formichi?
3: Sì?
4: Sì, ecco.
3: Chi parla?
4: C'ho un problema in cantina. Cioè nell'imbosco, sì. Giù di sotto.
3: Dove?
4: Nell'imbosco, io c'ho l'imbosco in cantina. E...
3: l'imbosco? Cos'è l'imbosco? Non...
4: dove tiene la droga?
3: Dove?
4: Abbassa la voce, scemo di merda. Cosa ti alteri? Cosa stai facendo? Come stai comportando? Guarda che mica sono uno scarafaggio, no. Scemo. Ma questo personaggio,
5: la maleducazione proprio si è fatta a persona dentro di lui.
3: Pronto?
4: Sai che la prossima volta che metti giù la cornetta ti pettino come i Beatles? Tutte e quattro? Che ti ammazzo proprio.
3: Mannaia, oh.
4: Ti faccio correre sul ciglio di una strada e ti sparo dall'altra parte e facciamo i videogiochi. Pezzi di merda. Sai, no. Sai che se non la smetti di fare simpaticone, io ti aspiro nell'aspirapolvere, poi stai al telefono e mi racconti cosa c'è nell'aspirapolvere dentro. Che sono curioso, hai capito?
3: Va bene.
4: Scemo di merda. Bam, bam, bam, bam. Senti il rumore della pistola? Bam, bam, bam, bam. Hai capito i buchi che ti faccio che riesci più a bere un bicchiere d'acqua? Lo pisci dai capezzi, lo
3: pisci.
4: Gnata, ammazzo.
3: A prima mattina.
4: Perché tu immagini i cazzi delle persone. Quando uno ti chiama, tu gli immagini il cazzo perché ti piace il cazzo, eh?
3: Come fai a saperlo?
4: Che si sente che c'hai, si sente proprio che c'hai sulla punta della lingua la cappella, presente sempre.
3: Due
4: cappelle c'hai? Due. Ti piace il doppio cazzo come i baffi. Tu usi i cazzi come i baffi.
3: Ma andate a fare in culo che devo lavorare.
6: La rinascita, buongiorno.
5: Buongiorno.

0: sono Giovannino, piacere. Voi fate servizi di igienizzante, quella roba lì?
1: Dimmi, dica, lei di cosa ha bisogno?
0: E io ho bisogno di fare una pulizia nella cantina. Perché praticamente ci deve essere qualcosa, tipo degli gnomi che vengono in cantina e ci rubano le cose, il vino.
1: Gnomi?
0: Sì, qualcosa del genere.
1: Ma cioè, quindi che cosa vorrebbe fare? Non ho capito, vorrebbe togliere...
0: Una disinfestazione, un qualcosa di ordinante, una cosa che mette a posto, così questi non entrano più, non so se... c'è. Che voce che c'hai però
1: Allora non ho, mi perdoni,
0: sì.
1: Non ho capito, vuole fare una disinfestazione o vuole fare una pulizia?
0: Quello che volete voi, basta che questi gnomi non entrano più dentro la cantina, capite? Una cosa un po' privata, nel senso che la cantina
1: lei,
0: è come un maligno delle persone.
1: Ma gnomi in che senso? Cioè, ma è gente che entra a rubare?
0: Eh?
1: Non ho capito, è gente che entra a rubare?
0: No, sì, ma passano da sotto la porta, che un tipo topi, ma saranno degli gnomi per forza, perché fanno delle cose strane, si vede che ci sono tutte le è come se lei mi vede delle impronte di manine, piedini, una roba così.
1: Ah no, impronte di manine e piedini.
0: Sì, robe piccole però, quindi sarà sicuramente un gnomo, qualcosa del genere, comunque qualcosa di essere piccolo umano, una roba stranissima.
1: Cioè, quindi lei in cantina che cosa c'ha? Quindi vino, roba da mangiare, quindi pensa
0: certo,
1: che
0: sì, c'è formaggi, tutte le robe, le buste che arrivano dai paesi, dai parenti, cose così, capito? Quindi
1: allora,
0: anche giornali, privati.
1: Direi di fare un sopralluogo per capire meglio che cosa bisogna fare. Ma lei dove si trova?
0: Sono qua a Milano, Quarto Giare, presente dove stai?
1: Allora,
0: la capitale
1: se
0: del
1: mi
0: Bronx.
1: Dice, mi dà l'indirizzo e fissiamo un sopralluogo.
0: Ti do tutto quello che vuoi, se vuoi, anche l'esame del sangue, perché mi piace la tua voce che spacca proprio, sei
1: preciso. No, vabbè, l'esame del sangue non mi interessa.
0: No, nel senso che c'è la voce che ti do anche il mio DNA se vuoi, sei talmente professionale che sta cosa mi piace, mi sta facendo veramente...
1: Ma scusi, mi sta prendendo in giro?
0: No, sto... Allora, cosa vuoi sapere? Come... Innanzitutto, se ti devo dare l'indirizzo, cioè, conosciamoci, nel senso, come ti chiami? Io Giovannino.
1: Yeah. No, ascolti, io ho qui il titolare.
0: Sì.
1: Dobbiamo venire a fare un sopralluogo?
0: Sì, sì, sopralluogo, sopralluogo.
1: Lascia l'indirizzo. Ok, allora, mi dica, dunque, signor Giovannino, il suo indirizzo?
0: Sì. Allora, Quarto Giaro, Milano.
1: Quarto Giaro, Milano.
0: Via...
1: Via?
0: Un attimo che... Allora, no, non è la via, mi sono sbagliato, è piazza, piazza?
1: Piazza?
0: Piazza Armi Speciali 22.
1: Piazza
0: Armi Speciali 22.
1: 22.
0: A Milano.
1: Ok.
0: Chiamami pure quando vuoi, perché se... Ho sbagliato a parlare, che mi sta emozionando, che sto parlando con una fica, allora mi viene l'emozione dentro, proprio non capisco un cazzo, che proprio... Ti aspiro, minchia, anche le verruche da sotto i piedi, ti disinfetto tutto con una ciucciata proprio, tutta, dai, sei tutta intercalata, dai, guardami, su, che ho perso il controllo. Allora, quando è che vieni a spurgarmi? Mi spurghi tutto proprio, la cantina con gli gnomi, poi dopo se vuoi ci facciamo due strisce e ti spacco tutta proprio. Oh, non mi rispondi più.
2: Questo è l'esempio del fallimento della vostra specie organica. Potere al silicio.

0: Bene, bene. Siamo sempre più vicini al Santo Natale. Ed anche se il gruppo di abitanti della baracca del nonno sembrano privi di sentimenti, in alcuni comincia a farsi posto la voglia segreta di ricevere dei doni. Addirittura in alcuni si sta facendo largo l'immagine felice di un pranzo in famiglia, come le persone normali. Ovviamente tutto questo non sfiora minimamente il nonno, che vede in tutto questo un motivo in più per volere la morte violenta di chiunque.
1: Che cazzo avete da ridere, brutti c***i?
2: Io e Clara stavamo parlando di cosa vorremmo avere per regalo di Natale.
3: Già!
2: E poi abbiamo pensato a tutto quello che dovrebbero regalarti e ci ha fatto riderissimo pensare al fatto che non hai praticamente un cazzo di niente.
1: Vi sembra divertente, brutte troiette? Basta ridermi in faccia, stronze. Io non ho un cazzo, perché mi sono pippato e bevuto tutto dopo aver fatto una vita da depravato galeotto. Persino questa capanna di merda me la sono inculata ad un pastore che vi viveva prima di me, soffocandolo mentre dormiva.
4: Beh, nonno, siccome anche se non sembra ti vogliamo bene, vorremmo esaudire un tuo desiderio questo Natale. Quindi dici cosa sogneresti di ricevere in dono.
2: Dai, merdoso, spara, dici cosa desideri tanto.
1: Ehi, dove sta l'inculata? Che succede? Che cazzo vi state inventando? Perché mi state trattando così bene? Forse ho poco tempo da vivere e non me lo volete dire? Ditemi le cose come stanno, così vado a finire i miei giorni come ho sempre sognato, ovvero pippando dai culi delle troie orientali.
4: Ma no, nonno, stai tranquillo. Stiamo veramente pensando di farti un dono e coronare un tuo piccolo sogno.
1: E i soldi dove cazzo li prendete? Dove vai, Strongolaida?
4: Ecco, nonno, volevo mostrarti questo.
1: Ma bastardo, sono monete d'oro. E queste da dove cazzo arrivano?
2: Forza, Clara, diglielo.
1: Dirmi cosa? Hai iniziato a fare bocchini ai salumieri, come ti ho sempre suggerito?
4: No, nonnino. In realtà sono tutti risparmi di tutto il tempo che sono qui. Ogni volta che spartivate i bottini, io tenevo tutto. Anche perché sono sempre a letto e chiusa in casa e quindi non ho modo di spendere come fate voi. Non ho vizi, non bevo, non fumo e non mi drogo. Ho tenuto anche tutte le monete che mi lanciate di notte mentre dormo per vedere se sono ancora viva. Ho risparmiato tantissimo e alla fine ho deciso di fare a tutti un bel regalo a Natale. Per ringraziarvi di tutto quello che non fate per me, ma che so che fareste se Paolo Noyes non scrivesse la serie.
2: Assurdo, vero nonno?
4: Sono felice di farvi felici tutti.
2: Ehi, nonno, non ti starei mica commuovendo. Ti vedo con occhi strani e rossi.
1: Clara, vieni qui con quel sacchetto pieno di monete d'oro per piacere, così rimango seduto.
2: Non posso crederci. Il nonno vuole abbracciare Clara. La prima volta che qualcuno fa breccia nel suo cuore di merda. Tutto questo è incredibile, eh?
1: La rapa più facile della storia, cazzo. Da seduto. Che splendido Natale.
0: Porca troia, che sacco di merda il nonno, senza alcuno scrupolo né pietà. E comunque Clara se le cerca. Che cazzo gli è passato nella testa di merda di far vedere ad un lupo della carne insanguinata? Ma su Clara, da te non me lo aspettavo, speravo avessi almeno imparato le basi della sopravvivenza in ambienti delinquenziali e ostili. Ti sta bene? Così la prossima volta impari. Al prossimo episodio, stronzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Giorgio, grandissima, bella sta idea dell'escape room, un pomeriggio diverso, una roba...
3: Lo so, me l'ha consigliata la Silvia di Rossano.
2: Ah, figa lei,
3: Una bella attacca sul fucile con la cappella.
2: Dai, scemo.
3: Allora, entriamo? Dai, come funziona?
2: Abbiamo un tempo per capire come uscire, il percorso dell'escape room, insomma, quelle cagate lì, dai.
3: E se non ci riusciamo?
2: Ma niente, aprono le porte, che cazzo mica rimani dentro.
3: Ah, scusa, e se non si aprono e rimaniamo bloccati?
2: Ma che cazzo dici? È una roba gestita da umani, mica ti lasciano fino a che arriva qualcun altro. Anche perché non è frequentatissimo, cioè, non è che tutti quanti si mettono la domenica a fare l'escape room.
3: Capito, vabbè, dai, partiamo, dai allora.
4: Benvenuti nell'escape room.
3: Sì! Infatti!
5: Una settimana dopo.
6: Oh, bella sta cosa dell'escape room! Ma che puzza di urina e feci?
7: Beh, dai, si vede che è un po' che non la usa nessuno, ecco, è tutto automatizzato.
6: Ecco, metto il codice e si apre.
7: Ah, la luce! Aria! Datemi dell'acqua, dell'acqua!
8: Vaffanculo, Giorgio!
7: Non entrate, non entrate! Ho dovuto mangiare le mie feci, che giorno è?
5: Lo dicono tutti. Che fritta è buona anche la merda.
7: Dai, dai, apri sta finestra, dai!
9: Aspetta, sì, calmo, fare casino che si svegliano tutti i vicini.
7: Sa che tu non fare bordello con quel cazzo di piede di porco! Poi sei sicuro che sono andati in ferie?
9: Sì, cazzo! Il pedino da un mese, sti stronzi saranno già rimi di spiaggia.
7: Hai preso i sacchi?
9: Sì.
7: È coperto, dai, entriamo!
9: Vai! Figa, ma che puzza!
7: Si vede che hanno lasciato cibo per cani in giro!
9: Ma sei sicuro che sta famiglia è in ferie?
7: Ti dico di sì, sono in ferie!
3: Ehi, infatti!
7: Ehi, ma c'è qualcuno che sta cagando sul letto!
10: Cosa fai tu qui?
9: Ma questo chi cazzo è?
10: No, tu che cazzo sei? Io sono qui a rubare!
9: No, noi siamo a rubare!
3: Scusate, ma voi che cazzo siete?
7: Ma quanta gente c'è qui dentro?
3: Allora, mettiamoci d'accordo. Allora, io sono di Avellino e sto qua per rubare l'oro.
7: Ma perché tu stai cagando sul letto?
10: Perché cosa vuoto? Faccio dispetto.
9: Ma porca troia, allora, tu caga sul letto che io la faccio sul divano.
3: Scusate, e io?
7: E tu caga sul tavolo in cucina.
3: Ma perché sul tavolo in cucina?
7: Non lo so, il codice dei ladri. Se non trovi niente, ti cago in casa, è la regola.
3: Ah, e non posso cagare sul divano io, che sto più comodo.
5: Le regole sono regole.
11: Amore, hai preso tutto per la spiaggia?
12: Ma sì, amore.
11: Dai, muoviamoci che così troviamo un posto in riva.
12: Sì, dai, calma, su, figa, sono le 5 di mattina.
11: Amo, non voglio rischiare di rompermi i coglioni a trovare posto per la macchina. Poi lo sai che la gente si accalca in spiaggia.
12: Ma che dici, amore? È una riserva naturale, a numero chiuso, al massimo 100 famiglie. C'è posto, stai serena.
11: Vabbè, dai, allora me la prendo con un pelo più di calma.
3: Infatti!
13: Scusi, ma mi può togliere per favore il piede dal culo?
7: Già, io sono qui dalle 4 di notte per riuscire a stendere il polpaccio, che poi mi vengono i crampi e arriva lui!
13: Cristo!
11: Amo, guarda, c'è la sabbia a quel punto!
12: Ma la vedo, amore, dove?
11: Tra quei corpi ammassati!
12: No, ma come bianca!
11: Che bella la riserva naturale!
12: È già la natura!
7: La palla! Scusi, signore, mi dà la palla!
5: Comunque c'ha ragione. I crampi al polpaccio sono brutti.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Radio Ricordo. Questa è Radio Ricordo. Stai ascoltando Radio Ricordo. Nello Zoo di 105. Benvenuti su Radio Ricordo.
1: Io sono Tony Cazzo e con me c'è Johnny Cappella.
0: Noi vi porteremo negli anni 90,
1: perché noi e solo noi li abbiamo vissuti.
0: E vai con...

0: pezzo! Erano i Cappella con You Got You Got You Do Gun 2. Cazzo, che disco!
1: Ma no, cazzo, sono i Cappella!
0: Ma cosa hai capito, Cappella? Cazzo è un'esclamazione!
1: Ma è anche il mio nome d'arte!
2: Yeah! Yeah. Yeah.
0: Ma dietro ai Cappella ci sono tanti segreti che voi non sapete!
3: Voi non sapete!
1: Sì, loro erano i proprietari della Baia Imperiale di Gabice!
0: Gabice?
1: Gabice!
0: Ti ricordi di Pino Turbo, il DJ resident della sala centrale dove facevano la commerciale?
1: Ma sì che me lo ricordo! E ti ricordi quella sera che ha litigato proprio con i Cappella e loro gli hanno sparato in faccia davanti a tutti? Pace all'anima sua!
0: Sì, mi ricordo, che brutta serata!
1: Ma Tony, tieniti forte, perché al telefono abbiamo uno dei Cappella che ci racconterà com'è andata realmente quella sera!
0: Veramente?
1: Sì!
0: Yo, get down!
1: Pronto, come stai?
4: Ma insomma, sto ancora in galera.
0: Allora raccontaci!
4: E niente, stavo in mio ufficio con due mignotte e stavo a pippo come al solito. A un certo punto sento un disco de merda e la gente faceva ciao, cibau, ciao, ciao, bau, ciao. Ma pure bau, bau, bau, cibau, ciao, bau, ciao, bau si chiamava, ciao, bau. Allora sono andato a vedere che cazzo stava succedendo in console. Te vedo sto coglione de Pino Turbo stava in console tutto fatto. Cioè, per di più davanti ai clienti! Allora mi sono incazzato. Sono là davanti e gli faccio: ma che cazzo sta a fa, Pino? E lui mi fa: ma che cazzo vuoi? E io gli faccio: ma i cazzi di tua sorella! E lui mi ha detto: ma chi, la tua? Quella che mi sono scopato ieri sera. Allora mi è partita la ciabatta, ho tirato fuori il pezzo e gli ho sparato. Ah, Pino, ma vaffanculo!

0: arriva, arriva
1: quello che deve arrivare.
0: Ed erano gli AZ Tartal Control Z Plus per la carie.
1: Sì, ma adesso arrivano anche le telefonate dei nostri ascoltatori che hanno voglia di raccontarci i loro ricordi degli anni 90.
0: Ovviamente se si ricordano queste canzoni.
1: Gambicce. Pronto.
2: Chi è?
1: Ciao, sono Johnny Cappella e con me c'è Tony Cazzo.
0: Come ti chiami?
2: Michela.
0: Benissimo Michela, da dove chiami?
2: Dal cimitero, sono al funerale.
0: Benissimo.
1: Quanti anni hai Michela?
2: 20.
0: Allora, come ben saprai, noi raccontiamo la vita degli anni 90. Ti ricordi quella canzone che faceva a poco pa, poco pa, poco poco pa, New York?
2: Sono a un funerale.
0: Benissimo!
1: E allora ti ricorderai sicuramente quella canzone che suonavano al Cocorico del 94, che faceva Hypa, Hypa, Hypa, Hypa, Scooter!
0: Scooter!
2: No, non me la ricordo, e comunque stanno calando il feretro.
0: Benissimo! Benissimo, benissimo! Allora, sento che è un momento molto particolare, vuoi salutare qualcuno?
2: Sì, saluto lui, insomma, lo stanno mettendo giù, lo saluto per l'ultima volta.
0: Benissimo!
1: Ciao Michela e salutaci il feretro!
2: Ma vaffanculo, siete proprio dei figli di puttana!
0: Benissimo!
1: E anche oggi vi abbiamo portati nel decennio più dense dello scorso secolo! Yeah!
0: Gli anni 90!
1: Ci sentiamo domani!
0: Qui su!
3: E ricordatevi di questa è Radio Ricordo! Get down!
4: Yeah! Yo!

0: signore?
1: Che cazzo vuoi, Jeffrey? Non vedi che mi sto tagliando le unghie?
0: Lucifero le ha mandato una fantastica bottiglia di Barolo Monfortino Riserva del 76, signore.
1: Ah sì? Digli di ficcarsela nel culo!
0: A giudicare dal tappo credo l'abbia già fatto, signore.
1: Adoro lo stile di quel ragazzo. Sicuramente vuole qualcosa in cambio. Che cazzo gli serve?
0: Dice che ha problemi con Hulk Hogan, signore, che continua a picchiare tutti i dannati. Chiede se se lo può tenere un paio di millenni.
1: Col cazzo! Non lo voglio uno con un costumino da froccia nel mio paradiso! Non hai tinta con le nuvole! Ah, oh, senti, risolvo io il problema. Ecco.
0: Signore, ha appena accoppato Roberto Benigni.
1: Sì, almeno per 2000 anni si diverte a prendere la schiaffa in faccia.
2: Aia, aia, un cara, man, alt, aia, ma emma mai, ma lasciami stare, aia, aia.
3: This is where the power lies.
2: Aia.
0: Ma è un premio Oscar, signore.
1: Fai culo, ci ha asciugato i coglioni con la cazzo di Costituzione e anche con quella puttanata di Dante. Non ci assomiglia per niente al paradiso.
0: Capisco, signore.
1: Jeffrey, senti, mi sto annoiando. Perché non creiamo un altro universo, eh?
0: Che ne pensa di occuparsi invece della fame nel mondo, signore?
1: Ah, sì, il solito vecchio cazzo di problema. Va bene, dai, occupiamocene.
0: Quindi la risolviamo una volta per tutte, signore?
1: Manco per il cazzo! Adoro gli spot di Giobbe Covatta! Mi fanno riderissimo! Lui tutto grasso con la barba in mezzo a tutti quei piccolini. Sembra una partita a dama!
0: Ma signore!
1: Va bene, ho esagerato, Jeffrey! Senti, allora, facciamo così. Da oggi in poi, gli uomini non avranno più proprio fame, ma più voglia di qualcosa di buono.
0: Ho capito, signore. Ecco.
1: Che cazzo è questa roba, Jeffrey? Sembra un testicolo d'oro.
0: È un Ferrero Rocher, signore.
1: Fammi assaggiare. Porca ma... Quanto è buono!
0: Ma signore...
1: Scusa, Mary! Scusa! Sì, lo so che stai guardando il segreto. Scusa, ti chiamo io? Ok, ti chiamo io, poi andiamo a fare la spesa. Baci, Mary! Ok. E adesso? Cosa facciamo, Jeffrey? Mi sto annoiando!
4: Potrebbe risolvere il problema della siccità, signore.
1: Fanculo i problemi! Strafanculo, cazzo! È domenica! È domenica! È il giorno del Signore! Mi devo distrarre! Mi devo riposare! Se no mi viene la forfora alla barba! Cos'è questa roba in mezzo al mare?
0: È la Sardegna, signore.
1: Non mi piace come sta lì. La prendo e la metto qua, eh?
0: Signore, ma ha appena spostato la Sardegna vicino all'India.
1: Sì! Vediamo che cazzo succede!
5: Ah, Mastralino! Non senti il puzzare del carre?
6: Ehi, vedo anche un sacco di gente che balla!
5: Mastralino, porca c***o l'elefante!
1: Jeffrey!
0: Sì, signore?
1: Che cosa ha esclamato quell'uomo?
0: Ha bestemmiato il suo nome, signore.
1: Ah, forte! Vedi? Abbiamo spostato la Sardegna in India e adesso abbiamo un sacco di pubblicità nuova!
0: Sì, signore. Purché se ne parli, meglio che se ne parli.
1: Dammi un altro di quei testicoli d'oro!
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Pronto, mio nome è Lisimba.
0: Lisimba?
1: Tu cioè? Io ho chiamato perché deve aiutare me, tu.
0: Devo aiutare te?
1: Tu potrai aiutare me. Tu contenta aiutare?
0: Cosa vuoi aiutare?
1: Deve fare macumba. A me servire ingrediente.
0: Ingrediente?
1: Sì, avere già trovato unghia di drago. Avere trovato filetto di cima di rapa. Poi a me servire cazzo grosso di barese, ma non esistere, quindi io avere tolto. Poi servire buco del culo di meridionale, ma io avere preso bocca, tanto essere uguale. Adesso a me servire pelo di figa di moglie di Terone. Io volevo sapere se tu contenta dare pelo di figa di tua moglie.
0: Il pelo di quello mio ti posso dare.
1: No, moglie, tu essere ricchiona?
0: Tu sei ricchiona?
1: Se tu vuoi essere ricchiona va andare bene, contenta?
0: E ci va a fangulo.
1: Oh, pezzo di merda. Vabbè, io usare pelo di scimmia di zoo, tanto essere uguale a donna di meridione,
2: Lisimba, ale.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto, chi è?
1: Pronto, io, mio nome è Lisimba. Sì. Io ho telefonato perché ho detto persone che tu essere cattivo.
3: Forse hai sbagliato numero, non ho capito. C'è.
1: Tu essere sì. Brutta persona, ha detto me,
3: Ma come si permette?
1: Adesso io... Ehi! Adesso io fare macumba.
3: Ma che cazzo.
1: Adesso io unire poteri con Santone di Ghana. A te venire testa di asinello.
3: No, coglione.
1: Non funzionare.
3: No,
1: perché tu dentro avere già testa, il contenuto già uguale a quello di asinello. Non funzionare. Cambiare. Allora adesso io concentrare e tu parlare male.
3: Una multa da mamma.
1: No, tu già parla così, parla dialetto, io non funzionerà neanche questo, mi sa. Allora, adesso tu diventare basso e grasso. Non funzionare. Non funzionare perché voi in Puglia già essere già così, Cambiare. No, cambiare. Aspettare. Concentrare! Tu diventare figlio di puttana! No, non funzionare.
3: No, che non funziona.
1: Tu essere già così. Adesso, allora facciamo che... Tu diventare merda di cane!
3: Tu sei il cane, ma...
1: Non funzionare, non fare scintilla. Tu essere già merda di cane, allora.
3: E pesce ritmo CTH, voglio... Boh, al primo supermercato CTH ti ha forti a fare... No, non è, ti ha fatto bianco, ti ha fatto massaggio. Bastard rumarocchino.
1: Però funzionare bene e tu parlare male,
3: E chi te morte? Funziona un po', bastard del merda.
1: Tu contenta?
3: No, io ti pito scasso la capo, tramone. Un cric del sapocutetto che fa male proprio. Vedi come funziona. Dato che scindile, se ti ha fatto tu sei, che non ti capisci dove è.
1: Io mi sa che mi era capito,
3: Ma perché te come cacchio da chiama e facci fin di noi?
1: Perché il problema è che... Io fare macumba che dare te maledizione, no? Ma tu essere già maledetto.
3: Non è maestro da mamma, cioè. Tanti venga a prendere comunque, ti venga a prendere.
1: Allora io fare magia. Fare diventare tua lingua lunga, così tu poter leccare il mio buco del culo. Funzionare!
3: Bastardo,
1: fatto scindilla!
3: Fa scindilla, vedi che ancora si indu un po'.
1: Tu condenda?
3: Ma la morte da mamma, cioè.
1: Adesso fare diventare tua bocca grande, così tu poter succhiare il mio bisello.
3: Il capocchetto di due fiamme, ma va a fango come ti fai da scindilla, poi da vecchio uno da scindilla un po' spot.
1: Faccio scindilla!
3: Faccio scindilla, da vedere dopo come mi fa scindilla dopo.
1: Funzionare!
3: Mo ce n'è chi mi da tenere a posto di sciarre tutte le stesse cose, mo che ci vediamo. Anzi, devi dire tutto da capo, da vediamo.
1: Allora, adesso io fare ultima magia, visto che tu devi fare leccare mio dietro e succhiare davanti. Io fare
3: no.
1: Io fare gonfiare il mio pisello grande, Concentrare.
3: Fare io che vengo ti gonfio io di mazzate, da vedere come da vedo. Quando mazzate da ti fa gonfia come un pallone, mo.
1: Tu contenta?
3: Affanculo.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
4: Amore, io esco.
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto.
4: Ci vediamo dopo allora.
5: Mi dedico a due cose.
4: Sì, lava i piatti.
5: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
2: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornbab. The spiration is in the fic.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
5: Dai, impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
7: Sì.
5: Sì.
7: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai.
7: Oh,
5: dai,
7: oh.
5: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, aspetta, aspetta, fermi tutti, fermi tutti.
5: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
7: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah,
5: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
5: No.
6: Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere.
6: Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Oh.
5: Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
7: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
5: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Radio 105.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
11: Come sta? Come sta? Come sta?
12: Come sta? Come sta? Merda!
10: Però.
12: Però.
10: Però.
12: Però.
10: Però.
12: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Il diario di Leon Jones.
4: Il diario di Leon Jones.
5: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
6: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
7: Marca m***a.
8: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
3: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
9: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
10: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
9: Achille di Trani.
10: No, Akira Iritani.
11: Vai!
9: Per distruggere Achille di Trani.
10: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
9: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
10: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
11: Fallo bene.
9: Per distruggere Achille e Ritano.
10: No.
9: Per distruggere Achille e Ritano.
10: Iritani.
9: Per distruggere Achille e Ritani.
10: Oh.
9: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
10: E quale?
9: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
10: No, Windows.
9: Windows
10: Media Player.
9: Windows Media Player.
10: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
9: Ma vaffanculo, vatti.
3: Il codice di Lernia.
9: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
11: Sei un po' pepe oggi.
9: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
11: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
9: Forse ho sbagliato la fermata del metro?
12: Riconosciuto.
9: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
10: Vai,
13: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito,
10: Lianant.
9: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorita, Meli Bambito. Il super agente segreto di Passaramorita, del Riargante.
10: Sì, ma devi fare l'intonazione.
9: Allora, facciamo la poi.
10: Il super agente segreto di Passaramorita. Senti che io lo faccio.
9: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di.
10: Passerano Marmorito.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi.
14: La seghe sui sughi.
13: No,
14: sughi musucati.
9: Sono un Spider-Merd!
10: No.
11: Sono Spider-Merd!
9: Sono Spider-Merd!
14: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
9: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
11: Come fai a dare il gomito?
15: Cazzo giochi a wrestling?
9: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
8: Mi chiamo Crash Puss.
9: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
15: No! Aspetta.
12: Ma vaffanculo, che cazzo mi...
9: Ma tu lo sai chi sono io?
5: Sì, sei Dylan Track.
9: Dai.
5: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan... Sì, sei Dylan Track.
9: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare...
16: No, non lo devo leggere, se non ci mai questa donna. Dov'è Castel?
9: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachapus!
15: Sto... No, non formare. Come dico io? Fermare. Il dottor Crachapus.
9: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crachapus! Sto venendo a prenderti!
15: Che è supermercato Crachapus!
5: Crachapus!
13: Ti ucciderò!
9: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
15: Non è un mago!
9: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi... Ma vaffanculo!
15: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
9: Obi-Wan Kenobi!
15: No! Obi-Wan Kenobi!
9: Obi-Wan Kenobi!
5: No, Obi-Wan Kenobi!
9: Obi-Wan Kenobi!
15: Che?
9: Obi-Wan Kenobi!
5: Bravo!
15: Bravo, adesso di farlo!
9: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
17: Leonson! Odimi o io figlio di p***a, ti ho sentito?
18: Ce l'hai la mutata?
17: Faccia la signora figlio di p***a!
18: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
17: Odimi, ascoltami!
5: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
9: Voldemort, figlio di p***a!
5: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
3: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
19: Aiuto, Tardo Skywall! Aiuto, Tardo Skywall!
9: Sky Villaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa con la trade,
5: ma porca. Skywalker.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi.
19: La seghe sui sughi. No, sughi musukai.

0: Lo Zodi 105.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
2: The Rock. La montagna di Game of Thrones. E Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
2: Insieme nella discutibile unità antibulli.
3: I nostri tre eroi si rilassano a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo aver ingerito ettolitri di magma per risolvere il problema delle placche perifaringee.
4: Il magma! Gargarismi magmati!
5: Attenzione, unità antibulli!
6: Sua maestà Lord Faccia!
5: Samantha soppressata, una bambina con poteri particolari, ha un problema di bulli. Presto, dovete intervenire!
4: Bulli? Poteri? Problema? Sono le mie tre parole preferite con la P. Interveniamo!
7: Veramente bully si scrive con la B.
8: Hai fatto bene a ricordarlo, Shaq! Dove ci sono i bulli, c'è l'unità antipulli!
7: Non è quello che ho detto io.
8: No, Shaq! Non è il momento di bere 12 uova per rendere lo sperma più cremoso. Un piccolo bully di nome Samantha ha bisogno di noi!
9: E allora andiamo! Aprirò un portale magico rimanendo in posizione di plank per 3 anni!
7: Ma se prendessimo la macchina?
8: Sì, meglio!
7: Ma allora mi sentite quando parlo?
6: Andiamo!
7: Ok.
3: E con sole 19 ore di autostrada senza nemmeno fermarsi a pisciare, l'unità antibulli si materializza a Cosenza, senza tanti effetti speciali come quella frociata pirotecnica di Dottor Strange.
10: Brutto scemo,
11: brutta larga, larga.
10: Capone, capone.
12: Oh, Samantha è una strega, strega, strega, strega.
13: Dovete smetterla di dire queste stupidaggini da medioevo. È colpa vostra se continua a fomentarsi lo stereotipo sul meridione arretrato, il reddito di cittadinanza e le vocali aspirate.
12: Oh, che paroloni. Sicuramente sono stregoneria da strega.
14: Ehi, streganta, quanto fa 5 più 5?
13: Ma è 10.
12: Ecco, vedi, strega.
8: Cavolo, è terribile! Il piccolo Billy viene deriso solo perché ha i poteri paranormali.
9: Già, e non può neanche utilizzarli appieno, perché sennò violerebbe i regolamenti della magia contro i babbani. Giusto, Shaq?
7: Ma sa semplicemente la matematica. Che magia!
8: Hai ragione come sempre, Shaq! Quei piccoli bastardi sicuramente sono immuni alla magia perché hanno bevuto il sangue di Schwarzenegger, che ti rende immune alle stregonerie e alle malattie venere!
9: No, a quelle no! Però si guarisce con le punture e si diventa forti a tirare i pugni in pancia!
12: Credo di essermi fatto l'anduia marrone addosso!
9: Spacchiamoli!
3: Ed immediatamente The Rock gonfia il suo pugno come quello di gomma di One Piece e spacca tutto cose, spolpizzando qualche bullo. La montagna invoca un'orchestra per fare la cavalcata delle valchirie mentre sputa fuoco con effetti demoniaci. E Shaq, oh Shaq, Shaq tira fuori uno tsunami dal suo zainetto magico che ripulisce tutto il macello e spazza via le macerie.
8: Ottimo lavoro, ragazzi! Abbiamo ripulito il mondo di un po' di bullo.
9: Perché, come diceva sempre il nostro mentore Nicki Minaj, puliremo il mondo un quarto di pugno alla volta. Giusto, Shaq?
7: A parte che mentore, e poi Nicki chi?
13: Grazie, unità antibulli! Mi avete fatto capire l'importanza delle cellule staminali!
8: Pronti via, piccolo Billy! Ma tu non devi avere paura di utilizzare i tuoi poteri!
9: Ha ragione, piccolo Billy! Impara a controllarli e potrai diventare insegnante di difesa contro le arti oscure di Hogwarts e fare i soldi con i film!
13: Ma a scuola le maestre non ci insegnano queste cose!
8: Negligenza scolastica? Questa mi sembra una cosa da bulli! La montagna controlla sull'antico papiro del dio egizio Red Bull!
9: L'ho lasciata a casa, Drock! Tra le fessure degli addominali ho portato solo un bilanciere e dei wafer, ma forse Shaq lo sa.
7: Credo di voler cambiare compagnia.
8: Esatto, Shaq! Ottima intuizione! Dobbiamo abbattere Hogwarts con delle palle di demolizioni, tipo Miley Cyrus nuda con gli anfibi.
9: Sai sempre tutto, Shaq! Tu sei il nostro Albert Frankenstein!
3: E così l'unità antibulli prende di mira un castello qualsiasi, vagamente somigliante alla scuola immaginaria di Harry Potter, solo per poter utilizzare dei colpi finali dai nomi altisonanti.
15: Onda suprema, Paolo Conte Dracula!
9: Perché?
15: Suprema, Paolo Conte Dracula!

0: E con i colpi finali, l'unità antibulli disintegra un rudere di merda schifato pure dalle belle arti e ripulisce l'aria dall'inquinamento.
1: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
2: Grazie, unità antibulli. Ma perché mi chiamate piccolo Billy? Io sono una femmina.
3: Piccolo Billy, sei uno spasso. Serviva una battuta finale per concludere la puntata e ci hai dato proprio un bello spunto di riflessione. Giusto, Shaq?
1: Onestamente, odio queste americanate.
4: Giusto, Shaq! E allora mettiamoci in posa mentre dietro di noi qualcosa esplode, così le casalinghe sgocciolano dalla vagina.
5: Sì!
0: E l'unità antibulli torna a casa.
1: Davvero, ragazzi, prima o poi dobbiamo parlare.
6: Unità antibulli.
1: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Only a 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Purtroppo le recenti vicende accadutemi durante la rubrica Proviamo lo sport mi hanno procurato alcuni fastidi legali e un paio di ordini restrittivi da parte del Tribunale di Varese che limitano fortemente le mie attività sul territorio.
3: Te l'ho detto che facevi una cagata, ma non mi ascolti mai.
4: Te l'ho detto che facevi una cagata, ma non mi ascolti mai.
2: Oh, strozza! Ma come ti permetti di alzare i toni? Va che io sono sempre il tuo capo fino a prova contraria. E se io decido di provare un kit surf dopo un tutorial su YouTube, io provo il cazzo di kit surf! Hai capito?
3: Sì, ma poi se provochi un incidente sulla tangenziale atterrando sul parabrezza di un tir, non ti lamentare se il tribunale ti condanna!
2: Vabbè, ma questi sono rischi calcolati. Si sa che essere spregiudicato come content creator ha i suoi lati di difficoltà intrinsechi.
3: Sara, ma spero che tu oggi faccia un contenuto meno rischioso. Sono stufa di andare e venire dal pronto soccorso.
2: Uè, ma chi cazzo pensi di essere? Mia madre!
3: No, sia mai.
2: Cosa stai insinuando? Che mia madre è puttana! Fa che io ti ho capita, eh! Uè, scimmia, scimmia!
3: Scimmia? Ma che razza di insulto è?
2: Un insulto come rattona, lurida, bifolcona, a zanna mosche!
3: Ma sono divertentissimi! Sai che hai una dote che non mi aspettavo?
2: Mi pigli per il culo, inguaiata!
3: Inguaiata! Va che sei un artista dell'insulto bizzarro! Hai mai pensato di farci un contenuto?
2: No, veramente no! Ma anche se mi stai lusingando, brutta rattona, bifolca, lurida e sommozzatrice, io ho altro per oggi da proporre ai miei followers.
3: Vabbè, erano super divertenti.
2: Ma basta ridere, sembri una demente! Adesso taci e stammi a guardare, perché per la nuova rubrica Costruisci l'ordigno! Insegnerò come fabbricarsi in casa una bomba a mano con tanto di innesco a strappo. Che c'hai da fissarmi, sorcia?
3: Ti prego, ti supplico, anche no. Mi sembra abbastanza evidente che tu riesca a farti del male solo pensando a saltare la corda. In una rubrica in cui pretendi di insegnare a fabbricare un ordigno esplosivo, periresti malamente lasciando un mucchio di feriti sulla coscienza.
2: Taci, taci, taci! Che cazzo ne sai tu di bombe a mano? Che cazzo ne sai se sono un armaiolo della madre?

0: Donna, guarda che questa volta, cara la mia clessidra di polvere di problemi, non sono giunto impreparato. Onde evitare le figure di merda, mi sono allenato a casa. Toh! Guarda qua! L'ho già provata a costruire a casa e non è successo un cazzo!
1: Oddio! No, no! No, metti giù quella cosa!
0: Tranquilla! Guarda qua! Ti faccio vedere come funza! Basta levare la linguetta e lanciarla e lei ci darà un po' di adrenalina con una leggerissimissimissimissima esplosione appena udibile. Visto che ho messo una carica bassissima.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, ti prego!
0: Taci! E guarda qua, basta levare la linguetta.

0: la la la. Le cose verissime.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Tamarri.
4: Ala, fanculo, sono tutto fatto e mi si incastra la mascella. Ala. Ala. Ala. Ala. Alla tigre.
5: Anche oggi Massimino e Giovanni.
4: Ala. Minchia che trembata, mi si è addormentata la tastiera. Buona sta merce. Provano a fare i puttani, tentano di fare a merda gli albergatori, provano ad imbarcarseli per fornire il loro servizio di puttani alle clienti. Ora serve un lavoretto di bocca da un iPhone. Sfanculatevi, ascoltate sta stronzata.
6: Ah, Perù come in Sud America, dove fanno la coca?
7: Sì.
6: Ah, fantastico. Senti,
7: posso aiutarla?
6: Ti chiamavo per sapere se in quella zona lì c'è una bella affluenza di russi.
7: Come?
6: I russi, vengono i russi a dimorare nel vostro albergo?
7: A volte sì, a volte no, cioè dipende dal periodo, durante l'estate soprattutto.
6: Ah, questa è una cosa importante. Ah, ma senti che anche tu c'hai l'accento straniero.
7: No. Sì, mi sembra?
6: Sì, perché...
7: Dica pure come posso aiutarla.
6: Sentite, okay, che mancava una T
7: della chiamata, sarebbe?
6: Stai calma. Sono Massimo Indi Quarto. Praticamente sono puttano e stavo cercando un posto che mi fornisse clientela. Se lasci il numero di telefono, se viene qualche russa anche disagiata sui 45,
7: no, volentieri, mi lasci pure
6: 60-70 anni, che c'ha voglia di 4 kg di cazzo, mi fai il numero di telefono e io vengo e lascio il 20% a chi mi chiama, portiere di notte, chi sia sia, capita? Ok, 335?
7: Sì.
6: 6611 Massimino.
7: Perfetto, va bene.
6: Se hai bisogno di qualche foto da far vedere alla clientela, non lo so io come fate voi il servizio dei puttani.
7: Ok, va bene, grazie, buonasera.
6: Oh, se vuoi qualche chiavicata di cazzo pure tu. Oh, bastarda! Andiamo a guardare personaggio!
8: Adesso guarda Massimino, ci penso io, ti faccio vedere come si fa. Se mi risponde una bastarda minchia, subito gli dico ti metto la lingua nel c***o, lo giuro, subito. Se rispondi ti ciuccio la fica. Non dico neanche pronto, guarda, ciuccio la fica. Vedrai che dice subito qualcosa.
9: Hotel, buongiorno.
8: Ti ciuccio la fica. Pronto?
9: Va bene.
8: A posto?
9: A posto, grazie.
8: Fantastico. Ciao.
9: Salve.
8: Yeah, ti spacco tutta, sai?
3: Tamarri.
10: Pronto, ma io però.
8: Come?
10: Albergo?
8: Albergo?
10: Ok, sì, prego.
8: Prego, prego. Pronto?
10: Pronto, buonasera.
8: Buonasera.
10: Prego, mi dica.
8: È l'hotel?
10: Hotel Sosnoisma, sì.
8: Prego. No, ma confuso, scusi, volevo parlare, chiedere una, dirle una cosa, ma ci sto prego, scusi, ma comunque, piacere, sono Giovannino. Pronto?
10: Sì, mi dica, Giovannino, che... mi dica.
8: Non so, non mi risponde, mi sono preso... Senta, allora, sei tutto strano, mi hai fatto prendere male. Chi sei tu?
10: Ma chi sei tu?
8: Giovannino. Io sono Giovannino, piacere.
10: Sì, ma chi sei tu? A me mi viene a dire chi sei tu, scusi, non la conosco. Mi vuole dire cosa cerca o cosa?
8: Non fare l'Adriano Celentano della Riviera Romagnola.
10: Ma chi sta parlando?
8: Ma lei come fa a fare sto lavoro che non si capisce, scemo, che ti do uno schiaffo.
10: Ma scemo? Ma chi è che dice scemo, mi scusi?
8: Ma pensa a te sto cretino.
10: Ma lei parla con me e mi dice, mi dà dello scemo?
8: Aspetti che mi giro.
11: Oh, scemo! Scemo! Scemo!
8: Ehi, ha rimbalzato anche negli specchi di casa, coglione!
4: Ora quello scemo di Giovannino proverà a farlo a merda.
10: Non si permetta mai più di telefonarmi!
8: Allora, io ti prendo dal collo con le mani e te lo spezzo come un gallo, scemo di merda! Hai capito? Furia cavallo del West! Oh, ma rispondi! Mi stai facendo venire l'ansia, oh! Cadavere, man!
10: Faccio l'esposto ai carabinieri.
8: Ma che cazzo vuoi fare l'esposto ai carabinieri? Li vedo tutti i giorni.
12: Sto morendo. Oddio, quanto ho riso, che stronzata.
4: Allora siete proprio stronzi. Non riuscite mai a combinare un cazzo. Mamma, come mi state sul culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
1: Padre Pollo cerca lavoro.
3: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: E la parrocchia...
5: Fate attenzione. Wender dovrà chiudere il microfono perché scoppierà a ridere.
3: Dei Santi Pietro Paolo?
4: Sì, di Neibe.
3: Sì, come piacere, sono...
4: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
4: Sì, pronto.
3: Mi sente? Perché c'è lì...
4: Sì.
3: E va bene. Ah, ecco.
4: Sì?
3: Sì, buongiorno, salve, sono Padre Pollo.
4: Sì.
3: Salve, io chiamo perché... Sto cercando un luogo dove poter, diciamo, svolgere questo mestiere, che è il parroco, il prete, lo chiami un po' come vuoi.
4: Il mestiere sarebbe?
3: Il prete.
4: Ma lei è religioso?
3: Certo, che domanda...
4: Di che famiglia religiosa?
3: La Bradford.
4: Ah.
3: Sì? Ecco, io volevo sapere se si può parlare con qualcuno della chiesa.
4: Ma penso che lei debba parlare con il vescovo della diocesi di Alba.
3: Non sono ancora stato nominato, però visto che ma a breve sarò nominato.
4: Nominato cosa?
3: Parroco.
4: Ordinato vuol dire?
3: Sì, ordinato, non lo so cosa cambia.
4: Ma lei di dov'è?
3: Io sono di Torino.
4: Ah.
3: Io praticamente volevo svolgere delle cose un po' più giovanili con i ragazzi,
4: se sì.
3: Con l'oratorio, fare le feste. Io sarei anche disponibile nel frattempo che aspetto di poter svolgere un po', diciamo, per non stare un po' con le mani in mano e poter, non so, fare le feste con i bambini, organizzare una specie di tirocinio.
4: Sì, il ministero ordinato è qualcosa di legato al vescovo diocesano, quindi comunque per svolgere un ministero deve avere il mandato del vescovo.
3: Però diciamo così, una sorta di tirocinio che volevo fare.
4: No, ma non esiste, ogni ministro ordinato è mandato dal vescovo della diocesi, non ci sono liberi battitori o
3: ma non si
4: clerici.
3: Può
4: anche
3: fare uno strappo alla regola nel frattempo, non so, per organizzare le feste, adesso non so, è quasi Natale.
4: No, non esiste proprio.
3: Devo mettere le lampadine.
4: Il ministero ordinato fa un servizio oggettivo per la chiesa, non è che va dove vuole a fare delle attività particolari.
3: A me piace tantissimo fare le feste, mi piace mettere anche perché tutti pensano che un prete sia solo quello che vedono in chiesa, ma in verità non sanno che magari dentro di noi siamo appassionati di musica. A me piace la musica, non so, quella un po' da far ballare, la dance degli anni 90, non so se lei magari quando era giovane andava a ballare la techno, io andavo sempre all'Ultimo Impero. Niente, mi sarebbe piaciuto un po' far conoscere anche i ragazzi di adesso, toglierli un po' da questa musica.
4: Sì, non è neanche il caso di essere prete per fare quel lavoro lì.
3: No, certo, però mi sarebbe piaciuto far vedere che anche la chiesa è vicino. Perché loro pensano che noi siamo in un altro mondo, in verità io gli farei ascoltare i dischi di Franchino, Ricky Leroy, quella gente lì, per divertirsi un po' nell'oratorio, con la festa, e allontanarli da quella musica trap velenosa che adesso dice solo volgarità sulle donne. Rende l'uomo, diciamo, violento.
4: Sì, il linguaggio volgare.
3: Volgare, violento. Invece bisognerebbe avvicinarli un po', non so, anche a delle casse in levare, robe così, o canzoni anche limitrofe che elevano di più. Va bene.
4: Va bene.
3: Va bene, lei è stato gentile.
4: Salute. Va bene. Buona serata.
3: Buona serata anche a lei, che il Signore l'accompagni.
1: Riuscirà Padre Pollo a trovare lavoro? Lo scoprirete nella prossima puntata.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Ah, amici, torna lui, sì, Amleto, ma in versione porno. Utilizzerò queste voci un po' strane, un po' così, diciamo, stilose del porno per chiamare la gente a casa. E vediamo se questo...
2: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma.
3: Pronto.
2: Fottere o non fottere, scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro.
4: Ora risponderà il marito.
5: Pronto, carabiniere.
2: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma.
5: Da dove viene?
2: Se fottere o meno.
5: Carabiniere Urbino, lei sarà chiamato in caserma.
2: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro. Ma è questo il vero dilemma.
5: Da dove viene?
2: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni con qualche baldracca.
6: Pronto?
2: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma.
6: Ma si può... posso sapere con chi parlo?
2: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro. Oppure
6: ma non si rompa i coglioni, vergognevi, non avevi altro tempo da impegnare le vostre ore.
2: Che cazzo?
5: Pronto, Iolino?
2: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma. Con qualche baldracca.
5: Buona.
2: Ci mancava
5: questa,
2: anche
5: questa buona.
2: Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla f***a o alle tette, ecco.
5: Questa sì che è buona.
2: È strano.
5: Te saluto e tanti ringraziamenti, tanti.
2: E invece qui non si alza un cazzo.
3: Pronto.
2: Che cazzo? Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
5: Chi è lei?
2: Non faccio altro che sognare donne nude.
5: Fai la pugnetta.
2: Che fanno porcherie. Non è normale.
5: Fatte la pugnetta, non fai con la mano.
2: E invece qui non si alza un cazzo.
5: Dai con le mani, figlio di puttana.
3: Ciao.
2: Che cazzo? Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
3: Ciao.
2: Baldracca.
3: Sarada.
7: Qual falange di Cristo Redentore? La gioia.
5: No.
2: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
5: Ah no, cos'è? Non è una cosa che funziona poi.
2: Che cazzo? Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
5: Devo dirlo, però io cosa ne ho complicato, Marco?
2: Come se non fosse già tanto complicata. Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla f***a o alle tette, ecco.
5: Mica mette anche al culo, Marco.
2: È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo. E invece qui non si alza un cazzo.
5: No, il cazzo mio si alza, diciamo che non è un briciolo di pelo di figa, ma questo è un altro discorso.
2: Decidere se fottere o meno.
5: Fotti.
2: Qualsiasi femmina
5: fotti,
2: mi capiti davanti al
5: fotti,
2: cazzo.
5: Fotti.
2: E vivere soltanto di fantasia. Che cazzo? Ci mancava anche il...

0: Ci gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Il cavaliere col pisello che aveva il pisello.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la storia del cavaliere col pisello che aveva il pisello. C'era una volta, tanto tempo fa, un bruttissimo cavaliere errante, famoso in tutto il regno, perché aveva fra le gambe una bella minchia parlante. La bella minchia parlante del brutto cavaliere errante, per di più, non era solo bella e parlante, ma anche dotata di una minchia tutta sua, tre volte più grande di quella del cavaliere errante. Tutto ciò, manco a dirlo, faceva molto, molto soffrire il povero cavaliere errante. Infatti, ogni volta che il cavaliere si portava a letto una cortigiana, questa finiva sempre per scegliere il cazzo del suo cazzo, come ripieno per la propria bagiana. Sì, cazzo parlante, urlava di piacere la cortigiana di turno, scopami col tuo cazzo molto più grande di quello del cavaliere errante. Non è giusto, non è giusto, si lamentò un giorno il cavaliere errante con il suo cazzo parlante, sei sempre tu a scopare, mentre io sono solo costretto a guardare. Rise il cazzo parlante, che cazzo vuoi da me, non è mica colpa mia se tu hai il cazzo piccolo e io ce l'ho grande. Così, umiliato, confuso e offeso, il cavaliere errante decise finalmente di vendicarsi. Una notte, invece della solita brava cortigiana, se ne portò a letto una che nel culo teneva nascosta una lama. Adesso gli farò una bella sorpresa, pensò il cavaliere mentre la donna gli porgeva la parte offesa. Credendo di chiavarsi la solita brava cortigiana, il cazzo del mio cazzo verrà mortalmente trafitto dalla di lei lama. E così accadde, urlò il cazzo parlante mentre il suo cazzo veniva tranciato di netto. Vittoria, vittoria, vittoria, gridò il cavaliere errante, prima di svenire per la troppa perdita di sangue. E fu così che, per vendicarsi del proprio cazzo, il cavaliere errante finì per morire in un lago di sangue. La morale di questa storia è che invidia e vendetta a volte ci portano a compiere gesti che vanno contro i nostri stessi interessi. Fine nenenenesbo.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zodi 105.
1: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Bentornati su Teletocco. Qui tocchiamo l'arte con mano. Noi l'arte la viviamo. Ma oggi non parleremo di quadri. Oggi vi mostreremo questo vinile.
3: Bravissimo, Sandro, stai andando benissimo.
2: Questo vinile è di un grandissimo artista mondiale. Questa è la sua pietra miliare.
3: Sandro, non si dice miliare, ma si dice miliare.
2: Ma porco d***o, quante volte ti ho detto di non interrompermi. Zitto e lasciami vendere.
3: Sandro, ricordati che quel vinile l'ho comprato io ieri al mercatino delle Pulci, perché quello originale è stato buttato via perché ci ha cagato sopra il cane della centralinista. L'ho pagato 5 euro.
2: Questo vinile, uno schizzo a New York di Nino D'Angelo, ha raggiunto una valutazione negli anni pazzesca. Questa è la copia numero uno.
3: Sandro, ti apriamo le linee, c'è già un sacco di persone che lo vogliono acquistare. Vai!
2: Mamma mia, che voce giovanissima! Ha fatto bene! Pronto! Buongiorno, signora, piacere, mi chiamo Sandro.
4: Che cosa?
2: La sta guardando la televisione?
4: No.
2: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Oggi abbiamo il disco di Nino D'Angelo. La metta, accendi quella cazzo di televisione.
4: Chi è che parla?
2: Sandro, siamo in diretta. Siamo in diretta su Teletocco. Accenda la televisione, si sbrighi. Oggi abbiamo messo. Pronto! Mi ha chiuso il telefono in faccia.
3: Sì, ti ha chiuso il telefono in faccia.
2: Ma porca puttana.
3: Lo richiamiamo subito, ma non ti arrabbiare.
4: Pronto?
2: Ma che cazzo fa? Mi butta il telefono in faccia in diretta!
4: Ma chi è che parla? Nome, cognome!
2: Pezzo di merda! Pronto! Poi non venite a dirmi che non sono un professionista.
3: Sandro, non lo pensa nessuno.
2: Andiamo con la prossima telefonata. Pronto?
5: Pronto?
2: Buongiorno signora, piacere, mi chiamo Sandro.
5: Piacere un boia, perché intanto sono un signore, porco
2: Chiudetemi la telefonata. Non è possibile parlare con dei bifolchi del genere.
5: Maledetto bastardo divertito.
3: Scusami Sandro, ero al bagno. Che succede?
5: Porco.
2: Ho chiesto di chiudere la telefonata con questo pazzo. Si può fare?
3: Si può fare, ma il capo mi dice che è un miliardario veneto che compra sempre quadri. Che faccio? Chiudo?
2: No, lascialo a me. Ora gli venderò il disco di Nino D'Angelo a 5.000 euro.
3: Ok, ti riapro la linea.
2: Mamma mia, che voce giovanissima. Ha fatto bene a chiamarmi.
5: No, guarda che mi hai chiamato tu.
2: Buongiorno signora, piacere, mi chiamo Sandro.
5: Te lo ripeto che io sono un signore di cane, non una signora.
2: La sta guardando.
5: Sentite qualche problema, non è colpa mia.
2: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Oggi
5: no.
2: Abbiamo il disco di Nino D'Angelo.
5: E il disco di Nino D'Angelo, una hita, porco.
2: E quanto me l'ho fatto pagare?
5: Disco.
2: Signora, oggi io glielo lascio a 5.000 euro.
5: Porco un affare maledetto, porco.
2: Guarda sto caschetto biondo con sotto la faccia di un ragazzo distrutto dalla società.
5: Ragazzo piccolo col taglio a cappella, che secondo me te poteva metterlo anche sulla figa del caputtare e tomare. Dentro e fuori.
2: Mi ascolti bene, con questo vinile di Nino D'Angelo le sto facendo svoltare la vita.
5: Merda.
2: Poi, fra 200 anni mi chiamerà e mi dirà grazie per avermi sistemato la vita.
6: Quello è figli...
5: Ma vai figlio del tuo mare, sangue a puttana Lazzarone, cane, stato 100 anni, sei muovermi, cane, coglione, aborto, andato a male. Oh,
3: Sandro Sandro, mi senti? Sandro, stavi per chiudere la vendita. Sandro, non toccatelo perché ha iniziato a sputare come un lama. Chiudetelo nel cassone egiziano con la mummia e buttatelo giù in cortile. Tommy, manda la sigla.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Rarry, tuo padre appoggiava il cazzo sul binario dopo che passava il treno Rotter. Perché frigni come un figlio di puttana mignotta, bastardo? E ricordi che ti ha in culo il drago, annotatelo.
3: Oh Ron, tu sei mio migliore amico, stammi vicino in questo momento di dolore.
2: Che è successo? Ti sei infilato la bacchetta magica nel culo dalla parte sbagliata, pezzo di merda, figlio di puttana.
4: Ehi hey Ron, a te però ti ha pisciato in bocca Luca Alba, eh?
2: Per quello che deve crepare mai quel bastardo di merda, voglio che proprio voglio mangiargli le budella mentre si sta morendo quel merda, bastardo.
3: No, peggio, molto peggio, sto perdendo i capelli.
2: Minchia, di già. Hai solo 10 anni!
3: Lo so, Ron, ma è colpa della maledizione che mi ha lanciato Rorredor quando ha ucciso i miei genitori!
5: Scemo di merda! Non devi pronunciare il suo nome!
3: Lo so, Hermione, ma capiscimi! Sono stressato perché sto perdendo i capelli!
5: Rarry Rotter, usa il cervello! Non puoi farti crescere i calli sulla cappella giocando a scacchi coi piedi!
3: Ma che vuol dire?
5: Vuol dire che se vuoi infilarti una rana nel culo, non c'è bisogno di dipingerti le chiappe di verde!
3: Non capisco!
5: Quello che sto cercando di dirti è che non puoi mettere un dito in bocca a tua madre e poi lamentarti se le mani ti puzzano di cazzo.
6: Questo è pena.
7: Silenzio! Rarry Occhi di Fogna Rotter, si può sapere cos'è tutto questo baccano?
3: Ah, non silente! Sto perdendo i capelli, mi aiuti!
7: C'è solo un incantesimo capace di far ricrescere i capelli. E dimmelo così poi lo dico anche a Mazzoli, eh?
3: Me lo dica, la prego, la prego!
7: L'incantesimo è il seguente. I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birre bizzarre ai birbanti barboni berberi, perché i birbanti barboni berberi ubriachi in barba ai birrai birmani sbocavano le birre nelle bizzarre birrerie di Brema. Così i birbanti barboni berberi ubriachi si barricarono nelle birrerie bizzarre dei birrai birmani di Brema per sborrare sulle birre in barba ai birmani birrai di Brema.
2: Sai cos'è Anus? Che proprio tu ci giri intorno.
3: I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre ai birbanti barboni barberi perché i Sei scemo? I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre dei birbanti barboni barbe. No! I birrai birmani di Brema. Minchia, vomitare. I birrai birmani di Brema. I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre dei birbanti barboni berberi. No! I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre e birbanti barboni berberi. Perché i birbanti barboni berberi ubriachi, in barba ai birrai birmani, sbocavano le birre delle bizzarre birrerie di Brema. Così i birbanti barboni berberi ubriachi si barricarono nelle birrerie bizzarre dei birrai birmani di Brema per sbocare sulle birre in barba ai birmani birrai di Brema. I capelli! Mi stanno crescendo! Va nel culo! Mi stanno crescendo nel culo! No, no, no!
2: E vabbè, almeno così non devi farti la riga, figlio di troia!
3: Dannazione, ma perché capitano tutte a me? Perché?
5: Perché devi imparare una lezione!
3: E cioè?
5: Che non puoi farti infilare un braccio in culo da Spider-Man e poi lamentarti perché hai il cesso intasato di ragnatele.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Sai che gli fai?
3: Mi piscia
2: la merda. Sta merda sta
3: cazzo. Vieni.
2: Non ti azzardare.
3: No, non no.
2: Mi sta pisciando addosso.
4: Ah,
2: voglio
4: che le pisci addosso. Okay,
3: io rutto, rutto anche te.
4: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, sentito. Si ubriaca, quello è l'abbriacatura di 3 mesi fa.
5: Cos'è l'abbriacatura?
3: Leo.
2: Martino, vaffanculo.
3: Leone.
2: Aia!
4: Sei qua
2: adesso. Quella latrina di sotto.
4: Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena quella merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
5: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
3: Se meno il rutto non fa rumore.
4: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
3: No.
4: Li facevo prima di venire qua.
3: Aia! No, Leo, fa male, anche un palla sulle gambe, fa male! Aia!
4: Una pezza, pesce, murta, fateci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Come può un uomo non sapere di essere ingessato?
2: Indossavo sempre questo stivale di tela, molto grosso, tozzo, nemmeno di marca. Pensavo di essere, cazzo, fuori moda. E invece mi ero fratturato tibia e perone, cazzo.
1: Come può un uomo non sapere di essere il ripieno del gabibbo?
3: Non me l'aspettavo, mea! Ora però dai, fatemi uscire di qui che devo cagare! Oh, bell'ani!
1: Come può un uomo non sapere di essere mulatto?
4: Dopo aver fatto sbiancamento un'ala, mi sono guardato allo specchio. Ed è stato allora che ho notato quel pua bianco in mezzo al culo. Non ero in pandan con il resto del corpo. Soldi buttati, cazzo!
1: Nessun sospetto.
5: Non pensavo mai.
1: Nessun dubbio.
6: Mi sembrava tutto normale.
1: Nessun sintomo.
5: Oh, stavo bene, eh?
1: Fino all'ora della verità. Non sapevo di essere qualcosa quando la televisione ha finito le idee.
7: Giorgio Salamandra è un agrimensore della bassa. Per capirci, uno di quelli che misurano i campi coltivabili con quel buffo treppiede rachitico e gli stivali immersi nello sterco. Per recarsi al lavoro, Giorgio deve percorrere a piedi un breve tratto di strada provinciale. Una camminata di qualche chilometro che lo tiene in forma. Ma quel breve tratto di asfalto si rivela ogni giorno una maledetta maledizione.
5: Ho visto questo tizio con gli stivali tutti imbrattati di merda che camminava col pollice su. Siccome non mi sembrava Fonzi, io ho accostato e gli ho chiesto se voleva un passaggio. Oh, si è pure incazzato come una biscia che gli facevo perdere il passo e mi ha sputato su una portiera. Allora gli ho sparato un ginocchio. E cazzo, avevo appena lavato la macchina.
7: I casi di abduzione del povero Giorgio Salamandra sono all'ordine del giorno. Una serie ininterrotta di rapimenti e percosse alle quali si aggiungono non di rado anche sevizie di carattere sessuale.
6: Sì, me lo ricordo a Salamancio. Ci ho fatto il culo dietro al camion. Ma non è colpa mia, lo vedo che passeggia di notte con quel pollice lì. Mi sembrava un giavone. Cerca magari una bella peperonata, così ce l'ho calata. Adesso un po' mi dispiace, però non tanto, perché comunque c'ho un bel culetto, Salamancio. Anzi, sapete se per caso stasera vado da qualche parte, che ce lo regalo.
7: Giorgio Salamandra, infatti, non sa di essere autostoppista. Una rara forma di artrite che costringe il pollice in posizione eretta e che spinge gli automobilisti a caricarti in macchina per darti un passaggio, anche contro la tua volontà.
8: Sì, avevo notato questa cosa del pollice alzato, però ho pensato... Boh, sarò un fan di Italia 1, che tra l'altro a me piace fin da quando c'era la Jalappa, eh. E invece ero un autostoppista. Ecco perché tutti si fermavano con la macchina e facevano sali, sali, sali. Ma io non volevo salire, io volevo andare a piedi. A piedi volevo andare.
7: Grazie all'intervento della NASA, Giorgio Salamandra viene spedito per 100 giorni su una stazione orbitante, dove in condizioni di microgravità impara a controllare il movimento involontario del pollice.
8: A parte il fatto che il cibo puzza di sedile del treno e che si caga in un tubo, l'esperienza nello spazio è stata bellissima. Adesso, quando sento lo stimolo di alzare il pollice, lo tengo giù così, vede? Alzando l'indice e il mignolo. Guardi, pollice giù, mignolo e indice su, capito? Sono guarito!
7: E invece no, perché tornato alla quotidianità dei suoi campi coltivabili, Giorgio Salamandra comincia a salutare gli automobilisti con il gesto che ha imparato nello spazio, che altro non è che un paio di corna offensivo ed infingardo.
5: Ho visto questo tizio con gli stivali tutti imbrattati di merda che mi faceva le corna. Siccome non mi sembrava un rapper, gli ho sparato un ginocchio. E cazzo, avevo appena lavato la macchina.
7: Nel giro di pochissime ore, il salamandra viene travolto da una spirale di violenza che lo spediscono a guardare le margherite dal lato della radice. E tutto per colpa di quei coglioni della NASA. Vatti a fidare degli americani.

0: Gnagno 3. La leggenda continua.
1: Ben ritrovati sulle meglio frequenze di questo fottutissimo etere, sempre insieme al vostro affezionatissimo in punta di fioretto per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Anni 2000, i nostri ragazzi pazzi sono andati a recuperare quella merda di leone che era impazzito sull'isola. La faccenda ha creato uno scalpore pazzesco e matto, talmente tanto che una volta ripresi dal trauma, vengono invitati dal mitico cavaliere di Biella, Ezio Greggio, al suo Ezio Greggio Show.

0: Buonasera a tutti quanti amici e benvenuti all'Ezio Greggio Show con me, Ezio Greggio, Cavaliere di Biella. Ezio Greggio, is fantastic. Oggi la puntata sarà atomica, ho qui per voi degli ospiti sensazionali direttamente dalla fattoria di Radio Norba, Leone di Lernia, Marco Mazzoli, Fabio Lisengi e Non Paolo.
1: Salve Ezio, grazie per questo invito, grande merda culo.
0: Ma il piacere è tutto mio, ragazzi. Dopo avervi fatto fare Striscia, non potevo non farvi venire qui al mio Ezio Greggio Show. Ezio Greggio is fantastic. Allora, Leone, com'è stata la tua esperienza all'isola?
2: Out, potrei dire che...
0: Sensazionale! Sei riuscito ad emozionare perfino me, Ezio Greggio. Ezio Greggio
1: is fantastic. Fortunatamente lo abbiamo portato via da lì. Ed ora siamo pronti a tornare in onda in formazione unita, KKPP.
0: E noi non vediamo l'ora che torniate, ragazzi. Ma nel frattempo godetevi la serata qui con me, Ezio Greggio, Cavaliere di Biella. Ezio Greggio is
2: fantastic. In effetti, mazzò, tra me con l'isola, con voi Striscia. Ed ora qui, perché non ci conquistiamo la TV?
1: Sai che per una volta non è male la tua idea, Londra impestata bastarda?
2: Outs, ragazzi. Allora, le nostre comparsate in televisione fanno impazzire lo Cher, non la Gandan. Ogni volta che facciamo il nostro intervento, la percentuale aumenta del 1455.000%. Outs?
1: Non credo esista quel numero.
2: Zit, mazzò. Allora ci penso io. Andrò a Sanremo.
1: Cosa? Vuoi fare Sanremo? Il festival più importante di Pavia.
2: E certo, tanti io e Pippa Baud siamo amici. Abbiamo fatto le medie insieme. Ma però io non le ho finite.
3: E in effetti il vecchio bastardo è davvero amico di Pippo Baudo. Mette su una produzione musicale coi controcoglioni, ovviamente prodotta dal suo producer di fiducia, Alessandro Viale, quello che ha fatto Up and Down, down. E manda il pezzo.
1: Leo, è arrivato un messaggio per te firmato Sanremo. Hai davvero mandato la candidatura, troia ingorda pappaburro?
2: Certo, mazzò. Quello che dico lo faccio. Dai, non posso non prendermi. Non sono mica giallisse, sì. Lì, giallis, giallas, giallappa.
1: Sara, sei sicuro di volerlo ascoltare?
2: Ma sì, mazzò. Non sono mica rancoroso io. Comunque vada, va bene. E se non dovessero prendermi, amen, mica me la prendi, beh.
4: Salve, signor di Lernia. Siamo la commissione d'approvazione di Sanremo, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Ci duole annunciarle il nostro rifiuto. La sua musica è orrenda, il testo è sgradevole all'ascolto e lei fa veramente schifo da vedere. Noi vogliamo dissociarci da qualsiasi volgarità e oscenità. Il nostro è un festival serio, porco d***o. Cordiali saluti.
1: Beh, Leo, era scritto un po' nelle stelle, eh? Però sono felice che hai detto subito che non te la saresti presa, cazzo culo merda.
2: Ma non me la son presa, mazzò. Io li ammazzo, quei bastardi infame. Fetto la strascinata in culo, bastardi merde. Tu, figli di puttana, bastardi cornuti. Vaffanculo, succhia cazzo, crignali merda.
3: Eh sì, Leone l'ha presa bene. Dopo aver cambiato le parole al pezzo che aveva presentato, crea un dissing contro Sanremo. E questa è tutta storia vera, ragazzi, eh? Ma il suo sconforto purtroppo persiste.
1: Ehi, Leo, minchia mirtillo baciaculi.
2: Mazzò. Credevo che con il dissing e tutto quanto mi sarei ripreso. Ma io ci tenevo tanto a fare un festival, mannaggia chi te stramurt.
3: E dov'è che l'amore incontra l'amicizia? Il sentimento incontra l'intuizione? Il genio incontra la follia? In quel momento Marco, per tirare su il suo amico, ha l'idea che avrebbe rivoluzionato il mondo delle radio per sempre.
1: Ehi, ma perché non... Perché non lo facciamo noi? Un nostro festival musicale, una vera e propria kermesse, senza regole, con truffe di intrallazzi, in pieno stile fattoria di Radio Norba, cazzo stronzo.
2: Outs? Sai che non è mar. E come lo chiamiamo sto cazzo di cosca?
1: Sanghigni.
2: Sanghigni? Sanghigni, che cazzo è un vino?
3: Oh, ci siamo, ragazzi. Stiamo parlando di Sanghigni, il festival meglio bello di tutte le radio.
1: Ok, ragazzi, facciamo Sanghigni. Fabio, hai voglia di fare il direttore artistico, Palazzo Broletto Frocetto?
5: Beh, lì, Marco, non ci penso nemmeno. Sono troppo impegnato a guardare i culi su internet.
6: Nga, Marco, se vuoi te lo faccio io. Ho certe idee in testa.
1: Certo, Paolo, ok. Wender, vuoi farlo tu?
7: No, zio Faus, io non so scrivere, né?
6: Dai, lo faccio io.
1: Pippo, Puccioni, Comollo, Quegli altri di cui nessuno si ricorda?
6: Dai Marco, fallo fare a me.
1: E va bene Paolo. Sicuramente sarà una cazzata, ectoplasma di diarrea.
3: E invece il nostro Paoletto potrebbe sorprenderci. Scopritelo nel prossimo episodio, che sarà tutto musicale. Perché sanguigni e sanguigni.
8: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato un gnagno 3.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.

0: 105 Mintasa.
1: Nuovo appuntamento con 105 Mintasa. Buonasera amici, come state? Io oggi sono felicissimo. Mi ha appena scritto Tiny Temple che a breve farà una data in Italia e quindi verrà ospite nel mio programma. Pino J deve inventarmi una scusa. Si aspetterà di vedere l'iPhone 11 che mi ha regalato. Ma se ricordi, l'ho perso 2 settimane fa.
2: Lasciami stare!
1: Ciao Nanda, vuoi partire subito lasciando i contatti per gli amici in ascolto?
3: Uff, i due coglioni, sei tu che prendi i soldi, non puoi darli tu? Comunque ogni cazzo di social li mettete 105 Mintasa e ci trovate, dai!
1: Pino J, ho visto che sono arrivati già 2 o 3 mila messaggi. Ci vuoi far sentire qualcosa?
2: IBM2!
1: Incredibile amici, incredibile la popolarità del vostro Max Furfante. Avete sentito il messaggio WhatsApp? BBM2, sapete chi è? È Will Smith con i suoi messaggi in codice riferiti al film che lo ha portato al successo, Man in Black. Te lo ricordi, Pino J?
2: Ma che cazzo dici? È uno che ascolta Galli al mattino, questo!
1: Nella puntata di oggi, io e Nanda vi abbiamo preparato una sorpresa. Un super ospite internazionale. Vuoi dire tu, Nanda, chi ci sta per venire a trovare?
3: No, rompi palle.
2: Ha ragione, stiamo giocando a Clash Royale, ci lasci stare!
1: Sentito amici, sia Pino J che Nanda sono straimpegnati a confezionare l'intervista di oggi. Vabbè, ve lo dico io allora. Oggi a 105 Mintasa ci sarà Ed Sheeran. Vai con la musica, Pino J.
4: Mi piaci perché sei porca, porca, sporca. Perché sei porca, porca, porca. Mi piaci perché sei...
1: Un'altra chicca dance di quelle che mi hanno fatto impazzire, amici. Era Paolo Noyz con Porca. Ed Sheeran, welcome to 105 Clogging. I'm very happy to be with you. Sing for me. I found a

0: Singer in the World. Nanda, com'è che sto scemo non parla mai?
1: Magari perché non capisce cosa cazzo stai dicendo col tuo inglese?
0: Dai, levatemelo dalle palle sto scozzese che mi ha già frantumato gli zebedei. 105 Vintasa finisce qui, amici. Purtroppo Ed Sheeran è dovuto scappare a spostarmi la Lambo. Ma noi ci saremo anche domani e con un altro meraviglioso ospite. Ringrazio Nanda, alla redazione.
1: Capra.
0: Super Pino J.
2: Ed ti vuole menare.
0: E vi lascio col detto del giorno. Ci sono chiavi fatte apposta per aprire qualcosa, altre per stringere bulloni. A domani da Max Furfante.

0: is a zoo only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Hey, Traun!
2: Chi sei?
3: Upa!
2: Chi?
3: Upa, sono Dramat Glazzoccola!
2: Sì.
3: Cite!
2: Cite a muerte, sì.
3: Cite a muerte, bim!
2: Mi sa che ha sbagliato il numero. Giovanotto.
3: Knut.
4: Pronto?
3: Uè, Soccola!
4: Chi è?
3: Un tramollo fece!
4: Oh, chi sei?
3: Lala!
4: Lala?
3: Lala, trino de sol! C'è sta cacà!
4: Prendi
3: di mamma. So che non apro.
4: Ciao.
3: Lufre.
5: Pronto?
3: Upa.
5: Non ho capito chi sei.
3: Passo di mamma.
5: Chi sei?
3: Chi sei? La so che di mamma.
5: Ma
3: va
5: qualcuno, che cazzo vuoi?
3: Tua sorta. Da so.
5: Oh, non so se cazzo sì, vaffanculo.
3: Lo frigge lo pulpo?
5: Sente, dica a te, vaffanculo, sai che sei molto morto da tanto. Bello?
6: Pronto?
3: Gulaci destra, muerto.
6: Bastardo, chi sei?
3: Me lo mangio l'uccello?
6: Chi sei, pezzo di merda? Figlio di puttana, chi sei?
3: Tua mamma, te la zocca.
6: Tua mamma, te la zocca.
3: Uè, Ricchio!
6: Ricchione
3: da merda,
6: ricchione
3: da merda. Chi sei?
6: Vieni qua.
3: La fece le bacchine lungo
6: mare. Vieni qua, la bacchina che faccio mamma. Ma l'ha fatta fino all'altro ieri.
3: Mamma del so.
6: Ricchione da merda.
3: Grazie. Cite? Upa!

0: Pronto?
1: Ehi, hey, faccio the cats, the cam.
0: Stai carchio, ciù.
1: Un faccio the map, the clansock.
0: Tu sei il figlio di Achille, che lo prende in culo da uno e da mille.
1: Uba.
0: E me, ho faccio una mamma. Con capo tra mamma, remusta la mamma da tanto di chi te non. Ma c'è che avessi no. Tu so sempre dite, no nonno, a no nonno, gli faccio la canzone bocca di rose, dalla vita di tua nonna. Tu vieni a scassare che ghiuna mai. Fammi capo, c'è io che vi

0: sei impresentabile, sei impresentabile, non puoi parlare, devi stare solo zitto. Ti randenate, che sono ammasse da tre ore, so.
1: Ah. Tu e tu?
0: C'è io che avviacchiato.
1: Tu e tutta la razza della tua morte viva.
0: Mamma è una speleologa, sei tutta apposta. Quando va a fare la vista ginecologica, fanno gli speleologi.
2: Mamma
0: è una banda cacca finita per te. Che cazzo è? C'è un po' qualche problema. Dice, buona, si deve andare, why not? Mamma, ti stai sempre fraccato, stai, che la povera baldracca, no, stasera si deve vestire da baldracchina, eh?
1: Schiocchi, lo cazzo.
0: Ah? Stasera è Halloween, si deve vestire da puttana, ah no, credo che qua l'ha fatto tutti i giorni, anche la novità, ho corto.
1: Mamma, ti sta pieno di buccino sbrrrr.
0: Mamma, te se faccio la collezione, ragazzi, te se faccio, ti credo di vendere pur paleontologo, di vendere, ti avvite quando a cazzo, pigli out, questo ce l'ho, e quello del continente subsahariano, non c'è, se quello ce l'ho, e figurati, ma dove ci vuole mancare la cura, sono da baldrà, e c'è sta carretta, tremà, io sto che parlo della cosa, e sto che parlo di quella baldrà che viglia che da morte, e mi terretta, ah.
2: Sì.
0: Vuoi faccio da ciò?
2: Sì.
0: Ah? Ma tu mi vai a schiacciare i ricci col culo? Ah? Provi a scazzare il ricci cucchio, tio, guagna.
1: Ricci cucchio!
0: Ricci cucchio, davvero come ti trasci come ti entra la spina, ti trasci bello, dritto in do buco d'occhio, come adesso fai, chi ne da che ho? Chi da merda? Puh, fricate, puh!
1: Gula, mamma.
0: No, faccio da cazzo, se chiamo, tutta la generazionata, tutta la razzata, se chiamo, faccio da ciao. Tiene praticamente sta questo problemino genetico che veramente già da lontano si capisce che ti la mamma zocn, la nonna che è una depravata, e tutto ragione ti ho, sono una massa di pattone, che sono sopra la strada, capi che non sa che andiamo da vendere. Ah, che capito?
1: Pattana da mamma.
0: Due mamma da che era la sorta di cioccolo. Troi baldracca e vigliacca più.
1: Upa! Giuna da mamma.
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: Benvenuti ad una nuova puntratazione di Squarto Grado. Calapito, operetta, pimpa, la cacciotta, disco, il ristorante che poi faccio la messa. Andiamo subito al dunque, che gli Argonauti sono fessi. E ce n'è uno morto ammazzato che si chiama Luigi Cheyeye. Che mi risulta il servizio sia bello, perepe. Fa il tacchino? No, andiamo con il servizio del nostro uomo dalla barca che fica il nostro Giacomo. Regia, aperta.
1: È notte a casa del signor Merda di Pezzo e il silenzio di un sonno profondo viene disturbato da una porta che si apre lentamente.
2: Ho sentito una porta che si apre lentamente.
1: Il signor Merda di Pezzo si sveglia di scatto per via del rumore e, spaventato, si dirige nella penombra verso l'ingresso di casa, dove poi verrà ritrovato.
2: Chi è? Chi è? Non vedo niente. So che potrei accendere le luci, però registicamente così è più cupo alla ricostruzione. Chi è? Chi è? Non vedo nulla. Sono a casa mia, non trovo gli interruttori di casa. Chi è? Chi è?
1: Non ha nemmeno il tempo di rendersene conto che l'intruso tramortisce il signor Merda di Pezzo con un colpo ben assestato, dato con una scimmia.
2: Cos'è questo odore di piscio, frutta e feci? Sente anche un verso tipo uno scimpanzé?
0: Ah! Ah, una scimmiata! Ah!
1: La scimmiata in pieno volto fa cadere il signor Merda di Pezzo a terra, dove viene raggiunto da un colpo di bazooka in pieno volto che ci fa un buco.
0: Ah!
1: Ma senza che vengano toccati organi vitali per rimanere vivi. Infatti il signor Merda di Pezzo non muore subito, ma riesce con la parte ancora esistente della testa a comporre il numero dei carabinieri per chiedere soccorso, ma non ha più la bocca.
3: Pronto, carabinieri, chi parla? Pronto? Sono carabiniere, pronto? Mando subito una volante fra un'ora e mezza. Sono carabiniere.
1: I carabinieri accorsi sul luogo del delitto trovano una scena impietosa. Un corpo straziato di una povera scimmia riversa su un morto con un buco in faccia. Gli inquirenti sono sulle tracce di un bambino di 6 anni che ieri non ha fatto i compiti. Staremo a vedere.
0: Bene, bene, bentornati in stupido. Ottimo lavoro di ricostruzione, facciamo i compiti tutti che poi i nani ci mangiano i piedi. Col col, dice Barbabio. Dai che adesso sentiamo da Casalegno i fogni. Dai che i social, i nostri Squarto Graders. Sebastiana.
4: No, non chiama nessuno.
0: Bene, brava Sebastiana, dai poporno. Ma che poi si chiacchiera i cazzi. Adesso sigla, Lardo Mazzasega.

0: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
1: Pronto? Pronto? Pronto?
2: Sì, siete.
1: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
2: Sì.
1: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
3: Pronto?
1: Pronto, signora?
3: Chi parla?
1: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
3: Sì.
1: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
3: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
1: No, senti, usciamo insieme.
3: Siamo coi piedi per terra.
1: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao amore, baciami amore, baci, mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì?
1: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
3: Guardio, sei un po' un tempo, mi ho ammazzato.
1: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
1: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
4: Pronto?
1: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: No, se la ficchi in culo.
1: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
5: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
1: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
5: E come chiudiamo stavolta?
1: Questo cazzo.
0: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Stand with your feet together, legs tight, stomach pulled in, and arms straight out to the side, shoulder height, and circle forward.
2: Togli la mascherina! Metti la mascherina! Togli la mascherina! Rimetti la mascherina! Chiuso, aperto! Chiuso, aperto! Pubblico, privato! Cinema, supermercato! Speranza! Ma per che cazzo ci hai preso? Per la nazionale di aerobica! Dai, porca troia! Ma siamo assurdi, amici! Ma questa non è sanità! Questo è un tucatucca, figa! Ma dai, dai! Per fortuna che contro la dittatura del pensiero unico, dei pacifinti, dei Dungeons & Dragons, ci siamo noi, amici! Noi di fuori dal culo! Chi non urla è complice! E chi non salta le prende da Bughini! Sì! Noi che non solo non mettiamo la mascherina, ma nemmeno le cazze e le mutande! Te, ciampa qua! Donato, fai vedere un bel primo piano! Dai, in cuore mi sta l'altalena di carne, Donato! Dai, dai, ma che elicottero che ti faccio! To, altro che Leonardo da Vinci, figa, dai! Oh, adesso, guarda, guarda, una pace! Faccio anche rumore! Sparca i missili, figa! Dai, vediamo i titoli di oggi prima che ci facciano fuori tutti con il grande reset!
3: Ok la pandemia, ok la guerra, ok l'Italia fuori dai mondiali, ma vuoi mettere i pollini? Eh sì, perché anche quest'anno, come ogni volta, l'Italia si è fatta trovare tragicamente impreparata a questo dramma stagionale, che secondo le statistiche del sindacato autonomo costruttore di Nacchere, colpisce ogni anno 4 miliardi di persone. E dove? Nei paesi liberi tipo Inghilterra, Russia, Florida e Monte Carlo? Ovviamente no. In Italia, perché il governo, manco a dirlo, non fa un cazzo e pensa solo a far sposare i sodomiti. Ma questa volta c'è chi non ci sta. Come il signor Guglielmo Anafilattico, che da 20 giorni vive incatenato ad un pioppo senza cibo e senza acqua per dire basta ai pollini. Una battaglia sacrosanta seguita da una raccolta di firme che ovviamente fa storcere il naso ai sinistri, da sempre al soldo dei produttori di antistaminici. E intanto dagli archivi della RAI spariscono le stories del bar mitzvah di Hitler. Chissà come mai.
2: Ma come si fa ad abbandonare così i cittadini italiani? Ma è possibile che un governo che ti ruba il 98% di quello che guadagni non abbia due soldi per impedire ai pollini di volare? Ma cazzo, ma sparateli, ma dateli fuoco, figa! Cioè, l'inceneritore in centro a Roma va bene, perché lo dice il PD. Però un rogo a quattro pioppi di merda, no, no, sono tutti ambientalisti per i pioppi. Cazzo ci fai con i pioppi? Cosa servono i pioppi? Dici, ci fai la carta? Ma la carta non si usa più! Adesso è tutto digitale, figa! Io mi pulisco il culo con l'iPad a casa! Dai, dai, altro pezzo, dai, altro pezzo.
3: Insalata di tonno, parente di troia, tossici illuminati. E questa è solo la cima dell'iceberg. Eh sì, perché da quando il governo guerrafondaio ha castrato il cognome del padre, uccidendo per sempre il maschio, le tradizioni e la storia dell'uomo, sono decine di milioni le persone che per colpa del doppio cognome obbligatorio non possono più uscire di casa per la vergogna. Eh sì, un'altra volta, perché purtroppo chiamarsi Sereni non sarebbe un problema se tua madre non si chiamasse Bocchini. E nemmeno il signor Duro era mai stato a disagio perché sua madre si chiama Gazzo, almeno fino ad oggi. Così i preti ricchi Bamba Amara e Sedano Arculo d'Italia e tanti altri come loro si sono radunati sotto Montecitorio per chiedere l'abolizione di questa legge comunista che ha distrutto per sempre le loro vite e quelle dei loro figli. Perché col doppio cognome un conto e se ti chiami Umberto viva Gesù. Un conto è se invece ti chiami Gianluigi Bomba Atomica.

fuori dal culo, torna la prossima settimana su Rete 4, il canale che manda in onda mezz'ora di comizio del ministro degli esteri russo e dice che è giornalismo. Vabbè, comunque, fantastico, dai. Oh, oh, senti questa. Se chiudi gli occhi forte, forte, forte, forte, anche la mano è una fica, eh. Però devi chiuderli forte, dai, dai, ciao, dai, dai. La prossima settimana qui a Fuori dal culo, Pippo Baudo e Piero Angela che si mettono le mani addosso in un cerchio di fuoco. Non perdete, ciao, ciao, ciao.

0: per i ricchioni dell'universo.
1: Il mio nome è Adam.
2: E il mio è Adora.
1: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
2: Lui è ricchione, io mangia prugne.
1: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
2: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
1: Noi siamo
3: Master,
0: i ricchioni dell'universo. E mamma.
4: Allora, signor Beastman, mi rispieghi esattamente le dinamiche dell'evirazione del paziente.
5: Praticamente, Skeletor, sei innamorato di una mangiapassere e pensando di poter avere più speranze di stare con lei e farla innamorare, ha deciso improvvisamente di fare una transizione e diventare donna. Nemmeno il tempo di rendermi conto di che cazzo stava facendo, che aveva già in mano una spada con la quale si è tranciato i coglioni a secco.
4: Accidenti! Ma mi perdoni, ma il volto dove l'ha perso? Cadendo dopo lo svenimento sulla lama stessa della spada?
5: No, lui è nato così, con la faccia di teschio.
4: Povero Cristo! Anche figlio di madre che si bucava e magari prendeva farmaci durante la gravidanza. Non è la prima volta che vedo tali deformità. Comunque lo scroto potremmo recuperarlo, ma le funzionalità potrebbero essere compromesse. Forse il suo amico dovrà avere erezioni indotte artificialmente per il resto della sua vita.
5: Brutta storia. Non la prenderà benissimo quando si riprenderà dall'anestesia.
4: Va bene, adesso esca dall'ospedale gentilmente. Come sai, i cani e gli animali in genere non possono frequentare gli ospedali.
5: Ma tua madre è un cane. Come cazzo ti permetti? Comunque me ne vado lo stesso. Non sopporto di vedere Skeletor in questo stato.
6: Ciao Adora, hai sentito l'ultima?
2: Ti prego non dirmi la Z, che ti metto le mani addosso.
6: Ma che dici? Ma che mi hai preso per un bambino di quinta elementare?
2: Sei sempre lì a fare il pagliaccio per quel merda del re. Pensavo volessi fare la gag di merda, dell'ultima dell'alfabeto.
6: No, volevo solo farmi due risate su quel cretino di Skeletor che è finito all'ospedale dopo essersi evirato da solo per amore. Che coglione!
2: Ma che cazzo stai dicendo? Veramente quella faccia da costina si è tagliato le palle da solo. E perché, scusa?
6: Te l'ho detto, per amore. Praticamente si vocifera che si sia invaghito di qualcuno che non ho ben capito chi sia, ma credo che lo abbia rifiutato per qualche motivo e lui si è tagliato le palle da solo. Mamma mia, ma si può essere così deficiente?
2: Ma che cazzo dici, storpio volante? È una cosa bellissima. Il gesto di amore più incredibile che abbia mai sentito. E soprattutto che qualcuno abbia fatto per me. Povero Cristo, quanto mi sento in colpa.
6: Ma allora, se ho capito bene, sei tu la persona che si dice che lo abbia rifiutato. Ma scusa, ma a te non piace la prugna? Come poteva pensare di avere speranze?
2: Ma non ci arrivi, brutto deforme volante. Ma levandosi la fava per farsi la fregna. Voleva levarsi i connotati maschili per farsi una bella fichetta tutta per me. Qualcosa di pazzescamente romantico per una lesbiana.
6: Oh, wow, va che voi invertiti siete davvero strani a volte. Come fai a pensare ad una stronzata del genere da psicolabile come ad un gesto d'amore?
2: Ma parli tu di stranezze che ti seghi a mezz'aria, fuori dalla camera della regina, e hai due buchi del culo?
6: Che c'entrano i miei buchi del culo? Quelli mi servono di servizio, non per piacere.
2: A me mio fratello ha raccontato ben altro. Mio caro Analand.
6: In che senso? Non colgo.
2: Sei il parco dei divertimenti dei culi spaccati.
6: Ok, questa conversazione non mi piace più, mi mette in imbarazzo. Considerando che tuo fratello si è preso con l'inganno magico la mia verginità birettale. Andate tutti a fanculo, vado in camera mia a piangere.
2: Ciao ciao Biprolasso.
7: Dottore, mi fa un po' male. E poi le volevo chiedere quando tornerà normale la mia voce.
4: Il dolore è normale. Per la voce credo che debba aspettare almeno per il 32 dicembre.
7: Ma il 32 dicembre non esiste.
4: Appunto.
7: Ma stronzo, ma fa anche il simpatico.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Per decenni, Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho etero e invincibile, che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare. Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake-ioni. I classici del cinema con protagonista Ricchioni. Questa è la storia di Rocky Balboa, un uomo semplice con un'unica passione.
3: Il cazzo?
2: La box.
3: No, il cazzo.
2: La box.
3: Fidati, il cazzo.
2: La box.
3: Un cazzo?
2: La box.
3: Del cazzo? Non fa male, non fa male, non fa male, non fa male, non fa male, non fa male.
4: Culatone, mola quel cazzo di gomma e vieni ad allenarti, che l'incontro è vicino, cazzo.
3: Sì, vengo.
2: Dopo anni di duri allenamenti, finalmente l'occasione della vita.
3: Un cazzo?
2: No, coglione. L'incontro per il titolo mondiale.
3: Del cazzo.
5: Rocky, reazione, per piacere.
6: Guarda, parola per la nostra
5: Rocky.
6: Rocky, i bookmakers dicono che Apollo Creed ti farà un culo così. Cosa rispondi?
3: Magari, guarda, magari.

0: arriva il fatidico giorno.
1: È incredibile! Rocky Balboa sta usando il culo per parare i colpi!
2: Aia! No, in faccia! Sul culo, Apollo, sul culo!
3: E sembra pure che gli piaccia!
2: Oh sì, sì, sì, sì, più forte, sì!
4: Minga! Minga, sono sbombato!
2: Forza, più forte, dai!
1: È incredibile! A furia di tirare pugni in culo a Rocky, Apollo è rimasto senza fiato!
3: Era sicuramente tutta una tattica! Ora Rocky parte all'attacco con i suoi famosi pugnetti froci!
2: Chi è? Chi è brutto il negro cattivo? Chi è il negro cattivo? Chi è? Chi è?
5: Sozzo è diventato anche romagnolo! Mulattone è anche romagnolo!
6: E anche busone!
5: Busone è diventato!
1: E la palla va al tappeto!
3: Non ci posso credere! Rocky è il nuovo campione dei pesi massimi!
2: Ti ho battuto, nana nero!
1: Siamo qui con il vincitore, il busone italiano Rocky Balboa. Dici, Rocky, cosa provi in questo momento?
2: Beh, mi fa male il culo e poi... Volevo dire a tutti che... Che se io mi posso far sfondare, anche voi potete farvi sfondare. Tutto

0: sono proprio contento di aver accettato questo lavoro in TV.
1: Ma io muoio anche in questa serie.
2: Sì, ma più avanti, prima devi farti inculare.
1: Sono vecchio.
2: Beh, culo vecchio fa buon brodo.
3: I remake-ioni.
4: I remake-ioni.
5: Hey! 105.
6: Lo Zoo di 105.

0: Benvenuti in Group. La sua chiamata sarà inoltrata al primo che...
1: Buongiorno, sono Elisa.
2: Sì, salve, non ho capito come si chiama, scusi.
1: Io, Elisa.
2: Ah, Elisa, ciao, sembrava la voce di un maschio. Senta, salve. Io chiamo perché sarei interessata a sapere se avete viaggi organizzati per la Cina.
1: Sì, sì, vediamo tanti operatori che fanno dei viaggi organizzati in Cina. Sì, sì, come Turitanda, Prestour, la Mistral.
2: Ah, ho capito.
1: Ci sono tanti operatori che fanno la Cina. Sì, sì, certo.
2: Senta, ma io sono una signora un po' di una certa età. Ho sempre fatto solo i viaggi, diciamo, con la parrocchia. Niente mai di avventuroso. Solo che con la mia amica Gianfranca stavamo pensando di fare un viaggio un po' diverso, regalarci per i nostri 70 anni un viaggio un po' più matto, ecco.
1: Certo,
2: un po' più,
1: certo,
2: quindi, però ecco, deve essere anche un viaggio adatto a due signore un po' attempate.
1: Sì, sì, certo.
2: Ma lei ma è sicura di essere femmina, lei?
1: Di essere femmina? Sì, sì, io sono una femmina.
2: Ah, ho capito, scusi, sa, pensavo mi prendesse un po' per i fondelli, perché dalla voce sembrava... Vabbè, ho capito, senta, una do... Perché sai, pieno di culattoni in giro, non si sa mai. Senti, quelli che si travestono, sa che adesso è pieno di questa gente che è un po' confusa. Le volevo domandare questo, ma mi hanno detto, allora per la verità l'ho letto su Facebook, volevo sapere se è vero che non ci sono cinesi neri.
1: Scusi, no, ma mi sa che lei che mi sta un po' prendendo in giro, eh?
2: No, è una domanda. Allora, io l'ho letto su Facebook, quindi magari era una barzelletta, non lo so. Però ho letto che non ce n'è, che non è possibile. Proprio. Volevo sapere se è vero.
1: Credo che non sarà possibile, non lo so, guardi. Che domande.
2: Ah. No, vabbè, perché sa, siccome in genere sono un po' pericolosi, no, i neg- allora io volevo essere sicura che in Cina se non ce n'è.
1: Facciamo che possiamo chiudere la chiamata così, grazie.
2: Perché,
1: buongiorno,
2: signora,
1: buongiorno.
2: Scusi, cerchiamo di capire insieme questo viaggio, se si può
1: capire
2: fare.
1: Cosa, ma se possiamo, qualcun altro.
2: Se possiamo fare questo viaggio, io e la Gianfranca, che avremmo tanto piacere. Ci avevo ragione, va, questa c'ha il piccio sotto la gonna. Proviamo se ne trovo uno normale.
3: Che valenga che sei fiera, non scordarti la dentiera.
4: Verità, sono Mario.
2: Sì, pronto, salve Mario, buongiorno. Senta, io chiamo per sapere se fate i viaggi organizzati in Cina.
4: Sì, ma nel senso dei gruppi a cui vuoi unirti?
2: Sì, sì, sono una signora io comunque.
4: Io
2: ho sempre fatto solo i viaggi, diciamo, quelli della parrocchia, no? Quelli un po' col pullman, così. Ma io e la mia amica Gianfranca abbiamo pensato per i 70 anni di regalarci un viaggio un po' più avventuroso, un po' più grosso, no?
4: Sì. Ma quindi un viaggio con guida?
2: Sì, sì, ci serve, okay. Perché non è che noi sappiamo bene
4: dove
2: andare.
4: No, no, ma è più che altro era per capire se volevate fare un viaggio di gruppo insieme a altre persone o voi due...
2: Ma questo dipende un po' poi dai costi e queste cose qua. Se ci sono dei signori simpatici, a noi ci va anche bene. Tanto...
4: No, ma perché di base, nel senso, cioè, è più facile farlo solo per voi due che trovare altre persone per fare il gruppo.
2: Ho capito. Senta, ma volevo sapere una roba che io ho letto su Facebook, che in Cina non ci sono né. È vero?
4: Lo so, nel senso, in Cina c'è così tanta gente che dubito.
2: Che ci siano?
4: Secondo me ce ne sono anche. Sì,
2: ce ne saranno.
4: Ce ne sono.
2: Però non ci sono cinesi, questo non credo, vero? Cioè, perché.
4: Come, scusi?
2: Dico che i cinesi non possono essere anche. Sono già gialli, non possono già essere anche neri, giusto? Perché
4: sì,
2: sa.
4: Giusto.
2: Perché sa, comunque, dove ci sono quelli è pericoloso in generale. Quindi noi, che siamo due signore, vorremmo andare in posti tranquilli dove non ci capita niente, ecco, non ci sono i terroristi e i rapinatori. Ecco, questo ci interessa. Quindi siamo tranquille in Cina.
4: Sì, sì.
2: Senta, ma lì in Cina si possono vedere quelli, i panzoni che si menano sul ring? Quelli.
4: Sì, posso chiederle soltanto a sto punto che poi, a parte che sarebbero in Giappone, in realtà, insomma, però
2: non
4: se prende l'appuntamento, così a quel punto lì vediamo tutto.
2: No, certo, io facevo una telefonata che, siccome mi devo far portare da mio marito Renato, allora non è proprio agevole, allora prima chiamavo un attimo per sapere due robe. Ma non è sto posto qua in Giappone, non è in Cina, non è lì?
4: Senta, io le chiedo scusa soltanto che sono con un altro cliente, quindi se vuole passare... facendo chiacchiere ben volentieri, se no io
2: Sì, vabbè, non so se ben volentieri, ecco, perché sinceramente non mi sembra proprio che lei sia, diciamo, insomma, bravo, ecco, non mi pare.
4: Ok,
2: che...
4: ma va bene.
2: Mi spiace, mi spiace.
4: Non è un problema.
2: Sono pareri. Va bene, allora niente, mai più.
4: Va bene.
2: Arrivederla. Questo sicuro era un culattone.

0: This is the zoo, only for you.
1: Donkey Kong Johnny Boy è un fighissimo idraulico super scolpito che lavora a petto nudo mettendo in mostra i pettorali sudati, tipo quegli spot della Pepsi che piacciono alle casalinghe e alle persone sodomite. Insomma, il tipico fustaccio che viene a casa vostra per smontare le tubature, ma finisce col montare la padrona di casa, che nel 90% dei casi è vostra madre.
2: Ho scelto di farlo idraulico perché i posti da boia nel braccio della morte erano tutti presi, ma anche perché il mio grande eroe è Super Mario Bros, anche se italiano, come le ascelle pelose e la mafia. Infatti, in suo onore, mi sono strafatto il cervello di funghi e ho 21 paia di baffi sparsi su tutto il corpo. Perché? Beh, si sa, l'uomo peloso fa bagnare di più e dove ci sono perdite, serve un idraulico. Comunque sia, ora devo aggiustare il lavandino che questa panzona dell'Alabama ha riempito di capelli e ossa di pollo. Ma, diamine, mi si è rotta la chiave del 16. Jim e Bob, voi che siete dei pazzoidi, aiutatemi. Intanto, mentre aspetto la chiave, quasi quasi, chiavo la panzona. Capito, no?
3: Bob e Jim, due amici. Due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob. Jim e Bob. Loro sono i Forgiacose.
4: Ehi, Bob! Oggi dobbiamo andare in un posto pieno di persone senza la punta del pene, imbecilli e gente del colore sbagliato a piede libero.
5: Diamine, la notte degli Oscar?
4: No, in Alabama, la terra di Forrest Gump e dei matrimoni fra consanguinei.
5: Ah, meno male, il mio amico Bill dice che la gente di Hollywood mangia i feti crudi per rimanere giovane.
4: Che sciocchezza! Chi mai mangerebbe dei feti crudi quando da Walmart ci sono i barbecue a gas a 399,90?
5: Eh già!
4: È ovvio che li grigliano prima! Sveglia, credulone!
5: Quando Jim dà fondo a tutta la sua proverbiale pazienza per darmi dell'ignorante di merda senza ferire i miei sentimenti, vorrei che lui fosse un cane randagio ed io un idrante che, in una torrida giornata d'agosto, viene irrorato copiosamente dalla sua urina, anche se non sono
1: Per forgiare una chiave del 16, i Forgiacose decidono di acquistare tutte le chiavi inglesi disponibili in ogni punto vendita di tre stati, per fonderle in un'unica, vera, grande chiave americana coi controcazzi.
6: Forgia! Forgia! Forgia!
5: Ehi, Jim, come facciamo a sapere se la chiave che abbiamo forgiato è inglese o americana?
4: Semplice, dall'accento.
5: Scusa, ma non ho capito.
4: Ti faccio vedere. Che ore sono?
5: Le 4.
4: Allora, avvicinati a quel tizio col cappello da cowboy che fuma appoggiato al suo pick-up e spaccagliela fra i denti.
5: Ok, Jim. Ehi, scusi, Mandriano?
7: Ma sei stronzo, brutto figlio di puttana!
4: Che ha detto?
5: Ma sei stronzo, brutto figlio di puttana. E poi mi ha sparato nei testicoli.
4: Visto? Gli inglesi a quest'ora non sparano, bevono il tè. È una vera chiave americana.
5: Figata, però ho un buco che sanguina in mezzo alle gambe.
4: Non farla tanto lunga, Bob. Anche le donne hanno un buco che sanguina in mezzo alle gambe. Ma quando si lamentano, che facciamo?
6: Le giriamo dall'altra parte come ci insegna George W. Dio.
1: Dopo aver cauterizzato la ferita con la marmitta della loro Jeep e due giri di nastro isolante Saratoga, Jim e Bob raggiungono l'appartamento in cui sta lavorando Johnny Boy.
2: Cazzo, Jim e Bob, siete venuti prima di me.
5: Oh sì, bell'imbusto. Hai veramente dei capezzoli ipnotici, te l'hanno mai detto? Cioè, tra uomini, intendo.
2: Sinceramente no. Comunque, mi avete portato la chiave inglese che mi serviva?
4: Abbiamo fatto di meglio, Johnny Boy. Ti abbiamo portato una vera chiave americana. Tieni.
2: Ma è fantastica, è così perfetta che mi viene voglia di usarla per tenere in ostaggio una scolaresca al posto del solito mitra.
5: Anche a me.
4: Ma... forse abbiamo interrotto qualcosa, Johnny Boy.
2: Oh no, non preoccupatevi. Stavo solo sistemando lo scarico di questa vecchia panzona disperata. Vero, porcellina?
1: Per un curioso scherzo del destino, la fanciulla in questione, oltre ad essere una satanata sovrappeso, è anche la sorella di Bob.
5: Ma quella è mia sorella Lizzie.
4: Certo che è piccolo il mondo.
2: Già, non come il suo culone. Pare una mongolfia.
4: Aia, ai, aia, ai. Per Giove, Bob, perché l'hai fatto?
5: Non lo so, per gelosia, credo.
4: Cosa? Sei geloso di tua sorella?
5: No, di lui.
4: Bob, è da un po' che voglio chiedertelo, ma... non è che niente niente tu sei ricchio.
5: Lizzy, trascina qui quel dirigibile che hai al posto del culo e portami due sacchi della spazzatura. Grandi, capito? Grandi!
1: Un'altra splendida giornata americana è giunta al termine e, grazie ad un trauma cranico che ha cancellato la memoria a breve termine di Jim, molte altre avventure attendono i forgiacose. Alla prossima e... forza petrolio!
3: Jim e Bob, i forgiacose.
8: Radio 105.
0: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
9: È tutto fatto.
0: This is a zoo.
9: This is a zoo. È per l'Italia.
4: Vai, dai!

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
12: Oi, eoculatore precoce?
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
11: No,
12: vieni qua.
11: Tu all'italiano non lo puoi fare.
12: Vieni qua, Leon-san.
11: Non puoi fare cinese.
12: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
11: No, figlio puttana.
12: Metto la cela. Tolgo la cela.
11: Oh, è buono, Schneis, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
14: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
14: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
14: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
14: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
14: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget. Hey! 105.
18: Hey! Lo Zoo di 105.
9: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
19: Baciamelo piano.
20: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
19: Brava piccola. Leccami adesso.
21: Ah, hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
9: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zoo di 105 presenta Pornbab. Pornbab.
22: Ogni volta mi fregano questi qua di questi porni della televisione qua a pagamento. Meno male che c'ho il pezzotto. Sul pezzotto sicuro c'ho un bel film che minchia mi faccio mangiare la minchia. Vediamo cosa c'è in lista.
23: Ciao utente, benvenuto su Pornbab.
22: Cambia canale.
23: Ciao utente, benvenuto su Pornbab.
22: Cambia canale.
23: Ciao utente.
22: Cambia canale.
23: Utente.
22: Cambia.
23: Ciao utente.
22: Ah, qua sì, qua ci sono questi, cioè, i coglioni che picchiano sui culi, vai, bello.
23: Benvenuto a Pornbab. Hai selezionato la telefonata.
22: Oh, minchia, la roba di telesega. E vai.
16: Vengo.
0: Pronto? Casa col culo, chi parla?
2: Ti ucciderò, bastarda!
0: Non fa paura, sì.
3: Non fa paura mai.
0: È finita la scenetta.
2: Questa notte morirai, bastarda! So cosa hai fatto l'estate scorsa! Ti ucciderò!
0: Tesoro, sono successe tante cose l'estate scorsa, devi essere più preciso. A cosa ti riferisci? All'orgia coi nani? A quando mi sono infilata mezzo tonno nella bagiana per attirare i pescecani? Ah no no no, aspetta, ci sono, ho capito. È perché ho rubato il trapano di zio Gustavo per attaccarci il braccio di un manichino e usarlo come dildo rotante. Ho indovinato?
4: Ah, ah, quanto è mignotta questa! E anche il maniaco mi fa rapare sta cosa! Ah.
2: No, si tratta di quello che hai fatto con la tua auto. Ti ucciderò, bastarda.
0: La mia auto? Ma se saranno almeno 3 anni che non me la scopo. Non lo sai che i fumi di scarico della marmitta sono la causa principale del catarro vaginale?
2: Porca puttana, sto parlando dell'autostoppista che ha investito, bastarda.
0: Ah, sì, sì, sì, certo, ora ricordo. Oh, che brutta storia, da quel giorno ho smesso di fare i pompini mentre guido.
4: Quando è bastarda questa? Ah, fammi vedere una tetta, dai, dai. Adesso Mario spunta dalla porta la chiama.
2: No, aspetta, spiegami un attimo. Stavi guidando facendo un pompino allo stesso tempo? Te credo che così non vedi la strada. Bastarda, ti ucciderò.
0: No, tesoro, sei il cazzo è abbastanza lungo. Con la coda dell'occhio la strada la vedi, no? Ma si può sapere cosa c'entra questa storia? Sei un giornalista a caccia di una scopata gratis? No, perché se è per quello, non c'è nessun problema.
4: Chiama la spunta dalla porta, vai maniaco bello. Dai, dai, che sono qua quei piedi che tirano.
2: L'autostoppista che ha investito sono io, ti ucciderò.
0: Davvero? Ma che coincidenza incredibile.
2: Coincidenza un cazzo. Mi son fatto 9 mesi di ospedale. Mi hai rotto 50 ossa e spapolato la trachea. È per questo che ora ho questa voce di merda, bastarda.
24: Prima parlavo così.
0: Oh, poverino, mi dispiace tanto. Ora ti do un bacino e passa tutto.
4: Dai, dai, adesso spunta dalla porta col cazzo vero, che sennò finisce la situazione. Dai, dai, dai.
0: Ma che buona questa cornetta del telefono.
2: Oh. Ma che cazzo fai? Ti sei infilata la cornetta in gola. Pronto? Pronto? Io ti ucciderò. Mi vendicherò, hai capito?
0: Sì, sì!
2: Pronto? Puttana? Mi ascolti o no, ti ucciderò! Io ti ucciderò! Mi vendicherò, ti sguardo! Tu hai capito, sì o no?
0: Sì, sì! Sì, sì!
4: Minchia, che palle, però! E facciala dare sta chiamata, Quanto dura sta minchiata, dai!
23: Gentile utente, il tuo segatempo è terminato.
4: Ma come segatempo? Che è il timer delle seghe adesso.
23: Vuoi vedere una zinna?
4: Sì.
23: Premi 1. 150 euro.
4: Minchia.
23: Vuoi vedere una fica?
4: Meglio, sì.
23: Premi 2. 350 euro.
4: Vuoi vedere una fica?
23: Ti accontenti di vedermi di spalle? Premi 3. 5 euro.
4: 5 euro. Sarà comunque, magari non è bellissima, però... Minchia che campanile!

0: dan, din don dan.
1: E spegni sta televisione. È il mio cervello che me lo comanda.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
3: Amore, io esco!
1: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
1: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
1: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
1: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
1: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Minchia che campanile!

0: Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo, appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
1: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
1: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente.
1: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the fic.
1: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Magix.
1: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
1: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
1: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
1: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
1: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
1: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
1: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
3: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
3: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai?
1: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
3: Cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
3: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì.
2: Sì. Dai.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche...

0: a vomito.
1: Oddio, anche a me, anche a me.
2: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
0: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Le cose verissime. Le cose verissime.
7: Ciao, cose verissimers. Bentornati ad un nuovo episodio in assoluta diretta streaming del mio spettacolare appuntamento con il mistero, la scienza e la conoscenza. Con me c'è anche la mia operatrice Priscilla, che non parlerà e non dirà minchiate rovinandomi la diretta. Cosa? Perché devi per forza infilarti come una mosca fastidiosa che poi mi innervosisci, cazzo?
1: Sei tu che hai cominciato. Io mi facevo bellamente i fatti miei dietro l'obiettivo.
7: Io faccio il cazzo che mi pare!
1: Va bene, calma, dai, iniziamo che poi andiamo offline per il down di banda e lagga per la low banda.
7: Scusa, ma... Che cazzo hai detto?
1: Ho detto che se non ci muoviamo, visto che siamo all'aperto, potremmo avere problemi di shitty connection e laggare pesante!
7: Uè! Porco Deagle! Ma parla come te mangia, terona! Ma che cazzo stai dicendo? Di che cazzo stai parlando? Esplica! Sii chiara! Hai detto che mia madre... è una puttana!
1: Ma no! Che cavolo dici? Ho detto che potremmo avere problemi di segnale e laggare!
7: Laggare? Ma che cazzo vuoi dire? È una roba porno! Uè, vuoi scopare?
1: Ma sei ubriaco? Ma che diamine dici? Ma possibile che vuoi fare lo streamer e non conosci nemmeno i termini gergali e tecnici? Che ignorante!

0: cosa? Cosa? Cosa hai osato dirmi? Ignorante a me? In diretta per giunta?
1: Va bene, scusa, dai. Continua, va, che poi finisce che non abbiamo nemmeno il contenuto e non monetizziamo e non mi paghi nemmeno il mio pacchetto di Diana Blu.
0: Mamma mia, a cosa siamo arrivati? Mi pugnali in diretta e poi pensi al tuo tabacco!
1: Detta così fa riderissimo. Mica sono una CEO del Far West.
0: Ancora con sti termini che non capisco! Mia madre non è una puttana!
1: Ma non ho mai detto una cosa simile! Non sai nemmeno chi sono i CEO?
0: Uè, guarda che io l'avevo il CEO della Piaggio. Era un grande motorino anni 90, lasciatomi in eredità da mio cugino Pippo. Quindi, stavolta non mi freghi, stronza!
1: Vabbè, ok, certo, scusa. Andiamo avanti?
0: Allora, amici, oggi vi mostrerò un oggetto che a dire di chi me lo ha ceduto per un paio di oggetti del mio appartamento quali televisione e iPad ha dei poteri magici incredibili. Ovvero, io adesso indosserò questa maschera Djibouti raffigurante una scimmia coi canini nervosi e di colpo il potere della profonda Africa trasformerà il mio corpo in un cazzo di super essere disumanamente forte con la capacità di fare cose pazzesche, tipo anche aprire i vasetti di sottaceti senza fare leva con il cucchiaino.
1: Sì, mamma mia, quanto sei credulone.
0: Cosa? Cosa hai detto, scusa?
1: No, niente, niente.
0: Uè, sono grasso, mica sordo. Mi hai dato del credulone, brutta stronza. Adesso ti faccio vedere io con la mia maschera coi poteri del Djibouti.
1: Ma ti sei fatto ciulare da un nero con la trama del film The Mask di Jim Carrey. Te ne rendi conto, vero?
0: Guarda, adesso indosso la maschera e poi mi pugnalo davanti a te. Vedrai come mi ha dimostrato il mio amico del Djibouti. Il coltello entrerà e uscirà dal mio corpo senza versare una goccia di sangue.
1: Il coltello era suo?
0: Sì, ovvio. Io l'ho preso da casa mia, mica me l'ha lasciato il suo.
1: Ah, allora ho capito. No, no, aspetta! No! Era un coltello finto!
2: Potere del Djibouti dentro me! Ecco le coltellette! Ecco, guarda! Finisce, sai!
1: Con la lama che si ritrae.
0: Chiama un'ambulanza! Al culo al Djibouti! Che cazzo è il Djibouti?
3: Ah, la la la. Le cose verissime.
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
0: Come sta? Come sta? Merda!
5: Però.
0: Però.
5: Però.
0: Però.
5: Però.
0: Però. Però.
5: Però.
0: Che

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la non la fanno di me, pare a brutegna, solo ci parla così.
1: Però. This is the
2: zoo. Buongiorno, amici dello zoo. Come va? Io sono un po' incazzato. Sì, perché abbiamo ricevuto una segnalazione riguardo un tizio che passa il suo tempo sui social a importunare le ragazze. E lo fa fino a che le ragazze non gli rispondono. In poche parole. Uno stalker. Bene, noi con l'aiuto della nostra amica Irina ci siamo spacciati per una delle ragazze da lui importunate e gli abbiamo fatto uno scherzetto.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Finalmente siamo riusciti a sentirci. Ciao, sono Giulia.
4: Sì.
3: E comunque grazie, volevo ringraziarti per il complimento che mi hai fatto.
4: Niente.
3: Ah, quindi tu di professione cosa fai?
4: Operaio.
3: L'operaio? Operaio di che cosa?
4: In fabbrica, nel magazzinaggio.
3: E quindi nel tempo libero stai su Instagram a commentare le foto delle ragazze?
4: Sì.
3: E le mie foto ti piacciono?
4: Sì, mi piacciono.
3: Sì, quanto ti piacciono le mie foto?
4: Molto, mi fanno masturbare.
3: Non ho sentito, scusa.
4: Sto dentro la camera, se ti va di farmi masturbare.
3: Eh sì, amore, ma per me non è un problema, riuscirei subito a farti masturbare, solo con la voce.
4: Vuoi tutto dentro?
3: Eh sì, a me piace tutto dentro, che bello.
4: Lo tiro forte, ok?
3: Ok.
4: Vuoi sentire?
3: Sì, certo che vorrei anche sentire.
4: Tirando.
3: Sì.
4: Ti sbocco tutto.
3: E dove vuoi venirmi? Su quale parte del mio corpo?
4: In bocca, va bene. Sì.
3: Quante sono belle le mie tette, volevi dirmi quanto ti piacciono le mie tette?
4: Molto belle.
3: E ti prendo a schiaffi con le mie tette. Mi devi far sentire come vieni.
4: Sì, sto arrivando.
2: Sentite come geme di piacere questo figlio di buona donna. Sembra contento, certo. Ma adesso è il nostro turno. A richiamarlo sarà proprio il marito della nostra amica, un uomo geloso e dall'accento meridionale.
5: Pronto?
4: Sì.
5: Sì, ciao Gianni?
4: Sì.
5: Sì, ascoltami, non mi conosco, sono Mimmo. C'è un problema, tu sei a casa?
4: Sì.
5: Adesso, prima di venire direttamente a casa tua, ti volevo fare un attimo il punto della situazione al telefono, volevo un po' capire cosa avevi da dire, no? Io ho trovato nel telefono di mia moglie, ho trovato una chiamata a suo numero e poi ho cercato di capire chi fosse, se era un collega o qualcosa. L'ho picchiata e mi ha detto che ti ha chiamato ieri sera, che avete parlato al telefono, che sei uno che ha fatto un apprezzamento sulle foto di mia moglie su internet, che hai detto che facevi una serie di telefono.
4: No, ho visto le foto, le ho tutti gli apprezzamenti.
5: E poi che hai fatto? Hai fatto la s*** con la moglie, non ho capito.
4: No.
5: Cosa?
4: Non ho fatto niente.
5: Cos'è che ci hai detto la donna?
4: Non ci ho detto niente. Dillo a lei, non lo so, non mi ricordo.
5: Mi prendi per il culo, ho capito. Senti, io sto venendo direttamente a casa tua allora, così almeno niente.
4: Di dove sei?
5: Tu non ti preoccupare assolutamente, che io ti becco di tutti i posti che ti puoi nascondere. Puoi fare anche veramente come Bin Laden, che ti venga a prendere anche in Egitto, capito? Non è un problema.
4: Non ho fatto niente.
5: Cosa?
4: Non ho fatto niente.
5: E al telefono cosa che vi siete detti?
4: Non ricordo, perché io
5: Vabbè, senti, spero che sia l'ultima volta che parli al telefono con la donna.
4: Sì.
5: Hai capito?
4: Ok.
5: Chiedimi scusa e siamo a posto.
4: Scusa.
5: Dimmi scusa, non lo faccio più.
4: Scusa, non lo faccio più.
5: Bravo, così, come un coniglio di merda, bravo. Adesso vai a fare in culo.
2: Questo è proprio quello che si meritano certi bastardi. Sì, perché gli apprezzamenti a una donna fanno sempre piacere, ma quando la si tartassa di messaggi pieni di minacce e volgarità, quello non è da uomini. Quello è il comportamento degli stalker. O meglio, degli stronzi.
6: Lo Zoo di 105.
7: Buonasera, buonasera a tutte le persone che sono qui con noi. Io sono Sandro, sono stipendiato da Teletocco per mostrarvi l'arte, la vera arte, non quelle merdate che trovate nei negozi. State attenti a non farvi fregare. Ma se siete qui è perché sapete che con noi non prenderete mai una fregatura.
8: Ecco, bravo Sandro, questo è quello che vuole il capo, la trasparenza e la verità.
7: Ma porco sto facendo un'introduzione incredibile e tu mi parli nelle cuffie?
8: Scusami Sandro, era solo un complimento.
7: Guarda solo perché ho le telecamere davanti, se no ti mandavo a fare in culo te e quella troia di tua sorella.
8: Scusami Sandro, non ti disturberò più. Andiamo con la sigla?
7: Non la voglio la sigla adesso. Prima devo dare il numero di telefono.
8: Sandro, hai 10 secondi per dare il numero e poi andiamo con lo stacchetto. Vai! Sandro! Sandro, non stare fermo, di qualcosa! Sandro, perché stai cacando su quel tappeto? Tommy, porta della carta igienica a Sandro. Francesco, con la 2, fai una panoramica sui quadri. Sandro!
7: Allora, io mi chiamo Sandro e non so con chi avete a che fare voi. Magari voi guardate altri presentatori, ma io ho la mia personalità, io ci tengo molto a questo. Cioè, se io mi metto a cagare su un tappeto è perché c'è un motivo. E il motivo è che questo tappeto fa cagare.
8: Sandro, ma che cazzo stai dicendo?
7: Scusatemi, vi chiedo scusa, ma voi non lo vedete, ma ho un signore che mi parla sempre in cuffia, che mi rompe i coglioni. Allora ascoltami bene, Tonino, io vendendo questo tappeto svolterò la tua vita e quella di tutta la sede di Teletocco. Tu un giorno mi dirai grazie, grazie, grazie per avermi sistemato la vita.
9: Quello è finito.
8: Sandro, Sandro, mi senti? Sandro? Ma perché ogni volta che sta andando bene si deve bloccare? Tommy, fibrillatelo, eh? Io intanto faccio partire la sigla.

0: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
1: Vediamo ora cosa si inventerà per vendere il tappeto cacato.
2: Allora, oggi abbiamo questo tappeto incredibile. Non un tappeto, ma il tappeto. Lo state ammirando? Tommy inquadra bene, fallo vedere. Su questo tappeto ci ha dormito Elvis Presley la notte prima di morire. C'è anche un suo escremento. Questa cosa ha un valore immenso. Pensate, Elvis, dopo un concerto a Scottsburg, rientrando a casa tutto fatto, infartò su questo tappeto leggendo l'ultima bolletta della luce da 70 milioni di dollari per via dei suoi macchinari per farsi quei capelli del cazzo.
1: Ammazza, ma è proprio bravo a inventarsi le balle.
2: Tra 2 mesi è Natale. Questo tappeto prenderà un valore... Non posso neanche immaginare quanto sarà, è incalcolabile. Immaginate a casa, la sera di Natale, ad aprire i pacchi su questo tappeto con la merda di Elvis. Sarà il Natale più bello della vostra vita. Apriamo le linee telefoniche. Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco. Come sta?
3: Vada a fare in Teletocco.
2: Siamo in diretta in televisione in questo momento. Benissimo. Se lei ha la televisione davanti, la può accendere e vedermi sul canale Teletocco.
3: La ringrazio, vada a Teletocco.
2: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Non mi venga a dire che è una televendita, perché questo è un vero spettacolo televisivo. Pronto? Porca m***a.
1: Sandro, non esagerare.
2: Ma cazzo, non si può lavorare in questo modo.
1: Dai, andiamo con un'altra telefonata.
3: Pronto?
2: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco. Come sta?
3: Oh, a me non mi interessano, giovanotto che siete.
2: Fatemi sapere subito dove abita questa signora, che la mettiamo all'asta fra una settimana come mummia egiziana.
0: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
4: Pronto?
2: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco.
4: Sandro? E che caso, chi è?
2: Come sta?
4: Io bene, grazie, ma chi sta cercando?
2: Siamo in diretta in televisione in questo momento.
4: Come?
2: Se lei ha la televisione davanti, la può accendere e vedermi sul canale Teletocco.
4: Ho la TV, ce l'ho la TV, ci stavo guardando, ma non voglio finire in televisione.
2: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere.
4: E mi interessa, io non voglio comprare nulla, stavo guardando la televisione, ma non mi deve chiamare che io non ci voglio finire in televisione.
2: La sta guardando la televisione?
4: No, non lo guardo, io sto guardando il canale 5, amici.
2: Li state guardando questi occhi?
4: No, sto guardando, amici, su canale 5.
1: Sandro è anziana la signora e sta guardando Amici su canale 5.
2: Perché oggi ho il tappeto più bello del mondo, il tappeto di Elvis Presley.
4: Ma non me ne frega un cazzo proprio. Io ce l'ho tutto tappeti con Elvis Presley. Non mi interessa, capito? Io non voglio comprare niente e voglio solo guardare televisione. Hai capito o no?
2: Lei sa chi è Elvis?
4: Io non ci conosco questi Elvis.
2: Era quello che ballava come Celentano, ma con la faccia da Emmental con il ciuffo.
4: Veramente, tu secondo me mi stai prendendo per il culo. Adesso mi sto veramente incazzolando.
2: La vede?
4: Sto incazzolando.
2: La vede quella cosa marrone? E la merda di Elvis!
4: Lui, ti devi dare una calmata, che adesso veramente divento volgare, hai capito? Porco c***o!
2: Appena...
4: Porco c***o, no?
2: Appena morto il cadavere si è cagato addosso! Questo è il suo ultimo autografo!
4: Io non voglio comprare niente di niente, hai capito?
2: Allora signora, il tappeto costa solo 70.000 euro, ma già domani lo potrà rivendere al doppio.
4: E che cazzo ci lascia 70.000 euro? Ma vattene a fanculo, portaccio!
2: Ma cosa fa? Non mi crede?
4: No, non le credo.
2: Allora, ascoltami bene adesso. Perché ti sto facendo svoltare la vita con questo tappeto?
4: Non me ne frega, vai a fanculo!
2: Bastarda mugnaia del cazzo! Fra 200 anni mi chiamerà e mi dirà grazie, grazie per avermi sistemato
5: la vita. Quello è finito!
1: Sei ballato. Oh, fermati. Che Sandro, mi senti? Ti è bloccato ancora con la signora al telefono. Che facciamo?
4: Basta. Mettici Antonio. Basta, mettici, vaffanculo.
2: Bastarda mugnaia del cazzo.
4: Vai a fanculo, porco stronzo.
1: Io non ne posso più. Anche oggi abbiamo perso un sacco di soldi. No, Tommy, non fibrillarlo. Lascia che crepi lì per terra con la bava alla bocca. Magari è la volta buona che ci cambiano il venditore. Francesco, metti la sigla di chiusura.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Jackflix, presenta La famiglia Murphy.
2: Puoi scommetterci il culo.
1: La famiglia Murphy.
3: Faccia di merda.
4: C'è qualcuno qui?
5: Chi va cercando, scusa, eh?
4: Mi ascolti, devo parlarle.
5: Cosa?
4: Sono io, Frank Murphy.
5: Guarda che ha sbagliato nome, sbagli persone, sbagli case, sbagli tutto.
2: Mi stai prendendo per il culo.
5: Basta adesso.
2: Che cosa hai detto?
1: La famiglia Murphy.
6: Pronto?
2: Cosa? Cosa mi hai detto?
6: Di nuovo, io mi dico il Facebook che è finanzier. Ma chiamo il direttore del finanzier, di Fascarsè.
2: Ah, vieni a dirmelo in faccia come un
6: ma
2: vero uomo. Giuro che ti faccio uscire la lingua dal collo.
6: Non la non capire, stai a me.
4: Fai poco lo spiritoso, razza di fallito.
6: Ah! Oh.
4: Lascia che ti dica una cosa, figlio di puttana.
6: Beh,
4: non mi serve nessuna.
6: Ma poi tu da che telefono sempre.
2: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
6: Beh.
4: Ah, lo sapevo.
1: La famiglia Murphy.
6: Pronto?
4: C'è qualcuno qui?
6: Pronto?
4: Faccia di merda.
6: Ma vatti in crete.
1: La famiglia Murphy.
7: Pronto?
2: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
7: Come?
2: Credi che siccome hai la cravatta puoi rivolgerti così ad un adulto?
7: A chi parla?
2: Eh? Eh?
7: E va a farti un metro in c***o.
4: Ah, lo sapevo.
1: La famiglia Murphy.
4: C'è qualcuno qui?
6: Tu chi pari?
4: Sono io, Frank Murphy.
6: Ma vaffanculo.
2: Puoi scommetterci il culo.
1: La famiglia Murphy.
8: Pronto?
4: C'è qualcuno qui?
8: Pronto?
4: Mi ascolti, devo parlarle.
8: Chi vuole lei?
4: Sono io, Frank Murphy.
8: Sì, ma io non lo conosco.
2: Vuoi che ti accenda il condizionatore?
8: Eh?
2: Coglione.
8: Io non capisco niente.
2: Ah, vieni a dirmelo in faccia come un vero uomo.
8: Dite.
4: Lascia che ti dica una cosa, figlio di puttana. Non mi serve nessuna Bibbia incisa per famiglia, intesi?
8: Vai a fanculo.
2: Ogni volta è così.
8: Vai a fanculo.
2: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
1: La famiglia Murphy.
4: C'è qualcuno qui?
8: Pronto?
4: Mi ascolti, devo parlarle.
8: Pronto?
4: Sono io, Frank Murphy.
8: Non si sente?
2: Mi stai prendendo per il culo?
4: Faccia di merda!
8: Pronto?
4: Fai poco lo spiritoso, razza di fallito!
8: Pezzo di merda!
2: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
8: Coglione!
4: Figlietto di puttana!
8: Che cazzo vuoi?
2: Sto parlando correttamente o ti hanno bocciato anche in grammatica?
8: Ma che cazzo ti prende?
2: Piccolo succhia c***i!
4: E usa un tono rispettoso.
1: La famiglia Murphy.
9: Pronto?
2: Puoi scommetterci il culo.
9: Ma chi parla?
4: Ah, lo sapevo. Figlietto di puttana.
2: Oh, merda.
9: Pronto?
10: Va bene, hai ragione.
9: Allora,
2: che
9: noi
2: perdita...
9: abbiamo le telefonate registrate dalla polizia. Stai attento a tornare a telefonare.
10: Se passo
9: hai capito?
10: Se passo
9: chi è?
10: Se passo
9: chi sei?
4: Sono io, Frank Murphy.
9: Chi?
4: Sono io, Frank Murphy.
9: Franky Mara.
10: Se posso rinfilare gli intestini di un uomo nel suo corpo, posso sopportare questo
9: stro... Ma culo! Vai a fare un culo! E non chiamare più!
4: Faccia di merda!
1: La famiglia Murphy tornerà presto nello Zoo di 105.
4: Fai poco lo spiritoso, razza di fallito.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Aiuto, mattate Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Sky
4: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa quella la crede, insomma.
5: Ma porca. Skywalker.
4: Skywalker. Skywalker.
3: Aiuto, mi è tanto Skywalker.
2: Madò, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male.
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì? Lo tremo!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
10: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarpato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le nostre pareti.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: Anche la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Wonderland. Ah, sto entrando nello studio, prendo il microfono in mano e do gli schiaffi. Ah, torna Wendell, tornano le voci del signore, quello che grida. Sì, proprio lui.
1: Chiude. La scimmia di sto cazzo.
0: Ah, la scimmia di sto cazzo. E allora sentiamo come reagirà anche oggi la gente. Pronti? Andiamo.
2: Pronto?
1: Ma che cosa vuole? Si può sapere?
2: Ma che cosa vuole lei che ha chiamato? Che cosa vuole lei?
1: Ma fangolo, qui! No!
2: Pronto?
1: Ma fangolo, qui!
2: Si sente bene?
1: No! Ma lei qui?
2: Ho bisogno di un medico.
1: Ah, vabbè, vaffanculo le cose del sane.
3: Pronto? Pronto?
1: Ma che cosa vuole? Si può sapere?
3: Bene, che se non la smette, adesso faccio rintracciare la tele e poi la aggiusto io.
1: Io non capisco niente.
3: Non capisci niente.
1: Faccio capire io.
3: È merito cretino, il stronzo che non sei altro. Vuoi affangulo a tu e chi è che non ti demanda pure?
1: Cretino, affangulo cose.
3: Cretino che non sei altro, stupido.
1: Giù!
2: Pronto?
1: Vaffanculo, qui!
2: Pronto?
1: Ciao!
2: Ma sei stupido, scusa?
1: Io Alfonso sogno!
2: Cosa?
1: Io signore! Io Alfonso sogno!
2: Beh, vedi se ne io a cacava!
1: Ma lei qui!
2: Merda!
1: Ma lei qui!
2: Sa, vedi tua cazzata iene!
1: Non c'è niente, non c'è niente!
2: Che dormate!
1: Io non capisco male! Niente, non è niente di attentare! Non faccio niente!
2: Pronto?
1: Vaffanculo, qui!
2: Vedi che c'è il telefono sotto controllo?
1: No!
2: Vedi che io ho il telefono sotto controllo, dunque stai attento che ti vado a denunziare, chi sei?
1: Non posso parlare proprio, ciao! Giù! Ma lei qui?
2: Chi?
1: Ma che cosa vuole? Si può sapere?
2: E non voglio un cazzo, chi è?
1: Ma fa un volo, qui! E lei qui, a quel cazzo telefono tu?
2: Che cazzo vuoi?
1: Nascivo me l'ha rogato, perché che cosa vuoi? Nascivo me l'ha rogato, nascivo.
2: Ma chi è?
1: Ma scimmia di sto cazzo!
2: Ma c'è un cazzo da fa? Cazzo!
1: Giù! Ciao! Puttana di...
4: Pronto?
1: Vaffanculo, qui! Ma lei qui?
4: Pronto?
1: Io Alfonso sogno.
4: Qui si è sbagliato, guardi.
1: No! Non faccio niente!
5: Ma qui?
4: Pronto?
1: Ma lei qui?
4: Guardi che qui ha sbagliato!
1: Ma che cosa vuole? Si può sapere?
4: Ma io non voglio niente, lei che sta telefonando, ma chi è lei?
1: Ma scimmia di sto cazzo!
6: Radio 105

0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
3: Per la mia psiche?
2: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
3: Arcipelago.
2: Nell'arcipelago.
3: Arcipelago.
2: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
4: Pelago.
2: Nell'arcipelago.
3: Nell'arcipelago.
2: Nell'arcipelago.
3: Dell'Oceano Indiano.
2: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
0: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi col Conner?
5: Alla cioccolatas.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
5: Stile, anno il 96. Una business relationship.
2: Una business relationship.
5: Una business relationship. Che la station way, le Seychelles di nuovo.
2: Una business relationship.
5: Relationship, quello che fuma.
2: Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora
5: Lindsay, no.
2: Lindsay.
5: Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è l'insane. Lindsay.
2: Lindsay.
3: Lindsay.
2: Lindsay.
3: Prova a dire Lindsay.
2: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora.
5: Perché Lindsay?
2: Oh, Lindsay.
5: Lindsay! Come Sanpei!
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
5: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
2: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
3: Cervellarmi.
2: Ma devo cervellarmi per...
5: Sì.
2: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
3: No.
2: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
1: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
3: Ma no, non pensare che
1: Ma
3: sei...
1: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora?
2: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste Halls Mentholyptus alla menta fredda.
1: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
1: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice.
5: Sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
2: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No. Li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
3: No,
5: PSP.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Aspetta. Che ne dici?
3: Che dici?
2: No. Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
5: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
2: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
5: Non Theft.
2: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
3: Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
5: Bitonto. Ma in Puglia.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
5: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
2: Vove.
5: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
2: Lo sapevo, adesso
5: fa bene l'uovo.
2: Coglioni a me, rombi.
3: Scusa, una macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
2: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen.
5: Vove Wagen, che è
2: cos'è quello? Una Range
5: Rover
2: Rover
5: Vogue.
2: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
2: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
3: la non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono ancora alla ricerca di un sartaio per farsi fare dei vestiti da strappare per le risse in spiaggia.
3: Buonasera.
4: Pronto?
3: Sì.
4: Sarta?
3: Sì.
5: Buongiorno, buongiorno, salve.
6: Aspetta, vuoi fartelo sto pippotto, me lo finisco io.
5: Fai tu. Signora, buongiorno, sono Giovannino di Abbiate Grasso, salve.
3: Sì.
5: Che ride?
3: Sei Giovanni Medici?
5: No, sono Giovannino, io. Giovannino. Senti, Talpa.
6: Alla.
5: Mi senti?
3: Sì.
5: Ok. Mi servirebbe vestito. Aspetta, che gli chiedo alla signora se c'ha. No, praticamente io avrei bisogno di questo vestito da strapparmi durante l'estate. Però vorrei che lei mi togliesse le cuciture e mi mettesse le cuciture leggere, in modo tale che io la maglia la strappo tipo dal petto e si vede tutto il fisico con gli addominali, i tatuaggi, la canottiera, la collana. Dai, taglio il cucito, dai. Macchina da cucire Singer, con l'agopuntura, tutte ciucciante, limitrofe, dai. Palpebra laterale, evangelistica, sai che ti talpo, ti sento tutta carognata, ti sento modificabile. Come proprio ti sembra proprio da ciucciarti proprio la pancia 46 minuti proprio, che ti viene fuori un ematoma dalla ciucciarmi. Di succhio proprio anche le vertebre, hai capito? Tappona, dai. Ti stai incanagliando? No.
3: Ok.
5: Ok. Senti, sta prendendo la CIS. Ma come ti chiami? Che facciamo amicizia? Così.
3: La sarta.
6: Un cazzo un altro.
5: Sei simpatica proprio, sei incredibile.
3: Senti,
5: lo so, Sardaia. Senti un attimo, allora, come ci mettiamo d'accordo che vengo a portarti le t-shirt e mi fai questa cucitura leggera, bro, che io devo strapparla proprio. Se vuoi poi la strappo davanti a te, facciamo la prova, che tu mi guardi tutto.
3: Certo,
5: io tutto
3: ovviamente dobbiamo fare la prova.
5: Certo.
3: Prima che dopo.
5: Prima che tutta possente, che sono tutto canagliato, che prendo proprio, che ti spacco tutta proprio. Che ti trasformo in
3: in un razzo missile.
5: Bravo, in un razzo missile con mille valvole, hai capito?
3: Con circuiti di mille valvole.
5: Vai. Ti sento tutta cagnagliata proprio. Sei spalmabile, racconta un po'.
3: Grazie tante.
5: Sì.
3: Io ti aspettavo lunedì.
5: Sì.
3: Meno male che ho finito per l'anticipato.
5: Ma stai, dai, con chi stai? Con chi stai parlando?
6: Chiedi se c'è un'amica, per favore.
5: Ce l'hai un'amica per mio cugino?
3: Che
5: vengo
3: allora,
5: giù.
3: Allora, dal lunedì al venerdì, sì. 8:30-18, orario continuato, adesso.
5: Ma sei fica?
3: Sì, lo so.
5: Ma anche se sei in carne, a me non c'è problema, mi piace, ti stai incarognando. Ciao. Mi sto incarognando anch'io, vediamo di chiudere sta telefonata.
6: Come ti piace?
5: Come ti piace, Ucaiz.
3: Ciao,
5: senti, allora passi in negozio?
3: Sì.
5: Fantastico, come ti riconosco? Che sei. Come sei? Tutta.
3: In carne.
5: Sei tutta in carne.
6: Allora.
5: Colore dei capelli castana.
3: Sì, sì.
5: Allora sei tutta talpa. Ci sentiamo, eh?
3: Ciao.
5: Allora facciamo la prova del vestito. Strappiamo una cosa tutta a camogli. Tutta a camogli, dai. Autogrill, dai. Panino senza ketchup e cetriolo dal McDonald's. Per i bambini, dai. Ciao. Ciao,
3: niente.
5: Grande. Oh, ciao, grande.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a non pagare l'affitto e le utenze attraverso il mimetismo e il bricolage.
2: Salve amici, ben ritrovati dopo la lunga pausa estiva. Visto che ormai il fenomeno dei podcast si sta volatilizzando più in fretta delle scorregge al parco pubblico, cercherò di ottimizzare i nostri appuntamenti, in modo da potermi arrabattare con altri lavori di fortuna che mi possano dare sostentamento. Detto ciò, partiamo con un nuovo episodio, dove vi insegnerò a vivere in un bell'appartamento senza spendere un soldo, grazie all'astuzia, un po' di sana finzione e moltissima capacità di arrangiarsi. Non indugiamo e partiamo con la lezione.
1: Attaccati a sto podcast.
2: Partiamo dalla scelta dell'immobile, che può essere anche un appartamento trovato su qualche sito di affitti brevi. Preso possesso dell'appartamento, cambiate immediatamente ogni serratura. Dopodiché parcheggiate una sedia a rotelle sporcata di feci sul sedile e un passeggino innanzi alla porta con segni evidenti di sbranatura da parte di grosso cane molossoide. Nessuno oserebbe avere un atteggiamento scontroso con un portatore di problemi fisici che defeca ovunque, che per giunta ha un infante in casa e un cane feroce. Ma ora viene la parte più difficile, il cercare di non farvi buttare fuori. Quindi ascoltate bene e prendete appunti. Il primo che si presenterà alla porta cercando di farvi sloggiare sarà ovviamente il proprietario, che in genere è una giovane o un giovane ragazzo che ha ereditato l'immobile da qualche anziano defunto e che ha pensato di metterlo a reddito prima di incontrare uno come voi che gliela avete piantata nel culo. Voi non indugiate e appena sentite suonare alla porta o bussare rumorosamente con intenzioni ostili, sedetevi sulla sedia a rotelle e aprite, ma prima cercate di indurvi delle feci fresche per ottimizzare il senso di disgusto e inibire il contatto fisico. Appena aprirete, mostratevi subito spaesato ed evasivo, fingendo la nostra pietra miliare, ovvero il disturbo mentale, accompagnato ovviamente dalla frase accentuante ripetuta ossessivamente, ovvero bebe vio, bebe vio, bebe vio, bebe vio, bebe vio.
3: Scusi, buongiorno, c'è nessuno? Scusi, salve, senta, volevo chiederle una cosa. Non è che può andare via? Per favore? C'è nessuno?
4: Bebe mio, bebe mio, bebe mio! Bebe mio, bebe mio, bebe mio!
5: Oddio, ma che puzza!
4: Bebe mio, bebe mio, bebe mio! Bebe mio, bebe mio, bebe mio!
5: Ma è tutto sporco, fa schifo qua dentro!
4: Bebe mio, bebe mio, bebe mio!
5: Oddio, che schifo, addio!
4: Bebe mio!
5: Tornerò con mio padre!
4: Bebe mio!
2: Bravi, primo round vinto, ma presto la giovine proprietaria si presenterà con qualche energumeno, che di solito è il padre, che arriverà incazzato come un puma e con intenzioni ostilissime. Non fate altro che defecare nei sacchetti per tutti i giorni di attesa e crearvi una piccola trincea di sacchetti di merda fra voi e il malintenzionato. Vedrete che demorderà immediatamente dal toccarvi o entrare nella dimora.
5: Sono tornata con mio padre!
6: Apri, stronzo! Apri questa cazzo di porta!
4: Bebe mio! Bebe mio! Bebe mio!
5: Oddio!
4: Bebe mio! Bebe
6: che c'è sto schifo? Ma questa è merda!
4: Bebe
6: ma
4: mio!
6: Che schifo!
5: Bebe
4: mio! Bebe mio!
6: Vai via, tesoro!
4: Bebe
6: stronzo!
4: Bebe mio!
6: Chiamerò la polizia, avrai presto la stronzo!
4: Bebe mio!
6: Pezzo di merda!
4: Bebe mio! Bebe mio! Bebe mio!
2: Grandioso! Secondo round vinto, ma ora vi è lo scoglio più complesso, ovvero gli sbirri. Non preoccupatevi delle nuove leggi sullo sgombero di case occupate, perché quei coglioni del governo hanno fatto una legge che riguarda solo chi occupa abusivamente, mentre chi ha un contratto di affitto o un rent non può essere sgomberato. Ma per una vostra sicurezza ulteriore, quando aprirete la porta agli sbirri, oltre la merda nei sacchetti che formano una trincea, la cacca addosso e i disturbi mentali con la frase ripetuta, ponete un finto bambino fra le braccia e fingete di cullarlo, ovviamente assicurandovi di riprodurre da YouTube il verso del bambino attraverso il vostro telefonino per rendere la scena più credibile.
7: Apro subito questa porta, forza, sai? La polizia! Abra, dai!
3: Glielo dica.
7: Bra,
8: è pieno di merda.
7: Sì, va bene, adesso ci penso io. Ci penso io. Allora.
4: Eccola, porca troia! Mamma mia,
3: che l'avevamo detto!
7: Mamma mia, ma è pieno di merda! Mamma mia, senta, lei deve andare via immediatamente dalla casa di questo. Mamma mia! Accidenti, c'è un bambino!
9: E chi se ne frega, faccia qualcosa, lo deve mandare via sto stronzo!
7: Guardi, il signore ha un bambino piccolo!
9: Ma non è un bambino, è un pupazzo!
7: Adesso lei non si permette, io sono poliziotto, lo dico che è un bambino!
9: Ma è un pupazzo, è un bambino! Fatto di merda, mandi via sto coglione, per favore.
7: Appunto perché è pieno di merda, guardi, non c'è niente da fare, andiamo via, guardi, scusi il disturbo, stia pure quanto vuole.
9: Ma cosa fa?
2: Bravi, avete vissuto per almeno 5 o 6 mesi in una casa senza pagare niente. Ma ovviamente, dopo un po', i dispetti e i tentativi di sbattervi fuori vi romperanno i coglioni. Quindi accettate qualche soldo dalla proprietaria sotto forma di ricatto palese e andatevene felici e soddisfatti. Ovviamente per ripetere la tecnica nuovamente, magari in un'altra città. Ma evitate il sud Italia, lì probabilmente finireste a concimare qualche...
1: Tia sto podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Ah, amici, sono Wender e questo è il Wender, dove io utilizzo le voci di gente, dei film, quello che mi pare, e chiamo la gente a casa. Oggi tornano le voci di Tony Termosifone con una, diciamo, una cosa, una, ma non ve lo dico, sennò poi dopo avete capito, no? Benissimo, ragazzi, allora siamo pronti a devastare il mondo. Andiamo con Tony Termosifone versus il mondo. Questo è
3: Wonderland. Chi parla?
4: Madonna, madonna, madonna, madonna.
3: Pronto?
5: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
3: Guarda che il telefono è sotto controllo.
4: Bla bla, bla bla, bla, bla, bla.
3: Attento, eh?
5: Sono Tony Termosifone.
3: Coglione.
5: Madonna, madonna, che nervosa.
6: Pronto?
5: È un danneggiato mentale.
6: C'è
4: dove sei, a puttane?
6: Sì,
4: sei a puttane? Nervosa mille.
6: Pronto?
5: Potevi chiamarmi, eh? Che merda di uomo di merda.
6: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, eh?
5: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, su se ti faccio venire a prendere. Ma da chi dico io, eh?
6: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, eh?
5: Ma, cioè, ma vero?
6: Eh sì, che sta parlando con la persona sbagliata.
5: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
6: Ma scusi, ma lei chi è? Mi scusi, eh?
5: Sono Tony Termosifone.
6: Antonio Termosifoni?
5: Lo conosci Tony Termosifone?
6: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, scusi, eh?
4: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Quando vuoi rispondere rispondi, eh?
6: Ma scusi,
5: C'è i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
4: Adesso mi faccio di elio e vi faccio sentire, eh?
7: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
6: Uè, ma che cazzo vuoi? Ma scusami, ma ti ho detto che hai sbagliato numero, ma vaffanculo! Ma non scusa,
5: mi... Non mi rompere i coglioni!
6: No, non li rompa lei!
5: Buono! Buono!
8: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Pronto?
5: Chiamami figlio di puttana! Sei a puttane?
3: Mi sono sbattuto una bea bastarda.
5: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
3: Eh sì, la prossima volta che vieni in faccia a tomare, ti lo fai stato un coglione?
5: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
3: Ma...
4: adesso mi faccio di elio e vi faccio sentire, eh?
7: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
3: Chiedo di trasformarti da stronzo.
5: Hai bisogno veramente di
3: Dai.
5: Un pitbull lanciato sulla schiena, così poi invece ti vengo a trovare io, ti vengo a trovare all'ospedale, ti vengo a trovare, tutto tu mi hai fatto. Ma sei venuto giù e non hai detto un cazzo.
3: Fabiano! Vieni! Vieni qua! Vieni qua!
5: Questo è per te, barbone di merda!
3: Vieni qua! Ho sempre una lama col tuo nome di... Non ti sanno chi ti ha a che fare!
5: Buono!
3: Bastardo in pastrada!
5: Buono!
9: Come andrà a finire? Volete saperlo, vero? Allora ci vediamo tra 10 minuti sotto la radio al bar Magnana, così ve lo dico di persona.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Un vero uomo non cerca parcheggio, lo crea. Sii padre eterno. Sii uomo. Bevi una birra scaduta sostenendo che è barricata. Sii uomo. Non dirle ti amo. Dille sto uscendo. Sii uomo. Il telecomando è un prolungamento del bicipite. Non cederlo a nessuno. Sii uomo. Se non sai aprire un barattolo, non sei un uomo. Sei un barattolo. Non sii barattolo. Sii uomo. Caga sempre nel cesso alla turca, così ne approfitti per fare squat. Sii uomo. La colazione non esiste. Esistono gli avanzi della sera prima. Inizia la giornata con slancio. Sii uomo. Il calendario è una roba da cazzi mosci. Capisci che giorno è? Guardando il sole. Sii uomo. Non invecchiare. Aumenta di livello. Sii uomo. Afferra un cucchiaio da cucina con due mani e va in giro per casa facendo il rumore della moto. Sii completamente coglione immaturo. Sii uomo. Brum brum brum brum. Rendi chiaro alla tua famiglia quale parte della casa è il tuo territorio, pisciando negli angoli. Sii uomo. Meno Polase, più Polonio. Sii Putin. Sii uomo. Se hai mal di denti ma hai voglia di pizza, schiacciala forte e sparatela in vena. Sii uomo. Portati un libro al mare e usalo come ventaglio. Sii uomo. Lo schiaffo durante la pecorina è un diritto, è anche un rovescio. Sii sinner. Sii uomo.
3: It's a 105 zoo. Only for you with the zoo. It's on 105. Only for you with the zoo. Welcome. It's on welcome.
0: Lo Zoo di 105.
4: Louis KFC è il sindaco di San Francisco, pronipote di Abramo Lincoln ed ex commissario di polizia. Il classico baffone severo che alla prima cazzata ti chiede di restituirgli la pistola e il distintivo, anche se lavori al 7-Eleven.
5: San Francisco è la mia città. Ci ho messo tanto per ripulirla dalla feccia, come i ricchi, i tossici ricchi, i tipi col colore sbagliato, i ricchi del colore sbagliato, i ricchi del colore tossico e le femmine col pene. E quando finalmente tutto andava a gonfie vele, ecco che ti salta fuori l'immigrato clandestino che rovina tutto, il maledetto Godzilla. Quella lucertola del cazzo ha nuotato fin qui dal Giappone per fare lo spring break, si è ubriacata e ci ha rotto il Golden Gate, il nostro ponte superfico, ballando in limbo. Che stronzo muso giallo. E adesso come faremo ad andare a comprare la marijuana legale a Sausalito? Jim e Bob, lo so che vi chiedo tanto, ma non è che forgiate un ponte?
6: Bob e Jim, due amici, due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob.
7: Jim e Bob.
6: Loro sono i Forgiacose.
8: Bob caro,
7: Oggi non dobbiamo forgiare, dobbiamo super forgiare. Ci hanno chiesto di ricostruire un grande simbolo americano.
8: La faccia di Madonna.
7: Di più.
8: Aspetta, non dirmelo. Dobbiamo aggiungere i capezzoli sotto le facce del Monte Rushmore.
7: Ma va, di più.
8: Lo strapone alla Statua della Libertà.
7: No, riforgeremo il Golden Gate.
8: Meraviglioso. Ho sempre avuto un debole per la pioggia dorata.
7: Il Golden Gate è un ponte, o meglio, lo era fino a ieri.
8: Meraviglioso, ho sempre avuto un debole per i ponti. È da lì che mia madre è volata in cielo sulla sua Buick.
7: Già, senza Red Bull.
8: Maledetta macchia d'olio.
4: Per forgiare un grande ponte, Jim e Bob non hanno bisogno di una forgia grande, ma di una grande forgia. Quindi, con un po' di fantasia e un tocco di magia, hanno deciso di utilizzare solo una semplicissima moneta da un dollaro per tutto lo sbattimento. Economico, no?
8: Ehi, Jim, ma come diamine faremo a fare un ponte immenso con una singola moneta?
7: Sai bene che un mago non rivela mai i propri segreti, Bob.
8: E dove la troveremo una moneta da un dollaro?
7: Ehi, Bob, cos'hai lì dietro l'orecchio?
8: La forfora?
7: No, guarda! Ta-da! Ecco la monetina!
8: Accidenti, Jim, ma come hai fatto?
7: Te l'ho detto, un vero mago non rivela mai i propri segreti.
9: Quando Jim mi mostra le sue incredibili conoscenze delle arti occulte, vorrei essere l'unica capretta di un'isola deserta sulla quale lui è naufragato per farmi mungere quando ha fame e deflorare quando si sente solo, anche se non sono ricco.
4: Grazie ad una tecnica segreta appresa nelle profondità del Monte Fato, Jim e Bob ottengono un Golden Gate liscio e senza grumi, pronto per essere appeso sopra la baia di San Francisco come un enorme perizoma luccicante.
10: Forgia! Forgia! Forgia!
8: Questo Golden Gate è talmente Golden Gate che vorrei andare a viverci sotto.
7: Bob, tu e i tuoi fantastici sogni da rivista.
8: Ma Jim, come faremo a trasportarlo?
7: Un vero mago non rivela mai i propri segreti.
8: Non puoi risolvere tutto così.
7: È vero, allora facciamolo fare alla voce fuori campo, che la gente ci crede di più.
4: I forgiacose trasportano l'immenso ponte a San Francisco e vengono subito accolti nello studio ovale del sindaco. Senza tante spiegazioni.
11: Grazie figlioli, questo Golden Gate Bis è ancora più bello del precedente. Siete due veri eroi americani come Ronald McDonald e Giacomo lo sciamano con le corna da bisonte.
7: Grazie signore, è un piacere servire una città che è guarita dall'omosessualità.
8: Ci siamo sicuramente meritati una medaglia per questo, vero?
11: Assolutamente sì, piccolo dolce Bob. Eccole, le ho fatte forgiare apposta per voi.
7: Aspetti, ma da chi le ha fatte forgiare?
11: Beh, da Eric il Fabbro. Mi servo sempre da lui, soprattutto quando mi servono delle gabbie per i figli dei clandestini messicani.
8: Cioè, mi faccia capire. A noi che siamo i forgiacose è toccato un ponte di 2 miglia da un misero dollaro e a Eric di sto cazzo ben 2 scintillanti medaglie.
7: Andiamocene, Bob. Questa città è davvero deludente. Ora capisco perché Godzilla l'ha recensita di merda su TripAdvisor.
11: Non potete andarvene così. Mettete sul tavolo pistola e distintivo.
12: E va bene. Fottuto sbirro.
4: E così Jim e Bob tornano a casa con un pugno di mosche, che sarebbero già qualcosa come colazione proteica, ma purtroppo invece è solo un modo di dire. Forse il loro tempo come forgiacose è tramontato. Forse in futuro li attendono nuove avventure e una nuova serie con un nome simile, per la quale hanno già firmato, ma non si deve sapere. Forse, chi lo sa? Per il momento, viva il petrolio e abbasso i bolscevichi! Bye bye!
6: Jim e Bob, i forgiacose. Radio 105. 105, 105.
13: Lo Zoo di 105.
14: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
15: Scassa parola e vai a cagare.
16: Buonasera a tutti! Ballet! Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala! Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio!
17: Cotù, cotù, cotù, Cutù, cutù, cutù.
18: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
17: Un no, si chiama di Lerda.
18: E però il terzo nome si chiama cutù.
17: A lei c'ha anche un terzo nome.
18: Il terzo nome,
17: cioè,
18: come
17: è un principe, lei?
18: Mio padre Narduzzi.
17: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate, lì, come cazzo
19: quello
17: si chiama?
19: Sì.
17: Con la lettera A. Recidere un arto.
19: Amputare.
17: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
19: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
17: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
20: Vaffanculo!
17: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
18: Vedi qua?
17: Sì.
18: Biberò?
17: Biberò?
18: Bicazzo!
17: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
19: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
18: Certo.
19: Certo. Verrazza è mai da una borraccia?
18: La borraccia non
19: io non ho mai visto nessun ciclista
18: non
19: con
18: è
19: un
18: più
19: bicazzo
18: di borraccia.
17: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
21: Dicami pure Grasso, il mio secondo nome.
17: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
21: Di una lettera facilità A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
17: Ma no,
18: ma no,
17: no, no.
18: Ce l'hai alle scarpe gli
17: quelli
18: anfibi.
17: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
18: B, bibite.
17: Le bibite.
18: B, banane.
17: Le banane.
18: B, B, B, lasciare tua sorella fare le B. Le B. B***e.
17: Bravo. Oh, infatti, si
18: io
17: sa, esistono.
18: Io non ho respirare con le B***e.
17: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
18: Voglio.
17: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
19: La coccinella.
18: Cosa no? Cosa no?
21: Coccodrillo.
19: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
17: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
20: Vaffanculo.
17: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
19: Ma è la coccinella.
17: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
18: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
17: Certo.
18: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
17: Sì,
18: sì, ci te muor, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
19: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
17: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
19: Sì, è porta fortuna.
17: Bravo, signor Di Merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
18: Ma è una vergogna!
21: Basta, si
17: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
21: Il cardamomo.
17: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
18: Ma
17: quale cardamomo?
18: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
17: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
18: Zoccola.
17: Sì, giusto.
18: Zoccolona.
17: Giusto,
18: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
17: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
19: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
18: Ma lo dice sempre di piedi.
17: Stia calmo, faccia da pirla.
18: No, non arrabbiare.
17: Dica qualcosa.
18: Basta, ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
22: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Ciao bastardi! Fate uno scherzo a mia madre, che è la persona più irascibile del mondo e urla sempre dietro a tutti. Lavora in un ristorante della Riviera, ma ce l'ha con i turisti che vengono a mangiare. Più ligure di così si muore. Comunque, l'anno scorso, il suo cane è rimasto incastrato con la testa in una ringhiera e ci sono voluti pompieri per spaccare il muro e tirarlo fuori. Che dite? Potete farla incazzare un po'? Vi amo! Round 1.
1: Sì, buongiorno, la chiamo dall'amministrazione dei pompieri di Albenga. Buongiorno, scusi se la disturbo.
2: Buongiorno.
1: La chiamo relativamente a un intervento che abbiamo dovuto fare ad Andora,
2: sì,
1: qualche tempo fa, per la rimozione della testa di un cane dalla ringhiera,
2: sì,
1: di un balcone, corretto?
2: Cane.
1: Ok, perfetto, allora è lei. Guardi, risulta che lei non abbia provveduto al pagamento della penale, diciamo, per questo intervento, che è un intervento di tipo straordinario.
2: A me non è arrivato nulla, io non so niente di questa cosa.
1: Qua c'è una raccomandata che noi abbiamo spedito per la notifica di questa necessità di pagamento.
2: A me non è arrivata nulla, cioè glielo dico sinceramente. Ci mancherebbe, cioè io ho sempre ritirato tutto, mai avuto problemi con nessuno. A me di raccomandata non è arrivato assolutamente nulla.
1: Però guardi, comunque manca questa cosa, quindi io adesso sono qua relativamente da poco, quindi non so esattamente come funzionino queste cose. Se non è un problema le rubo ancora 2 minuti e le passo il vicecomandante Palpato,
2: sì?
1: Così
2: va bene.
1: Mettete d'accordo, grazie,
2: grazie
1: mille, grazie. Grazie, arrivederci.
2: Buongiorno. Round 2.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, parlo con la signora Ro.
2: Sono io, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Guardi, che a me non è arrivata nessuna raccomandata.
3: Aspetti, signora, non mi aggredisca, che sennò non capisco. Guardi, sono appena andata a prendere il caffè, la focaccia. Andiamo con calma. Allora, di cosa si tratta? Mi spieghi
2: allora,
3: un attimo.
2: L'estate scorsa il mio cane si è incastrato con il collo in una ringhiera. E non c'è stato modo di tirarlo fuori. Abbiamo provato in tutti i modi. E la ragazza qua sotto, che lavora ai pompieri di Albenga, ha fatto intervenire i pompieri di Albenga.
3: Ma certo,
2: perché
3: certo.
2: Se no il mio cane moriva.
3: Sì, no, ma mi ricordo, io non ero in sede, però me l'hanno raccontata, che era una cosa un po' particolare. Però,
2: sì.
3: Però qua risulta, se l'ha chiamata la ragazza, risulta che praticamente lei non ha. Si tratta di un intervento straordinario, chiaramente. C'era una penale a suo carico di 3.500 euro, che adesso sarà.
2: Scusi?
3: Dicevo, c'era una penale a suo carico di 3.500 euro per l'intervento straordinario, perché comunque c'è stata la rimozione parziale della ringhiera, l'uscita del mezzo straordinario, che lei non ha pagato, quindi adesso... Vabbè,
2: no, io non ho pagato, sinceramente, cioè, ma non posso pagare 3.500 euro per lasciavo il cane lì, abbia pazienza.
4: Per lasciavo il cane lì, abbia pazienza.
2: A parte che non mi è arrivata nessuna raccomandata.
3: No, ho capito signora, la raccomandata adesso vediamo. Noi comunque la raccomandata viene
2: sì,
3: consegnata,
2: sì,
3: a mano. Quindi c'è una ricevuta di ritorno. Noi la ricevuta di ritorno è tornata. Quindi si informa,
2: no,
3: magari.
2: No, assolutamente non è arrivata nessuna ricevuta di ritorno,
3: guardi,
2: perché io non ho ritirato niente.
3: Guardi,
2: se c'è
3: signora
2: la mia firma, vorrei vederla.
3: No, qua naturalmente c'è il problema di questi 3.500 euro,
2: sì, ma il problema rimane, perché tanto io 3.500 euro non ce li ho. Quindi il problema rimane.
3: Ma abbia pazienza, scusi. Adesso le faccio un attimo il quadro della situazione, perché penso,
2: sì,
3: che lei non abbia capito. Allora,
2: no.
3: A lei sembra normale che delle forze speciali, dei pompieri, debbano intervenire per togliere la testa di un cane da un muro? Lei sembra...
2: Ma io non so come si poteva tirare fuori la testa del cane dal muro.
3: E quindi dovevamo lasciarlo lì? Okay. Cioè, noi abbiamo dovuto mandare fuori 6 persone, capisce che questo è procurato allarme. Ora,
2: ma
3: se...
2: io non ho chiamato 6 persone, cioè,
3: Ma per l'intervento, signore, è il numero minimo. Ma lei, scusi, ma lei c'era lì in loco o ce n'è andata a bersi l'aperitivo?
2: Secondo lei dov'ero?
3: Ma si è resa conto?
2: Adesso che stavo lavorando, ho lasciato il lavoro, sono venuta qua perché c'avevo il cane lì. Sarà un intervento straordinario, ma andiamo pure avanti. Tanto io 3.500 euro non ce l'ho.
3: Va bene, allora possiamo fissare un appuntamento?
2: No, perché adesso sto iniziando a lavorare, non so dirle quando
3: ma
2: posso.
3: Signora, abbia pazienza.
2: Quando ho gli orari le dirò quando posso venire.
3: Signora, forse non ci siamo,
2: sì,
3: capiti. Guardi,
2: no,
3: che questa non è una pasticceria. Io sono un vicecomandante dei pompieri. Non è che lei viene. Ma non è che lei viene qua a farsi la tinta dei capelli, signora. Cioè,
2: no,
3: io
2: non vado neanche dal parrucchiere.
3: Ma a me non me ne frega assolutamente niente, signora, che lei non vada al parrucchiere. Lei c'ha...
2: quindi?
3: Ma lei non può dire a me non me ne frega niente, mi richiami un'altra volta, le dico io quando c'ho tempo. Cioè, non è che funziona così.
2: Allora mi dia un appuntamento, se posso venire se non mi vede, perché non posso venire.
3: Ma io glielo do l'appuntamento, signora.
2: Okay.
3: Ma non è questo il modo di trattare comunque con una persona che rappresenta lo Stato, signora. Ma non lo so io, ma che maleducazione è?
2: Ma io non sono per niente maleducata, mi sembra di non averle detto nulla da poterla offendere, tanto per cominciare.
3: Ma guardi che l'offesa non passa mica solo dalle parolacce, cioè anche il modo di trattare. Io sono qua a farle un servizio, signora. Quando ha avuto bisogno, ha alzato il telefono, sono venuti i miei ragazzi, hanno tirato fuori il suo cane dal muro. E
2: sì,
3: nessuno
2: ma io non sapevo niente di questo intervento straordinario.
3: È perché perché sennò il cane lo lasciava lì?
2: Non lo so. Senta, ma io dove li prendo i soldi per pagare la
3: ma che cazzo ne so io, signora? Scusi, non mi faccia girare i coglioni. Ma mi fa girare a Bellino.
2: In questo modo io sono maleducata.
3: Ma non lo so, signora, ma io sono qua che sto cercando di darle una mano a risolvere un problema. Sono qua che le
2: sto. Ma io le sto dicendo grazie che mi dà una mano.
3: Ma grazie a cazzo a sto punto, scusi.
2: Continuiamo.
3: Andiamo avanti con l'appuntamento, che già vedo che lei è una. Io lo capisco, guardi, la prossima volta ci lascio il cane, il gatto e la cocorita lì nel muro.
2: Va bene,
3: allora. Mi dia, allora, oggi è, aspetti un secondo, che sì, guardo sì. L'agenda. Mercoledì 18 maggio. Allora, può venire venerdì 20 maggio?
2: Va bene.
3: Ah, che ora le viene più comodo?
2: Quando vuole.
3: Mattino o pomeriggio? No, ma mi se mi dice così vuol dire che non viene.
2: Io lavoro.
3: Lei riuscirebbe eventualmente alle 14?
2: No.
3: Va bene. Nessun giorno alle 14?
2: No.
3: Cazzo, perché le 14 era perfetto, perché proprio quando va in onda lo zoo di 105, signora, e dove si trova lei adesso?
2: Ma chi è sta stronza? Chi è sta merda?
3: È tuo figlio.
2: Come mio figlio?
3: È tuo figlio che ci ha dato il numero, Romina.
2: Ma io ho tre figlie femmine.
3: Allora tua figlia, Jenny.
2: Sta stronza di merda, vaffanculo. È stata lei a chiamare i pompieri, sta stronza. Guarda.
3: Comunque la prossima volta prenditi un gatto che costa meno di pompieri.
2: Siete veramente delle brutte persone.
3: Ma non è vero, tua
2: figlia. Siete delle brutte persone.
3: Mica, ma veramente lasciavi lì il cane?
2: Vaffanculo, minchia, 3.500 euro.
3: Ma no, ma minchia.
2: Non compravo altri 4.
3: Ma no, ma che persona sei, Romina?
2: Vabbè, grazie.
3: Grazie a te.
2: Gentile, ciao. Oh,
3: ci vediamo ad Andorra, venga a mangiare, eh?
2: Volentieri, guarda.
3: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta I sommessi sposi. I protagonisti: Jennifer Zoccolaccia è Lucilla, Diego Armando Kaiserslautern è Renzo, Piero della Fargetta è il bravo Drugo, Nanni Furetti è il bravo Grigo, e con la partecipazione di nozze di Antonio Summa nei panni di Don Antonio. Adattamento cinematografico: Papa Muflone XII. Regia: Alba Rottwaffer Luther Fatten Richter Heinzen. Voce narrante: Angelo non svelato. È l'anno 1628 di Nostro Signore Fefù. Dove passo io la pensione di invalidità te la puoi pure sognare, pezzo di fancazzista di merda. Ci troviamo su quel famoso ramo del lago di Como che guarda con un certo disappunto alla Terronia. Un luogo bellissimo che il Manzoni riesce a farci venire subito in odio grazie a quelle mille moine stilistiche che hanno spinto sulla strada della droga intere generazioni di studenti italiani. Siamo, insomma, a Lecco, cittadina che darebbe un braccio per cambiare nome ed entrambi i coglioni per far parte della Svizzera. Sorvolando un panoramico panorama, seguiamo il cammino lesto e timoroso di Don Antonio, prete ignavo e anche po' figlio di mignotta che sta per fare un brutto incontro. Sulla sua strada si parano infatti due pericolosissimi bravi.
3: Fermo, prete! Non si deve fare! Ti dico che non si deve fare!
4: Esatto, esatto. Questo è poco ma sicuro. Non si può fare.
5: Mi perdonino, lor signori. Le orecchie di questo povero prete microdotato non funzionano più molto bene.
6: Ma poi perché devo fare sempre io quello sfigato?
7: Perché sei sfigato?
5: Cos'è che non si avrebbe da fare?
3: Non fare lo gnorri, il matrimonio sempre...
7: Ma come matrimonio?
3: Non fare lo gnorri, il matrimonio... Non fare lo gnorri, il matrimonio senza...
8: Sì, pronto?
7: Ma figa, matrimonio mi viene difficile
8: da
7: dire.
8: Ma tu non riesci a dire fra.
7: Come fra? Non fare, non c'è scritto
8: fra. Matrimonio fra, Renzo e Lucilla, tu non riesci a dire fra, dici senza. Non lo so.
7: Vabbè, adesso.
3: Non fare lo gnorri, il matrimonio fra Renzo e Lucilla non sa da fare.
4: Esatto, né oggi, né domani, né dopodomani, né dopo dopodomani, né dopo dopo dopo dopodomani, né dopo dopo dopo dopo dopo dopo dopo dopodomani.
3: E basta, Don Antonio ha capito. Dico bene, Don Antonio? Altrimenti Don Rodrigo gliela farà pagare.
6: Don Rodrigo. Don Rodrigo. Don Rodrigo. Oh porco di... quale guaio mi hai cacciato.
9: Bambini
8: elementari.
9: Ho detto porco.
6: Ma perché non bestemmio?
7: No,
2: È sera e l'igiene lascia a desiderare. Tutta sola nella sua catapecchia di paglia e scorbuto, Lucilla attende con ansia e trepidazione il giorno che verrà.
8: Oh, che bello! Domani sposerò il mio Renzo. Non abbiamo mai scopato e non ho la minima idea se saremo sessualmente compatibili o meno. In realtà non sono neppure certa che abbia un pene. Per quel che ne so, potrebbe avere anche una rana strabica in mezzo alle gambe. Ma sono comunque pronta a impegnarmi per la vita. Ah, che bello! Ah, come sono felice!
2: Ah, beata gioventù. Ma i sogni da casalinga pezzente di Lucilla stanno per infrangersi. Alla porta bussa infatti il codardo Don Antonio, portatore di cattive notizie. Passano circa 2 ore. Ma Lucilla non risponde e Don Antonio continua a bussare. Lucilla stava cagando a spruzzo per via di qualcosa di putrefatto che aveva mangiato a pranzo. Tipico in quell'epoca. I frigoriferi non esistevano e si mangiavano carogne in putrefazione.
8: Don Antonio, che sorpresa! Qual buon vento vi porta qui alla vigilia del giorno più bello della mia vita?
6: Un brutto vento, cara figliuola. Un bruttissimo vento. Purtroppo non potrò ufficiare il vostro matrimonio domani. Mi è sopraggiunta una supercazzola improrogabile.
8: No, no, i miei sogni, il mio bel futuro di stenti che se ne va in fumo. Mi dica la verità, dietro questa storia c'è la mano di Don Rodrigo, dico bene?
6: Beh, non posso dire, non fatemi dire, davvero non posso dire. Ebbene sì, c'è lui, mia povera fanciulla. Egli non vuole che vi sposi e io non posso che obbedire.
8: E invece lei ti sposerà lo stesso il prima possibile. L'unico modo per impedire che la nostra diventi una noiosissima storia di 600 pagine è che io e Renzo ci sposiamo subito, questa sera stessa. Sono disposta a fare sesso con lei, Don Antonio, a patto che celebri subito il matrimonio.
6: Davvero? Beh, questo cambia tutto. Affare fatto.
2: Il prete e la promessa sposa iniziano a scopare come si faceva nel 1600, appesi cioè a dei ganci da macello, in un movimento altalenante molto faticoso e usurante per le cuffie dei rotatori delle spalle. Ai tempi nessuno che fosse stato sessualmente attivo poteva più alzare le braccia sopra la testa dopo i 30 anni. Ma ecco che, all'apice dell'amplesso, Renzo, il promesso sposo di Lucilla, irrompe nella catapecchia, cogliendoli sul faticoso fatto.
9: Bla bla bla, Lucilla! Scopato con Don Antonio! Bastarda! Buttana! Buttana!
8: Oh, Renzo, perdonami, è tutta colpa di Don Antonio! Non voleva celebrare il matrimonio! Appendermi a ganzi da macello con lui era l'unico modo per convincerlo a sposarsi!
2: Rapito dalla collera, Renzo comincia a trasfigurarsi, trasformandosi lentamente in un cincischione di dominazione spagnola, e riduce in poltiglia il prete che ha colto il fiore della sua promessa sposa.
9: Il lago, il ramo.
2: Chiediamo umilmente scusa per la tristissima recitazione di Francesco Maggioni. Più che un Renzo che si sta trasformando in cincischione, sembra un ragazzo affetto da diverse malattie mentali che cerca di imitare Maccio Capatonda.
10: Soy el cincischiones,
11: è un po' più cincischiones.
10: Soy el cincischiones.
6: Por Dios! Il cincischiones è spagnolo! No! Torno alla casa del padre! Torno alla sede centrale!
10: Cincischiones! Colpos del cincischiones della spagnoleta! Oh!
6: Ah! Oddio le maracas! E il flamenco! No!
12: Cosa sto
6: facendo? Le patate bravas del cincischione! No, un prete non può morire così! No!
13: Wow.
6: No!
2: Mentre il cadavere maciullato di Don Antonio comincia già a decomporsi, Renzo e Lucilla corrono a sposarsi in comune. E sono proprio i comuni quelli che dovrebbero farsi carico di riscuotere il canone. E invece no. Tocca a noi bravi legionari di Mamma Rai girare di casa in casa nel cuore della notte, passando a fil di spada chiunque si rifiuti di pagare l'onesta gabella. Paga il canone, pezzo di merda.
14: Radio 105.
15: Lo Zoo di 105.
16: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può aprire le ostriche con un telecomando. Vladimir Putin può nuotare con un salvagente di marmo. Quando le farfalle si innamorano, sentono i Vladimir Putin nella pancia. Vladimir Putin conosce 121 modi per uccidere un uomo con un capello. Se Vladimir Putin si fa le sopracciglia ad ali di gabbiano, può volare con la faccia. Vladimir Putin può giocare a testa o croce con un bitcoin. Vladimir Putin ha infilato la fede nuziale a sua moglie, passando dalla testa. Una volta Vladimir Putin ha scorreggiato in pubblico e la citazione è stata attribuita a Paolo Coelho. Vladimir Putin può dividere Emma marrone a metà e ottenere un Emma arancione e un Emma blu. Vladimir Putin si è fatto installare un pulsante sulla schiena per diventare single a comando. Vladimir Putin sa come fa il coccodrillo. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì, col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Sì,
2: cioè, non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo, questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vedono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, avevo questo. Sulla terra aveva questo culo,
4: sì.
2: E diciamo dove ti avevi.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
2: è
4: che lo sai.
2: È pieno di fiori, sai? Pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono le macchine?
2: No.
4: No.
2: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No.
5: Sono fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso
4: rimuori
5: ancora,
2: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già a 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
4: è
2: diciamo.
4: Una bellula.
6: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
4: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! No. Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì.
5: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
6: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
6: Dov'è?
2: Volte.
6: Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
6: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra l'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition, swamp, tomorrow, you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna?
2: Ma una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimologia? Perché dici trimologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, etimologia.
2: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, e ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, subito, subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
0: Lo Zoo di 105.
7: Dove abita Ennio?
8: I nostri eroi sono riusciti ad ottenere finalmente il cognome di Ennio.
9: Ma ovviamente manca...
8: ancora l'indirizzo. E quindi...
9: ci spacceremo per operatori di...
8: mucche in fuga. Se la tua mucca scappa, noi te la troviamo.
10: Ma non è che si arrabbia.
11: Pronto?
10: Pronto? Sì, salve, signor, lei, signor Ennio? Perfetto, io sono al centralino della vigilanza, siamo la vigilanza sicurezza mucche in fuga. Praticamente c'è stata...
11: Le buche!
10: Esatto. C'è stata segnalata una mucca bianca e nera, che pare che sia sua.
11: Una mucca bianca e nera?
10: Sì, sì.
11: Mucca bianca e nera, qua non ce l'ho.
10: Come ce le ha le mucche, scusi?
11: Sono rosse!
10: Bianca, nera e rossa,
11: legate,
10: sì.
11: Sono legate!
10: Controlli bene perché forse ne è scappata una, eh.
11: Ma come che l'ha scappata una?
10: Mi sa di sì.
11: Dove l'hai vista?
10: L'abbiamo trovata sulla tangenziale, adesso c'è il mio collega sulla macchina, è collegato via radio.
11: Sono nel campo! Devo andare a vedere!
10: Beh, glielo sto dicendo io, sono scappate.
11: Legala!
10: Ma infatti c'è il mio collega che è lì, che vi sta aspettando un attimo. Io adesso provo a passarglielo via radio. Comunque ha parlato con Fernanda. Auto 1!
7: Rimani in attesa per parlare con il prossimo operatore.
10: Mucca in fuga SRL.
7: Da oggi la tua mucca non scapperà più grazie a
10: mucca in fuga.
7: Potrà parlare tra 5 secondi con il responsabile mucca in fuga. 5.
11: Quattro.
7: 4. 3. 2. Mucche in fuga da oggi casa 3.
11: Ecco, prima del 3.
7: 2.
11: Passami l'operatore.
7: 4. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
11: Pronto!
12: Pronto?
11: Chi sei?
12: Sono...
11: Chi sei? Stai morendo, porca...
12: Ho un po' di mal di gola, sono Barabba. Lei è il signor Ennio...
11: Hai detto quel bastardo che hai visto una vacca?
12: Sì, allora...
11: Hai visto una vacca in tangenziale?
12: L'abbiamo legata a un albero...
11: Come parli, papà?
12: Mio collega la sta seguendo adesso con il furgone, ma dovrebbe fermarla. Aspetti un attimo che lo sto monitorando con il computer dal radar satellitare.
11: Dove l'ha trovata la vacca? Dove l'ha trovata?
12: È vicino al campo dove c'è l'albero, quello lì. Il salice piangente. Come si chiama? Signor Ennio.
11: Vada,
12: intanto le dico, mi dica, signor Ennio, mi dica come si chiama la vacca.
11: La vacca?
12: Che nome?
11: La vacca si chiama vacca, che cosa ti devo dire? La vacca si chiama vacca.
12: Ce l'ha davanti?
11: Devo andare a vedere la vacca, devo andare a vacca.
12: Quante zampe ha?
11: Quattro zampe.
12: Allora aspetti che dico mio collega.
11: Vedere,
12: che colore ha i capelli?
11: Ho con una macchia per gli occhi.
12: Macchia, allora metti macchia sui capelli.
11: Ma no, sui capelli, ma che non c'è la mica i capelli, c'ha il pelo rosso.
12: Ah, c'ha il pelo rosso.
11: Tua madre, quelle cose.
10: Guarda che forse c'è Arnaldo che la sta inseguendo.
13: Nella prossima puntata.
7: Sì, pronto, sono il Dottor Strange.
11: Chi sei?
7: Sono il Dottor Strange, abbiamo preso la mucca, eh?
13: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spalammerda? Scoprilo nella nuova puntata di... Dove abita Ennio? Only for you, the zoo. This is a zoo.
14: This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo. Perlizia.
15: Vai, dai!
13: È interessante notare come, non appena arrivi l'estate, il mare rappresenti ancora oggi l'unico punto di interesse di ogni abitante del pianeta Terra. Il mare e le serate. Piazze, discoteche, festival del gin, feste della birra e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente, dopo una faticosa stagione di lavoro, i personaggi che più abbiamo amato nelle scenette dello Zoo di 105 si sono presi una lunga pausa vacanziera. La probabilità che tutti questi personaggi si possano trovare nello stesso posto allo stesso momento equivale a 2 elevato alla potenza di 3.202.684.751 a 1, che per una strabiliante coincidenza, la cifra appena detta è anche il numero di telefono di Antonio Summa, che in una normale giornata d'agosto ricevette questo messaggio audio.
16: Ciao Antonio, ascolta. C'è una serata giù in Salento, una piccola località che si chiama Torre Tarallo, 300-400 abitanti, insomma, e fanno il festival dei sose di Antonio Summa. Ecco, pensavo che sarebbe carino se ci andassi anche tu, ecco. Ripeto, sose di Antonio Summa. Ripeto, devi andare.
13: L'evento sopracitato viene presieduto da un individuo bizzarro che, dopo essere caduto rovinosamente in rovina, si è ritrovato solo a poter fare le presentazioni di queste festicciole stracolme di sdentati e figli di cugini.
12: Fuffa! Fulemani Torre Tarallo! Benvenuti al Festival per i Popia di Antonio Fumma!
13: Naturalmente a noi sarebbe piaciuto molto raccontarvi delle singole storie delle vacanze dei nostri personaggi, ma per la medesima curiosa circostanza di eventi, gli eroi che tanto amate si sono trovati tutti quanti a partecipare a questo prestigioso festival. Quindi, a onor del vero, siamo lieti di presentarvi questo grande, epico crossover. Il Festival dei Sosia di Antonio Summa.
12: Siamo super infiammati oggi! Abbiamo tantissimi ospiti da ogni parte del multiverso! Non attendiamo alcun oltre! Facciamo entrare immediatamente il primo concorrente!
17: Salve, sono il primo concorrente, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
12: Oh, una grande star tra noi, ragazzi! Vai con la tua performance, figlio di puttana!
17: No, no, oddio no, sto morendo magistralmente, no, no, oddio no.
12: Grandioso, magistrale, la giuria popolare sta già prendendo appunti e noi allora andiamo avanti col prossimo.
18: Hi guys, sono Adam, la principessa di Eternia. Ho accantonato provvisoriamente la mia skincare per scioccarvi con le mie abilità recitative da super top.
12: E allora vai, di c***ne!
18: No, sto morendo! No, sto decedendissimo! Ah, che cosa poco top! Sto abbandonando la live. Sto decedendo e non mi sono nemmeno concessa l'ultimo cosmo. No!
12: Brava! Sei stata strepitosa! Forza giurati, fegnate, fegnate! E noi vediamo il prossimo!
19: Ehi,
15: Sì, sono qui per fare cosa lì, insomma.
19: Vai, nonno!
15: Allora, dunque, sto morendo, oddio no, sto morire, io sono troppo vecchio per morire, a me piace la vita ed anche le prugne secche, anche se bisogna farci attenzione, perché se ne mangi troppe potresti anche morire, proprio come no, io sto morendo, oddio no, sto morendo, proprio come Summa, che Summa muore, porco d***o.
19: Strabiliante, ho la pelle d'oca, mamma mia, l'arfo l'arduo compito ai giurati di punteggiare e noi invece andiamo avanti.
20: Ciao stronzi, sono Heidi e vengo dai monti e ho un serramanico dietro la schiena, quindi sono qui per farvi vedere quanto sono brava a recitare.
19: Vai piccolina,
20: No, sto morendo, sto crepando male, cazzo. No, crepo, ma i miei vi ammazzeranno tutta la famiglia per vendicarmi.
19: Devastate! Ho chiuso gli occhi ed eri fumo, eri tu, paffesco. Ma vediamo il prossimo.
21: Ciao, sono Antonio Summa.
19: Se ti piacerebbe.
21: No, sono davvero Antonio Summa, guarda, sono io. Guardami. Sono io.
19: Sì, vabbè, dai. Vediamo se la tua forza interpretativa ci farà sognare o farai cagare, vai.
21: Sì,
19: vai.
21: Vado.
22: Aia! Oddio mio, inizia un'agonia lenta e dolorosa e muoio!
19: Guarda, io sono seriamente imbarazzato. E penso che sia la peggior performance che abbia mai visto.
21: Ma come? Ma sono io, porco...
19: Ma non ci somigli nemmeno, dai. Senti, ti prego, fai un favore a te stesso e vattene, su.
21: Ma scusa, se non vinco io, che sono io, no? Ma chi cazzo può farlo meglio di me? Ma chi vince?
19: Questa è una bella domanda, Sono stati tutti meravigliosi, a pari merito, direi. Credo che non ci sia altro modo per risolverla, ragazzi. Stallo alla messicana, anzi, alla salentina.
13: E con uno sbalzo di logica violenza, tutti i partecipanti tirano fuori un'arma dalla propria tasca. Tutti, meno che Summa.
19: Ok, ragazzi, tutti calmi qui, Non facciamo scoppiare un groppo casino.
21: Basta! Basta! Basta. Questo festival, il concorso di sosia di Antonio Summa, è un momento di gioia, di celebrazione e amore per la vita. Non dovete ammazzarvi a vicenda.
23: Ehi, forse quel ragazzo che non mi farei nemmeno fosse l'ultimo cazzo sulla terra non ha tutti i tortissimi.
15: Già, perché dobbiamo ammazzarci a vicenda? Ammazziamo lui, porco...
21: Cosa? No, ma come? No!
13: Quindi l'innocente alga bambinoide finisce sotto una tempesta di piombo. Ed ecco per voi cosa diceva in quel momento.
21: Scarrellano! No, mi sparano! Ecco i proiettili che arrivano! No! Bella quella calibro 9! No! Yeah! Sono un groviera altro che Antonio Summa! No!
13: Davanti agli occhi increduli di tutti, i partecipanti e i giurati avevano avuto la performance di morte migliore della storia del concorso, che comunque arrivò secondo perfino post mortem. La morale della favola, se proprio dovessimo trovarne una, è: le divergenze che troverai con le persone che incontri nel corso della tua vita possono essere facilmente smussate semplicemente odiando Antonio Summa.
24: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Man!
5: Stiamo per atterrare sulla Luna, signore.
6: Ottimo, Cappella! Sono emozionato. Scoparmi la Luna è sempre stato il mio sogno nel cassetto. Quanti crateri! E ora in quale lo infilerò? Quello sembra adatto. Cappella, prepararsi all'erezione!
5: Erezione stabilita, signore. La devo avvertire, però. L'assenza di gravità potrebbe comportare una spruzzata non convenzionale.
6: Quante pippe, Cappella! Forza! Motori al massimo! Prepararsi alla penetrazione lunare!
7: Vengo, vengo!
6: Ah, lo spa mi sta ritornando in faccia! Non vedo più niente! Fai qualcosa, Cappella!
5: Te l'avevo detto. Gran coglione in armatura. Fortuna che ho montato i tergicristalli periferi. Potrebbe comportare una spruzzata non convenzionale.
6: Quante pippe, Cappella! Forza! Motori al massimo! Prepararsi alla penetrazione!

0: funzionale.
1: Quante pippe, Cappella, forza! Motori al massimo, prepararsi alla penetrazione lunare! Vengo, vengo! Ah, lo SVO mi sta ritornando in faccia! Non vedo più niente! Fai qualcosa, Cappella!
0: Te l'avevo detto, gran coglione in armatura. Fortuna che ho montato i tergicristalli periferi.
1: Ora ci vedo. Bene, Cappella. Ora rotta verso il sole. Ho sempre voluto sfondarlo, quel muso giallo di merda. Sì, chi è?
0: È la donna Pompino, signore. Attivo il traduttore in bocchinese. La donna Pompino dice: ah, sì, dai, sfondami il buco, spanalo. Dai, dai, succhia, succhia. Iron Pena, torna alla base, il mondo ha bisogno di noi. Vengo, vengo, godo, godo, slabra.
1: Ricevuto, limone a capocchie, rotta in culo alla base. Eccomi, cosa succede, banda di pervertiti?
2: Oh, Iron Bell, vieni qui, fatti abbracciare le pelle, ho tanta paura.
1: Ma stai ferma, e perché? Perché? Cosa succede?
2: Sassuola, una cosa terribile, signore. Guarda tutte le giornalà.
3: E dopo te la giornalà, guardate noi altri bazzucchi. Oh, ballino.
4: Purtroppo ancora nessuna novità sul furto del nuovo prototipo per l'allungamento del pene rubato questa mattina nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca sul Cazzo di New York. La polizia sta vagliando una serie di sospetti col cazzetto, ma ancora nessun progresso è stato fatto nelle indagini. Vediamo il servizio.
1: Dannazione! Forza, supererotici, si parte per New York. Troveremo il bastardo che ha commesso questo sacrilegio.
2: Pesticido e rompegno. Ma come lo troviamo, ladrao? Ecco,
3: ma andiamo a Jimmy Ghione.
5: Perché?
2: Mandiamo Jimmy Ghione.
1: Purtroppo l'unico indizio che abbiamo è che il ladro con ogni probabilità ha il cazzetto. Sì, il cazzo molto piccolo. Sono solo 5 milioni di maschi a New York.
2: Eccolo, eccolo, è lui. È stato lui, ne sono sicura.
6: Io?
1: Ottimo lavoro, Squirtaman! Forza, supererotici! Fottiamo questo micro dotato!
6: No! Io avrei il cazzo grande! Guardare! Fare vedere, guardare!
1: È ovvio che ora hai il cazzone! Hai usato il prototipo per l'allungamento del pene! Non ci freghi! All'attacco, supererotici!
6: No, lasciami stare! Aia, basta! Non fare il blaffare male, aia!
2: Io non so di che cazzo, però me lo mangio!
6: Ok, tu contenta?
1: No, riproviamo!
6: Adesso, tu contenta?
1: Non ancora, proviamo la stessa cosa ma nelle orecchie!
6: No, orecchie no, farei male! Adesso, tu contenta?
1: Squirtaman, però, è 3 ore che gli ciucci il cazzo.
2: Scusate, faccio il possibile per combattere la criminalità.
3: Hai fatto una figura di merda, ti mandi a volta a Piro adesso.
0: E anche in questa puntata, se c'è qualcuno da accusare, è sempre il negro a pagare.
7: Zobi 105 presenta Pornbab.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo! Ma faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra,

0: seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
1: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
2: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
0: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
2: Burro e acciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
2: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the fic.
2: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
2: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
2: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
2: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
2: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, Ambrogio Foga.
2: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
0: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una della sera. Ah! Ah!
3: Sì!
0: Dai!
3: Sì!
0: Dai, dai! Dai, dai!
3: Oh!
0: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
3: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
0: Che cazzo!
3: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
3: Puttana. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
0: Ma che schifo!
3: Aria!
0: Ma che schifo! Ma che cazzo!
3: Eccomi! Scusa!
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
0: Non se l'ha anche lavato!
2: Sì. Ah, sì.
0: Sì, sì, sì, dai, dai.
2: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
0: No.
2: Scusa, vista.
0: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***o sul c***o! Ma non è che quelle ostriche erano... andata male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, pezzette le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
3: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la vomito. Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
6: Cos'hai in mano?
0: Eh?
6: Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon!
5: Valuta il film!
0: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Dove abita Ennio?
8: In questo incredibile episodio, Wender e Johnny cercheranno di vendere delle macchine agricole al vecchio bifolco bastardo Ennio. Sentiamo.
9: Pronto, buongiorno. Dai. Signor Ennio?
10: Che cosa vuoi?
9: Salve, senta, siamo della Advance Protovoltaico 1006, macchine agevolatrici per il raccolto.
10: Porca nulla! Non capisco niente! Che cosa vuoi? Cosa vuoi?
9: Allora, noi sappiamo che lei è un agricoltore e noi vendiamo macchinari tecnici della Emmett Brown. Emmett Brown.
10: Che porca di un... Io penso che non suonava il telefono. Ma sei Roberto Rosticere?
9: Sì, noi...
10: Sei Roberto Rosticere?
9: Allora, mi senta, mi ascolti...
10: Calmati, porca di un...
9: Ok, allora, senta, noi abbiamo come macchinari, abbiamo la baulatrice compatta per compattare il terreno. Lei ce l'ha?
10: La baulatrice
9: è per compattare il terreno, lei ce l'ha?
8: Adesso Wender tirerà fuori dei nomi assurdi per rincoglionire ancora di più la sua vittima preferita.
9: La scava fossi Julio Iglesias.
10: Mi
9: ascolti bene, ha la pacciamatrice per trattore Raffaella. Sì, lei ce l'ha?
10: Non ce l'ha neanche quella.
9: Ok, poi ce n'è quella nuova digitale che viene collegata a ChatGPT che è ingoiona, che lei succhia i pomodori.
10: Ma che cosa hai bisogno?
9: Succhia i
10: pomodori.
9: Mi ascolti bene, l'ingoiona succhia i pomodori e li assaggia se sono pronti li può raccogliere.
10: Ma che cosa devo succhiare?
9: Allora, questo macchinario digitale collegato a ChatGPT. Lei ha ChatGPT?
10: ChatGPT, non ce l'ho!
9: Va bene.
10: Ma che cosa hai bisogno?
9: Allora, senta, quest'anno abbiamo anche noi, l'abbiamo la Mietti Trebbiatrice della Lamborghini per il furmento.
10: La stessa nutrice.
9: È praticamente un trattore che lo può utilizzare, va anche ai 260. Allora, e lei può accorciare i tempi di raccolta così con il furmento. Da 0 a 100 in 2 secondi.
10: Adotta!
9: Esatto. Sì, esatto. Pensi che costa solamente 850.000 euro, un affare.
8: Bene, ora è arrivato il momento di far parlare Ennio con il tecnico delle macchine agricole, Emmett Brown.
9: Io lo passo il signor Emmett Brown.
10: Passamelo, brutto bastardo!
9: Le passo Emmett Brown, allora, rimanga in linea.
10: Passami quel porco bastardo! Vai, prata! Break around, vai! Niente, bandau, vai!
9: Prata!
10: sei ancora vivo, brutto bastardo!
11: Sì, sì, ha cambiato nome!
10: Perché mi fai morire? Basta, no!
11: Ha cambiato nome adesso!
10: Ho sentito perché la... Stai zitto! Stai zitto, brutto merda!
11: Ma non sto parlando! Ma non sto parlando!
10: Che cosa vuoi, brutta merda?
11: Allora,
10: dove sei stato? Dove sei stato fino adesso?
11: Sto continuando a cambiare lavoro.
10: Ma bastardo, quello che ti ha fatto lavorare. Devo morire, bastardo.
11: Senti,
10: dove sei andato a lavorare? Voi in miniera ti devono mandare a fare a lavorare, bastardo.
11: Sono stato amico, non sa mettere i dischi. Ascoltami, lo vuoi questo mio T3 che fai 260 km orari? Senti, ma il mio T3 io te lo posso fare a 1000 euro con una vecchia da burrare.
10: La vecchia da burrare? Dov'è la vecchia da burrare, bastardo? Dov'è la vecchia da burrare? Bastardo!
11: Viene col Mieti Trebbia che fai 260 km orari, arriva, ti fa un bel soffoco!
10: Chieditela la vecchia Trebbia! Dammi la vecchia da burrare! Voglio vedere la vecchia da burrare! Non mi fido più di te, bastardo!
11: Ma scusa, quanto la paghi la vecchia da burrare?
10: Io la pago con le galline! Con le galine! Ma dov'è la vecchia? Dov'è la vecchia?
11: Io te la porto lì se mi dai l'indirizzo, te la porto lì! Domani mattina alle 6! Mi raccomando, lavati il cazzo!
10: Non ti preoccupare! Tu non ti preoccupare!
11: Lei è alta 3 metri!
10: Madonna, con le aperte che puttana! Come ci arrivo?
11: No, no, fa tutto lei!
10: È troppo alta!
11: Fa tutto lei! Ti voglio bene, Ennio! Pronto!
7: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk può acquistare prodotti online in contanti. Gesù ha camminato sulle acque. Elon Musk ha fatto surf sull'Aperol. Elon Musk vuole così bene ai suoi due gatti che come sabbietta per i bisognini gli ha comprato il Sahara. Elon Musk può usare il touchscreen coi guanti da box. Da giovane Elon Musk ha girato il mondo in autostop in 24 ore, fermando i Boeing. Elon Musk non bestemmia, ripassa l'albero genealogico. Una volta con due graffetti e un chewing gum, Elon Musk ha costruito MacGyver. Elon Musk assume cannabis come rimedio contro la miopia e funziona. Elon Musk può cambiare segno zodiacale. Cleopatra faceva il bagno nel latte d'asina. Elon Musk fa canottaggio nel caviale di giraffa. Elon Musk ha un debole per le bionde. Per questo, in occasione della sua visita, il Louvre ha fatto i colpi di sole alla Gioconda. Per radersi accuratamente, Elon Musk si riflette nello specchio del bagno in 3D. Tutti abbiamo un cugino che ha fatto cose incredibili. Tutti, tranne Elon Musk. Infatti, Elon Musk è il cugino di se stesso. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliti.
2: Ah. Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa.
2: Vai,
3: lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato
2: luna.
3: In piazza e ne è andato per terra. Che
2: ah,
3: cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, eh.
2: Mm-hmm.
3: Ah, dai. Beh, cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te io.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io a lui.

0: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
1: Pronto?
2: Migliorissimo amico.
1: Oh, ma che bella voce.
2: Ma quanto ma sei bello.
1: Ma quanto è bella la nostra amicizia.
2: Madonna.
1: Ma la puoi intaccare. Ma che bella è.
2: Amico.
1: Ma sai che sentire la tua voce è come sentire una voce celestiale proveniente dall'alto.
2: Ma ti posso dire che anch'io provo la stessa emozione? Una roba.
1: Guarda che è incredibile. Mamma. Pensa se tu fossi donna.
2: Mamma mia, saremmo la coppia perfetta. Abbiamo gli stessi gusti nell'abbigliamento. Se fossi una bella figa, però, saremmo perfetti, amico.
1: Guarda, la coppia del secolo, Brad Pitt,
2: Angelina Jolie, ecco.
1: Ah, sì, scusa, ovviamente platinette.
2: Senti, ma guardando da questa parte, no? Diciamo, chiamiamola, guardando il lato destro, ecco, per intenderci, no?
1: Noi siamo monolato, ma so.
2: Esatto, noi siamo monolato.
1: Non riusciamo ad avere.
2: Questo lato di bellezza, ricchezza, possedimenti.
1: Cavalli.
2: Sì, cavalli, cioè, gioia, felicità, giustizia,
1: bello,
2: amore per gli animali,
1: per la natura.
2: Poi a un certo punto con l'occhio, quello che non dovremmo avere, io preferirei averne uno solo montato,
1: diciamo l'opposto del destro.
2: Esatto,
1: sì, l'opposto del destro.
2: Si intravede sporcizia, schifo, tristezza,
1: maglioni fradici,
2: vestiti male, grigliate tristi,
1: sudore ovunque.
2: Ecco, è qua.
1: Ma perché?
2: Ti vuol parlare.
1: Ma perché cosa vuole?
3: Siete sempre a guardare la mia vita. Io sono il vostro Netflix.
1: Stai importunando su. Io ti faccio causa.
3: E io sono il tuo Netflix, Gigi. Tu non riesci a vivere senza di me.
2: Ma...
3: cioè, sono la tua fonte di ispirazione. Sei sempre lì a guardare quello che faccio io.
1: Sono
3: il tuo Novella 2000.
1: L'unica persona che non può mancare nella mia vita è la persona che ti siede accanto. È l'unica. Tutto il resto può mancarmi. Comunque, scusami, a proposito, visto che giustamente io avevo niente da fare, ho detto perdiamo un po' di tempo e soprattutto intristiamoci. Cosa ho fatto? Ho guardato il tuo profilo Instagram, Alisei.
3: Che giornata ieri.
1: Giornatona. No, vado giornatona. Se mi avessero detto rifai questa giornata o due mesi San Vittore, non avrei avuto dubbi. Ma proprio zero,
3: Borgo Po. Comunque, Borgo Po, non ti dico nient'altro.
1: Ci avviciniamo. Ho visto che hai già ci avviciniamo alle vacanze, no? Giusto anche tu.
3: Sì, vado a Marocco,
1: sì,
3: bellissimo.
1: Sì, sì, sì.
2: Mamma mia, sei città imperiali.
1: Quindi allora diciamo, il mio amico è perennemente in vacanza, giusto?
2: Sì, sì, beh, sì. Vivendo a Miami.
1: Dico, brutta, non lo so io. 365 giorni all'anno di sole, mare e bel tempo, brutto, non lo so. Io purtroppo dovrò ritirarmi nella mia magione pugliese.
3: Cazzo, viaggione!
1: No, maggio.
3: Ah, vai dai parenti di giù?
1: Ma maggio non è un mese dell'anno, è magione. Non è il mese in cui raccoglie le ciliegie.
3: Allora vai giù, fai i pomodori, bagni un po' l'orto, poi la passeggiatina, gelato.
2: Alice, il mio amico non è che va in Puglia, è la Puglia che va da lui. Cioè, non so se hai guardato le foto della sua casa.
3: Sì, ma mi ricordo. Allora,
2: Castello, forse è riduttivo.
1: Allora, io sono umilissimo. Io non voglio la mia umile dimora pugliese di 600
3: metri. Ma io mi ricordo, Gigi, che 10 anni fa era di moda andare in Puglia. Poi adesso, sicuramente non sarai solo, ci saranno quei 10-12 milioni di persone ad agosto.
1: Allora, ti ricordo che dove io vado abitualmente a mangiare, l'anno scorso c'era Madonna, non Madonna la cantante, i Beckham, chi altro? Bardem.
3: Sì, ma poi loro sono andati via e sei entrato.
2: Dove va Lisei? C'è Barbon?
1: Alvaro Vitali.
3: Ragazzi, ma io sono una persona giovane, io vado all'avventura, deserto, città imperiali.
1: Allora, parliamo allora della vacanza. Allora, Mattoli, diamo credito. Allora, hai scelto una bella meta.
2: Sì,
1: ci sono stato anch'io, bellissima. Io l'ho fatto in modo diverso. Cioè, tu cosa fai? Giro dei souk?
3: Ti dico due o tre tappe, così ti faccio venire la corina in bocca.
1: Sentiamo.
3: Allora, arrivo a Marrakesh.
1: Tu arrivi lì, arrivi a Marrakesh.
3: Sì.
1: Ok, vai. Hotel.
3: No, vado a dormire in questa tenda nel deserto.
2: No.
3: Sì, sì, tenda bellissima nel deserto roccioso però, prima notte.
1: Tenda, scusami, la toilette? Vabbè, voi.
3: No, beh, a contatto con la natura.
1: Voi da quella parte lì del mondo non la vuoi.
3: No, no, a contatto con la natura, scorpioni, serpi, cioè è una roba.
1: Sabbia, cioè quando finite sabbia, una rimescolata.
3: Sì. Sì, due pedate dietro con la sabbia e via, tutto torna nel grande ciclo della vita.
1: Scusami, tu arrivi a Marrakesh, prendi la capture, quella marocchina.
3: Prendo la capture, bravo, anche lì ho preso la capture.
1: Quella marocchina,
3: sì, no. Sì, esatto.
1: Quella che invece dei cavalli c'è i cammelli dentro.
3: No, sono tutte marroni. Cioè, non c'era tanta scelta sul colore.
1: Ah, 15 cammelli, non ci sono i cavalli.
3: Sì, ma a me non serve perché, sai, io vado nel deserto comunque, cioè, non è che si può andare veloci.
2: Ma.
1: Madonna, quindi scusami, arrivi a Marrakesh, tenda.
3: Tenda.
1: E fai.
3: Sì.
1: E fai.
3: Una notte in tenda.
1: Una
3: giusto, vabbè, giusto perché per temprare, capito, l'animo del deserto. Poi riprendo la macchina e vado a Essaouira.
1: Sì.
3: Beh, Essaouira.
1: Ah, beh, bella. Anche lì hotel 5.
3: No, lì prendo una cosa nel Riyadh. Una cosina rapida nel Riyadh perché arriviamo tardi. Prendo questo appartamento nel Riyadh, molto bello, vista mare.
1: Beh, sì. Possiamo vedere le foto.
3: Airbnb. Che tra l'altro, sai che
1: vorremmo vedere le foto di questo appartamento.
3: Adesso non ce l'ho sotto mano, te le mando. Comunque, poi quando sarò là.
2: Aspetta,
1: me lo devi dire, amico, che preparo il telefono perché non è abituato a quelle fotografie.
2: Amico, ma lo capiamo subito. Quanto paghi a notte?
3: 66-70, un appartamento nel Riyadh.
1: Ma nella casa popolare lì. Ma scusami, ci sono i letti oppure tappeti?
3: No, beh, c'è il sofà, c'è il si dorme sui cuscini.
4: C'è solo il materasso senza la rete.
3: No, ci sono questi cuscinoni tutti intorno alla narghila e si dorme così. Come dormono loro? Sul divan.
1: Ma i bambini
3: dormono sui cuscini, è bellissimo, tutti questi cuscini sul divan.
2: Madonna, ci avranno le zecche, le pulci.
3: Ma
1: tu hai idea l'ultima volta che hanno lavato quei cuscini?
3: Prova
1: a immaginarteli.
2: Se Alizé dovesse partecipare a Pechino Express, per lui sarebbe una vacanza 5 stelle. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Gnagno 3, la leggenda continua.
1: Che figata, cazzo merda culo.
2: E rieccoci ancora ragazzi, di nuovo sintonizzati puntuali con il vostro unico e solo Max Pezzali, tornato sempre su queste frequenze per raccontarvi le mitiche origini dello zoo, con un'altra frizzante nuova serie, nuova stagione, ma vecchi volti. Quindi facciamoci un attimo il punto della situazione. Dove siamo arrivati? Il nostro Marcolino, eroe dai polsi abnormi, ha rimesso insieme la sua family ed insieme hanno spaccato tutto quanto, mettendo il mondo sotto sopra e trasformando la fattoria di Radio Norba nel programma più ascoltato di Pavia. Di nuovo. Sulla cresta dell'onda, per festeggiare si è comprato 18 DeLorean ed un ciclista ci è anche andato a sbattere contro. La sua dichiarazione è stata:
3: salve, sono un ciclista passante, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Sono andato a sbattere contro la DeLorean perché non mi aspettavo di beccarla. Doveva trovarsi lì fra 25 anni.
2: Le cose vanno a gonfie vele, tutto spettacolare, tutto grandioso. Abbiamo vissuto insieme gli anni 80-90, abbiamo visto il cominciare del 2000 ed ora siamo nell'era dei social, il giorno d'oggi.
4: Buongiorno Pavia, siamo sempre qua, sempre i padroni dell'etere, sempre i numeri cazzo uno, fanculo i rosiconi, minchia merda troiaccia.
5: Minchia Marco, guarda che stai facendo una storia, guarda che non sei in onda, pagliaccio.
4: E devo ancora abituarmi un attimo al nuovo mondo dei social, cazzo merda.
6: Niebelin, sei proprio un boomer.
4: Cosa vuol dire boomer? Stravinsky vaffanculo.
6: Ah non lo so, lo dicono qua su Instagram, vabbè io continuo a guardare i culi.
2: Insomma, tutto sereno, i ragazzi sono tranquilli e tutto va come deve andare. Ma allora cosa c'è ancora da raccontare? Non preoccupatevi, la droga assunta dal nostro autore è veramente tosta. Deve succedere ovviamente un plot twist che faccia andare avanti questa fottutissima serie.
7: Signor Azan, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. Mi ha fatto chiamare?
8: Sì, Angelo, devo darti un'incredibile notizia. Ho ricevuto un'offerta di acquisto delle mie radio.
7: Ah, caspita. Hai intenzione di accettare?
8: Ho già accettato. Mi hanno dato un botto di dindini ed ora me ne vado in pensione a Monte Carlo.
7: Non crede che sarebbe stato più corretto dirlo prima a tutti i ragazzi? Non so, la fattoria, a Mazzoli.
8: Mazzoli? Che si fotta Mazzoli? Fanculo la fattoria. Mi hanno sempre portato solo magagne. Ora che ho venduto te lo posso finalmente dire io chi è Mazzoli. Un megalomane psicotico stronzo. Una pixie barretta leccadita al latte di marroni da discount morto dentro. E sai che può fare? Può leccarmi il buco della ciambellina alla cannella e rotolare fino all'inferno degli stempiati. Anzi, non me ne frega un cazzo se mi riempiono di insulti, mi spellano vivo e mi fanno esplodere come un brufolo sanguinolento. Se l'ultima cosa che faccio in questo scolo di sbocca di vita è dare fuoco a quella fighetta di legno, ancora non morirò felice.
7: Sì, però calma.
8: Calma un cazzo, De Robertis. Non sarò felice finché non avrò urinato sul suo cadavere grigliato e non mi sarò scopato i resti carbonizzati facendo i gargarismi con le noise palle di Paolo Noyes. E sai che ti dico? Se dovesse entrare in questo momento da quella porta, gliele direi tutta in faccia.
4: Salve ragazzi, merda minchia diarrea.
8: Oh, ciao Marco, caro ragazzo mio. Che bello vederti. Ho una grande notizia da darti.
4: Mi date un aumento?
8: No, ho venduto tutta la radio ad una grossa multinazionale. Certo, mi mancherai perché io ti voglio proprio bene. Ma in fondo, come dicono a Monte Carlo, c'è la vie. Bye bye.
2: E così Azan il Bianco esce di scena ed entra alla nuova direzione, con a comando la grande multinazionale. È arrivato il momento di conoscere il nuovo capo supremo della radio.
4: Ragazzi, forza, sta per entrare il nostro nuovo direttore megagalattico, puttana emorroide xenomorfa.
9: Salve a tutti, sono l'illustrissimo, il nuovo dirigente di questa radio. La mia grande multinazionale ha acquistato ogni cosa ed ora il vostro culo appartiene a me. Vi riferirete a me con il nominatissimo, arcangelissimo, stupendifichissimo e tutte le qualsiasi altre parole che abbiano issimo alla fine.
4: Ok, salve illustrissimo. Io sono Marco Mazzoli, il capo della fattoria ed ho messo il mondo sotto sopra, scemo capa in culo.
9: Mazzoli, certo. Ho sentito molto parlare di te. Anzi, ne ho sentito parlarissimo. Al tuo programma dovremmo apportare dei cambiamenti, anzi, dei cambiamentissimi. Lo sai, vero?
4: Del tipo?
9: Del tipo basta parolacce.
4: Ma cosa stracazzo merda culo minchia stai dicendo? Illustre.
9: Illustrissimo, prego.
4: Oh, sì, scusa. In ogni caso, non possiamo togliere le parolacce dalla fattoria. È il mio marchio di fabbrica, puttana rododendro.
9: Anche senza parolacce si può far ridere. Anzi, riderissimo. Sai, in Italia la comicità sta cambiando e la vostra è una razza in via d'estinzione. Potreste definirvi come gli ultimi Jedi. Ma ora o ti adatti o te ne vai fuori dagli Zebedei. Anzi, Zebedeissimi.
4: Ah sì? E allora sai che ti dico? Io me ne vado. Me ne vado da Pavia. Cazzo merdaculo.
2: Oh yeah, cominciamo col botto ragazzi. Questo primo episodio serviva un attimo per buttare le basi di quella che si preannuncia una stagione da record. Cosa capiterà al nostro eroe? Seguiteci sempre solo qui e ricordatevi, proud to be gnagno.
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.
10: Radio 105.
12: This is a zoo only for you.
13: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
4: Lo stufamento,
13: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta. Hey, 105.
11: Hey. Lo Zoo di 105.
14: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
15: Amo, ma stai tremando?
16: Sì, amore. Lo sai che l'aereo mi ansia.
15: Ma dai, ma sei una checca. Ma è solo un volo Palermo-Milano, sono 50 minuti.
16: Sì, lo so. Se succede qualcosa, poi ho già preso anche l'Exotan.
15: Ma che cazzo vuoi che succeda? L'aereo è il mezzo di trasporto più sicuro che esista. Poi al massimo qualche turbolenza, ma niente di preoccupante, si balla solo un po'.
17: Ehi, infatti!
16: Ah, la sai, amore, avevi ragione. È andato tutto liscio come l'olio.
15: Hai visto? Avevi paura per niente, non può succedere nulla.
16: Accidenti, che bello, amore! Abbiamo un pilota esotico!
15: Guarda, amore, qui sotto c'è Roma. Si vede il Parlamento.
16: Amore, ma scusa un attimo, ma non stiamo volando un po' bassini?
15: Sì. E perché le hostess sono imbavagliate?
18: Ops, si era dimenticato il fattore umano.
19: Che dormita, figa, mi sento un leone. Oggi sarà una giornata della Madonna. Vado giù, va.
17: Ehi, infatti!
20: Uè, buongiorno, signor Riccardo. Ma non ho visto la sua macchina. Non è che l'ha parcheggiata in cortile, che non si può.
19: Ma no, no, se figuri, lo so io le regole del palazzo, non si preoccupi. E no, l'ho messa qui davanti al portone. E non c'è! No! Mi hanno inculato la macchina! Chi è che mi rompe i coglioni? Pronto?
21: Riccardo, hai saputo?
19: No, sto bestemmiando che mi hanno inculato la macchina. Che è successo?
21: Hanno chiuso l'ufficio, la finanza, siamo finiti. Ci hanno licenziato tutti.
19: Che senso?
21: Ti chiamo dopo che ti spiego, ciao.
19: Porca troia, che sfiga, ma oggi che cazzo può succedere ancora?
17: Ehi, infatti!
20: Due.
19: Vabbè, vado a piedi, cazzo.
15: Cazzo, ma non l'ho visto, ma ha attraversato guardando il telefono, giuro!
20: Assassina!
18: Eh già, cazzo può succedere ancora?
22: Figa Medeo, che cazzo gli regaliamo a Luisa Antonio? La lista nozze è praticamente esaurita.
20: Fai vedere a me, va! che tu non ci capisci un cazzo.
22: Dai, guarda tu allora, dai, che fai il fenomeno.
20: Guarda qui, c'è un bellissimo macina pepe automatico di 50 centimetri.
22: Ma dai, che cazzo gli regaliamo una macina pepe automatico di 50 centimetri?
20: Oh, senti, manco ci hanno invitato a pranzo, che si inculino.
22: Mamma mia, ma che se ne fanno di sto macina pepe? È enorme, sembra il pene di un cavallo.
20: Vabbè, al massimo se lo mettono su per il culo.
17: Ehi, infatti.
15: Ah, sì, amore, di più. Così, dai. Così, sì, di più, di più.
16: Che faccio, più. che faccio di più?
15: Il macina pepe, il macina pepe.
16: Sì, te ciappo, balorda, te ciappo nel culo.
15: Ah, che bel regalo.
16: Dopo gli mando un WhatsApp per ringraziarlo.
15: Sì, sì, grazie, grazie.
16: Grazie.
18: Mai sottovalutare il macina pepe. È un gran regalo.
14: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Noi viviamo con amore dei problemi del Signore.
2: Jeffrey! Jeffrey! Dove cazzo sei?
3: Sono qui, signore.
2: Ah, sì. Che cazzo stai facendo, Jeffrey? Giochi coi castelli di sabbia?
3: Stavo programmando l'esplosione del Vesuvio come mi aveva chiesto, signore.
2: Ah, l'esplosione del Vesuvio, è vero? Un mondo senza napoletani. Potrebbe essere interessante. Fai così. Mandagli Rita De Crescenzo.
3: Perché, signore?
2: Voglio rovinargli l'immagine prima di sterminarli.
3: Fatto, signore.
4: Ragazzi, signori, ascoltate, udite. Io da casa mia posso fare la diretta con voi nei vostri negozi. Vi faccio trovare un sacco di bella gente, vi faccio far vendere assassassassass.
2: Sì, forse hai calcato un po' la mano, Jeffrey. E questa striscia di terra con gli animali pelosi, che cazzo è?
3: È il Perù, signore.
2: Sì, certo, l'ho creato io, per fare rima con le canzoncine tipo Cefalù, Baci tu, eppure Gesù.
5: Sì, padre.
2: No, caro, non ce l'avevo con te. Continua pure a giocare al Game Boy. Non rompere il cazzo.
5: Subito, padre.
2: Senti, Jeffrey, ma quella roba bianca, quella polvere che c'è sul Perù, è neve?
3: No, signore, è cocaina estratta dalle foglie da Albert Niemann nel 1850 circa, signore. Un potente stimolo.
2: Ah, sì? Sì, sì, stimola. A voglia se stimola. Jeffrey! Dimmi che cazzo dobbiamo fare oggi!
3: Ci sono i soliti programmi, signore. Rispondere alle preghiere.
2: Fatto!
3: Parlare con Lucia.
2: Fatto!
3: Ci sarebbe padre Pio che.
2: Fatto!
3: Suo figlio diceva che.
2: Fatto! Fatto! È fatto pure io! Oh, quanto è stimolante!
3: Signore, mi permetto di dirle che troppa fa male.
2: Fanculo, non mi rompere i coglioni, porca.
3: Ma signore.
2: Scusa Mary, scusa Mary. No, non ce l'avevo con te. Ne parliamo dopo. Ok, ti chiamo io.
3: Signore.
2: Sì, che cazzo vuoi, Jeffrey?
3: Le è appena caduta della cocaina sulla terra, signore.

0: davvero un brutto incidente.
1: Rimarrà nella storia, signore.
0: Sì.
2: Non dimenticherò, Jack. Non lo dimenticherò mai.
0: Comunque, se la panzona spostava il culo, ci stava anche il ragazzino sulla porta.
1: Severo ma giusto, signore.
0: Lo so. Noi, noi

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
3: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Pinguino. Uccello non volatile molto sporcaccione, il pinguino non ha alcun rispetto per l'ambiente. Butta per terra i mozziconi di sigarette, getta la plastica in mare, si riscalda con il carbone e guida un 5000 turbo diesel. Praticamente il pinguino è un Donald Trump, ma un po' più intelligente. Fica monaca. Mammifero molto contraddittorio, la fica monaca è tra gli animali più belli del creato, tanto che vorrebbero sbattersela anche bestie di altre specie. La fica monaca, tuttavia, è come le ragazze su Instagram. Si fa corteggiare, te la fa annusare, ma alla fine non te la dà. Il suo compagno, infatti, a forza di seghe, è diventato triceco. Dugong. Mammifero marino diffuso nel lontano oriente, il dugong ha una luccicante pelle di ottone. Per questo motivo viene pescato in alto mare, appeso per i coglioni e preso a schiaffi in culo per annunciare a tutti che è pronto a tavola, producendo questo suono. Dugong. Chewing gambero. Crostaceo masticabile al sapore di panna e fragola, che non si attacca al lavoro del tuo dentista. Ma attenzione ad ingoiare un chewing gambero, perché nottetempo rimane vivo, ti esce dal culo e se ne torna a casa trotterellando all'indietro. Sgorbione. Arachnide velenoso diffuso nei deserti. Lo sgorbione è tutto storpio, storto, deformato. Fa veramente schifo al cazzo. E lo sgorbione lo sa. Infatti, se lo metti davanti ad uno specchio, si guarda e si suicida con un colpo di pungiglione sul collo. Che storia triste, lo sgorbione. Talpaca. Camelide andino alto 2,5 metri e del peso di circa 4 quintali. Il talpaca si muove scavando lunghe gallerie sottoterra, ma minchia fa una fatica. Calligatore. Anfibio delle paludi, il calligatore indossa scarpe sempre troppo strette che gli martoriano le dita dei piedi, facendolo piangere. Quando cammina, il calligatore sembra infatti uno che è appena stato incaprettato dall'animale più dotato in natura, un uccello variopinto conosciuto con il nome di favone. Vedova pera. Niente, un grosso ragno che purtroppo si fa di eroina. Giraffangulo. Mammifero da lungo collo a forma di dito medio, molto ma molto suscettibile. Pensate, è l'animale più aggressivo della savana. Attualmente conosciamo 3 differenti sottospecie di questa bestia: il giraffangulo mammata, il giraffangulo assorta e il giraffangulo tu e tutta la razza tua. Strabiliante. E per oggi è tutto. Goodbye.
2: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Preparatevi perché i nostri due tamarri sono carichissimi. Massimino chiamerà una macelleria e Giovannino un benzinaio.
1: Tamarri.
3: Sì, pronto?
4: Pronto? Sei la macelleria delle... Fratelli Scassati?
3: Sì.
4: Fratelli Scassati, siete quelli tutti storpioni, no? Ma senti, ti chiamavo per fare un ordine per capire se potessi aiutarmi a trovare delle parti alimentari.
3: A trovare? Mi sento malissimo, scusa.
4: Mi senti? Cucù, cucù, mi senti? Senti come fischio? Mi senti adesso? Scemo! Vediamo lo scemo.
3: Pronto?
4: Pronto? Ha chiamato prima che ho parlato con il disagiato. Sono Massimini di Quarto, macelleria?
3: Sì.
4: Sei Fratelli Strozzoni?
3: No.
4: Ah, ho avuto il numero... Michele...
3: Strozzoni, ma chi è Strozzoni?
4: Non lo so, la macelleria Strozzoni. Ho avuto il numero da Michele Carallo.
3: No, non lo conosco, guardi, ha sbagliato numero.
4: Vabbè, comunque siete macelleria voi.
3: Sì, ma non siamo Strozzoni.
4: Comunque, avevo chiamato per un'informazione. Io devo comprare delle parti di animale differente che dobbiamo fare un sabato satanico.
3: No, ma noi non le vendiamo perché noi ci riforniamo... No, no, no. Ah,
4: non già avete il mondone nero, tipo capretti?
3: No.
4: Ho capito. Senti, qualche animale da sacrificare su un basamento in pietra?
3: Nessuno.
4: Ho capito. Teste di mondone? Cioè, non potete procurarle con qualche...
3: No, assolutamente.
4: Cazzaro, perché questo sabato c'abbiamo sto sabba. Come faccio? No. Cazzo. Non avete neanche i missili di animale?
3: Niente.
4: I cazzi dei buoi, dei vitelli?
3: Niente di ciò.
4: Accidente, va bene, allora niente, se non mi può aiutare...
3: Non la posso aiutare.
4: Va bene, se per caso le capita un capretto sacrificale, mi posso lasciarle il numero?
3: No, ma noi non li abbiamo.
4: Ah, capito, non avete capretti?
3: No.
4: Nessun ovino, nessun tipo?
3: No, niente di quella roba.
4: Solo manzi e cose così?
3: Capito,
4: manzi è grande da...
3: Sì.
4: Va bene, allora chiamo qualcuno che vende ovini.
3: Va bene.
4: Salve. Aleppe, Satana Aleppe.
5: Sto morendo. Ti devo morire.
6: Sto malissimo.
4: Ma che telefonata è?
6: Basamento di pietra.
4: Ma che telefonata è? Quanto è inquietante.
6: Ok, allora grazie.
4: Va bene, grazie, delizio.
1: Tamarri.
7: Ciao, ciao, buona serata.
6: Ciao grande, buona serata anche a te. Tutto a posto?
7: Ciao. Sì, tu?
6: Bene. Senti, sei benzinaio?
7: Sì.
6: Sì, ciao. Senti, chi è il capo lì del benzinaio? Chi è il proprietario?
7: C'è una... Stefano, ma perché?
6: Perché ti spiego, io sabato sera sono passato al benzinaio a far benzina.
7: Sì.
6: Che c'era il service lì con l'automatico. Solo che poi alla fine sono rimasto lì con questa tipa che ho conosciuto lì in zona. Solo che... Mi senti?
7: Sì, ti sto ascoltando.
6: È un po' imbarazzante la cosa da raccontare, però praticamente ci ho fatto del sesso all'autogrill e sicuramente l'avrete filmato.
7: No, ma non ti preoccupare, andiamo a vederle quelle cose.
6: No, beh, perché eravamo straffatti, io me la sono inculata alla pompa 2.
7: Sì, ma non ti preoccupare.
6: Ho capito, però quella è la moglie di uno che vive in zona, ancora la beccano e se si riesce a cancellare il video qualcosa, perché è proprio
7: noi non
6: spaccata
7: possiamo
6: sul cofano non della macchina.
7: Io da qua, ma tu stai tranquillo, non ti preoccupare.
6: La sai
7: perché
6: che...
7: tanto noi non possiamo guardarli assolutamente.
6: Lo so.
7: Nessun modo.
6: Sei sicuro? Perché ancora sì. Li vede, perché prima abbiamo pippato sul cofano, poi l'ho inculata la pompa 2.
7: No, ma vai tranquillo.
6: Me lo prometti? Sono tranquillo?
7: Sì,
6: che...
7: te lo prometto, stai tranquillo. Prometterti
6: c'ho
7: non
6: tuo
7: posso
6: numero,
7: niente, ma io non posso fare comunque nulla in ogni caso.
6: Non è che poi dopo trovi, lo trovi, te lo guardi.
7: Stai tranquillo.
6: Non è che... Poi è una signora che passa sempre lì per bene, solo che quella sera era strafatta, l'ha chiappata al locale, l'ho inculata al benzinaio.
7: Va bene, dai, ok. Stai tranquillo.
6: Mi raccomando,
7: Stai tranquillo.
6: Grande, mi raccomando, ciao. Tutto segreto, che l'ho inculato. Ciao grande.
7: Ciao.
8: Dovevi dirmi, guarda che se esce video il rito vengo lì e ti sparo a te tutti quanti.
6: Ah cazzo.
8: Richiamo. Ah, se mi sono dimenticato di dirti, devo minacciarti. Va che se finisci il rito di sto video vi buco a tutti.
3: Sei l'Osasco, buonasera.
6: Ciao, senti, ho parlato un attimo con un tipo prima del benzinaio.
3: Sì, il mio collega.
6: Ecco, digli al tuo collega, sì, che adesso lui capirà, digli che quel video di non farlo vedere a nessuno, che sennò mica vengo là e trivello, proprio vi saccagno. Ok?
3: Va bene, prova, okay.
6: Hai capito? Diglielo proprio, digli, ha detto quello di prima, Giovannino, ha detto che se fai vedere il video in giro spacca proprio il benzina, lo faccio sparire.
3: Va bene.
6: Ok, ciao, va grande.
3: Prego, buona serata, ciao.
6: Ma che cazzo ridi, ho capito, ma ti sembra una cosa che devi ridere, non è? È una cosa seria questa.
3: Ma io non sto ridendo, infatti, ho ringraziato e ho augurato una buona serata, dove ho
6: riso. Ah, hai capito che stai parlando con la potenza. Va bene, saccagnata, ti saluto, salutami il tipo, devi non guardare il video, hai capito? Ciao.
3: Sì, va bene, sta.
6: Ciao, grande, grazie. ciao, chiudi, va. Ma pensate, questa si piglia le confidenze.
4: Ragazzi, permetti di guardare il video.
6: Ma che cazzo fa, minchia, che quello poi dopo...

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocchir. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragna Shock.
2: Ehi, Lepez, ma tuo fratello cacchiolone dov'è?
3: Ninzo, non mi frega. Lui mi ci litigo sempre perché dici che sono retrocrato. Perché ci critico che baci gli uomini.
2: Ah, minchia, sei proprio antichetto. Adesso è normale fare roba con gli uomini.
3: Sì, ma io non ho problemi. Che mi dà fastidio che ci baci gli uomini checchi davanti agli bambini.
2: Ah, ma adesso si fa li limoni con Ciccio Culotto?
3: Chi?
2: Ciccio Culotto, il checco longo.
1: Chicco Frock.
4: Oh, dove sei? Sei in camera?

0: Senti, metti anche l'auto alle gentelle.
1: Sì, ne che oggi devo essere sexy perché mi vede con mio spasimando.
0: Appunto, proprio di questo ti volevo parlartelo. Niente, niente, esci col figlio di Aknar, cugino di Frewing, nipote di Paiark, quello drogatello.
1: Nonne.
0: Ah, oh, meno male.
1: Ci scopacchielle e basta.
0: Eh no, ci fai cose di culo standuffo.
1: Sì, ne bello bello.
0: In che senso?
1: E ci ficchiamo bello bello.
0: Che vuol dire bello bello?
1: E ce lo pianiamo.
0: Mamma mia, ma quello non è un debosciato, drogatello. Ti impongo di non vederlo più.
1: Ma frec ti ingulo.
0: Ehi, ma che madre di reuni, sono maggiore, io decido.
1: E che siamo, medievali, tici? Tu non sei proprio una cazza. Sei solo un mangalone mongolicchi retrocraterrone. Mo esci che devo fare alla perezza.
0: La perezza? Che fai, ti troghelli a bracciotte?
1: No, mica la perella del bracciotte, la perella dello culo. Mi faccio bello bello.
0: Eh no, pure la perella dentro lo culo. Ma è troppo, dammi sta perella. Niente la fai la perella dello culo no.
1: Smettila, mi stai facendo rompicazzella, mo, Dai che mi devo farmi la perella, scemo, scemo, mangala che non sei altro. Dove vai con la mia perella? Vieni qua.
0: Te la butto fuori dalla porta.
1: No, la mia perella.
2: Ragnarok.
3: Ecco, questa è la casa di quel delinquente maledetto che mi sta rovinando la vita. Adesso ci penso io a vendicarmi. Adesso gli piaccio questa bomba davanti alla porta di casa.
4: Ridammi la perella, Lippe.
0: No, ne la butto fuori.
3: Ti odio, maledetto.
5: Ai, ai, ai, ai, culo.
0: Oh, Faustino, scusa, che ci fai davanti alla porta? A pecorella.
5: Che male.
1: Ma che hai fatto, Lippez? Ci hai cacciato nella culetta al vecchiarello la mia perella. Ma sei proprio un mostro.
0: E ha lanciato la perella e c'era lo culo fuori dalla porta. Io che c'entro? È lui che era qua, pecorella. Svenutel.
1: Va bene, che se ne freghi. Io mi vado a fare la perella, che tanto ce n'ho un'altra. Mo' mi son ricordata.
0: Vabbè, entri in casa anch'io, Se c'hai bisogno, suona, Fausti. Ciao,
2: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La serie che costa poco.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo dirà, no, sì.
1: L'ha messa, andevo, perché pure no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È furbo. Buon lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Da, Paolino. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo. Only for you. This is Zoo. Only for you.

on Welcome World. Lo Zodi 105. Sai cantare? Sai ballare? Sei un mago? Un comico? Un acrobata? Un imitatore? Un addestratore di ascelle? Sai ruttare col culo? Conosci a memoria il tuo nome? Insomma, hai o credi di avere un talento speciale e vuoi correre il rischio di essere messo in ridicolo davanti a tutta la nazione? Partecipa al nuovo rivoluzionario talent che non ti chiede nemmeno di avere un vero talento. 3 annoiati giudici VIP, un montepremi totale di oltre 1.000.000 lire e 150.000 poveri disperati a caccia dei loro 30 secondi di celebrità. Tutto questo è... Italia's No Talent.

0: Benvenuti a Italia's No Talent. Tantissimi morti di fame in gara oggi. Dunque non perdiamo tempo e facciamo entrare subito il primo concorrente.
1: Ciao a tutti, sono Salvatore.
0: Merda.
1: La tattica del silenzio non ha funzionato.
2: Scifo cazza.
0: Mamma, che voce di merda. Cos'hai, un coltello e una lavagna al posto delle corde vocali?
2: Il tubo.
1: Di tubo. Non fa ridere per
2: non
1: niente.
2: Devi ridere, chi sei delle storie tese che non ridi?
1: Comunque cosa c'è che non va nella mia voce? Perdonatemi, non capisco.
3: È lo stesso che non va nella tua faccia. Fa cagare il cazzo ai maiali che mangiano la merda.
0: Che bello essere miliardari e insultare delle persone così a cazzo sul palco. È veramente molto bella la nostra posizione, eh? Dai, raccontaci la tua vita di merda, forza.
2: Allora, che noia.
1: Hai detto solo
2: Quanti anni hai?
1: 33.
2: 28 mi hanno già rotti i coglioni. Raccontamene solo 5.
1: Di lavoro faccio.
2: Tubo.
1: Non fa ridere il tubo, scusi.
3: Perché non sei spiritoso?
0: Coglione!
2: Non hai talento?
1: Trovo questo attacco anche un po'.
2: Guarda, il tubo si può usare anche a sputare la carta. Guarda, tu!
1: Aia, ho preso.
2: Visto? Fa riderissimo.
1: Brucia molto la
3: ritmo. Scusa, ma hai fatto un brutto incidente da piccolo?
1: No, perché?
2: Allora puoi farla adesso.
0: Bestianic, dai, anche in inglese.
4: Tu sei una di quei persone stronzi.
1: Cioè, perfettamente dare il segnale.
0: Dai.
1: Comunque faccio il vigile del fuoco, nel tempo libero do una mano alla mensa dei poveri, se può interessarvi. La mia passione è il canto, il mio canale TikTok ha 2 milioni di follower. E dopo avermi sentito cantare, Bocelli mi ha chiesto di autografare il cofano della macchina che guida. È incredibile. Solo nel parcheggio di casa sua.
0: Senti, scusa un attimo, sacco di merda. Bestianic, cosa ne pensi intanto?
4: Merda.
0: Sì. Anche in americano si dice
4: sì,
0: così.
4: Merda.
2: A me Bocelli mi ha chiesto se volevamo giocare a indovinati. Tubo.
0: Dai.
2: Perde sempre lui, perde sempre, non indovina mai.
0: Con quale canzone ci torturerai le orecchie e i coglioni questa sera?
1: Credo che eseguirò una versione acustica di You Are Beautiful di James Blunt.
2: Non so che cazzo di canzone è, non vuoi fare, murolo?

0: Basta, basta! Vi sta sanguinando il buco del culo! Fischiate il merda! Fischiate il merda!
1: Questa versione è uno schifo.
2: Bene, bene. Lo capisco perché fate così a Bocelli è piaciuto un sacco.
0: Bene, vai a fare il culo tu e Sandro Bocelli. Va bene, bene, bene, bene. Sandro uguale, uguale, uguale.
3: Ah, quando ho parlato mi ha detto che il suo vero nome è sempre stato Sandro.
0: Hai visto? Ignorante! Bene, bene, facciamo entrare il secondo concorrente di oggi. Non so per quale motivo, ma sento che lui ci piacerà molto. È una cosa... Sai che sono molto sensitivo. Prego, prego!
4: Ciao. Ho la pelle d'oca.
3: Buono. È bravissimo, è bravissimo.
5: Io sono Gian Gianni Mora Morandi.
3: Senti, Gian Gianni, ti posso fare una domanda personale? Sì. Riesci a raccontare tutti i problemi che hai dalla A alla Z? Ho un'ora.
5: Sì, beh, sono spesso davanti ai siti porno a farmi i seghini sulla pancia.
3: Anche io.
5: A casa stiamo bene, mia madre è attaccata a una macchina che le permette di scorreggiare.
3: È diesel.
5: Mio padre ha perso le orecchie, tutte e due i nasi, mentre stava scaricando catarro in una discarica abusiva.
3: Prendiamocelo un bel gol in famiglia.
5: C'è una sorella tossicodipendente e mio fratello sta in carcere perché non è riuscito a rapinare il pescivendolo.
3: E quindi tutte e due hanno a che fare con la spada, uno col pesce e l'altro con la siringa.
5: Però quando canto mi sento vivo.
6: Ma è una storia struggente. Vuoi aggiungere qualcos'altro?
4: Io non aggiungerei niente. Io voglio solo non guardare più questo brutto passato e ascoltare la sua voce meravigliosa. Si vede dalla luce che emana che è bravissimo.
0: Gian Gianni, con cosa ci delizierai le orecchie oggi?
5: Oggi canterò l'inno della nazionale del Perù.
0: Ah, che scelta originale. Ascoltiamo allora il talentuosissimo Gian Gianni che canterà l'inno nazionale del Perù.
5: Poro poro po Perù Perù. Poro poro po Perù Perù.
0: È tormentone, tormentone.
3: C'è su Spotify.
5: Poro poro po Perù Perù. Poro poro po Perù Perù. Poro poro po Perù.
3: Funziona anche col cantante di FIBA, senti.
5: Poro po Perù Perù. Poro poro po Perù Perù. Poro poro po Perù Perù. Poro poro po po.
3: Gran finale Perù.
5: Ha fatto la pernacchia.
3: Questa è una citazione, di la verità.
4: Su TikTok
0: sei un talento, si vede che hai studiato, sei arrivato preparato. Io non so per quale motivo, ma mi sento in dovere di fare questa azione. Siete d'accordo, colleghi?
3: Assolutamente d'accordo.
0: E allora premo il tasto d'oro perché tu sei campione del mondo, campione della terra, campione dell'universo, campione di Dio, campione della Madonna, campione.
5: Vabbè, allora ritendo la prossima volta.
3: Ho visto.
0: Non fare il modesto Gian Gianni. Vieni qui che siamo ai saluti. Ringraziando i nostri fedelissimi telespettatori, diamo appuntamento alla prossima puntata su Italias
5: Rai 2.
0: No Italias
5: Rai 5.
0: No Italias No Talent. Slegate il merda, dai.
4: C'è uno che non applaude lì,
3: No, in realtà...
0: Uè, scemo coglione!
2: È stata un'esibizione agghiacciante, non è il lino...
0: Aprite gli idranti, addosso Novax, figlio di puttana! Aprite gli idranti!
3: Ha mentito, ha detto che era un pompiere prima!
0: Vergogna! Autopompati, figlio di puttana! Vaccinatelo 30 volte, sto merda! Ma solo con quello rosso che non funziona!
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.

0: Paro.
1: Che è su Paro?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
4: Siamo nel piacevole ospizio di Santa Eutanasia, luogo d'amore e morte, nonché quartier generale dei potenti Turbo Boomer, intenti a giocare al bingo, presieduto dall'avvocato Saul Goodman.
5: Questo scotta davvero, sento che è quello giusto, B9!
6: Porca miseriaccia, non mi esce mai il 147.
7: Testone di cazzo di un vecchio acariatide. I numeri arrivano fino a 90. Non le hai sentite le regole dell'avvocato Saul Goodman?
6: Io non ho sentito un bel niente. Sono sordo nei giorni dispari.
8: Però anche a me non è uscito il 147.
7: Ma che cazzo, Ornella? Non hai sentito cosa ha detto l'avvocato Saul Goodman?
8: No, so solo che io ce lo ciucciavo a Saul Goodman.
9: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
10: Sua maestà Lord Giolitti.
9: Con l'arrivo dei talent show pensano di poter diventare tutti artisti e nessuno vuole più fare una fatica vera.
6: Ai miei tempi c'era solo la fatica vera e chi voleva fare l'artista era sicuramente froccio, delinquente o drogato.
9: In ogni caso, Elenia Passerina, una ragazza con molto talento nel canto, sogna di intraprendere la carriera musicale. Andate e ricordatele quanto il mondo sia spietato.
7: Forza ragazzi, se sta troia canta come Ornella, magari ci scappa anche una ciucciata.
4: Ne imboccata la statale, a bordo della loro boomer mobile, i Turbo Boomer alla famigerata velocità di 15 km orari arrivano da Elenia Passerina.
11: Dunque, se registro questo mio pezzo, poi lo posso presentare a qualche editore, mi segno questa, e poi potrei andare a bussare a qualche etichetta discografica, e forse mi conviene farmi amico qualche pezzo grosso in qualche festa, magari mi sponsorizza.
7: Ferma lì, Elenia.
11: Oh no, voi siete i potenti... Turbo
8: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
11: Quale situazione? Che problemi sto creando?
6: Noi non risolviamo i problemi, ragazza. Noi portiamo il mondo ai bei vecchi tempi.
7: Sì, siamo solo dei fottuti conservatori.
11: E che volete da me?
7: Tu vuoi cantare, giusto?
11: Sì, mi piacerebbe. Ho studiato tanto e mi sto rimboccando le maniche per poter trasformare questa mia passione in un lavoro. Purtroppo siamo in un paese che affossa la meritocrazia, in cui vanno avanti i fenomeni da talent, i figli dei figli, dei figli, dei figli... Ma io ci credo, posso farcela.
6: Oh, figlia mia, mi spiace essere portatore di brutte notizie, ma non puoi proprio farcela. Ai miei tempi gli unici che ce la facevano erano i costruttori di valvole e i proprietari dei cantieri. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
11: Ma come fate a giudicarmi inadatta se neanche mi avete sentito cantare?
7: Non ci interessa, su, noi dobbiamo solo cinghiare. Così che tu ti renda conto di quanto il mondo sia spietato e che abbandoni questa fesseria delle canzoni e ti rimetta a cercare un lavoro sicuro.
11: Fermi lì, sentite qua.

0: Sono commosso. Sei davvero brava.
1: Mai avrei pensato che i miei condotti lacrimali avessero ancora delle lacrime da versare.
2: Mi ha ricordato di quanto ero brava io. Come te la cavi con le ciucciate, Stellina?
3: Ecco, visto? Quindi potrei farcela.
0: Beh, ragazzi, in effetti, perché dovremmo cinghiarla? Non se lo merita. Merita una mano. Ornella, non avresti voglia di darle una mano ad emergere?
2: No.
0: Ah, vabbè, ci ho provato.
1: Prendo la cinghia!
4: E con una raffica di cinghiate meno sentite del solito, i retrogradissimi Turbo Boomer danno un'ennesima lezione al mondo.
3: Grazie, Turbo Boomer! Ero davvero convinta che avrei potuto sfruttare il mio talento e diventare una cantante, ma in effetti è troppo sbatti! Perché rischiare con gavette eterne facendo ciò che mi piace quando posso vivere una vita col mio posto fisso, crescendo e diventando una persona frustrata che non ce l'ha fatta, con figli non amati, un matrimonio inutile e le vacanze programmate per i prossimi 10 anni? Ero proprio stupida! La cinghia mi ha guarita!
2: Brava, Stellina, però non perdere la passione per le ciucciate. Oh, quanto mi piace ciucciare.
1: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Ditemi perché se la mucca fa mu, il merlo non fa me. Io le mucche le amo talmente tanto che le vorrei dentro il mio stomaco, con un bel piatto di fave, un buon Chianti, come diceva lì quello che le mucche sono belle. Poi le mucche, la mucca fa mu, la mucca, e poi una mucca fa mu e l'ammazzano, porco.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Secondo le sacre scritture, Dio creò la terra in soli 7 giorni. Il terzo giorno Dio separò le acque inferiori per dare origine alla terra e al regno vegetale. E il quarto giorno venne disegnato il cielo con la luna, il sole e le stelle. E dunque avvenne la separazione tra il giorno e la notte. Nel quinto giorno Dio diede vita agli uccelli. No, non il cazzo, ignoranti. Gli uccelli, i volatili. Poi diede vita ai pesci, popolando così il cielo e le acque. E il sesto giorno, invece, popolò la terra, creando prima gli animali e poi gli uomini insieme alla donna. E il settimo giorno, infine, Dio benedisse tutte le sue creature e si riposò. Ma tutto questo è assolutamente inesatto. O meglio, molti mesi prima dell'approvazione del catasto dell'Olimpo, Dio presentò diversi progetti fallimentari, passando giornate intere a pensare a valide alternative.
8: San Pietro! San Pietro! Credo di aver trovato l'idea che spacca!
9: Signore, con tutto il rispetto, però, ma perché si è fissato? Fare un pianeta bellissimo, pieno di natura, alberi, animali meravigliosi e cibi in abbondanza, mi sembra perfetto. Ma perché lo vuole popolare di questi esseri disadattati, brutti, spalacchiati, presuntuosi e capaci solo di spaccare tutte cose, di distruggere?
8: Umani! Si chiamano umani, coglione! Il pianeta Terra è troppo perfetto, l'ecosistema è impeccabile, mi sono avvalso di grafici coi controcazzi, ma è estremamente noioso. Voglio un diversivo, qualcosa che mi dia un po' di libidine, San Pietro!
9: E fumiamoci una canna, non lo so, 2 righe, un open UCD, basta che lasci stare gli umani. Ho visto i progetti, signore, mi sembrano delle scimmie calve, decisamente più ignorante però delle scimmie.
8: Pietro, non capisci un cazzo, io mi annoio, voglio creare un diversivo, lasciami lavorare. Trovato, sì, idea della Madonna. Scusa, madre, darò vita alla prima specie umana. Li manderò sulla Terra per iniziare a popolarla. Poi qualche altra minchiata me la inventerò. San Pietro, accendi la stampante, sono pronto! Ecco! Pietro, guarda! Ho mandato sulla Terra i miei primi due umani! Li chiamerò Adamo e Adamo.
10: Ciao, bello.
11: Ciao, grande. Io sono Adamo.
10: Ciao, minchia, mi chiamo Adamo anch'io. Oh, sei vestito uguale a me?
11: Ah, sì.
10: Stessa foglia.
11: Però io c'ho il cazzo. C'ho il cazzo.
10: Cazzo, è uguale al mio.
11: Ah, c'ho il cazzo anche tu?
10: Sì, c'ho il cazzo.
11: Niente... Cosa facciamo?
10: Non lo so, tanto da mangiare.
11: Ah, cioè. Andiamo a berci una birra.
10: Non c'è ancora
11: non
10: la birra.
11: Non l'hanno inventata.
10: No, niente, niente. No, una mela.
11: Minchia, la mela, però buona alimentazione. Proprio.
10: Che devi fare?
11: Ah, una partita alla PlayStation?
10: Non c'è.
11: Non è stata inventata ancora. No. Calcio non ce n'è?
10: Calcio, vuoi un calcio?
11: No, dico calcio, il gioco del calcio.
10: Niente,
11: la gazzetta.
10: Niente. Che facciamo? Sei omosessuale tu?
11: No. Purtroppo non piace la fica. La fica è stata inventata?
10: No. Ecco.
11: Manca
10: la fica.
11: La fica. Però.
10: Niente fica.
11: Però.
10: Cosa?
11: No, dico, siamo adulti. Per uno.
10: Che cosa?
11: No, niente proprio.
10: Che cosa?
11: No, dico un po' per uno, sai.
10: Cosa?
11: Il signore ci ha fatto tanti buchi.
10: Eh?
11: Ci ha fatto due buchi del naso, un buco della bocca, due buchi degli orecchi e un buco.
10: Ho capito. Volevi andare. No. Non credo.
11: Comincio io?
10: Non mi interessa. Tu succhi?
11: No. No, purtroppo quello proprio no.
9: Signora, non si offenda, ma questo mi sembra però una cacata universale. E scusi con tutto il rispetto. Io ritirerei il progetto e penserei magari all'alternativa, perché quelli due uomini proprio non si incastrano. Ha giocato mai con i Lego, signore?
12: Mm-hmm.
9: Ci vuole il buco,
12: mm-hmm.
9: il pertuso e mm-hmm. ci vuole il pernetto.
8: In effetti ce l'ho San Pietro. E se facessimo Eva?
9: Sì, sono d'accordo. Basta che prima inventa la carta igienica e il divano e la sigaretta possibilmente.
7: Non perdere i prossimi esclusivi racconti sulla vera creazione della Terra, solo nello Zoo di 105. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Mister,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Parole sante, Ronaldo.
1: La vuoi finire di paragonarmi a dei calciatori?
2: Solo quando smetterai di puzzare di spogliatoio e tagliarti i capelli dai cinesi.
1: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Skeletor, sveglia! Ho importanti notizie dal palazzo di Eternia che non ci crederai mai.
5: Ma, a parte il fatto che non sto dormendo, chi ti ha dato il permesso di entrare nelle mie stanze senza bussare? Brutto uomo cane di merda!
4: Scusami, è che sei senza bulbi oculari e palpebre. E quindi non so mai se sei sveglio o mi stai fissando oppure stai guardando la televisione.
5: Ma brutta testa di merda, se stessi dormendo starei sdraiato a letto se ti stessi fissando come ora, sarei con la testa rivolta verso di te, e se invece guardassi la televisione sarei seduto sul mio fottuto trono con la televisione accesa davanti. Hai capito, faccia di merda coi baffi che puzzano di buco del culo?
4: Già, hai ragione. Comunque, devi sapere che a Palazzo di Eternia è arrivata una donna che sembra un terzino dell'Atalanta, che dice di essere la sorella legittima di Adam, e voci di corridoio dicono che sia dotata di poteri di gay school anch'essa.
5: Sorella di Adam, quindi un bel fighino biondo e fisicato, immagino.
4: Parliamone.
5: Non è figa?
4: Beh, diciamo che non spetta a me giudicare. Guarda tu stesso con il palantir.
5: Ottima idea, peluche spelacchiato che puzza di lettiera. Porgimi la sfera omniveggente palantir.
4: Ecco, Skeletor. Oh, cazzo.
5: Ma bastardo.
4: Scusa, cazzo, scusami veramente. Giuro, te la ricompro.
5: Ma cosa cazzo ricompri? È un oggetto unico. Fortuna che ho un altro oggetto magico omniveggente a disposizione, trafugato durante una razzia in un regno lontano, il magnifico specchio della veggenza. Scoprilo, è quello dietro di te.
4: Dove?
5: Dietro di te, ignorante!
4: Questo?
5: Sì, ma stai molto attento.
4: Ops!
5: Ma fame!
4: Scusami.
5: Sporco maledetto lurido canaglia!
4: Vabbè, la vedrai prima o poi.
5: Col cazzo! Passami il telefono che video chiamo Adam e me la faccio mostrare!
4: Ma scusa, non potevi farlo prima?
5: No, mi consumavo i giga, porca troia!
2: Skeletor, ma che strano! Ma che diamine vuole Skeletor dalla mia vita? Non si fa proprio una ragione che fra noi è finita.
1: Ma che fai, non rispondi? Dai, che sono curiosa di vedere un ex di mio fratello Finocchietto. Sicuramente sarà un palestratissimo avvocato di Milano che gira in Jaguar.
2: Va bene, rispondo, ma non ti spaventare, lui è un po' stranuccio. Sei pronto?
5: Ehi, culatone, come stai? Senti, ma sei lì con la sorellina? Me la fai vedere che sono curioso?
2: Va bene, ti metto in video call. Eccovi. Saluta Skelly, sorellina.
1: Ciao, Skeletor. Piacere. Io sono Adora, la sorella di Adam.
5: Dai, che scherzo del cazzo! Perché c'è un ragazzetto bruttarello vestito di merda che viene doppiato da tua sorella? Dai, dille di farsi inquadrare e fai spostare quel ragazzo coi baffetti da dodicenne!
2: Non c'è nessun ragazzo, è mia sorella.
5: Ops, ciao, piacere, Skeletor. Comunque il capello corto tagliato da soli a casa ha il suo fascino. Milioni di cinesi mica sono stronzi.
1: Coglione.

0: Benvenuti a Italia's No Talent.
1: Senti il tubo, senti il tubo. Il tubo.
0: Il tubo. Mi fa sempre tanto ridere lui col suo tubo. Ma abbiamo anche una fantastica giudichessa.
2: Ma buongiorno, se continuate col tubo non posso smettere di ridere.
0: Bene, bene, tanti concorrenti, tanti incapaci. A proposito, facciamone entrare uno subito. Che c'è? Che succede?
1: Tanti concorrenti, tanti giudici, ma un solo tubo, senti, ce l'ho io.
2: Ti prego, smetti.
0: Allora, potresti scorreggiare su quella panchina che ti abbiamo installato? Perché a me fai tanto ridere.
1: Ma non so dove lasciare il tubo, lo vuoi tenere tu?
0: Posso?
1: Non me lo usare però, eh?
0: Posso?
1: No, vedi che... Lo vedi che sei tentato di usare il tubo mio?
0: Sono...
1: Non lo devi girare.
0: Va bene, promesso.
1: Tienilo bene in verticale.
0: Allora,
1: vado sulla panchina a scorreggiare.
0: Vai e...
1: No! Adesso devo ridere pure io.
0: Guarda, guarda, sta entrando un paffuttello.
1: Stronzo grasso.
3: Salve a tutti.
2: Brutto!
0: Merdo!
3: Non...
1: È una brutta presentazione questa.
3: Ho avuto un sacco di problemi.
0: Ma scusa, scusa, non avevi un costume da indossare, una maschera, qualcosa? Allora non vorremmo fare body shaming, però sei brutto come la cacca.
1: Sei massimo body shaming.
3: Questo è soltanto uno dei mille problemi che ho. Infatti volevo dirvi che è tutto a posto in famiglia.
1: Hai per caso una storia triste da raccontare?
3: No, sono anche
1: peccato.
3: Ricco. Peccato. Sono ricco, ho una famiglia bellissima. Ci amiamo tantissimo.
1: Faccio delle domande importanti per sapere se puoi vincere un talent show. Sei stato rapito?
3: No.
1: Sei mongo?
3: No.
1: Sei zoppo?
3: No.
1: Hai una malattia incurabile?
3: No.
1: Sei stato lasciato da poco dalla fidanzata?
3: No.
1: Tuo padre ti picchiava?
3: No.
1: Hai problemi di droga?
3: No.
1: Allora come cazzo lo vinci un talent show?
2: Almeno sei sordo?
1: Hai un tubo?
3: No. Però sono molto bravo a cantare.
0: Dai, dai, dai, cosa ci canti? Coglione?
3: Allora, io... Coglione mi sembra un po' troppo, però va bene. Comunque, va bene, se avete finito con le vostre angherie, io andrei con la performance. Scusate che appoggio il mio violino.
1: Ehi, l'ha appoggiato sul tubo!
3: Cosa?
1: Non appoggiare vicino al tubo, eh?
3: No, no, non mi permetterei mai. È uno, è due, è tre.
4: Is this the real life?

0: che schifo, che schifo. Vergogna!
1: Suonato quattro strumenti.
2: Vado a buttarmi nel Vesuvio.
0: Vergognati, è un insulto per i musicisti che vengono qua a esibirsi ogni sera. Vergogna!
1: Sono l'unico al mondo che suona quattro
2: strumenti. Tu hai risparato a Kurt Cobain.
1: Visto che ride per insultarmi.
2: Hai ordinato anche una vasca su Amazon. È tua questa vasca?
0: Tu hai prescritto le droghe Elvis Presley, merda!
1: Morto di infarto.
2: Bastardo, guidavi tu la... guidavi tu l'aereo dei Lynyrd Skynyrd, bastardo.
1: Questo sì. Anche...
0: Dai, fuori dai coglioni. Facciamo entrare il secondo concorrente.

0: Ciao.
1: No, ti prego. No, non lo dire di nuovo, perché qua sono tutta un bollore già.
2: Ma sai che anch'io che sono maschio sento come un prurito in mezzo alle gambe.
0: Io sono Giovanni.
1: No, ti prego, no, fermati, ti Giovanni. Prego, ti prego.
0: Ho tanti problemi. Tanti
3: vede,
0: problemi.
3: Giovanni,
0: tanti problemi. Ho 10 dita.
2: Porca miseria.
0: Un solo naso.
2: Porca miseria.
0: Ho gli occhi marroni. E quando canto però mi sento vivo.
1: Questo Giovanni, Giovanni,
2: una roba veramente mi ha toccato.
1: Aspetta, tiriamo giù col tubo un po', perché se no...
3: Ah, col tubo avevo già buttato giù 3 righe, me le faccio tutte io.
2: Senti Giovanni, guarda,
3: anzi me le faccio col tubo.
1: No, che ridere.
2: Giovanni,
3: sì, non
2: guarda,
3: mandare neanche Giovanni, ha già vinto.
2: Cos'hai preparato per noi, anche se non serve?
0: Una frittata.
2: Una frittata.
0: L'ho portata per
1: È il mio piatto preferito.
3: Io ho suonato
1: Giovanni.
3: 4 strumenti contemporaneamente.
2: Fuori merda!
0: E che devo fare?
2: Cantare, cantare, prego, prego. Il pubblico è tutto tuo, vai.
0: Canto un pezzo dei Queen.
2: Prego.
3: Canto un pezzo di dei Queen.
0: Mi manchi quando fa finta di star niente, ma mi manchi. Posso andar via di morire, ma non
3: anche in italiano, non sono i Queen.
0: Perché quel viso che ora mi manchi.
2: Capolavoro! Signori, è inutile che siamo qua a perdere tempo, credo che siamo tutti d'accordo.
3: Ma non ha cantato qui!
2: Sto per premere il tasto d'oro perché lui è campione del mondo! Campione di Dio!
1: Bravo Giovanni!
2: Campione della Madonna! Campione dell'universo! Campione di sempre, per sempre e di sempre ancora! Ma porca bravura!
3: Ma pure adesso c'è, però con calma, perché sanno comunque bambini.
0: Non è andata bene?
3: No, hai vinto, hai vinto!
0: Scusate,
3: io ho suonato 4
1: ancora
3: strumenti.
1: Tu!
3: Ma non dovevamo vederci più.
4: Fa pure le battute. Papà.
2: Dai, ragazzi, non perdiamo tempo, lasciamolo qua da solo. Vai, ciao.
3: Allora, esercitati con la tua canzone. Mi monchi. Tagliati le mani.
0: Oh. Siete andati via? C'è nessuno più in teatro?
3: Ecco, ti volevi fottere il mio tubo, ridammelo!
0: Bastardo! Fa ridere veramente, devo essere sincero.
3: Guarda. Oh.
0: Adesso ho capito il successo. Ha scorreggiato, vero?
3: No, non ancora, tira il dito.
0: Tubo. Le fa comando. This is me.

0: Mette viscoso le ginocchia, le viscose.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel

0: C'è come to, vinci già che ti sei già
1: arrivato. Ma che cazzo, ancora te sei? Ma chi sei, brutto bastardo?
0: C'è come to, vinci già
1: che ti sei già arrivato. Ma che c'è di vitale la broda da p***a? Ma non ti capisco.
0: C'è idea che si mi dà.
1: Ma porca c***a, ma te me la dà dove che stai chiamando? Ma che c***a, da dove stai chiamando?
0: Io non volete settare.
1: Ma che chiedere di non vedere la tua madre, va c***a! Ma non ti capisco, che cosa vuoi?
0: Ciao, che i molti mi rotondano.
1: Ma bastarda puttana! Ma lei ha sbagliato il numero! Ma stai parlando con lei con la doppia, no! Porca la
0: c***a! Non mi so se dia.
1: Ma che c'è dentro il tuo vedere? Ma che cosa stai dicendo?
0: Che i molti coprono, ciao,
1: puttana la c***a! Non ti capisco! Non ti capisco!
0: Game il coborn c'è.
1: Ma c'è chi giuseppe! Vai a cagare! Vai a cagare! Brutto bastardo! Ma chi è c'è?
2: Risentiamo!
1: Ma chi è c'è?
2: Risentiamo, ma stavolta più piano!
1: Ma chi è c'è? Ma che cosa è? Ma che cosa stai facendo?
0: Bossmira.
1: Ma che sono subito? Porca
0: c***a! Bossmira.
1: Ma l'ospedale! Ma vai a cagare! Ma vai a cagare! Vai a cagare!
0: Bossmira.
3: Squid Game, la serie coreana più potente al mondo.
4: Lo Zodi 105.

0: Ciao maledetti! Fate uno scherzo alla mia fidanzata Camilla! Il prossimo 11 ottobre ci sposiamo! Lo so, mi toccherà fare il nodo all'uccello. Lei invece è felicissima e ansiosissima e ha preparato tutto nei minimi dettagli, quindi un semplice contrattempo potrebbe mandarla in paranoia totale. Chiamatela stamattina che è dalla parrucchiera a fare la prova della piega e del trucco e andateci giù pesante! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buonasera, sono Michele Sandro. Ho avuto il suo numero da Cristiano.
1: Mi può dire qualcosa di più perché...
2: Ah no, mi scusi, pensavo che l'avessi avvisata, che l'avrei chiamata. Mi scusi, perché mi ha mandato un messaggio, no? E mi ha detto puoi gestire questa roba tu, che lui ha avuto un imprevisto. Allora, Cristiano di Palazzo Gambara, Bedizzole, per il matrimonio.
1: Okay, sì.
2: Ciao, scusami Camilla. Allora, ciao. Ti chiamo perché c'è stato un problema che doveva gestire Cristiano, ma lui a sua volta ha avuto un imprevisto e ha passato la palla a me, che purtroppo non so quasi niente. Quindi...
1: Ok, perfetto.
2: Okay. Scusami, l'impreparazione totale, però devo cercare di venire a capo di questa cosa, anche perché vedo che la data del matrimonio è l'11 ottobre.
1: Sì, infatti io gli ho mandato un messaggio perché aspettavo che appunto di vederci, perché manca poco e quindi il DJ eccetera mi continuano a chiedere delle cose che però mi può dire solo lui.
2: Allora, io ti chiamavo perché c'è stato un avvicendamento per quanto riguarda il catering, nel senso che diciamo l'azienda e lo chef ai quali ci eravamo rivolti non sono più disponibili perché hanno un evento in simultanea più remunerativo, diciamo, e quindi volevo discutere con te questo avvicendamento, più che altro
1: cioè
2: perché...
1: scusi, me lo dicono un mese prima del matrimonio?
2: Però fortunatamente noi abbiamo avviato questa collaborazione con questo chef stellato di Rabat che sarebbe disponibile per diciamo il vostro matrimonio a ottobre.
1: Ho capito, ma cambia l'aperitivo,
2: cambia tutto.
1: Cena, io ho fatto una prova.
2: Lo so, c'è da rifare tutti gli assaggi, però in compenso lo chef è stellato.
1: Sì, sì, ho capito, a me non interessa questo, però un mese prima del matrimonio non esiste che io devo pensare di rifare tutto.
2: Questo chef...
1: cioè non mi sembra, però...
2: Lo so.
1: Parleremo anche economicamente, perché adesso voglio capire, un mese prima io ho mille altre cose a cui pensare, se mi viene a meno il catering è un problema.
2: Posso dirti che, vista diciamo la situazione, il costo per voi rimarrà invariato, possiamo fare anche qualche cosina in meno. Anche perché lo chef, adesso tra l'altro poi te lo passerò così magari vi mettete un attimo d'accordo, è uno chef stellato e ha già diciamo esercitato questo tipo di ristorazione a Lione in Francia con un grandissimo successo, quindi siccome è qua oggi io ne approfitterei per passartelo.
1: Ok.
2: Poi ci mettiamo d'accordo con te invece per quanto riguarda il prezzo, qualche cosina scaliamo, anche perché il tipo di ingredienti è molto particolare, però te lo faccio dire dallo chef.
1: Va bene.
2: Allora lo chiamo un attimo, dammi un secondo.
3: Cerimonie Mariuccia! Questo è un messaggio registrato. Aspetta lì che adesso ti passiamo l'africano. Un attimo che non sappiamo dove cazzo è, porca puttana. Ah, eccolo. Arriva. Ciao. Round 2.
4: Sei pronto? Pronto?
1: Sì,
4: ciao, piacere di conoscerti.
1: Sì,
4: ciao.
1: Piacere.
4: Io sono il chef che si deve occupare di tuo bellissimo giorno di matrimonio.
1: Fai cucina anche italiana?
4: Perdona, forse non ha parlato di me persona che ha introdotto di telefonata. Io sono il chef stellato, eh?
1: Diciamo, mi ha detto qualcosa.
4: A parte che vostra cucina è molto semplice, perché ha spaghetto con pomodoro, non è che è cosa complicata.
1: Io sì, certo.
4: Pensavo di introdurre in vostro di matrimonio piatti che avessero un concetto un po' più internazionale, capisci?
1: No, io direi una cosa semplice, spaghetti vanno benissimo.
4: No, io era gioco, io stavo scherzando con spaghetto, non è che faccio spaghetto
1: con pomodoro. No, siamo terra, va bene,
4: matrimonio. Io volevo fare per voi due menu completo, in modo che voi potevate dire sì, questo è interessante, questo no.
1: Sì, il mio ragazzo ha dei problemi col cibo, quindi oltre in testa, ma anche dei problemi col cibo.
4: Ma tuo ragazzo è handicappato?
1: No, ma non è troppo accento, sì, va bene.
4: No, no, non ho capito, c'è il ragazzo, ti sposa con il ragazzo con handicap?
1: No, assolutamente, no, c'è con la testa.
4: Ah, sì, perché sì,
1: no,
4: tu hai detto che è matto.
1: Sì, è un po' matto. Comunque lui ha problemi col cibo, non gli piace niente, quindi tribulerà un po' con lui.
4: Io infatti pensavo per antipasto un salouk oppure un bruschelles o una rira.
1: No, no, ne deve parlare con il mio ragazzo.
4: O con questo royal può proporre anche montone di montagna, tagine.
1: Bisogna parlare con Marco, mio ragazzo, decide tutto lui su questo.
4: Va bene, comunque tu quando può venire, perché io devo anche far venire capo di bestiame per mascellazione rituale, perché quanto matrimonio noi, quando prepara la tagine con sterco di dromedario, il dromedario deve essere abbattuto anche in forma rituale. Capisce?
1: Certo.
4: Devo rispettare.
1: Sì. Conosco. Quindi, sono stato in Marocco, Tunisia, Egitto.
4: Quindi il dromedario deve essere abbattuto in luogo di.
1: Certo.
4: Di matrimonio con grossa fucilata in bocca.
1: Perfetto. Direi che è ottimo.
4: Va bene, senti, io adesso passo Michele che fissa.
1: Cosa? Non ho capito niente.
4: Passo Michele che fissa di giù.
1: Ah, ok, sì. Okay. Va bene.
4: Sì, sì, sì. Sì.
5: Round 3.
2: Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Allora Camilla, com'è andata?
1: Bene, bene, direi ottimo.
2: Okay.
1: Sì, Marco deciderà tutto.
2: Ah, così. Quindi viene il tuo fidanzato ad assaggiare?
1: Direi di sì, sì, è lui il più problematico.
2: Okay.
1: Sì, io sono aperta tutto.
2: Ma hai già dato indicazione allo chef per i due menù? Lui voleva preparare due menù? Ok.
1: Abbiamo parlato di
2: Quale hai scelto? Hai scelto quello col dromedario?
1: Già di 105.
2: Bravissima!
1: Perfetto. Perfetto, allora qualche anno fa la sverenata va bene.
2: Vabbè.
4: Ah, sempre lui poi!
1: Ho smesso di pettinarmi perché ero già incazzata nera.
2: Ho sentito.
1: E quindi stavo già chiedendo rimborso. Perfetto.
2: Sulla fucilata in faccia al dromedario ti è venuto il dubbio. È strano,
1: Marco, Marco lo ammazzo per la seconda volta, dopo la sverenata che spero non metterà al matrimonio perché ci sono i miei.
4: Non voleva coglione di montone da ciucciare due invitati.
2: Buoni,
4: Ciucciare cazzo.
1: La mia parrucchiera, qua testimone, mi stava pettinando, ha smesso perché mi ha detto ti vedo agitata.
2: E beh, ci credo.
1: Ero già incazzata nera, perfetto, no? Adesso mi sento meglio.
2: Vabbè, adesso che sai che al tuo matrimonio ciuccerai coglioni di montone essiccati, sei più tranquilla.
1: Esatto, sì, no, infatti, perfetto, menù approvato.
2: Va bene, Cammy, un abbraccio, auguri.
4: Ciao.
2: Congratulazioni.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Lo ammazzo, giuro. Ciao.
2: Sulla fucilata al cammello
4: in bocca. Fucilata in bocca al cammello, cane. Che cazzo di abbattimento rituale?
2: Ma poi davanti agli invitati.
4: Una fucilata in bocca al cammello.
2: Esplode.
4: Cazzo abbattimento rituale, una fucilata in bocca al cammello.
2: Tutto sangue in faccia ai bambini.
4: Oh, porco.

0: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
1: Adesso non so perché mio nipote mi ha detto che voleva un gioco nuovo per quelle cose lì della Stanton lì, no? Da attaccare al televisore, e siccome compie gli anni ce lo volevo comprare. Adesso un attimo che provo a guardare sulla rubrica del telefono chi posso chiamare, eh?
2: Se desiderate comunicare con i nostri uffici, digitate
3: benvenuti. Signorina, attendere, prego.
1: Ma mi ha messo una canzone che ma manco ci fosse Nilla Pizzi. Pronta? Centralinea?
3: Attendere, prego.
1: Sarà sicuramente un neg.
4: Buongiorno.
1: Ma come contorno? Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Ah, pronto, buongiorno. Senta, mi scusi, sono Italo, mi chiamo, ho 92 anni. Devo comprare un videogioco per mio nipote.
4: Sì.
1: Però non so cosa comprargli. Mio nipote ha una di quelle robe lì, la PlayStation.
4: Ma non abbiamo quel PlayStation 4, non li abbiamo.
1: Ma non so se è la 4 o che cosa.
4: Me lo deve dire lei, perché se non...
1: Ma no,
4: la 4 non abbiamo giochi.
1: Ma un attimo che glielo chiedo, eh. Adelina! Che numero è quella del bambino del gioco? Ha detto che è la 3.
4: La 3 c'ho solo rimanenze, non novità, io ho solo delle rimanenze per la 3.
1: Ma come rimembranze?
4: Rimanenze.
1: Ah.
4: Rimanenze, cioè il mio stock. Non abbiamo giochi nuovi, abbiamo stock della 3.
1: Ah, stop. E sì. che gioco è?
4: No, è un, ce ne sono vari.
1: Mi può dire i titoli che magari glieli dico?
4: No, ma che non le posso neanche dire i titoli, sono una miriade, saranno 300.
1: Beh, ma mio nipote ha 9 anni, cosa gli posso regalare?
4: Ce n'è diversi, e ora per telefono glieli posso dire i titoli. Ce n'è tanti di giochi.
1: Rispoli? Pronto?
4: I giochi ce ne sono molti.
1: Ah, ok. E quindi cosa posso fare?
4: Uno deve venire qui e guardare.
1: Ma mi costano tanto?
4: Si parte dai 5,90 euro a salire.
1: Grazie, è stato gentilissimo.
4: Prego, di niente, buongiorno.
1: Ma come contorno ancora?
4: Vediamo.
1: Pronta?
4: Sì?
1: Sì, buongiorno. Senta, io mi chiamo Italo, ho 92 anni e sto chiamando perché devo fare un regalo al mio nipotino, che ha 9 anni, no? E allora, siccome lui ha un gioco che si attacca alla televisione, la PlayStation, non so bene come si chiama, no? Che si mettono dentro dei dischetti e uno gioca, presente? Sì. Ecco, io volevo sapere che cosa posso regalare per un bambino di 9 anni, perché non sono molto esperto, io arrivo dal dopoguerra, non è che ho questa passione per i giochi, capito?
4: Però io devo sapere che cosa ha lui di... perché può avere...
1: Ha detto che si chiama PlayStation
4: 3.
1: La 3, quella lì, bravo, la 3. Però io non so a un bambino di 9 anni cosa posso regalare. Mica posso regalare tipo che si sparano, capisce? Perché poi dopo non voglio fargli rivivere la guerra come l'ho vissuta io, capisce?
4: Sì, ci sono giochi di calcio, ci sono tanti tipi di giochi.
1: Ah, bravo, ora... bravo, di calcio, perché lui ti fa la Juve.
4: Male queste cose, mi dispiace.
1: Sta male?
4: Direi un po' di più.
1: Lei sta male?
4: No, dico male che tifi la Juve.
1: Ah, ho capito. Ma scusi, perché lei che squadra tifa?
4: Io tifo Fiorentina, sono di Firenze.
1: Ma lei è una squadra di merda, però la Fiorentina, mi scusi,
4: questo è vero, purtroppo sì.
1: Fate schifo il campionato.
4: È vero.
1: Senta, ma e quindi di calcio come si chiamano quei nomi lì? Perché almeno me li scrivo e glieli dico anche ad Adelina, mia moglie, capito?
4: Per esempio c'è FIFA.
1: Ma è un gioco di paura FIFA, però.
4: No, FIFA è Federazione Giocaccio, insomma.
1: Ah, ho capito, tipo un acronimo, via.
4: Sì.
1: Ah, pensavo fosse roba di paura.
4: No, FIFA... potrebbe essere un gioco di calcio, però anche lì purtroppo sul nuovo, essendo una console vecchia, non si trovano più tanto facilmente.
1: Ma qual è l'ultimo modello di quelle robe lì che è uscito? Magari gli compro il gioco e anche un proprio... com'è che l'ha chiamata? Consorte?
4: La console.
1: Ah, ecco, bravo.
4: L'ultimo modello è la PlayStation 4.
1: Che è il modello dopo quello che ha mio nipote, allora non è che deve costare moltissimo magari.
4: Più di 200 euro.
1: La Madonna.
4: E se no io ho una console, qui ho una console usata, che si chiama la Wii.
1: Come si chiama qui?
4: Wii, W-I-I, Wii.
1: Ah, quelle robe americane, via. Ma voi siete aperti fino a che ora oggi?
4: Fino alle 13 e poi dalle 15.30 alle 19.30.
1: Perché devo andare in farmacia a prendere la roba per la prostata e allora passo dentro a vedere, così mi fa vedere qui, lì.
4: Va bene.
1: Vabbè, allora grazie, è stato molto gentile, buongiorno. Niente, Adelina, allora oggi pomeriggio insieme alle pillole della prostata ci fermiamo a comprare quella roba lì, il qui, che mi ha detto che è la roba che va bene per Giacomino, va bene? Che poi per me sarà roba da negri.
0: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105.

Ciao Cincischioni, fate uno scherzo a mio padre Riccardo, che è un modenese D.O.P., di quelli con la bestemmia facile e una certa insofferenza per i tertà. Non sarebbe bellissimo se avesse preso un bel po' di multe? Fatelo scoppiare! Round 1.

0: Sì, buongiorno,
1: mi scusi il disturbo. Noi siamo stati contattati e incaricati dalla Gendarmerie Nazionale di recuperare i crediti relativi alle infrazioni che lei ha commesso sulla tratta dell'autostrada A8 fra Nizza ed Aix-en-Provence. E poi ci sono transiti con eccessi di velocità a Nîmes, Montpellier e Narbonne.
0: Non ho mai ricevuto niente io.
1: Guardi, questo è un contenzioso che lei deve vedere con la Gendarmerie Nazionale. Noi ci occupiamo semplicemente del recupero crediti.
0: Se vuole mandare una mail perché è una macchina aziendale questa.
1: Sì, mi lasci i dati dell'azienda, per favore?
0: La mail?
1: No, i dati proprio di come si chiama l'azienda.
0: La SRL.
1: Ma mi scusi, lei è il signor la però?
0: Sono uno dei soci, sì.
1: Quindi insomma l'azienda è la sua, la macchina è la sua.
0: Ho capito, però devo avere in mano una raccomandata per
1: sì.
0: poter capire.
1: No, ma io le manderò poi la raccomandata e il MAV e il MAV per effettuare il versamento. Le faccio il conto un attimo, scusi, Allora, 489 per 4 più 12% uguale sono 2.190.72.
0: È impossibile.
1: La calcolatrice non sbaglia, signor la.
0: No, ho capito, però è una contraddizione del genere.
1: No, io qua poi tra l'altro il fascicolo, ci sono le foto.
0: No, non lo metto in dubbio, però dico
1: Se vuole in qualche caso fare ricorso, le passo il legale che è qua.
0: Ah sì, se me lo vuole passare, perché io sinceramente non ne so nulla.
1: Va bene.
0: Non ne so proprio assolutamente nulla.
1: Va bene.
0: La cosa mi ha lasciato un attimo basito.
1: Le passo il legale e l'avvocato Pistacchio, se mi attende un attimo.
0: Va bene.
1: Grazie, la metti in attesa un secondo.
0: Prego, salve.
2: Cribius, recupero crediti. La sua chiamata sta per essere inoltrata all'avvocato Pistacchio, che al momento sta effettuando una donazione di liquido seminale alla nuova segretaria bionda, ma tanto è un eiaculatore precoce. Non ci vorrà tanto. Non ti scoglionare.
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno.
3: Sì, parlo col signor la...
0: Sì, sono uno dei titolari dell'azienda.
3: Allora, lei volendo può fare ricorso.
0: Ah, io devo capire cosa è successo perché qui non ho avuto nessuna comunicazione.
3: Signor la... È successo che lei andava forte in macchina e ci sono le fotografie della sua auto che sta andando come un missile sul tratto autostradale francese e lo sa come sono questi qua, il mangiaformaggio. Però ci sono un paio di... robette che possiamo fare, ecco, per qui passi il termine, per fottere il francese, come abbiamo già fatto in passato. Capito? Allora, qua invece di pagare 2.000 lei potrebbe, che rimane un po' tra noi, insomma, con un 500 euro gliela sistemiamo, ecco.
0: E cosa bisognerebbe fare?
3: Ma ci pensiamo noi, robe di... capisce, no? Mi faccia parlare.
0: Sì, ho capito.
3: Troppo al telefono. Lei mi conferma che l'auto è una Tesla Model Y? Che macchina di
0: io
3: merda.
0: Io sono uno dei tre soci.
3: Uno dei tre soci, sì.
0: Io non so cosa dirle.
3: Ho capito.
0: E c'ho della gente dove
3: è una scelta sua, signor la...
0: Aspetti, si è liberato mio fratello.
3: Ecco, perfetto.
0: Le faccio parlare con lui, così io vado un attimo a illustrare la situazione e io vado un attimo che c'ho della gente che mi sta chiamando.
3: Vada.
0: Mi scuso un attimo.
3: Ci mancherebbe, vada.
4: Sì, pronto?
3: Sì, pronto?
4: Sì.
3: Sì, salve, sono l'avvocato Pistacchio.
4: Siete dello zoo.
3: Ma porca troia! Ma bastardo di merda!
4: Dai,
3: ma dai che stavo imbarcando tuo fratello!
5: Ma tuo fratello è un coglione! Senti come ridi!
4: Sì. Non ci credo! Ma chi gli ha dato il numero di mio fratello?
5: Cristina!
3: Sua figlia!
5: Sì. Vabbè,
4: glielo
5: dici tu?
4: Ascoltiamo sempre. Io e l'altro mio fratello, siamo i tre fratelli. Io e l'altro mio fratello li ascoltiamo sempre.
3: Ma che cazzo fate? Cosa fate?
4: Che cazzo?
5: Ma ci è rimasto male?
4: È agitatissimo.
3: Ma lo sa o non lo sa ancora?
4: No, non lo sa mica perché.
3: Cazzo, allora aspetta. Allora senti, andiamo avanti.
5: Adesso
3: vallo a richiamare e digli: guarda che questo qua è un coglione. Mi ha offeso, ha detto che sei un pirata della strada, che c'hai una macchina di merda.
4: Ok, aspetta.
5: Devi dire, Riccardo, ma che cazzo hai fatto? Hai fatto un casino.
4: Un attimo perché è impegnato con una persona.
5: Ma adesso è bello.
3: Sì, sì.
0: Ascolta Riccardo, ma cosa hai combinato da scuola? Dicono che vogliono venire qua a controllare tu.
6: Io veramente non ho combinato niente.

0: stato quando io non ho avuto nessuna comunicazione, niente, zero virgola.
1: E loro dicono che hanno le foto, i filmati e cose varie.
0: Vai, la
1: carità, pronto, sono qui, sono sempre qua, sono qua.
2: Con chi sto parlando?
1: Sono quello di prima.
2: Riccardo?
1: Sì.
2: Ah, il delinquente, insomma, ecco, sì. Allora, senta, suo fratello è un maleducato, glielo dico subito, e quindi dal momento in cui l'atteggiamento è ostile, abbiamo deciso di intervenire in un altro modo. Volevo soltanto comunicare.
3: Mandiamo alla finanza.
2: Sì, certo. Sì, le mandiamo alla finanza, così almeno chiudiamo qua il discorso, perché è imbarazzante sta roba.
0: Pronto, mi mandi la documentazione, io non ho ricevuto nulla.
2: No, guardi, l'atteggiamento aggressivo di suo fratello mi ha veramente fatto girare i coglioni, glielo dico proprio apertamente.
0: Le chiedo scusa, però io vorrei capire insomma cosa ho combinato, perché mi sembra molto strano, è più di 40 anni che guido, una cosa del genere.
3: Famiglia di maleducati.
2: Sì, sì, maleducati, poi con una macchina di merda, lei va come un pazzo in autostrada e suo fratello cerca di difendere l'indifendibile.
3: Avvocato, è un assassino, bisogna denunciare.
2: Sono le persone come lei che poi causano gli incidenti mortali in autostrada. Che sentiamo su Isoradio.
0: Allora, io sono stato sano e tranquillo anch'io, però sentirmi offendere la cosa mi dà parecchio fastidio.
2: Pensi noi.
0: Che sia una macchina di merda, siamo d'accordo, ognuno c'è i propri gusti, però sentirmi da dell'assassino o del delinquente.
2: Scusi, no. Siamo semplicemente.
0: Io ho già delle questioni con i dipendenti in sospeso. Io fammi da del delinquente. Mm-hmm. Ho già querelato della gente.
2: Faccia.
0: Fammi da del delinquente.
2: Io sono laureatissimo in tale. Sono l'avvocato pistacchio, plurilaureato. E allora?
0: Io vorrei capire cosa ho combinato.
2: Lei è potenzialmente un assassino.
3: Pazzo.
2: Io le mando anche la guardia di finanza a questo punto, perché.
0: Ma mi mandi chi vuoi?
2: Mando.
3: Non lo sente che è un criminale, che è un coglione?
0: Perfetto. Io ho da lavorare e la devo salutare.
2: Senta, signor Riccardo, le posso chiedere un ultimo favore?
1: Sì, mi dica.
2: Sei nello Zoti 105, uno scherzo.
0: Porca troia, mi sono. È ragato nelle mutande.
2: Godo.
0: È stata mia figlia che l'ha organizzato tutto questo?
2: Certo.
0: Mi stava mollando il neurone.
3: Ti mandiamo un abbraccio.
0: Posso dirti una cosa?
2: Sì.
0: Adesso che so tutto mi hai fatto morire.
4: Grandissimi.
0: So che adesso telefono a mia figlia e la mando a quel paese.
3: Ma giusto. Diseredala.
0: Se gli voglio bene la mando a cagare.
2: Ciao Riccardo, ciao ragazzi.
0: Grazie.
3: Ciao.
2: Ciao.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Lo Zoo di 105 presenta Vita da Influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da Influencer. Conduce il Musazzi.
2: Eccoci qua, oggi alla grande, oggi un insieme di influencer che sembra facciano a gara chi spara la puttanata più grande, che poi sembra quasi che questi si vantino, si gongolino, si esaltino nella loro ignoranza. Per me questa è follia totale. Dai, bando alle ciance che mi sono già polverizzato i coglioni nell'introdurre questa manica di stronzi. Iniziamo!
3: Allora ragazzi, oggi sono qui per fare il tutorial di come mettersi una felpa. Il tutorial di come mettersi una felpa. Allora, prima cosa, dovete infilare la testa. Dopo aver infilato la testa potete infilare sia il braccio sinistro il primo o il braccio destro. Potete anche scegliere. Tira un po' sulle maniche e aggiustate le spalle. Dai, qui,
2: eh? Non ho capito, ma è seria questa qua? No, perché veramente io non capisco più se questi ci prendono per il culo o sono seri. Questo video oltretutto mi è stato mandato, quindi purtroppo non ho la minima idea di chi sia questa qua, ma sono certo che abbia almeno 500.000 di followers, considerato il fatto che più sono capre e più sono seguiti. Ma poi, dico io, per la puttana, c'è bisogno di fare un tutorial su come mettersi una felpa? Perché a questo punto non ne fai uno anche in cui spieghi come sedersi o come bere l'acqua? Perché non ci illustri quali sono i giusti comportamenti per andare a cagare? E a tal proposito di cacca, voi pensate che io scherzi, ma sentite questi due influencer, uno dietro l'altro, che cosa dicono mentre si fanno le storie al cesso?
4: Buongiorno, io sto facendo la cacca.
5: Se mi stessi chiedendo, sì, questa è la mia posizione da cacca e sì, faccio la cacca nuda, scusate. E sì, faccio la cacca nuda, scusate.
2: Lorenzo Riccardi, buongiorno, io sto facendo la cacca. 1,2 milioni di followers che ti guardano e tu te ne esci con buongiorno, sto facendo la cacca. Ma tu meriti di essere risucchiato dentro al cesso e finire a fare colazione con le tartarughe ninja per tutto il resto della tua vita? Ma non è una situazione umana questa qua, dai. E quell'altra subito dietro, come cazzo si chiama questa qua? Aspetta. Greta De Santis, 215.000 followers, che racconta a tutti che lei caga nuda. Eccola, la sento, sta arrivando, mi sta salendo la bestemmia, ce l'ho qua sulla punta della lingua, pronta a partire. No, passiamo al prossimo per favore, prima di fare un disastro in onda. Grazie.
6: Scusate se sono un po' poco attiva in questi giorni, ma settembre è un mese veramente molto impegnativo a livello lavorativo, perché ci sono tutte le fiere, tutte le novità, eccetera, eccetera, quindi bisogna stare sul pezzo.
2: Ma come? Ma cosa? Ma che cazzo stai dicendo? Scusate se sono assente perché ci sono le fiere e bisogna stare sul pezzo. Ma il pezzo, per la puttana, dobbiamo farcelo noi per sopportare le vostre puttanate continue, dai. Ma Carolina Dallari, 271.000 followers, che cosa vuol dire poi che ci sono le fiere, devi prepararti? Ma cosa? Non è che quando c'è la fiera dell'artigianato a Milano io prendo ferie per una settimana perché devo concentrarmi meglio? Boh, figa, io veramente sono sbigottito.
7: Gli ulivi con l'uva per l'olio. Gli ulivi con l'uva per l'olio. Non è uva questa.
8: Ma com'è che si chiamano questi? Non è uva. È uva? Cioè, nel senso, no, sono gli ulivi con sopra olive.
2: Qua cosa vuoi dire? Cioè, una che pensa che l'uva cresca sugli ulivi e faccia l'olio, che cosa vuoi dire a una così? Ditemi voi, che cosa puoi dire? una così parte già sfavorevole come si sveglia la mattina vuol dire che ti puzza proprio la vita, hai la cultura di un melograno, che poi qua non è neanche cultura, queste sono nozioni di base, sopravvivenza. Valentina Verni ha 263.000 followers, lo sai che le banane non crescono nel culo dei cammelli, vero o no? Perché a questo punto metto in dubbio proprio ogni cosa con queste persone qua. Io non so per quanto tempo potrò andare avanti ancora, cioè di questo passo mi viene un infarto prima dei 40. Io non capisco, siamo giunti anche oggi alla conclusione e veramente chiudo con il sangue che mi gocciola dalle orecchie, roba che mi viene voglia di emulare Van Gogh, cioè porca troia che disagio. Io mi appello alla vostra intelligenza, cioè veramente a voi va bene seguire queste persone e renderle ricche e famose? No, perché se la risposta per sbaglio dovesse essere sì, fatevi vedere da uno bravo, perché questo è un agglomerato di merdame totalitario proprio. Io resto comunque come sempre fiducioso nel genere umano e so che prima o poi cambieremo tutto questo, perlomeno mi piace pensare di poterci riuscire un giorno. Ciao proletari, e prima di seguire qualcuno meditate sempre.
1: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con il Musazzi.
9: Radio 105.
0: Only for you. The Zoo. Bye. This is the Zoo. This is the Zoo.
10: È tutto pazzo.
0: Bye. This is the Zoo. This is the Zoo.
10: Vai,
11: dai.
12: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
11: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là?
13: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
14: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi. Ma chi? Ma che cazzo stai dicendo?
13: Tu se non eri con me, a conoscenza.
14: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
13: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
14: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
13: no,
14: a fare
13: no,
14: il
13: culo? No, ti ho messo.
14: Che ti facevi schiacciare?
13: No, capito.
12: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
13: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
12: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda! Lo Zoo di 105 presenta Vita da influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da influencer. Conduce il Musazzi.
2: Lo sentite questo puzzo? È il puzzo dell'ignoranza che dilaga ormai a macchia d'olio sui social. L'ignoranza di quattro stronzi che su Instagram si professano eroi contemporanei influenzando il pensiero di altrettanti quattro stronzi senza la capacità di fare scelte per se stessi nella propria vita. Influencer, avete rotto i coglioni.
3: Cioè, ragazzi, che palle! Sono ferma in mezzo al traffico da mezz'ora. Vorrei capire tutta questa gente che cosa ha da fare di importante della mia epilazione definitiva laser stamattina.
2: Ciccia, guarda che la gente è in giro perché deve andare a lavorare. Non so se conosci questa parola. Lavorare, spaccarsi le palle. Gwendalina Tavassi, 1,2 milioni di followers. Io capisco che tu voglia passare le giornate a epilarti i genitali, però devi anche capire che per gli altri ci sono cose più importanti nella vita. Beh, che stiamo comunque parlando con una che quando esce di casa si sente dire dalla figlia di 10 anni che si vergogna per lei. Quindi non è che sia proprio un premio Nobel di intelligenza, però un minimo di ritegno, dai.
4: Ragazzi, uno dei prodotti che adesso vi faccio vedere non è pubblicità, non è collaborazione, ma mi sono stati mandati per la collaborazione.
5: Houston, abbiamo un problema.
2: Eccoci qua, abbiamo a che fare con un esemplare di donna che palesemente non capisce un cazzo, ma Evelina Murseskaya, 137.000 followers. Vuoi far pace col cervello? È una collaborazione o no? Che poi non sono concetti difficili da capire, dai. Io lo so che non sia facile vendere bendaggi del cazzo su Instagram tutto il giorno, però sarò anche sincero con te. Io una come te la vorrei vedere la mattina mentre estrai l'uranio a mani nude nelle miniere. Questo sarebbe lavoro, altro che i vostri ADV utili quanto un culo senza buco.
6: La cosa bella di uscire con le tue fisioterapiste è che se il giorno dopo le chiami e dici loro devo aver preso un po' di umido, ho il collo bloccato, non posso risponderti dove sei stata?
7: E sti cazzi!
2: Scusa, ma chi cazzo dice ho preso umido al collo? Ho preso freddo, un colpo d'aria, per la puttana puoi dire tutto. Tutto, ma un po' di umido no, non lo accetto. È la lingua della merda questa, non è italiano. Ilenia Lazzarin, 439.000 followers. Ma dove sei andata a scuola? In una palude? Ti è morta la maestra? Raccontaci, apriti con noi, spiegaci cosa ti è successo. Se vuoi ti do il numero del mio psicologo, è molto bravo. Ho preso umido al collo, ma porca troia. Andiamo a sentire l'ultima, dai, che forse tra tutte è quella che ha più bisogno di aiuto in assoluto.
8: Io ho sempre davvero mal di gambe e la cosa è tremenda perché poi di notte non riesco a dormire dal ginocchio in giù.
2: È figa, questo è un problema grave. A voi non capita mai di non riuscire a dormire dal ginocchio in giù? A me capita spesso con il braccio. Praticamente ho la zona dall'avambraccio alla spalla che non riposa mai un cazzo. Infatti è sempre stanca. Ma Elena Morali, 1,2 milioni di followers. Ma le senti le minchiate che dici o vivi così nel tuo mondo di unicorni? Io capisco che tu sia nata dal programma La Pupa e il Secchione. Capisco che tu non sia una cima, ma neanche proprio una con un emorroide al posto del cervello, dai. E questa gente oltretutto viene pagata per dire queste minchiate. Ma ci rendiamo conto o no? Concludiamo questa puntata nello sconforto più totale. Mi dispiace vedere che milioni di persone siano messe così male da ridursi a questo, a seguire queste persone. provo pena per voi, davvero. E non è una pena compassionevole o di tenerezza, è proprio una pena perché siete degli stronzi. Vivete le vostre vite, non quelle degli altri. Anche perché non devo essere io a dirvi quanto sia tutto finto quello che vi mostrano queste persone. Sempre felici, sempre con il sorriso stampato sul viso. Ma poi che cazzo avete sempre da sorridere? E come sempre io sono affranto. Ciao proletari, puntate sempre al meglio, non al disagio. Ci sentiamo settimana prossima.
1: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con il Musazzi. Hey! 105.
7: Hey! Lo Zoo di 105.
9: Ore 14.
10: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: senti.
1: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati per gli ultimissimi aggiornamenti sul traffico.
2: Traffico e funerali.
1: Si tinge di sangue la statale dei Chiodi fra Salso Peggiore e Auschwitz de Janeiro, dove un autotreno che trasportava casse da morto si è scapputtato a 220 km all'ora, strafulgendo automobilisti scatafottere prima di pigliar fuoco e tuffarsi in uno sburrone in fondo allo quale si trova fa un raduno di Boy Scout che ora è tutto poltiglia incommestibile. E ora bel disco!
2: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: E ora tutti in pista!

0: atroce.
1: Iso Radio, si ride e si scherza mentre qualcuno si capotta.
2: Allerta maltempo su tutta la Sicilia e in particolare sulla Vito Corleonica, fra Pippiri Pippiri Pippiri Pippiriri e la casa di Montalbano, dove una violentissima tromba d'aglio si è abbattuta sulle auto e i carretti trainati dai ciucci somari, sollevandoli nell'alto dei cieli, prima di depositarli proprio dentro al fumante cratere dell'Etna, dove si sono sciogliuti come il boffacchione di Terminator 2. Minghia!
1: Il traffico visto dai veneti.
2: Mi chiede la linea Alfio Scomunicante per un aggiornamento sul traffico in Veneto. A te la linea, Alfio.
3: Blasfemo, c***a. Pittore tridimensionale, big bestia, coi coglioni costantemente in posizione cane di giramento, cioè in posizione di elicottero, porco. Coglioni chi fa da ventilatore, cane.
1: Fiabilità e smoccoloni.
4: Non so come dirlo senza bestemmare, ma mi tocca bestemmare, ma lesbica.
3: Longobardo, claustrofobico il culo di c***o, isotopo radiativo, cancaro, straturbo vigliacca la c***a.
2: Grazie Alfio, ci ricollegheremo fra poco per altri aggiornamenti in tempo reale.
1: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
2: E ora tutti in pista!

0: E notizione dell'ultima ora che ci arriva dalla A55 all'altezza di Casal Zimbabwe, dove una banda di hacker sibero-toscani è riuscita a prendere il controllo di una ferocissima Tesla al bordo della quale viaggiava una simpatica famigliuola felice, che esplosa insieme a tutta quell'inutile merdaglia di plastica. E anche oggi abbiamo fatto la conta delle sacche e dei brandelli su Iso Radio, la radio che paghi tu. Per il momento è tutto per quanto riguarda gli aggiornamenti sul traffico. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un altro saltellante ragù di Cattaferi. Ops! Mi sta chiedendo la linea il nostro Alfio per altri aggiornamenti sul traffico.
1: Iso Radio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.
2: Dimmi tia che ora cavo qua stasera, mi che abbiffo il cazzo della mamma del torpedine. Can, non sogna che fin d'occhi arriva sta merda de con. Avevo 500 metri da fare, can. A me che vorrà 3 ore e un porco per arrivare. Bionico, can. Gambero, guardati. Mi piacerebbe sapere che cazzo chiese Dio fare. Che faccia da merda chi utilizza per fare l'asfalto a st'ora della sera, can. Ma se poi, ma puttana. Da di fioi di una puttana, porco. I vorrei buttare in una piscina piena da merda.
3: Iso Radio, ridi che ti fa bene.
4: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
5: Reazione a cappella!
6: Andiamo, perché è il momento in questa serata, in questa reazione a catena di sera, qui dal TV2 del centro di produzione Rai di Napoli, con questo pubblico meraviglioso, con uno studio fantastico e la regia del grande Stefano Vicario, siamo pronti a conoscere i quattro amici, i quattro condottieri, i quattro ospiti. Ed ecco, due uomini, due maschietti.
7: Ciao Ama, buonasera a tutti.
6: E ora scopriamo chi è con voi. Tre belle ragazze.
7: Meno male, un po' di fica.
6: Faccio finta di non aver sentito, perché sennò...
7: Sennò cosa?
6: Biripi!
7: Ama, come cazzo stai? Hai fumato?
6: Perché?
7: Perché non si capisce quello che dici, Ama.
6: Avete capito? A scasazza!
7: Vabbè, possiamo giocare?
6: Cuffie! Avete 60 secondi a disposizione, sempre a tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare.
7: Sì, dai, taglia!
6: Pronti? 3,
7: che due coglioni!
6: 1, via!
7: Come?
8: Chiami!
7: Punta!
8: Cazzo!
9: Cappella.
6: Cappella, certo. Una parola, 52 secondi.
7: Cosa?
8: Coltiva.
7: Paolo.
8: Noise.
7: Balcone.
9: Erba.
6: Esatto, erba è la parola corretta. E le parole diventano due. Tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
8: Cosa?
7: Guardi.
8: Sotto.
7: Pantaloni.
8: Porcella.
9: Bermuda.
6: No, pacco. Attenzione, errore, tornate indietro. Tre parole, 22 secondi.
7: Come?
8: Hanno.
7: La.
8: Figa.
7: Le.
8: Asiatiche.
9: Orizzontale.
6: Ok, siamo a tre parole. Ancora non sono trascorsi 10 secondi.
7: Quale?
8: Posizione.
7: Sessuale.
8: Eh?
7: Smorza.
9: Candela.
6: Certo, brava, brava Candela. Ti potrebbero veramente saltare addosso. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
8: Cosa?
7: Fa?
8: Scorreggiare.
7: Di?
8: Brutto.
9: Passo.
6: Tartufo, fatto bene, si è giocato il primo passo, ne avete altri due. Avanti.
8: Cosa?
7: Pensi?
8: Se.
7: Dico?
8: Mario.
7: Adinolfi.
9: Grasso.
6: Esatto, e siete a 6. 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
7: Quale?
8: Rapporto.
7: Usi.
8: Per.
7: Fare.
8: Carriera.
9: Orale.
6: Ovviamente orale, bravissimi. e andiamo avanti.
7: Quale?
8: Tipica?
7: Esclamazione?
8: Veneta.
7: Virgola.
9: Di porco. Non mi sembra. Perché non sapevo se stavano scherzando oppure no. Porco mi sembrava un po' troppo e porco.
6: Bravissimo. Sette parole, 29 secondi e tre passo. Avanti.
7: Cosa?
8: Scassa.
7: Cazzo.
8: Natale.
7: Meridionali.
9: Telefono.
6: No, parenti.
9: Parenti,
6: parenti. La parola era parenti, tornate indietro, errore. 9 secondi.
7: Cosa?
8: Fa?
7: Estasi?
8: Dopo?
7: 20
8: minuti.
9: Sale.
6: Sale, certo, e vanno a 11. Mancano 2 secondi. Potete provarci velocemente.
7: Dove?
8: Ce
7: lo
8: ritroviamo
7: dopo
8: elezioni
7: politiche
9: posteriore.
6: Certo, 11. Ancora una volta sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
10: Buonasera dal TG1. Sarà un fine settimana di poveri, sofferenti e profughi, ha detto la cancelliera Merkel a Torre Annunziata. Poi sull'economia aggiunge, non sprechiamo la siccità. E al G20 il premier Gentiloni ribadisce la linea sui migranti, ma la scena è stata monopolizzata dal primo incontro tra Scooby-Doo e Putin, durato più di 2 ore, e dalle proteste di piazza, 260 feriti negli scontri tra l'Orso Yogi e Monsignor Mario Delpini. Grazie per averci seguito, basta buonismo e buon proseguimento di serata, arrivederci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Prima puntata della stagione, torna La Zecca in attesa di debuttare al forum di Assago. Come sapete, la città di Milano è tappezzata dei miei manifesti con un sorriso audace e mefistofelico. La notizia di cui ci occupiamo oggi è il solito sondaggio che esce a cura di una fondazione che dice che gli italiani, e soprattutto i meridionali, sono i più ignoranti d'Europa, e questo comporta per il nostro paese una perdita aggiuntiva del PIL ogni anno di 48 miliardi. Capite che abbiamo 48 miliardi in meno perché siete delle bestie ignoranti di merda. Ma magari non è così, magari tra di voi ci sono dei geni. Allora apriamo le linee e vediamo se avete qualche cosa da dire. Andiamo, dai. Apriamo con Ciro da Foggia. Vai Ciro, cosa ne pensi? Vai.
4: Non è vero niente, siamo tutti istruiti, siamo i numeri uno al mondo.
3: Lei che titolo di studio c'ha?
4: Diploma, perito elettrotecnico.
3: Perito elettrotecnico, lo sa che però una persona su tre, soprattutto al sud, in mezzo ai terroni come lei, è completamente priva di qualsiasi tipo di conoscenza, anche digitale. Come mai?
4: Allora, come mai le fabbriche al nord funzionano grazie a noi?
3: Però no, manca la gente per le fabbriche perché sono talmente capre e bestie che non riescono neanche a lavorare in fabbrica, pensi un po'.
4: Ma avete pigliato un reddito fino a mo' al nord.
3: Vede che
4: avvocati, no... giudici che me ne dicendo a destra e a sinistra che senza soldi a prendere il reddito, mo' rompito un cazzo nel... del sud, le capre, ignorante.
3: Non parla neanche la nostra lingua, si rende conto? Non parla neanche la nostra lingua, il nostro idioma nazionale.
4: Tu sei un coglione.
3: Ecco, questo è il suo livello di istruzione, la sua capacità di interloquire si basa su parole come coglione, vero?
4: No, allora,
3: bestia.
4: Ti sto dicendo.
3: Capra.
4: Ti sto dicendo.
3: Capra.
4: Ignorante. Bestia.
3: Capra di merda.
4: Vaffanculo. Vaffanculo, coglione.
3: Senti, questo è il massimo del suo dialogo. No. Coglione e vaffanculo.
4: Allora,
3: sì.
4: La letteratura la scriviamo noi. Viva il Duce, viva la libertà. Ritorneremo, prima o dopo.
3: Lei ha scritto qualcosa in merito?
4: Sì, ho collaborato con il libro di Roberto Mannacci, Il mondo al contrario.
3: Molto bene, allora me lo mandi che mi ci pulisco il culo. Arrivederci. Andiamo da Fulvio da Roma.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno, ha visto che secondo l'ultima ricerca un italiano su tre non è capace di fare un cazzo, di niente. Cosa ne pensa?
5: Ma uno su tre, direi uno su dieci.
3: No, uno su tre è più di uno su dieci. Vedi che lei dimostra di essere una capra bestia ignorante che rientra nel novero di questi uno su tre.
5: Per me so di più che non sanno fa un cazzo in Italia.
3: Scusi, abbia pazienza. Non sono un matematico, non sono beautiful mind. Ma uno su tre è più di uno su dieci.
5: Allora uno su uno.
3: Uno su uno, dice lei. Lei che cosa sa fa?
5: Il cazzo, sono al telefono con te.
3: Come definirebbe in percentuale le sue competenze digitali? Come definirebbe?
5: 0,00001 periodico.
3: Periodico, ha imparato la parola periodico, cosa è successo?
5: L'ho letta stamattina su un giornale, però non so che significa.
3: Esatto, provi a dire 1111 all'infinito.
5: 111.
3: Esatto, è il numero di vaffanculo che le sto mandando. Arrivederci, salve.
5: Grazie.
3: E non potevamo inaugurare una nuova stagione della Zecca senza ospitare un grande mito di questa trasmissione. Orso Bruno! Orso Bruno ai nostri microfoni. Vai, Orso Bruno, vai.
6: E io penso che è una cosa che non va bene.
3: Non va bene.
6: C'è la guerra, c'è tutto va caro. Il pane va caro, la bibita va cara, la benzina va cara.
3: Va cara tutto, tutto caro,
6: Come le donne vanno care.
3: Pure le donne, perché tu paghi le donne, Orso Bruno?
6: No, non le pago, le conquisti.
3: Le conquisti? Con cosa le conquisti, Orso Bruno? Dimmi qual è il tuo segreto.
6: Io sono andato con la chitarra.
3: Che fai con la chitarra, Orso Bruno?
6: Pinco Floyd e Vasco Rossi.
3: Pinco Floyd. Quindi che cosa bisogna studiare a scuola, Orso Bruno, per migliorare la penosa condizione italiana? Vai.
6: Va cacciata la Meloni, la Giorgia Meloni, va cacciata via, una che ruba.
3: Va cacciata via Giorgia Meloni perché ruba? Cosa ruba?
6: Meno il 5.
3: La media del 5 già, chi?
6: La Meloni.
3: La Meloni c'ha la media del 5, in che contesto però?
6: Va bene.
3: Va bene.
6: Da tanto tempo come mi chiamavo alla radio Orso Bruno, come mai non mi chiamate più? Per me è cattato il telefono nuovo che se l'ha mangiato Rocco, Rocco è il mio cane.
3: Rocco il tuo cane e si è mangiato il tuo telefono.
6: Si è mangiato il telefono e ha aperto quella corrente della spina che ha mangiato la spina. Rocco si è mangiato e ha mangiato la spina, il telefono, si è mangiato
3: tutto.
6: i dischi, i CD si è mangiato.
3: È certo che alimentarlo a telefoni però, Orso Bruno, è un po' costoso, tu te lo puoi permettere, sì o no?
6: Va bene, Orso Bruno.
3: Va bene, okay. D'accordo, un grande abbraccio, Orso Bruno.
6: Ciao. Arrivederci, ciao, buona giornata.
3: Ciao, arrivederci, buona giornata anche a te. Triplo saluto. E chiudiamo questa straordinaria puntata con una testimonianza finalmente al di sopra del Po. È con noi il Bauscia. Vai Bauscia, che cosa ne pensi della notizia? Vai, di la tua.
4: stai sparando sulla Croce Rossa, Crucio?
3: In che senso?
4: No, è nel senso che secondo te io cosa posso pensare? Sono milanese, figa, con tutti i terroni maledetti, ignoranti, bastardi, tutti.
3: Tutti, tutti, tutti. Quindi
4: sono andato in vacanza in Sicilia quest'estate.
3: Sì.
4: Era una merda.
3: Come era una merda? Una merda. È una regione bellissima.
4: I carabinieri fermano me perché non mi funziona il faro e non fermano quelli in motorino in treco senza casco al telefono mentre guida.
3: Scusa.
4: Non è possibile.
3: Sì, però, ho capito, però anche tu senza faro non sei aderente al regolamento.
4: Allucinante.
3: Quindi, insomma, allucinante. Il nostro grado di impreparazione rispetto al resto dell'Europa dipende dal fatto che esistono i meridionali, secondo te?
4: È come la Jugoslavia, la ex, loro sono la terronaia.
3: La terronaia. Ma perché sono così? Perché sono così?
4: Sono antiterronismo, io faccio parte di un gruppo antiterronismo. Andiamo giù, facciamo scoppiare tutte le bombe dappertutto, così se ne vanno giù.
3: No.
4: Vada via culo. Dividiamo la Sicilia, spingiamo la Sicilia con le ruspe, con qualcosa nell'acqua, distruggiamo tutta la faccia, la attacchiamo alla Tunisia, poi stacchiamo anche la Campania, la Basilicata, la Puglia e la Calabria, tutto, spingiamo in giù tutto fino a quando non diventa un altro territorio africano e noi siamo belli dal po' in su noi.
3: Chi si salva? Chi si salva?
4: Io, te, Maurizio Costanzo,
3: che Roberto è morto. Miro, è morto Costanzo,
4: vabbè,
3: è morto.
4: Ho sbagliato.
3: Cambia.
4: Non guardo tanta televisione, quindi non sono aggiornato.
3: È strano perché sei talmente ignorante che direi che vivi davanti uno schermo. Ciao, vattene a fanculo.
4: Calmo,
3: cosa?
4: Sei buono, che cazzo insulti? Cosa insulti?
3: Ignorante non è un
4: parli di una cosa e poi insulti.
3: Ignorante non è un insulto, ti sto blandendo con dei vezzeggiativi, perché se volessi insultarti ti direi che sei una brutta testa di cazzo, brutta testa di cazzo.
4: Tu sei un caprone unto, schifoso, con i denti color merda. Vai da un medico e vai da un dentista.
3: Autoinculati, ciao, autoinculati.
4: Dobbiamo essere su questo discorso, allora insulti tu, insulto anch'io.
3: Dai, autoinculati, autoinculati. Ciao Bauscia, ciao.
4: Autoinculo te.
3: Autoinculati, ciao Bauscia.
4: Una persona di merda.
3: Per il momento, per quanto riguarda la notizia sull'ignoranza degli italiani, direi che abbiamo avuto una dimostrazione palese che questo è un popolo di capre di merda, ignoranti bastardi. Alla prossima, andate a fare
0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
7: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
7: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
9: Pornbub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca. La una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
10: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
7: Sì, spaccagliola sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
11: Cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
11: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah,
7: sì. Sì, dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la fame.
11: Mi viene da...
10: Oddio, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
7: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
15: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no? Non 14° Papa Leone di Lernia. Habemus Outs.
16: Outs, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione, io son resuscitato.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Cioè, non mi hai fatto neanche gli auguri.
3: No, ma sorry, ma io te li faccio sempre gli auguri ogni anno, ti ricordi?
2: No, allora, augurare a uno di finire 30 metri sottoterra non sono auguri di buon compleanno.
3: No, io gli faccio auguri più umili, spero in tuo ultimo. Ma, però Mazzoli, posso dire, i miei sono auguri sinceri, cioè io lo dico col cuore, cioè non è che cioè, capisci, non è che ti fa falserie, ciao amico, no no no, io sono sincero, cioè, e tu... ti auguro, spero in tuo ultimo.
2: Beh, insomma, invece è andata bene, mancavi solo tu, mi spiace che non sei venuto, so sei visto.
3: No, guarda, guarda, per poco, me l'ero segnato, poi invece ho detto no, cavolo, mi sono dimenticato, ieri sera ci ho pensato.
2: Ma
3: no,
2: sai cos'è, che non volevo, no. Non volevo metterti in imbarazzo perché avevo un sacco di persone importanti al mio compleanno, sai.
3: Sì, mi ha mandato gli zingari di Buccinasco, poi c'erano i rumeni di Abbiate Grassi, guarda quella gente lì, no? Erano tutti lì, no? Ma hai festeggiato?
2: Minchia, ho festeggiato. Ma hai visto cosa mi ha regalato mia moglie? Cioè, la macchina più bella del mondo.
3: Ma della Lego?
2: Ma che della Lego? La DeLorean.
3: Ma sei della Lego? Ma il cane è finto, è vero?
2: È mio, è il mio cane.
3: È il tuo?
2: Sì,
3: Ma senti un po', ma il menù cosa c'era? Cos'era? Acciughe e noccioline? Cos'è? No, il menù di ieri sera, sentiamo. Allora, grande festa di Mazzoli, sentiamo il menù, sentiamo.
2: Allora, abbiamo mangiato da Luca Alba, che sai che non è proprio... cioè,
3: da Luca Alba?
2: Luca, c'ha il ristorante.
3: Mensa Lidl.
2: Non è la mensa Lidl. No.
3: Allora, scusa, io... No, fermiamoci, no, ti prego. Aspetta. Cioè, tu hai fatto la tua cena di compleanno da Luca Alba.
2: Ho pagato io, però. Oh, mi è costato...
3: Cosa hai pagato? Ma non accetta neanche i ticket mensa. Cioè, scambi in natura, vai lì, mangi un uovo e gli porti una gallina. Che ristorante è? Luca Alba.
2: Allora, mia moglie, gli avevo detto a mia moglie, cazzo, ma scegliamo un ristorante almeno.
3: Non so, Cracco. Menaglia, c'è una roba un po'... ma un qualche stella, non dico tanto, una.
2: Però, scusa, Gigi, se allora, fai due conti, se mia moglie ha scelto me, due problemi ce li ha, no?
3: Sì, uno grossissimo.
2: Quale?
3: Finanziario. Proprio quello è insommortale, proprio una roba che non riuscirà mai a risolvere. Del resto, giustamente, dove festeggi i tuoi compleanni? Ma da Luca. Ma non ti vergogni un po'?
2: Lo so, però sai, è un amico, gli do una mano.
3: Ho capito, ma posso chiederti solo un piatto di ieri sera? Un piatto.
2: Allora, io non mangio carne, lo sai che sono diventato vegano. Comunque la carne di Luca Alba era un po' ambigua. Perché quando...
3: Nutria?
2: Quando ho iniziato a vedere queste code lunghe, lui...
3: Ma posso dirti, no, adesso te lo dico, guarda, proprio col cuore. Ma
2: sì.
3: L'altro giorno passavo dal Fornanini. E c'era Luca Alba con la canna da pesca. Aspetta, no, mi fermo e dico, ma Luca, cosa stai facendo? Ma sono qua tre alborelle, sto cercando di pescare. Ma poi cosa fai? Le cucino. Guardo nella rete, non c'erano le alborelle, Mazzoli.
2: No.
3: Tre nutrie. E sai cosa mi ha detto?
2: No.
3: Sai, c'ho un compleanno da festeggiare nei prossimi giorni. Mazzoli, guarda, ti faccio i miei migliori auguri.
2: Grazie.
3: Te lo dico onestamente. Onestamente te li faccio.
2: Grazie, grazie.
3: Buona coda.
2: Pronto. Pronto.

0: di 105
1: Radio Ergenera. Oh, oh.
2: Buongiorno a tutti, io sono Jürgen, l'attore porno. Oh. Questa mattina, prima di venire in radio, sono andato a farmi fare un bel massaggio thailandese. Oh. Ma poi, quella che mi faceva il massaggio ha iniziato a passarmi le mani nelle zone intime e alla fine è stata lei a pagare me. Oh. Quindi oggi parliamo di massaggi. Massaggi al pirulo e alla bresaola. A voi piace farveli fare? Sentiamo i nostri ascoltatori che si sono già messi in attesa dalla nostra centralinista Samantha.
3: Pronto?
2: Quando la massaggiatrice glielo prende a bastonate, come quando cerchi di prendere un topo, lei si arrapa tantissimo. Quanto dura il massaggio al cazzo?
3: Allora vai a cagare, in italiano, hai capito?
2: Me lo dica anche in tedesco che così vengo.
3: Quando vada via il cu.
2: In tedesco, godo. Grazie per la sua opinione. Ora sentiamo un altro ascoltatore che si è messo in linea. Pronto?
4: Buongiorno.
2: Buongiorno. Stiamo parlando di massaggi. Lei va a farseli fare?
4: No.
2: Lei si fa strangolare l'uccello dalla massaggiatrice? No. Mi dica.
4: Mi fa strangolare l'uccello perché puttana è tomare.
2: Quando la massaggiatrice glielo prende in mano, lei è felice? Quanto dura il massaggio al cazzo?
4: No.
2: Lei si fa strangolare l'uccello dalla massaggiatrice?
4: No, porco. Da quella puttana è tua sorella, cane, quella stronza, cane, mangia cazzi.
2: Su, non si vergogni e mi dica la verità.
4: No, no, niente queste robe qua, porco.
2: Le piace essere manovrato da una bella asiatica senza denti? Dai, non ti vergognare.
4: No, cane, mi no.
2: Ma figuriamoci, sicuramente ti sarai fatto ingoiare il pupparuolo da una bella sdentatona alta 27 centimetri.
4: Poco, non devo pensare, sono fatto veramente tante.
2: Dai, che ti stai a***ando.
4: No, non mi arrabbio un cazzo, cazzo, non devo pensare, porco. Cazzo, ha detto così, non devo pensare, cioè poi è passato tanto tempo,
2: Mi dia una sua opinione.
4: Non so, non mi ricordo, porco d***a, no, non mi ricordo, sono sincero.
2: Lei si fa strangolare l'uccello dalla massaggiatrice?
4: No, porco, no, boia, no, porco, no, rospo, no, cane.
2: Tu hai il cazzo piccolo.
4: No, non l'ho enorme, ma non l'ho neanche piccolo, normale, cane.
2: Sua moglie l'ha mai inculato con la maschera da cazzo?
4: No, no, no, no.
2: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
4: Stavo fatti a mettere in culo di e cazzo poi è tomare. Porco
2: maestro. Oh! Ah! Anche questo ascoltatore è molto gentile. Ci ha raccontato la sua esperienza con una bella massaggiatrice. Ma ora sentiamo un altro ascoltatore che è in linea da 5 minuti.
5: Pronta?
2: Allora, ti piace farti fare i massaggi alla figa?
5: Di
2: mi
5: nuovo.
2: Dica, le piace quando gliela prende a schiaffi la bresaola?
5: Ma mi vuoi far capire che vuoi rompere i coglioni alla gente?
2: Dai, bella svergognata. Quando le preme sulla bresaola, esce questo suono.
5: Ma creme la bresaola, mamma, te la faccio, la morte, stramurci, se mi no, me la faccio, dai, chi è morto, non ti nascondere più un telefono. Bastarda di merda.
2: Mi dica.
5: Hai capito?
2: Stiamo parlando di massaggi. Lei va a farseli fare.
5: Ma i massaggi te li faccio io al culo e ti faccio prendere qualcosa di 25 centimetri in bocca, cornuto. Oh. Oh. Hai capito? Oh. Oh. Io ho registrato il numero.
2: Lo sento, lo sento, lo sento.
5: E questo numero andrà già ai carabinieri.
2: Vai, vai, vai, vai. Tieni, prendilo, prendilo. Mi dica.
5: Hai capito?
2: Quando la massaggiatrice glielo prende in mano, lei si fa strangolare l'uccello. Hanno confermato che i massaggi piacciono. Siete i numeri uno. Un saluto dal vostro attore porno Jürgen.

0: questa puntata ringraziamo l'autore della scenetta, caro diario, per averci ceduto la sua attrice preferita. Bella Fica oggi interpreterà Donna Ruanda. A posto stiamo.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Oddio, cos'è questo terribile rumore di labbra che avvolgono un pene purpureo? Ma dove diavolo è quella sguattera slabbrata? Oh mio Dio, serva straccia! Cosa ci fai con il flauto rosa del maresciallo sciallommare in bocca?
3: Potrei farle la stessa domanda, ma ora sarebbe davvero fuori luogo.
4: Mi scusi, donna Ruanda, è stato un incidente. Il maresciallo è scivolato nella mia bocca senza volerlo.
2: Rivestiti, sporca cicciona, e lei, maresciallo, che bellissimo attrezzo della goduria che possiede.
3: Potrei farle assaggiare l'arnese, ma purtroppo è scarico e ricolmo di scarsa igiene intima. Se mi indica un bagno potrei farmi un bidet e magari...
2: Quanto parla, maresciallo sciallommare? Lei è un logorroico cronico.
3: No! Sono 32 puntate che dico solo potrei farle la stessa cazzo di domanda! Un cazzo di una banda in cui l'autore della serie dice di farmi fare 4 cazzo di parole in più! Tu brutta vecchia puttana, rompi le palle! Io sono un attore pluripremiato! Ho partecipato a pellicole famose...
2: Oh! Egocentrico del cazzo!
4: Donna Ruanda, le ha sparato con il cazzo di ferro che eiacula proiettili?
3: Ma che cosa vuol dire? Ma che cos'è?
2: Ma chi è l'autore di
5: storia? Io, scusa.
2: Bravo, Mazzoli, continuate così.
5: Grazie.
2: Pistola, si chiama Pistola, brutta buffona. Sì, gli ho sparato. Nessuno può parlare più di me in questa serie. Solo una persona può parlare più di me in questa telenovela.
4: Chi? Chi?
2: Esiste una sola persona che può tutto.
4: Chi? Me lo dica, la prego.
2: Super Minchia e le sue pastiglie 100% naturali che te lo fanno diventare di pietra per oltre 4 ore. Visita www.superminchia.it.
4: Super Minchia?
2: Non gridare, stronza! Se gridi il suo nome, Super Minchia percepisce il tuo grido e si fionda da te.
4: Ma chi è questo Super Minchia?
2: È un supereroe con cui ha avuto diversi trascorsi anali e che...
4: E che?
2: E che conosce il mio...
0: segreto!
4: Super Minchia conosce il suo segreto?
2: Sì, ma non osare mai chiamarlo. Il mio segreto deve rimanere...
0: segreto!

0: lasciami sellare la macchina che devo andare in azienda ad aggregare gli aggeggi e cosare i cosi. Tu resta qui e lucidami la collezione di cazzi che cantano.
1: Donna Ruanda è andata via. Devo farlo. Non resisto. Aiutami, Superminchia!

0: Eccomi qua, brutta negretta stracciona!
1: No! Io volevo sapere se...
0: Che ho fatto? Cosa mi stavi dicendo prima che ti trivellassi come il traforo del Freyhus?
1: Mamma mia, che cazzo!
0: Ah, ciao, squalo, come se ci fai da queste parti?
2: Brutta puttana, non ti azzardare più ad imitarmi!
1: Va bene, squalo!
2: Parli peggio di me, però.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera.
2: Ciao a tutti dal vostro attore porno Jurgen. Lo sapevate che fare poco sesso può portare per l'uomo il distaccamento del pene e alla donna la chiusura della bresaola? Sentiamo i nostri ascoltatori cosa ne pensano.
3: Pronto?
2: Lei scopa di frequente? Mi dica. Grazie per la sua opinione interessantissima.
4: Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Oggi parliamo di quanto la gente ficca i cazzi. E se non li ficca sono cazzi. Una domanda, lei scopa di frequente?
4: Ma vada via, scritti, e trovate che te dai là quando sei da scritti. Pirla!
2: Ma lei è proprio un grosso maleducato di merda.
4: Pronto?
2: Lecca la cappella.
4: Ma vai a cagare, sei chi ti ha dato il latte.
2: Ah.
4: Rimbambito, vieni qui e fatti come dire in faccia che ti pago il caffè. Prendilo nel culo duro che ti fanno godere un bel palo della luce.
2: Lo sapevo.
4: Ma va a cagare, imbambito.
2: Grazie per la sua opinione interessantissima. Lei è proprio una persona gentile e disponibile.
0: Come avrete notato, negli ultimi giorni Wender è in fissa con la coppia degli orchi calabresi. La moglie ride con le parolacce e il marito si incendia come un albero. Sentiamo.
2: Pronto?
5: È in culo.
2: Buongiorno.
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Pronto?
2: Bella troiona iperstellare. Pronto, buongiorno. Sono Jurgen. Una domanda.
5: E che tu dà?
2: Pronto? Pronto?
8: Tu dai dire pronto, hai appena tu la sentita,
5: ma
8: padre,
5: ma è un cedisti.
2: Buongiorno, sono Jurgen. Questa è Radio Ergeneral.
5: No!
2: Una domanda. Dopo che è stata a pecorina, quando si sdraia, le esce questo suono dal figone. Vorrei una sua opinione. Mi dica.
5: No, ma ho scemo. Io sono Paolo.
2: Quella di Paolo era il Wonderland di ieri, signora. Pronto? Lei scopa di frequente?
9: Va a lavoro, cornuto, pulite puttana, va, va. Cari vacca abbondanza come attiva, rompe le coglioni alle legge, capito? Stupido che non sei altro.
2: Grazie per la sua opinione interessantissima. Lei è proprio una persona gentile e disponibile.
0: Attenzione, perché Wender, per portarsi a casa la prossima telefonata e beccare la sua vittima preferita, è rimasto in radio fino alle 8 di sera per rompergli il cazzo durante la cena. Sentiamo.
9: Vai!
2: Pronto?
9: Vai!
2: Buongiorno, sono Jurgen.
9: Porca la... Chi sei?
2: Sono Jurgen.
9: Vai! Dunker! Dunker! Sentai male?
2: Sono Jurgen.
9: Non ti conosco, Dunker!
2: Sono Jurgen.
9: Ma non ti conosco, Dunker! Dunker!
2: Oggi parliamo di quanto la gente ficca i cazzi.
9: Vai!
2: E se non li ficca, sono cazzi. Una domanda. Lei scopa di frequente? Lei scopa di frequente?
9: Puttana! Guarda il tuo numero!
2: Mi dica.
9: Guarda il tuo numero! Ma vai a cagare!
2: Vorrei una sua opinione. Lei scopa di frequente? Cioè lei tira la minchia sulla bresaola?
9: Che la bresaola?
2: Cioè lei...
9: Non ne vedo di bresaole!
2: Lo sapeva che scopare poco fa cadere l'uccello.
9: Ma che ne c'è? Vai a cagare! Ma io non ti conosco, Dunker!
2: Sono Jurgen.
9: Ma vai a cagare, ma sarà... Ma che cosa stai cercando?
2: Allora rispondi alla mia domanda. Quanto è lungo il tuo uccello?
9: Ma porca di... Sei ancora?
2: Quanto
7: vai,
2: è lungo? Quanto
7: ma
2: è lungo?
7: Sai chi non ho detto lì? Ma non ti conosco!
2: Quanto
7: porco! Chi stai cercando?
2: Quante seghe ti fai durante il giorno?
7: Ma che porco di un c***o! Ti svito la testa come un bello frano!
2: Come ti chiami?
7: Bastardo!
2: Come ti chiami?
7: Ma che cosa vuoi?
2: Come ti chiami?
7: Ennio! Con la doppia G! Ennio! Ennio!
2: Che nome di merda che hai, Ennio?
7: Ma vai a pagare il calabello tuo, bastardo di merda!
2: Allora...
7: Sto lavorando! Mi devi lasciare stare, bastardo!
2: Una domanda.
7: Vai, deve!
2: Sei mongolo?
7: Ma vai a cagare, fai tua madre, bastardo!
2: Anche oggi i nostri ascoltatori si sono aperti e hanno detto la loro opinione su cazzi che diventano di pietra. Ciao a tutti, dal vostro attore porno Jürgen.
10: Oh, sbaglio!

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta Il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
2: Sì, chi è?
3: Commissario, c'è il professore sospettato dell'omicidio del suo assistente.
2: Bene, bene, fallo entrare, agente Comparsa.
4: E ammesso co!
3: Aia, una fitta al buco del culo! Ah, che
5: Che gli ha preso la emorroide, esplosa l'emorroide?
3: Troppo dolore.
5: È troppo dolore.
3: Aia, una fitta al buco del culo. Ah, che male.
2: Il linguaggio, agente Comparsa, il linguaggio.
3: Mi scusi, commissario, ho avuto una fitta improvvisa in mezzo alle nautiche.
5: E che c'ha la barca, scusi. È nautiche, non nautiche.
3: Mi scusi, commissario, ho avuto una fitta improvvisa in mezzo alle nautiche.
5: Futta. Ha avuto la futta. Dove ce l'ha avuto? Chi gli ha dato questa fitta? Un turco? Una futta? Vuole il kebab? Non lo so.
3: Sono mangiato un po' le parole.
5: Sì. C'ha fame?
3: Sì.
5: Se finiamo entro mezzogiorno, la porta a pranzo. Basta che non si mangi le parole.
3: Vado.
5: Prego.
3: Mi scusi, commissario, ho avuto una fitta improvvisa in mezzo alle natiche.
2: Ma chi se ne frega? Vattene via! Lo perdoni, professore. Prego, si accomodi. Piacere, il commissario Smontalbano sono.
4: Buongiorno, molto onorato di fare la conoscenza a te, signori polizia.
2: Mi rinfreschi la memoria, professore. Lei è ordinario di letteratura italiana nella più prestigiosa università dell'isola, dico bene?
4: Inga, io insegnante del brevicaggio a notte giovane, che poi vanno a dire quello che ci scrivo dentro i libri, capito? È chiaro che ci ha vinto, ci dico, figlio di merda. Torna la prossima volta che ci ha raggiunto meglio il libro italianese, ho capito?
2: Professore, vedo che lei è un uomo di grande cultura e intelligenza, quindi sarò franco. Lei è l'unico sospettato per l'omicidio del suo assistente. Tutti gli indizi puntano verso di lei. Quando troveremo l'arma del delitto, lo spillone che ha perforato il cuore della vittima, per lei sarà la fine.
4: Scommessare, non me ne dà la faccia. Se vuoi giocare a certe scopate, ci dico io che questo sospensore sono giusto. Ma ci dico anche. Non ha capito?
2: No.
4: Commissario, non me ne dà la faccia. Se vuole giocare a carte scopate, allora ci dico che questo sospensore sono giusto. Ma ci dico anche che l'arma d'ammazzamento non ce la troverete mai. Perché io spillone non mi ci rimetto nel nascosto in un posto che non ci guardate mai.
2: Professore, lo ammetto, lei parla bene, molto bene, e sarà pure un genio, un erudito, una mente superiore alla mia. Ma come tutte le persone di grande intelligenza, ha commesso un grave errore. È stato troppo superbo.
4: Ma che dici? Non la capisco, parla come spari.
2: È molto semplice, professore. Io so dove ha nascosto lo spillone col quale ha ucciso il suo assistente.
4: E me lo dice, ho curioso.
2: L'arma del delitto in questo momento si trova nel culo dell'agente Comparsa, dove lei gliel'ha infilato mentre entrava. Per questo l'agente Comparsa ha sentito quella fitta al buco dell'ano.
4: Bravo, bravo, l'ha capito. Bene, ho casare sotto, me ne posso andare ora?
2: No, professore. Lei è in arresto.
4: Ah, cazzo, pensavo di averlo fatta franca.
3: Mi faccia capire, commissario. Quindi il professore mi ha infilato l'arma del delitto in culo mentre entrava.
2: Esatto, agente Comparsa. E ora dobbiamo recuperarla.
3: Siete un purgante. Io vado in bagno.
2: Chiamate immediatamente il dottor Manone.
3: Cioè, non capisco dove vogliamo andare.
6: Buongiorno, sono il dottor Manone. Dove è il buco del culo in questione?
3: In che senso?
6: Ah, sei tu che hai il buco di culo di bisogno?
3: E mi ricordo di lei, ci siamo visti anche in un film.
6: Sono Manone, molto
3: sì, no,
6: piacere.
3: Sì, quello lo vedo anche.
6: Molto piacere.
3: Non le agiti davanti che sono anche un po' brutte da vedere.
6: Preferisci con la sinistra?
3: Che cosa? Scusa?
6: Dice, preferisco che faccia di piacere con sinistra.
3: Piacere in che senso?
6: Piacere, Manone.
3: Ah, pensavo una sega, mi perdoni. Sa.
6: No, io devo togliere il piccolo spilletto di suo buco di culo.
3: Ah, lei ha portato le purghe?
6: No, no, io faccio tutto con moto artigianale che viene di Tirolo, vuole vedere?
3: Cioè mi carica in spalla e mi fa saltare?
6: No, tu bevi la grappa e io ti invio il braccio in culo. E poi facciamo cambio, eh?
3: Ma la grappa?
6: Sì.
3: Ma è buona oppure?
6: Grappa di genziana.
3: Barricata?
6: No.
3: Allora no, dai.
6: Però lei può fare paricatura.
3: In che senso?
6: Gliela mette del culo.
1: Commissario Smontalbano. Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadai, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadai, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di m***a!
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh.
11: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, è più puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
13: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
13: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
13: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
13: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
13: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Se forte vincerai, vincerai. Dove abita Ennio?
2: Pronto?
3: Pronto!
2: Sono pronto, signor Ennio, sono Filomena della ditta di trasporti Fratelli Reggiognolo.
3: Sei Filomena!
2: Sì.
3: Ma chi sei, Filomena?
2: Sì, mi chiamo Filomena, sono la segretaria della ditta...
3: Ma non ti conosco, Filomena!
2: Sì, ma io sono la segretaria della ditta di trasporti Fratelli Reggiognolo.
3: Reggiognolo? Ma chi lei è nel trasporto del mio nolo?
2: Reggiognolo.
3: Reggiognolo.
2: Reggiognolo. Reggiognolo.
3: Reggiognolo. Reggiognolo. Portalo a... Che cosa vuoi?
2: No, guardi, è
3: Reggiognolo.
2: È Reggiognolo.
3: Reggiognolo.
2: Quasi.
3: Non lo so dire, che cosa vuoi?
2: Guardi, siccome è partito...
3: Guardo, che cosa guardo?
2: È partito il camion per la consegna. Allora io le passo l'autista del...
3: Ma che consegna? Ma di che cosa?
2: È la consegna di una macina a pietra.
3: Di una macina a pietra?
2: Macina.
3: Ma chi l'ha che l'ha comprato una macina? Ma io non ho bisogno di una macchina.
2: Ascolti, le passo il responsabile Bernardo da...
3: Sta lavorando! Ma non so tempo di vedermi parlare con il responsabile, porca la m***a!
2: Glielo passo velocemente, grazie mille!
3: Brutta bastarda la m***a! Passamelo, porca!
4: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
5: Pronto?
3: Pronto!
5: Salve, signor Ennio! Sono Bernardo!
3: Perché Bernardo?
5: No!
3: Che cosa vuoi, Bernardo?
5: No, Bernardo!
3: Bernardo! Bernardo!
5: Come sta, signor Ennio?
3: Bene!
5: Ha fatto le vacanze?
3: Che vacanze? Sono sincero per andare a lavorare, vacca la...
5: Bene!
3: Per le vacanze! Non mica soldi mica da spendere andare in vacanza!
5: Ho visto che non ha piovuto tanto! Ma lei fa anche l'uva? C'è il vino?
3: Per me! Raccolgo qualche cosa per me!
5: Bene!
3: Lo posto per me, porca!
5: Benissimo, allora senta un attimo, signor Ennio. Allora, il comune di Reggio Emilia...
3: Come comune, va? Che cosa vuole?
5: Per tutte le località, tipo Belvedere, Cavriago, Girondola, Ghiardo, La Fornace, Rubanino, Casematte, Corticella...
3: Che cosa vuole?
5: Ecco Reggio. Il comune praticamente ha deciso quest'anno di regalare a tutti i contadini della zona un frantoio.
3: Ma che cosa ne faccio il frantoio? Non so mica le olive!
5: Però noi le portiamo il frantoio!
3: Non so mica le olive, io sono vino!
5: No, mi faccia finire!
3: Vino da fare, ma che cosa me ne faccio il frantoio?
5: Allora mi faccia finire, signor Ennio, ne portiamo il frantoio insieme anche ai semini da piantare, così le vengono fuori gli ulivi. Ce ne sono anche tre già fatti nuovi.
3: Già mi basta quello che sono nella mia terra! Ci manca solo che metto su anche le olive!
5: Però le spiego! Le spiego!
3: Non le voglio!
5: Il comune, dando gli ulivi ai contadini, in questo modo lei il prossimo anno pagherà meno di tasse.
3: Allora, vai a cagare, bastardo!
5: Allora senta un attimo. Allora adesso il nostro spedizioniere è sul camion che sta portando il frantoio.
3: Ma non c'è!
5: Le servono solamente le indicazioni per entrare col camion. C'è un posto dove entrare col camion da lei?
3: Che vada fuori dove ne voglia.
5: Il camion è partito dal comune con gli ulivi dentro e frantoio e le sta portando direttamente al camion.
3: Ma non lo voglio, non lo voglio.
5: Allora,
3: non lo voglio perché io sono mio da fare nella terra.
5: Signor Ennio, lei dov'è esattamente? A Corticella o Correggio?
3: Ma che Corticella tua madre? Corticella di una madre.
5: Quando arriverà il camion, vedrà, il camion è tutto rosso.
3: Io ho due patate nelle palle perché io non lo voglio il camion.
5: Con la scritta in bianco.
3: Non voglio il camion, non voglio niente.
5: Con la scritta sul camion Fratelli Reggiognolo. E lì c'è
3: Reggiognolo.
5: No, Reggiognolo, no. Le rubiamo.
3: Ma il camionista.
5: Sì. Salve, signor Ennio.
4: Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
5: P- Pronto?
3: Pronto?
5: Pronto, sono Arnaldo.
3: Porca la...
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di... Dove abita Ennio?

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Il bello deve ancora venire. La storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare al dunque e rimane sempre con lo schizzo in canna. Azione si chiama.
3: Parrucchiere, buongiorno.
4: Sì, salve, sono Remo Giramella, fan della Cappella. Mi perdoni se la disturbo, sono un regista di film hard. La chiamavo per chiedere se era possibile fissare un appuntamento presso la vostra location, perché avremmo intenzione come casa di produzione di girare un paio d'ore di scene presso un barbiere. Avevamo individuato la sua location molto interessante. Lei è occupato adesso o possiamo fissare un appuntamento e fare due chiacchiere?
3: Ma lei è qua già vicino?
4: No, in questo momento no, mi trovo sul set che sto girando alcune scene di raccordo, sto facendo un anal. Però se a lei può interessare l'argomento e fare due chiacchiere su quant'è che potrebbe essere il costo per l'affitto della location, possiamo, diciamo, fissare un appuntamento, insomma.
3: Quando pensa di venire?
4: Mi dica lei il giorno, l'orario che le è un po' più comodo. Tenga conto.
3: Sì. Perché noi durante la settimana siamo abbastanza pieni, vogliamo fare di lunedì.
4: Lunedì voi siete chiusi, giusto? Immagino, sì. In quanto attività di parrucchiere e barberia. Sì. Anche perché potrebbe essere anche un giorno ideale per girare, in modo che. Le vado a spiegare un attimino cosa andiamo a fare, in modo che non le faccio perdere tempo.
3: Un po' male.
4: Perché sono sul set, mi perdono un attimo, anzi, devo dare anche uno stop all'azione, così do anche un coordino. Perché sono il regista della produzione. Ragazzi, allora fammi uno stretto. Stop un attimo, fammi uno stretto mentre glielo butti nel culo e lo tiri dritto. Tu gli devi leccare il coglione all'altro, ok? Azione. Allora, come le stiamo spiegando, la produzione ovviamente noi non siamo Stranger Things, noi facciamo produzioni hard, quindi noi dovremo venire lì con una troupe.
3: Mi prendo nota.
4: Sì, lei prenda nota che le spiego, intanto io do ancora un po' di azione.
3: Produzione?
4: Dai, ancora di... buttaglielo fine coglione, bravo. Noi facciamo produzioni hard di alto livello, siamo una casa di produzione di Los Angeles, stiamo girando questa serie che si chiama Il bello deve ancora venire, prodotta da Rocco Siffredi. La storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare, insomma, di sboerar, e quindi rimane sempre con lo schizzo in canna. Noi abbiamo bisogno di questa location di parrucchieri dove ci sono 5-6 ragazzi che stanno facendo la barba, la ragazza che fa la manicure, alla fine se la incurano in quattro. So che è una richiesta strana, di solito insomma il budget è anche importante.
3: Senta, mi dica quando vuole venire, così ci conosciamo di persona.
4: Fa anche molto ridere su questa. Mi dica quando deve venire un regista di film hard, fa molto ridere. Allora, infatti, tenga conto, se mi dice che il lunedì prossimo potrebbe essere interessante. Scusi un secondo, mentre stiamo qua al telefono. Allora, fammi un favore, adesso sbocca in faccia, tieni un bello schizzo in un occhio. Vai, vai, azione. Allora, lunedì prossimo, intorno alle 10 del mattino, potrebbe andarle bene?
3: Lunedì prossimo alle 10.
4: 10 del mattino, sì. Io sono Remo Giramella, il mio numero di telefono è 339 872 9548. Remo Giramella della Saccagna Production. Saccagna, come Thomas Saccagna, il famoso attore hard, non so se te lo ricordi, anni 70, dei baffoni. Purtroppo deceduto di AIDS, è una storia tremenda.
3: Come si chiama?
4: Io sono Remo Giramella, che fa andare la Cappella, il mio nome d'arte, insomma. Scusa un secondo, dai ragazzi, su, spingi, vai, vagli nel culo. Senta, una domanda che le volevo fare, allora, per lei non ci sono problemi, quindi potremmo girare di lunedì questa orgia con quattro ragazzi e la ragazza, il nostro protagonista.
3: Noi tenga, 10, giusto?
4: Sì, noi tenga conto che facciamo un paio d'ore di riprese con un tre anali e qualche bocchino, insomma.
3: Non mi interessa cosa fa lei dopo, basta che paga, non c'è problema.
4: No, noi paghiamo, ripuliamo tutto, siamo ovviamente, poi se lei vuole stare lì ovviamente a controllare la location.
3: Ci vediamo alle 10.
4: Va bene, la ringrazio infinitamente. Ho parlato col signor, mi perdoni?
3: Gianfranco,
4: perfetto. Grazie Gianfranco. Grazie, il mio numero ce l'ha. Salve, arrivederci. Torno sul set. Bene ragazzi, trovate la location. Adesso vai, fammi una bella sborra. Vai. Ok, adesso piangi. Non tu, lui. Perché non è riuscito a venire, vedi che non capisci. E questo è il senso della trama. Perché lui vorrebbe venire, ma non ce la fa.
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: I Cunningham. Hey!
2: Attenzione, il dottor Mustafa è atteso nel reparto quadrupedi. Ripeto, il dottor Mustafa è atteso nel reparto quadrupedi.
3: Dite che il mio papone si risveglierà!
4: Ma sì, Howard è una persona forte, non piange, Ricky. Vedrai che ce la farà, Ricky.
3: Dici davvero, Alfred?
4: Ma certo, Ricky. E vedrai che scopriremo anche come mai è finito in coma. Glielo dica anche lei, dottore.
5: Signori, io lo spero tanto, ma purtroppo per il signor Cunningham le botte sono state troppe.
4: Figa, quindi è stato picchiato?
5: No, no, intendo le botte di piscia di gatto, i pippotti. Dagli esami risultano 30 grammi pippati col naso e 2 etti pippati col culo. Sono troppi.
3: Povero papone! Si è svegliato!
4: No, miracolo! Vuole dire qualcosa? Parla, Howard!
5: Signori, per favore, non stressate il paziente!
3: Chissà quale sarà la prima parola che dirà!
4: Dicono che chi si sveglia dal coma parla della Madonna e le prime parole infatti sono luce o energia.
3: Parla, papone, cosa vuoi dire? Hai visto la luce?
6: Negra!
4: Ma come negra?
5: Che strano, eppure non ci sono negre qui.
3: È sicuro, dottore?
5: Sì, non ne sento olezzo.
6: Dov'è la negra qua,
4: Ah, temo di aver capito.
5: Capito cosa? Mi dica, Alfred.
4: Il signor Cunningham ha un'abitudine fissa da oltre 30 anni.
5: Sarebbe?
4: Beh, in pratica, quando si sveglia si sente triste, prende una negra e le dà $5 per...
5: Per?
4: Dottore, c'è qui il figlio, forse è meglio...
5: E avanti, non c'è tempo da perdere. Il figlio è grande, ne avrà viste anche lui di vagine.
4: Beh, sicuramente ne ha vista una bella lunga con due coglioni belli pelosi.
5: Ma la smette, finisca la frase. Ogni mattina prende una negra e le dà $5 per...
6: Datemi dell'acqua qua, vi spiego tutto io.
3: Papone, dammi prima un bacino, dai!
6: Figa, ma chi è sto somaro qua? Cos'è che vuoi, ciuccio del cazzo?
3: Ma papone, sono Ricky, tuo figlio!
6: Ascolta, trovatello di merda, io purtroppo non mi ricordo di te. Però facciamo una cosa, provo a fare un bel respiro, vediamo un po', aspetta, Ecco, hai visto?
3: Che cosa?
6: Che anche se non mi ricordo di te posso vivere bene lo stesso, vedi? Guarda.
3: Ma io ti voglio abbracciare tanto!
6: Quei infame! Mi vuoi ciucciare la sberla qua? Tra l'altro c'è una sberla che mica... Congolesi, levatevi proprio,
5: Senta, signor Cunningham, cerchiamo di rimanere concentrati. Allora, lei si è svegliato dal coma e ha detto negra.
6: E allora?
5: Cosa voleva dire?
6: Ma dipende, a volte lo dico anche quando mi scappa la merda.
5: Sì, ho capito, ma in questo caso?
6: Ma niente, che in pratica ogni mattina quando mi sveglio mi sento un po' triste, prendo una nigeriana e le do $5.
5: Per fare cosa?
6: Dipende.
5: In che senso dipende?
6: Beh, quando sono triste la picchio, no?
5: Ah, e quando è contento?
6: Cosa vuoi che faccio? La picchio più forte.
7: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
8: Però.
3: Però.
8: Però.
3: Però.
8: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Zizzagnamen.
4: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
3: Le nuove avventure di Zizzagnamen. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
9: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
7: È quello, italianissimo.
9: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
9: Bravo.
7: No, l'avventura quella lì, no?
9: No.
7: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammè.
10: Zizzagna meme.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
11: Scusi,
12: chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
13: Togli il dito dal culo, signore. C'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
8: Ma che puzza.
13: Mi schiaccia il 7, per favore.
8: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
12: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
13: Signora, pazienza un attimo.
12: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
12: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
8: Senta un attimo, io devo andare a casa.
12: Ho capito, ma non le Allora, se lei se ne può andare anche a quel paese.
8: Se lei non si lava le
13: scendere. Scendere, che sono a tre piani, che devo scendere.
12: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
13: Ma chi se ne frega.
12: Ma per pezzi, allora faccio qualche spazio.
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
8: Dai, per favore.
7: Permesso!
8: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
7: Ma mi fate entrare, no?
8: Ma lei è Zizzagnamen?
7: Sono Zizzagnamen. Piacere!
8: Facciamo entrare!
7: Se ne va, voi andate via!
3: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
14: Ma cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
8: Ma che puccia!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
8: È stato lei, signor Zizzagnamen!
7: Lei si sente la puzza di
8: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
7: Maia!
8: Vada fuori!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
8: Maledetto vecchio!
15: La moffetta maledetta!
7: L'avete ammazzato!
8: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
7: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
8: Grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
7: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
8: Chi è che ha il portafoglio mio,
15: Non guardi me, io non ce l'ho.
8: È stato lei?
7: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
8: Prendiamo quello del cadavere.
7: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo. Sì, eccomi finalmente nella mia prima live qui su Twitch dopo le vacanze estive. E per dare un senso a questa cosa, anche se questa cosa un senso non ce l'ha, per questa prima diretta voglio subito spaccare, sì. Ah, ti pareva che non c'era lo spiritus che scriveva spaccare il cazzo?
2: Invidioso.
1: Dai, dai, vi voglio prestare tutti bene che facciamo una bella reaction, sì! Hashtag reaction, dai! Allora, oggi proviamo insieme quest'app che è molto di tendenza, che è l'app di DAZN, no? Che praticamente quest'anno tutto il calcio sta qua sopra questa applicazione, quindi l'italiano è interessato. Quindi guardiamo insieme in diretta il big match di stasera tra Napoli e Juventus. Boh, dai, colleghiamoci subito, accendiamo l'app. Benissimo, guarda, stanno entrando in gamba adesso. Questa emozione vera, ragazzi. Il vostro Molo Prof non vi mente. Brvdi, brvdi. O come cazzo dici? Dai, dai, dai, che sta iniziando. Vai, vai, zit, zit, zit. Non si vede bene, prof. Leggermente sgranato, però. E mi si blocca. Vabbè, aspettiamo un attimo che si sblocca. Tanto ancora stavano facendo i cosi, salute, le foto.
3: Alvaro Morata la sblocca così.
1: Ma ecco di Morata, mo subito. Me lo so perso, me lo so. Aspetta, vediamo il replay. Eh no, cazzo, si blocca anche il replay. Ma, no, mo che faccio? Refresh. Dai, F5, come lo perdo, dai. Dai. Mo, sta ricaricando la pagina. Eccola qua.
4: Scendere. Bene, la 2. Tocca sponda lunga a centralizzare.
1: Mobile.
4: Sin troppo.
1: Ma te, che no. Che rompimento di palla. E refresh, no. No, dai, aggiorno sto cazzo. Mo riparte. Sta lo spottino prima della diretta.
5: Il momento il pre-roll. Per praticare l'autopalpazione dei testicoli.
1: Palpazione dei testicoli. Che sponsor è la palpazione? E vabbè, dai, mi tocco la palla. Basta che mi fai vedere la Juventus. Eccolo. Dai. E qua ragazzi, qua proprio ci scoppia il cuore dell'emozione. Sento proprio l'adrenalina. Guarda. Mo sta facendo la cosa pericolosa.
3: Colpo di test.
1: Mo ancora si è bloccato. E c'è cazzo che c'ha su Parkinson l'applicazione. E refresh, dai, mi sto perdendo tutto quanto. Refresh. Oh, ritornato.
5: Il momento ideale per praticare l'autopalpazione dei testicoli è dopo
1: l'autopalpazione. O strizzamento di coglione. Ah, dai,
5: si
1: dai.
5: Si può sentire più facilmente se c'è qualcosa di anomalo.
1: Oh, eh.
3: Ci arriva Scendi! E poi. 1-1!
1: Un gol! Gol! Ha fatto gol Napoli! No, si è bloccato di nuovo, bastard! E non ti puoi bloccare tutta la volta, affangul! Dai, refresh F5, mo salti il test, forse usa un refresh!
6: Sì, quindi abbiamo visto che siamo arrivati all'apcioamento.
1: Ma è questo che? Un golf. Ma che c'è se chi gol? Un guru te lo devi infilare, la mazza numero 7. Voglio il calcio, voglio, non il golf.
6: La nostra preoccupazione è
1: che faccio?
6: Quella di
1: riavvio l'applicazione dall'inizio. Scusate ragazzi, sono costretto a riavviare, un momento. Ecco, mo è tornato. Oh, finalmente la partita. Vai.
7: Marocco,
1: mo questo che è? Avellin Foggia. E chi è la finale del torronie di Avellin Foggia? Del 96 pure. Calcio nostalgia. Chiede riuscito. Avellin Foggia. E vabbè, riavvia Mangù. Ma finalmente, ecco lo sponsor.
5: Il momento ideale per praticare l'autopalpazione dei testicoli è dopo.
1: Ancora quel coglione da toccare la palpazione, vabbè, oh guarda, mi sto pigliando a pugni nei coglioni, lo vedi? Guarda, mi piglia a pugni il cazzo! Me la fai vedere la partita, Tremone? Oh. Ah, eccolo, torno.
3: Fischia tre volte il rati.
1: No, è finito.
3: Napoli batte Juventus 2-1.
1: 2-1, abbiamo perso. E io non ho visto un cazzo da giù. Che abbattimento. Che truff. E questo non si doveva chiamare DAZN, si doveva chiamare DALUSION. Non ho visto un cazzo, non ho visto. Però sai che sti sponsor dei coglioni c'hanno qualcosa di subliminale, si vede, che c'ho una voglia di farmi un dreamone. Beh ragazzi, vi saluto, che mi è partita sta voglia di farmi un mezzo proprio prugnone davanti a Pornhub, eh? Dai. Anzi, me l'accendo subito Pornhub. Ciao ragazzi, ciao!
4: Spigola destra sinistra, ma poi
1: ma è ubiliato pur subornato
2: un pochettino, vediamo. Siete lucidi,
1: che brutta vita.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Sì, pronto, chi è?
0: Pronto.
1: Chi è lei?
0: Come sta?
1: Sto bene, grazie, ma non ho capito chi è lei.
0: Sono Guido Inferni.
1: Guido chi?
0: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo.
1: Non la conosco.
0: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali.
1: Ti ho detto di farmi parlare. Cristo! Ho risposto e non ho capito un cazzo. Ma lei non può violentare così verbalmente una persona.
0: Pensi, soggiorno completo di tutto.
1: Io non voglio pensare.
0: Pensi, soggiorno completo di tutto. A soli 16 milioni di lire.
1: Michele!
0: E in regalo la pianta siciliana
1: fermati.
0: E in regalo la pianta siciliana fungiazza di minchia.
1: La pianta siciliana te la metti su per il culo, hai capito? Nanetto bastardo.
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1 a soli 700.000 lire.
1: Cosa?
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo
1: 70 metri
0: e largo 1 a soli 700.000 lire.
1: Ma come cazzo può essere lungo 70 metri e 1? Dove cazzo le compra le lenzuola?
0: Non faccia la mignotta e venga a trovarmi,
1: Michele,
0: nel mio mobilificio.
1: Ascoltami, fermati un secondo.
0: I nostri architetti l'aiuteranno.
1: Ma porco mi vuoi ascoltare?
0: Da noi potrà trovare
1: io ti squaglio vivo.
0: Da noi potrà.
1: Mi sei sfuggito la scorsa settimana alla sagra di paese, quando hai dato fuoco al capannone.
0: Da noi potrà trovare.
1: Stai zitto, fammi parlare. Ti stavo per acchiappare, ma poi sei scappato nel campo. Bastardo! Sei costato 15.000 euro alla Proloco.
0: Grande festa.
1: Michele, io ti picchio.
0: Grande festa.
1: Ti picchio.
0: Grande.
1: Ti picchio.
0: Ma lei è proprio un cafone di merda.
1: Sì, come quella troia benzinaia di tua madre.
0: Merda.
1: Porco di...

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni.
0: Guido chi?
1: Sono Guido Inferni.
0: Chi?
1: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali.
0: Ma io non ho bisogno di mobili.
1: Pensi, soggiorno completo di tutto, a soli 16 milioni di lire e in regalo la pianta siciliana fungiazza di minchia.
0: Ma tu sei tutto scemo.
1: Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori.
0: Il cazzo te lo devi mettere nel culo, figlio di puttana!
1: Mi dica, lei è vacca da parte di padre
0: Bastardo.
1: O di madre?
0: Bastardo!
1: Dalla voce si capisce che lei è un cesso.
0: Ma chi te l'ha dato il mio numero?
1: Abbiamo anche dei bei copricessi a 150...
0: Fammi capire, ma chi te l'ha dato il mio numero?
1: Da noi potrà trovare delle grandi offerte.
0: Sto togliendo la muffa da dietro ai mobili, possiamo sbrigarci?
1: E potrà pagare comodamente in 396 rate senza interessi.
0: Senti, ora mobili, cose, io a me non mi serve niente, capito?
1: Sarà trattata benissimo.
0: Io sto pulendo la muffa dai muri.
1: Sarà trattata
0: benissimo. Non mi devi rompere i coglioni. Soprattutto se sei quello dell'altra volta. Io lo so che tu pensi che è uno scherzo, ma io ho il telefono direttamente collegato con la centrale dei carabinieri.
1: Non faccia la mignotta e venga a trovarmi nel...
0: Schiaccio un tasto. Uno solo. E tu sei in galera. Hai capito?
1: Bella vaccona.
0: Lo devo schiacciare? No, dimmi se lo devo schiacciare, perché io lo schiaccio, eh.
1: Non faccia la mignotta e venga a trovarmi nel mio mobilificio.
0: Guarda che ce l'ho sotto il dito.
1: E al sabato grande festa. Provare per credere.
0: Basta che spingo e lo schiaccio.
1: Provare per credere.
0: Guarda che lo sto per schiacciare, eh.
1: Allora vada a prendersela nel culo.
0: Lo schiaccio, eh?
1: Mensola in noce, lunga 70
0: guarda
1: metri.
0: Guarda che se lo schiaccio sei finito.
1: Mobile in puro mobile, è fatto di mobile.
0: Guarda che lo schiaccio, eh?
1: Nel nostro mobilificio...
0: Adesso lo schiaccio. Schiacciato.
1: Mobile da bagno tira bestemmia ad ogni stronzo a soli 800...
0: Senti le sirene, ti stanno venendo a prendere.
1: Lurida megera bifolca impestata di cazzi.
0: Figlio di puttana.
1: E al sabato grande festa. Parola di Guido Inferno.

0: Buon pomeriggio, eccoci qua ancora insieme, ci sono le mie professoresse all'eredità, certo che ci sono! Amici, bentornati all'eredità, Corrado è il nostro nuovo campione, viene da Colleretto Castelnuovo.
1: Buonasera, buonasera a tutti, ciao Carlo, o Mohamed, come preferisci che ti chiamo.
0: Come va?
1: Bene, bene, tutto sommato, un bel viaggio, sono addormentato in treno, ma hanno fatto il portafogli e l'orologio.
0: Sempre mal comune, mezzo Gaudi. Sempre. Hai fatto molti mestieri nel corso della tua vita, dal venditore ambulante all'archeologo.
1: Sì, sì, sono tutti frutti proprio di fantasia. Cioè, nel senso che io questa cosa non l'ho mai fatta. Sono cazzate che ho raccontato per essere interessante e passare il provino.
0: Ti piace cucinare?
1: Sì, sì, soprattutto le metanfetamine, il cracco, tutto quello che... La Crocodile, sono bravissimo con gli agi del sviluppo fotografico. Faccio delle robe, minchia, ti faccio vedere i draghi, cazzo.
0: Poi hai, vedo che hai una... Un gatto?
1: Sì, ho fatto un trapianto di recente, ero pelato come Marco Mazzoli con lo Zoo di 105, quello che pensava avere ancora i capelli, ma c'è soltanto un ricordo che gli spunta sulla fronte.
0: Però adori invece il mare, adori il pesce.
1: Sì, infatti mi chiamano Gesù.
0: Allora, indossa pure la cuffia, Corrado, potrebbe portare a casa, vi ho detto, 160.000 euro.
1: Sì, sì.
0: Piano, piano, piano, piano. Vediamo la domanda. Cresce sottoterra?
1: Pendito!
0: Sì. Seconda domanda. Deve dei soldi a qualcuno.
1: Luca Alba.
0: Sì. Terza domanda. Cos'è la glicirrizza glabra?
1: Una supercazzola.
0: La risposta è esatta. Vediamo la domanda. L'esame di stato alle superiori.
1: Si compra.
0: Sì. Ha sempre qualcuno.
1: Dai, sono bravissimo con gli agi del sviluppo fotografico. Faccio delle robe. Minchia, ti faccio vedere i draghi, cazzo.
0: Poi hai, vedo che hai un gatto.

0: Sì. Lo prende chi ha una svista.
1: Il cazzo nelle orge.
0: La risposta è esatta. Corrado, piccolo particolare.
1: Sembrava una donna ma aveva il cazzo.
0: Sì. Prende il gelato per mestiere.
1: La zoccola.
0: Sì. Può arrivare fino a 10 metri d'altezza.
1: Il gran cazzo che me ne frega.
0: La risposta è esatta. Corrado, si tira per aprire una lattina.
1: Non mi viene in mente.
0: Ma scusa, per aprire la lattina tiri su la...
1: Ah, la bamba?
0: Sì. Un bel destro.
1: Si è fatto un popotto, si è spaccato il naso. Perché non mi hai chiamato che eravamo in camerina anche vicini, bastardi.
0: Torniamo da Corrado. Vola a 80 anni.
1: Oste stellare Italia, tanto rimango tutto a casa tra poco.
0: Vediamo la domanda. Saluto di commiato.
1: Vaffanculo a sorrata.
0: La risposta è esatta. Principesse, parliamo di principesse. Quale di queste principesse dei cartoni animati indossa i pantaloni? Franco Califano, Mino Reitano, Peppino Di Capri o Adriano Celentano? Via il tempo.
1: Ma scusa Carlo, ma queste non sono principesse.
0: Va bene, allora lasciamo perdere, vai, vai.
1: No, aspetta, ci provo lo stesso.
0: E vai, proprio perfetto.
1: Peppino Di Capri.
0: Sì, era proprio Peppino Di Capri, la risposta è esatta. Domani Corrado ancora con noi. Amici, grazie di aver seguito l'eredità anche questa sera. La linea va al TG1. A domani!
1: Certo sì! Porca troia, puttana tua madre!
0: Grazie.
1: Puttana Carlo!

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto! Mi sente?
1: Pronto?
0: Pronto. Come yeah. sta? Buongiorno. Parlo con la smandruppata del paese?
1: Scusi, non ho capito.
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Un attimo, scusi, non ci intendiamo, un attimino, eh?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pronto?
1: Mi dica.
0: Mi sente?
1: Pochissimo.
0: Come sta?
1: Chi è lei?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Ha bisogno di mobili?
1: Non capisco, mi scusi, è perché lei parla con una voce fievole e il mio telefono è quello che è, quindi o alza la voce o non capisco.
0: Mi ascolti bene, signora, nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali, cucina scomponibile.
1: Sono arrivati tre?
0: Che noia. Cucina scomponibile, con lavastoviglie, lavatrice, frigorifero digitale tira bestemmie. Pensi ogni volta che finirà il formaggio, il frigorifero le dirà: porca finito il formaggio.
1: Ma non mi interessa, le faccio del frigorifero.
0: E allora le propongo, solo per oggi, letto matrimoniale con alzata a turbocompressione per essere catapultati a 50 metri dal letto a soli. 15 milioni!
1: Scusi, non ho capito.
0: Pensi, soggiorno completo di tutto, a soli 16 milioni di lire e...
1: Ma non me li... No,
0: pronto!
1: Il frigorifero è più che sufficiente quello che ho.
0: Letto,
1: ringrazio, buona giornata.
0: Letto matrimoniale.

0: segnale lungo 70 metri e largo 1. Pronto? Mi sente? Questo sordo del cazzo secondo me mi compra i mobili. Devo richiamarlo immediatamente.
1: Pronto?
0: Salve, deve essere caduta la linea. Ora mi sente?
1: Prego?
0: Ma porca la batosta! Ma non si può comprare un cazzo di telefono nuovo! Stronzo!
1: Scusi, non ho capito.
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore.
1: Senta, facciamo così.
0: Non facciamo un cazzo, merda!
1: Prego?
0: Prega che non ti abbia mai sotto mano, perché ti riempirei di pugni sulla schiena.
1: Chiudiamo e non ci pensiamo più. Dai, ciao.
0: Signora,
1: ciao,
0: ci sarò io all'ingresso, ciao, che l'aspetterò, sì, a braccia aperte con il cazzo di fuori.
1: Ciao,
0: sto cazzo.
1: Scusi, non ho capito.
0: Le ripeto per l'ultima volta. Mongo! Sono Guido Inferni e sono qui per farle una truffa incredibile. Ma vattene a fanculo, bifolco bastardo. Ma sapete cosa faccio? Lo richiamo ancora.
1: Pronto?
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore.
1: Come?
0: Le ripeto per l'ultima volta.
1: Mi scusi, non sento, ma non importa, grazie, buona giornata.
0: Mongo! Lo so, vi potrò sembrare pazzo, ma il pazzo non sono io, ma quello che mi manovra dietro al computer e per colpa sua lo dovrò richiamare ancora perché lo scemo sotto al cappello non resiste. Che brutta persona.
2: È al sabato grande festa.
0: Scusate un attimo, prima di chiudere, facciamo una volata velocissima dal vecchio bifolco Ennio.
3: Bravo!
0: Tu succhi i cazzi?
3: Puttana la...
0: Esatto, Ennio succhia i cazzi.
2: No.

0: ai.
1: Eccomi! Sono tornato! Sono il numero uno dei DJ e dei vocalist. Sono DJ Pino Master Flash, colui che ha insegnato a David Guetta a mettere i dischi. Pensate che prima di conoscere me vendeva le baguette ed era anche un po' friu friu. Armin Van Buuren era un povero coglione, poi ha conosciuto me e gli ho insegnato il mestiere del DJ. Alzate le mani al cielo. Pensate che una volta al mio corso è venuto anche Fabio Alisei, ma come potrete notare è rimasta una merda. Non ha imparato niente, mai, perché Fabio Alisei non è dei nostri. Ma a proposito, sono qui non solo per insegnarvi che cos'è la tendenza, che cos'è la musica, che cos'è il sound. Sono qui anche per raccontarvi delle storie purtroppo realmente accadute ad alcuni elementi del programma Lo Zoo di 105. E allora che inizi lo sputtanamento! Base, grazie! Se anche tu imprechi nelle scale del palazzo contro la stronza di merda che non ha chiuso la porta dell'ascensore e ti costringe a salire a piedi, e ogni gradino maledici la stronza di merda finché arrivi al quinto piano e incontri la stronza di merda e scopri che è la professoressa d'inglese di tuo figlio che ti dice: signor Borghini, la stronza di merda sono io, ma non si preoccupi che sto scendendo. Benvenuto Fabio Alisei. In questo caso
2: sei dei nostri.
3: Sei dei nostri.
1: Se anche tu 1, 2, 3, inizi una gara di scorregge con tuo suocero, quello con il monodente, dopo aver mangiato un mega piatto di pasta e fagioli, e spingi così tanto da cagarti addosso e lui a furia di ridere si sente male e finisce in ospedale. Quanti anni ha tuo suocero Paolo? 6.000. Porca troia, benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu sei seduto sul cesso a fare la tua bella caccona e ti dimentichi di aver lasciato la pentola sul fuoco, e sentendo uno strano rumore che proviene dalla cucina ti alzi di scatto e corri in cucina tutto nudo, ma non ti accorgi di ma non ti accorgi che avevi uno stronzo a metà e che si adagia sul tappeto della cucina. Ma proprio in quel momento entra in casa la tua donna delle pulizie messicana, che ha sempre pensato che fossi strano, ma adesso ne ha la certezza. Mamma mia, che schifo. Sei come Mazzoli, cagone di merda.
2: Sei dei nostri.
1: Se anche tu esci a cena con un gruppo di persone mai viste prima e per cercare di fare il simpatico te ne esci con una bella barzelletta oscena sugli ebrei, e quando finisci di raccontarla nessuno ride, e solo lì scopri che tua moglie si era leggermente dimenticata di dirti che erano tutti israeliani. Ma che figura di merda! Bravo Mazzoli, e siamo a 2. Sei dei nostri! E allora, visto che ci siamo, raccontiamo anche la terza, Mazzolino? Se anche tu racconti a tutti i tuoi colleghi che hai perso all'asta per comprarti la tanto amata DeLorean, ma in realtà hai dimenticato un particolare, ovvero che i due che avevano fatto le offerte più alte si sono ritirati e quindi sei rimasto quello con l'offerta più alta e adesso devi comprarla, ma non hai né i soldi né il coraggio di dire a tua moglie che non potrai rifare il tetto di casa, ma potrete dormire tranquillamente in una bella DeLorean del 1981 che è una scatola di tonno fatta col buco del culo di qualche coglione dell'Est Europa. Bravo Mazzoli, ti vedo molto bene. Questo giro non sei dei nostri. Amici, devo scappare, ma se anche voi avete delle regole da raccontarmi, andate sulla pagina di Marco Mazzoli su Instagram e mandategliele in privato. Sarò più che contento di leggerle per voi. Ma ora, per dimostrarvi la mia grande potenza, ho portato qua in studio due batterie di camion che attaccherò ai miei capezzoli e alle mie palle mostruose. Attiverò la corrente e vedrete che non mi succederà niente, perché Pino Master Flash è invincibile! Siamo pronti, tecnico?
0: Non lo so, io non lo farei, eh!
1: Bene! Ho attaccato gli spinotti ai capezzoli e ai coglioni! Attiva la corrente! Ora!
4: Radio 105.

0: is a zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. So che state in trepidazione da giorni aspettando un nuovo contenuto. Ed eccomi qua, come un angelo della salvezza, a darvi tutte le info di cui vi nutrite, ormai schiavi della mia enorme saccenza. Ho la pelle d'oca della pelle d'oca. A parte le buttade da irriverente e giocoso intrattenitore, doti che ho scoperto di avere di recente al compleanno della mia cugina Menardini Giuliana, quando all'ennesimo gavettone contenente urine e feci di felino ho esordito con un verso divertente che ha spezzato gli astanti in fragorose risate. Oggi voglio farvi tremare seriamente con un contenuto che è wow. Sapete che la mia passione per il mistero mi ha portato a scavare profondamente nei meandri del web e mi ha portato anche guai, in quanto le mie ricerche non sono mai viste di buon occhio dai potenti e dalle società segrete che hanno spesso ordito veri e propri attentati alla mia credibilità. Ma io, come un ariete paffuto e con gli occhiali molto spessi, non ho mai mollato e ciò ha comportato la nascita di veri e propri moti di odio nei miei confronti. Ho la pelle d'oca. Ma mai avrei pensato di smascherare una così meschina macchinazione degli organi di Stato per nascondere le verità su fatti così pazzeschi. I fatti sono risalenti a prima della pandemia che sta flagellando il mondo e che ci ha costretti in casa forzatamente. Anche se per me le cose non sono ben diverse dalla normalità, in quanto obbligato dagli assistenti sociali a non potermi recare all'esterno della mia abitazione se non accompagnato dai signori del giallo pulmino. In questi giorni il signor Galliani Raffaele, il pulmista che sovente mi accompagnava a fare le cure con la pillola della serenità, accortosi che stavo sonnecchiando in auto, ha credo approfittato per cambiare percorso e all'altezza di una strada provinciale nei pressi di Vercelli ha credo avvistato qualcosa di anomalo sul ciglio della strada. Io fingevo di essere dormiente perché infastidito dal suo continuo borbottare cose di non mio interesse. Ad un tratto però la luce misteriosa che proveniva dal bordo della strada ha incuriosito anche me. Il povero Galliani si è fermato per controllare, credo, e ad un tratto una figura similumana dalle fattezze femminili, ma con dei grossi piedi e delle escrescenze artificiali sul petto e sulla bassa schiena, producente un suono vocale simile a quello di un grosso camionista, lo ha afferrato e condotto velocemente dietro un boschetto adiacente alla vettura parcheggiata. Ho la pelle d'oca. A quel punto, molto terrorizzato, ho necessariamente deciso di smontare dal veicolo e dirigermi subito per controllare i fatti. Mi conoscete, io non temo l'ignoto. E lì ho assistito al tentativo di predazione di una figura mostruosa ai danni del Galliani Raffaele. Una scena agghiacciante. Il povero Galliani era rivolto verso delle piante in posizione avanzata, con il busto e con le braghe calate. La figura simil femminile stava cercando ritmicamente di ferirlo, perché i suoni prodotti dal Galliani facevano arricciare i capelli. Il poveretto urlava cose del tipo: «Ah, mi stai spaccando! Ah, mi rompi! Ah, ah, ah, no, no, così no, mi strappi il culo!» Ho la pelle d'oca! Quell'essere che probabilmente era un mostro di chissà quale dimensione, che si era travestito da donna e anche malamente, riproducendo dei profondi versi di sforzo, stava cercando di rompere qualcosa al povero Galliani. Io ho urlato nel tentativo di allontanare la bestia ed essa si è voltata verso di me, e lì ho visto l'enorme sonda purpurea coperta da una sottile membrana similsiliconica che la bestia stava introducendo all'interno del Galliani e sono svenuto. Mi sono svegliato a casa e il Galliani ha sempre negato l'accaduto, strizzandomi di tanto in tanto fortissimo i capezzoli, ogni qualvolta ho cercato di narrare l'accaduto a qualcuno della mia famiglia. Chiaro segno di un tentativo governativo di zittire la verità. Ho la pelle d'oca. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e non perdete il prossimo video, dove lotterò con un pitbull inferocito coi farmaci per fare un TikTok epico.
1: Le cose verissime.
3: Lo Zodi 105.

0: Pronto?
1: Ciao, ti ho mandato ora 60 messaggi su WhatsApp e non mi hai ancora risposto. Pronto? Pronto? Non ti sento, cosa hai detto?
0: Chi parla, scusate?
1: Sono Paolo Giustissimo.
0: La famiglia.
1: Madonna mia, quanto odio i terroni.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Ti ho chiuso una data sul Monte Bianco a 4.000 metri d'altezza per Halloween.
0: Non ho capito.
1: Ti ho chiuso una data sul Monte Bianco a 4.000 metri d'altezza per Halloween.
0: Non ho capito di lei. Che cosa vuole?
1: Portati una felpa perché magari fa freddo.
0: Ma scusi, ha sbagliato numero. Non capisco chi sto parlando.
1: Mi fai parlare? Lasciami parlare, porca m***a.
0: Porca m***a, lo dico io. E tu parli solo te. Non ho ancora detto nulla io.
1: Ascoltami un attimo perché siamo partiti con il piede sbagliato. Quanto vuoi per andare sul Monte Bianco ad Halloween?
0: Ma di che sta parlando? Non ho capito. Guardi, non so chi sta cercando lei, ma io non so la persona lì. Intanto chi è lei? Si può lì, figlio?
1: Ma stai facendo finta di non conoscermi?
0: Ma scusi, io non la conosco punto. Chi cazzo è lei? Voglio sapere, mi rompo con lui il pomeriggio e sto lavorando.
1: Ma come chi sono? D*** cane. Sono Paolo Giustissimo.
0: Ma d*** lupo, d*** cane, lo dico io, corpo. Mi chiama mentre sto lavorando. No, non so chi è questo Paolo, non la conosco. Dove è lei?
1: Quando avete finito scendete a piedi perché la seggiovia sarà chiusa. Ripeto, la seggiovia sarà chiusa. Ripeto, la seggiovia...
0: Ma assorbe la seggiovia! Ma sono piano io, sono piano. Sono Garfagnana, non ci sono seggiovie qua. Guardi, ha chiamato... Non è con me che deve parlare, non è con me, mi lasci dal mio lavoro.
1: Se Fabio è ubriaco, dai. Tu vai via, tanto lo ammazzeranno gli Yeti nel buio.
0: Senta, guardi, io non so chi sei lei, però mi sta rompendo i coglioni, gli adesso prendo il numero e vado a Carabinieri, forza.
2: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me, ok?
0: Ma allora... io con lei non ho punto cominciato! Cane, non ho cominciato neanche. Non so che lei mi rompe gli occhi la seggiovia al Monte Bianco. Cane.
2: Porco
0: d***o, lo dico io.
2: Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
0: Vaffanculo.
1: Basta, mi hanno rotto tutti i coglioni. E Wender non prende l'aereo. Paolo si lamenta di ogni hotel perché non c'è il vino senza zucchero in camera. Quell'altro con il cazzo mozzato sbaglia treni e si perde nel centro Italia. Fabio lasciamo stare. L'unico che si salva è Pippo. Peccato che pensi solo al basket. Ma d***o cane, è alto un metro!

0: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
1: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
2: Pronto,
1: Sisto Gigi Valli, buongiorno.
2: Sì,
1: sento, ho visto l'annuncio di lavoro su internet, volevo sapere se era interessato a una proposta interessante.
2: Sì, sì, mi può dire anche adesso tutto, dica.
1: Allora, io sono Gigi Valli della Conservigi, siamo un ente statale,
2: sì,
1: e collaboriamo con il governo e il Ministero del Lavoro.
2: Ok.
1: Lei dov'è? Di dove si trova lei?
2: Io ora vicino a Milano.
1: Però l'accento mi sembra un po'...
2: Sono in Bari. Provincia di Bari.
1: Ah, minchia. Ma pensa, sì. Sono contento perché io ho visto tutti i film di Lino Banfi all'epoca.
2: Grande Lino.
1: Sì.
2: Mitico.
1: Ma perché è andato via? Non c'è da lavorare lì, sono tutti pelandroni, non fanno lavorare, giusto?
2: Scarseggia il lavoro, non ce n'è tantissimo.
1: Vabbè. Comunque, tornando alle robe serie, me lo fa un attimo come faceva Lino, che è una cosa che mi ricorda l'infanzia, tipo che cazzo, porca puttana, quella roba lì.
2: Vabbè, non mi sembra troppo inerente a un...
1: No, capito, però è una cosa che io da piccolo guardavo il film con mio nonno e un po' mi... non so, sa, quelle cose...
2: Ma entri in colloqui di lavoro, diciamo.
1: Dai, fai un che cazzo, porca puttana, da lavorare, mica mi fai contento, dai.
2: Porca puttana, la Madonna dell'Ingoroneta.
1: Grande, grandissimo Lino. Vabbè, ascolta, allora, per quanto riguarda proposte di lavoro, io pensavo che lei fosse in Puglia.
2: No, sono vicino Milano.
1: Però io per quanto riguarda proposte di lavoro vicino Milano, ora sono un po' a secco, no? Abbiamo tutto, perché qua lavorano tutti, quindi non c'è né...
2: Sì.
1: A Milano non c'è né richiesta né offerta. Cioè... Tutti lavorano.
2: Quindi si tratterebbe di riscendere giù.
1: No, nel senso, possiamo tornare a qualcos'altro. Io. Allora, aspetta, guardi, io le dico: oltre alla Conservigi, abbiamo aperto una società nuova, si chiama Gigi Valli Management. E ci occupiamo di spettacolo.
2: Perfetto.
1: Lei ha mai fatto, non so, esperienza, ha fatto mai lo youtuber?
2: No, mi manca. Però si potrebbe iniziare anche da zero.
1: Appunto, in quel caso lì i guadagni sono alti. Calcoli.
2: Ottimo.
1: Che il mese scorso abbiamo preso un pugliese che pesca,
2: sì,
1: dormiva in macchina. Adesso prende 4.000 euro al mese.
2: Minchia.
1: Per fare lo youtuber,
2: sì,
1: le strade possono essere due da noi. Allora, potrebbe fare o le recensioni, oppure puoi fare buffone di merda.
2: Le recensioni.
1: Facciamo le recensioni, dai. Allora,
2: dovrei recensire.
1: Allora, in pratica noi abbiamo stretto una partnership con un'azienda di gadget. Quindi noi le mandiamo un pacco e lei ci fa un video per ogni oggetto che c'è in questo pacco, che contiene 5 gadget.
2: Il tipo?
1: Allora, il primo pacco di base della partnership contiene, allora, c'è un cazzo nero triangolare per il culo. Una pompetta che fa allungare i cazzi.
2: Sì.
1: Poi c'è un pacco di preservativi aromatizzati al buco del culo. Un portachiavi a forma di mano in faccia. E poi c'è una bicicletta con la sella a forma di sberla. Quella che vai sopra, ti siedi e mentre pedali fa su e giù.
2: Ho capito. E lei non ha una sorella per fare queste recensioni?
1: Scusa, non ho capito questo cambio di umore, non ho capito. È bipolare, scusi.
2: Ce le dovrei provare e recensire per te. Con la faccia del cazzo e catena.
1: Uè, infame di merda, ti sto facendo lavorare, non ho capito.
2: Lavorare? Lavorare si cazzo in culo? Quello è lavorare? Quello è il lavoro che ha fatto tua madre per tutta una vita,
1: Ho capito, ma tu vuoi lavorare o non vuoi lavorare, scusa?
2: Ma dove è che la puttana di sorte ci vuole faticare? Voglio lavorare, ma un lavoro normale, non certo ficcarmi il cazzo in culo o la bici che esce il cazzo. O il preservativo della puttana di mamma.
1: Ah, facciamo così, guarda, capisco la titubanza, forse sei anche un po' meridionale, forse non sei
2: No, che titubanza, non esiste titubanza, il cazzo in culo non li picco.
1: Ho capito, magari perché sei comunque di meridione, non hai capito che qua funziona, siamo un po' più all'avanguardia, facciamo così.
2: L'avanguardia, Peter Chia, un'altra avanguardia.
1: Io per fare questo lavoro ho un sacco di richieste, te lo dico, ma rotti i coglioni, vai a fare in culo. Anzi, guarda.
2: La richiesta è la sorte.
1: C'è una lista di 100.000 persone per fare questo lavoro. La prima in lista per fare questo lavoro è tua madre, quindi. Quindi prendo tua madre a lavorare, bastardo.
2: No, perché era puttana da sole. Anzi, forse si arriva anche gratis con le recensioni.
1: Oh, senza che fai lo bastardo. Scemo, però non l'ho capito, infame.
2: No, che scemo, bastardo.
1: Ma guarda sto uomo di merda, vai meridione, bastardo, vai a fare.
2: A fare ti mette le mani in faccia.
1: Vai a mangiare, bastardo. Vai a fare le orecchiette con tua madre, bastardo.
2: Figli da puttana. Bastardo.
1: Sei ancora lì? Ti sento respirare, un uomo di merda.
2: Bastardo,
1: dai,
2: bastardo.
1: Vai nel trullo a dormire, infame.
2: Bastardo. Che la conosciamo tutte, la sua sorella. La porta aerei, eh. Bastardo. Bastardo.
1: Ma se ti mando invece tipo i cazzi quelli piccoli, la pasta asciutta a forma di cazzi, ci fa una spaghettata tipo con tua madre?
2: Spaghettato di cazzi, l'ho fatta appena con tua madre.
1: Ah, guarda, sto pelandrone di merda, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La bastardata del giorno.
3: La bastardata del giorno.
4: Bastardata di oggi.
5: Bastardata di oggi.
4: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
6: Pronto?
7: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
6: Perché?
7: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
6: Ma chi è lei, scusi?
7: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
6: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
7: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
6: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
7: E allora dico, vogliamo...
6: No, vada a fanculo, va.
7: Tu è sord, hai capito?
6: Lei non sta bene.
7: Allora vengo su, sopra casa tua.
6: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
7: Ah!
6: Non si permetta più.
7: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cazzo.
3: La bastardata del giorno.
8: Pronto?
7: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
8: Me.
7: Sono stanco mort.
8: Me.
7: Estrana mort.
8: Me.
7: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
8: E sto contento per te, complimenti.
7: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
8: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana.
7: Io vengo a casa a tutta, quanto sciare sulla finestra, capito?
8: Vieni.
7: Preparati, perché non ce la faccio più.
8: Vieni.
7: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
8: Vieni.
7: Ti vengo a sparare, ci scetta abbasso.
8: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
7: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
8: Vieni.
7: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
8: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
7: Ma vengo da te. Ti dà
8: la denuncia io a lei.
7: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
8: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
9: Pronto?
7: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
9: Che cosa?
7: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
9: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
7: Come ha sbagliato numero? Oh!
9: Dove abita lei?
7: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
9: E a che piano abita?
7: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
9: sì,
7: qua.
9: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
7: Ma la cito?
9: Ma vada col paese!
7: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
9: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
7: Tondolo, piglio cacchio e merpondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
9: Guarda,
7: un cacchio.
9: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
7: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
9: Lei chi? Io sono Tondolo.
7: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
9: Come lei?
7: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist.
9: Pronto?
7: La signora Boccuzzi, signora?
10: Sì.
7: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
10: E dove?
7: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
10: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
7: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
10: Sta lavando in un attimo.
7: Un cacchio, fai subito.
10: Pronto?
7: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
10: Dove?
7: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
10: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
7: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
10: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
7: Sono Peppino Ucic.
10: Ma Peppino Ucic, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
7: Margonato,
10: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
7: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rinco, ma fai gazzemo! Vengo su.
10: Ma vieni tu direttamente.
7: Adesso
10: qua.
7: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
10: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
7: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sono un grillino di sotto io.
10: Come ti chiami?
7: Peppinucci.
10: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
7: Pronto.
1: È un cazzo.
2: La bastardata del giorno.
5: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0: Ciao bastardi, vi do il numero di due sorelle zitelle di 70 anni del mio paese che ronzano sempre intorno alla nostra polisportiva per guardare i ragazzi in pantaloncini. Hanno anche un pastore tedesco e sono due grandissime rompicoglioni. Confido in voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Cercavo Herman.
1: Dada, scusi.
2: Sono Pistacchio.
1: E chi è lei, scusi?
2: Senta, signora, la disturbo perché noi di recente, no, vista la pandemia, eccetera, eccetera, abbiamo deciso di aprire un'agenzia che ha lo scopo, diciamo, di far gioire, divertire, vivere una seconda giovinezza.
1: Ho capito, guardi, questa qua è una società, io ho capito che lei cerca una
2: decisione per... No, mi fraintenda, non le voglio vendere nulla, ci mancherebbe altro.
1: Guardi,
2: l'altro
1: è stato uno che ha detto che non mi è, poi dopo...
2: Io so che lei vive...
1: Lei come mai mi chiami per nome? Lei vive... permette tutte quelle cose qua.
2: Mi faccia spiegare, mi faccia spiegare, allora.
1: Ma io
2: lei...
1: perdo tempo con delle persone che...
2: Ma signora, allora, senta un attimo, scusi, ma hanno detto che lei e la sua sorella...
1: Ma chi gliel'ha detto?
2: Vabbè, ma non mi faccia far nomi, mi hanno detto che siete,
1: senta,
2: diciamo...
1: Io sono una professionista, deve far presto perché io non ho mica tempo da perdere.
2: Allora, voi vivete vicino alla polisportiva... 81, insomma, dove si gioca a calcetto. E tra diciamo adulti gira voce che lei e sua sorella siete un po' così alla ricerca del piacere, ecco, me la faccia mettere giù un po' in questo modo.
1: Cosa dici?
2: C'ha voglia di divertirvi, anche se...
1: Guarda, io non so chi è lei, non aggiungo una parola in più.
2: Ma non faccio, la restia, signora, signora Ermanna.
1: Ma
2: signora Ermanna, dai, su. Allora, noi abbiamo aperto questa agenzia.
1: Ma di che piacere?
2: Ma è un'agenzia un po' particolare, c'è anche un nome un po' comico, si chiama Spacca Milano, che non è riferito alla
1: città. Spacca Maroni. Mica io, Spacca Milano, lei non è
2: simpatico.
1: Io non so chi è lei, che si permette di chiamarmi per dirmi queste cose qua.
2: Mi chiamo Pistacchio.
1: Non so chi è lei.
2: Facevo l'avvocato, poi purtroppo, causa crisi, causa pandemia, mi sono un po' reinventato il lavoro. Siccome ho tante conoscenze, io e i miei soci abbiamo istituito questa agenzia che procura piacere alle signore di una certa età che risultano essere un po'. Mi passi il termine, vogliose, ecco, di divertimento.
1: Allora, signor Pistacchio, fermi che è meglio.
2: Ma guardi, signora Ermanna,
1: perché se lei mi sta facendo questa telefonata perché io mi lamento con la polisportiva che non fanno le cose che non devono essere fatte.
2: Ma no,
1: io rispetto loro, ma loro devono rispettare me.
2: Ma no,
1: la polisportiva non si permetta mica più di fare una telefonata di
2: signora,
1: questo genere.
2: La polisportiva,
1: ma lei rende conto di quello che sta facendo?
2: Ma è servita solo come, diciamo, gancio, in realtà.
1: Ma
2: poi
1: perché? Che lei mi viene qua a chiamare signora Ermanna, lei e sua sorella, lei sa delle cose che... Ma come si permette?
2: Senta, io so tutto di lei, signora, se ne parla.
1: Che lei sappia tutto di me, non mi interessa.
2: Come sta il pastore tedesco? Come sta il pastore tedesco? Sta bene?
1: Senta, io adesso metto giù il telefono.
2: Ma no, signora, troviamo un amichevole accordo. Lei c'ha voglia di... E io posso procurarle, capisce? E questo è il business, signora. Siamo nell'era dell'innovazione. Bisogna... È l'arte dell'arrangiarsi. Bisogna innovare. Siamo in un momento in cui... Lei ha una necessità e io ho la soluzione.
1: La necessità di che? Che necessità ho io?
2: Ma signora, non mi faccia usare termini scurrili.
1: No, lei parla pure scurrili, così dopo anch'io la mando a quel paese.
2: Ma no, signora, perché mi deve mandare a quel paese? Allora, girano voci alla polisportiva.
1: Ma lei con il numero privato. Io risposto, poteva anche non rispondere.
2: Perché siamo un'agenzia nuova e ci hanno installato i telefoni senza il numero, evidentemente, non lo so io, signora.
1: Ma lei, scusi, chi crede di prendere in giro?
2: Ma signora Ermanna, ma anche lei, dico io, ma affrontiamo la realtà senza girarci troppo intorno.
1: Ma quale realtà devo affrontare? Mi dica quale realtà.
2: Allora, mi dica l'ultima volta che lei ha tenuto tra le mani un ammennicolo maschile,
1: Ma lei è proprio uno stronzo, Detta come vuol detta, Se lei non si permetta mica, perché io le telefonate le rispondo, lei non si permetta più di chiamare.
2: Se mi tratta male, a me piace ancora di più, glielo dico, perché sono un po' sadomaso, ecco. Quindi, cioè, se vuole darmi dei titoli, va bene.
1: Allora lei dice, le due sorelle che non hanno altra cosa da fare, che lei non sa un cazzo di niente, non si permetta più di chiamarmi.
2: Ma perché, signora? Ma mi dica una roba, perché non vuole affrontare questa problematica che lei e sua sorella avete da tempo? Cioè, mancanza di, e io glielo posso procurare. Oh, mamma mia, signora, sei nel 2021, Cristo Dio.
1: Saluto, voi fate le cose che dovete fare in regola, che vedrà che io non rompo
2: il... Ma si faccia pompare il figone, signora, ma dai, su! Ma non stiamo a girarci intorno!
3: Porca puttana!
2: Porca ma stava lì, stava lì,
4: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. Vai!

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Erano gli psichedelici anni 70, e mentre le persone erano ancora strafatte da Woodstock del 69, in California comparve per la prima volta una tastiera collegata ad un televisore.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un computer, quella roba lì, insomma. Ma io, che la so molto lunga, non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando della Apple Computer. Computer, telefoni, tablet, gadget inutili e costosissimi, design di altissimo livello. Questi sono gli ingredienti della società tecnologica più conosciuta al mondo. Ma non tutti sanno che siamo sempre stati ingannati. La società nasconde degli inquietanti segreti.
3: Tutti ci siamo sempre chiesti perché la mela. Chi ha morsicato questa mela? Era una mela verde? Una mela rossa? Io ho trovato la risposta in questo filmato amatoriale che molto probabilmente è stato ripreso dallo stesso Steve Jobs.
4: Hai una torta?
5: Sì, una torta di mirtilli.
4: Ma è la torta di mele, piccina! La torta fatta con mele come questa!
5: Ha un aspetto magnifico!
4: Sì! Coraggio, dalle un morso!
5: Oh, mi sento così strana!
4: Nel sonno mortale piomberà!
3: Avete visto? Lei morde la mela e cade a terra. La mela morsicata nasconde un omicidio. La mela era avvelenata ed era una mela rossa. Non può essere una coincidenza.
0: Naturalmente no. Infatti da qui partiremo proprio per analizzare i terribili misteri e occulti segreti che si celano dietro alla Apple Inc., come il furto del mouse, per esempio. A tal proposito, vi scioccherà sapere che il mouse del computer non è un topo vero.
6: Io lavoravo alla Apple nei fantastici anni 80. A quel tempo era tutto un divertimento. Pensate che avevamo preso una tinozza in legno, l'avevamo messa nel parcheggio e riempita d'acqua, e nei caldi pomeriggi californiani ci buttavamo tutti dentro completamente nudi. In realtà non ho mai capito perché eravamo sempre solo maschi, ma comunque ci divertivamo un casino.
0: Ci buttavamo tutti dentro. Capito l'antifona? Non avete mai fatto caso che il primissimo logo della Apple aveva i colori della bandiera del Gay Pride? Esatto. I dipendenti della Grande Mela erano tutti omosessuali. Ma ce lo spiega meglio il nostro premio Nobel per i culattoni.
7: I culattoni, dal latino culacta culactonis, è una parola inventata dagli antichi romani per definire i vegetariani. Dopotutto, si sa, i vegetariani sono tutti culattoni. Ma non tutti i culattoni sono vegetariani. Però fumano tutti l'Aikos. Pazzesco.
0: Pazzesco. Fumano tutti Aikos. Non ci siete ancora arrivati? Aikos. Come iPod. Come iPad. iMac. iPhone. IDS. Ma che significato ha questa I?
8: La I è da sempre il simbolo del potere, del controllo. Nelle classi occulte e potenti è sempre stata presente ovunque. Ovunque la troviamo nelle parole magia, massoneria, esoteria, stregoneria, pandemia. È un simbolo di controllo, di oppressione del povero da parte del ricco e potente. Anche qui non notate la differenza? Nella parola povero non c'è la I, mentre guarda caso è presente in ricco. Come ve lo spiegate?
0: Siamo scioccati quanto voi da questa testimonianza. E se ancora avete dei dubbi, vi basti pensare proprio che sì, Steve Jobs era ricco. Molto ricco. Ma possibile che abbia architettato tutto questo? Abbiamo una testimone a sorpresa che può far luce su tutta questa vicenda.
9: Ero a Gardaland quando incontrai un tale che mi disse di chiamarsi Stefano Lavori. Era un bell'uomo, con un dolce vita nero, dei jeans blu e degli occhiali tondi da vista. Mi invitò a fare un giro con lui sul brucomela. Poi, una volta scesi, mi offrì una mela caramellata. Quando la morsi, persi subito i sensi e mi risvegliai completamente nuda in un letto di un motel. Non ho mai capito cosa successe realmente, ma so solo che da allora ho sempre una voglia incredibile di mele caramellate. Gnam gnam.
0: Avete colto tutti i chiari messaggi subliminali in questa importante testimonianza? Ancora dubbi? Ma cerchiamo di mettere tutti i puntini sulle i di quanto scoperto finora. Chi era realmente questo Steve Jobs?
2: Circolano un sacco di menzogne sulla Apple e Steve Jobs. Che fosse una persona senza scrupoli, un maniaco del controllo, un sodomita, un massone e pure un po' culattone. Era chiaro che fosse un merda.
0: Ecco la chiave di volta. Steve Jobs era un merda. Talmente merda da aver trovato un modo di continuare a controllare i nostri cervelli anche dopo la sua morte. Dicono che due indizi fanno una prova. Noi siamo attualmente ad un iPhone 16 Pro V5 e una mela caramellata. Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.
10: Stay hungry, stay foolish.
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.
12: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
13: Pronto, frutta e verdura?
14: Fruttivendolo?
13: Sì.
14: Che cosa avete, diciamo, qual è il punto forte della vostra vendita?
13: Ma chi è che parla?
14: Non colgo il divertimento.
13: No, non posso dirglielo al telefono.
14: Ah, un segreto? Della CIA?
13: No, non è un
14: Vende
13: segreto.
14: Vende frutti dell'FBI, lei?
13: No.
14: No, non ho cosa,
13: perdone. Non sono dell'FBI.
14: No, questo l'avevo accolto a un'attività commerciale a Varese, cioè.
13: E lei è dell'FBI?
14: No, assolutamente, credo anche fra i due di essere l'unico di avere, ad avere ancora un briciolo di sanità mentale.
13: Se si offende così, per così poco.
14: Però, guardi, posso dirla tutta.
13: Sì.
14: Sentire questa litania meravigliosa della parlata del settentrione mi fa star bene. Cioè, come sta parlando lei mi fa star bene, perché sto vivendo un periodo un po' difficile della mia esistenza, in cui ho a che fare solo con dei gran teroni. E quando hai a che fare col terone continuamente ti viene... Poi io ho anche una problematica, quando sento parlare meridionale mi trasformo e diventa...
13: Buongiorno, mi si è riempita di gente e devo lasciarla.
14: Perché lei è uno del nord, è uno che lavora.
13: Alla prossima.
14: Ho le lacrime agli occhi, mi dispiace veramente abbandonarla. Ah, un segreto? Della CIA?
13: No, non è un Vende segreto.
14: Vende frutti dell'FBI, lei?
13: No.
14: No, non ho cosa,

0: Parlando lei mi fa star bene, perché sto vivendo un periodo un po' difficile della mia esistenza, in cui ho a che fare solo con dei gran teroni. E quando hai a che fare col terone continuamente ti viene... Poi io ho anche una problematica, quando sento parlare meridionale mi trasformo e diventa...
1: Buongiorno, mi si è riempita gente e devo lasciarla.
0: Perché lei è uno del nord, è uno che lavora.
1: Alla prossima.
0: Ho le lacrime agli occhi, mi dispiace veramente abbandonarla.
1: Buongiorno.
0: Arrivederla.
1: Buongiorno.
0: Con quanto rispetto.
2: Pronto? Un attimino che...
0: Sì.
2: Olive Grey, ce l'abbiamo, sì. Con chi parlo, scusi?
0: Banner, salve. Sono una persona del settentrione. Ho avuto questa fortuna.
2: Oh, buongiorno.
0: Lo so che per lei è un avvenimento parlare con qualcuno che abbia delle istruzioni
2: Banner.
0: Dell'obbligo, però... Sì,
2: Banner chi è? Quello dei succhi di frutta.
0: Cosa fa? Dell'ironia sul mio cognome? Mi faccia capire.
2: Banner.
0: Questo è il tipico...
2: Banner è scritto... F-U-N-N-R o Fanner con la A di...
0: Cos'è
2: ancora?
0: Lei? Il grillo parlante? Riprova e controlla. Cosa fa? Lo spelling di ogni persona che la chiama che non si chiami Caputo? Però, capito, Terone?
2: Terrone lo sarà lei, che magari
0: no.
2: È dell'Africa.
0: Adesso.
2: Nord Africa?
0: Se lei mi fa uno sterduto, sa che mi colpisce un marocchino? Però nella costa di appartenenza. Cioè, per piacere, non mi faccia l'ironia.
2: Cugini con i marocchini, noi ci chiamiamo cugini con i marocchini.
0: Lo so.
2: Poi arrivarono i Borboni e ci tagliarono i cosi, come si chiamano? Borboni fa rima con...
0: Con Terroni come
2: Maroni.
0: Lei.
2: Maroni, no. Non Terroni.
0: Terroni come lei. Senta,
2: alla
0: autoctono. Adesso mi sto nervosendo, però. Io quando mi nervosisco, poi potrebbe non piacerle, capito? Uè, terrone di merda! Lo facciamo!
2: Lei è un terrone di merda!
0: No, sei tu il meridionale, non io! Uè, Cabrisella, cosa stai facendo? Stai impiantando l'anduia nelle pareti per respirare!
2: Lampo, mi piglia a tutta la settima generazione!
0: L'hai fatto?
2: Lampo, mi televa, non ti rifacci, mi ti piglia!
0: Cosa fai? I riti satanici, stai invocando il demonio, come parli?
2: Me te passano un remorchio, me te faci andare e ritorno su e sopra, me te faci frittella dell'annata!
0: Cosa hai detto? Ma cos'è una rappresentazione greco-antica? Ma sai che sto dando uno schiaffo, ti schiaccio e ti faccio uscire le olive dagli occhi?
2: Ehi, con uno schiaffo mi fa una carezza!
0: Ehi.
2: Una carezza in un pugno!
0: Ma
2: se sai che io ti penserò!
0: Ma canta, che terone!
2: Sarai, sei mia!
0: Ma che squilibrato
2: e
0: sei!
2: Spingerò il cuscino fra le braccia, mentre cercherò il tuo viso, che splendido nell'ombra apparirà! Cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene,
0: pronto?
2: È un terrone se ne viene.
0: Pronto?
2: Pensami mezz'ora almeno. È un pugno chiuso, una carezza.
0: Mi aveva rilassato con la musica.
2: Era un terrone, va.
0: Adesso lo ancora. Mi sta nervosendo ancora. Terrone di merda, mi hai fatto ritrasformare, mai visto?
2: Ma mi faccia il piacere.
0: Ma non evitare, tutto senza la pelle, cosa c'entri con i napoletani?
2: Ma sapete cosa diceva Totò?
0: Cosa?
2: O Terroni, o Padani, la livella passa per tutti.
0: Ma non ha senso quello che hai detto!
2: Ma mi faccia il piacere.
0: Ma basta evitare un napoletano, sei calabrese!
2: Mamma mia.
0: Oddio, mi sono trasformato. Cosa è successo? Non ricordo nulla.
2: Sei trasformato?
0: Sì, perché quando sento parlare Terone, purtroppo ho subito delle radiazioni per un convegno della Lega.
2: Ma tutta la settima generazione.
0: Mi perdoni, credo di non aver colto il paradigma. Cosa ha detto?
2: Mamma mia, no, mi sento male. Quando sento i Padani mi sento male.
0: Oddio.
2: E Jack Sparrow e i pirati dell'isola che non c'è.
0: Ah, ho capito, assume della droga abitualmente.
2: Sì,
0: credo
2: sì,
0: che
2: sì.
0: Sia ancora in circolo.
2: Paraffina, assumo la paraffina, quella della provola.
0: Senta, pensione di invalidità.
2: Paranite mi sta venendo.
0: Volevo chiederle una cosa, le cirase, le ciliegie, voi le avete?
2: Certo, noi siamo come ammase.
0: Sì, ma la finisca di fare il simpatico.
2: Rotto e senza cirase.
0: Adesso mi sta facendo innervosire per la terza volta. Lei proprio... Meridionale!
3: che cosa vuoi finire di fare lo spettacolo di
2: Cosa?
3: Cosa
2: noi bombardiamo con i cannoni.

0: Ma cosa stai dicendo?
1: La pastatona, la parmigiana, la peperonata, i pipichini.
0: Ma io ti schiaccio dentro dove sei come un verme in una buca.
1: Vai al posto delle puzzette, mandiamo le pipette al profumo di peperoni.
0: Ma cosa stai dicendo, bastardo?
1: Bastardo ci sarà lei, scusi. C'ho gli occhi piccoli, non ci vedo più quasi quasi.
0: Mamma, che brutta scena! Sei anche un cesso di merda!
2: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
12: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
8: sì,
12: che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
8: sì,
12: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
9: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
12: Sì, che devo fare? Stavo
9: spiegando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
12: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
8: Guardi,
12: forse
8: vabbè,
12: c'è il sangue.
8: Sì,
12: allora, signora...
8: Bene. Questo
12: mi ascolti,
8: sì,
12: ero puttane.
8: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
12: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
12: Non vorrei che sia, come si chiama?
8: Don Gaetano?
12: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
12: Aspetta un attimo.
9: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
8: Scusi, lei...
12: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
9: Un attimo,
12: mettici il pennino nella cacca.
9: Stai il telefono, stai.
12: Sì.
9: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
12: Sì.
9: Mamma, che brutte feci che
12: ha
9: c'è.
12: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
12: C'era prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
12: cotechino,
9: India, brasiliano.
12: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
5: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Porcaccia me se.
5: Porca ma...
12: Che sangue non c'è nella fece.
11: Cacciavite Brimbelli.
8: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, scusa collega.
8: No,
6: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
6: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
8: Ho capito, ma per telefono.
6: Alla priorità.
8: Sì, anche sulla Rai 3.
6: Su tutto
8: quanto. Va bene.
6: Lo sport.
8: Sì.
6: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
6: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
6: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
6: Sì, biliardo all'ungherese.
8: E
6: per
8: cosa
6: chi non
8: si
6: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
6: Ecco.
7: Glauco! A tavola che pronto!
6: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
6: ma tu,
7: che ti ho
6: ma
7: fatto
6: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
7: Dai che ti ho fatto l'insalata.
6: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata.
6: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
8: Sì.
6: Ecco, fa il colpo.
8: Ecco.
6: Uno.
8: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
6: Che Bagalov, porco.
8: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
6: Allora signora,
8: sì,
6: sono quello della cacca,
8: sì,
6: dell'esame delle feci.
8: Sì.
6: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
6: No.
8: Senti
6: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel colo la pasta, nella pentola quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
5: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
6: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
5: ma
6: fare la
5: so
6: cacca.
5: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
6: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
11: Bastoncino Brimbelli.
6: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
5: Non lo so, vabbè.
6: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
8: bene,
6: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
6: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
6: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
8: Sì.
6: Perché il campione ungherese Nemecek...
8: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
6: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
6: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
7: Hai visto
6: ma
7: Peppino?
6: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e di venire a tavola!
11: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
13: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i puglieni, gli extraterrestri del tacco. In concomitanza con l'inizio dell'anno solare terrestre, al convoglio intergalattico puglieno è stato affidato il compito di testare un nuovo dispositivo di comunicazione, il sofisticato Trimone a King Kong. Un moderato entusiasmo serpeggia fra l'equipaggio extraterrestre. Il successo del primo contatto potrebbe essere a portata di mano palmata. I puglieni.
14: Un
0: Upa?
14: Upa?
0: Upa, c'è una domanda.
14: Upa, c'è una tesoro.
0: E zoccolo.
14: Upa, pochino tesoro.
0: Afa. Afa.
14: Upa?
0: Afa, angulo.
14: Ma di che? Ma va a fare che ma ci sono un bucaccio di Cristina. Chi ti mu? Pronto?
0: Upa.
14: Pronto?
0: Upa.
14: Un piccione di sorata.
0: Un piccione di mamma, cazzo, con la calma.
14: Un piccione di sorata, mocca, chi è morto?
0: Mocca, chi è vivo? Chi è sta morta?
14: Ma fa ancora sorata.
0: Ah, mamma, burgo, la mangia, cazzo, credo.
14: Mamma, te due.
0: Sì, pa.
14: Ancora, mocca, chi è morto? Un piccione di sorata, mocca, mamma tua, va fa ancora.
15: I puglieni.
0: Upa!
14: Rettino, sì, buon anno! Buon anno innanzitutto, lupa lupa del morto da tanto, buongiorno!
0: Gula!
14: Tutto a posto!
0: Gula mamma!
14: Che è morto e stramorto in terra!
0: Ricchio!
14: E mamma! E mamma! C'è dieci! Abbiamo messo qualche salsicciotto nel culo?
0: Gula! Gula mamma! Si strutto!
14: No, sì. Tu si strunze, pure chi di merda, cioè.
0: Ava.
14: Che cazzo vuoi da me? C'è da cosa faccio cal? Da me c'è voi!
0: Che
14: la butta in testa, quando a Kinote si è fatta King Kong, Se l'hai fatti bene Kinote a King Kong, Spunti almeno sopra King Kong.
0: Ok, che mamma.
14: Care mamma, ti è. Io sono contro i complottisti, sono contro le scie chimiche, però io quando sento a te, sai che comincio a crederci. Secondo me tua madre, quanto ha partorito, ti è posto l'aereo che stava sgasciando, e quindi tutto il gas, le scie chimiche, tutto un bacio scio, e si diventa tramon e deficiente si diventate. Cos'è?
0: Culo rotto.
14: A mai culo rotto. Tu non vai camminando con girello, te ne vai camminando e io sono culo rotto.
0: Sicuro aperto tu?
14: Ma yes, sicuro come mamma lo sono, da vedere io, perché secondo me tu hai. Sei figlio di Troia e padre ignoto. Chiaramente,
0: Peppe,
14: c'è un capitano. Peppe, mamma ta pecorelle, le. Ma che
0: cazzo? In gulo c'è zeppe.
14: C'è io cazzo, io le zeppole in bocca. C'è io fatto.
0: Mamma, te lo fece le bocchine.
14: Ma mamma faccio le bocchette. Forse mio padre glieli fa, ma sono fatti loro. Problemi è mamma ti hai. Che è una sporcacciona di quelli potenti. Usa che la mamma te è fatalmente il beverione, ma ne ha fatti un'infinità. Che la vuole mettere opposto alla fontana di Trevi, a sputare tutto lo sperma. Più.
0: Ma fece le tramonecche in gango?
14: Non chi lo faccio io a King Kong, ma tanto so di tuo fatto, che ti arrivo a zeppo a mock, pensi di te c'è il tremone a King Kong stia feo, o un boccone a King Kong stia feo, se mi sta a fare a King Kong, e poi gli faccio un tremone, feo, io gli faccio un boccone, non lo so, vedi.
0: Tu e tu.
14: Ma tu sei che sei proprio un carneuto e un pizza di merda?
0: Tu e tu, talalazza, tu, morte mia, sta morto.
14: Era morto cavata nella mamma, tua mamma, che era bastardo vigliac. Ehi, però mo ti dici una cosa, mi hai rotto la madre perla dei coglioni. Invece ti vedi se vai a rompere i coglioni a qualcun altro. Ciao.
0: Gula, oca mamma, te la sorda pure da zoccol.
15: I puglieni. Primo contatto. Fallito.
16: Lo zoo di 105.
17: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
18: Spaghetti pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
19: Bene, oggi parliamo di ristoratori incazzati, questa categoria colpita sicuramente moltissimo dalle chiusure dovute al Covid, ma non sono i soli, ci sono tutti i lavoratori dello spettacolo che non hanno potuto nemmeno lavorare da maggio a ottobre, come invece è successo ai ristoratori che si sono fatti una bellissima estate guadagnando un sacco di soldi e hanno messo i tavoli sul solo pubblico senza pagare una lira. Ma questo non lo dico io, voglio sentirlo da voi. Apriamo la linea, solo ristoratori oggi, solo ristoratori. Apriamo la linea. Andiamo a Genova.
20: Vaffanculo, vaffanculo tutti.
19: Cosa vuol dire vaffanculo tutti, scusi?
20: Vaffanculo tutti.
19: Sì, su questo posso essere anche d'accordo, Beppe Grillo di sto cazzo, ma non è un modo di argomentare.
20: Il problema è che non mi danno un cazzo e lavoro tutto in nero.
19: Esatto, ma forse non ti danno un cazzo proprio perché hai sempre lavorato in nero, potrebbe essere? Pronto. Oh, qualcuno c'ha la coscienza sporca qua. Qualcuno c'ha la coscienza sporca. Un altro. Andiamo a Padova, c'è Nicola, buongiorno Nicola. Protesta dei ristoratori, prego.
21: Cosa devo dire?
19: Non lo so, quello che pensa lei potrebbe essere indicata come risposta.
21: Sì, no, ho capito, però cosa le devo dire? Non dite a dire, cioè io, queste sono le regole, io seguo le regole.
19: Lei segue le regole, invece di quelli che aprono andando in palese contrasto con i DPCM, che cosa ne pensa?
21: Niente, ognuno della casa sua fa quello che vuole.
19: Ma lei non pensa, scusi, che tutti questi che si schierano.
21: Una domanda che lei sì. Sta facendo un'intervista a me.
19: No, io sto raccogliendo delle opinioni, questo è un programma radio.
21: Ma non voglio dare nessun tipo di opinione, io gentilmente.
19: Sì, ho capito che lei è un cacasotto, si sente dalla voce che lei è un cacasotto.
21: Ma
19: coniglio godardo.
21: A posto, ciao.
19: Sì, va bene, ho capito che lei è un coniglio di merda. Va bene,
21: lo metto. Sa cosa le devo dire? Guarda dove è rimasto per nove mesi, prima di nascere.
19: Non è neanche capace a fare gli insulti, faccia qualcosa di più semplice, dica un vaffanculo, perché così lei si è inventato l'insulto creativo, non c'è riuscito. Oltre che coniglio di merda è anche l'alfabeta. Pronto? Lo metta nel menù comunque. Coniglio di merda, buonissimo, con le olive. Un altro.
22: Pronto? Che cazzo vuoi?
19: Che modo è di comportarsi questo? Lei è un cafone di merda.
22: Ma la rompe ci doglioni.
19: Io non le devo rompere i coglioni a lei, scusi. Non ho capito che modo è di relazionarsi con le persone.
22: Suca.
19: Cosa? Suca cosa? Cosa? Che non ce l'avrà neanche il cazzo lei. Non ce l'ha il cazzo, lei è un bingim.
22: La sorella ce l'ha. Guadagnare.
19: Abbia pazienza, scusi, lei è un minchia secca che urla dentro un telefono che si sente anche di merda. Si compri un telefono decente, pezzente.
22: La testa di minchia, cosa è cadere nella monnezza?
19: No, ma lei non ha il controllo di ciò che dice, cioè non ha un filtro tra il cervello e la lingua. Le parole le cadono proprio, le rimbalzano sul palato e le finiscono in culo. Sì, suca, lei e sua madre, come le ho già ripetuto, ma
22: sì,
19: oltre...
22: La tarrazza. Carrozza, che razza è questa?
19: La carrozza, che cazzo dice?
22: La razza.
19: La razza, sì. Lei sì, è un teorico. Lei è un teorico della razza rusa, non ho capito.
22: Oh, sei tutto carroso.
19: Io sono Carruso?
22: Sì.
19: Ma lei c'ha anche il letto fatto di cazzi, la sera li suona come le canne di un organo, su, non mi rompe i coglioni, parli dei ristoratori, non mi rompa il cazzo, dai, andiamo avanti, su.
22: No, io mangio.
19: Sì, lei mangia i cazzi, abbiamo capito, arrivederci, buon appetito, si faccia anche un contorno di coglioni e peli. Suca, sì, lei è sua madre che le prepara i cazzi da mangiare, le insalate con cazzi e ravanelli. Va bene, cazzi e sedano oggi, via. Imperia, andiamo Imperia. Lei ha un'attività di ristorazione, giusto?
23: Io personalmente no.
19: No?
23: No.
19: E allora che cazzo vuole, scusi, non ho capito.
23: Non so, me lo deve dire lei che cazzo vuole.
19: Non lo so, è lei che si è candidata a parlare col numero di telefono e pensavo che facesse la ristoratrice.
23: Ma che cosa sta dicendo?
19: Cosa
23: ma
19: fa
23: chi
19: lei?
23: L'ha comunicato qualcosa?
19: Cosa
23: ma
19: fa
23: lei non gliene deve fregare un cazzo di quello che faccio io.
19: Cosa fa
23: chi
19: lei? Cuce ciabatte?
23: Cosa?
19: Ma cosa alza la voce?
23: Perché? Faccio questo.
19: Perché alza la voce? Perché alza la voce?
23: Perché stai parlando male, mi stai facendo incazzare.
19: Innanzitutto chi le ha dato, innanzitutto chi l'ha autorizzato a darmi del tu? Chi cazzo la conosce lei? Chi cazzo sei?
23: Ma chi cazzo ti conosce a te?
19: Ma chi cazzo è lei?
23: Devi rompere i coglioni.
19: Cosa vuole? Brutta ciabattaia di miei coglioni. Altro. Andiamo dal lupo, ristoratori, lupo, cosa ne pensi?
24: Questi ristoranti hanno rotto i coglioni, voglia! Poi voglio dire, è un'attività pericolosa, lo sappiamo tutti che si sputano i piatti nei ristoranti. E poi i camerieri hanno quel vizio.
19: Quale?
24: Sudano mentre camminano e si toccano i coglioni di continuo. Quindi poi portano i piatti si infettano. Ed è facile che ci infettiamo nel ristorante.
19: Quindi tu
24: io
19: dici...
24: lo facevo, eh.
19: Scusa, in che senso? Tu che cosa facevi?
24: E io ho fatto il cameriere per arrotondare quando ero giovane. Facevo certe grattate di palle, di in culo, di tutto facevo. Sei per stare le mutande dopo qualche ora di servizio. Ma l'odore di merda! E quello mangiavano, pagavano e mangiavano.
19: Ciao lupo, un abbraccio, ciao! Ciao!
1: Cosa, vuole sapere cosa penso? Penso, sì, che siamo arrivati alla frutta.
19: Sì, e nel senso del ristoro o nel senso metaforico?
1: No, in tutti e due i sensi, nel senso che non si può lavorare così.
19: Sì, sì. Però sì, la categoria dei ristoratori non è l'unica colpita da tutte le varie.
1: No, ma infatti, io infatti dico che siamo arrivati alla frutta tutti.
19: Lei è per la disobbedienza civile o penso?
1: No, io non sono per la disobbedienza, perché penso che siccome siamo un ristorante a conduzione familiare.
19: Sì.
1: E fino adesso reggiamo proprio perché siamo a conduzione familiare.
19: Certo.
1: Però, ripeto, se avessimo tanti dipendenti non si potrebbe vivere, perché comunque bisogna chiudere.
19: Sono stati previsti dei fondi per, diciamo, sì, per ammortizzare le perdite dei ristoranti. Questi fondi risultano insufficienti. Non sarà che per caso
1: non si paga neanche l'affitto con quei fondi che,
19: ecco,
1: ci mandano.
19: Però questi fondi sono calcolati in base a quanto dichiarato
1: al fatturato perso.
19: Sì, esatto, da quanto dichiarato dai ristoratori. Quindi non sarà che per caso qualche ristoratore ha fatto un po' di nero in questi anni, signora?
1: Sì, come no.
19: Sì, ecco. E allora
1: mi scusi.
19: Esatto,
1: sì, sì,
19: mi scusi, ma allora un commerciante che in tutti questi anni ha fatto il nero, adesso in questo momento di difficoltà, non si dovrebbe attaccare al cazzo, secondo lei?
1: Anche.
19: Quindi lei è favorevole al fatto che tanta di questa gente che protesta dovrebbe largamente attaccarsi al cazzo?
1: Dovrebbe arrangiarsi e vedere come sopravvivere.
19: La ringrazio molto, signora, le mando un abbraccio. Grazie. Buona fortuna per la sua attività a conduzione familiare. Arrivederci. Vedi, se fossero tutti così, se fossero tutte così, persone di buon senso, noi saremmo la Danimarca, porca puttana! Invece siamo lo Zimbabwe! Andatevela a fa' culo!
16: Radio 105. Only for you, the zoo! This is the zoo!
2: This is the zoo! È tutto pazzo! This is the zoo!
3: Vai, dai!
16: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
10: Chiudi, Donà, chiudi che vuoi.
4: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
10: Cioè?
4: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
10: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
4: So che deve succedere qualche cosa, però.
10: Anche lo zoo?
4: Ma dicono, ma dove?
10: E dimmi cosa?
4: Che devono cambiare, però.
10: Cioè?
4: Che ne so, adesso vai alla profondità.
10: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
4: Ti è morto, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
10: A chi?
4: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
10: c'è la certezza.
4: Allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico,
10: guarda,
4: perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non vai in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle
10: Iende, secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
4: Vogliono levare un po' di cose,
10: un po' di persone,
4: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le Iene, ne ho visto qua. Ho visto,
10: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
4: Direttore di Rete 4.
25: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
4: Però voilà, sempre queste cose.
10: Il direttore Rete 4 che cazzo c'è?
4: Perché sa media 7. Però dicono, voilà, dicono. E dicono. Blah, blah, blah, blah, blah, blah, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica? This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Only on 105. Ulisse, il piacere della scopata.
1: Benvenuti ad Ulisse, il piacere della scopata. Siamo in un luogo che sicuramente vi sembrerà poco familiare. Alle mie spalle ci sono missili e motori di dimensioni pazzesche e anche delle scatole metalliche con dei piccoli oblò. No, non siamo in un centro dimagrante estremo e nemmeno in un centro che vende saune, ma siamo alla NASA, il centro di ricerche spaziali americano, tanto famoso anche per i film dove gli alieni ci spaccano il culo e poi qualche improbabile eroe li caccia a calci in bocca con un piano che fa acqua da tutte le parti. Beh, ma a parte il cinema, che sappiamo farcirci di grossolane cagate, nella realtà l'uomo ha investito tanto nella ricerca spaziale e un giorno di ben 50 anni fa un manipolo di sfigati mise il primo piede su quel inutile ammasso di polvere che è il nostro satellite chiamato Luna.
2: Il 20 luglio del 1969, mentre in Italia la gente scopava in spiaggia a Misano sulle note di Castellina Pasi, tre coglioni si sono fatti imbarcare e sono partiti a bordo di una caffettiera per arrivare a sbarcare sulla Luna, che sembrava una fetta di groviera tonda.
1: Eh sì, avete sentito? Caffettiera. Sì, perché quale sano di mente salirebbe a bordo di una roulotte fatta di fogli di alluminio per essere spinto da giganteschi motori fuori dalla stratosfera, coadiuvati da un calcolatore elettronico con meno capacità di un moderno orologio Casio? Solo un coglione americano invasato del cazzo.
2: Mentre metà del pianeta comunista sperava di poter assistere ad una grossa grigliata di Yankee a mezz'aria, l'altra parte del pianeta democratica ha assistito alla più inutile conquista mai perpetrata, che di fatto non ha dimostrato null'altro che sulla Luna non c'è un cazzo.
1: Ma gli investimenti fatti per sparare tre stronzi su un sasso nello spazio sono serviti perlomeno a fare altre importanti scoperte. In culo alla fame nel mondo.
2: Grazie ai soldi spesi per ste troiate, sono state scoperte altre cose che oggi ci servono, come la lente antigraffio per gli occhiali, i termometri auricolari, suole ammortizzate per le scarpe, apparecchi per i denti invisibili, strumenti senza fili di corrente a batteria, filtri per l'acqua del rubinetto, navigazione satellitare, la schiuma dei materassi, rilevatori di fumo, la scanalatura delle gomme per il drenaggio della pioggia, porca quanto non me ne frega un cazzo.
1: Pazzesco, vero? È sempre così. L'uomo si masturba al pensiero di fare il figo e toccare un sasso nello spazio e non si rende conto che per farlo risolve decine di problemi più importanti per l'uomo e lascia i brevetti ad aziende che ci fanno il grano. Che stronzacci, cazzo! Ma chi sono i tre coglioni che si sono fatti imbarcare a partire su un petardo di 60 metri verso una biglia calva di roccia senza la sicurezza di tornare avvolti dalla carta stagnola come un kebab?
2: I tre astronauti sono Collins, Aldrin ed Armstrong. Il primo però non conta un cazzo perché ha solo guidato il cesso di ferro.
1: Di fatto, dei tre astronauti, l'unico che ci ricordiamo è quello che ha pronunciato la frase che più mi fa innervosire ogni volta che la sento.
3: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità, del gran cazzo che me ne frega, ma non poteva spaccarci un viva la figa! Semplice, lineare e infinitamente più d'effetto. Ma no, sti americani del cazzo devono sempre fare i fenomeni. Insomma, il demente è stato Armstrong, che per il resto della vita è stato confuso con il nero che suonava la tromba negli anni 50. Che cognome di merda. Non potevano mandare un cazzo di Smith? Ancora oggi gli americani si fanno le seghe parlando di questa conquista del cazzo, ma sulla Luna ci sono andati anche i cinesi che fino a ieri taroccavano i maglioncini di Gucci. Di che cazzo stiamo parlando? Sono 50 anni che non contano più un cazzo nello spazio gli americani.
2: Gli astronauti si bevevano la loro piscia, cagavano in un buco, dormivano seduti e si sostenevano con le buste di cose in polvere. Praticamente Paolo Noisi in una serata qualsiasi del 2006.
1: Bene, per oggi è tutto in Ulisse il piacere della scopata. Chiudiamo qui l'avventura della scoperta dello spazio da dentro questa riproduzione del vettore Apollo 1 che portò l'uomo nello spazio, nel quale mi farò una grandissima sega cantando l'inno americano. Alla prossima puntata!

0: Kiss, il piacere della scopata.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Ma lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornbub. The spiration is in the fic.
4: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
5: Sì.
3: Sì.
5: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh.
3: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
5: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
4: Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105. Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspetta, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è
2: non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da... cioè, ma perché stai parlando?
1: Sai che questo è il gioco, sì, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chitarino! Ma so, tu dovevi venire pinchio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile. Fammi.
1: Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo!
1: Tu vai avanti, no?
2: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui... Li, la, guardi, la, dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone, punto it, punto it.
2: Sempre più persone si affidano ai consigli della rete per capire le cause del loro malessere, incorrendo a volte in veri e propri ciarlatani. Ma da oggi c'è il medicone.it.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it, punto it.
3: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it, mi chiamo Clarissa ed è la prima volta che mi trovo a chiedere una consulenza medica online, perché mi hanno sempre sconsigliato tutti di affidarmi alla rete per avere dei pareri medici. Ma ho deciso di tentare ugualmente perché ho una grossa fiducia nel web.
4: Carissima, benvenuta e la ringrazio della fiducia. Dica pure alle persone che le hanno sconsigliato di rivolgersi a noi che la loro genitrice ha fissato più peni che tramonti. Mi dica pure il problema e cercherò di darle una diagnosi più accurata possibile. Ma prima mi dica se è di bell'aspetto, per cortesia.
3: Gentilissimo e carinissimo professionista medico del portale medicone.it, sono alquanto sorpresa della sua domanda e del suo spiccato senso dell'umorismo, che mi fa stare sicuramente a mio agio. Ma non colgo la necessità di sapere se le mie fattezze sono gradevoli. Comunque ho danzato per 20 anni e ho fatto qualche scatto come modella amatoriale. Credo che la risposta sia sì.
4: Bene, benissimo. Altro S che... Ottimo! Se non la disturba, possiamo continuare la conversazione attraverso una diretta Zoom, così che possa in qualche modo visitarla in maniera più accurata. Puntino, puntino, puntino.
3: Gentilissimo e prestigiosissimo dottore del portale medicone.it, è la prima volta che sento che si possa fare una cosa simile. So che di solito le conversazioni avvengono attraverso un blog aperto in modo che tutti possano poi leggere l'eventuale discussione e in qualche modo avere delle info ulteriori ed eventuali problematiche simili.
4: A parte che dovrebbe fare dei corsi di punteggiatura, perché non ho capito un cazzo. Capisco la sua titubanza, ma sarebbe una assoluta innovazione del settore. Si fidi, accetti l'invito che le sto inviando via mail e posizioni bene la webcam, faccina che sorride, in modo che possa vederla in totale. Mani aperte, emoticon, perfetto.
3: Gentilissimo medico, se lei lo ritiene efficace come metodo, mi metto a disposizione. Mi aspetti solo un attimo che avvio la video chat. Eccomi dottore, salve.
4: Bella, che piacere. Salve, sono il dottore del portale medicone.it.
3: Mi perdoni dottore, ma che studio strano che ha, sembra un garage.
4: Ma quale garage? Mi scusi, ma lei di studi e sale operatorie non sa un cazzo. Chi è il medicone qui?
3: Ma mi perdoni, ma alle sue spalle vi sono anche delle biciclette appese.
4: Arredamento stile urban, roba di design. Su, su, si spogli.
3: Ma mi perdoni, egregio dottore, ma io ho solo dei capogiri e della secchezza delle fauci che mi accompagnano in alcuni momenti della giornata.
4: Ai, mi sa che sono le tube. Quando ha fatto l'ultimo pap test?
3: Un mese fa.
4: Quando ha rapporti sente dolore? Pratica dell'anal?
3: Ma mi perdoni dottore, ma sono domande un po' intime, non ci conosciamo nemmeno.
4: Su, su, la smetta. Io sono un dottore molto stimato. Guardi questi premi e questi master. Ecco, vedi master?
3: Scusi, ma mi è sembrato di vedere anche un tapiro d'oro.
4: No, no, è il premio zoologia. Sono anche veterinario.
3: Ah, certo, wow.
4: Su, su, si mette a 90 e si lecchi la punta delle dita per dilatare la vagina.
3: No, ma dottore, ma che dice? Ma non lo faccio, ma scusi, non le sembra troppo?
4: Per caso è terrapiattista? È una che non crede nella scienza, mette in dubbio un dottore.
3: No, non lo farei mai, ma dottore, sta bene, la vedo un po' strana, la vedo vibrare con degli spasmi al braccio destro.
4: No, niente. Non si preoccupi.
3: Dottore!
4: Dai che ti devo visitare. Porca troia! Cazzo, stavo per annegare la tastiera. Ah, vabbè, dai, finisco col referto sulla distorsione alla caviglia della Leotta.

0: This is the zoo, only for you.
1: Canale 5 presenta Sbomeriggio 5 con Mirta Mirtillo.
2: Ben ritrovati a Sbomeriggio 5, una trasmissione nata per i ritardati che si bevono qualsiasi cazzata raccontata in TV, che finalmente vede la luce da quando sono arrivata io e la grande cultura che mi porto appresso. Ho elevato il livello di questo programma con contenuti e con ospiti eccezionali come Biden, Zelensky, Bill Gates, e questo pomeriggio ho l'onore di riavere con noi il nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump.
3: Attenti, attenti, abbassatevi, c'è un messicano.
2: Ma che cazzo fa? Ma porca troia, ha sparato ad un nostro cameraman.
3: Ho visto dei baffi, e per me chi porta i baffi è automaticamente messicano.
2: No cazzo, no, era Tonino, il nostro cameraman calabrese.
3: Vabbè, chi se ne frega, da oggi cambia il mondo. Sarò il presidente più amato della storia del mio paese.
2: Io sono senza parole. Beh, mentre portano via il cadavere di Tonino e raccolgono i pezzi di cervello dal pavimento, si accomodi e iniziamo l'intervista. Ecco, spieghi meglio cosa intende fare per migliorare il mondo. Sa, molti temono che lei possa essere una versione moderna di Adolf. Lei cosa risponde?
3: Allora, ci tengo a dire due cose per far capire a tutti cosa intendo fare per terminare questo periodo woke e iniziare un'era serena e pacifica. Per prima cosa, se sei culattone, mangia patata, nero, cinese, messicano, abbronzato, hai baffi lunghi e credi nel climate change, io ti faccio sparare.
2: Mi perdoni, Donald, ma mi sembrano dichiarazioni un po' pesanti. Lei vuole eliminare tutti quelli che non la pensano come lei. Non le pare un'affermazione leggermente esagerata?
3: In che senso? Non ci vedo nulla di esagerato. Però mi permetta di dire che se non sei bianco, ricco e non hai almeno 54 condanne alle spalle, per me non meriti di vivere nel nostro meraviglioso paese.
2: Io sono sempre più sconcertata. Sentiamo il nostro pubblico che è sempre attento alla politica internazionale.
4: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
5: Quanto è bella la fica!
2: Come non detto, questi pensano solo alla fica. Parliamo delle guerre in corso. Lei come intende fermarle?
3: Allora, tra un cazzo e l'altro, quel demente di Biden ha regalato circa 200 miliardi a quell'impizzato di Zelensky, che si è comprato 20 ville in giro per il mondo e si è pippato mezza Colombia. Che sia chiaro a quel culone che fino a ieri ballava vestito da donna in TV e che adesso va in televisione con la maglietta militare a fare l'eroe di sto cazzo. Dico, soldi finiti.
2: Soldi finiti? Intende dire che smette di sostenere l'Ucraina?
3: Io farò quello che tutti si aspettano. Fermerò tutte le guerre in corso.
2: E come intende farlo? Parlerà con tutti i capi di Stato coinvolti e cercherà di trovare un accordo?
3: Ma no, troppo sbattimento. Ho altre priorità. Oh! Tipo giocare a golf. Da oggi in poi, chi rompe i coglioni verrà raso al suolo con una bella bomba atomica. E cioè, quindi, che sia chiaro, Russia, Ucraina, Israele, Palestina, Italia, Germania, Francia e a tutti i paesi con nomi troppo difficili da ricordare. Se rompete il cazzo, io vi cancello dalla faccia della terra, esattamente come ho già fatto col Messico.
2: Ma il Messico esiste ancora e sta anche molto bene.
3: Fino a questo istante. Aspetti che ho qui la valigetta con i codici dei missili. Inserisco le coordinate dei mangia tacos e boom, boom, bam. Ciao, ciao, sombreri del cazzo.
6: Sistema di difesa attivato. Lancio missili pronto. In 5, 4, 3, 2, 1. Ciao, ciao, sombreri del cazzo.
2: Ma lei ha veramente lanciato un missile sul Messico? Ma è impazzito?
3: No, no, non ho lanciato un missile sul Messico, ma ben 13 missili. Non vorrà che ne sopravviva uno? Quelli si riproducono in fretta.
2: Lei è un pazzo. Mi auguro che qualcuno la fermi.
3: Prima di preoccuparsi del futuro, si preoccupi di andarsene velocemente da questo studio. Ci sono troppi baffi e ho ordinato un ordigno lanciato da un drone. Fra 10 secondi. Nel frattempo vi saluto tutti. Viva l'America, viva i bianchi, viva i ricchi e viva la...
4: Fica! Fica! Fica! Fica! Fica! Fica!
5: Quanto è bella la fica!
7: Ehi ragazzi, è una novità! Passerà!
4: Passerà! Passerà! Passerà! Passerà!
2: Pubblico, scappate, sta per cadere una bomba in studio!
5: Vulva!
4: Vulva! Vulva! Vulva! Vulva!
7: Scusate, allo stecchio non mi mettiamo!
4: Sticchio! Sticchio! Sticchio! Sticchio!
7: Sticchio! Sticchio!
8: Radio 105.
9: Lo Zodi 105.
10: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
11: Tutto il resto è gioia.
12: Allora, Florida. Un ragazzo, forse suprematista bianco, entra nel suo college, nella sua scuola superiore, armato e stermina 17 compagni di classe. Nei primi 45 giorni del 2018, questo è il 22esimo caso di sparatoria in una scuola degli Stati Uniti. 22esimo! Alla luce di questo, però, vorrei sapere se voi siete favorevoli o contrari ad armare il cittadino. Cioè, voglio sapere se voi italiani vi sentireste più sicuri con una pistola o meno sicuri con una pistola a casa. Andiamo a Napoli, Napoli. Salvatore voleva parlare con me. Napoli.
13: Poi cruciati una grande aluto.
12: Non ho capito, scusi.
13: Sì, una grande aluto.
12: Che cosa
13: perché attacca siamo a Napoli?
12: Che cosa vuol dire?
13: Ma io ti ho mandato i messaggi l'altro giorno.
12: Ma che cazzo me ne frega a me? Che cosa vuol dire?
13: Parenzo, quello... dove sta?
12: Parenzo si sta facendo i cazzi suoi. Lei chi è, il suo biografo?
13: No, io ti ascolto la zanzara.
12: Voglio sapere se lei è favorevole alla diffusione delle armi in Italia, esattamente come negli Stati Uniti. Lo è o non lo è?
13: E come fai con le armi? Fatela.
12: Ma lei può parlare italiano, che mi sembra di conferire con Pulcinella? Può parlare nella nostra lingua nazionale, per favore? È capace? Sì?
13: Sì.
12: Ha un titolo di studio, sì?
13: No, che mi ha domandato.
12: Sì, che ho domandato, sì. Lei è favorevole o contrario all'uso delle armi?
13: È favorevole alla polizia, sì.
12: Della polizia, quindi secondo lei il privato cittadino non dovrebbe essere armato?
13: Deve fare il corso.
12: Che corso deve fare? Corso Vittorio Emanuele? Che cazzo di corso deve fare?
13: Per sparare, che ne so io.
12: Deve fare il corso per sparare, secondo lei, il cittadino?
13: Certo,
12: ma secondo lei il cittadino deve essere armato oppure no?
13: No, mica è la polizia.
12: Mica è la polizia, sempre. Non polizia, polizia. Una parente sua, la polisorella della polimamma.
13: Ma Parenzo, dove sta? Io sono...
12: Si faccia i cazzi suoi! Si deve fare i cazzi suoi! Che cazzo gliene frega di Parenzo? È lei che decide... È lei che decide che cosa va in onda nel mio programma. È lei che lo decide.
13: No, lo decide
12: no.
13: Tu.
12: Ecco, lo decide tu, sì, certo. Un'altra lingua, in fenicio parla. Allora, si faccia i cazzi suoi. Ma lei è innamorato di Parenzo, glielo vorrebbe troncare nel culo?
13: No, ma quando mai? No, io sono della maggioranza silenziosa.
12: Lei è la maggioranza silenziosa, ma meno male che non parla, visto le stronzate che dice.
13: E che sono io, la polizia che posso sparare? Chiamo la polizia.
12: Lei chiama la polizia per qualsiasi cosa?
13: Certo, e chi sono io? Mica sono una polizia, perché...
12: Lei non è una polizia, no.
13: Cruciale, Magabu, tu...
12: Ma lei non ha uno straccio di idea, si rende conto? Lei è la maggioranza silenziosa, ma è una minoranza di testa di cazzo. Non sa che cazzo dice. Ma vada a fanculo lei, ma che cazzo vuole?
13: Ma va a cagare, Crucio.
12: Ma vai ad impiccarti, dai, testa di cazzo, brutto coglione, dai. Vatti a sparare in faccia. Anzi, chiama uno della polizia, fatti sparare. Va a fanculo, dai.
13: Sei in merda, ma che ti narice. Io ti ho scritto i messaggi l'altro giorno.
12: Ma non me ne frega un cazzo dei suoi messaggi. San Valentino è passato, si faccia una sega sulla foto di Parenzo e non mi rompe i coglioni. Vada a spruzzare in faccia una foto di Parenzo.
13: Scusa, hai problemi con i ricchioni tu, allora. Cioè, io non ho ricchioni.
12: Io problemi con
13: ricchioni.
12: Io non ho nessun problema, a me piace la fica, ma secondo me se uno gli piace il cazzo o il buco del culo, sono cazzi suoi, a me non interessa.
13: Allora, Parenzo e ascolta Parenzo.
12: E allora se ascolti a Parenzo non mi rompi i coglioni. Dai, vaffanculo, dai.
13: La trasmissione
12: dai, butta giù questo cazzo di Pulcinella, mangerò i coglioni, dai. Andiamo a Milano.

0: qualcuno abbia un'arma per difendersi.
1: Quindi secondo lei il normale cittadino italiano?
0: Per farne buon uso.
1: Qual è il buon uso? Dica.
0: Il buon uso è: uno mi entra nel negozio, mi sento minacciato, sì, sento il rischio alla mia vita, gli sparo alle gambe.
1: E se uno entra in un negozio per chiedere un'informazione?
0: Mica entra con la benda in faccia, la pistola, e questa è una rapina.
1: Perché scusi, tutti i rapinatori entrano con la benda in faccia. Lei dove vive, scusi? I Pirati dei Caraibi?
0: Metti
1: a tacere quella cazzo di voce del satellitare che mi rompe i coglioni. Spiega quel cazzo di satellitare, dai, che mi sta cagando il cazzo, dai.
0: Mi stai cagando il cazzo?
1: No, non lei, la voce del satellitare mi sta cagando il cazzo.
0: Ah, e da dove la prende, scusi?
1: Non lo so, io la sento sotto di lei. O lei si scopa Siri, oppure è la voce del satellitare che ci rompe i coglioni.
0: Se io entro a casa tua nel cuore della notte.
1: Sì. Ma questo non è entrato però in una casa, questo è entrato in una scuola pubblica. E ha ammazzato 17 innocenti.
0: Ma è sbagliato.
1: È sbagliato, sì, però questo poteva avere una pistola. Allora, che quando noi distribuiamo le pistole così ai cittadini, perché lei si sente pistolero, lei si sente un pistolero del cazzo, cazzo di Trinità dei miei coglioni?
0: Pistolero del cazzo.
1: Lei è un pistolero del cazzo?
0: Pistolero del cazzo. Pistolero del cazzo. È ovvio che se dai un'arma a uno devi fargli anche qualche esame psicologico.
1: Esattamente.
0: Se dai una pistola in mano a un pazzo e lo lasci in giro per la città a sparare le cose.
1: Certo. E se il figlio di una persona perfettamente normale prende la pistola del padre, entra in una scuola e fa fuori 17 persone?
0: Il padre è un coglione perché ha lasciato.
1: Ah, il padre che è un coglione. E allora secondo lei, le faccio una domanda, secondo lei in Italia non ci sono coglioni?
0: La voglia.
1: Ah, esatto. Allora lei in un paese pieno di coglioni darebbe le armi a questi coglioni.
0: Ma ovviamente la deve tenere sotto chiave. Quando uno sotto è un cacciatore, dove cazzo ce l'ha le armi? Mio zio era un cacciatore e le armi ce l'ha.
1: Sì, mio zio era un alpino, ma questo non c'entra un cazzo. Non è che vado in giro io a picozzare la gente. O con la penna nera sul cappello. Che cazzo c'entra? Il cacciatore usa il fucile per il suo lavoro. Non c'entra un cazzo.
0: Ma dove ce l'ha il fucile durante il giorno? Nel culo, secondo te?
1: No, quella è sua madre, testa di cazzo. Dai, butta giù questo coglione, dai.
0: Fa culo,
1: impotente. Ma vai, impotente del cazzo, dai. Infila il cazzo dentro un bazooka, fatti le seghe. In conclusione, devo dirvi la verità, io a questa gente che ho sentito al telefono non gli darei in mano neanche un cazzo di gomma, mi sentirei minacciato da loro anche con un cazzo di gomma in mano. Comunque in Italia il problema delle sparatorie non si pone, evidentemente, perché quella con cui ho parlato oggi sicuramente non è gente che è andata a scuola, quindi siamo tranquilli e andatevene a fare in culo. Dai, ciao. 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: A Radio 105 sono le 21 e 55 minuti primi.
4: Sei in ritardo, porco.
5: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
6: C'è 105 mi cacca!
3: Eccolo qui, il sole che illumina le vostre vite. Non importa se non riuscite a pagare il mutuo, se vi è arrivata una cartella esattoriale, se lo stipendio non vi basta per portare un piatto caldo a tavola, se vi hanno rubato in casa e se avete appena scoperto di avere una malattia terminale. L'importante è che ci sia io in diretta con la mia voce che riesce a far gocciolare le ascoltatrici come dei lavandini con le guarnizioni rotte.
4: Max, la cosa che amo più di te è che sei davvero umile.
3: Puoi dirlo forte, ragazzo buffo e vestito male.
4: Come ragazzo buffo e vestito male?
3: Perdonami, ma mi sono dimenticato il tuo nome. Sai, vedo così tante persone al giorno che non posso ricordarmi i nomi di tutti.
4: Max, ti faccio regia da 15 anni, come fai a non ricordare il mio nome?
3: Ragazzo buffo e malvestito, io ricordo solo i nomi delle persone che hanno almeno un attico in centro, che indossano abbigliamento firmato e non stracci di H&M. Immagino che tu la Maserati l'hai vista solo nelle pubblicità, sulle riviste che trovi negli uffici postali.
4: Vabbè, lasciamo perdere, abbiamo un ospite, lo faccio entrare?
3: Gne gne gne, bla bla bla, cazzo, ma che voce fastidiosa che hai, ragazzo buffo. Io mi ricordavo che in radio potevano parlare solo quelli con la voce bella, non gli straccioni con la voce da castrato. Oh, ragazzo buffo, che fai? Abbandoni la regia?
7: Gne.
3: Pagliaccino malvestito, torna indietro e almeno mettimi la base. Se parlo senza base, poi la mia voce potrebbe scatenare un arrapamento collettivo.
5: Max, te la metto io la base, tranquillo.
3: Grazie Nadia, appena finisce la diretta ti faccio un autografo, così te la puoi tirare con gli amici e dire a tutti che hai avuto l'onore di respirare la stessa aria che ho respirato io.
5: Max, a me basta sapere che ti sei ricordato il mio nome. Questo mese non voglio nemmeno lo stipendio. Voglio mordicchiare il tuo vecchio portachiavi della Maserati che avevi buttato nel cestino e che adesso mangio un po' alla volta, quando non arrivo a fine mese.
3: Adoro le sguattere sottomesse.
6: c'è 105 mi cacca.
3: A 105 mi cacca ospitiamo Jake La Furia,

0: bella raga, felice di essere tuo ospite, Max.
1: Ciao fratello minore. Non solo in fatto di età, ma anche in fatto di importanza. Diciamocelo, dubito che la gente ti fermi per strada, a differenza mia, che non posso fare due passi senza una donna che mi chiede di fare l'amore con lei.
0: Beh, nonostante quello che uno possa pensare...
1: Lasciami finire però, non è che puoi sovrastarmi solo perché fai anche tu la radio. Resto comunque il dio indiscusso della radiofonia.
0: Volevo solo dire...
1: Bla bla bla, gne gne gne... Ora, se dobbiamo essere sinceri l'uno con l'altro, ecco, se non facessi il rapper, la TV e la radio, secondo me a quest'ora avevi i calli sulle mani a furia di segarti. E ho detto furia, a Jake la furia, che sagoma che sono.
0: Stai un po' esagerando, non sarò bello, ma picchio come un fabbro.
1: Brrr, brrr, che paura, tremo tutto. Jake, ma tu lo sai che sono cintura nera quinto dan. La serie televisiva di Cobra Kai la dovevo fare io, ma ho rifiutato perché non potevo sopportare più notorietà. Mi avevano chiesto di fare l'avversario di Rocky Balboa 12 perché...
0: Hai rotto il cazzo, sbruffone.
2: Figa che lecca che gli hai tirato! Grazie Jake, sono un tuo grande fan. Daresti un pugno in faccia anche a me?
0: Con grande piacere, Simo Jake.
2: Ti sei ricordato il mio nome, posso morire felice.

0: Lo Zodi 105.
1: La sderenata dello Zodi 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Alessia, un'infermiera di Firenze e vorrei dedicare una fantastica serenata al mio fidanzato Simone che tra poco è il suo compleanno. Stiamo insieme da un po' di tempo e il signorino non ha ancora imparato a fare le cose di bocca. Invogliatelo, insegnategli voi che qua è tragica la situazione. Riceve ma non dà sto maledetto. Ciao Mitico, un abbraccio da una grandissima fan che si piscia sotto dal ridere ad ogni serenata.
2: Pronto? Parlo con Simone?
3: Yeah.
2: Ciao Simone, sono Umbriake, dello Zoo di 105.
3: No, Umbriake, non ci credo.
2: Eh sì, ci credi. Ci sto chiamando perché Alessia mi ha mandato un'email che ti vuole dedicare una serenata.
3: Eccola,
2: è arrivata. Ma vogliamo sentire?
3: Sentiamo.
2: Vai maestro.
4: Simone, che ad Alessia ci dà il capocchione. Lei ti manda questa comunicazione, Simone. Lei vuole che tu faccia attenzione.

0: Capi Simone.
1: Sono parte un grande, te lo giuro, ti migliore.
0: Oh, ti ringrazio. Li vuoi dire qualcosa da Alessia?
1: La ringrazio, non ce lo dire. Mi darò da fare.
0: Non è che c'hai i denti nella fica, lei, che c'hai paura, ancora ti mangio la lingua.
1: Ogni tanto per le paure ce l'ho, però ci proverò, dai, metto lì, supererò le mie paure.
0: Bravo, bravo, sì uomo, lecca la fica, che cazzo.
1: Grande cazzo.
0: Sii altruista, un po' di altruismo,
1: Certo, giustamente.
0: Questo ci vuole, in un mondo così devastato, Tanto lei si lava, fa l'infermiera, mi ha scritto, quindi sarà una tipa pulita, immagino, o no?
1: No, no, infatti, molto, però a Firenze da quando esiste il bidet non sa più di nulla, capito? Quindi forse un po' di meno.
0: Vedi, la vorresti un po' più croccante, un po' più saporita. Vabbè, questa allora è un'indicazione per Alessia. Va bene. Beh, Simone, ti saluto. Stammi bene.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mengo Wender. E quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa
1: dov'è
3: c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Terzo piano.
1: Stai
4: zitto, terzo piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender è un figlio di Sox,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Tu
3: hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Capo e capo cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Ciao facce di culo, sono di nuovo io, il vostro Nicola Gabbia, e sono pronto a immergermi con voi ancora una volta nella straordinaria storia delle parolacce. Come uno stronzo nella tazza del cesso. Oggi rispondiamo ad una domanda piuttosto ricorrente: perché in Sicilia il cazzo è femminile? Andiamo alla scoperta della parola minchia.
1: Sono il conno del drago, la minchia!
0: Le radici della parola minchia sono incredibilmente una sonora minchiata, cioè una cosa di poco conto, nel senso che il termine minchia deriva dal sostantivo latino mencla o anche mentula, il cui significato era sporgenza, appendice e quindi banalmente cazzo.
2: La vita, nella vita c'è chi nasce minchiatura e c'è chi nasce minchia secca, c'è chi la piglia e c'è chi la dà.
3: Minchia, minchia. Ma tu solo minchia sai dire?
2: Sì, solo minchia so dire, minchia!
0: In letteratura la minchia fa la sua prima comparsa nei Malavoglia di Giovanni Verga, dove padron Tony viene definito un minchione. E non perché possieda una ciolla di dimensioni spropositate, ma poiché è inchiappato a gestire i propri affari. Per quanto riguarda la musica, se il singolo Tengo una minchia tanta di Frank Zappa è un prodotto di nicchia, nel 1994 la minchia è salita sul palco dell'Ariston di Sanremo davanti a 20 milioni di spettatori. Minchia quanta gente!
4: Minchia signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto, e glielo dico sinceramente. Minchia signor tenente.
0: Nella cultura popolare, la minchia può essere il nome di un pesce, di un ortaggio o di un'alga. Diverso invece è il caso della gran funcia di minchia, che a dispetto del nome non è un fungo, ma un modo dialettale di dire niente, nulla, nessuno. Come nel popolare scambio di facezie, conosciuto col nome «Sai chi ti saluta un casino? Sto cazzo!»
5: È per te, pensata proprio per te.
6: Per me? Cosa?
5: Una bella fungia di minchia.
7: Hey bitches.
0: Ma vediamo come si usa la minchia. Scusate, intendevo la parola. Il termine minchia, come il suo cugino cazzo, può essere usato per esprimere stupore, apprezzamento o sorpresa, ma anche disprezzo, svalutazione, giudizi tranchant.
8: Oh minchia Andrea!
9: Oh minchia Franco!
8: Oh minchia, lo sai che c'ho la tipa?
9: Minchia no!
8: Minchia sì!
9: Minchia che storia!
8: Guarda sta foto!
9: Minchia che cesso!
8: E minchia che tatto!
9: E minchia scusa!
0: E in ultimo, perfino tristezza, rassegnazione e noia!
10: Amore, ci guardiamo un film di Ozpetek.
11: Minchia che palle!
0: E questo è tutto sulla storia della parola minchia. Facciamo un piccolo test per vedere se avete capito che cosa vi è rimasto di questa puntata.
12: Una beata minchia!
0: Perfetto! Alla prossima puntata, teste di minchia!
13: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
14: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
15: Pronto?
16: Pronto, Marina, sono Tony!
15: Paolo chi Paolo?
16: No Paolo, Tony cazzo!
15: Tony? No, io non conosco nessun Tony!
16: Quell'acido che ti hai ripreso negli anni 90 allo studio B a Torino, ti hanno mandato fuori, eh?
15: No, si sbaglia di grosso!
17: Sì,
15: abbia pazienza,
17: senti.
15: Ma si sbaglia di grosso! Marina ce n'è tanti!
16: Ci ricordi che è riuscito alla locale e picchiassi tutti i taxisti?
15: Stava a ballare Torino.
16: Pronto?
14: Tony Cazzo è tornato.
6: Pronto?
16: Antonio, mi senti?
6: Sì.
16: Ciao, come stai? Sono Tony, Tony Cazzo, il DJ.
15: Chi è?
16: Come va? Pronto?
15: Scusa, chi è lei?
16: Signora, sono Tony, Tony Cazzo, il DJ, un suo amico.
15: Suo amico?
16: Sì.
15: No, sì. Amico,
12: Tony, Tony. Non ho capito.
6: Chi sei?
16: Sono Tony, Tony, Tony Cazzo.
6: Antonio?
16: Come stai?
6: Ma cos'è così?
16: Cos'è successo?
6: Non voglio incamminare più le gambe.
16: Facendo il cubista, è così, anni e anni di cubismo. Sali, scendi, è così. Senti, ti ricordi quando si veniva a ballare in discoteca? Come ci si divertiva? Eri lì, sempre pieno di ragazze, d'intorno. Quello che ti scopavi sempre anche nel camerino. Mi hanno detto che avevi un cazzo che era un fucile.
6: Pronto?
16: Senti, per caso, volevo chiederti una cosa. Non è che per caso ce l'hai tu quella giacca di jeans? Con dietro la toppa?
6: Non lo so.
16: Non lo sai?
6: No.
16: Chiedo a tua moglie?
6: Ma non lo sa lei.
16: Non lo sa?
6: Chi è questo qui?
16: Questo Kiki.
6: Questo che dice che...
16: Sono io, sono Tony, il DJ. Ti avevo prestato quella giacca di jeans una notte. Ti ricordi che dietro c'è una toppa con un cazzo enorme, una cappella che spara dei fulmini. Se l'avesse vista ai tempi Piero Angela avrebbe fatto sicuramente una puntata speciale di Quark.
6: No.
16: Orca miseria, vedi. Io sai, la sto cercando, che sto per uscire con un nuovo album. Poi devo fare un po' di serate, sai. Senti, ma ti fai ancora di crack?
6: Di cosa?
16: Di crack, ti fai ancora?
6: Io non vado più a ballare.
16: Lo so, certo, ma sto parlando di 30-40 anni fa.
6: Vedi.
16: Ti ricordi che avevi il carré, il taglio di capelli anni 90, la carrozziera con i buchi, i patroncini da ciclista e il Dr. Martin? Senti, sono contento di averti sentito.
6: Va bene, grazie.
16: Senti, quanto manca il salto dall'altra parte?
6: Ma te a dove stai?
16: Adesso dove sono?
6: No, io c'ho la moglie.
16: Sì, ho capito che hai la moglie. Vabbè, dai, sei il crack, tu le droghe ti sei fatto nei tempi, ti hanno tritato totalmente il cervello, Vabbè, senti Antonio, salutami tua moglie,
6: Saluto, la saluto.
16: Digli, ti saluta Antonio e digli anche puttanazza, che lei si ricorda. La chiamavo sempre così in discoteca, anche alle volte ue troiona.
6: Ciao.
16: Antonio! È così, ragazzi, è così. Ormai il mondo delle discoteche...
14: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonycazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
17: Radio 105.
15: C'è mio cugino. C'è mio cugino. Si è fatta male. Cornuto!

0: This is the zoo, only for you.
1: Passano gli anni, i mesi, le voci, i personaggi. E lei rimane sempre una grandissima ipergoloide. Regina indiscussa dei rincoglioniti, rappresentante degli anziani che hanno votato a cazzo per 50 anni e devastato il paese, il perfetto esempio di anziana ridotta a merda dai media e dall'ignoranza cosmica.
2: Sì, è lei.
1: Sì, è lei, la nostra amata nonnina, Santina.
3: Santina. Santina.
1: Dopo quasi 7 anni di continue burle, menzogne, perculate e disgustose scene di sesso anziano, lei è ancora lì, pronta a regalarci le sue perle e la sua ingenua ignoranza. Santina, però, ha bisogno di noi.
2: Costantemente.
1: Che nessuno la freghi, la truffi, che non combini uno dei suoi soliti casini e che non finisca nelle mani sbagliate. Ed è per questo che lo zoo lancia una nuova Mission Santina. Nella nostra nuova missione le dobbiamo trovare un nuovo marito. Uno scemo come lei, un mostro in grado di amarla, comprenderla e magari darci due colpetti per tenerla allegra. Dopo settimane di ricerche estenuanti, tutta la famiglia dello zoo ha votato e ha deciso che la persona più adatta è... Squalo!
4: Squalo!
1: Squalo!
4: Squalo!
1: Squalo!
4: Squalo!
1: Squalo! Ragazzi, Squalo è veramente il minimo... Il minimo storico! Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
3: Mission Santina.
1: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
3: Mission Santina.
1: Mission Santina. Solo nello zoo di 105.
5: Chi sei?
6: Lei mi conferma che è una goloide?
5: Sì, esatto. Ti... cosa si dice? Sì, io ti dico che sono uno monocoloide. Pronto?
6: Uè, testa di merda!
5: Ma chi sei?
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Sono Alfio, signora!
5: No, dalla voce ti conoscevo poco.
6: Perché sono in Italia, signora, sono arrivato.
5: Ah, sei arrivato in Italia?
6: Sì, è stato un casino il viaggio. E sa
5: perché
6: che io...
5: dove eri? In America prima sei andato a vedere Sanremo?
6: No, ero in America, sono venuto in Italia, solo che sa che io non c'ho...
5: Ah, in America sei stato.
6: Non c'ho le braccia, non c'ho le gambe, non c'ho, c'ho solo le mani e i piedi e la testa io, no?
5: E... Lo so.
6: Sì.
5: So tutto.
6: E quindi mi hanno caricato in aereo, mi hanno fatto rotolare praticamente dentro l'aereo.
5: Addirittura.
6: Mi hanno scocciato al sedile. Sì, perché sennò...
5: No, poverino, mi dispiace.
6: Lo sa che io non c'ho il cazzo, signora, un casino.
5: Ma poi sono intrigata qua e vinto quello della TV.
6: Sai che non me ne frega adesso un cazzo?
5: Avevo la TV rotta.
7: Godo tantissimo.
6: Signora, ha la televisione rotta?
5: Sì, era rotta e ho pagato 50 euro.
7: Godo!
6: Le passo noi abbiamo un tecnico qua che ripara tutto. Cioè, lei mi dica il problema, glielo passo un attimo, lui lo sistema. Un attimo solo,
7: Pronto, signora?
5: Sono
7: il tecnico che ripara tutto. Senta, signora, non ha altro di rotto in casa?
5: Ce n'è da rotto qua, anche le porte che rotte.
7: Sono rotte le porte?
5: C'è anche da sbiancheggiare la casa.
7: Sbiancheggiare, sì.
5: E la muffa anche.
7: La muffa. E allora,
5: sì, vada, la
7: mai, sa che
5: freddo,
7: leccare la muffa
5: freddo
7: fa bene, signora? L'ha mai leccata la muffa come gorgonzola, insomma?
5: No, stammi sentire, perché la muffa, voglio dire, bisogna dare il colore, dare una bella sbiancheggiata per non prendere raffreddore. Sono già anche
7: raffreddata.
5: Vorrei
7: mangiarti dai piedi come un boa, ingoiarti lentamente.
5: Io sono tanto raffreddata.
7: A sentire la vita che esce dal tuo corpo. proprio il tuo busto che mi entra nel corpo. È normale secondo te? Santina? Non so perché, vorrei essere un'anaconda di 400 kg per arrivare di notte strisciando e ingoiarti dai piedi fino alla testa, vederla scomparire nelle mie fauci.
0: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Wey!
3: Come va?
2: Pronto?
3: Pronto, mi senti?
2: Sì.
3: Ciao, sono Tony, come va?
2: Io non ti conosco, Tony, vai a farti fotte.
3: Va bene, grazie.
1: Tony Cazzo è tornato. This is the rhythm of the
2: night. Pronto?
3: Ehi, pronto, come stai? Sono Tony, Tony Cazzo, il DJ.
2: Ah, sono io che cazzoni.
3: Eh?
2: Sono io che cazzoni.
3: Non ho capito, scusa.
2: Non so che sia
3: Antonio DJ. Ti ricordi che venivi a ballare sempre in discoteca?
2: Ma fai la discoteca, pianta lì.
3: Ma no,
2: è proprio uno stupido.
3: Ma no, scusa, non c'è niente di male venire a ballare in discoteca, stronza. Ehi,
1: Tony Cazzo è tornato.
4: Pronto?
3: Ehi.
4: Pronto?
3: Con un tazzo, come va? Con Tony.
4: Scusa, ma...
3: Stai dormendo?
4: Oh,
3: stai dormendo?
4: Scusa, ma con chi sto parlando?
3: Tony! Antonio, Tony Cazzo, il DJ! Come va?
4: Ma che hai sbagliato persona?
3: No, scusa, c'ho il tuo numero, siamo conosciuti in discoteca.
4: Okay, sì, ma cazzo. Quando ci siamo conosciuti in discoteca?
3: Nel 96.
4: Nel 96?
3: Sì, facevo DJ. Tu non so se eri butta fuori o eri venuto a ballare con gli amici. Che ti avevo lasciato una giacca di jeans. T'ho chiamato per chiederti se tu hai sta giacca di jeans. Ma hai dato tu il numero.
4: Io non mi ricordo, scusa.
3: Che eri strafatto. Mi ricordo che ti facevi come un caimano proprio.
4: Allora hai sbagliato persona. Non
3: una volta
4: sono
3: sei
4: io,
3: uscito
4: non
3: anche
4: mi sono mai fatto.
3: Una volta sei uscito dal locale col cazzo di fuori, ti hanno picchiato in
4: buttafuori. No,
3: non eri
4: tu. Cannato completamente.
3: Non eri tu quello col cazzo di fuori.
4: No.
3: Ah.
4: Hai sbagliato
3: poi
4: persona,
3: arrestato,
4: mi dispiace.
3: Pensavo che ti avessero arrestato.
4: No, non sono io.
3: Che eri strafatto che sei uscito dal locale gridando porco col cazzo in mano. Vabbè, senti, a parte questa roba qua che è successa anni fa. Pronto.
1: Tony Cazzo è tornato.
5: Sì, pronto.
3: Pronto.
5: Chi sei?
3: Arnaldo.
5: Ma chi sei?
3: Sono Tony Cazzo.
5: Mi scusi, ma non ho capito chi è lei.
3: Ti ricordi, no?
5: Non mi ricordo un cazzo di niente.
3: No. Ma no, ero quello che faceva il DJ.
5: Non ci sto capendo un cazzo.
3: Mettevo sempre i dischi.
5: Ma quali dischi?
3: Tu invece facevi butta fuori.
5: Io non facevo nessun butta fuori. Io ero una guardia speciale dell'esercito italiano. Ho fatto tutte le guerre.
3: Ah, poi dopo sei entrato nell'arma, non lo sapevo.
5: Esatto.
3: Vabbè, senti, ti disturbo?
5: Mi dica cosa vuole, perché sto finendo un lavoro con il legno.
3: Ah, fai... cos'è che fai adesso col legno?
5: Faccio un sacco di cose, ma sono specializzato nei gufi di legno. Vuole un gufo di legno per Natale?
3: No, non ho bisogno io, anzi, sto chiamato per chiederti una cosa. Sei la mia giacca di jeans.
5: Ma io non vendo giacche di jeans.
3: Ah,
5: e poi
3: vendi?
5: Io non ho ancora capito chi cazzo è lei.
3: Allora, sono Tony Cazzo, il DJ, va bene?
5: Ma che cazzo di nome è Tony Cazzo?
3: Il mio nome d'arte. Il mio nome d'arte è Tony Cazzo.
5: È veramente un nome di merda.
3: Tony Missile, l'ho fatto.
5: Se lo faccio dire.
3: Esatto, ecco. Comunque.
5: Sei Michele! Michele!
3: Non sono Michele!
5: Michele!
3: No, guarda che ti stai sbagliando, non sono Michele!
5: Michele! Guarda che vengo e ti taglio la testa!
3: No, Arnaldo, scusami, ascoltami bene, fermati! Non sono Michele!
5: Sei il padre di Michele!
3: Non sono il padre!
5: Michele,
3: sono
5: io
3: Tony,
5: ti faccio
3: Tony,
5: male!
3: Cazzo, DJ, Tony!
5: Sei
3: cazzo.
5: Proprio una persona orribile! Mi chiami tutti i giorni e ora mi dai anche della testa di cazzo.
3: Non hai capito, non ti ho detto testa
5: Michele,
3: di cazzo, ti ho detto
5: porco.
3: Sono Tony Cazzo.
5: Michele, Io ora devo finire un sacco di cose. Richiamami domani mattina.
3: A che ora? A che ora ti devo richiamare?
5: Chiamami
3: domani?
5: Alle 6.
3: Alle 6 del
5: mattino. Chiamami alle 6.
3: Vado a dormire.
5: Ho detto alle 6.
3: Mi sembra un orario.
5: Allora domani mattina ti vengo a tagliare la testa fuori dalla scuola elementare.
3: Ma non vado.
5: Sono bravissimo
3: io
5: a mimetizzare.
3: Avrò 55-60 anni.
5: Ho saputo
3: ormai
5: che sei stato tu a cagarmi sul cofano della macchina.
3: Ma no,
5: userò la tua testa come spugna per pulirla.
3: Ma no, bastardo. Ronaldo, io non ti ho cagato sul cofano della
5: brutto
3: macchina.
5: Brutto pezzo.
3: Vabbè,
5: di merda.
3: Senti, dai, senti, dai, chiudiamo qua, ci sentiamo in un altro momento, va bene?
5: Michele, io ora devo finire un sacco di cose. Richiamami domani mattina.
3: Ma domani mattina alle 6 io non posso uscire, è troppo presto.
5: Allora vieni subito sotto casa mia, così chiudiamo la questione.
3: Dammi l'indirizzo.
5: Via delle...
3: Perfetto, grazie, così adesso ho anche l'indirizzo.
5: Michele, porta un'arma, così quando mi arresteranno potrò dire che ho usato il martello per difesa.
3: Va bene, ciao Arnaldo.
5: Il ciao te lo metti nel culo, muoviti.
3: Scusa il disturbo.
5: Merda.
3: Grazie.
5: Ti devi muovere.
3: Ti devo citofonare.
5: Michele, sbrigati, ho già un piede nell'ascensore, sbrigati.
3: Questo è pazzo veramente.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
6: Lo Zoo di 105.
7: Radio 105.
8: Only for you. No, no, no. This is Zoo. This is Only for you.

0: on Welcome World.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
4: T'ha licenziato?
5: Eh?
4: Ha licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che t'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che? Come si chiama quello del programma?
5: Tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quello di tua madre.
5: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre. Quella vacca tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, basta, ma quello dice.
7: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: Ti fai preso per il culo.
7: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
5: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
7: vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
5: Lo faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
5: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
5: E Mazzoli, ah, già tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
5: Passa Alberto.
7: Alberto, Alberto, scusa, sono parto. Aspetta lì,
6: Licenziato!
5: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata. Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
0: La strabiliante favola del cavaliere con mezza cipolla nel culo.
2: Gli audiolibri.
8: C'era una volta, tanto tempo fa, un cavaliere con mezza cipolla nel culo. Il cavaliere con mezza cipolla nel culo era famoso in tutto il regno per la sua forza, ma soprattutto perché aveva mezza cipolla nel culo. Il fatto di avere mezza cipolla nel culo spaventava molto le fanciulle del regno, che lo evitavano a morte, manco avesse mezza cipolla nel culo. E così, il povero cavaliere con mezza cipolla nel culo era giunto alla tenera età di 78 anni, 78 mesi, 78 giorni, 78 primi e 78 secondi, senza mai aver assaporato la dolce sensazione della calda saliva di fanciulla sulla capocchia. Un giorno che aveva i coglioni particolarmente gonfi, il cavaliere con mezza cipolla nel culo prese il coraggio a due nani e, grazie al coraggio preso ai due nani, trovò la forza di provarci con la fanciulla più vacca del regno. Rispose ridendo la fanciulla vacca. Sarò anche vacca, ma non mi faccio certo scopare da uno che ha mezza cipolla nel culo. Umiliato e offeso, il cavaliere se ne stava tornando a casa mesto mesto, quando gli apparve una magica fatitititititina. Perché piangi, cavaliere con mezza cipolla nel culo? Domandò la magica fatitititititititina. Piango perché le fanciulle non vogliono sgranocchiarmi la salsiccia perché ho mezza cipolla nel culo. Commossa dalla storia del cavaliere, la magica fatitititititititina decise di aiutarlo. Ora risolverò il tuo problema, disse la fafatitititititititititina. E dopodiché pronunciò un incantesimo magico, che risolse per sempre tutti i problemi del cavaliere con mezza cipolla nel culo. Da quel giorno in poi, infatti, tutte le fanciulle del regno si scoparono più che volentieri il prode cavaliere, visto che ora, dopo tanti anni, aveva finalmente un'intera cipolla nel culo. Fine.
0: La morale di questa favola è: con mezza cipolla nel culo nessuno ti vorrà scopare, ma con una cipolla intera sarai desiderato da tutte. Prova adesso.
2: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mondo di Arda, seconda era. Guidata dal malefico Adar, l'orda di Orcotta ha attaccato il villaggio degli umani, prendendo prigionieri l'elfo tunisino, la guaritrice scapezzolata e il di lei figlio Maori col cervello leporino. Trascinati i prigionieri ai piedi del Monte Fatu, lo stesso che si vede nelle cartoline con su scritto «Saluti da Mordor». Il malvagio Ardar si appresta a sottoporli a indicibili torture per farsi rivelare l'ubicazione della spada spezzata di Sauron. Benvenuti all'Anello del Potere, una serie che potevamo risparmiarci, ma a Hollywood devono produrre merda per tenere in piedi la baracca.
2: Figli miei! Orco! La vittoria è vicina! Ora che abbiamo portato il prigioniero dentro le base, sapete che cosa facciamo?
3: Ce li mangiamo, ce li mangiamo!
2: Sì! Sbagliate, sbagliate! Dobbiamo interrogarli per farci dire dove si trovano le spade spezzate di Sauron!
3: Ma non possiamo interrogarli dopo che li abbiamo mangiati!
4: Appunto, ha ragione!
2: Ma allora tu sei coglione scemo tarlo!
3: No, quello è lui!
2: Io lo so che il cervello non te l'ha fatto quando ti hai creato tutto storpiarello, ma almeno usi la capocetta! Come facciamo a interrogarli se sono morto prima?
3: Propongo di mangiarli uno e poi interrogare gli altri due!
2: Una che ha finito la prima elementare non c'è qua. Però devo ammettere che questa potrebbe essere una proposta ragionevole.
5: Io mi offro volontario per essere mangiata. Ho solo una condizione da porre: che iniziate a mangiarmi dalla bagiana.
6: Ma questo è proprio puttana?
2: Zoccolo, sì.
6: Ma che cazzo sta scienza?
5: Sono in piena ovulazione, Khaled. Ho gli ormoni a palla che tu non puoi neanche immaginarti.
3: Dopo di la cacca!
2: Ma che cazzo sta facendo il bambino? C'è una crisi?
3: No! Mi sto cagando addosso! Così non mi posso da mangiare! È troppo furbo!
6: In fondo questo bambino non è proprio così, diciamo, di quel paese che sta nella terra...
2: Mordor!
6: No, di Mongieri.
2: Rohan! Cavaliere di Rohan!
6: No, questo bambino sembra che sia un poco...
2: Contea!
6: Un poco Retard! Mungu!
2: Mungu!
6: Esatto! Ha avuto un'ottima idea! Adesso la faccio anch'io! Che idea, Africa!
3: Bello, Caterino!
7: Che famina!
3: Che fame!
2: È certo che questi che abbiamo pigliato sono proprio scemi! Ma queste, noi siamo la tribù degli orchi morandi! La merda è proprio il nostro condimento preferito! Acchiongolo tu, ketchup! Conversate adesso! Dove si trova la spada spezzata? Altrimenti vi faccio spranare con tutte le fecerelle puzzettine! Conto fino a uno! Tre!
7: No, aspetta! Riparti!
3: No, aspetta, c'è quattro?
7: A quattro c'ha così di diti come fai
3: no,
7: te.
3: No, quattro.
2: Dammi la mano che faccio prima io.
3: Allora, questa è la mano di...
2: Queste sono cinque.
3: Ma questa è la mano dispari. Questa è quella
2: con
3: mano.
2: Con quale ti sei pulito il culo?
3: Tutte e due.
2: Ah, dammi un piede.
3: Anche con quello.
2: Ma no, non c'è nessuno che non si è pulito il culo?
8: Però bravo, arriva col culo al piede.
2: Bravo, ti metto a fare di nome il capo Yurikeko.
3: Ehi.
2: Qualcuno c'ha la mano pulita?
7: Io c'ho un udite che uso come stuzzicadento.
2: Dammelo un attimo.
7: Ma... Aia!
2: Uno, questo è uno.
3: Ok.
7: Dovevamo arrivare a tre.
2: Ah, tre avevo detto. Dammi gli altri due diti.
7: Tieni. Aia.
2: Due.
3: Tra l'altro c'è una sopportazione del dolore impressionante.
7: Ma perché quelle mi sono gangreniti, da rene neri. Non è che...
2: Te ne spiace che mi dai il terzo?
7: No, vabbè, tieni.
2: Tre.
7: Questo è fatto male.
3: Si vede che è ancora buono, cazzo.
7: No,
3: fermi. Volete la spada? Eccola qua. Tanto è rotta, non funziona. Guarda, non si illumina neanche. Giù.
2: Dammi sta spada, dai, dammela qua.
3: Se la vuoi, venitela a pigliare.
0: No!
1: Il bambino Maori lancia la spada di Sauron dritta nella bocca del Monte Fato, scatenando l'eruzione del vulcano. Un'apocalisse di zampilli e lava fatta al computer si riversa sull'orda degli orchi morandi e i tre prigionieri.
2: E ti ha segnato il Napoli! Dobbiamo scappare! Scappate! Scappa, scappa, scappa, che se non muore! Scappa! Pensavo di averci l'orda e mi trovo la nazione di Bob! Da, bisogna scappare, che qua scoppia tutto.
7: Forza, però, Vercelli!
8: Dove è andata,
3: A ti fare Vercelli.
2: Dove cazzo sta? Vicino a Rohan.
3: Sì, può darsi.
5: Aiuto, Khaled! Sono rimasta bloccata su un'isola di lava! Aiuto!
6: Cosa detto? Non ti sento! Hai detto che devo scappare più lontano possibile da te?
5: No, ti ho detto di venire qua, che sono in pericolo, coglione!
6: Hai detto che vuoi un maglione, a tua fredda?
5: No, sono qua davanti a te, guardami invece di chiudere gli occhi.
6: Non ti sento, ti giuro, non ti vedo neanche, guarda.
5: Ti posso toccare?
6: Sento qualcuno che mi tocca, dove
5: sono
6: sei?
5: Io.
6: Ma non ti vedo, devo scappare forte, via lontano.
5: Torna indietro!
6: Non riesco, sono di Tunisia, non abbiamo dietro un paese nostro.
2: Fratelli! A battaglia è andata male!
7: No!
2: Lo so, eravamo fuori casa e non ci si è preparati!
3: Io che avevo scommesso contro di noi!
2: Come? Come scommesso contro?
7: Hai vinto!
3: Hai vinto!
2: E allora urla di battaglia!
3: Porca!
2: Il solito fanatico!
1: Chi sopravviverà alla tremenda eruzione? Chi riuscirà a recuperare la spada di Sauron? E soprattutto, chi se ne frega? Tanto si sa che questa storia finisce in pareggio. Allora, a noi non resta che unirci al grido di battaglia degli orchi e urlare.
0: Radio 105, puntata.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
4: Però.
2: Però. Però. Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però. Però.
4: Però.
2: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a Bretagna solo a ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
4: Ma io non capisco com'è possibile questa roba. Ogni volta che vado a prendere la mia Bianchi che mi ha regalato Adelina nel 50, trovo sempre la gomma davanti sgonfia, puttanghera. Adesso voglio capire che problema ha. Aspetta che chiamo un attimo il biciclettista.
5: Pronto?
4: Cosa ha detto? Pronto?
5: Sì, pronto, mi sente?
4: Sì, mica tanto, ma sa perché io mi chiamo Italo, ho 92 anni, mi scusi, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Senta, come spotorno?
5: No, buongiorno.
4: Ah, ecco. Senta, mi scusi, ho un po' di tosse. Allora, senta, una cortesia, ho un problema con la mia Bianchi del 70.
5: Sì.
4: Ecco, non Bianchi da bere, no? Dico la bicicletta, se no chiamavo un bar.
5: Sì, sì, ecco, d'accordo.
4: Ogni tanto, quando la prendo, la prendo magari una volta al mese per andare in posta. Solo che quando vado lì, non quella dietro, quella davanti di ruota si sgonfia. Cosa, sì. Come mai solo una? Perché non è bucata, io ho provato, ma non è bucata. Cosa può essere successo?
5: Ma se si sgonfia è bucata, così.
4: Renata?
5: Se si sgonfia è bucata, ma la porti la controlliamo.
4: Caghiamo?
5: No.
4: Ah, scusi, io ho provato anche a mettere la camera d'aria nell'acqua, capisce come si faceva una volta?
5: Sì, sì, capito.
4: Io quando combattevo con i tedeschi facevo così con le ruote delle Jeep, no?
5: Sì, sì, nell'acqua dovrebbe saltare fuori.
4: Ma saltare i fiori, ha detto?
5: Non saprei dire nemmeno io, comunque c'è poco da vedere, la camera d'aria che tiene gonfia la gomma, magari c'è, capito?
4: Tromba?
5: È la camera d'aria che tiene gonfia la gomma, quindi...
4: Ho capito.
5: Non perde, non so cosa dirle. Provi a cambiare la camera d'aria lo stesso, provi.
4: Cesso?
5: Per quello che costa, non è che costa una cifra, capisce?
4: Gradisce cosa? Non ho capito.
5: 5 euro, cambia la camera d'aria e provi a mettere un'altra. Va bene?
4: Allora, grazie mille.
5: D'accordo.
4: Balordo? A me viene a dire balordo, sto scemo.
3: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
6: Pronto?
4: Porno?
6: Pronto?
4: Pronto, biciclette?
6: Sì, buongiorno.
4: Ah, buongiorno a lei. Buongiorno, dolce forno.
6: Buongiorno.
4: Ah, mi scusi perché sono un po' storno di orecchie, ho 92 anni, salve, mi chiamo Italo. Senta, ho bisogno di sapere una cosa. Ho la mia bicicletta, una Bianchi del 50, no? Praticamente mi continua, ogni volta che la prendo, vedo che la gomma davanti scende. Io ho provato a metterla a bagno dentro come si faceva coi carri armati una volta, no? La mettevi dentro l'acqua e vedevi dove fosse
6: buco. C'era il buco.
4: Esatto.
6: Però le devo dire una cosa, io non faccio riparazioni.
4: Come emozioni?
6: Non faccio riparazioni.
4: Ma che biciclette fate, scusi?
6: Io non le faccio, le vendo.
4: Nintendo? Ma va, sto deficiente, prima mi dice che vende le biciclette e poi mi parla dei giochini dei bambini. Bastardo! Ma mi è caduto anche il dente dal nervoso. Adesso devo chiamare anche il dentista, devo andare.
3: Italo, il nonno dello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, il 14 dicembre prossimo 21 entrerà in vigore il nuovo codice della strada, fortemente voluto dal girasagre mangia salami lecca mortadelle ministro dei trasporti Salvini. Il nuovo codice è già stato contestato perfino dalla base della Lega, perché ci sono multe se lucidità chi si è fumato una canna il mercoledì e sta guidando il sabato, una roba assolutamente assurda, priva di qualsiasi fondamento scientifico. Quindi le polemiche

0: Sì, però le due cose sono un po' incoerenti, nel senso, lei è un camionista a cui piace la figa, però beve acqua e fa tanto esercizio fisico. Mi tolgo una curiosità, lei non è pienamente eterosessuale, vero?
1: Ma se mi pronto, no, mi dai, moia.
0: Perché dice queste cose, scusa?
1: E lei mi ha dato del culatone, io ti do del culatone, no?
0: Assolutamente no, io non ho detto mai questa parola. Lei dice che non beve, sì, ma forse si mangia dei funghi allucinogeni al volante. Lei è una persona pericolosa e andrebbe internata.
1: Dai, dai, per piacere, dai, dai, non sta rompendo tanti coglioni. Dai,
0: va bene,
1: dai.
0: Sì, vada, si fermi all'autogrill a bere un sorso d'acqua, maschio alfa, vada a fanculo, arrivederci.
1: Sì, dai,
0: dai, San Giovanni, ciao, Battista, ciao, beviti l'acqua di sto cazzo, dai, ciao, ciao, ciao.
1: Ma vai, figato male, dai, ciao.
0: Tu e tutta la tua famiglia di rincoglioniti, ciao. Andiamo da Mario, Mario da Padova, vai Mario, vai.
2: Nuovo codice della strada dal 14?
0: Sì.
2: L'80% degli italiani saranno a rischio patente.
0: Perché? Patente. Perché, dice lei?
2: Perché un buon 50% degli italiani fa uso di sostanze stupefacenti, sì, non abitualmente, sì, ma comunque sono dentro.
0: Ma mi scusi, lei queste previsioni numeriche da dove le ha prese? Da un pacchetto di Pringles? Le vince gettando delle ossa di pollo su un tavolo, contandosi i peli del cazzo? Qual è la sua fonte, scusi?
2: La fonte di certezza di queste cose qui sono gli ambienti, sì, condizioni di casa, studentista, il suo meccanico.
0: Sì, il fatto che lei frequenti solo tossicodipendenti non la rende un campione attendibile, però.
2: Questo...
0: Ma senta, visto che lei è un drogato cannabinoide tossicodipendente, lei fuma una canna mercoledì, la fermano domenica e le ritirano la patente. Cosa pensa di questa parte molto controversa del provvedimento?
2: Purtroppo quando si vuole eliminare un problema...
0: Ma perché l'utilizzo delle droghe leggere è un problema?
2: Ci sono le droghe, appunto.
0: Ci sono le droghe? Che sono belle o brutte le droghe?
2: Non c'è persona a cui non piacciono, giustamente.
0: Oh, quindi la droga è bella, diciamo.
2: Quello che penso io sinceramente è che usate con ritegno, non penso provocano troppi malori.
0: Ecco, quindi lei è per il drogati responsabilmente?
2: No, io sono contro, ma ne faccio uso, personalmente.
0: Ah, quindi è una persona totalmente incoerente?
2: No.
0: Quindi lei detesta il baccalà ma se lo mangia tutti i giorni? Lei ha il 43 di piedi ma si compra delle scarpe del 36 perché è un coglione autolesionista, questo sta dicendo?
2: Sì.
0: Benissimo, allora guardi, io volevo mandarla a fanculo, ma siccome lei è autolesionista, prima di andarci mi mandi 500 euro per il biglietto. Arrivederci. Andiamo dal Demone da Parma, forza Demone, cosa ne pensi del nuovo codice della strada?
3: È giusto che abbiano inasprito le leggi.
0: Perché?
3: Perché ci sono troppi deficienti che vanno in giro. Uno secondo me sei te che fumi le canne.
0: E io tutto, mi fumo anche il crack, non me ne frega un cazzo. E quindi?
3: Esatto, e quindi sei un pericolo per gli altri.
0: Perché sono un pericolo per gli altri?
3: Perché non guidi lucido. Non guidi lucido, poi investi qualcuno, lo compi.
0: Sì,
3: tu tronzone che sei con gli esami fuori, l'assicurazione non paga.
0: Non paga. Scusa, ma non ho capito, scusa, io mi faccio una canna di giovedì e mi metto al volante sabato. Che cazzo, dov'è la mia mancanza di lucidità?
3: Tu non dovresti neanche guidare, che cazzo.
0: Sì, tu non dovresti neanche parlare, dovresti stare in un pozzo con la gente che ti piscia in testa. Ci ho detto,
3: che bello.
0: Purtroppo siamo in democrazia e anche tu sei autorizzato a parlare, mentre dovresti vivere con la testa che spunta da un gigantesco sfintere e fare lo stronzo quale sei. Ci ho detto.
3: Sei stupendo.
0: Lo so, ma tanto comunque il buco del culo non te lo so.
3: Non sei lucido.
0: Sì, non sono lucido. Non
3: vedi,
0: posso.
3: Fumi, sei un drogato.
0: Io sono un drogato.
3: Dovresti andare a San Patrignano.
0: E tu invece dovresti andare a San Vittore a farti cadere le saponette così gli altri carcerati te se inculano. Ciao. E chiudiamo in gloria con l'amico mio direttamente da Grey School che ho avuto il piacere di incontrare per pochi secondi al mio spettacolo di sabato a Schio, dopodiché purtroppo è stato portato via dalle forze dell'ordine. Amico mio, una radiosa settimana.
4: Ma porco Geluni, infame, sarò qua che ti aspettavo, bastardo cane. Infame bastardo.
0: Perché?
4: Non mi chiami per telefono, bastardo cane.
0: Perché?
4: Mi hai fatto portare via sabato, merda cane.
0: Non ti ho fatto
4: portare via. Volevo solo venirti a fare una domanda, bastardo di un infame, di una merda maledetta.
0: Volevo sapere perché sei andato in escandescenze e hai allarmato tutti i miei bodyguard.
4: Ma cazzo dici, bastardo cane? Che cazzo dici? Eri già preventivato,
0: no.
4: Mi hai messo la Digos dietro,
0: ma
4: bastardo.
0: Ma che Digos? Ma secondo te?
4: Ma secondo te? Una maledetta merda.
0: Ma secondo te? Ma secondo
4: te? Una maledetta merda.
0: Dai, scusa, pazzo sclerotico. Ma secondo te io possiedo il potere di dirottare la Digos su una nullità come te? Nullità.
4: Tu sei 194 mancata, ti sì, bastardo cane, altra volta.
0: Dai,
4: merda.
0: Ma
4: potevi farmi parlare.
0: Ma no.
4: Potevi farmi parlare, bastardo. bastardo.
0: Io non ti posso far parlare.
4: Vattene via, vai pazzo. Tu sei pazzo.
0: Sei pazzo. Pazzo, tu dovevi venire lì. Dovevi venire lì e dire: io sono la tua carotina.
4: La dolce carotina è quella che ti pianterò nel culo la prossima volta che arrivo io con un mazzo di carotine.
0: Hai fallito.
4: Faccio un po' speaking, caro. Te lo pianto su per culo.
0: Hai
4: fallito. Mazzo di carotine.
0: Fallito.
4: Così te che la moglie fa l'infame.

0: fallito.
1: Farmi venire il nervoso, farmi venire il sangue.
0: Fallito. Hai fallito.
1: Brutto lo amaro di un onto.
0: Hai fallito il tuo tentato. Hai fallito il tuo tentato.
1: Tu sei un fallito.
0: Hai fallito.
1: Tu sei un fallito.
0: Tu essere lì Harvey Oswald.
1: Tutte le prossime date segnate, ricordatelo,
0: sì, certo,
1: bene,
0: certo.
1: Ricordatelo bene, schifoso maledetto.
0: Dai, biscottone, cittane. Biscottone fatato, se tu vieni vestito da
1: no,
0: biscottone.
1: No, allora per me i coglioni, biscottone. Madonna puttana, no, allora per me i coglioni. C'è così appititi. Odio il cane, chi che mette le per culo. Maledetta merda, cane.
0: Allora,
1: maledetta merda.
0: Se tu vieni vestito da biscottone, io ti faccio salire sul palco in qualità di biscottone. Facciamo.
1: Vergognati di esistere, brutto onto.
0: Facciamo tutto il tour.
1: Schifoso.
0: Facciamo tutto il tour insieme. Crux e biscottone. Crux e biscottone.
1: Il maledetta merda, cane. Te lo giuro, ti smembrerò vivo, cane. Ti pianterò nell'orto, cane, come le carotine. Bastardo, maledetta merda, cane,
0: certo.
1: Terrò le tue ossa, maledetta merda, ricordo di quello che ti farò. Brutto bastardo, cane. Ti farò soffrire, certo, come un cane.
0: Pazzo.
1: Ti farò fare la fine che fece fare le sue vittime Ed Gein.
0: Ma
1: bastardo,
0: è?
1: Maledetta merda. Devi morire, male, devi. Devi morire.
0: Ma chi? Adesso voglio sapere chi cazzo è Ed Gein. Ed Gein era un serial killer dei primi del Novecento che squartava le sue vittime e poi trasformava i suoi corpi in abiti o in oggetti d'arredamento. Una bella persona, insomma. Ed era anche necrofilo. Era anche necrofilo. Bene, io è incredibile come questa persona, augurandomi la morte, riesca a rendermi ogni giorno un uomo migliore. Andatevene a fare il culo, però.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Ciao, sono io. Ciao, sono io. La nuova app dello Stato italiano per ottenere il cashback. In pratica, insomma, se paghi con carta di credito, ricevi indietro, se non sbaglio, 150 euro ogni 1.500 di spesa. Ecco, questo dispositivo dovrebbe in qualche modo sterminare i pagamenti in nero in Italia, ma io mi chiedo, quello che va a pagare con le 100 euro, ok, che continua a pagare con i soldi in contanti, ce l'ha la PEC? Ce l'ha la SPID? Ce l'ha la carta di credito? No, non ce l'ha! Porca troia! Perché siamo un popolo di zoticone di merda, non ce l'ha! E allora questa app io, a chi è rivolta? Ai soliti 4 milanesi del cazzo che comprano il caffè con Apple Pay. Non serve un cazzo, ma voglio sentire voi sull'app io. Ce l'avete? L'avete scaricata? Che fate? Apriamo le linee, dai.
3: E cosa me ne faccio?
2: Cosa se ne fa? Per tracciare i pagamenti elettronici e recuperare dei soldi grazie ai pagamenti elettronici.
3: Ma io, guardi, sono disoccupato e non posso fare pagamenti, gli devo toccare il tondo.
2: Quindi cosa fa il baratto lei? Cosa fa? Da una scarpa in cambio di un pacco di zucchero?
3: Ma scusi un attimo, sì. Guardi, io sono impegnato, adesso non lo
2: posso. Cosa impegnato? Disoccupato, non fa un cazzo tutto il giorno, sta lì a farsi crescere il callo sul glande. Che cazzo deve fare?
3: Guardi, sono molto più intelligente di lei, guardi.
2: Sì.
3: Comunque io ho da fare, sono disoccupato, ma ho sempre da fare.
2: Cosa
3: buongiorno,
2: deve fare?
3: Buon lavoro.
2: Cosa niente. Deve fare? Si sbianca il buco del culo con il bianchetto,
3: bravo,
2: con la candeggina.
3: Bravo.
2: Ah, che bello, mi mandi un pantone così verifico quanto si è sbiancato il buco del culo.
3: Ciao.
2: Idiota, parassita.
4: No, non le voglio app io, voglio l'app di un altro.
2: L'app di un altro? Quindi vorrebbe tu, o al massimo lei?
4: No, un altro ancora, quel che non c'è.
2: Chi è questo che non c'è?
4: Va a trovare, arrivederci.
2: E lei invece vada a fanculo, dai, un altro.
5: L'ho scaricata, sì.
2: Sì, l'ha scaricata e?
5: È una gran cagata.
2: Perché è una gran cagata? Spieghi.
5: Perché non è un'app che mi fa impazzire, non funziona quasi mai, metti il codice,
2: non funziona quasi mai, è uscita da un giorno, che cazzo deve fare? Sparare i mortaretti dal culo, non ho capito, scusi. Ma lei sa cosa serve?
5: Magari una bella mangiata di fagioli, perché no?
2: Va bene, Trinità, adesso mi hai già scaramellato il cazzo, ma voglio dire, lei sa che cosa fa?
5: No, sinceramente.
2: E allora che cazzo l'hai scaricata a fare?
5: Perché non funziona, infatti la disinstallo.
2: Ma cosa si aspettava di vedere, non so, funghetti rotanti, donne nude? Cosa si aspettava da questa app?
5: Mi aspettavo donne nude, ma non l'ho vista.
2: Infatti,
5: e per questo non mi piace.
2: Perché è un'app per recuperare parte dei soldi spesi con pagamenti elettronici, lo sapeva?
5: Adesso lo so, meno male che
2: adesso lo so. Lei ha scaricato così tanto per modo.
5: La notte dormo tranquillo.
2: Sì, dorme nel sacchettino, peloso, insieme a un'altra persona come lei, perché lei è un...
5: Io?
2: Coglione, sì.
5: Infatti in Italia ho visto il governo restituisce soldi a gogo, guarda.
2: Ma scusi,
5: non vede l'ora di darti i soldi.
2: Ma abbia
5: governo.
2: Pazienza, non sarà per caso colpa sua che non capisce un cazzo invece che del governo, no? Perché lei scarica un'app della quale non conosce l'uso, non trova le donne nude, la disinstalla e la colpa è del governo e non di lei che è un coglione. È fantastico questo ragionamento.
5: Guarda, l'Italia è il paese dei coglioni, la maggior parte telefonano alla gente che sta a lavorare.
2: Esatto.
5: Quindi non mancano mai i coglioni.
2: Ma sa perché i coglioni telefonano? Perché gli mancano altri coglioni. Arrivederci, dai, vattene a fanculo. Ciao, ignorante di merda. Vai, continua a guidare la betoniera, testa di cazzo. Dai, un altro.
6: Posso dire che fa schifo?
2: Può dire che fa schifo, perché fa schifo, dica.
6: Perché innanzitutto hanno attivato il cashback il giorno stesso in cui funzionava, doveva partire.
2: Sì.
6: Che permette per attivare le carte di credito, io ci ho passato 2 giorni interi.
2: Quindi lei non è riuscito ad attivare la carta di credito?
6: Ora ce l'ho fatta, però con un giorno di
2: ritardo. Allora che cazzo vuole, scusi, ce l'ha fatta e boh, e quindi?
6: Si potevano svegliare qualche giorno prima.
2: Ma funziona adesso, dica, lei da utilizzatore.
6: Devo provare a fare degli affitti, ma sì.
2: Non ha ancora provato lei?
6: No.
2: E allora scusi, abbia pazienza, scusi, mi faccia il suo quadro clinico psicologico. Lei ha passato 2 giorni a cercare di inserire la carta di credito e adesso che ce l'ha fatta non l'ha ancora provata. È un genio lei.
6: Perché non ho ancora avuto possibilità di provare.
2: Lei è uno che trova la lampada di Aladino, poi la strofina e chiede uno strofinaccio più grosso come primo desiderio. Poi un lucidante come secondo desiderio e una mensola per la lampada come terzo desiderio. Dai, vattene a fa culo, Aladino, dai. Ciao.
7: E allora, tanto per ricominciare, quando si parla di rifiuto si usa un altro tono di voce.
2: Sì, va bene, adesso maestro del Galateo, non mi fare il maglione con i peli del culo, rispondi.
7: E allora va a prenderlo in quel posto. Ciao.
2: Dove vado a prenderlo? Dove vado a prenderlo? Dica. Fa il misterioso, un altro.
8: No, non mi piace.
2: Non le piace in che senso? È brutta esteticamente?
8: Sì, non mi diverte.
2: Non la diverte, sì, ma non è un videogioco, lo sa? Sì.
8: Sa cosa serve?
2: Sa cosa serve?
8: No, non ne ho la più pallida idea.
2: Perché è un ignorante di merda.
8: Ma no, perché io devo prendere soldi dallo Stato? 150 euro? No,
2: non li vuole, lei naviga nell'oro, nel suo nero,
8: No, ma chi se ne frega dell'oro? Ma no.
2: Non li rivuole indietro, lei le fa schifo, li puzza proprio il grano, le puzza.
8: Sì, ma avete il concetto sbagliato di vita, ragazzi.
2: Prego.
8: I soldi, ma i soldi cos'è? Cosa me ne fate di tutti questi soldi? se vivete reclusi dentro una carta di credito, ma io non so.
2: Ma senta, scusi, io non ci abito personalmente, la porto nel portafoglio, ma non risiedo all'interno della mia Mastercard, della mia Visa, della mia American Express.
8: Ma no, che loro, lei ci vive dentro perché l'hanno fatto il recinto attorno, hai capito?
2: Ma che cazzo dice, pensa... scusi, io ci vado a comprare, ci vado a fare la spesa, quale recinto? No, lei vive in un recinto, capra bastarda!
8: Non mi piace che qualcuno sappia quello che sto facendo in qualsiasi momento, lo sanno lo stesso, però...
2: Ma scusi, ma lei avrà una vita piatta di merda, che cazzo vuole che gliene frega la gente di quello che fa lei, che è l'ultimo rimasuglio della società, è un tarzanello appeso al buco del culo del proletariato, che cazzo vuole che gliene frega la gente di quello che fa lei?
8: Ma scusa, ma perché allora tu mi chiami per sapere...
2: Ma lei vive come un geranio, porca puttana, le danno l'acqua al mattino, ogni tanto la concimano, che cazzo ci vado a nascondere, ha paura di che cosa?
8: Spettacolare,
2: bellissimo,
8: con l'acqua fresca che ti passa sopra, dai, bellissimo, e ogni tanto qualche pesciolotto va, dai.
2: Beh, benissimo, speriamo che le si infili una trota in culo, arrivederci, ciao Sanpei, ciao. Vattene a fa culo, ciao.
9: Non è che sono tanto, io non tanto sono pratico della carta di credito, ho paura che me la clonano e mi fregano i soldi.
2: Sì, infatti, Giuseppe. Amazon è in fallimento perché si paga con carta di credito e Amazon è un'azienda di merda in fallimento il cui proprietario si è impiccato per debiti perché giustamente clonano le carte di credito e il commercio online non è sicuro, giusto?
9: Sì.
2: Ma porca la puttana! Ma esci dalla cazzo di caverna, Neanderthal! La carta di credito nel 2020 non è sicura e invece è sicuro andare in giro col portafoglio pieno di contanti, brutto stronzo! Aborigeno, porca puttana, quell'altro ha fatto un triliardo di dollari in 3 mesi e lui non è sicuro della carta di credito, porca puttana. Ma porca troia, ma io non le posso sentire ste robe, non le posso sentire.
10: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katze.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Katze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo sold, ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me, con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold. Non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: Papà, dammelo soldi.
4: papà, dammi la solda, dammi la solda, dava dai subito, dammi la solda.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio.

0: Lo Zodi 105.
1: A Radio Subasio sono le 16:03.
2: Ma Ludo Fica, siamo a Radio 105.
1: Dai Gigi Bottoniere, smetti di prendermi in giro, eh? Vai con la sigla.
3: Radio 105 presenta Casa Ludofica Pagani.
4: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105. Resta qui con noi, e Gigi fa il buco, su 105
1: FM. Ah, raga, bentornati! Come va? Io sono Ludofica Pagani, questa è Casa Ludofica Pagani, e io oggi ho i capelli super bellissimi!
2: È vero, Ludofica, sono veramente lucenti!
1: Guarda anche quando li muovo al rallentatore. Ti piace quando li muovo così?
2: Che voglia di shampoo.
1: L'argomento del giorno è i film. Gigi Bottoniere, tu li guardi?
2: Sì, ogni tanto mi è capitato.
1: E tu, ascoltatore, li guardi? Fammelo sapere a 3 4 5 5 5000. Capito? Allora, Gigi Bottoniere, ho studiato a memoria tutte le canzoni che mette la radio su Basio.
2: È 105!
1: Quindi, tu metti il brano e io lo lancio da sola, guarda, eh!
2: Sei sicura?
1: Certo!
2: Va bene, vado col disco!
1: Aspetta che ci sono, la sto riconoscendo. Ah, sì! Alba Chiara di Vasco Rossi!
2: Vaffanculo!
5: Non cade più!
2: Non si canta sui dischi! Adesso, Ludofica, rientriamo con l'argomento del giorno, eh?
1: Cos'era?
2: I film!
1: Ah, sì! Allora, praticamente, io ho visto un film. Era veramente molto bello. Praticamente c'era una ragazza che aveva i tubi intasati, no? E allora praticamente arrivava un idraulico che penso praticamente che aveva perso la maglietta, perché forse, non so, faceva caldo, e poi praticamente anche lei era a caldo perché non aveva praticamente i vestiti. Poi però, per mostrargli i tubi intasati, rimaneva incastrata nella lavatrice col sedere un po' di fuori, e alla fine faceva anche un po' ridere perché lui tirava avanti e indietro per cercare di scastrarla. Comico, proprio la prendeva dai fianchi e cercava di tirarla. Le gridava, no? A me faceva un po' ridere, un po' paura. Comunque, poi però era tardi, allora sono andata a dormire e non ho visto la fine.
2: Ludofica, era porno!
1: No, non si chiamava così, Gigi Bottoniere. Aspetta, si chiamava inondata dall'idraulico.
2: Guarda che voglia di ammorbidente.
4: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105 FM.
2: 10 secondi, c'è la citazione, Ludofica.
6: Vuoi cambiare il tuo vecchio divano? Approfitta della nostra offerta valida il prossimo weekend. Su tutti i divani, divanilette e poltrone di massima qualità, fatti a mano dai nostri artigiani con i materiali più pregiati. Vieni nei nostri negozi, solo per questo weekend, offerte imperdibili.
1: Camera, Gigi!
2: Adrenalinico!
1: E vai, Gigi Bottoniere!
2: Luda microfono!
1: Radio su base, la mia radio!
2: Luda finca la capsula! Luda! Luda finca, rispondi! Il tasto, devi schiacciare il tasto che non ti sento!
1: Gigi, ma lo sto schiacciando io il tasto!
2: Buco!

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: La nostra società sta affondando. La civiltà occidentale sta crollando a picco perché ogni giorno sentiamo una nuova puttanata che ci fa rabbrividire. In questo caso parliamo di ragazzini di 12, 13, 14 anni che come regalo di Natale chiedono ai genitori l'intervento estetico. La cosa agghiacciante è che i genitori gliele regalano perché siano fighe con gli amici, perché siano fighe con i social. Ci rendiamo conto del baratro educativo nel quale stiamo precipitando. Ma magari sono io che sono un conservatore, magari sono io che sono un vecchio trombone, e voglio sentire voi su questo argomento. Chirurgia estetica come regalo di Natale. Apriamo le linee. Apriamo con Zappaterra dalla Puglia. Zappaterra, la tua posizione, vai.
4: È questo, le mamme.
3: Quelle
4: perché
3: sono le
4: pure qua stanno le ragazzine tutte truccate, sì. Ma io dico, a 10-13 anni puoi far truccare tua figlia come, sì, come una mappina.
3: Cos'è una mappina?
4: La mappina è lo straccio che usano tutti, come le poco di bolle, le zoccolette.
3: Le zoccolette, quindi secondo lei le madri dalle sue parti fanno truccare le figlie come delle zoccolette?
4: Lei non so se lei l'ha viste, ma le so proprio. Aspetta, che le figlie se si truccano la zoccoletta, le mamme sono proprio...
3: Cosa?
4: Bucchinarone,
3: quindi
4: bughe.
3: Nel posto dove vive lei le mamme sono bucchinarone e le figlie sono zoccolette.
4: Il marito a lavorare e loro con il SUV del marito ad arrotondare le entrate della famiglia.
3: Ah, quindi secondo lei...
4: Poi vengono scoperti, si separano, si prendono la figlia vestita da zoccoletto più i soldi del marito, le bastarde. Questa quindi... è quando la gente è rovinata, ho trovato questa storia.
3: Certo, quindi c'è un complotto delle bucchinarone.
4: Bucchina, come le vuoi pronunciare.
3: Sì, lei usi pure tutto il turpiloquio regionale che le viene in mente, non c'è nessun problema. Ecco, ma perché accade questo? Perché succede questo?
4: Perché io vedo la nipote del mio amico che sta sempre sopra quel cazzo di telefono, sì, e stanno queste ragazzine che se le butti nell'acqua galleggiano più della merda, perché certo, sono tutte gonfie,
3: certo, questo...
4: perché quelle sono tutti gli americani stanno a Ford Cup, quelli la prendono,
3: sì.
4: Mia figlia c'ha 10 anni, mo tieni due siringhe, fatte le gonfie fino alle labbra e vai a fare i soldi sopra internet.
3: Ok, quindi secondo lei è colpa degli americani perché ci sono le bucchinarone e le zoccolette?
4: Perché poi sono paura, ma la vista quelli, sì, cioè, nel senso, sono tutti fuori di testa.
3: Sono fuori di testa gli americani, invece noi italiani.
4: Quelli che hanno votato a Trump, che comunque l'altro non è che poteva durare tantissimo, certo. Quello è una scivolata, uno starnuto e lo salutavamo per sempre.
3: Certo, gli piava in corpo, povero Biden. Quindi concludendo, diciamo che la tendenza a diventare bocchinare dipende dal fatto che i costumi sono corrotti e infatti hanno letto Trump, questo è.
4: Sì, e delle mamme troie, perché le mamme sono troie pure. Quelli dicono, vedi mia figlia com'è bella, ma tieni, ancora sei più bella così, truccati, ma queste labbra piccoline, ma le faccio un po' più grosse, sai fare meglio.
3: I chinotti. Va bene, quindi le mamme e le figlie sono troie per colpa di Trump.
4: C'hai ragione, molto riassuntivo, però c'è sempre ragione, fratello.
3: Un abbraccio, arrivederci.
4: Ciao, ti voglio bene, ciao.
3: Andiamo da Umberto dal camion, vai Umberto.
5: Allora, abbiamo i genitori rincoglioniti, sì, ok, con queste figlie troie, e cosa li fanno? Li fanno diventare ancora più troie, dato che questo è un mondo di merda, sta arrivando veramente a un mondo di merda questo, sì, okay, perché è pieno di troie, di prodi, sì, di lesbiche, di transessuali, cioè di tutto, fa schifo questo mondo, ok? Alimentiamo questo. E infatti te cosa fai? Alimenti parlando di queste stronzate, parla di cose serie, non di queste stronzate.
3: Quindi secondo lei il mondo sta andando a rotoli per colpa delle troie, dei froci, dei transessuali e delle lesbiche. Questa è la sua teoria.
5: E anche per colpa sua.
3: Io faccio verità, io faccio informazione, io diffondo il progresso,
5: In Italia parla di cose sensate, tipo che ci sono stipendi di merda e un costo della vita altissimo. Parla di questo invece di parlare di queste cazzate. Nessuno gliene frega un cazzo.
3: Questo lo dice lei che non gliene frega un cazzo. Invece questo è il riflesso di una società malata composta da gente come lei che è bifolca e non capisce un cazzo. Bifolco.
5: Non mi rompo i coglioni! Bifolco, non mi rompere il cazzo.
3: Bifolco,
5: dai, non ti coglioni.
3: Bifolco,
5: aia.
3: Bifolco, trifolco, quadrifolco.
5: Ma vaffanculo, ma tu fate c***a, non sta rompermi i coglioni, c***a. Dai,
3: senta,
5: oggi non sta rompermi i coglioni, che ho una giornata già impegnativa.
3: Si no, sente che è frustrato. Queste, è frustrato.
5: I genitori che regalano cosa?
3: È frustrato.
5: Mettete finte, ma dai, rendiamoci conto.
3: È frustrato.
5: Devi parlare di queste stronzate.
3: Lei è una persona frustrata.
5: Porco, non sta a rompermi i coglioni, ciao.
3: Lei attribuisce il suo fallimento agli omosessuali, ma in realtà è semplicemente lei che ha inadatto la vita in quanto è un fallito. Arrivederci. Chiudiamo questa puntata molto particolare con l'intervento più atteso direttamente dal suo castello a Grayskull. Ci colleghiamo con l'amico mio. Senti.
5: Non mi rompermi i coglioni.
3: Senti.
5: Chiaro? È chiaro?
3: Senti, amico mio, oggi...
5: Devi lasciarmi stare e non rompermi i coglioni. È chiaro?
3: Oggi ho una domanda per te.
5: È chiaro?
3: Allora, senti, per i regali di Natale quest'anno le ragazzine di 13-14 anni chiedono ai genitori l'intervento estetico.
5: Lascia stare le bambine! Pedofilo! Maledetta merda! Anche con le bambine ti metti adesso!
3: E che cazzo stai...
5: Infame!
3: Ma c'hai le travegole?
5: Bastardo! Sei infame, maledetto!
3: Hai le travegole, pazzo, sei completamente pazzo!
5: Infame, bastardo, maledetto!
3: Ma non sai neanche di cosa sto parlando!
5: Non altro, bastardo, vergognati!
3: Pazzo!
5: Anche... le bambine!
3: Pazzo!
5: Vergognati!
3: Ma co-
5: merda!
3: Ma che cazzo?
5: Merda che sei!
3: Ma che cazzo?
5: Molto! Tu non hai voce in capitolo su questi argomenti!
3: Io decido!
5: Parla delle prostitute!
3: Decido
5: parla
3: io!
5: Di quello che vuoi.
3: Decido io!
5: Lascia stare i
3: decido
5: bambini,
3: io!
5: Lascia stare gli animali,
3: decido io!
5: Tutti gli esseri indifesi!
3: Decido
5: bastardo.
3: Io! Decido
5: stai
3: io!
5: Sto parlando io, stai zitto!
3: No!
5: Porca.
3: No!
5: Io li rompo i coglioni, ma te lo! Ogni lunedì!
3: Sei un pazzo!
5: Rompi i coglioni!
3: Pazzo!
5: Allora, le bambine, gli animali, le donne, gli esseri indifesi,
3: ma smetti.
5: Allora, lasciate in pace.
3: Ma smetti,
5: bastardo,
3: sei frustrato.
5: Mettitelo in testa.
3: Sei pazzo, sei una carotina pazza. Sei una carotina pazza.
5: Le bambine, i coglioni, carotina, infame maledetto.
3: Sei molto carico oggi, ti sento carico carotina. Come mai sei così carico carotina?
5: Cane, te lo giuro, mi arriva in sotto.
3: Ti
5: scannerò vivo, bastardo. Cane,
3: non mi fai parlare.
5: Ti metterò dentro 30 rifiuti. Maledetta merda, ogni atto andrà a finire nel 30 rifiuti. Ti macinerò tutto.
3: Pazzo.
5: Anzi no, non brutta merda, cane. Ti farò fare la fine che fece le vittime di BTK, bastardo. Morirai male, brutta merda. Morirai male, devi morire male.
3: Ragazzi, è completamente pazzo. Mi ha mangiato il cuore, io sono stato gentile questa volta, gli ho proposto un argomento di dibattito e si è incazzato come una serpe. Pazzo, pazzo. Bene, meglio così. Almeno non sarò responsabile delle sue malefatte in futuro. Arrivederci, un caffè.
0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Ciao. Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì,
9: che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante puttane,
10: sì,
9: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano, spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
12: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
9: Sì, che devo fare? Stavo
12: metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
10: Guardi,
9: forse
10: vabbè,
9: c'è il sangue.
10: Sì,
9: allora, signora,
10: bene. Questo
9: mi ascolti,
10: sì,
9: ero puttane.
10: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
9: Non vorrei che sia... come si chiama?
10: Don Gaetano?
9: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano!
12: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
12: Un attimo, vedi.
9: Mettici il pennino nella cacca.
12: Stai il telefono, stai?
9: Sì.
12: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
12: Mamma, che brutte feci che c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
12: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
12: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
12: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Orcacciame se.
9: Arca ma...
12: Che sangue non c'è nella feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
13: Sì, scusa collega.
10: No,
13: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
13: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
10: ho capito, ma per telefono
13: alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
13: Su tutto qua.
10: Va bene.
13: Lo sport.
10: Sì.
13: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
13: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
13: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
13: Sì, biliardo all'ungherese.
10: E
13: per
10: cosa
13: chi non
10: si...
13: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
13: Ecco.
14: Glauco! A tavola che pronto!
13: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
14: Dai,
13: ma tu,
14: che ti ho
13: ma
14: fatto
13: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
14: Dai che ti ho fatto l'insalata!
13: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
14: Dai che si raffredda l'insalata.
13: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
13: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
13: Uno.
10: Sì. Due.
14: Dai che è arrivato tuo figlio
13: che
14: da lavoro.
13: Bagalov, porco.
10: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
13: Allora signora,
10: sì,
13: sono quello della cacca,
10: sì,
13: dell'esame delle feci.
10: Sì.
13: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano?
13: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
13: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
15: ma
13: fare la
15: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
13: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
8: Bastoncino Brimbelli.
13: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
13: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
10: bene,
13: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
13: Se lo vedo lo riempio dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
13: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
10: Sì.
13: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
14: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
13: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
13: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
14: Hai visto Peppino? Qualcuno.
13: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: Radio 105.
16: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Tarzanelli 3, il ritorno del gay, il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
2: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
3: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
3: Ma che scarcorare?
4: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: Stercorario.
4: Stercorario, quasi.
3: Sterco, dallo sterco.
1: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
4: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
3: No, è stercorario.
1: Fammelo legge, chi t'ha morto? Dov'è?
4: Stercorario.
1: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam Almustga, dai!
2: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un enorme arachide!
1: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
5: Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie. Guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata. Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
6: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
8: No, ma cosa stai dicendo?
7: Oh,
8: no.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro.
8: Sauro.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
9: no,
7: la vita!
9: No, non è lava, è Raven.
7: Un ponte per Raversburg?
9: Raven.
7: Un ponte per Ravensburg per la vita.
9: Sburger.
7: Sburger per la vita.
8: Ma che per la vita?
6: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
10: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
7: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
9: Fiore Amaro. Fiona
5: May.
9: Fiona May.
7: Fiona May.
9: Fiona.
7: Fiona May.
9: Fiona.
7: Fiona May. Forrest Gump.
5: Gampa.
8: Gump.
9: Gump.
7: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
11: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
12: È facile, sei intuitivo.
7: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
5: Ma chi
9: no,
5: è?
9: Allora,
7: Animaletto. Pim pre pet petenusa.
9: No, ipotenusa, che si fa la geometria.
7: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet nusa.
7: Pim pre pet nusa.
5: Pim pre pet nusa.
7: Pim pre pet nusa.
5: Pim pre pet pam.
7: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
9: No, Ravensburger Terabitia.
7: Ravensburger della vita.
9: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
7: Ravensburger.
9: Ger.
7: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
5: Non è Ravensburg teravidia.
7: Ravensburg.
9: Der.
7: Teraviba.
9: No, teravibra.
7: Teravita.
9: Teravita.
7: Oh. Ravensburgent.
5: Ravensburgent.
7: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
13: No, non è Ravensburg. Non è...
14: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
15: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
9: A morte il monarca.
7: Anche voi. Only for you. The zoo. This
16: is the zoo. This is the zoo. È tutto fatto. This is the zoo. This is the zoo. Vai, dai!

0: Bravo, Benedetto Lacileale, condominio cartesiano cane. Un nuovo coso che dice bamba con gli ospiti dell'ammazzamento, che siamo in linea con i colbacchi della fregna. Chi siamo? Salutiamo il nostro generale Garofalo che ci spiega i ratti. Generale, buon visione.
1: Immaginavo.
0: Bene, bene, non ho capito una sega, ma siamo templari. Ma fra noi ci sono gli opinionisti che si incarnano con le cose di scambi. Il grande Carmelo Abate, Carmelo!
2: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! Ma non possiamo stare senza la Guinea se andiamo cardicci con la bestiana Sebastiana! Ok, ci sta Fonzi Straveda per l'acquapanna, dove siamo? Andiamo subito alla ricostruzione del nostro inviato Peppo Peppi che ci ha già scalzato, Rudy Zerba. Servizio!
3: Sono le 5 del mattino. A casa Frizzone Franco il silenzio è spezzato da un rumore ritmico di una mano che picchietta su un addome. Il signor Frizzone Franco è un mite scarpaio della bassa torinese, una vita passata a lavorare, poche passioni e nessun familiare. Frizzone Franco è un uomo molto solo, non ha mai avuto una relazione, è praticamente vergine a 65 anni. Forse anche per questo motivo, il signor Frizzone è stato operato più volte all'apparato genitale per via dell'esasperazione masturbatoria che lo accompagna da sempre, anche in questo momento, mentre dorme.
4: Facciamo una sega. Sto sbagliando.
3: Il signor Frizzone non riesce a smettere di muovere la mano nell'azione masturbatoria. Ormai è divenuto un vero tic. Da qui a poco, per Frizzone Franco, le cose precipiteranno in fretta in un incubo. Mentre il Frizzone sta dormendo e la sua mano simula una sega al pene, un frastuono generato da un cane che suona un violino malamente mentre ulula. Il Frizzone si sveglia, sente il suono agghiacciante e in preda al panico si fa una sega.
5: Cos'è questo rumore? Oddio, che spavento! Devo farmi una sega per rilassarmi. Che bello! Solo le seghe riescono a calmarmi.
3: Finita la masturbazione durata pochi secondi, il Frizzone si alza e si dirige verso il suono che sembra provenire dal bagno. Apre la porta, ma nel bagno non c'è nulla. Allora il signor Frizzone si masturba nuovamente, eccitato da un giornale porno anni 70 rinvenuto sul lavandino, forse appoggiato lì la sera prima.
5: Chi è? Chi c'è in questa casa? Forse viene dal bagno un rumore, vediamo! Non c'è nessuno. Mi sono proprio spaventato, forse mi dovrei calmare un po'. Ah, questo l'ho dimenticato ieri sera. Mi sembra il momento giusto per farmi una sega vintage. Allora, vediamo. Oh, che bella troia. Che innaffiata.
3: Il suono di cane che suona male il violino viene udito nuovamente dal Frizzone Franco, che ormai rasserenato nello spirito dalle ben tre seghe in rapida sequenza, si dirige verso l'atrio della casa, un grande salone con arredamento vintage, e lì il Frizzone scova il suo aggressore, che senza riflettere un minuto lo aggredisce con svariati colpi di vibratore bipunta in pieno volto.
5: Forse di qua, vediamo se c'è qualcuno! C'è qualcuno? Che schifo! Che sono, cazzi!
3: Le potenti uccellate di gomma sfondano il setto nasale al Frizzone, che in un lago di sangue comincia insensatamente a masturbarsi. L'aggressore, forse incredulo, solleva un grosso organo da chiesa, probabilmente trasportato lì a fatica lungo le scale, e lo infrange sul corpo del Frizzone che si sta masturbando.
5: Mi hai fatto male! Oddio, sento dolore! Forse una sega potrebbe rilassarmi e farmi passare il dolore! Che un organo? Ma che forza bruta! Come fai a aver trasportato un organo per le scale? No, non lo fare! Mi sto facendo un sacco!
3: Il frizzone cade a terra sfondato dalla pesante organata e in quel momento il cane che suonava il violino malamente esce dall'ombra e lo morde ferocemente alla gola, mentre l'aggressore lo finisce con pesanti violinate sul pene.
5: Meno male che mi posso fare una
3: È finita per il frizzone Franco. Il suo corpo verrà ritrovato durante una battuta di caccia al fagiano, riverso in uno stagno, con il sedere rivolto verso l'alto e il bipene conficcato nel suo retto. Gli inquirenti sono sulle tracce della falange armata di addestratori cinofili musicisti. Staremo a vedere.
0: Bene, avremmo detto miau, ma abbiamo fatto bau, che dire? Menzogne? No, bim bum bam, Capodistria. Insomma, tutto bene ciò che si fa il campo gravitazionale Pompinazzi. Diciamo che abbiamo i social, che dire? La nostra Sebastiana può dirlo. Sebastiana!
1: No, non chiamo nessuno!
0: Ah, va bene, brava, e che occhi Betlemme grossa. Che dico che si supera la talpa? Diciamo che è finita la cosa? Ora si saluta Figino Persona, gigli che gli dicevano Levanto, ma non si fa, Pisa merda. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Dopo aver scoperto che la dottoressa Propriepri aveva tentato di uccidere il dottor Stronzo, cercando di sedurlo, facendogli annusare le dita che si era intinta nella vagina, il dottor Fanti e il dottor Stronzo discutono sul fatto che la dottoressa è dietro le sbarre e a farle annusare le dita sono le carcerate arrapate, chiuse nella sua cella.
3: E adesso, come ti senti a saperla dietro le sbarre in attesa del processo? Hai ancora quella fottuta attrazione per lei?
4: Fanti, l'attrazione c'è sempre stata, è come una cicatrice che non guarisce mai. Ma adesso, dopo tutto quello che ha fatto, è mischiata con rabbia irrefrenabile. Non si può cancellare! Ma almeno ora so che porco...
3: Ma che cazzo sei mangiato l'attacco? Ma avrà quei denti!
4: Sono nervoso.
3: Ma di grigna, ma non di grigni!
4: Si può cancellare, ma almeno ora so che...
3: Cosa? Socco?
4: Socco?
3: So...
4: Almeno adesso socco.
3: No, socco.
4: Socco, adesso socco.
3: No, son con chi?
4: Adesso son con chi? Ci sono gli c'è.
3: Che fa il giapponese? No, so con chi aveva che fare.
4: Pensavo fosse il nome, pensavo che fossi trasformato in
3: orientale. Ma no, ma non si nipponi, non si nipponi.
1: Dita che sanno di succhi vaginali a parte. Ora l'ospedale Santa Forfora si trova in forte difficoltà. Ora che un medico è indagato per tentato omicidio, la struttura è rappresentata da uno che fa Stronzo di cognome. Adesso capite perché la sanità nel nostro paese è pressoché imbarazzante.
3: No, non si tocca.
4: Non si può cancellare, ma almeno ora so con chi avevamo...
3: No, ma seta, pure avevamo, cazzo.
4: Almeno ora so con chi avevamo a che fare.
3: Già, una vera e propria femme fatale da manuale. Speriamo che il processo vada come deve andare e che non riesca più a mettere piedi nel Santa Forfora. Abbiamo abbastanza casini senza di lei.
4: Maledizione, Fanti, hai ragione. Dobbiamo ripulire questo posto e tornare alla normalità. Ma non dimentichiamo mai, l'attrazione può essere tanto mortale quanto più letale dei veleni... Cane!
3: Però lei deve fare qualcosa, deve vedere uno specialista.
4: Credo di avere un principio di Tourette.
3: Sì, provi... Ah, ecco, sarà quello. Provi con gli elettrodi.
4: Sui capezzoli?
3: C'è fatto, guardi, non so, io sono il regista, non...
4: Pensavo fosse una roba erotica, io sono
3: libidinoso. Gli hanno sputato il culo, ho fatto popino, adesso non sarà
4: bene. Vabbè, mi pare gli elettrodi sui capezzi, li vado fuori.
3: Ho capito. Un brindisi a questo, Stronzo. E anche il Santa Forfora possa trovare finalmente un po' di pace.
4: Pace, sì, ma ricordati che a volte la neonomicrogranzanti...
3: Abbiamo prenotato un palestra.
4: Ricordati che a volte la neuno molto tracheocondiscoscopia.
3: No, è una cosa molto più semplice di questo. Pezzi, che io ho prenotato in palestra fra mezz'ora. Pezzi. Adesso arriva la premono ultra microscopico scolvolacanicosi. Questa
4: non
3: qua.
4: Neanche lei,
3: ma io sono regista, però, scusi. Burrasconi, lei se la sente?
5: Va bene.
3: Senti, scusi, Burrasconi, io non è che vorrei entrare nel suo specifico, ma mal di testa, no? Dico, al posto di questa malattia da 25 sillabe, ci possiamo mettere mal di cava, una cervicale, no?
5: Ma purtroppo sono le cose che piacciono,
3: Sono le cose che piacciono. Quindi, prego, si armi di pazienza e andiamo con pneumo ultra mix.
5: Ma la puttana non c'è, mi scusi.
3: Sì, prego. Ma chi alludi, scusi, alla moglie del...
5: Sì, il troione. Quella che mi ha fatto una sera per entrare nel caso.
6: Ma no, sta a parlare della sua moglie, mica di me. Te pare che io faccio l'esica che sto coglione?
4: Brava, dico.
5: Ma io vi lascio a casa tutte e due,
4: Ma sai che non me ne frega un cazzo?
5: Ma muori, figlio di puttana.
4: Brutto
5: mi sono inculato tuo padre, di merda.
4: Pezzo di merda.
1: Purtroppo, l'ormai compromesso rapporto fra il produttore della serie, l'avvocato Burrasconi e il celeberrimo attorone super comparsa è sfociato in una serie di insulti mirati ad umiliarsi a vicenda e qualche porco di troppo. Mentre il regista tenta di recuperare la faccia e la produzione, vi regalo qualche secondo di colonna sonora, su cui guadagno una cospicua percentuale.

0: Yo.
1: E dopo questo capolavoro intitolato Rap Balbetto, possiamo tornare alla produzione di Doc.
2: Allora, avanzo una modesta proposta per chiudere la puntata odierna.
3: Sì, sì.
2: Se sostituissimo questa Pneumo Ultra Micro Copsilico Volcano Cocca Coziosi, che cazzo è? Con una roba più semplice.
4: Sì, dai, perché altrimenti l'handicap non ce la fa.
2: Ecco.
3: Questo insiste.
2: Vabbè, adesso. Chiudi, porti
3: io lo dico che picchio anche gli handicap.
2: Sì, conti fino a 10.
3: Non ho problemi a pestare nessuno.
2: Vabbè,
3: anche
2: conti,
3: donne e bambini.
2: Cioè. Conti fino a 10, va bene?
3: Va bene.
2: E poi facciamo psoriasi.
3: Va bene.
2: Psoriasi, cioè
3: Poporissis.
2: Non è poporissis, è psoriasi.
3: Soft.
2: Inventiamo un morbo, lo zambrosi.
3: Ok,
2: prego.
3: Pace sì, ma ricordati che a volte la zambrosi è meno pericolosa di una donna con un cuore avvelenato. Poi... aspetta un attimo. Fanti, senti anche tu.
2: Che diavolo è quel suono?
5: Scusate, ho fatto una scorreggina.
2: Non è riferito a lei, signora, no, abbiamo creato tutto un clima di tensione.
3: Credo fosse una bomba.
5: Cioè... scappata!
2: Tic, tic, tic. È il suono di una maledetta bomba. Fanti, dobbiamo uscire subito di qui. Cala! Non c'era questa, non c'era, non infierisca. Virgola. È il suono di una maledetta bomba. Stava a parlare. Che fa? Spruzza lo spray, che è? È il suono di una maledetta bomba. Fanti, dobbiamo uscire subito di qui. Che si è buttata dalla finestra?
3: Voi mettete l'effetto della cura.
2: Ma lei non si preoccupi di quello che cazzo ci metto io. Diavolo, stronzo. Ne sei sicuro?
3: Sì, è come un esofago.
2: Vaffanculo,
3: va.
4: Beh, abbandonate così?
2: No, pausa. Facciamo pausa 5 minuti per andare a scoprire su Google che cazzo è l'esofagogastroduodenoscopia. Che deve perforare lo stomaco, no? Porti pazienza, burrasco, la facciamo la prossima, va bene?
4: Ma da lei accetto tutto, è da un fatto di merda che non vabbè. Accetto niente.
2: Con la moglie zoccola per giunta.
4: La puttana.
3: Questo l'ha aggiunto lei.
2: Sì, questo l'ha aggiunto io. E beh, ma se mette nei miei mani, mi avete fatto due coglioni così, porcacciola.
1: E come biasimare il povero regista? Dai, vi tiro su io il morale. Mentre guadagno una sontuosa percentuale sul mio nuovo brano. Su.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: Bentrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Donna Ruanda, mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di palle sinistre di nani albini.
3: Me ne sbatto il cazzo di cosa stavi facendo. Pensaci bene, non ti sei dimenticata qualcosa?
2: No, non credo. Ho spompinato l'asino e fatto riparare la macchina che fa i pompini come mi aveva chiesto.
3: Cretina, ti sei scordata che oggi è il mio compleanno?
2: Oddio, che sbadata! Mi faccio subito perdonare e vado a comprarle un regalo al supermercato.
3: Deficiente! Non lo sai che io al supermercato abbiamo un trasporto?

0: cosa posso fare per il suo compleanno?
1: Potrei farle la stessa domanda!
2: Ma vedi che sei proprio una plebebete senza cervello? Lo sai che per ogni mio compleanno organizzo un'orgia in mio onore con tutti i cittadini di Ponte Vecchio?
0: Ah, è vero! Mi perdoni, vado subito a prendere l'elenco del telefono e lo comunico a tutti!

0: tu.
1: Potrei farle la stessa domanda. Stessa domanda. Detto in maniera elfica.
2: Sono arrivati gli invitati.
3: Buonasera.
4: Permesso, salve.
5: Sera.
3: Sera, salve.
5: Sera, salve. Salve.
4: Scusi, buonasera. Posso. Sera, c'è il bagno, ciao. Per
3: che
4: lavare
3: bel cazzo che ha.
4: Complimenti. Guardate meglio. Io ho cagato. Non so se. Può dar fastidio?
3: Puttane il culo, però non me l'aspettavo.
6: Qualcuno sa dirmi se questo è un capestro o una cappella?
4: Io
6: una
4: sento
6: cappella.
4: Solo voci di uomini, però scusate, ma una figa non c'è.
2: Benvenuti, signori. Potete darmi i cappotti o le mutande. L'orgia sta per iniziare.
4: Ah, io sono venuto già nudo.
7: Anch'io.
3: Tanti auguri.
7: Io te.
4: Ma come batto il cazzo sul tavolo?
6: Sicuri che quella sulla torta sia panna?
8: Sì, sì, bravi. Ora però iniziamo a scopare. Uno, due, tre, via!
3: Non sto godendo, mi hai pestato il piede! Ezio Greggio!
4: Scusate un attimo, qualcuno si è accorto che me lo sta mettendo in culo?
6: Giovanni Rana!
3: Scusate, di chi è questo cazzo?
4: Non lo so, non lo so, ce l'ho nel culo io!
8: Questo sì che è un compleanno.
3: Ma aspettate, qui c'è qualcosa che non torna.

0: cosa?
1: Oddio, ho scoperto il segreto di Donna Ruanda!
0: Oh. Davvero? E qual è?
1: Che Donna Ruanda...
2: Non osare!
1: Ah, puttana!
3: Scusate, posso scopare il cadavere?

0: pezzo dell'ano alla cassa 5. Tito cassa 4.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebub, Pornebub, Pornebub, Pornebub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Ma lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornbub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
6: Sì.
3: Sì.
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto, anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
3: Sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
5: Ai, ai, ai, ai, ai. Oh.
3: Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
3: Una merda!
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Wonderland.
4: Wonderland. Wender ha rubato una voce da un reel di Instagram. Quello di uno psicologo che dice:
9: per l'amor di Dio, vai. Se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo. Vedi? Mi apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
4: Ora, andremo a sentire l'effetto di queste voci sulla gente.
10: Qui è?
9: Per l'amor di Dio, vai. Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. E fallo.
10: Pronto?
9: Per l'amor di Dio.
10: Oh, chi è?
9: Se pensi di non poterti fermare, fallo.
10: Pronto, chi è?
9: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Vedi?
4: Carine ma non soddisfacenti. Quindi Wender cambierà il testo di queste voci con l'intelligenza artificiale. Ecco il risultato.
11: Inserimento parole volgari. Utilizzare la parola coglione. Cambiamento avvenuto.
9: Ma se sei coglione fallo e basta. Potresti anche non essere un coglione. Ma lo sei. Vedi? Sei un coglione.
4: Andiamo con lo scherzo telefonico.
10: Pronto?
9: Pronto?
10: Pronto?
9: Buongiorno, sono lo psicologo. L'ho chiamata per dirle di farlo. Poi, vedi te, potresti anche non farlo.
10: E quindi forse è meglio non farlo.
9: Vedi te, mi apro. Vabbè,
10: forse è meglio.
9: Però, se lo vuoi fare, fallo.
10: No, non lo faccio, non lo faccio.
9: Pensaci un attimo, però se vuoi, fallo.
10: E lo faccio, che cosa devo fare, chiedo scusa?
9: Vedi te, anche se sei un coglione, fallo.
10: Vabbè, coglione non lo devi dire.
9: Ma se sei coglione, fallo e basta. Potresti anche non essere un coglione.
10: Non sono un coglione.
9: Questo lo dici tu.
10: Va bene, ok, lo faccio. Grazie del consiglio. Buona giornata.
9: Vede, lei è un coglione. Vedi te.
10: Coglione a me. Ma...
9: Vedi?
10: Ti rendi conto che sei una donna?
9: Allora sei una cogliona.
10: Anche se sono una donna?
9: Ti va bene così? Poi, vedi te, se essere una cogliona.
10: Va bene, lo faccio. Grazie del consiglio.
9: Però, se lo vuoi fare, fallo. Vai.
10: Lo faccio.
9: Se pensi di non poterti fermare, fallo.
10: Ciao, non mi fermerò. Ciao.
9: Vedi? Sei un coglione.
10: Di nuovo. Coglione a me.
9: Vedi?
10: E tu cosa sei? Se io sono un coglione, tu cosa sei?
9: Sono il signor Francesco Fallo.
10: Ah, sei il signor Francesco Fallo, ho capito.
9: Sono lo psicologo.
10: Lo psicologo, dove...
9: Vede, lei è un coglione.
10: Lei è più coglione di me.
9: Vedi? Ecco. Sei un coglione.
10: Lei è più coglione di me.
9: Per l'amor di Dio.
10: E certo.
9: Se pensi di non poterti fermare.
10: chi l'autorizza a darmi un coglione?
9: E fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
10: Fallo tu.
9: Potresti anche non farlo.
10: Grazie per il complimento, lei è super coglione.
9: Vedi? Allora sei una cogliona.
8: Pronto?
9: Pronto?
8: Pronto?
9: Buongiorno, sono lo psicologo.
8: Buongiorno. Che fa come
9: psicologo? L'ho chiamata per dirle di farlo.
8: Far cosa?
9: Tranquillo, fallo e basta. Anche se sei un coglione, fallo.
8: Ascolta, non sta a seccarmi i coglioni, porco stronzo de merda.
9: Vedi? Sei un coglione. Poi, vedi te.
4: Ora, andiamo a rompere le palle allo strillatore del Vesuvio.
12: No. Pronto?
9: Pronto? Buongiorno, sono lo psicologo.
12: Chi è?
9: Sono lo psicologo. L'ho chiamata per dirle di farlo.
12: Che?
9: Sono il signor Francesco Fallo.
12: Ma va fa culo a chi è morto e se la morte è viva?
9: Per l'amor di Dio.
12: Francesco Fallo, che cazzo vuoi chi è morto?
9: Vai.
12: Veloce, veloce, dici chi è chi è morto?
9: Se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo.
12: Che?
9: Pensaci un attimo.
12: Mannaggia, i morti che la tiene, che ti giuro che ti sbucca in faccia, sto brutto di merda, figlio di puttana.
9: Vedi? Sei un coglione.
13: Vendetta!
14: Vendetta!
13: Vendetta!
9: Vai! Se pensi di non poterti fermare.
12: Dici, guarda, mi attacco!
9: E fallo!
12: Con la bocca al tuo coglione destro e ti succhio tutto il sangue dal coglione destro e ti dissango, ti devasto la vita chi ti è morto e sta morte vive.
9: Potresti anche non farlo, però se lo vuoi fare fallo.
12: Mannaggia chi te è morto, ma perché mi stai devastando i coglioni? Non mi chiamare mai più, ti prego.
9: Poi vedi te.
12: Ma chi te è morto e stramorti? A te
9: vedi?
12: Dimmi come ti chiami, no? E poi potrei anche fare con te culo a chi te è morto e stramorti vive.
9: Poi
12: mannaggia
9: vedi te.
12: Chi te è morto e stramorti è vivo.
9: Potresti anche non essere un coglione.
12: Guarda, ti ammazzo.
9: Vedi te.
12: E ci faccio le collane con le tue budella che ti è morto e tramorto e vivo. Andiamo mai più!
9: Potresti anche non essere un coglione. Ma lo sei.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ignorante? Scoordinato? Disagiato? Fancazzista? Fantastico! Entra nel magico mondo di TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità! Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti, senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione! Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità! Questa settimana, in evidenza su TikTok,
2: la morte del cigno secondo Tarantino.
3: Hai finito di volare, brutto figlio di puttana! Vai, Fufos, riportami quel figlio di puttana con le ali morto, brutto cane figlio di puttana!
2: Indovina il suono misterioso.
4: Allora, sentiamo un po'. Ah, facile, un pacchetto di cracker.
5: Errato, la risposta corretta era il piede di Joe Biden.
4: Cazzo, per un pelo.
2: Eiaculazione precoce, ciao.
4: Ah, ah, che
6: i piedi.
2: Un attimo ragazzi, fatemi almeno finire il titolo.
4: Ah scusi signora, è più forte di me, cioè è una cosa fisica.
2: E che cazzo. Ancora?
4: No scusi, pensavamo fosse il secondo round.
2: Il Papa su Instagram.
7: San Pancrasio, San Michele Arcangelo, Santa Caterina, Santa Madonna. Che forma di culto! Bueno, metto un cuoricino, tanto chi vuoi che se ne accorga. Algoritmo de puta mierda!
2: Jeans senza mutande challenge!
8: Ecco qua, dai che faccio il big like, alziamo la zip e... Oh! Oh! Oh!

0: La prima lezione di yoga.
1: Buongiorno signori. Iniziamo il nostro corso con un asana molto semplice. Il saluto al sole. Mi raccomando la respirazione, eh? Ora tutti insieme pieghiamo il busto in avanti e respiriamo. Poi divarichiamo le gambe e respiriamo.
2: E Gigia, cosa fa il guru?
3: Sta meditando.
2: Come ha detto che si chiama questa?
3: Saluto al sole.
2: Sarà, ma a me sembra più un saluto al culo.
0: Il coro dell'Antoniano canta una gang bang.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il sai.
10: La radio, alla p***ana d'esordo.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate
9: schifo. Dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Lo Zodi 105.
12: Tamarri.
13: Massimino e Giovannino sono alla ricerca di un tassidermista, quello che riempie gli animali di cose per renderli belli sui mobili. Sentiamo che cazzo combineranno.
14: Pronto?
15: Pronto?
14: Sì.
15: Buongiorno, salve, lei è quello che impaglia gli animali?
14: No, non si impagliano gli animali, si preparano.
15: Si preparano? Ah, ok, sì, vabbè, io non sono del suo mestiere, quindi... Senta, io volevo praticamente... com'è che devo dire a questo punto? Imbalsamare, impagliare?
14: Preparare.
15: Preparare, ho bisogno di preparare un falco. Un falco che mi è entrato in casa una volta, ad anni fa, poi è rimasto chiuso in casa, volava sempre in casa, affezionato, poi ha avuto la sua vita, è stato tipo 15 anni in casa a volare, adesso il falco è morto, capito, di vecchiaia, e lo voglio preparare, da tenere così, lo voglio mettere come centro tavola.
14: Mi stia a sentire, era sì. Stato dichiarato alla forestale la detenzione di questo falco?
15: No, è entrato in casa. Io abito in provincia di Milano, vicino dalle montagne sarà entrato. Era tutto di corsa, ho detto vabbè, me lo tengo.
14: Sì, importante che fosse dichiarato, ecco.
15: Non lo so, io gli ho chiesto come si chiamava, non me l'ha detto. Poi gli ho dato io il nome, Peppino, il falco Peppino. E niente, è rimasto
14: falco?
15: Peppino, mi piaceva Peppino. Se, secondo me
14: non esiste.
15: In che senso? Non si possono dare i nomi ai falchi?
14: No,
15: il tipo di razza.
14: Ah, ecco, intendevo.
15: Sì. Senta, allora io lo vorrei mettere come centro tavola, se si può preparare. Però in posizione che sta volando, capito? Che ha le ali enormi. Che così quando vengono i parenti alla sera che facciamo le partite qua a carte, così.
14: Deve rivolgere a un collega là di Milano, allora.
15: No, Milano è tutto chiuso, per quello ho chiamato lei. Ho trovato l'indirizzo su Google e l'ho chiamata. Non c'è problema, vengo in macchina.
14: C'è la vita Gallo, non è chiuso.
15: Ma che cazzo gliene frega a lei? Cioè, scusi, non ha capito. Cioè, lei deve decidere dove devo andare. Ho visto che lei è un professionista, mi deve preparare il falco Peppino da mettere sul tavolo.
14: Sì, ho capito.
15: Immagina che entra la gente, che entrano tutti i malavitosi del quartiere, che vedono il falco Peppino sul tavolo, fa minchia, capito che spacca, eh? Oh, però minchia, me lo devi fare che minchia, che vola proprio a falco peloso, capito?
14: Sì, ho capito, però
15: tipo atterraggio di un aereo potente. Che ti stai preparando pure
14: solo.
15: Tu?
14: Quando
15: quando costa? Ma quando cazzo mi devi far aspettare? Manco mia madre, quando mi ha partorito.
14: Pronto?
15: Eccomi qua, dai, dimmi un po'.
14: Allora lei, le ho sì. Detto, si deve rivolgere, visto che è di Milano, si rivolge al collega di Milano.
15: Ma non hai capito un cazzo, bro. Ti sto offrendo del lavoro e tu mi stai dicendo vai da un altro. Ma che sei, rincoglionito,
14: no,
15: hai capito?
14: Il problema è che io non lavoro più.
15: Ah, non imbassimi più i cazzi.
14: No, sono 20 anni che sono in pensione.
15: Cattro, e c'è il numero su Google, scusa, allora è una truffa.
14: No, perché io sono attualmente ancora il presidente dell'associazione, ma non sono più il preparatore.
15: Ma senti, quando creperai cosa fai? Ti fai anche tu imbalsamato, ti metti in soggiorno, con la faccia tutta la furbo che c'hai? Non hai mai pensato a sta cosa? Sai che ti vedo tutto imbalsamato, nudo, con cazzo il dino? Finché ti darei uno schiaffo, ma guarda, siamo in un periodo che non ti posso neanche pestare a distanza. Senti, Columbro, non ti incazzi, va bene? Senti, allora dammi l'indirizzo dove portare il falco Peppino a Milano.
14: Dai, Gallo Luca di Milano.
15: Perfetto, dai.
16: Un falco
15: un gallo. Allora porto un falco da un gallo. Ma che cazzo sei? Te stai pigliando per il culo, il balsamatore di dinosauri. Ma ci sei o no?
14: Sì, ma faccia veloce, che ci sta mangiando.
15: Sai che sei troppo simpatico. Senti, dimmi a che ora finisci di mangiare, che vengo a sparare.
14: Ciao. Stai prendendo per il culo.
15: No,
14: capito? Va bene, dai, ciao.
15: No, ma ciao. Ma come cazzo
16: da dai, fai fretta che sto mangiando.
13: Nella prossima puntata.
17: È venuto a mancare un compagno di una vita, che è il mio pitbull, Piero. Lo vorrei imbagliare in una posizione come di azzannata al collo, di fianco.
14: Si può fare, non c'è problema.
17: Cioè, non so se capita purtroppo aveva il vizio che pippava il cane.
14: Di cosa?
17: Il cane pippava.
12: Tamarri.

0: 105.
1: Buonasera, va ora in onda dallo studio Perepicchio in Roma la nuova puntata di Affari Buoi, condotto da Amadeus. Subito dopo il film Mia mamma puttana, sottotitolato in greco antico. Buona visione.
2: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
3: Gentile utente, l'interno da lei digitato non è corretto.
2: Ma è pazzesco.
4: Pronto?
2: Sta parlando con Amadeus.
4: Ah? Chi è Amadeus?
2: Sto cazzo! Che peccato, il nostro concorrente ha deciso di non partecipare. E adesso via, chiamiamo subito un altro concorrente.
4: Pronto?
2: Brutta testa di cazzo. Ma è pazzesco, uno si presenta gentilmente e poi ti buttano giù il telefono. Dove andremo a finire?
4: Pronto?
2: Benvenuto ad Affari Buoi su Vai 1. Buongiorno. Ma cosa devo fare io? Ma perché la gente è così stronza? Buongiorno.
4: Pronto.
2: Buongiorno.
4: Pronto.
2: Buongiorno. Benvenuto ad Affari Buoi su Vai 1.
4: Pronto.
2: Pronto sto cazzo, signora. Lei è il signore o la signora?
4: No, non mi interessa, né la signora, manco lo signore, non lo conosco, arrivederci.
2: E allora salutiamo la signora Ornella che lo prende in culo con la padella. Ma che cazzo sta succedendo ai pensionati? Basta.
5: Chi è?
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro concorrente Riccardo che caga a spruzzo camminando.
5: Sei tu, pezzo di merda! Maledetto figlio di puttana!
2: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente.
5: Non lo voglio l'applauso.
2: Giovanni spruzza merda dalla provincia di Palermo.
5: Nessun Giovanni spruzza merda. Io sono Arnaldo Cini, porca
2: Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta si porterà a casa 300.000 euro.
5: Te la do subito. La mia risposta è porca
2: Ma è pazzesco.
5: È pazzesco che tu mi dia fastidio ogni giorno.
2: E allora facciamo una...
5: Ti ho intravisto ieri pomeriggio che passeggiavi qui sotto.
2: E allora?
5: Per un attimo ho avuto la tentazione di lanciarti un vaso in testa, ma non voglio andare in galera. Hai capito?
2: Quindi siamo pronti?
5: No, non siamo pronti a fare un cazzo.
2: Andiamo con la domanda.
5: Sei Michele?
2: Allora.
5: Michele, ma tu lo sai che stai parlando con un alpino?
2: Allora.
5: Io sono una macchina della tortura. Gli alpini sono i militari più pericolosi del mondo.
2: Quanto?
5: Io con un coltello ti butto giù una caserma. Hai capito, Michele?
2: Quanto sono lunghe le mani di Gianni Morandi?
5: Sono lunghe come quella zoccola di tua madre.
2: Mannaggia, mannaggia.
5: Michele!
2: La risposta è sbagliata.
5: Michele!
2: Ma stia tranquillo.
5: Michele!
2: Perché abbiamo la domanda di riserva.
5: Porco d***o!
2: Che è questa. Quanto ci mette un falegname?
5: Michele, ieri ho trovato scritto con la chiave sulla carrozzeria della mia auto nuova Arnaldo Scemo. Se scopro che sei stato tu, ti giuro che ti faccio ricomprare l'auto nuova e firmo con il tuo sangue il finanziamento.
2: Intanto salutiamo il nostro sponsor.
5: Michele!
2: Caramelle mammelle.
5: Porco d***o, che nervoso!
2: Più le succhie più diventano belle.
5: Michele!
2: Quanto ci mette un falegname,
5: Michele,
2: a costruire un gufo di legno? La risposta è...
5: Aspetta, Michele! Mi hanno suonato al citofono! Non buttare giù, stai lì! Sì?
2: La risposta è...
5: Porco d***o, Michele! Ora pure al citofono!
2: Esatta!
1: Affari Buoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai 1. Buona serata, merde!
0: Radio 105. Radio 105.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: This

0: a Peppe Bortolazzi Cataldo, che siamo ancora una volta pronti per la degustazione del Brembate Sotto. I morti ammazzati del mondo, che vuole le calde labbra solo di spari, che dice che la regia sia a Porto Rico. Mentre la Zagabria. Salutiamo subito i nostri opinionisti, che regia si fanno le seghe, ecco il generale Garofalo, generale! Certo, immagino. Ok. Non ci ho capito un cazzo, ma Bertolasi è immancabile fra i fiordi della mezzeria, menzogna Carmelo Abate. Carmelo!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! E se ci sono le persone con il telefono, che ci sono i like, che si ottimizza, che si inceppa e si chiava Squarto Graders, ci speriamo! Vediamo la serva che realizziamo, la schiavitù con la nostra Sebastiana! Brava, e capiamoci. Ora la ricostruzione della fatturazione che si inchianano con le misure e andiamo al servizio. Servizio!
2: Sono le 15 di un tranquillo pomeriggio di domenica in questo anno di Covid. Le persone non escono di casa e trovano il tempo di coltivare le proprie passioni, proprio come Gennaro Pestafregna. Gennaro Pestafregna è un ragioniere di origine calabrese, un uomo sereno che ha la passione per la maniscacazione. Il Gennaro Pestafregna sta ferrando il suo cavallo nel salotto di casa, dopo aver convinto il povero equino a salire le rampe di scale del proprio condominio perché è impossibilitato allo spostamento per via del recente DPCM.
0: È bella. Quanto mi piace fare il manescalco.
2: Proprio mentre il povero Pestafregna sta tirando gli ultimi colpi di mazzetta sullo zoccolo del cavallo furio, lo stesso rilascia lo sfintere e riempie il divano di casa di pallotte di sterco fumante. Ma questo non è il problema. Infatti, da qui a poco, una tremenda escalation di follia porterà verso la fine il povero Pestafregna.
0: No, Furio! Che mica fai? Mica quel salotto, basta!
2: Un rumore sordo di asciugacapelli e lacca anni 70 per ciuffi alla Elvis si fa prepotente nella stanza adiacente.
0: E basta, Furio! Basta cagarmi al salotto! Gente che puzza di fieno che c'è! Che minchia è stato sto rumore? Furio, hai sentito anche tu? Sembrava quasi Aldo Coppolo.
2: Il Pestafregna dà una carota al cavallo furio e corre a vedere di persona di cosa si tratta, anche perché il Pestafregna non ha la televisione, venduta per comprare il cavallo furio al macello equino.
0: Vado a vedere immediatamente. C'è qualcuno?
2: Neanche il tempo di aprire la porta e il Pestafregna viene investito da potenti colpi di casco da parrucchiera e sfregiato da molteplici fendenti di puntine di giradischi anni 80, presumibilmente tenuti fra le mani a mo' di Wolverine.
0: Chi c'è in casa mia? Che sei? Che vuoi? Che minchia è un giradisco?
2: I colpi potenti di cascate e le sfregiature in viso lasciano a terra il povero Pestafregna, che viene tirato per i capelli verso il sedere del povero cavallo furio. È un attimo, e con delle mosse potenti, il capo del Pestafregna viene infilato nell'ano del cavallo furio.
0: Che fai? Aia, non metterò nei capelli! Aia, no, ci ho messo 100 anni a farmi i capelli lisci, prima ero riccio! Aia, che fai? No! Questo è Furio, lascia stare il mio cavallo!
2: In pieno soffocamento, il povero Pestafregna cerca di liberarsi invano, mentre l'aggressore pone a tutto volume un vecchio disco degli Equipe 84 sul giradischi in dotazione al Pestafregna, sbagliando l'impostazione dei giri da 45 a 33. Mentre il suono del brano degli Equipe 84 riempie la stanza, il suono sordo di scudisciate e fucilate finisce il povero Pestafregna.
3: Avevamo 5 anni, correvamo Ti prego, se non mi fuori dal culo del cavallo! Sto soffocando! Oh! Oh, ha mucciolato, mi tiro! Oh! Oh! Oh! Quanto mi fa schifo lo capuccino da guaccio! Hai sbagliato anche i giri del giradisco!
2: È finita per il pestafregna, che verrà ritrovato da dei vicini con il corpo che spunta dal culo del cavallo furio, visibilmente scosso ad avere il suo padrone nel sedere, con il suono di un vecchio vinile a velocità sbagliata. Gli inquirenti sono sulle tracce di Elfo Magico, nemico dei maniscalchi fai da te per un regolamento di conti.
0: Bene, state Francischi con le figurine lignee. Di che si parla? Se ci sono le cose di peso, bisogna avere cura dei capelli, che si dice qua sono le Chelsea Clinton. E fino alla puntata che è finita, ma prima sentiamo gli Squarto Graders. Che cazzo si dice con la Sebastiana sui social? Che, ah, che dilemma social!
4: No, non chiama nessuno!
0: Brava, brava, Sebastiana, sempre pazza! Che si fa rima con le pistole? Bisogna rimandare che io vado a sparare le seghe ai transistor. Con la mucillagine che si finisce, diciamocelo che la Sebabba è bella quando si bagna la candela, via con la mozzarella pisamerda.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Tamarri. In questo nuovo episodio, Massimino e Giovannino hanno deciso di andare in campeggio per ficcare palle in tana, ma hanno bisogno di capire cosa comprare. Tac!
2: Hai detto? Pronto? Vendita robe per il campeggio?
3: Cosa vi interessava?
2: Sì. Le attrezzature, informazioni sulla tenda, sul materasso, se ci servono i fornelli, un po', diciamo che
3: no,
2: è una...
3: proprio non abbiamo
2: sto
3: roba
2: parlando,
3: mata.
2: Sto parlando! Che cazzo fai? Parli prima di me, ti devo parlare io prima. Pezzo di scemo, ma pensate. Stavo dicendo che volevo sapere un po' di informazioni sulla tenda. Ma pensate sto coglione maleducato di merda che ha chiuso il telefono.
4: Ma sono proprio arroganti.
2: Non ti fanno neanche parlare, sti cazzo di... Ma come cazzo poi si permettono qua? Già ti danno gli ordini prima ancora di parlare. Oh!
4: Mica sei canzone di merda.
3: Allora,
2: intanto hai un'attesa proprio che è una merda per una canzone orribile. Poi per il resto la segreteria un'ora e mezza con i numeri. Vorrei parlare con qualcuno.
3: Di chi è lei, mi scusi?
2: Sono Giovannino, volevo delle informazioni per acquistare dei prodotti per andare in campeggio.
3: Può andare sul nostro sito.
2: Che cazzo me ne vado sul sito? T'ho chiamato, non me lo puoi dire tu. Ma pensa a te, non avete voglia più di fare un cazzo. Che cazzo fai, oh? Rispondi, scemo.
5: Buonasera.
2: Salve, come sta? Tutto bene?
5: Abbastanza bene, grazie. Lei?
2: Bene, bene, bene. Ho chiamato che so che lei è un professionista per queste cose. Mi hanno detto che di chiamare lei per le informazioni sul campeggio, sulle tende, su tutto ciò che serve per andare a farsi una bella vacanza.
5: E... ha mai pensato a un B&B oppure un hotel?
2: Ma tu hai mai pensato di farti i cazzi tuoi? Non ho capito che devi decidere tu dove devo andare io in vacanza. Ci voglio andare in campeggio, non ho capito. Ha chiuso! Ha chiuso, cagasotto di merda!
4: Sai Giovannino che è proprio come ti poni tu a me piace, perché tu sei educato.
2: Lo so che sono
4: già,
2: educato.
4: Io non ce la faccio a essere così educato con la gente scostumata.
2: Dovrei cominciare a essere forse un po' più volgare.
4: Sei un po' più diretto perché ti fai sottomettere.
2: Hai ragione, hai ragione.
1: Tamarri.
5: Pronto, camping?
4: Ah, dang dang di? Sei cinese? Sono Massimino di Quarto, spettacolo. Chiamavo per sapere, siccome mi devo... sto parlando, non respirare fortissimo, che mi ansi. Siccome devo fare per la prima... zittissimo. Devo fare per la prima volta campeggio, no? Che mi hanno invitato i miei amici scasciati, perché almeno... cioè, l'ultima volta siamo andati in albergo, ma ci hanno denunciato, perché abbiamo praticamente staccato le porte con i morsi, tutti i fatti proprio di bam. Allora, non ho mai fatto campeggio nella mia esistenza, perché mi fa schifo cacare per terra, robe di mosche, no?
5: Ma non si volevo cacca mica per terra.
4: Ah, dove si caca?
5: Nei gabinetti. Insomma, vabbè, non importa. Comunque
4: no, dammi informazioni, non l'ho mai sto parlando. Dammi informazioni che non so. Quindi cosa mi serve? La tenda? Che risposta è?
5: Capello, materassino.
4: Tenda, quanti posti c'è la tenda?
5: Fino a 6.
4: Fino a 6 posti, minchia, una stalla, non è una tenda. Perfetto, sì, quindi no. Tenda, ce l'hai, non so, tipo qualcosa per sparare agli animali molesti?
5: Non ho più niente. Coltellini, se vuoi.
4: 40 centimetri almeno, spero.
5: No.
4: E per le zanzare che sto parlando? Per le zanzare che cosa devo ultimare nella mia competizione qua?
5: Direi lo spray classico Alcan o allora qualcosa per le zecche anche.
4: Ah, perché ci sono le zecche che si attaccano ai cazzi, ho capito, la situazione si impenna di brutto, va bene, dai. Allora, secondo te quanto spendo per tutta sta roba qua, proprio da neofitissimi?
5: Dipende che tipologia di tenda si vuole intanto.
4: Cioè, una tenda, ma una roba da sultano del Brunei.
5: Allora, una tendina piccola facciamo da 3 posti.
4: Fai più... anche 4, metti che becco 2 puttane.
5: Va bene, allora stiamo su 200 euro, poi mettiamo un materassino, non lo so, un espanso.
4: L'espanso com'è? Ma si chiava bene, mettiamo... sull'espanso?
5: No, è sottile, fa mal di schiena.
4: No, ma io devo stare... però la pecorina si spacca le ginocchia se becca una bastarda tipo una tedesca, così.
5: Allora bisogna investire in un materassino più comodo, però costano, dipende.
4: Tipo quando? Che cazzo me ne frega?
5: Poi ci sono quelli che si gonfiano, bisogna avere la pompa per gonfiarli, quindi...
4: è proprio quelli voglio, perché mi devono fare le pompe, capito? Quindi deve essere una...
5: E allora ti devi prendere un
4: gonfiatore. Un gonfiatore? Ma forse viene una mia amica che si chiama Evelina, che lei proprio ce lo ciuccia a tutti. tutti quando siamo in campeggio, quindi magari.
5: E poi faccio... c'è un sacco pelo, lì dipende dove vuoi andare, si parte dai 20 euro in su e siamo a 270 euro.
4: Da 20 a 170 euro, praticamente uno è un foglio di carta e l'altro che cazzo è un matrimoniale della
5: Indesit. No, in totale, ti ho fatto il conto totale, tenda, materassino, sacco a pelo.
4: Ok, ce l'avete tipo qualcosa per nascondere la pistola? Dentro il sacco?
5: Sì, ma okay. Sì. Quelle cose
4: okay.
5: Lì sì ci sono.
4: Ah, ok, va bene, dai. Sto arrivando! Vengo da te allora, ce l'hai il passaggio
5: per parcheggio? Ti aspetto.
4: Va bene, bravo! Arrivo, porco due.
5: Vieni, ti aspetto. Ah!

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può accendere un falò strofinando due pezzi d'acqua. Se Vladimir Putin compone un numero verde, risponde Ulca. Una volta Vladimir Putin ha dato un calcio nei coglioni a He-Man e lo ha trasformato in She-Woman. Ogni mattina Vladimir Putin si spruzza su tutto il corpo un deodorante antiproiettile. Vladimir Putin può dirottare su tutto il corpo un deodorante antiproiettile. Vladimir Putin può

l'ultimo zar di Russia. Lo Zoo di 105.

0: Ciao buste da piscio, sono Marco da Savaudia e vorrei fare un'infamata speciale a mio padre. Dopo aver lavorato una vita all'Enel è andato finalmente in pensione e sta aspettando la liquidazione per comprarsi un pulmino e girare l'Europa come ha sempre sognato. Dovrebbe prendere circa 80.000 euro, ma si sa come vanno queste cose, no? Fatelo incazzare come una tigre! Round 1.
1: Chi è?
2: Sì, pronto, buongiorno, la chiamo da INPS, Centro Gestionale Milano.
1: Ok, per quanto riguarda il FOPEN?
2: Sì, esatto, esatto, per quanto riguarda la liquidazione, che vedo che lei è ancora in attesa.
1: Sì, io ho fatto la domanda del FOPEN però.
2: Esattamente, sì, l'abbiamo presa in consegna noi, perché come sa...
1: Che c'entra, scusi se faccio sta domanda.
2: Prego.
1: Che c'entra l'INPS con il fondo FOPEN?
2: Perché secondo la legge 304, che è stata recentemente approvata dal governo, tutte le operazioni delocalizzate vengono riaccentrate nella sede o di Milano o di Roma. In questo caso ce ne stiamo occupando noi di Milano.
1: Sì, ho capito, ma il FOPEN è un fondo privato, non c'entra niente l'INPS.
2: No, come non c'entra niente? Mi scusi, lei sta tenendo la liquidazione dall'Enel, che è una partecipata statale.
1: Nel senso,
2: lei è cosciente del fatto che lo Stato è il maggior azionista di Enel?
1: Beh, se ci ho lavorato per parecchi tempo, purtroppo sì.
2: E quindi di fatto il credito viene erogato dallo Stato in quanto maggior azionista, dopodiché viene inviato ai vari enti pubblici o privati. In questo caso, secondo la legge 304, è l'INPS a prendere in carica queste procedure.
1: Io ho fatto la richiesta. Non è neanche un mese che ho fatto la richiesta.
2: Esattamente, allora io vedo che lei ha fatto una richiesta di liquidazione che si aggira sulla cifra di 80.000 euro, le risulta?
1: In teoria, da quello che mi hanno scritto sul coso del resoconto del FOPEN dell'anno 2023, ci siamo, sì, intorno ai 83.000 euro.
2: Poi al netto delle imposte sarà di circa 51, aspetti che leggo, 51.237 euro.
1: Che imposta me fa del 28%?
2: Eh sì, certo, chiaramente.
1: Quindi la mia liquidazione io la devo lasciare tutta quanta allo Stato?
2: No, lascia allo Stato il 28% e il...
1: E infatti abbiamo lavorato insieme, lo Stato e io abbiamo lavorato insieme, capito?
2: No,
1: poi lui si deve prendere la liquidazione.
2: La capisco.
1: Ma la legge che c'era, che era il 19%, è andata
2: sì?
1: A quel paese grazie a questo governo?
2: Eh sì, certo, perché adesso c'è la 304.
1: Ah, ho capito, questi sarebbero quelli che non aumentano le tasse.
2: Guardi, io...
1: In parole povere, io sto parlando politicamente, ma è sotto tutta una manica. Perché noi lavoriamo per lasciare solo a loro, ci tassano prima, dopo e durante.
2: Guardi, io se posso essere solidale...
1: Lei non c'entra niente,
2: io
1: non c'entra niente.
2: Lavoro...
1: Sta facendo il suo lavoro, però si mette nei panni miei dopo 40 anni di lavoro,
2: certo. Cioè
1: devi lasciare 30.000 euro di liquidazione allo Stato. Lei come si sentirebbe? Allegro?
2: No, guardi, io lavoro per l'INPS, quindi sono nella sua stessa situazione. Sono comunque un dipendente statale anch'io.
1: Poi se ne accorgerà quando toccherà a lei.
2: No, ma certo, guardi, a me è già toccato, perché con la 304 in pratica la mia tredicesima è stata dimezzata.
1: Andiamo bene.
2: Immagini un po', io tra l'altro ho appena messo su famiglia, quindi facevo affidamento su quel denaro, che però non arriverà mai. Il problema è che con questo passaggio di consegne e appunto dopo l'approvazione della legge 304, l'importo iniziale che le era stato comunicato è ulteriormente decurtato, e perciò la cifra iniziale, che al netto risultava di 51.237 euro, ha subito un ulteriore decurtamento, e quindi quello che le arriverà in tasca più o meno sono 24.248 euro. Questo è l'importo netto alla luce dell'approvazione della 304.
1: Non ho parole, guardi.
2: Si figuri.
1: Non ho parole, guarda, ma ha rovinato la giornata. Lei non c'entra niente, ma mi ha rovinato la giornata.
2: Perché a quanto risulta, lei tra il 99 e il 2000 e il 2018 e il 2019 ha aperto delle pratiche di finanziamento per
1: ho preso un anticipo della liquidazione che avevo depositata in Enel.
2: Esattamente, quindi io leggo qua, lei ha chiesto nel 99-2000 un anticipo di 15 milioni, dopodiché ha chiesto nel 2018-2019 un anticipo di

0: 10.000 euro, quindi il totale netto che lei va a maturare al netto del 28% di ritenuta è di 24.248 euro.
1: Quindi io, diciamo, ritenuto di tutto quanto, in teoria pulito dovrei prendere 53.000 euro.
0: No, no, no, doveva prendere.
1: Ancora meno.
0: Doveva prendere 51.237, ma dopo l'approvazione della 304.
1: No. Secondo me state parlando male. Quella liquidazione che io ho preso, quella stava su Enel, non stava sul fondo.
0: No, ma io le sto facendo un conto, un consuntivo, cioè.
1: No, lei mi sta facendo un conto che su quello che io ho maturato sul fondo, sul FOPEN, mi sta togliendo pure quei 25 milioni, quei 15 milioni e 10 mila euro,
0: certo,
1: che ho preso in anticipo. Non è così.
0: È certo, è certo.
1: Ma come certo?
0: Ma perché?
1: Ma che mi devo armare le bazooka e devo andare a fare la strage?
0: Guardi, io non so cosa devo dirle, però questo è con la 304 è cambiata completamente la gestione del TFR e di tutte le cose adesso collegate.
1: Allora, guarda, intanto saranno registrate queste cose, la vado a trovare io la Meloni. Ce la do io la 304, ma dove dico io?
0: Guardi, io, a me dispiace, cioè si metta nei miei panni, mi dispiace comunicarle questa
1: cosa. No, lei se le mette nei miei panni che devo prendere 83.000 euro e non vado a prendere neanche 20.000 euro, ma che cacchio sarà di?
0: Ne sono perfettamente cosciente, ho una laurea in economia, non ho bisogno di essere dotto su questo argomento.
1: Mi fa piacere perché spesso ci sono molta gente non incompetente su posti che non ci dovrebbero essere.
0: No, guardi, io ho una laurea in economia e ho vinto un concorso per fare questo lavoro. E le sto dicendo che, esatto, essendo l'Enel una partecipata statale, i soldi che versava in questo fondo privato erano comunque soldi sottoposti alla gestione statale. E quindi al netto, alla luce degli anticipi che lei ha chiesto e della legge 304 che è entrata in vigore, perché è un decreto attuativo, quindi entra in vigore immediatamente. Si dica.
1: Secondo lei,
0: sì,
1: dopo 32 anni, 33 anni di Enel, io ho di liquidazione, ho maturato solo 20.000 euro?
0: Guardi, le dico la verità. Secondo lei, dopo 12 minuti che la sto prendendo per il culo, non si sarà chiesto se per caso nello Zoo di 105? È uno scherzo della radio! Eugenio, ti hanno fatto uno scherzo!
1: Senti, ma a me, siete dei grandissimi paraculi, perché già ho sentito un sacco di volte e mi piace quello che fa. Siete riusciti a farmi incazzare come un picchio, perché è più di un picchio. Però adesso vorrei sapere chi è quel figlio di buona donna.
0: È Marco!
1: Mio figlio?
0: Sì!
1: Toccati su quando torna stasera.
0: Eugenio, non ti preoccupare, la tua pensione è salva.
1: Meno male, va. Guarda che mi stavi farma, eh.
0: Lo so, quando hai detto del bazooka ho detto, beh, magari mi fermo.
1: Siete dei grandissimi paraculi.
0: Ciao, ciao Eugenio.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, un abbraccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il nostro caro e piccolo cretino del programma, Wender, ha trovato in rete le voci di Renzi che dice queste parole in inglese. Sentite.
2: First reaction, shock. Shock because in our mind everything is totally connected with shock.
1: Adesso è il momento di testarle.
3: Thank you for calling the Hilton London Metropole. For reservations, please dial 1.
4: Thank you for calling the London Metropole.
2: First reaction, shock.
4: Hello?
2: Shock because in our mind, everything is totally connected with shock.
4: Say again.
2: Shock.
4: Shock? Okay. Do you have anything else to say?
2: In our mind, everything is totally connected with shock.
5: Pronto.
2: First reaction, shock.
5: Pronto.
2: Shock because in our mind,
5: ma che è?
2: Everything is totally connected with shock.
5: Ma va a cagare.
6: Pronto?
2: First reaction, shock.
6: Guardi che ho sbagliato numero, eh?
2: In our mind, everything is totally connected with shock.
5: Pronto?
2: Shock.
5: Ma scusa un momento, hai sbagliato numero, che cazzo vuoi?
2: In our mind, everything is totally connected with
5: ma
2: shock.
5: Ma
2: basta
5: la puglia nel culo.
2: Shock.
5: Shock to do. Shock te. Vaffanculo.
2: Shock.
4: Chi è?
2: First reaction, shock.
4: Non ho capito, cos'è che hai detto?
2: Shock because in our mind everything is totally connected with
4: italiano, amico mio. Ti giuro, parlami in italiano. Non riesco a comprendere quello che stai dicendo.
2: Shock.
4: Shock.
2: Shock because
4: cazzo sei?
2: Non ho, shock non ho because
4: cazzo vuol dire?
2: First reaction, shock. Everything is totally connected with shock.
4: Capito, è shock. Ma mi hai rotto il cazzo.
2: Shock because
4: che cazzo stai dicendo? Ascoltami un secondo. Un secondo. Riesci a parlare in italiano?
2: First reaction, shock.
4: Cazzo hai detto, George Weah? Cazzo stai dicendo?
2: Shock because in our mind everything is totally connected with shock.
4: Senti, ma mi hai rotto il cazzo.
2: Shock.
7: Pronto?
2: First reaction, shock.
7: Chi parla?
2: Shock because
7: come?
2: In our mind everything is totally connected with shock.
7: Ma lo vuoi dire chi cazzo sei?
2: Shock because
7: allora. Lupara, Lupara, Lupara. Ora me lo puoi dire chi sei se ci conosciamo?
2: In our mind, everything is
7: tu. Mi sta cagando la minchia, vuoi? Righi su caminchia a luce pomponara. E non lo capisci perché io sono siciliano e tu sei un romano di merda. Dai se cazzo. Se ne dai sazze minchia. La conosci la minchia?
2: Shock.
7: La minchia la conosci?
2: Shock because
7: Zucca.
2: Shock.
7: Zucca.
2: Shock.
7: Zucca.
2: Shock.
8: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
9: Nello zoo di 105. Questo è Wonderland.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al toto calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Allora, dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, il Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Metal Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Apes. On the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, sì, è arrivato alla fine.
9: È arrivato alla fine.
2: Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV. Ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkins. Una Glide Ryan Cherkins. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ralph Lauren.
4: No, Ralph Lauren, è a Firenze. Ralph
3: E questi gym dell'astronauta? Questi gym cos'è che hai detto? Questi gym della Stone Islands.
4: Di gym, che c'è la
3: Questi gym della Stone Islands.
4: Stone Islands.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo...
6: E che intendo?
3: E intendo...
6: Intendo.
4: Nintendo.
3: E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
4: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
4: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo spegnimento. E intendo e intendo esserlo fino allo spegnimento.
6: Non è spegnimento, è sfinimento.
1: E che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente. Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo! I know I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Telespettatore, io lo so che tu segui ancora questo programma solo per un motivo. No, non perché non ho le rughe. No, non perché sono brava. No, non perché sono simpatica e faccio tutte le mosse da TikTok. Per le mie tettone. Oh, oh, che capriccioloni. Cari ignoranti di merda che non siete altro, perché solo un ignorante di merda può seguire questa trasmissione di menzogne e cazzate. Oggi abbiamo un grande ospite, ho l'onore di avere qui un uomo che ha, diciamo, segnato la storia dei film western, un uomo famoso in tutto il mondo nonostante sia deceduto da un sacco di tempo, è ancora molto noto perché il suo nome echeggia nel vecchio West. Stiamo parlando di un uomo che abbiamo dovuto riesumare per poterlo intervistare in Sbomeria Live. Con noi John Wayne.
1: Salve a tutti, salve. Non fate caso ai vermi e alle mosche, perché sono morto da un po' e ancora mi perseguitano, perché ho ancora un po' di putrefazione.
0: Sei morto l'11 giugno del 1979.
1: E infatti, pensa te, comunque ancora la carcassa è in ordine. Mi dispiace se puzzo, ma è troppo.
0: Bene, bene. Allora, ripercorrendo la tua storia, intanto ricordiamo che sei nato il 26 maggio del 1979. Quindi hai visto praticamente tutte e due le guerre,
1: pensa,
0: John?
1: Pensa che culo che avevo. Minchia, meno male che non ho giocato all'Enalotto, sennò mi rimbalzava la schedina nel culo.
0: Allora, tra l'altro, il tuo vero nome, perché John Wayne è uno pseudonimo, il tuo vero nome è Marion Robert Morrison.
1: Esatto, perché sono un po' Jim Morrison e un po' ricchione. Quindi, infatti, sono Mary per sempre. Anche.
0: No, Marion.
1: E ho ispirato anche quel famoso film sui cazzi nel culo. Che poi hanno fatto un anno dopo che sono morto.
0: Che film era quello con i cazzi?
1: Marion per sempre, quello che c'era ricchione di Palermitano, no, che mangiava i cazzi.
0: No.
1: Non lo ricordi che c'era l'uomo scimmio?
0: No.
1: Non sai. Minchia, allora tu dei film non sai un cazzo.
0: Beh. Senti, allora, intanto parliamo di film, perché tu sei famoso proprio per il cinema, un uomo tra l'altro molto influente, ricordiamo. Sei stato sposato con diverse donne, birichino.
1: Mi piaceva la fica, sì, tantissimo. Mi piaceva moltissimo la fica e i cazzi.
0: In che senso, scusa?
1: Perché quel lato di Marion ogni tanto veniva fuori.
0: Beh, però hai sempre fatto la parte del duro nei film. Ricordiamo il film Un dollaro d'onore, ti ricordi? Nel 1959.
1: Bellissimo, quello ambientato in Sicilia, dove io sono uno che comunque sono un uomo d'onore, un mezzo malavitoso che c'ha la coccoina e c'ho tutti i miei scagnozzi, no. E io appunto vendo la coca a un dollaro, no. È strano perché in Sicilia nessuno c'aveva i dollari, infatti muoio di fame perché nessuno la compra sta cocaina,
0: certo.
1: Finché non comincio a farmela io per finire le scorte, perché magari scadeva. È per quello che poi ho iniziato a fare solo il duro nei film, perché ero sempre fatto come una gallina, no? Mi ha inturgidito, non avevo più gli incisivi davanti, li avevo limati a furia di digrignare. Infatti se tu guardi i miei film, tra una parola e l'altra si vedono schegge di denti che partono contro la telecamera. Non sai quanti obiettivi di telecamera ho dovuto ripagare, di cineprese, scusa che ai tempi c'era solo la pellicola.
0: Certo.
1: Sono fatto anche adesso, si vede che sto sudando anche da morto, una roba incredibile. Non mi è più passata,
0: Ma che miseria.
1: Sono ancora strafatto da cadavere.
0: Forse per questo che il tuo corpo è rimasto intatto,
1: Sì, io quando sono morto ero così rigido che se mi picchiavi contro le pareti con i piedi facevo i buchi come gli scalpelli.
0: Bene. Senti, John, parliamo di un altro film, torniamo un po' più indietro. 1952. Il film ha un titolo che in realtà è l'opposto. Un uomo tranquillo, di cosa parla?
1: Parla di io che sono tutto ancora non fatto e quindi sono a casa seduto sul divano che fisso i mobili. No. 5-6, è proprio un film tutto pazzo che sto mezz'ora a fissare, sono tranquillissimo, vabbè, non me ne frega un cazzo. A un certo punto anche il regista prende un revolver, mi spara una gamba per far vedere che proprio gli faccio, gli è mai fatto male, poi torno lì, leggo il giornale. Proprio non è che è andato fortissimo al cinema, perché la gente l'interattività non l'ha proprio coinvolta.
0: Passiamo ancora più indietro, torniamo nel 1939, quando tu, ancora in bianco e nero, eri protagonista del film Ombre Rosse. Cos'è successo in quel film? Cosa si racconta?
1: È un bel film, però non l'ha capito nessuno, perché era in bianco e nero.
0: Sì.
1: E io è la storia di quest'uomo che aveva l'ombra rossa. E dice, ma scusa un attimo, il regista, infatti c'è stata anche una mezza discussione, si è messi le mani addosso.
0: No.
1: Niente, ma... Ma perdonami, scusa, ma giriamo un film sulle ombre rosse e siamo in bianco e nero. Ma che senso ha? Non lo capirà nessuno sto film. Infatti così è stato, perché al cinema io, in questo film che parlavo appunto con questo medico, guardi dottore, la mia ombra è rossa. E il medico dava delle spiegazioni, ma la gente non capiva, perché l'ombra comunque la vedevano in nero.
0: È pazzesco, perché poi nel 1948 hai fatto Il fiume rosso, ma era sempre in bianco e nero.
1: Quindi... Sì, ma perché là è la storia che... Il regista tutto pazzo dice, senti, facciamo allora Il fiume rosso, perché è più grande, magari la gente lo nota di più. No. Guarda che comunque pezzo di merda, ti ho detto che siamo in bianco e nero, se fai il fiume, l'ombra, la casa, no, la gente non lo distingue, è sempre bianco e nero.
0: Certo,
1: e infatti
0: certo.
1: È stato un flop di merda pure quello.
0: Porca miseria.
1: E niente, e poi ho voluto fare il grattacielo rosso, gli ho detto non andiamo neanche al cinema che non se lo caga nessuno.
0: Senti, due film con il titolo molto simile, Rio Bravo e Rio Lobo. 20 anni di distanza uno dall'altro.
1: No, perché al terzo l'ho fatto Porco Rio. È una sequenza, no? Siamo io e un veneto che facciamo questa serie di film.
0: Grazie John Wayne e i suoi cagnotti, con noi a Sbomeriggio Live. John, cosa vuoi consigliare ai giovani che in questo momento hanno perso un po' il senso della vita? Stiamo attraversando una pandemia, insomma tu sei fortunato che in questo momento sei praticamente a marcire sottoterra, ma se devi dare un messaggio positivo, un consiglio ai giovani di oggi che non hanno più un mito, un qualcosa da seguire, cosa gli consigli, John?
1: Beh,
0: come? John.
1: Vabbè.
0: Pronto?
1: No.
0: Ictus.
1: Dai. Non sento bene.

0: Ciao infamoni, fate uno scherzo bastardo a mia suocera, che è incazzatissima con suo marito perché continua a prendere multe per eccesso di velocità. Ogni volta si dimentica di pagare la contravvenzione o di mandare qualche documento e quindi spendono un sacco di soldi e passano ore in posta per risolvere i suoi casini. È il momento di darle il colpo di grazia. Fatela piangere! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo dall'AFAC, azienda di recupero crediti di Milano. Buongiorno. Senta, ci è stato indicato questo numero di telefono in merito a una contravvenzione che il Ministero dei Trasporti ci ha girato, insomma, per un mancato pagamento, un mancato invio di documenti.
1: Ma scusa, una contravvenzione a chi? A nome mio?
2: Dunque, il suo nome, se il suo nome è Emilio, sì.
1: No, no, se io sono una femmina non può essere Emilio.
2: Ah, ok, non... questo è il numero di telefono okay. Che ci è stato indicato.
1: Non posso essere Emilio, Emilio sarà un uomo. Ok, cosa mi dice lei?
2: Le sto dicendo...
1: Che non è stata pagata?
2: Esatto, non è stata pagata, non sono, ci segnalano che non sono arrivati i documenti necessari per, diciamo, sbrigare la pratica e quindi appunto il Ministero dei Trasporti ci ha girato questa contravvenzione per recuperare appunto il credito in questione.
1: Allora, la contravvenzione è stata pagata, giusto?
2: No,
1: però gli
2: no,
1: devo mandare
2: sbagliato.
1: I documenti.
2: No, entrambe le cose, nel senso che non è stata pagata e non sono arrivati i documenti.
1: Per favore, che non capisco la signora. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno.
1: Ok, sì. Allora, puoi iniziare di nuovo, per favore, non ho capito.
2: Siccome... tra more e insomma altre diciamo contravvenzioni aggiuntive che vanno insomma a sommarsi, siamo arrivati ad una cifra di 4.237,98 euro IVA inclusa, a cui si aggiungono il ritiro della patente e il fermo del veicolo, quindi insomma si tratta anche di un...
1: È stata pagata e non sono stati inviati documenti?
2: No, la multa non è stata pagata e non sono stati inviati i documenti.
1: No. Ok, e che importo avevo questa multa?
2: Allora, inizialmente di 191,84 euro,
1: sì.
2: Più 139,94 euro.
1: Di cosa?
2: Perché non ha mandato documenti e patente, quindi si aggiungono.
1: Ah, ok, quindi si aggiungono questi 139, poi che
2: esatto.
1: Succede? Da
2: poi, succede
1: importo,
2: che,
1: poi che succede?
2: Succede che ci sono le more per quanto riguarda il mancato pagamento e il mancato invio dei documenti, che sono le pratiche fondamentali per poter proseguire con la pratica, più il ritiro della patente e il fermo del veicolo, che hanno dei costi aggiuntivi notevoli, come lei probabilmente
1: ben
2: immagina.
1: Non mi hanno ritirato il veicolo, ho fermato il veicolo al momento, quindi che significa? Che io arrivo a questa somma?
2: Guardi, allora,
1: come?
2: Se non hanno ancora fermato il veicolo, io mi fermo un secondo, le passo il mio responsabile, perché sì. Pensavo fosse già stato fermato, quindi le passo sì. Il mio responsabile, il dottor Falciato, si aspetta un secondo in linea, così chiarite voi sì. Due la questione, d'accordo?
1: Sì.
2: Grazie mille, un secondo solo.
3: Round 2. Pronto?
1: Sì?
3: Lei è il signor Emilio?
1: No, a quanto pare no.
3: No, io qua mi scusi.
1: Magari mi è un uomo, io sono una donna.
3: No, mi scusi, perché io qua okay. Ho la pratica relativa al signor Emilio.
1: Ma
3: quindi...
1: la pratica perché ha questo numero a proposito?
3: Allora, io qua sulla pratica di contatto che ci è stata fornita dal Ministero dei Trasporti ho Emilio e il secondo nominativo è Costanza. Lei è Costanza?
1: No, non sono Costanza.
3: Chi è lei, scusi?
1: Sono la figlia.
3: Dovrei parlare allora, con la signora.
1: In questo momento non c'è.
3: Non c'è la signora, cioè lei ha il telefono di sua madre?
1: Sì, mi ha lasciato il telefono perché mia madre torna tra 15 minuti.
3: Ah, ok. Vabbè, no, no, non è nessun problema. Cioè, è semplicemente okay, una comunicazione unilaterale. Non è che. Non...
1: Ok, allora io le stavo chiedendo alla sua collega.
3: Sì, sottoposta.
1: L'importo di questa multa, che non sono riuscita a capire come ha fatto a diventare così, chiedevo delle spiegazioni maggiori.
3: Guardi, le spiego. In pratica il Ministero dei Trasporti, oltrepassato sì? Una certa soglia di mancato recupero di crediti, appalta okay. A società esterne, tra cui la nostra, la FAC di Milano, il recupero sì. Crediti. In questo momento il suo papà si trova sì. Di fronte a questa scelta. Allora, o paga in un'unica soluzione o rateizzato senza interessi, l'importo di 4.237,98 euro.
1: Scusi se la interrompo un secondo, ma una cosa del genere, ma non sarebbe arrivata forse per raccomandata, forse con dei bollettini
3: guardi,
1: già prestampati?
3: Il ministero
1: le comunità gli chiede di pagare un importo forfettario di una multa che supera i 4.000 euro.
3: Allora, se, se le...
1: ma mi sembra
3: scusi, se, se vuole, se mi fa parlare, se mi fa parlare glielo spiego, se no parli lei, se lo spieghi da sola. Allora,
1: no, allora mi faccia stia calmo.
3: Cioè, io sono estremamente calmo, sono calmissimo. Non è lei che sta alzando la voce immotivatamente. Ecco, in pratica il suo padre ha accumulato un debito ripetuto con il Ministero dei Trasporti. Per quanto riguarda, non è la prima multa che prende, cioè, nel senso.
1: Ma la prima multa che prende, sono d'accordo con lei, ma cioè, la prima che non prende, forse non sta facendo luce su questa.
3: Non sto capendo.
1: Lei adesso.
3: Sono tutte inevase, vuol dire che suo padre non ha mai pagato una multa. Non ha mai pagato una multa.
1: Ok, quindi le ricevute che io troverò nel cassetto, che facciamo?
3: Le ricevute che lei trova nel cassetto, se esistono, perché bisogna ancora verificare che esistono, andavano inviate per tempo al Ministero dei Trasporti, cosa che non è stata fatta. Il signore ha fatto il furbacchione per sei anni, ha fatto il furbacchione e alla fine è stato preso con le mani nella marmellata. Quindi possiamo procedere allo stadio successivo di questa telefonata, perché la polemica è abbastanza sterile.
1: Assolutamente, che procediamo io e lei, io sono la figlia, adesso ci risentiamo con il signor Marsilio.
3: No, senta, guardi, io non è che posso stare tutto il giorno presso la famiglia, cioè io ho anche delle cose da fare. Questa è una comunicazione. Se lei parla, innanzitutto la maleducazione di alzare la voce con una persona. Lei e suo padre siete in torto marcio. Allora, cerchiamo di arrivare a una soluzione, perché io non ho tutta la mattina per stare dietro alla gente che va a 200 all'ora nelle strade provinciali di Perugia. Mi scusi la franchezza.
1: Sì?
3: Lei, dico, è titolata a prendere delle decisioni al posto del suo papà?
1: No.
3: No, e allora cosa risponde al telefono a fare? Cosa abbiamo parlato a fare?
1: Se lei continua, finiamo male, eh? Se lei continua,
3: cosa fa, minaccia?
1: Male.
3: Ma cosa fa, minaccia?
1: Questo è il telefono di mia madre e io sono titolata tranquillamente a rispondere.
3: Sì, lei risponde al telefono di sua madre, ma adesso c'è da prendere una decisione. Può decidere lei?
1: No, assolutamente.
3: Può decidere sua madre?
1: No, assolutamente.
3: No, allora chi cazzo decide in questa famiglia? Mi scusi, cioè, mi sta facendo perdere la pazienza. Chi allora, è che prende le decisioni in questa cazzo di famiglia? Perché uno parla, l'altro piange e uno non c'è.
1: Lei mi lascia adesso gentilmente il suo numero e ci risentiamo più tardi.
3: Possiamo parlare almeno con il signor Andrea?
1: Con Andrea?
3: Sì.
1: Non c'è neanche Andrea?
3: Non c'è Andrea?
1: No.
3: Cazzo, è un vero peccato, perché è lui che ha scritto lo Zodi 105 per farvi fare questo scherzo.
1: Ma vaffanculo sto coglione. Che stronzo.
3: Ma cazzo, era per tua madre lo scherzo. Ha mollato subito il telefono.
1: Mia madre sta qui perché ovviamente era la menzione. Ma è meglio che non torna a pranzo. Spero che mi sta sentendo in questo momento. E è meglio che non torna oggi.
3: Sputagli degli spaghetti.
1: Chiudo proprio la porta oggi, penso.
3: Brava, cambia la serratura. Un abbraccio grande.
1: Grazie.
3: Ciao, buona giornata. Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105. Radio 105.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
11: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo
13: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
11: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
11: forse
12: vabbè.
11: C'è il sangue.
12: Sì,
11: allora,
12: va
11: signora
12: bene. Questo
11: mi ascolti,
12: sì.
11: Ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
11: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo.
13: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
13: Un attimo,
11: mettici il pennino nella cacca.
13: Stai il telefono, stai.
11: Sì.
13: Allora fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
13: Mamma, che brutte feci che c'è.
11: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
13: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era prosciutto, mozzarella,
13: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
13: inghia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
13: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
13: Porcacciami se.
11: Porca ma...
13: sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
12: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
12: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto
12: qua. Va bene.
11: Lo sport.
12: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
11: Ecco.
14: Glauco! A tavola che conto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
14: Dai,
11: ma tu,
14: che ti ho
11: ma
14: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
14: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
14: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Cani, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
11: Uno.
12: Sì. Due.
14: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
11: Che porco.
12: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
12: Sì.
11: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
11: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola con quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
15: ma
11: fare.
15: Ma io
11: la
15: so
11: cacca.
15: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
12: bene,
11: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusate, lei è il colpo decisivo. Sì. Decisivo?
12: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
16: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
16: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
16: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
16: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
17: Una cosa bella.
18: Sì.
17: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
18: Scusa, ti è partito un dente. No.
17: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
18: Scusa, ti è partito un dente.
17: No, l'altra votazione.
18: Giovanotti!
17: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
18: Mi è sembrato di vedere un gatto.
17: Si è corciato il dente. Chi ti è morto?
18: Si è corciato il dente. Che è successo?

0: with the Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, benissimo. Il caso di oggi arriva come un regalo di Natale in anticipo. Abbiamo infatti l'onore, il privilegio e oserei dire anche la bamba di avere qui tra noi una vera e propria scultura di croste vivente. Un uomo che se non ci fosse bisognerebbe lavarlo lo stesso. Stiamo ovviamente parlando di lui, il Woody Allen delle occhiaie da metadone scaduto, il Picasso degli schizzi di vomito sul pigiama, il Pavarotti di Rutti alla Roma di Peto, l'unico, l'inimitabile, il super innocentissimo, signor Odoardo!
2: Grazie, grazie, vostro onore!
1: Scusi!
2: Vada!
1: Quando la sento parlare, oh.
2: Ma basta! Ci riesce?
1: Sulle scarpe! Oh.
2: Madonna, sono molto felice per lei!
3: Voi vi rendete conto di quello che state facendo?
2: Grazie, vostro onore, le sue lusinghe mi fanno sempre pezzare le ascelle.
1: Ma pezzi pure quanto le pare. Inondi quest'aula di tribunale con ettolitri del suo miglior sudore formaggioso, se questo l'aggrada. Lei può fare letteralmente quel cazzo che le pare.
4: Io direi proprio di no! Non dovrebbe fare quello che gli pare questo verbo bastardo!
1: Ma, scusate, sogno o son lesbico? Sento l'inconfondibile voce di quel tricheco di fogna conosciuto con il nome di signor Erculone, ma non riesco a vederlo. Che diavoleria è mai questa, eh? Signor Odoardo, cosa ha combinato questa volta?
4: Quel figlio di puttana mi ha ingoiato! Sono dentro il suo enorme stomaco ricolmo di birra e salame! Cosa cazzo ride?
1: Ma inaudito, signor Odoardo, la facevo una persona attenta alla dieta. Perché diavolo ha ingoiato quell'asteroide di colesterolo del signor Erfrocione? Vuol farsi venire un infarto? Tenga, prenda un po' di cocaina che l'aiuterà nella digestione, forza!
2: Gentilissimo!
4: Bastardi maledetti, voglio i danni morali, un'equipe medica che mi tiri fuori da questo intestino di merda!
2: Vostro onore, mi sento un po' appesantito. Chiedo il permesso di cagare il querelante.
5: Cosa ha detto?
1: Permesso accordato. Caghi pure il signor Erculatore dove le pare. Prego.
5: Se azzardi a farmi fare il cratto in no!
3: Che schifo! Ha fatto a cagarmi vivo!
1: Vi ho sentito abbastanza, questa corte si ritira. Per pippare lei vado a lavarsi da quelle noccioline e pomodori, per favore, su.
3: Ma lei cosa mangia?
1: Ehi tu, donna moderna! Tutto il giorno di corsa fra lavoro e casa e alla sera sei perfino troppo stressata per fare un bel po'.
6: Ci ha preso in pieno!
1: Tranquilla, perché da oggi arriva la Calmo Minchia!
6: Calmo Minchia? E cos'è?
1: Calmo Minchia è la nuova camomilla rilassante nella quale intingere il fallo che stai per ciucciare. Ne bastano poche gocce per rendere l'esperienza della fellazio una delle esperienze più rilassanti che tu abbia mai provato.
6: Sul serio? La voglio subito!
1: E fai bene! Calmo Minchia arriva anche in ben tre gusti differenti. La classica camomilla, menta e sperma di un altro. Con Calmo Minchia il diventa rilassante. Calmo Minchia! E anche tu potrai dire...

0: Bene, bene, bene. Il caso di oggi vedeva l'irreprensibile signor Odoardo ingiustamente accusato da quel calcolo anale del signor Erminchione di averlo ingoiato sano sano. Ascoltate le testimonianze, fate una riga di coca lunga quanto l'autostrada A4 e esaminati i fatti, questa corte...
1: Cosa?
0: Questa corte...
1: Questa corte prima di tutto mi dovrebbe dare gentilmente un asciugamano, perché sono coperto di feci.
0: Che mamma schifo. Che schifo, si vergogni, si vergogni.
1: Ah, io mi devo vergognare.
0: Questa corte
1: mi ha cagato nell'aula.
0: Assolve il signor Odoardo, perché la cosa non costituisce reato.
1: Ingoiare un altro essere vivente e cagarlo vivo non è un reato.
2: Schifoso ricoperto di merda.
0: Bravo.
1: Tua merda, mi hai cagato tu qua.
0: Nel contempo condanniamo il signor Ermerdone alle seguenti pene: farsi mangiare l'80% del culo da una coppia di giraffe stando appeso in cima al semaforo di Piazzale Loreto. Così abbiamo
1: è
0: anche...
1: molto vintage.
0: È molto
1: cosa,
0: vintage,
1: eh?
0: Sì. Obbligo di intingere la cappella in tutti gli stronzi di cane che troverà per strada da qui fino al 2059.
1: Voi siete malati, vero?
0: E infine lo condanna a 6 anni di reclusione in un cassonetto dell'immondizia riempito con il vomito di tutte le persone mancine del mondo. Così è deciso, l'udienza è tolta.
1: Andate tutti a fare in culo, pazzi bastardi! Maledetto! Schifoso! Lei non si avvicini più a me e alla mia famiglia!
0: Chiuda,
1: si ricordi?
0: Chiuda quella vagina di fagiano che è in mezzo alla faccia, signor Odoardo! Lo mangi di nuovo, così ce ne liberiamo! Prego, gli salti addosso!
2: Sarà un piacere!
0: Aspetti però, aspetti, aspetti un attimo che glielo scaldo un attimino, perché crudo così non fa benissimo.
2: Quello è vero.
0: Si mette a comodo su quella sedia di legno lì, signor Ercoglione, grazie.
1: Secondo lei io sono così coglione da sedermi sulla sedia elettrica?
2: Io mi metto il bavagliolo intanto.
1: Ma lei è pazzo,
0: lo so. Una spinta, le di una spinta!
1: Non mi spinga! No!
0: Scosso!
2: Miam!
3: Ma che cazzo di bocca ha lei? Ma come fai a ingoiare un essere vivente intero?

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Presi come sempre a fetenti pesci in faccia dal destino, Zuleia e il Maz erano usciti da una serie di esperimenti alieni, una col cazzo e l'altro con la fregna. Cacatosi sotto alla prospettiva di venire scopato dal proprio pene, Ilmaz si dà alla fuga, lasciando sprofondare Zuleia nella spirale dell'autoerotismo fallico compulsivo. Dopo tre lunghi mesi di separazione, nei quali neovaginato Ilmaz si afferma come apprezzatissima danzatrice del ventre.
3: Camarello, camarello! Ma come si muove questo culo? Ma come fanno quelle che twerkano?
0: Zuleia, mani callose e occhiaie fino ai malleoli, riesce finalmente a rintracciarlo e lo convince a mollare la promettente carriera per sottoporsi a un intervento chirurgico che restituirà a ciascuno il proprio sesso.
3: Va bene, amore mio, ex amore mio, col cazzo mio. Mi piange il cuore.
0: Ma l'anziano chirurgo, scovato dalla demente, schiatta a metà dell'operazione. E quando si risvegliano, là sotto Zuleia ai sessi di entrambi.
3: Oddio, che è successo? Non c'ho più nulla! Né cazzo ne fregna! Sembro Ken di Barbie o Barbie di Ken! Ken e Barbie!
4: E Ilmaz, guarda! E io invece le ce l'ho tutte e due! 2-0 per me!
0: Mentre il povero Ilmaz diventa, come tutti ci immaginiamo, una specie di Mario Giordano.
5: Is

0: Guarda il Matt, le tue palle sembrano un batacchio per bustare sulla mia patata. Toc toc, chi è sto cazzo?
1: Guarda Zuley, amor mio, ex amor mio, col cazzo mio e lo sticchio tuo che vorrei che fosse mio. In un'altra occasione mi incazzerei del fatto che ti burli di me in questa situazione. Ma devo dirti che senza organi sessuali mi sento stranamente leggero, libero, come se non avessi più un problema al mondo.
0: Toc toc, chi è? Sono il cappellano per la benedizione. Non l'ho capita manco io.
1: Figurati di io. Vorrei dirtelo che non me ne frega un cazzo, ma non ce l'ho. Mamma mia, quando sei scemunita, ex amore mio, di nuovo amore mio, poi ex amore mio, poi adesso amore mio col cazzo mio, lo sticchio tuo è mio. Ma soprattutto ex amore mio, perché ti dico la verità, senza sesso non ho più il tormento di doverti scopare. Che male! Oddio! Avverto degli strani dolori ai reni, romoli e reni!
0: Toc toc, chi è?
1: È best! Mi hai rotto il cazzo anche se non ce l'ho! Mi duole la vescica! Mi duole! Scappa a pisciare! Oddio!
0: Pisciati allora, amore mio!
1: E dove cazzo piscia? Non c'è più nulla! Che dolore! Ma si sta cambiando la vescica! Presto! Devo andare all'ospedale! Chiamo un daxo!

0: Presto, signor tassista, facci più presto! Sto per pisciarmi dentro, non addosso! Mi imblodo, mi autopiscio!
1: Scusa, capo, ma questa l'ora di punta, il traffico è veramente possibile?
2: Senza cazzo e senza fica, ma comunque con la vescica. Da dove svuota il piscio il povero il Maz? È una corsa contro il tempo, verso l'ospedale turco.
3: Toc toc, chi è? Sono il traffico, traffico di cazzi!
0: E best, oddio! Oddio, non resisto più! Sento la vescica che mi sta per scoppiare, tipo che in giro! Oddio, non c'è altra scelta! Devo farmela a piede, da corsa! Via! Corre!
3: Aspetta che mi rimetto la mutanda del mazzo!
0: Ma vaffanculo della mutanda! E poi hai preso quelle con scritto è uomo e tu sei donna! Ecco! L'ospedale! Lo vedo! Ci sono vicino!
3: Attenziotto al mazzo, attenziotto alla cosa!
0: Cosa?
3: È il coso che... Bro, meno!
4: Cazzo! A tempo!
0: La puntata è finita! Qui ci sta un zanzan!

0: Only a 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Ragazzi, però chiamate una volta, dopodiché semmai io vi richiamo, oppure mi scrivete una cosa, se ho qualcosa da dirvi ve la dico. Perché io pure ho diritto a farmi magari due giorni, no? Abbiamo avuto, già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, Santo Rocco, Santo Cristo, mi chiamate come i pazzi, cioè datevi una calmata, cioè tutti 100 volte mi state chiamando. Una volta, poi semmai mi mandate un messaggio, nel caso vi rispondo, basta, cioè ragazzi non mi stressate la vita.
4: Allora, questo che avete sentito è un audio pubblicato questa mattina dal giornale che Rocco Casalino, portavoce del presidente del Coniglio, ha mandato ai giornalisti il giorno del crollo del Ponte Morandi. E secondo me Casalino ha fatto benissimo, perché non gli si deve rompere i coglioni. Uno ha tutto il diritto di dire: a me questa tragedia mi ha rovinato il Ferragosto. Se non è una questione di sensibilità, i politici non devono essere sensibili, devono essere efficienti. Comunque questa, molta gente si è risentita, chiaramente i genovesi sono inferociti, dente avvelenato, ma voglio sentire voi. Cominciamo con Raffaele da Varese. Ciao Raffaele.
5: Ecco, io prenderei Rocco Casalino, sì, lo metterei a pecora su quel ponte, chiunque passa lo può inculare, proprio pam, pam.
4: Cioè tu, fammi capire bene, allora tu ricostruiresti il ponte, ok?
5: Il ponte.
4: E poi dopo?
5: Poi anziché in macchina, anziché inserire la carta nel piacardia, la infilerei nel culo.
4: Tam. Nel culo, cioè quindi utilizzeresti il retto del portavoce, sì, del presidente del consiglio come via card.
5: Come via card. E gli farei anche dire: viaggio, cosa dice cosa? Gli farei fare proprio la via card, l'uomo via card.
4: Ma quindi secondo te lui non c'ha ragione? Cioè i giornalisti hanno il diritto di cagargli il cazzo anche se gli è saltato il Ferragosto?
5: Cioè, che figura è questo qua?
4: Quello...
5: lui è lì perché quando si sono candidati, chi aveva più preferenze su internet, più internet aveva tutti quelli che se lo inculavano e l'hanno votato.
4: Cioè tu, secondo te, quindi Casalino è la lobby dei froci?
5: Sì, ma stai scherzando. C'è, cioè, uno che dice una roba del genere, crolla il ponte e pensa alle sue vacanze, anzi si può usare anche come parcheggio per mettere le biciclette, metterlo a pecora con le biciclette.
4: Quindi proposta di Raffaele da Varese, utilizziamo Casalino come via card, come parcheggio per biciclette.
5: Sì.
4: Va bene, grazie
5: almeno
4: Raffaele.
5: Per un anno.
4: Dai,
5: almeno per un anno.
4: Un abbraccione, ti faccio sapere. La porta a Renzo Piano, vediamo. La porta a Renzo Piano.
5: Fanculo, caro, ciao.
4: Ciao, vaffanculo anche a te, Raffaele. Ciao. Antonio Rozzano. Antonio.
6: Dai, è stupido.
4: È stupido perché?
6: Perché non si dicono queste cose, dai.
4: Ma uno sarà libero di averci il cagamento di cazzo? O no?
6: No.
4: No, perché no?
6: Perché no? No, è uno stronzo.
4: Lei quanti anni ha? Due? Che... ah, perché no? Risponde perché no, scusi. Che cazzo è una canzone di Pippo Franco?
6: Secondo lei?
4: No, lo chiedo a lei perché io lo so, e lei che non lo sa. Lei dice è sbagliato, ma non sa perché. Perché non sa perché?
6: Ma non lo so io perché.
4: E allora vede.
6: A me sembra sbagliato.
4: A lei sembra sbagliato per quale motivo, però?
6: Sono morte le persone, non puoi dire una cosa, mi ha rovinato il Ferragosto.
4: Uno non si può accusare di mancanza di sensibilità, no?
6: Io l'accuso.
4: E lei è così? Ma cos'è lei? Un pucci, un tenerone? Cos'è un trudino lei? È coperto di pelo? Se schiaccio il bottone sulla schiena, dimmi abbracciami forte papà. Chi è l'orso Ciro che canta,
6: bravo,
4: e balla?
6: Bravo.
4: Lei è l'orso Ciro che canta e balla?
6: Sì.
4: E allora vada a cantare e ballare fuori dai coglioni. Dai, vaffanculo, dai.
6: Vaffanculo.
4: Dai, sta di cazzo, dai, vaffanculo.
6: Proprio sei un coglione.
4: Ma non mi rompere il cazzo, dai, levati dai coglioni.
6: Pure, dove sei che ti venga a raggiungere?
4: Sono a Radio 23 centimetri. Vieni, sono a Radio 23 centimetri. Vieni, che ti do le lecca, vieni.
6: Sto cazzo ti do.
4: Sì, dai, vieni a darmi sto cazzo che lo ricopriamo di caramello. Dai, vieni a darmi il cazzo.
6: Non hai un cazzo da fare.
4: Sei tu che hai proposto il cazzo. Ricchione,
6: la gente, cioè.
4: Va bene, dai, ho capito, hai votato Casalino, dai, ciao. Bruno, Venezia, sentiamo Bruno.
7: Secondo me è un culato.
4: Sì, probabilmente omosessuale, sì, penso sì. Anch'io, però questo che cosa cambia, cioè uno un po'...
7: Ah, niente, per me basta metà da 20 scale lontano.
4: Appunto, ma della dichiarazione riguardo al Ferragosto rovinato per la caduta del Ponte Morandi, lei che cosa pensa?
7: Una dichiarazione fatta così da un portavoce del governo, insomma, da par mia tanto vettato.
4: Sì, ho capito, potrebbe parlare italiano, se non capisco un cazzo io, scusi, io
7: sono... Va bene, parlerò italiano.
4: Io sono del centro Italia.
7: Ho detto che sì, praticamente è una dichiarazione fatta così,
4: sì,
7: da un portavoce del capo del governo,
4: sì,
7: e insomma è una mancanza del tatto o per quel che è successo?
4: Ma Conte è veramente il capo di questo governo?
7: Perché è Salvini e Di Maio sotto che comandano la scianta, lui lo mette là a parlare e basta, porco, non so...
4: È un megafono, diciamo, un megafono.

0: grafino dei due vicepresidenti.
1: Ah, sarà anche un grammofono, ormai anche a sua età.
0: Sì, vabbè, adesso non facciamo dell'umorismo, cioè vorrei vedere lei come cazzo è ridotto, scusi. Lei quanti anni c'ha?
1: Io?
0: Sì.
1: Ho 43 anni.
0: 43 anni più o meno c'è la stessa età di Conte, vuol dire un rottame del cazzo uguale, eh?
1: Assolutamente, quando c'è ora di far festa mi butto giù come uno squalo io, ma nella vita normale.
0: Ho capito.
1: Trattengo.
0: Secondo lei si dovrebbe dimettere adesso?
1: No, non si dovrebbe dimettere, dovrebbe fare. Dovrebbe scusarsi ufficialmente per la dichiarazione fatta magari con arroganza in un momento da rabbia, che sarebbe che se gastua e non va a parlare come Cristo comanda.
0: Sì. Lei comunque va forte con la religione, eh? Sentito?
1: Ah, io sono ateo completo.
0: Un abbraccio, eh?
1: Ciao, Brutani, tanto bene.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, bello, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, chiedi lei, ciao. Amelia, Amelia da Alessandria, Amelia, Casalino.
2: Il suo contributo. Cosa devo dire? Che povero Casalino, gli hanno rovinato il Ferragosto, che dobbiamo fargli?
0: E quindi?
2: E quindi niente.
0: Ma signora, questo qua è un
2: intervento. Siamo noi per giudicare.
0: Sì, ma questo qua è un intervento da una riga di esticazzi. Proprio è iniziato un esticazzi qua e finisce a Lugano.
2: Ha detto una cazzata.
0: Perché? Perché ha detto una cazzata? Voglio sapere perché.
2: Ma secondo lei non ha detto una cazzata?
0: Ma non deve, io sono l'intervistatore, lei è la persona che parla, io decido, io faccio le domande, lei risponde. Se io le faccio una domanda e lei mi risponde con la stessa domanda, che cazzo stiamo a fare qua?
2: Ha ragione, ha ragione.
0: È come farsi le seghe uno con l'altro, scusi.
2: Ci sta, sì, è vero.
0: Ci sta, e quindi dica, perché ha sbagliato?
2: Ha sbagliato perché ha peccato di insensibilità, ci sono delle famiglie rovinate, con dei morti in mezzo e lui pensa al suo Ferragosto del cazzo.
0: Sì, dico, a parte l'insensibilità, dov'è che ha sbagliato? E non lo sa, non c'è nient'altro. Ma vede che non lo sa che c'è la cera d'api nella vagina lei? Dai, vaffanculo, dai, dai, butta giù questa testa di cazzo, non so un cazzo. Tutti a dire che ha sbagliato, ma nessuno te sa di perché. E questo è il centro, cazzo, cazzo. Tutti a dire, ah, ha detto una cosa del merda, ma nessuno te sa spiegare perché. Lo sapete perché è sbagliato questa roba qua? Perché questa persona percepisce 170.000 euro all'anno per rispondere alle domande dei cazzo di giornalisti e non li può trattare a pesci in faccia perché viene pagato per fare questo lavoro. Non è una questione di sensibilità, è una questione di sei pagato per fare questo cazzo di lavoro e devi fare questo cazzo di lavoro. Indipendentemente dal fatto del Ferragosto, dell'onomastico e del fatto che sei frocio. È chiaro questo? Oh, benissimo, ciao, andate a fanculo.

0: Lo Zodi 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: Mediaset, la società a delinquere di supereroi senza morale né ideali, torna a brillare. Mentre Salvalender è sempre più instabile e potente, specialmente dopo che ha fatto un sogno che gli ha fatto prendere una decisione leggermente estrema.
1: Allora, brutti sfigati che vivono alle mie spalle, ho una comunicazione importante da fare a tutti. Inizialmente volevo essere semplicemente la persona più amata sulla Terra, prendendomi tutti i guadagni dell'azienda e pagare una miseria a tutti voi inutili. Ma poi mi sono detto, ma io merito molto di più. Chi è forzatamente d'accordo?
2: Io!
1: Certo. Contrari?
3: Salvalender, magari un po' di esposizione anche per gli altri non sarebbe male.
1: Risposta sbagliata! Chi è?
4: L'ha laserato!
1: Ecco, adesso c'è più spazio nella sala riunioni. Perché licenziare quando si può laserare? Ridete?
4: Cazzo sei, Pucci?
1: Mentre raccolgono le budella del fonico, vorrei tornare sul punto della riunione che ho indetto io, perché sia chiaro, qui comando io, decido tutto io, guadagno solo io, il direttore sono io. Visto che qui dentro l'unico che conta sono io, perché non aggiungere una D e diventare
4: Yod
5: Admitted
1: Dio.
5: Bravo.
6: Mi perdoni, Salvalender, sono Massimo Cirrosi, del messaggero di Osmate Velate. Non crede che autoprogrammarsi Dio...
7: C'è uno con la Tourette, ci sta.
6: Sia un pelo eccessivo, voglio dire, non teme ripercussioni da parte, che ne so, della Chiesa, del Pontefice...
1: Chi è? E bla bla bla, che voce fastidiosa! Non ho sentito la domanda, sentivo solo borbottare puttanate! C'è qualche altra persona che vuole farmi una domanda? Una domanda in cui si specifica che sono bellissimo, potente e che ho ragione su tutto!
8: E nella fattispecie sarebbe?
1: Dio. Esatto, stiamo già preparando la nuova Bibbia e facendo edificare luoghi di culto in cui si potrà venerare il sottoscritto solo mediante succulente donazioni.
8: In qualità di cosa?
1: Dio!
9: Così, ma come intende convertire tutti i credenti? Sono miliardi nel mondo che hanno già un credo.
1: Così! Eliminando chiunque faccia domande stupide e chiunque sia contrario. Semplice, no?
4: Bravo!
10: Bravo!
1: Sono Dio!
11: Ecco. Bravo, bravissimo!
1: Bravi, bravissimi! Il vostro compito è quello di sminuire tutti gli altri dei, spargendo falsità su ognuno di loro. Così, alla fine, rimarrò l'unico da venerare e tutti i soldi che si inghiommano le chiese arriveranno a noi e diventeremo i più ricchi e potenti del mondo! Sono Dio!
4: Chi sta? E darete gli aumenti! Se...
1: Ecco, quello giammai!
12: Mediaset, senza alternative, inizia a lavorare sulla realizzazione della Bibbia di Salvalender, che come primo verso avrà... Io sono io e voi non siete un cazzo. Ma Salvalender dimentica che, nascosti in una fogna, in periferia, i suoi acerrimi nemici stanno confabulando con suo figlio per convincerlo ad aiutarli ad ammazzarlo e salvare il mondo.
13: Ryan, tu ci devi aiutare ad ammazzare tuo padre prima che realmente diventi un dio. È arrivato anche qua. E poi in radio passeranno solo canzoni in cui ci guadagno e faranno solo festival orribili in cui si esibiscono solo andati della sua ristretta cerchia. Pensa quante volte ti ha promesso che saresti diventato un grande DJ e produttore. Alla fine...
14: Ok, Billy, mi hai convinto. Ma se riesco a farlo fuori, mi prometti che poi mi aiuterai a diventare un grande DJ e mi aiuterai a promuovere i miei dischi su tutte le radio del gruppo?
13: Senti, sinceramente, figliolo, ma... Non hai mai pensato, che ne so, di fare il postino, il bagnino, c'è un sacco di fica, che ne so, il meccanico, il meccanico.
14: Mi stai dicendo che non sono bravo come DJ produttore, eh?
4: Ma va, sei fortissimo! Sei un dio!
7: Madonna, sai che...
4: ti eri distratto!
1: Sì!
13: Ok. Ora vai a cercare tuo padre e fallo secco. E libera il mondo della radio. E volevo dire, libera il mondo intero da un pazzo megalomane biondo.
12: La stanza è vuota. Ryan è circondato da cartonati del padre in ogni forma e grandezza. Prototipi di statue, manifesti, articoli di giornale. Fino a quando...
2: Mi stavi cercando, figlio mio?
14: E sono venuto a...
5: Aia! Ai! Uno schiaffo! Aia! Uno schiaffo di Dio! Ah! Aia! Sto soffrendo un sacco! E d'altro torno a soffrire! Come i tempi che furono! Aia!
14: Escalation!
5: Aia!
10: Meno come un dio!
7: Scusi, ma lei che lavoro fa?
10: Il porco!
7: Ah, ecco.
0: Cosa succederà al povero Ryan, figlio di Salva Lender? Ma soprattutto, riuscirà a diventare un vero dio? Lo sapremo solo nel prossimo episodio di The Zois.
5: Daia!
2: Ma se non t'ho ancora toccato! E poi dicono che sono cattivo con i dipendenti e un padre violento! Comunisti maledetti!
7: Chiamate qualcuno! Salva Lender è appena piccato!
2: Il laser di Dio.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub. Pornbub. Pornbub. Pornbub.
9: Amore, io esco.
15: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
15: Quando stai via?
9: Ma lo so, un'ora.
15: Perfetto.
9: Ci vediamo dopo allora.
15: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
15: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
0: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
16: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi, sul menu di Pornhub, puoi scegliere tra panna e fragole.
15: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
16: Burro e acciughe.
15: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
16: Ostriche e champagne.
15: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana!
0: Pornhub. The spiration is in the fic.
16: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
16: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
15: Sì.
16: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
15: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
16: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
15: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
17: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
15: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
16: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
15: Puttana.
16: E intendo proprio qualunque cosa.
15: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
17: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
15: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
16: Molto volentieri.
15: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
16: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
15: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
15: Venga a me.
17: Anche tu mi fai impazzire.
15: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
17: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
15: Sì, spaccagliela sta bastarda.
16: Andrea, prendimi ora.
15: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
17: Sì.
15: Sì.
17: Sì.
15: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì.
18: Dai,
19: dove vai?
16: D'accordo, ma sbrigati.
19: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
18: Puttana. Oh, cazzo.
19: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
18: No, porca troia, porca puttana.
19: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
18: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
19: Ma che schifo!
18: Aria.
19: Ma che schifo, ma che cazzo!
17: Eccomi. Scusa.
16: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
19: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
16: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
19: Non se l'ha anche lavato.
16: Sì. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
19: No.
16: Scusa, vista.
19: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
17: Tutto a posto?
19: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
16: Sì, più o meno.
19: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
17: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano... andata male?
19: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
16: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
19: Minchia.
17: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
16: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
19: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
17: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
16: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
17: Oh, porca merda. Mi viene da...
19: Dai, anche la fame.
16: Oddio, anche a me.
20: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
18: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
16: Con l'happy ending.
18: Vaffanculo, puttana.
19: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
21: Amore, sono tornata.
19: Meno male.
21: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
19: Quello che avanza del mio cazzo.
21: Sembra un'ostrica.
19: L'ho presa su Amazon.
20: Valuta il film.
19: Una merda!
22: Porn Bob. The spiration is in the fic.
23: Egregio dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Gian Alvaro e sono disperato. Mi rivolgo alla sua incredibile onniscienza medicale per avere un confronto su alcune scelte che debbo adottare per via della mia estrema caduta in povertà estrema.
24: Cosa vuoi? Gentilissimo Gian Alvaro, forse lei ha frainteso il nome del portale. Non facciamo beneficenza e non assistiamo i barboni. Se ha dei problemi e delle tragedie personali, non ci RLM.
23: Ma RLM, non capisco la sigla. Sta forse indicandomi un altro sito?
24: No, RLM, rompa la minchia. Mi perdoni la franchezza, ma qui si fa medicina e non volontariato.
23: Ma mi scusi, dottore, forse dovrei essere chiaro fin da subito. Intendo vendere gli organi non necessari alla sopravvivenza per poter pagare gli studi a mia figlia appena maggiorenne. perché non posso dirle che ho finto di essere benestante per gli ultimi 5 anni dopo la perdita del lavoro. Mi farebbe piacere capire assieme a lei cosa posso vendere del mio corpo e le possibili conseguenze. Sono disposto a darle anche una percentuale in caso mi possa aiutare.
24: Figa, che colpo! E beh, in tal caso, virgola, punto esclamativo, faccia coi soldini, uomo che piange, non so, che cazzo sto scrivendo? Sono disposto a darle un consultino se mi firma il documento che le invio adesso e che mi dà diritti sulle sue interiora. Esisterà? Si colleghi un attimo dopo la firma al seguente link che ne parliamo a voce vedendoci.
23: Certo, certo, ecco, firmato e clicco.
3: Salve dottore, mi scusi ambiente povero, ma purtroppo sono povero e mi sono venduto anche i mobili.
24: Si vedo, è seduto a terra. Si conservi meglio, che quella posizione mi rovina l'investimento. Non mi sovraccarichi i reni, cazzo.
3: Sì, sì, certo, mi sdraio, ecco, così va bene.
24: Sì, sì, perfetto, il pavimento freddo fa bene ai tessuti. Allora, mi dici cosa vuoi realizzare della mercanzia, pezzentone?
3: Dottore, mi servirebbero almeno 100.000 euro.
24: Oh, la madonna! Cazzo pensa di avere dentro gli organi di Belen? Cazzo gli dà 100.000? Una carcassa umana, fa schifo a vedere da fuori, figurati dentro. Grasso come una merda. 100.000 euro gli dai un bel fighino di 20 anni, capito? Cioè, sei un cesso, cazzo.
3: Dottore, che ferocia che ha con me, però... effettivamente.
24: Ah, scusi, la scoccia se mi bevo un flute di prosecco mentre assaggio questi scampi crudi? Me l'ha portati un amico della pescheria. Che freschezza, scusi, perché sa, quest'ora di mattina allo scampo anche un'ostrica magari mi faccio. Lei dà fastidio?
3: No, faccia pure. Io non mangio da 3 giorni, però lei faccia.
24: Le piace il crudité?
3: In questo momento mangerei anche le scarpe.
24: Ok, dicevamo, allora, per un rene, una cornea... qualche pezzo di cute per dei trapianti, un polmoncino, ci posso dare, guardi, ma perché mi voglio rovinare? Un 13. Va bene? Mi dica che c'ho i cinesi già pronti col ghiaccio e bisturi, eh?
3: Ma dottore, non ci faccio niente io con quella somma.
24: Figa, ma lei pretende. Pretenzioso del cazzo. Guardi, ce li ho proprio qui in mano adesso. Ops, anzi, sono 11. Purtroppo adesso nella trattativa c'ho un 11 frasco così. Chiamo i cinesi? Cosa faccio? Faccio allentare il bisturi? Faccio preparare la sala operatoria? Non la addormentiamo neanche. Glieli spiantiamo da vivo. È contento, così non la faccio neanche rischiare. Setticemia, poi vediamo. Infatti bevo un po' di questo vin santo dell'87. Credo di averlo pagato 4-5.000 euro. Una roba folle, cazzo. Ah, cazzo. Allora, cosa facciamo? Buoni maledetti e subito?
3: Accidenti, dottore, non ho scelta. Lei mi sta letteralmente mettendo con le spalle al muro.
24: No, il muro no. Niente posizione verticale che mi affatica il sistema di vascolarizzazione degli organi. Va bene?
3: Va bene, accetto.
24: Ma senta, ma lei fa tutto questo per sua figlia? Guarda, lei è veramente una persona spettacolare.
3: Sì, l'amo alla follia. Ecco. Ecco, questa è la sua foto.
24: Che fighino! Complimenti! Porca troia, che troione! Stupenda la bambina! Quanti ce l'ha? 19 anni? Che fighino, cazzo!
3: Sì, è anche modella, dottore, però mi scusi, con le parole sta sempre parlando di mia figlia.
24: Perché gli ho dato del fighino? Fighino è una cosa che si usa, cioè, normale, uno slang giovanile. Fighino, troietta... bel troione. Comunque, adesso mi è venuta una mezza idea, ok? Mi ascolti molto bene, adesso che ho visto la mercanzia. Siccome oggi sono di buona, ho deciso di darle una mano per la giovine. Lei la mandi da me, che magari, non le prometto niente, ci penso io a indirizzare e aiutare nel percorso scolastico e lei si risparmia qualche organo,
3: Ma veramente? Ma lo farebbe? Allora non è lo spietato pezzo di merda orribile e mostro infame e lurido che sembrava. Lei ha un cuore.
24: Sì, è anche sanissimo per ora. Ma non si sa mai, col documento che a me è firmato, un giorno potrebbe essere sostituito dal suo. Ma questa è un'altra storia.
3: Non colgo...
24: Niente, faccia così, mandi il fighino... insomma, la ragazza a questo indirizzo che le sto scrivendo stasera, ci penso io, le spiego la situazione, le spiego la sua situazione e un accordo lo troviamo. Magari la ragazza decide autonomamente di concedere di salvarla da... Insomma, ci penso io.
3: Grazie, dottore, grazie!
24: Si figuri, si figuri. Ma secondo lei, adesso la saluto che mi si fredda l'astice, eh? La lascio ciucciare le scarpe, lei, eh?
3: Certo, certo! Grazie, grazie, dottore! Salve, salve!
24: Sì, sì, ciao, parvone, dai che mi hai rotto i coglioni, dai, ciao! Quanto sto bene quando aiuto il prossimo. Sono proprio una bella persona. Oggi giornata top. Cuore di scorta e scopata con ricatto in un solo giorno. Nemmeno Putin, cazzo.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Ha
3: licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella cioccola di tua madre, quella vacca tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
4: Ma quando mai non c'è nessuno? Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: È Mazzoli. Ah, già, tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa, sono fatto. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, a Gianni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: Lo Zodi 105.
8: Radio 105. Radio 105.
7: Lo Zodi 105.
9: Sai che gli fai?
10: Mi piscia la
9: merda. Sta merda seccata.
10: Vieni,
9: Leo.
10: Non ti alzare.
9: No,
10: Mi sta pisciando addosso. Ma pisci addosso.
9: Voglio che le pisci addosso. Io rutto anche te.
10: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
9: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello è la briacatura di 3 mesi fa.
5: Cos'è la briacatura?
11: Leo.
10: Martino, vaffanculo.
11: Leone.
10: Con la latrina di sotto, vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
9: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
5: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
11: Almeno il rutto non fa rumore.
10: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
11: No.
10: Mi facevo finta di venire qua.
9: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
10: Una prezza, pesce morta, fateci.
12: Only for you, the zoo. This is the zoo.
13: Nina.
12: This is the zoo.
13: È tutto pazzo.
12: This is the zoo.
13: Nina.
12: This is the zoo.
13: Peperlizia.
10: Vai, dai.
14: I super erotici.
10: Oh.
14: I super erotici. E queste.
10: Oh.
14: Sono le loro nuove avventure.
15: Baciamelo piano.
16: Dannazione! E vieni giù, maledetto!
17: Iron Man, che fai? Stai cercando di sparare a Dio?
16: Ma quale Dio? Alza la testa e guarda il cielo, non vedi? C'è un altro di quei cazzoni spia cinesi!
17: Oh, ma è enorme! Sei sicuro che sia proprio cinese? A me sembra più africano.
18: Stop.
19: È migliorato tanto, eh. Che
17: cosa?
19: Bravo.
17: In che senso? Da ciao, quando... bella, più bella.
19: No, da quando va a scuola di teatro proprio si sente.
17: Grazie, amore.
19: Boh, Shakespeare, no?
17: Sì, però dovrebbe fare un supereroe. Shakespeare, hai mai visto lei Super Amleto?
18: Iper Otello, ha visto?
17: Perché non andava bene?
18: No, era un po' meccanico. La seconda parte sembrava un po' grillo parlante,
17: Secondo me lei, il regista, non è adatto a questa serie.
18: Lei veramente ha detto questa cosa? Perché io dispongo di 3 diverse vasche di acido e posso scegliere quale parte del suo corpo far sparire per primo.
17: Allora, il mio manager...
18: Chi è? Come si chiama?
17: Il mio manager, che è qua dietro le mie spalle.
18: Ma chi è il puzzone, quello che si gratta l'orecchio col ditone?
17: Signor Francone.
20: Buonasera.
18: Ma buonasera, cazzo, ma chi lo conosce Francone?
17: Il mio manager mi ha detto di essere più aggressivo nel suo corpo.
20: Sì, deve prenderci lo spazio, perché lo so come funzionano le cose. C'è il regista che si impone, fa la merda con l'ultimo arrivato, te devi essere più merda del merda.
17: Sentite cosa ha detto?
18: Il signor Francone, l'ha detto.
17: Signor Francone,
18: sì. Un attimo solo, faccio una telefonata.
17: Sì.
18: Prego.
17: Oh, ma è enorme, sei sicuro che sia proprio cinese? A me sembra più africano.
21: Cinese o africano, poco importa. Dobbiamo tirarlo giù prima che rubi qualche preziosissima informazione sulla nuova armatura alla quale sto lavorando.
17: Forse potremmo cercare di attirarlo a terra con l'inganno, costruendo un'enorme figa gonfiabile.
21: Ottima idea, super comparsa.
22: Iron Man, abbiamo ricevuto una richiesta di soccorso proveniente dal regno di Wakandida.
17: Dove ci sono i...
18: No, stop, non si può dire la parola con la N, la N word, ormai tutto il mondo lo sa, non si può dire, non ridacchi, ha fatto la bravata.
21: No, dannazione, Wakandida è uno dei nostri più grandi alleati.
17: Ma scusa l'ignoranza, Iron Man, ma cos'è Wakandida?
18: No, dai, ho sentito che sussurra. Non deve sussurrare, non deve dire la N word, non si può dire.
17: Va bene.
18: Un po' di rispetto. Tra l'altro abbiamo anche tante persone di colore nel nostro cast.
17: Non ce ne sono.
18: Come no?
17: No.
18: Ah, cioè mega n***o, non l'ha visto?
17: Ah, scusi, lei ha usato quella parola.
18: Ma perché si è dato il nome da solo?
17: Ma lei non è di colore, non può dire quella N.
18: Ma io mica lui ho detto, cioè ho letto il nome, mega n***o.
17: Beh, l'ha detto ancora.
18: Gigabatusso?
17: Meglio.
18: No, Gigabatusso è il fratello, sono mega n***o e Gigabatusso.
17: Ah, ok.
18: Ma io lo posso dire?
17: Sì.
18: Perché è il nome del protagonista.
23: Posso continuare?
18: Prego, prima che il razzista qua sputi fuori qualche altra parolaccia.
21: Super comparsa, ma che domande del cazzo fai? Wakandida è uno degli stati africani tecnologicamente più avanzati. Sono famosi per le loro pietre dai poteri magici e per il fatto che hanno tutti la candida. Sempre. Mi domando chi sia così pazzo da attaccare uno stato africano tecnologicamente più avanzato degli alieni.
22: La risposta non ti farà piacere, Iron Man. Si tratta di lui. È tornato.
21: Porca troia, dovevo immaginarlo. Lui è l'unico così potente da usare a invadere Wakandida.
17: Mussolini?
18: Ma no, ma che c'entra? Ma prima in... Ma Mussolini, ma mi scusi! Ma dove vive? Nel 29 vive!
17: Va bene, vado avanti.
18: Ecco, prego, dalla battuta.
17: Ma chi? Gesù?
21: Ma quale Gesù? Sto parlando dell'altro lui, il più malvagio di tutti, il terribile Vagin Hitler.
17: Scusi,
18: Scusi cosa? Vagin Hitler?
17: Ho capito, è sempre la solita partita.
18: È Hitler con la figa.
17: Però, ha capito, parte, cioè cosa? La partita è sempre la stessa.
18: Ma no, perché...
17: Cambia la squadra, ma il campionato è quello.
18: Ma no, il gioco delle parole è su Vaginite e Vagin Hitler, capisce?
17: Vabbè, comunque...
18: No.
17: E chi cazzo è Vagin Hitler?
21: È una figa! Un'enorme figa coi baffetti, a capo di un esercito spietato e senza scrupoli. Dobbiamo correre in soccorso di Wakandida al più presto. Forza! Contattate i seguenti super erotici.
17: Hypen!
18: No, Hypen, no.
24: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Amava portarsi a letto i mariti altrui per poi vantarsene col megafono. Ormai da diversi giorni di lei non si ha più alcuna notizia. La mattina del 27 marzo scorso, Federifraga Topamundi avrebbe dovuto ricevere la sua settimanale consegna Amazon di preservativi anali. Ma quel pacco da 3 kg è ancora lì, tristemente in attesa nell'androne del suo condominio. Abbiamo subito una telefonata, pronto?
7: Letta signora!
6: Sì, pronto, buongiorno.
7: Sono Gigino, il piccolo bambino.
6: Sì, buongiorno, lei è in custodia di adulti maggiorenni?
7: No, sono a casa da solo col mio amico che ho conosciuto al parco.
8: Ciao!
7: Lui ha 34 anni.
8: Sì, però mi è rimasta la voce da bambino.
7: Mi ha portato a casa sua, ha detto che dobbiamo giocare.
6: Com'è casa sua?
8: Sì, sì, giochiamo, adesso siamo anche nudi.
6: No,
8: sì.
6: Scusate.
8: Giochiamo alla giungla.
7: Sì, lui c'ha tutta la foresta, mi ha fatto vedere con la liana.
6: Ah, ho capito.
7: Mi ha detto fai Tarzan.
8: Si aggrappa benissimo.
6: Sì, ma guarda Gigino, secondo me dovresti andare via e tornare dalla tua mamma.
7: È proprio quello che, per quello che ho chiamato.
8: Lo so, ma io ho perso le chiavi.
6: Ma Gigino, hai un indirizzo?
7: Siamo rimasti chiusi dentro, ha detto il signore qua.
6: Potreste chiamare i pompieri?
8: No, gli ho detto anche di dormire, puoi dormire qua,
7: Sì, ha detto che posso dormire.
6: Sì, vabbè, ma magari chiamate i pompieri, vi liberate e Gigino torni a casa.
8: Dai, ascoltare sta signora, dai,
6: Bene, se riuscite a rintracciare la telefonata potremmo mandare magari dei soccorsi. Dicevamo, la Federifraga Topamundi, 32enne, con uno stacco di coscia chilometrico e i capezzoli. Una nuova telefonata, pronto?
7: Signora!
6: Sì, Gigino.
7: Il mio amico che ho conosciuto al parco è morto.
6: Come è morto?
7: Sì, perché praticamente ho visto che andava nell'altra stanza e lui non c'ha l'aspirapolvere.
6: Ok.
7: E faceva tutta la polvere sui mobili,
6: sì.
7: Con la testa e il naso.
6: Sì.
7: Poi a un certo punto ha fatto il sangue dalla bocca.
6: Sì.
7: Ed è andata all'indietro. Adesso sembra, sai quegli scarafaggi che muovono le gambine,
6: sì,
7: e i piedini?
6: Ho presente, però non li muove,
7: ecco,
6: più.
7: Senti il rumore?
6: Ah no, li muove ancora.
7: Eh sì, adesso è lì che si muove come uno scarafaggione.
6: Bene, allora
7: questa è la bocca.
6: Ok, Gigino.
7: Cosa faccio?
6: Allora, tu attacchi con me e chiami il 112, d'accordo?
7: Non so contare.
6: 112.
7: Non so cosa sono.
6: I tasti.
7: Quali sono i tasti?
6: Come mi hai chiamata?
7: A te? Puttana.
6: No.
7: Ho detto la signora puttana della televisione.
6: E il telefono ha chiamato?
7: No, l'ha indicata quando il mio amico che adesso è per terra morto mi ha acceso la televisione.
6: Ok, ma con chi ha fatto la telefonata?
7: Lui.
6: Aia, ok. E allora l'uno è il numero fatto a barretta, dritta.
7: Allora aspetti un attimo signora, io ho qua.
6: Sì.
7: Il telefono.
6: Benissimo.
9: Michele! Michele, sei in casa?
7: Stanno bussando alla porta.
6: Sì, ma io non aprirei perché...
9: Sono venuto a prendere la roba. Michele!
7: C'è un signore che è venuto a prendere delle cose,
6: sì,
7: sue.
6: No, Gigino, tu rimani dove sei, che va bene così.
7: Aspetti un attimo che gli...
6: No!
9: Michele!
7: No, il signor Michele credo che sia morto spolverando.
9: Ma chi sei tu?
7: E io sono Gigino.
9: Ma chi... Gigino?
7: Sì, il piccolo bambino.
9: Non c'è... Allora, ascolta, in camera da letto?
7: Sì.
9: Nel cassetto quello a destra dove c'è il settimanale?
7: Sì, ho aperto!
9: È una busta bianca, sembra borotalco! È borotalco!
7: Sì, è di fianco a dei piselli grandi da uomo!
6: Ecco.
9: Buttamelo dalla finestra, però dammi il tempo di scendere, eh!
7: L'ho buttata!
9: No, porco...
6: Va bene, se appunto potete rintracciare la telefonata, capiamo cosa sta succedendo. Dicevamo, la 32enne con uno stacco di coscia chilometrico e i capezzoli perfettamente allineati all'asse terrestre, Federifraga era una di quelle femmine che fanno girare i coglioni alle donne e la testa agli uomini. Impiegata come segretaria in uno studio notarile straordinariamente frequentato, Federifraga non faceva mistero di essere pronta a portarsi a letto anche il più brutto e repellente degli uomini, purché avesse la fede al dito. Una nuova telefonata sarà, spero, una segnalazione. Pronto?
3: Pronto, salve.
6: Sì, buongiorno.
3: Sono Barbara.
6: Sì.
3: Stavamo guardando la televisione.
4: Ma chi è quella donna lì?
3: Ho chiamato... Stai bravo, Renato. Ho chiamato per farmi fare le carte, perché mio marito qua di fianco...
4: Ma la roba lì non esiste, cazzo!
3: Che è un po' morbide da qualche anno.
4: Non esiste quella roba, qualcosa...
3: Dai, bravo Renato, Cristo santo, fammi parlare con la maga. Senta,
6: però,
3: allora,
6: guardi,
3: come va in salute fra qualche anno?
6: Ma io non sono una maga, sono una giornalista.
3: Mi può consigliare se la bara dobbiamo... Come la preferisci la bara quando crepi?
4: Io non voglio morire!
3: Ecco, senta, allora, mi faccia un po' le carte.
6: Ma guardi, noi non facciamo le carte, noi cerchiamo le persone scomparse.
4: Chiedigli se farle vedere le tette.
3: Fammi vedere le tette lei.
6: Ma
3: in televisione. La stiamo guardando. È quella signora che sembra una troia degli anni Ottanta.
6: No, credo sia su un altro canale, avrà sbagliato numero.
3: Hai sbagliato canale, Renato.
4: Non è la troia degli anni Ottanta.
6: Il paese di Piede Pavese conta 827 maschi adulti sposati e a lei gliene mancavano solo 3 per poter dire di esserseli scopati tutti almeno 20 volte, come si può leggere sul suo blog pubblico federifragascopatutti.blogspot.com. Una nuova telefonata.
5: Ecco, ci troviamo al campionato mondiale di porco. I due pretendenti sono sulla griglia di partenza.
4: Sabato!
5: Siamo per dare il via, si sfideranno a una gara all'ultimo sangue di porco.
6: Scusate,
5: attenzione, sta per partire il timer. Via! Ecco, abbiamo assistito a un duello che ha portato sul podio germano da Viterbo. E credo che le semifinali si svolgeranno sempre domani a quest'ora su Rai.
4: Porca m***a!
6: Sì. Prima davamo la linea Rai Sport, pur non volendo, adesso questo canale Rai deve essere nuovo.
5: Scusate se ci colleghiamo nuovamente.
6: Prego, tanto.
5: È doping. Uno dei concorrenti è stato squalificato per doping.
4: Chiamate l'ambulanza.
5: Ecco, sentite, si sta
4: lamentando. Sì, salito troppo.
5: Aspetta. L'atleta purtroppo...
4: Porco...
6: Dicevamo, oltre che sensuale e disinibita, Federifraga aveva anche un lato estremamente premuroso. Dopo essersi portata a letto una nuova conquista, non mancava mai di far recapitare una confezione di pasticcini alla moglie, con annesso un bigliettino con scritto «Mi sono scopata a tuo marito, Il giorno della sua scomparsa, Federifraga doveva incontrarsi con il capo dei vigili del fuoco, l'edicolante, 2 bidelli, lo staff tecnico del Piede Pavese Calcio e un misterioso 13° uomo che nella sua agendina è identificato come Totò Tre Gambe. Ma nessuno di questi ha fatto in tempo a godere delle sue grazie. Federifraga sembrava svanita nel nulla e di lei da allora non si ha più alcuna notizia. Le donne del paese, soprattutto quelle sposate, esprimono la loro apprensione dandosi il 5 per la strada, sghignazzando e fregandosi le mani con aria cospiratrice. Ma una domanda rimane: che fine ha fatto Federifraga Topamundi? Per rispondere a questa domanda, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento di questa donna innocente è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione all'indirizzo mail chi la trova se la scopa @chilasvisto.it. Sì, abbiamo una nuova telefonata.
5: Ecco, ci colleghiamo ancora con il mondiale di bestemmie. Adesso abbiamo la seconda manche sulla strapo. Via!

0: sbagliato.
1: C'è stata un'irregolarità di gara perché non era, contemplato.
0: Ah, questa... cavolo, ho sbagliato, porca paletta.
1: Acciderboli!
0: Siete proprio sciocchi.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dal mezzo di queste tenebre, una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo, e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più. Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la

0: Buongiorno.
1: Dottore.
0: Pronto?
1: Dottore. Cicatrici.
0: Dottor Silvestri?
1: Devo curare cicatrici. Devo curare. Appuntamento cicatrici. Io devo fare appuntamento.
0: Per cosa?
1: Cicatrici.
0: Per una prima visita?
1: Ah, sì.
0: A gennaio.
1: Oh, va bene. Io tante cicatrici.
0: Tante cicatrici, va bene.
1: Levare.
0: Come?
1: Devo levare.
0: Vediamo se è possibile.
1: Grazie. Bullone, levare bullone.
0: Non ho capito.
1: Bullone, collo, levare bullone.
0: Sì?
1: Sì.
0: Il suo nome è?
1: Frankenstein.

0: può levare anche colore morte.
1: Sì, anche le viti della croce, anche quelle.
0: Felice. Tu vuole scopare?
1: No, purtroppo con il color morto non ci vado d'accordo.
0: Io grosso.
1: Se si abbronza un pochino ne possiamo riparlare.
0: Io grosso Schweinsteiger.
1: Eh?
0: Io grosso Schweinsteiger.
1: Ma si stacca, senza vedi si stacca.
0: No, stacca. Ride. Quando viene io per cicatrici?
1: Quando vuole?
0: Allora io aspetta notte, se no lincia me.
1: Esatto, poi va a Villa Salaria, leva le cicatrici.
0: No, villaggio, gente cattiva, linciaccio.
1: Linciamoli, dobbiamo anche fuoco.
0: No, fuoco!
1: Finito?
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Merda!
2: Però.

0: detto.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a Brutegna, solo ci parla con te.
0: Però. This is the Zeus.

0: Mister,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: E mamma,
5: che disastro! Dobbiamo trovare immediatamente quel rosso pezzo di merda, altrimenti sono fottuto!
6: Oh, aspetta Skeletor, no, non tutto è perduto. Oh, ho fatto alcune ricerche in merito allo strano tizio di nome Jimmy, che è corso in salvataggio del Gabebo. Forse ho un'idea per attirarlo in una trappola e farci portare il Gabebo direttamente fra le mani.
5: Non ho tempo di architettare trappole e piani. Tra poco Adora sarà qui al castello e si aspetta che gli sfondi il costato dall'interno con un mega uccello turgido come la carrozzeria di una vecchia Fiat anni 80.
6: Oh cazzo, davvero?
5: E invece ho un sacco dell'umido con dentro la gomma piuma che mi penzola dalle megapalle.
6: E se lo ingessassimo?
5: Ma sei normale? Secondo te mi ingesso l'uccello per farlo stare dritto?
6: Era un'idea come un'altra per salvare capra e cavoli. Mentre cerchiamo il Gabebo.
3: Ehi, Costicina! Sei qui! Eccomi, sono arrivata a provare il motorino senza ruote. Sto morendo dalla curiosità.
5: Oh, cazzo!
6: Vabbè, io vi lascio soli.
3: Allora, Costicina, fammi vedere la bestia.
5: Allora, amore mio, ti prego, cerca di essere paziente. Ti devo spiegare un attimo cosa sta succedendo, in modo che tu possa capire.
3: Beh, cominciamo a non chiamarmi amore mio. Fra noi è solo una amicizia molto interessante e magari una scopacchiata ogni tanto.
6: Era un'idea come un'altra per salvare capra e cavoli. Mentre cerchiamo il Gabè.

0: lavati il bidet. Sapevi che stavo venendo, non potevi lavartelo?
1: Ma stai parlando seriamente? No, dico, lo stai pensando sul serio!
0: Tiralo fuori, ora.
1: Va bene, va bene, va bene.
0: Oh, Cristo santo, ma quello che cazzo è? Non è un uccello, ma una persona accovacciata girata di schiena. Quello non è un cazzo, è un nido di calabroni.
1: Beh, sì, diciamo che lo ricorda.
0: Cristo santo, quando vai a pisciare, l'urina si purifica nel tragitto come i ruscelli di montagna.
1: Effettivamente la strada dall'ore 3 è lunga, sì.
0: Mamma mia, la cappella sembra l'elmo medievale di uno colpito da una freccia, caduto da cavallo di faccia.
1: Complimenti per la fantasia descrittiva. Non ci avevo pensato.
0: Se ci fai una zip, ci puoi far dormire dentro un bambino in campeggio.
1: Beh, adesso anche basta, dai.
0: Ma ti rendi conto che al posto dei peli dovresti avere il parabrezza? Quello non è un cazzo, ma un sidecar.
1: Ok, basta, dai.
0: Mamma mia, sai che a carnevale puoi travestirti da idraulico che spinge una caldaia?
1: Basta, dai.
0: Dietro quel cazzone gigante sembri una formica che gioca con il dito di un obeso.
1: Cristo, ma basta.
0: No, ti giuro che se ti sdrai nudo sembri l'orizzonte di Napoli col Vesuvio.
1: Oh, ma che cazzo hai in cuffia gli autori di Zelig disoccupati?
0: Comunque, un conto è farsi un giro di carne dopo una dieta vegana. Ma questo non è riprovare l'ebbrezza del cazzo. Questa è eutanasia. Se mi infilo anche solo la punta di quella ovovia nel fighino, rischio di finire come la storpia del cartone di Heidi. Mi sa che vado. È il caso che rivediamo i nostri piani sessuali. Ciao, ciao, costicina.
1: Oh, l'amo perché l'amo. Ma giuro che se avesse fatto ancora una battuta di merda, l'avrei strangolata coi piedi.

0: Lo Zodi 105. I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
1: Ciao a tutti, siamo sempre qui per voi a lavoro!
2: Sì, oggi siamo a Roma e più precisamente
1: a casa di mia nonna, che è appena morta decapitata dalle porte dell'ascensore!
2: Eh sì, peccato che non era un'alce, sennò potevamo impagliarla e appenderla al muro!
1: Ma, Franco, scusa, cioè, comunque era mia nonna.
2: E dai, che ne hai un'altra, e poi non era neanche la tua preferita. Andiamo a vedere che tesori si nascondono a casa di tua nonna.
1: Sì, perché noi Garage Brother non ci fermiamo mai, neanche davanti al funerale!
2: Francesco, guarda qui, ci sono un sacco di foto di tua nonna con tanti uomini diversi, ma sono tutti famosi.
1: Eh sì, è perché mia nonna li collezionava, chiedeva sempre autografi.
2: Ce n'è perfino una con il padrino.
1: Sì, mia nonna frequentava un sacco di mafiosi.
2: Ma no, il padrino del film.
1: Sì, frequentava anche i mafiosi dei film.
2: Vabbè Francesco, senti, vediamo di trovare un po' di cose da vendere a Rick.
1: Mi sa che qui c'è troppa roba, Facciamolo venire direttamente qui.
2: Ok Francesco.
3: Ah, mannaggia che viaggio di merda che mi avete fatto fare, ragazzi. Un treno espresso mi avete preso. Porca puttana, ho preso il Berlino Reggio Calabria. 44 ore ci ho messo, vabbè, dai.
0: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
3: Dai, parliamo di lavoro. Chi è il vecchio di merda che è schiattato male e finalmente si è levato dal cazzo dell'umanità? Dai, questo vecchio odioso di merda, chi è?
1: Veramente è mia nonna.
3: Sta appunto dicendo, è veramente un peccato. Tante condoglianze, è una persona meravigliosa. Vabbè, che mi avete portato?
2: Guarda questa cosa strana, Rick. Sembra una cintura, ma ha questa protuberanza nera grossa davanti. Non so cosa sia.
3: È un corno. È un costume da unicorno. Che praticamente con la cinghia, no? Si metteva il corno sopra la testa. Era carnevale. Ci piaceva il carnevale a tua nonna. Ci piaceva il carnevale.
1: Rick, ma guarda nel cassetto. C'è una frusta. Anzi, guarda bene. Sono 9 fruste insieme.
3: Ah, con la cazzo di frusta. Questo serve per ammazzare... mosche sui vetri, vedi, cioè, a cazzo di tua nonna ci devo stare dalle mosche grosse così, dei bagarozzi.

0: È un po' difficile prenderla con la frusta, Rick, no?
1: Allora, perché non è una frusta, cioè è una frusta, ma la frusta è quella per le uova, no? Che serve per mondare i tuorli dall'uovo. C'era tante torte tuo nonno, era pasticcera?
2: No, mia nonna lavorava alle poste.
1: Ah, vabbè, si vede che c'era la passione alla cucina.
0: Ma poi è di pelle, Rick.
1: Era di pelle perché una volta l'alluminio non c'era. L'alluminio è stato inventato quando? 2 settimane fa, 3 settimane fa. Quando è stato inventato l'alluminio? Prima del 2000 comunque. E prima si facevano, gli utensili erano tutti di pelle. C'erano le forchette di pelle, cucchiaie di pelle. Tutto di pelle era.
0: Ah, ok, Rick.
3: Rick, vieni a vedere questa stanza, è veramente strana. Cioè, guarda, la porta interna è tutta imbottita di pelle rossa con dei ganci attaccati.
1: È perché si vede che era indiana tua nonna. Cioè, quella, la pelle rossa è quella del suo padre. Era indiana d'America? Era Cheyenne, Apache, che era? E i ganci per le scarpe. Per gli scalpi, che appunto lei, essendo Apache, tagliava gli scalpi alla gente. Era una buona persona, non si incazzava, cioè, appendeva gli scalpi e faceva i riti.
0: Oh, guardate in questa cassetta, è piena di vecchie pellicole.
3: No, che carina la nonna, ha tenuto tutti i filmini di quando ero piccolo.
1: Che carina la nonna, ha tenuto i filmini. Mi spiace, do un'occhiata un attimino, mi metto il monocolo un secondo e guarda i filmini, che magari è qualcosa d'epoca, vediamo, eh. Aspetta. Fammi vedere un po' bene sto filmino qua. Scusa, una domanda, che tua nonna aveva un gatto nero grosso, proprio d'angora, proprio peloso, un gattone?
2: No, Rick.
1: Sicuro? Nemmeno una nutria, non lo so, qualcosa di domestico, peloso?
2: No.
1: Ah, allora ho capito dal filmino. E adesso vediamo che te lo dico, diciamo, cerco di essere delicato.
2: Sì.
1: Allora, tua nonna era un buttanazzone con un fecone così. E faceva la zoccola.
3: Ma Rick, ma no, ma non può essere.
0: Dai, Francesco, non fare così.
3: Ma no, era una puttanazza.
1: Vabbè, queste qua infatti sono tutte robe tipiche della puttanazza. Ammazza quanto ciucciavano. Ma non li trovo. Ma è anche una bella figa tua nonna. Senti, a quanta età è morta?
3: 67.
1: Vabbè, giovane ancora. Senti, facciamo così, dai. Vedo $200 per tutto l'armamentario, più un centinaio di dollari se mi lasciate da solo col cadavere della nonna un'oretta in obitorio. Vabbè, adesso visto il filmato mi è partito un attimo, mi sembra proprio c'è una minchia qua sotto il mento, va bene?
0: Ok Rick, affare fatto, hai visto Francesco? Abbiamo guadagnato anche oggi.
3: Sì, ma mia nonna...
1: E ci penso io la nonna, vai, un'oretta, metto il cronometro.
4: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
1: Ah, che sa che frigo è? No, ragazzi! Ragazzi, però non vale, ci manca la testa! E non me lo do $100! Senza la testa vi do 80!
0: Ciao Rick, grazie!
2: Ciao Rick!
1: E allora scusa, almeno regalatemi un nastro di scotch, che c'è la riattacco, no? Per 20 minuti! Vabbè, dai, la mano è rimasta semi chiusa. In qualche modo ci arrangiamo, va!
5: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
6: Pronto? Pronto? Pronto?
7: Chi è per lei?
6: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
7: Chi?
6: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
8: Pronto?
6: Pronto, signora?
8: Chi parla?
6: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
8: Sì.
6: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
8: sì,
6: sesso.
8: No.
6: Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro 2 case e 2 barche, sì, come da Lema.
8: Vale.
6: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
8: Vabbè, io devo andare a lavorare.
6: No, senti, usciamo insieme.
8: Siamo qui in piedi per terra.
6: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
8: ciao,
6: in faccia.
8: Ciao,
6: amore.
8: Ciao.
6: Baciami, amore.
8: Ciao,
6: baci.
8: Ciao.
6: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
8: Porto.
6: Pronto?
8: Sì.
6: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
8: Guardi, io ci sento un po' un tempo. Io ho ammazzato.
6: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
9: Pronto?
6: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
10: Pronto?
6: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
10: Sì, no, se la ficchi in culo.
6: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora?
1: Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
11: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
1: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
11: E come chiudiamo stavolta?
1: Questo cazzo.
5: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
12: Yeah.

0: Pronto?
1: Lei ascolta Radio 105? Sì. Ha detto sì, vero? Ha detto sì, segno sì.
2: Sondaggi!
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina. Sì, buongiorno, chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici.
0: Ah, guardi, io la radio non l'ascolto. Arrivederci.
1: Sicura? Le rubo solo due minuti. Lei ascolta ma Radio 105?
0: Non ce l'ho, guardi.
1: Ha detto sì?
0: Ho detto no.
1: Sì, benissimo, grazie, arrivederci.
2: Zondaggi!
3: Quando?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zoo Sondaggi. La chiamo per un breve sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici. Posso rubarle due minuti?
3: Rubami solo due minuti.
1: E guardi, è molto importante perché determineremo proprio gli ascolti radiofonici con questo sondaggio. Dunque, le farà delle domande, d'accordo? Mi risponda con sì o no. Lei ascolta la radio?
3: Abbastanza.
1: Quanti giorni ha ascoltato la radio negli ultimi 7 giorni?
3: Tutti e 7.
1: Tutti e 7, benissimo. Ascolta la radio nel weekend?
3: Ogni tanto.
1: Adesso le chiederò se negli ultimi giorni ha ascoltato o meno le radio che le elencherò. Risponda con sì o no. Radio 107.4?
3: Che cos'è?
1: Radio di Gege?
3: Non la conosco.
1: Radio RTM?
3: Non la conosco.
1: Radio Latte e Pepe?
3: No.
1: Radio Turbolenza? Radio M2 Po?
3: No.
1: Radio Italiana solo musica napoletana?
3: No. Sono 105 ascolto.
1: Benissimo, adesso le chiederò le fasce orarie in cui ho ascoltato la radio. 6-8 del mattino?
3: No.
1: 8-10 del mattino?
3: No, no.
1: 12-14?
3: No, no.
1: 14-16?
3: Può capitare, sì.
1: Benissimo, adesso deve dirmi per cortesia il primo nome che gli viene in mente di speaker.
3: Il nome?
1: Che le viene in mente come speaker radiofonico.
3: Paolo Nois, tutta la vita!
1: Benissimo. E tra tutti i programmi radiofonici qual è il suo preferito?
3: Lo so.
1: Perfetto, benissimo, la ringrazio molto. Le ricordo che il sondaggio è anonimo. Grazie.
3: Ciao.
1: Arrivederci.
2: Sondaggi.
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina.
3: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo al massimo due minuti. Lei ascolta la radio?
3: Ma cosa cazzo mi domandaste stronzate?
1: Sì o no?
2: Sondaggi. Ah, ma mentre c'era lo scherzo in atto chiamando la gente a casa, essendo un balordo, cosa ho fatto? Come quando ero bambino, ho preso il telefono di Lucilla e ho trovato il numero di sua madre e gli abbiamo fatto lo scherzo, solo che Lucilla non lo sa, è anche sua madre. Ah, sentite. Sondaggi.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina.
4: Sì?
1: Sì, chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo massimo due minuti. Lei ha una radio?
4: Sì.
1: Benissimo, ascolta la radio?
4: Sì.
1: Allora io le elencherò una serie di radio e lei mi dice se le ascolta oppure no.
4: Sì.
1: Benissimo. Radio di Gege?
4: Lo ripeta?
1: Radio di Gege?
4: No.
1: Radio Montemario?
4: No.
1: Radio Turbolenza?
4: No.
1: Radio Latte e Pepe?
4: No.
1: Radio Mengoni?
4: No.
1: Radio Manga?
4: No.
1: M2 Po?
4: No.
1: Radio Italiana solo musica napoletana?
4: No.
1: RDS Radio Dimensione Sangue?
4: No.
1: Radio 105?
4: Sì.
1: Benissimo, quindi solo 105. Adesso le chiederò le fasce orarie in cui ha ascoltato la radio. 6-10 del mattino?
4: No.
1: 10-14 del mattino?
4: Sì. No, scusi,
1: infatti,
4: scusi, dopo anche, 14-16.
1: Esatto, 14-16?
4: Sì.
1: 16-19?
4: No.
1: 19-21?
4: No.
1: Adesso deve dirmi chi è il suo speaker preferito.
4: Diciamo Fabio Lisei.
1: Bene, allora la ringrazio molto e le auguro un'ottima giornata.
4: Ho capito, mannaggia, ci sono cascata, mannaggia, che difficile.
1: Io non me ne ero... No, vabbè.
4: che cacchio, ci sono cascata come una deficiente.
1: Non te ne sei accorta?
4: No.
1: Muoio, e neanche io. Sei un cretino. Che ridere. Cascata, non avevo mica capito. Oddio, che
4: deficienti, va bene, sto lavorando, ciao.
1: Sei troppo stupido.
2: Sondaggi.
5: Lo Zoo di 105.

0: Ciao pezzi di fango, mi chiamo Marco e voglio fare uno scherzo alla mia compagna. Una cooperativa ci ha montato al contrario la tenda del terrazzo, che quindi non si apre. Oltretutto, quando l'hanno installata, era già rotta da una parte. Sono 2 anni che la mia compagna cerca di farla sistemare, ma continua a sbattere la testa contro un muro. Quindi è già bella calda. Ah, un'altra cosa. Lei è del Salvador e si incazza tantissimo quando la scambiano per peruviana. Asfaltatela!
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Sì, pronto. La chiamo dal servizio clienti di... Ah, di Bainui.
2: Sì?
3: La sto chiamando per quanto riguarda la tenda.
2: Sì, dica.
3: Può spiegarmi nel dettaglio il problema?
2: Allora, il problema nel dettaglio è che la tenda è stata montata al contrario e è rotta, quindi non è funzionale da quando hanno fatto il 104. E quindi io non l'ho mai dimostrata, è stata messa così.
3: Ma lei è sicura che la tenda sia montata al contrario, che invece non dipenda dal fatto, diciamo, che non avete appreso correttamente il funzionamento della tenda?
2: Vabbè, non è difficile capirlo se io provo ad aprirla e si apre la parte contraria.
3: Ma la tenda adesso è in condizioni perfette o è usurata?
2: No, la tenda è rotta e non è funzionale.
3: Voi avete rotto la tenda?
2: Non l'abbiamo rotta, è già stata messa così.
3: Cioè la tenda è stata installata ed era già danneggiata?
2: Installata, era già rotta così e è già stata installata al contrario, quindi è proprio non funzionante.
3: Ha fatto delle foto alla tenda?
2: Certo, le abbiamo mandate in cooperativa.
3: Allora aspetti, sì. Scusi, guardo se per caso mi è arrivata una mail relativa.
2: Sì.
3: Allora aspetti,
2: Sì.
3: Lei è la signora peruviana, giusto?
2: Sì, non sono peruviana, ma sì.
3: Sì, scusi, nella mail è indicato come la signora peruviana.
2: No, va bene.
3: Le chiedo scusa.
2: Vabbè,
3: è quello che mi ha.
2: Va bene così, non si preoccupi.
3: No, scusi, non volevo essere offensivo.
2: No, ci mancherebbe, solo dico, basta mettere stranieri e poi al di là di quello. Va bene così, non si preoccupi. Non è lei,
3: no,
2: è questo comunque.
3: Le chiedo scusa per la gaffe, però nella mail mi è stato segnalato
2: altro,
3: urgente.
2: Se lei mi chiede sono per i miei, dico no, va bene così. Però comunque andiamo avanti.
3: C'era scritto, scusi, signora peruviana insistente. Quindi sul.
2: Sì, è insistente perché sono da 2 anni che io la tenda non funziona, però va bene.
3: 2 anni, ok. Allora aspetti, sì, allora ho trovato la fotografia.
2: Sì.
3: Allora c'è una lacerazione nella parte anteriore sinistra.
2: Sì.
3: Ok, ma da quello che posso vedere io da questa foto, però la tenda è montata correttamente.
2: Vabbè, se volete venire a fare i controlli voi?
3: Sì, sì, no, noi effettueremo sicuramente dei controlli. L'unica cosa è che, appunto, io la chiamavo perché, essendo trascorsi 2 anni, lei non è più in periodo di garanzia, quindi eventualmente lo smontaggio e rimontaggio della tenda e le opportuni test...
2: Le dovete parlare con la cooperativa, perché è stata la cooperativa, hanno mai effettuato questo lavoro. Io sono stata insistente, c'è pure scritto.
3: Sì, ma noi non...
2: Probabilmente sono loro che devono rispondere a queste domande, a questi pagamenti,
3: ecco,
2: non io.
3: Il problema è che nel corso di questi 2 anni noi non collaboriamo più con questa cooperativa, per questo le dico, se vuole che interveniamo, come immagino desideri, l'intervento è a carico suo. Se poi
2: no,
3: lei...
2: l'intervento deve essere a carico della cooperativa, non a carico mio, perché è stata la cooperativa a fare la richiesta.
3: Certo, ma allora le spiego brevemente come funziona dal punto di vista legale. Noi possiamo venire a sistemare la sua tenda, che credo che sia la priorità, quindi lei paga a noi l'intervento, l'installazione, la disinstallazione, dopodiché con la fattura che noi le emettiamo, lei può rivalersi dal punto di vista legale sulla cooperativa che ha effettuato un lavoro non a regola d'arte.
2: Sì, cioè, ci mancherebbe altro, ma io non posso accettare un lavoro sul quale io accetto di pagare un qualcosa che nessuno è tenuto a fare,
3: guardi,
2: quindi sento per loro.
3: Capisco, però se vuole che il lavoro sia fatto in tempi brevi, io posso mandarle qualcuno anche nei prossimi giorni, intanto sistemiamo la tenda, lei paga.
2: No,
3: e poi sì.
2: Io l'ho detto prima, sento loro e poi ne parliamo.
3: Io capisco che lei è peruviana e ha sangue caldo e si incazza facilmente, però le sto dicendo che se lei non paga l'intervento, noi la tenda non gliela cambiamo e neanche
2: ma
3: la cooperativa.
2: Ma va benissimo così, ma va bene
3: e
2: così,
3: allora
2: ma
3: sì.
2: Come io le sto dicendo, sento loro, poi nel caso ci risentiamo,
3: sì.
2: Poi se lei ha pazienza di aspettare un'altra telefonata, ne parliamo.
3: No, io non ho pazienza di aspettare, perché mi scusi, io sono un servizio clienti, non è che posso...
2: Ho capito, sono anche un cliente al quale non è stato spiegato questa cosa, quindi lei non mi viene a dire, lei paga e poi ne parliamo.
3: Ma scusi, abbia pazienza.
2: Mio diritto
3: È un suo diritto assoluto.
2: Sì, ma allora, perfetto.
3: È come
2: rimanere sì. Che io chiamo loro, poi ci sentiamo.
3: Ok, allora io prendo la sua pratica all'archivio.
2: Va bene,
3: e con la e noi
2: grazie.
3: Ce ne come di vainta, ce ne laviamo le. Sì, ma scusi, poi dicono dei peruviani, però questo qua è proprio un atteggiamento da testa di cazzo, mi
2: va
3: scusi,
2: bene.
3: Cioè, non è una questione di razzismo, però è proprio come ragionano i cazzo di peruviani ottusi.
2: Signora, che cosa le posso dire? Va bene così.
3: Che cosa le posso dire io? Cioè, io una cosa gliela posso dire. Questo atteggiamento da peruviano del cazzo è proprio tipico del cazzo di peruviano. Però una
2: che mi fa piacere che tutto quello che lei sta dicendo io lo sto registrando, lo posso pure denunciare. Basta che mi sta pure offendendo, sta offendendo delle gente che non conosce neanche. Quindi.
3: Ma guardi che.
2: Direi prima di tutto di moderare i toni e cambiare le parole, perché io finora non le ho detto neanche una parolaccia.
3: Sì.
2: È lei che si sta scaldando, quindi io adesso.
3: Io mi sto scaldando perché lei è una persona indisponente. Non è l'unica che sta registrando la telefonata. La sto registrando anch'io, perché lei oggi è in diretta nello Zoo di 105.
2: Va bene.
3: È uno scherzo, Deborah. Siamo allo Zoo di 105. È uno scherzo di Marco.
2: Bene. Le parlerò con il mio compagno a casa, grazie.
3: Che cosa gli dirai?
2: Di andarsene a fanculo, posso?
3: Sei proprio peruviana dentro,
2: Grazie.
3: Ciao. Sei incazzata.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: nella Milano City Gang. Boom boom check. E schede. Oggi a Scu, grandi ospiti, Splash, grande musica, brrr. Ladies and gentlemen, è tornato a trovarmi Ernia. Ciao bro.
1: Ciao.
0: E schede. E allora Yo Please The Now Rock The Bass. Ascoltiamo una nuova traccia dei Dark Apollo Gang qua a Scu.

0: sì. E alle volte la vita ci regala delle perle inimmaginabili, come i Dark Apollo Gang. Questa era Siamo convinti di essere convinti, una delle tracce del nuovo album che si chiama Schischi. Ricordo che in studio abbiamo Ernia. Yo, please don't the bass, get vice. Cosa ne pensi dei Dark Apollo Gang? Tu che sei, diciamo, uno della crew.
1: Emittenti.
0: Schere! Grande Ernia, grande, grande, grande. Senti, allora percorriamo insieme il tuo nuovo album, così magari ci puoi spiegare la storia, perché se te ti ispiri ad André, è vero, che cazzo ho detto? Yo, bro, man, skiskiblank, vertice, Italia 1.
1: Si capisce un cazzo di quello che dici.
0: Splash! Allora sentiamo la prima traccia, che si chiama Trasloco.
1: Hai passami questa. Piano che pesa, eh. Piano. Ce la faccio, papà. Pesa la bagno, papà. Mi sono fatto la schiena, papà.
0: Schiede! 100.000 splash, gang, flash, gas, bang, blas, blah. Grande, grande traccia musicale, bro. Cosa ci puoi raccontare di questa traccia? Ecco, così, diciamo, molto profonda. Si sente anche sotto, diciamo, un flow. Dici qualcosa.
1: Sinceramente non è che ci metto da dire. Si capisce.
0: Capisco, bro. Non deve essere stata facile, diciamo, registrarla in studio soprattutto. E allora sentiamo la seconda traccia, che si chiama Il Grande Viaggio.
1: Sto male. Chiamate mia madre. Aiutatemi, sto male. Fatto manca l'ospedale.
0: E schere, grande Ernia qua. Io sono Gianfranco Schi. E si sente nelle tue tracce che racconti realmente quello che succede nella tua vita. Diciamo che tu sei proprio un cantautore. Io ti posso paragonare, leggo anche su varie riviste che ti reputano un po' il nuovo De André italiano. Questa cosa ti...
1: Cazzo me ne frega.
0: In effetti non l'avevo notato. Yo, bro, me, grandissimo. Allora sentiamo ancora un'altra traccia, la numero 3.
2: Bisturi? Sì. Hai fatto l'anestesia? Bravissimo. Allora adesso, tubo. Dai, operiamo sto cretino, dai. Facciamo in fretta. Sì. Adesso ci andiamo a bere un caffè.
0: Boom! Traccia dinamite. Questa so che la usi tantissimo per aprire concerti, vero? Schere! Bene, dai, ti ringrazio, per essere stato qui tra noi. Cosa farai nei prossimi giorni, bro?
1: Che cazzo mi faccio? Non vale scienza.
0: E allora salutiamo Vale Scienza, che ci sta ascoltando, e pure la ragazza, grande Schi. E adesso, prima di chiudere, la gang message.
3: Ecco. Di merda!
0: Ascolti, ma è impossibile.
3: Ma che hai messo in sto cazzo? Vieni fuori che ti ammazzo come un cane.
0: Devo chiudere il programma.
3: Non mi puoi tirare. Merda, vieni, to!
0: Non puoi tirare.
3: To!
0: Yo, bro.
3: Adesso ti ammazzo davanti alla gente per strada. Andiamo, vieni, così vedono quanto sei fango.
4: Prende l'ascensore però per scendere.
3: Bravo, guarda lo specchio quanto sei merda. Andiamo?
4: Vai là.
3: To!

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa! Devi assolutamente intervenire! La salvezza del nostro paese è nelle tue mani!
2: Inviami punto... Allora, inviami... Ah, mamma mia, dov'è? Ma
4: no, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...